0: decisione ovviamente legata al mercato, cioè se Vlahovic ha possibilità di andare altrove a guadagnare di più, è difficile dire guadagna di meno. Soprattutto secondo me, al di là della questione economica, c'è anche un tema di gerarchie, cioè se io sono stato il calciatore più pagato di un club, voglio continuare a esserlo, e se Vlahovic accettasse un'offerta da 6 milioni di euro, evidentemente in questo momento non lo sarebbe più. Quindi non è soltanto un tema economico, ma anche
1: di orgoglio anche, no?
0: Secondo me, se Vlahovic ci avesse prospettato un contratto uguale a quello di Yildiz, quindi comunque inferiore rispetto a quello che ha percepito in questi anni, ma che ne farebbe comunque il più pagato in rosa, io non lo so se accetterebbe, però sarebbe più probabile il suo sì, anche proprio per una questione di dinamiche interne, ecco, cioè difficile che uno accetti di rimanere da declassato, poi che possa anche meritarselo, questo è un altro discorso, per carità, però capisco anche le esigenze di uno che fa questo di lavoro, cioè
1: ma perché poi la domanda vera, Ivan, è: va bene, ok, non andrà a buon fine questo incontro, non andrà avanti questo rapporto, ok, e quindi che attaccanti dai a Spalletti per la prossima stagione?
0: Proprio l'altro tema, cioè secondo me ha più facilità Vlahovic a trovarsi una squadra che la Juventus a trovarsi un altro centravanti.
1: Ma non è una questione che riguarda, scusami, poi Ivan, soltanto la Juventus. Io trovo proprio penuria di alternative ovunque, cioè per chiunque. È una cosa, una sensazione stranissima questa, non percepire la presenza di qualcuno di valido.
0: Allora, secondo me ci sono due temi. Uno è che veniamo da un campionato in cui oggettivamente ci sono stati pochi gol,
1: pochissimi,
0: e questo è un grande tema. L'altro è che gli attaccanti forti se li sta cannibalizzando la Premier League, anche strapagandoli, e quindi in alcune squadre di Premier League ci sono giocatori che sono la seconda scelta e che sono stati pagati cifre tantissimo, che in Italia non possiamo permetterci per una prima scelta, e questo ovviamente ti crea delle grosse difficoltà, questo è un elemento oggettivo. Ora si parla molto di un ritorno di fiamma di Columoni, è un giocatore che per carità ha fatto bene, secondo me non è un grandissimo centravanti a livello internazionale, ecco, però è uno che potrebbe anche consentire di cadere in piedi, mettiamola così, e che comunque nei suoi 6 mesi alla Juventus qualche cosa te l'ha fatta vedere, sicuramente meglio di David Openda, ecco,
1: meglio i 6 mesi alla Juventus che che ha fatto 12 intesi come anno calcistico al Tottenham. Ieri guardavo le statistiche, comunque i numeri legati a lui, ha segnato 5 gol in un anno, cioè una roba che ne ha segnati più David, appunto, giocando molto meno di lui, tra l'altro. Quindi la Juventus è un po' fossilizzata su questo nome, perché comunque il ricordo qua è ottimo, forse è solo per quello che non c'è altro nella testa dei dirigenti, tra l'altro dirigenti che quelli attuali, Colomboni, non l'hanno manco preso, cioè non l'hanno manco preso loro, perché era arrivato con Giuntoli.
0: Sì, è vero, non è un aspetto, è un aspetto secondario, è difficile prendere centravanti. Quello che dicevi sui numeri al Tottenham conferma anche quello che dicevo io, cioè non è un grandissimo attaccante a livello internazionale Colomoni, è un buon attaccante, è un ottimo attaccante per quello che la Serie A oggi come oggi può permettersi da questo punto di vista, grandi bomber acquistati da squadre, se tu vai a vedere gli attaccanti acquistati da squadre di Serie A dall'estero negli ultimi anni, non ci sono grandissimi nomi, quello con un rendimento migliore è Thuram dell'Inter, che però è arrivato a parametro zero. Poi c'è anche il tema di Juventus, secondo me, cioè quando la Juventus ha preso David ha preso un giocatore che ha segnato una marea di gol nelle sue precedenti esperienze e che tutti pensavano fosse il nome giusto e che poi si è trovato come un pesce fuor d'acqua. Anche qui sicuramente ha delle sue responsabilità, poteva far meglio, ha anche probabilmente dei limiti, però c'è anche un contesto che non funziona attorno a lui e per un attaccante, soprattutto un attaccante diciamo una prima punta, quindi non il fantasista, il messi della situazione, esprimersi in un contesto che non ti funziona, dove la palla non ti arriva, è molto difficile, ed è quello che dicevo anche di Vlahovic. Cioè, secondo me poteva far meglio.
1: Ti ricordi che lo dicevamo anche nelle prime stagioni di Vlahovic, quando gli è poi stato comprato Kostic, cioè è stato comprato Kostic per aiutarlo a segnare di più, ti ricordi i discorsi che venivano fatti accusando proprio il giocatore di non aver mantenuto forse un po' le aspettative che c'erano su di lui, visto che aveva segnato quanto non ha mai segnato in una intera stagione alla Juventus nei 4-5 mesi di Fiorentina nel campionato in cui poi a gennaio appunto si trasferisce a Torino. Quindi insomma risulta sempre esserci un problema poi di fondo, ovvero che i giocatori purtroppo negli ultimi anni arrivano a Torino e non danno quanto tutti pensavano.
0: Sì, sì, è vero, questa è la
1: Vlahovic è un esempio, ma ce ne sono tanti, c'è appunto David, c'è Kobmeiners, c'è Openda, lo stesso Openda aveva segnato tantissimo in Bundesliga, poi anche lui ci l'avevano raccontato che se entrava in una specie di loop strano poteva cadere e farsi male, oltre che a far male agli occhi di chi lo guardava. Però ecco, insomma, iniziano a diventare un po' troppi i giocatori che arrivano a Torino e si spengono. Perché?
0: Perché evidentemente c'è qualche cosa che non funziona nella squadra, c'è un gruppo che non è vincente in questo momento.
1: È mal assortito.
0: Molti livelli della Juve. Ma sì, non so se è mal assortito. È difficile trovare le spiegazioni, perché poi degli elementi di valore ci sono. Da io, pochi grandi calciatori, però. Cioè, secondo me non ne ha molti oltre Ildiz, soprattutto in fase offensiva. Kobmeiners è stato un po' una delusione, anzi è stato decisamente una delusione, però è l'unico centrocampista con un certo tipo di propensione offensiva. McKennie volendo, però McKennie è più un impulsore che uno che costruisce il gioco per gli altri. Tra i trequartisti, insomma, tra i fantasisti, tolto Ildiz, non credo ci sia, cioè per me chi ha detto che Conceição è un giocatorino ha detto una cosa corretta. In una grande squadra è una buona alternativa, non è un titolare. Lo stesso vale per De Grova. La Juve ha bisogno di alzare un pochino la qualità, secondo me, e anche di fare un mercato per il proprio allenatore, che è una cosa che manca da un pochino di tempo, nel senso che l'ultimo mercato fatto per l'allenatore è stato quello fatto da Giuntoli per Thiago Motta, poi non è andata bene, però da lì in poi, a parte che è stato solo un'estate, e secondo me se vivi con questa frenesia è difficile che riesci a sistemare le cose, perché non ti basta un'estate per mettere a posto delle cose che non vanno da più tempo. Forse Giuntoli un pochino di tempo in più lo si poteva anche dare, per quanto abbia fatto degli errori, non è che facciamo il panegirico di Giuntoli, però visto il dopo, cioè la Juve ha bisogno di prendersi un attimo di tempo in maniera seria, no? È chiaro che poi è difficile non inseguire il risultato, perché se è la Juventus, è la Juventus,
1: impossibile,
0: deve vincere, per carità, però se non lo fai seriamente quel percorso lì, non ci arrivi. Cioè l'unica alternativa che hai è prendere un Conte, lo metti in panchina e gli dici: guarda, i giocatori sono questi, vinci il campionato. E Conte, diciamo che tendenzialmente il campionato te lo vince, perché è l'unico allenatore che prescinde da un contesto di qualsiasi tipo.
1: Sì, sì, lo vince quasi da solo lui il campionato. Esatto. Riesce.
0: Ma non ce ne sono altri, cioè neanche Spalletti, nonostante la grandissima stima che ho di Spalletti, non è quell'allenatore lì. Siccome Conte ha deciso di non riprenderlo, devi costruire un progetto coerente con quelle che sono le idee del tuo allenatore.
1: Ti chiedo ancora questo, poi ti saluto e ti ringrazio, ce lo chiede Bruno da Olbia. Da quando ho sentito che Palestra potrebbe andare all'Inter, la cosa mi disturba parecchio, anche perché l'avrei voluto nella nostra Juventus.
0: Non ti posso rispondere, siamo su Radio Bianconera, non ti posso rispondere in maniera troppo onesta, nel senso...
1: Come no? Dipende, poi vedi tu.
0: Ma allora, a parte che vabbè, l'Inter deve ancora chiudere la trattativa per Palestra e starei molto attento al Manchester City. Sì. Quindi vediamo, diciamo, per far
1: giusto per ricordare come le Premier ammazzino il mercato ovunque ormai, esatto, di tutte, esatto, le squadre, ecco,
0: esatto, perché l'Inter con il Newcastle se la può giocare, se arriva il Manchester City è molto difficile poterlo fare. Poi però appunto la risposta onesta è, cioè, consapevole che siamo su Radio Bianconera, parliamo di tifosi bianconeri e tutto, ma oggi come oggi, se voi foste un calciatore professionista di Serie A, a meno che non siate tifosi, non siate tifosi bianconero, ma tra Inter e Juventus qual è il progetto tecnico più convincente oggettivamente?
1: Questa potrebbe
0: fase?
1: Essere una domanda che la prossima mezz'ora me la fa andare da sola, guarda, mi hai dato un assist meraviglioso. Se voi foste un giocatore di Serie A, ma anche magari non per forza in Serie A, anche un giocatore in generale europeo, sareste più attirati dal progetto Inter o dal progetto Juve?
0: Secondo me la risposta è una bella facile. Domanda. Secondo Purtroppo. Me la risposta è facile in questo momento.
1: Oggi sì.
0: È oggettivo, c'è, cioè, una squadra che non è in Champions, che da qualche anno fa fatica contro una che poi tra mille difficoltà, però insomma, ha vinto degli scudetti, ha fatto delle finali di Champions. È come se chiedevi 10 anni fa tra il progetto della Juve e quello dell'Inter, non c'era nessun paragone nel senso favorevole alla Juventus, ora c'è tutto il contrario. C'è una persona in comune tra le due, progetti, però vabbè, non
1: nominarla, lascia perdere, perdere. Grazie Ivan, buona giornata e buon lavoro.
0: Buon proseguimento, ciao.
1: Ragazzi, non è da poco questo interrogativo. Un calciatore di un buon livello ad oggi, se viene corteggiato dalla Juve e viene corteggiato dall'Inter, dove sceglie di andare soltanto guardando all'attualità? Ci sentiamo tra poco.
2: RBN Caffè. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. RBN Caffè.
1: Eccoci ragazzi, ci vediamo? Sì, ci vediamo. Eccoci ritrovati ragazzi, le 11:40, sempre in diretta con RBN Caffè. Allora, Alda Lentate ci dice: Vlahovic anche basta, grazie. Dopo 4 anni e mezzo è chiaro cosa può dare e soprattutto cosa non è riuscito a dare. I suoi gol, ovvero il numero dei gol fatti, sono viziati moltissimo dai calci di rigore. In nazionale infatti si conferma con un rendimento insufficiente. Lui ha accettato un contratto, ma al contratto ci si arriva in due, dopo una discussione, non è piovuto dal cielo. Ha percepito anche per sue richieste una cifra totalmente immeritata, ha rifiutato in passato prolungamenti con adeguamento, ora rinnovare sarebbe ridicolo. Ha anche uno stato di salute che rischia di tenerlo a lungo fuori dal campo. Quindi ringraziamo il cielo che è scaduto, grazie e arrivederci. Allora, analizzando il messaggio, ci sono delle cose esattissime, caro Ale. Mi viene da dire che è vero che si va in due a discutere un contratto, ma quando Vlahovic e la Juventus si siedono a tavolo, al tavolo per contrattare appunto questo inizio di relazione, letteralmente, Vlahovic arriva come il ventenne attaccante migliore, in oltre che in giro per l'Italia, anche tra i migliori in giro per l'Europa. Perché in settembre, ottobre, novembre, dicembre, in 4 mesi, riesce a segnare un numero di gol impressionante alla Fiorentina. Poi iniziamo a dire, ma perché alla Fiorentina c'era una squadra che giocava solo per lui? Ma perché alla Fiorentina c'era chi cercava sempre Vlahovic e quindi era facile per lui segnare? Tante spiegazioni che unite ovviamente poi ti aiutavano a dire, da una parte aspettiamo a vedere come andrà adesso a Torino, il peso della io quelle cose lì le tolgo, cioè quella spiegazione di quanto pesi la maglia della Juventus la tollero fino ad un certo punto, poi basta, non ti giustifico più, non giustifico più il tuo rendimento negativo pensando di dire, ma perché la maglia della Juventus è impegnativa a gestire. Se giochi a calcio a questi livelli, qualunque maglia deve essere per te importante e deve essere per te impegnativa, quindi non è cosa ascoltare e dire che appunto questa è una maglia che determinati giocatori faticano a supportare e sopportare. No, i professionisti si vedono in queste situazioni. Se non riesci a gestire una mini pressione come quella attuale del vestire la maglia della Juventus, allora vuol dire che forse devi cambiare mestiere, forse devi abbassare letteralmente e in maniera importante le pretese, ti sei fatta un'idea di te stessa, ti sei fatto un'idea di te stesso esagerata? Ci sono anche queste di valutazioni da fare. Sono d'accordo, è questo che mi porta ad essere infatti d'accordo da parte del metodo di Alessandro, in cui dice in 4 anni e mezzo ha dato troppo poco rispetto a quello che tutti si aspettavano, e la conferma ti arriva anche da come la nazionale tu te la sia guadagnata, anche perché appunto giochi nella Juventus, ma tu in questa nazionale abbia fatto praticamente zero, e gli europei ci hanno raccontato, i recenti europei ci hanno proprio raccontato questo, ovvero come Vlahovic non sia riuscito ad incidere quanto voleva. È un circolo vizioso ormai tutto quello che gira attorno a Vlahovic. Ti abbraccio, e mi dice Giulia, ma sicuramente non andrebbe all'Inter, in poche parole. Manuel da Pisa, la Juve non deve vincere, ma deve assolutamente essere credibile. È cosa ancora molto lontana, purtroppo. Bisogna avere fretta, mettere in atto piani e strategie già definite, ma ho paura che al momento non ci siano né strategie né, ahimè, piani di programmazione. Questo è il messaggio di speranza, letteralmente, che ci manda Manuel da Pisa. Paolo Avanti, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Benvenuto, ben ritrovato su Radio Bianconera. Io parto subito con una valutazione che prima ci ha fatto il collega ospite nella mezz'ora precedente, ovvero in questo momento fare mercato ovunque in Italia in particolare, per questioni economiche eccetera eccetera, è difficile perché purtroppo c'è una Premier che ammazza qualunque trattativa.
4: Sì.
1: Sei d'accordo?
4: No, d'accordissimo, cioè non, se noi scherziamo anche in redazione, a volte quando comincia a girare la voce che c'è una squadra di Premier su un giocatore che magari si contendono le italiane, sappiamo già dove andrà a finire, perché le offerte che si possono permettere le squadre della Premier sono fuori completamente mercato rispetto alle altre leghe. Ormai si è creata questa situazione che rende tutto difficile, perché il problema della Premier e il loro grande merito è che sono ricchissime e forti sul mercato anche le squadre medio-basse.
1: Cioè, eh sì, come ha raccontato l'Aston Villa, il Crystal Palace,
4: Vede poi dei risultati nelle coppe europee, tra l'altro.
1: Il Nottingham Forest, ma ragazzi, ma chi sapeva che squadra fosse il Nottingham Forest fino a 2-3 anni fa? Sfido chiunque, a meno che non viva appunto di Premier, a conoscerlo perfettamente. E ti sei visto anche in casa Juventus acquistare giocatori che non, forse non sono poi alla fine stati felicissimi della scelta.
4: Della scelta di, non ho capito,
1: della scelta di sposare la causa Nottingham Forest alla fine.
4: Sì, però poi i guadagni sono tali, poi sei comunque giochi nella lega più importante, più vista e più difficile del mondo, quindi insomma alla fine secondo me, anche se finisci al Nottingham Forest, io se fossi un giocatore sarei contento.
1: Guarda,
4: anche se gli juventini dovrebbero essere più legati all'altra squadra di Nottingham, il Notts County, che è quella che ha dato le maglie bianconere.
1: Le maglie, la squadra della famosa inaugurazione dello Juventus Stadium, ancora si chiamava, 1-1 finì la partita, ricordiamo bene. Anche perché, parlando di mercato in Inghilterra, in questo momento ci sono tante pseudo trattative legate proprio al mondo Juve. Una con cui cominciamo, no, questa specie di raffica, è quella legata, che porta ad Andrea Cambiaso, che ha vissuto una stagione, non la prima, già anche metà della scorsa, un po' esageratamente altalenante, come l'hanno definita gli ascoltatori e i tifosi, un po' stufi di come questo ragazzo non si sia riuscito ad imporre e a crescere come tutti pensavano che sarebbe cresciuto. E ora torna al City di moda, no? Dopo l'altro inverno, ti ricorderai che c'era stata quella voce: Guardiola vuole Cambiaso, poi non si è mosso, andato da nessuna parte, e la Juventus dice ascolterà soltanto offerte da 50 milioni. Quanto la trovi fattibile questa trattativa?
4: Ma tra l'altro c'è anche il Chelsea adesso, si leggeva che poteva essere interessato. A me sembra una quotazione troppo alta per la qualità del giocatore, perlomeno il giocatore potenzialmente ha molte doti, ma come dicevi tu, in quest'ultimo anno e mezzo le ha fatte vedere poco. Quindi io non pagherei quella cifra per Cambiaso, però come dicevamo prima, i club della Premier vivono in un altro pianeta, quindi non è detto che non lo vogliano sia il Chelsea che il Manchester City. Non sarei sorpreso se andasse a buon fine la cosa, cioè non è abbastanza credibile. Il Manchester City, tra l'altro, sta cambiando anima, il nuovo allenatore è andato via Guardiola, ha bisogno di, diciamo, un ricambio in corso, quindi potrebbe avere una logica, insomma.
1: Ti immaginavi questo percorso per Enzo Maresca?
4: E non così veloce, mi ha sorpreso in positivo, molto bene, molto bene. Ha fatto bene anche all'Leicester City, al Chelsea, molto molto bene. Adesso è chiaro che la prova del 9, il grande esame di maturità, difficilissimo, perché ereditare il ruolo di Pep Guardiola farebbe tremare
1: le gambe a tutti,
4: però lui le qualità le ha. Chiaro che l'importante è che la piazza non si aspetti un replay di quello che ha fatto Guardiola, insomma, perché appunto una fase un po' di transizione al Manchester City, l'ambiente deve essere un po' paziente con Mahrez.
1: È la stessa cosa che è capitata alla Juventus, in quanto a transizione, in quanto a pazienza non ce n'è stata, quindi ecco, se qualcuno ha modo di dirglielo, preparati, che potresti essere crocifisso in sala mensa nel giro di poco.
4: In certe piazze non è facile averlo, obiettivamente non è facile, no? Infatti quando adesso si parla tanto di allenatori come Glasner per il Milan, così Glasner è un allenatore bravissimo, le pressioni che hai al Crystal Palace non sono le stesse che hai al Milan o alla Juve o all'Inter, insomma, cioè quello cambia molto,
1: E come se cambia, anzi, come mai non è mai entrato in orbita squadre italiane Maresca invece?
4: Le l'abbiamo anche un po' chiesto, perché lui è venuto in visita in Gazzetta recentemente, sì. Le abbiamo fatto un'intervista, è stato molto simpatico e tutto, ma su questo ha un po' glissato. Però lui, allievo di Guardiola, probabilmente Guardiola era già in Premier, è venuto naturale che approdasse prima nelle squadre inglesi, e poi comunque si torna al discorso di prima, ingaggi. Capacità delle squadre inglesi di fare un certo mercato che le squadre italiane non hanno più, quindi questo potrebbe spiegare la scelta di Maresca prima di venire in un club italiano. Ormai purtroppo ci si pensa due o tre volte. Una volta eravamo il centro del mondo, se ti chiamava
1: hai detto
4: Milano,
1: una cosa
4: Juve, correvi
1: sacrosanta. Adesso, sì.
4: triste ma così.
1: Assolutamente, c'è questa mattina su Gazzetta, tra l'altro c'è una bella intervista a Tacconi, ovviamente, visto che ci si focalizza anche nel discorso portieri, e lui dice che spiegando, no, gli hanno chiesto ma come se condivide, no, se condivideva la bocciatura nei confronti di Di Gregorio, ha detto ha alternato alti e bassi nell'ultima stagione, quello del portiere poi è stato uno dei tanti problemi della Juventus di quest'anno. E si passa poi ovviamente al discorso e chi meglio allora di lui può arrivare, Alisson, Dibu Martinez, si guarda sempre in Premier anche qua.
4: Si guarda sempre in Premier, Alisson, sarebbero due grandi acquisti entrambi. Alisson ha secondo me un po' più credibile, perché effettivamente lui pare che voglia lui venire via dal Liverpool dopo esserci stato parecchi anni, aver fatto un po' anche la storia di quella società, adesso vuole nuove avventure, nuove esperienze, quindi potrebbe essere un bel colpo. Dibu Martinez è un pazzoide, bravissimo.
1: C'è
4: bravissimo.
1: Una serie Netflix anche adesso su di lui, sì, se qualcuno è interessato, esatto. Guardate che sì. È stupenda, l'ho fatta vedere a mio figlio ieri.
4: È un personaggio incredibile, Dibu Martinez,
1: matto dalle gare,
4: molto
1: sì.
4: Bravo tecnicamente, però veramente matto dalle gare. Mi riesce un po' più difficile che lasci la stombilla per venire in Serie A, Dibu Martinez. Alisson è più credibile,
1: perché?
4: Ma Alisson sarebbe, non lo
1: perché
4: so,
1: perché non lascerebbe la stombilla anche qua, cioè
4: la stombilla, però che ha appena vinto l'Europa League,
1: sì. Lo so però
4: che farà la Champions League e la Juve no, insomma. Purtroppo sono cose che pesano, poi magari mi smentirà e domani diamo la notizia che ha firmato per la Juve, perché quando si parla di mercato certezze granitiche non ce ne sono mai, però insomma sono un po' più scettico sulla pista di Dibu Martinez. Su Alisson,
1: cioè tu credi più su Alisson che su Dibu,
4: sì,
1: Martinez?
4: Sì, ah. sì
1: però anche lì, anche a Liverpool cambia di allenatore.
4: Però lì hanno già investito sul portiere, sull'erede, il georgiano, sì. che insomma già dall'anno scorso si diceva che puntano su di lui come nuovo numero uno titolare, uh-huh. E quindi potrebbe starci che Alisson decida di venire via e potrebbe accettare la corte della Juve. Ripeto, sarebbe un grande acquisto, perché magari non è al top della carriera, perché però insomma resta un portiere di grandissima qualità e di esperienza.
1: C'è De Gea poi che si distacca un attimino in quanto a strategia ipotetica, ma vabbè, anche lì si capirà qualcosa. Chiedo anche a te in chiusura invece, visto che anche più che l'alternativa, il più uno che Spalletti ha chiesto in attacco, perché uno è Vlahovic e il più uno in teoria e rimane sempre Colomuani, quel Colomuani che quest'anno al Tottenham non ha però praticamente fatto quasi nulla, perché leggevo ieri i dati della sua stagione, 5 gol per uno che ne ha segnati 10 in 4 mesi quando è venuto a Torino, sono veramente pochissimi.
4: Sì, sono pochi.
1: Cosa non ha funzionato anche lì un po' con lui?
4: Allora, forse intanto che al Tottenham non ha funzionato nulla quest'anno.
1: Niente, diciamo la verità.
4: È vero che si sono salvati all'ultima giornata, per una squadra come il Tottenham è davvero incredibile, e probabilmente lui giocava anche molto esterno, perché lui ha questa capacità, che è la cosa che peraltro mi piace di lui, che sa giocare sia esterno che anche in prima punta, volendo si adatta e fa la prima punta, e quindi probabilmente anche i pochi gol realizzati sono dovuti anche a quello. Però ripeto, al Tottenham quest'anno davvero ha funzionato poco o nulla, e quindi ne ha risentito anche lui. Colomani secondo me sarebbe un bel colpo riportarlo a Torino, perché è un giocatore di qualità sia tecniche che atletiche, e sa anche coprire più ruoli, secondo me sarebbe un ottimo acquisto. Non mi farei troppo condizionare dalla negativa stagione al Tottenham.
1: E secondo te quindi quel tipo di attaccante che Spalletti potrebbe anche far, non dico crescere perché non ha bisogno di crescere, però che a cui potrebbe dare quel qualcosa di più, magari quel giocatore, tra l'altro a lui non è riuscito, a Spalletti non è ancora riuscito in questi mesi di Juventus, non è ancora riuscito nel rendere qualcuno di magari normale, renderlo un gran campione come invece gli è riuscito benissimo a Napoli.
4: Eh sì, e che invece è una delle caratteristiche migliori di Spalletti, perché Spalletti sa far crescere molto i giocatori, e quindi secondo me se adesso la Juve forse ha bisogno di tirare una riga, resettare tante cose, ripartire con una squadra costruita anche con Spalletti, e allora queste qualità di Spalletti potranno venire fuori meglio nella prossima stagione. E Colomani, tu dici non può più di tanto migliorare, però può migliorare anche lui se Spalletti fa un buon lavoro. Secondo me sì.
1: Grazie Paolo, buon lavoro.
4: Grazie a voi, buon lavoro anche a voi. Grazie mille.
1: Grazie, questo focus legato alla Premier, in particolare questa Premier ammazza tutti e ammazza mercato. Ultimi minuti, dai, ascoltiamo qualche vocale. Lo dico a Giorgio, che è una new entry in RBN Caffè.
5: Scusa Giulia.
1: Oh, oddio.
5: Vorrei un tuo parere.
1: Sì.
5: Se non confermiamo Vlahovic e vendiamo Cambiaso e Bremer, abbiamo la possibilità di rinforzarci?
1: E spero di sì.
5: Come penso io, ci indeboliamo rispetto alla squadra di quest'anno?
1: Allora, caro ascoltatore, io credo che tra Cambiaso e Bremer, la Juventus, ho detto prima, no, vorrebbe riuscire ad ottenere una cinquantina di milioni da Cambiaso, ma io li trovo tantissimi. Troverei più logico 50 milioni per Bremer, ricordandoci sempre che parliamo di cifre così come se fossero pomodori. Ma insomma, tra la cessione di due come Bremer e Cambiaso, io un 70 milioni me li aspetterei. Puoi rinforzarti, sì, anche perché non credo che tu andresti a comprare giocatori da pagare così tanto. Quindi quell'idea di magari trovare qualcuno di magari semi sconosciuto ma utile, utilissimo alla causa, da far crescere anche economicamente, secondo me puoi farcela. L'abbiamo detto ieri, dovrà la Juventus essere bravissima quest'anno a fare una sorta di scouting, perché quelli pronti non ce ne sono tanti, di quelli pronti non ce ne sono tantissimi. Domenico da Napoli ci dice: seguirvi è sempre un piacere, vi ringrazio per il vostro lavoro, grazie a te, personalmente sono terrorizzato dalla situazione attuale della nostra signora, onestamente adesso faccio fatica a pensare a quale giocatore possa preferire la Juventus attuale purtroppo all'Inter, onesto e brutale, e io ti ho letto esattamente così. Ale ci dice: rispondo in modo ironico ma non troppo alla tua domanda, se in Italia ci fosse una giustizia sportiva e un dirigente di calcio seria, se fossi un calciatore non firmerei mai per l'Inter, che rischia la radiazione per condizionamenti arbitrali e rapporti diretti con elementi mafiosi che si macchiano di omicidi. Ha risposto in maniera piccata ma assolutamente serena. Nessun calciatore di spessore sulla rampa di lancio sceglierebbe la Juve ora, è per questo che io la vedo dura. Prenderei sicuramente calciatori che hanno fatto bene e che non hanno ancora un nome. Atta e Solé dell'Udinese ad esempio. Atta, ragazzi, ha fatto un super campionato. Muaremovic del Sassuolo, magari quello potresti prenderlo anche a poco perché hai il famoso 50%, ma anche lì Muaremovic preferirebbe andare alla Juventus, che lo ha insomma trattato non benissimo, o all'Inter. In attacco al posto di Vlahovic, se non dovesse restare, azzarderei altro, cercherei il Malen di turno, Pinamonti, Castro, Scamacca, Cristovic in Italia. In porta invece serve concretezza, ecco perché per Allison forse farei una piccola follia. Questo è Rocco da Caivano. Saluto ancora Fabrizio da Torino che dice: Vlahovic non ha reso come ci si aspettava, ma al confronto di David è un fuoriclasse. E il messaggio di Franco che ci dice: ma lo sapete che i tifosi del North County, siccome la squadra non è fortissima, quando fanno una bella azione o vincono intonano un coro che dice: siamo uguali alla Juventus. chiudiamo con questo cuoricino che ci lancia così, senza neanche rendersene troppo conto, Franco, mi è venuta la remoscia. Ragazzi, ci risentiamo domani dalle 11 alle 12 con RBN Caffè, come sempre, grazie a tutti, ciao!
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Popolo Juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati. Questa è una nuova puntata di Ieri Oggi. Franco Leonetti in diretta alle 15.06 di mercoledì 3 giugno. Giornata particolarmente importante, adesso ovviamente ne parleremo. Un saluto a tutti voi, un saluto a Manuel, non cito neanche più il caffè istituzionale. Lo vedo di buon umore oggi, non so se per una cosa o per qualcos'altro. Insomma, è arrivata la fumata nera definitiva. Dusan Vlahovic non ha trovato l'accordo economico con la Juventus, quindi lascerà ovviamente i bianconeri. E allora vi chiedo subito: siete più dispiaciuti, ma soprattutto preoccupati, perché Vlahovic era il centravanti comunque richiesto da Spalletti? Spalletti aveva chiesto di confermare Dusan Vlahovic, quindi con eventuali ripercussioni, perché ricordo che insomma Spalletti ha chiesto un portiere, Alisson in questo momento molto molto distante, e Spalletti aveva fatto un nome come quello di Bernardo Silva ed è addirittura d'arrivo con il Barcellona, aveva chiesto la permanenza di Vlahovic. Quindi più preoccupati dal fatto che fino ad oggi non sia stato accontentato l'allenatore, oppure più preoccupati perché bisogna andare a trovare due attaccanti se non tre? Vedremo cosa succederà poi con David e Openda, che sono ovviamente sul mercato. Credo che questo sia l'aspetto nodale, per un motivo molto molto semplice. I nomi che si fanno, io ve li ho già detti, ma li ripeto in una giornata come questa. Sicuramente Colomoni piace, ma costa 40 milioni. Attenzione a una vicenda che potrebbe svilupparsi sull'asse con l'Atletico di Madrid. Lo sappiamo tutti, i colchoneros non hanno esercitato la formula del riscatto a 32 milioni di Nico Gonzalez, e potrebbe assolutamente esserci un asse per cui Nico Gonzalez non tornerà alla Juve, vuole assolutamente rimanere alla corte del Cholo Simeone, però l'Atletico Madrid può mettere sul piatto alcuni giocatori. Uno di questi è Sørloth, che è centravanti della Norvegia, che andrà ai mondiali, buon giocatore, lo dico subito, secondo me a livello di Vlahovic. A chi accusa Vlahovic di essersi mangiato spesso tanti gol, ed è vero, io vi invito ad andare a vedere alcune partite di Sørloth, che ripeto è un buonissimo centravanti, ma anche lui insomma come errori non scherza. Quindi partiamo da questo punto e poi ringrazio Manuel che ha già messo in sovraimpressione la mia frecciata uscita puntualmente ieri alle ore 18 su bianconeranews.it, che ho intitolato così, e questo è un tema che continua ad essere estremamente attuale. Vediamo Modestò, Comoli di spalle, Spalletti, Chiellini, quindi la dirigenza, lo stato maggiore della Juventus. Il titolo è unità di intenti dirigenziali e mercato di livello, serve solo questo. In questo momento assolutamente serve trovare un filo comune, un fil rouge che conduca a un mercato di livello, perché Spalletti ha chiesto 5-6 titolari, ma è evidente che questa sia una squadra non da rifondare, ma sicuramente da ritoccare ampiamente, e in questo momento serve proprio tutto ciò. Quindi speriamo che ovviamente si trovi una quadra come ha voluto da imposizione John Elkann. John Elkann ha chiesto a tutti gli uomini di trovare delle modalità per riuscire ad andare d'accordo, a costruire una squadra competitiva. Quindi quando l'input arriva dalla proprietà non si può fare diversamente. Qui però entra in gioco poi l'intelligenza, la sagacia, la capacità di mediazione, le capacità di riuscire a lavorare per un obiettivo comune, cioè il bene della Juventus. E speriamo che tutto ciò possa succedere, anche perché sarà un mercato estremamente lungo, estremamente caldo, credo con colpi di scena. All'interno del mio editoriale ho immesso per esempio la lista dei partenti che conosciamo tutti, delle situazioni da valutare che sono in bilico, penso a Gatti, penso ovviamente anche a Miretti, a Azic, e poi a quelli che possono essere dei sacrifici eccellenti, in primis Gleison Bremer e con Cambiaso che è a mercato, e quindi insomma vedremo che cosa accadrà. Ci sono anche i ritorni eventuali, perché nessuno si fermerà di Douglas Luiz e di Arthur, quindi vedremo che cosa succederà. L'unica cosa è che la Juventus in questo momento deve fare in fretta. Siamo al 3 giugno, l'allenatore ti ha chiesto dei rinforzi, serve assolutamente fare delle operazioni importanti. Mi auguro solo che non accada come l'anno scorso, di trovare una dirigenza, dei dirigenti, come lì, insomma, tutto lo stato maggiore della Juve in rincorsa, perché poi in rincorsa sappiamo benissimo che sono stati fatti degli errori molto, molto, molto gravi, che hanno portato al fallimento sportivo quest'anno della stagione juventina. Già tantissimi messaggi, vado a recuperare i primi. Ciao grande Franco, la grande preoccupazione riguarda la società, sembra lo sbando da anni. Francesco, poi Roberto dice: Davis Udinese o Scamacca Atalanta sono più che ottime alternative, ma vanno presi subito. Poi Marco da Imola che ci saluta, c'è un problemino tecnico ma è assolutamente perfetto, risolto. Perfetto, grazie mille a Manuel. Poi leggo questo messaggio e andiamo con l'ospite. Lo scandalo è che, nonostante il flop rispetto all'ingaggio percepito, perché doveva essere soddisfatto dello stesso ingaggio che gli aveva proposto la Juve, Vlahovic pretendeva un incasso fuori portata e una commissione per la famiglia alla firma. Ma come ho spiegato ieri, ormai questa è una bruttissima abitudine nel calcio mondiale, ma quando sei free agent, quindi sei svincolato, i giocatori pretendono una borsa piena di soldi e con il bonus alla firma. Orfeo Zanforlin, buon pomeriggio.
1: Ciao, ciao Franco, un saluto a tutti.
0: Ciao Orfeo, un piacere ritrovarti. Allora, parto subito con la domanda che io ho posto ai nostri radioascoltatori, che devo dire sta scatenando veramente una ridda di opinioni, giustamente. Lo sai benissimo, insomma, non c'è rinnovo per Dusan Vlahovic, lascerà la Juventus. Sei più preoccupato perché Spalletti fino ad oggi non è stato accontentato, e Spalletti voleva la conferma di Vlahovic, fino adesso non è arrivato il portiere, non è arrivato un centrocampista, oppure ti preoccupa di più il fatto che la Juve debba per forza andare a prendere un centravanti e diciamo pure due attaccanti, magari tre? A te Orfeo.
1: Ma al momento non sono così preoccupato, io credo che più o meno tutti i tifosi, ma tutto il movimento Juventus, compreso lo stesso Spalletti, avessero messo a preventivo questa possibilità. Del resto il giocatore ha chiesto una cifra che non corrisponde.

0: parti fra Comun lì, che peraltro è giustificato, perché non puoi chiedere 8 milioni alla luce di quello che abbiamo visto quest'anno, e magari sei anche un po' giustificato quest'anno, ma anche nelle prossime, nelle precedenti stagioni, cioè non ti puoi meritare gli 8 milioni. Cioè, poi qualcuno mi dirà: vabbè, però glieli avete dati. Sì, glieli abbiamo dati perché qualcuno prima di questa gestione si è permesso così
1: di fare un contratto oggettivamente scriteriato.
0: 12 milioni, certo. Ma lui non può meritare. Non dimentichiamoci che il giocatore di punta su cui la Juventus sta puntando tantissimo, giusto o sbagliato che sia, è questo, cioè Indiz, non può guadagnare di più, non può, perché sarebbe veramente un controsenso, certo. Cioè, non può guadagnare di più di Indiz, e quindi probabilmente forse è bene così, perché evidentemente se c'è stato questo braccio di ferro è perché comunque o prendere o lasciare, questo veramente a me non è piaciuto, mi ha un po' infastidito.
1: Sì, è diventata una telenovela stucchevole, oggettivamente una telenovela stucchevole che a parere mio la società avrebbe dovuto risolvere prima, è un anno che siamo in ballo.
0: Non può guadagnare come un top player, come un campione non lo è, per carità, è un buon attaccante, però davvero... l'abbiamo conosciuto
1: e... al netto di tutto, però ti dico una cosa, Orfeo, che comunque concordo con te, non è assolutamente un fuori classe, è un buonissimo attaccante, certo. Però anche quest'anno, stando fuori praticamente quasi mezza stagione, lui è andato sempre in doppia cifra. Cosa significa? Togliere delle certezze e andare a cercare Colomoni, che non è poi un centravanti, penso a una trattativa, una situazione con l'Atletico Madrid per Sorloth, no? Nico Gonzalez dovrebbe rimanere a Madrid, l'Atletico non lo riscatta al prezzo fissato di 32 milioni, ma potrebbe mettere sul piatto Sorloth. Ecco, se dovesse arrivare Sorloth, secondo me un altro buonissimo centravanti, ma è uno di quei giocatori che non ti fa fare l'upgrade. Quando si parla, no, dei tanti gol mangiati giustamente da Dusan Vlahovic, io dico: chi ha seguito Sorloth sa che anche lui non scherza da questo punto di vista. E allora ti chiedo, lasci partire Vlahovic, devi andare su un profilo più forte di Vlahovic, ma i profili più forti costano tanto.
0: Costano troppo perché la Juventus va bene tutto, ma oltre all'attaccante dovrà prendere un portiere, dovrà prendere un centrocampista, dovrà sostituire dei giocatori, esatto, anche titolari, perché in partenza, quindi cioè la Juventus deve spendere tantissimo e le squadre purtroppo non si costruiscono così, però è anche vero che quest'anno più che mai, insomma, questa squadra va rimforzata laddove ci sono dei limiti
1: oggettivi.
0: Certo, Sorloth sì, ha le caratteristiche dal punto di vista strutturale, fisiche, del giocatore gradito a Spalletti. Questo poi non vuol dire che nel nostro campionato possa fare bene, male, chi può dirlo. Certo, è un buon giocatore, se già andasse in doppia cifra e facesse i gol che presumibilmente avrebbe potuto fare anche Vlahovic, sarebbe già un buon risultato. Però se la Juventus fa una forzatura, in questo caso Comun Lee, anche lui fa il braccio di ferro e non vuole riconoscere quello che chiede il giocatore, voglio pensare che ad oggi abbia già una soluzione, un piano B.
1: Ma sai, visto quello che è successo la scorsa estate, alla campagna acquisti oggettivamente strafallimentare, perché
0: Insomma, anche le esperienze negative dovrebbero lasciare qualcosa.
1: Speriamo,
0: perché sennò altrimenti davvero.
1: Se no un disastro. Ti leggo alcuni messaggi, siete veramente tantissimi. Allora, Enrique dall'Uruguay dice: ma davvero pensate che Colomoni possa diventare il 9 da cui ripartire? Non credo proprio.
0: No.
1: Io ho spiegato che Colomoni è un attaccante seguito dalla Juve da sempre, ma non è un vero 9, è un giocatore molto duttile che può fare anche il 9, ma può svariare a destra e a sinistra, e lo abbiamo visto per 6 mesi. Io credo che la Juve, per rifare il parco attaccanti, abbia bisogno di eventualmente un Colomoni o comunque un giocatore con quelle caratteristiche, più un 9 fisico di statura, di stazza, che inquadri la porta e segni, no, Orfeo, credo che sia

0: vada in questa direzione.
1: Colomoni, sì, la tua descrizione è corretta, cioè un giocatore che può fare anche la prima punta alla bisogna, ecco, ma non certo. È certo il suo ruolo, un giocatore che svaria molto in tutta la sua metà campo, che richiama un po' quello che Jonathan David ha fatto
0: o avrebbe dovuto fare, mi permetto di dire,
1: che per occupazione degli spazi, queste cose qui sono un po' due giocatori simili, poi con caratteristiche sicuramente diverse e migliori per quanto riguarda
0: Colomoni, più tecnico, non so se concordi,
1: direi molto decisamente più tecnico, ma la Juventus serve un attaccante di struttura fisica, certo, che magari non va tanto in giro per il campo, ma operi dentro l'area o appena fuori dall'area, con capacità tecniche di saper creare i presupposti per sé, ma anche per i compagni che si inseriscono, quindi un giocatore che abbia due piedi, ma che li abbia anche delicati, capaci, buoni. Quelle, se non andrà in doppia cifra, metterà però nelle condizioni i compagni ad andare in gol, che potrebbe essere appunto Colomoni. Quindi bisogna andare a prendere un giocatore che non necessariamente, ecco, da lui dobbiamo pretendere 30 gol, se no è un pippone, come si usa dire nel gergo calcistico ormai. Ecco, deve essere un giocatore che faccia gol, ma che ne faccia anche fare, quindi deve avere dei piedi buoni. Per carità, qualcuno mi diceva che ho avuto tante discussioni con molti operatori così che sostengono tuttora che Vlahovic dal punto di vista tecnico sia molto bravo. Io ho sempre sostenuto il contrario, quindi
0: non è mai stato eccezionale, questo
1: due
0: è
1: poli opposti, certo, dal punto di vista tecnico. E quindi voglio dire, se troviamo quel giocatore lì che abbia due piedi discreti e abbia anche l'attitudine a fare gol, secondo me possiamo anche migliorare.
0: Sai, mentre descrivevi tutte le caratteristiche tecniche, tattiche, di aggressione all'area di rigore avversaria, mi veniva in mente il Pipita Higuaín, ma cancello subito.
1: Non scomodiamo Tevez, non scomodiamo quella gente lì che guadagnava molto meno.
0: Molto meno, giocatori straordinari.
1: Qualcosina, diciamo così. Sono arrivati molto vicini, dai, a dei titoli importanti.
0: Assolutamente sì, e poi insomma, comunque gli scudetti e le coppe le hanno portate a casa, non sono arrivati a sollevare una Champions, ma sappiamo benissimo come sono andate le due finali del 2015 e 2017. Ti leggo alcuni messaggi. C'è chi dice no da Twitch, dice come se di soldi in Juventus ne avessero pochi. L'importante secondo me è spenderli bene, perché la Juve negli ultimi anni ha speso molto
1: bravo,
0: molto male. Mentre la realtà è questa, perché poi
1: ma non si può andare avanti sempre a mettere soldi, bisogna spenderli bene i soldi.
0: Sì, perché non si può andare avanti a botte di ricapitalizzazione per poi buttarli alle ortiche. Uso questa terminologia perché siamo in radio, altrimenti direi molto di peggio. Narcos 197, cerchiamo di fare cassa e poi fare un mercato oculato senza strafare. Ma più che senza strafare, un mercato oculato significa andare a prendere giocatori che siano funzionali al progetto di Spalletti, esatto. Orfeo. No.
1: Assolutamente funzionali, che insieme costruiscano un puzzle dove ogni situazione sia al posto giusto, cioè non andiamo a prendere delle figurine di giocatori che sappiamo che sono bravi e poi in un contesto che non funziona, quantomeno non sono allineati a quella che è la filosofia di calcio dello stesso allenatore,
0: certo.
1: È l'allenatore poi che in questo momento deve mettere il suo sul mercato, perché se gli fai un contratto a un allenatore qui generalizzo di 2-3 anni, il mercato lo deve fare lui, non lo puoi lasciare fuori.
0: Sì, o comunque dare degli identikit, e soprattutto delle linee guida, no? Perché se poi e lui deve metterli in campo e strutturare la squadra, è ovvio che debba essere l'allenatore. Poi lo sappiamo, nella storia della Juve mai nessun allenatore ha fatto il vero e proprio mercato, ma deve fornire delle indicazioni e i dirigenti devono cercare non magari quel nome, ma almeno l'identikit, la tipologia di giocatore che ti ha chiesto l'allenatore, mi pare evidente. Ma
1: in quel caso, scusami Franco, l'allenatore si assume tutte le responsabilità del caso.
0: Quindi, assolutamente,
1: quindi
0: sì.
1: L'esonero poi viene giustificato, perché comunque io ti ho preso dei giocatori con le caratteristiche che tu mi hai richiesto, altrimenti certo. Se la squadra la fa la società, la fanno altri, tu capisci che
0: infatti,
1: dell'allenatore sono.
0: Infatti voglio proprio arrivare su questo tema. Anticipo con questo messaggio di un'amica che ci scrive, Martina. Ma questa società imparerà dagli errori passati? Io personalmente ho grandi dubbi, anche se solo la decisione di far convivere forzatamente Spalletti e Comolli mi sembra una pessima premessa. E qui ovviamente dobbiamo scendere su un campo che in questo momento io ritengo abbastanza minato, perché l'imposizione di John Elkann, ovviamente proprietario della Juventus, è stata: qui non se ne va nessuno, cercate di convivere nel modo migliore per costruire una Juve competitiva. Che però i rapporti tra Comolli e Spalletti non siano idilliaci mi pare evidente. Bisogna lavorare per il bene della Juve, ma ci riusciranno secondo te, Orfeo?
1: Ma allora, non dimentichiamoci che Spalletti ha rinnovato, quindi c'ha 2 anni di contratto, mentre Comolli lo puoi esonerare quando vuoi, in qualsiasi momento, e ha rischiato tantissimo anche quest'anno. Vale la pena tenere sempre Spalletti, secondo me, proprio per la necessità.
0: Assolutamente d'accordo.
1: Di ricostruire una squadra con un'identità, insomma, dal punto di vista sportivo, se devo scegliere, scelgo Spalletti. Comolli deve conquistare Spalletti, lo deve conquistare, quindi lo deve conquistare come? Non dico eseguendo le richieste dell'allenatore, ma poco ci manca, quindi deve veramente soddisfare l'allenatore sul mercato, sui giocatori da andare a prendere, con quelle caratteristiche, con quelle che sono le volontà dello stesso allenatore. Allora sicuramente si potrebbe creare poi un binomio che potrebbe funzionare, però se uno dei due si intestardisce, e allora diventa difficile convivere.
0: E la situazione adesso, insomma, non è rosea, però per il bene della Juve bisogna cercare di superare alcune situazioni. Io l'ho detto nelle settimane passate, lo ribadisco, secondo me tenere Comolli è un rischio altissimo, è un compromesso pericolosissimo. Però d'altronde mica si possono discutere le scelte, ma soprattutto le imposizioni della proprietà. Se la proprietà ti dice: avete dei contratti in essere, dovete fare il meglio e creare una Juve competitiva, e dovete andare d'accordo, trovate una via comune, un'unità di intenti, qui secondo me è John Elkann che si prende un rischio veramente di grande livello.
1: Ma se ognuno sta nel suo ruolo, nel proprio ruolo, e lo rispetta.
0: Il problema è proprio quello, perché Spalletti, Spalletti ha fatto capire certe cose di Comolli.
1: Se Spalletti fa il mercato col direttore sportivo, con Chiellini, cioè loro tre devono fare il mercato. Chiaro che se poi presenti lì un giocatore che vuole 8 milioni e che costa 50 milioni, chiaro che con l'ultima parola spetta l'amministratore delegato, quindi te lo boccia.
0: Certo.
1: Cioè, si tratta poi di trovare la giusta soluzione, e dobbiamo però sperare, auspicare, che lo stesso amministratore delegato faccia il suo, che non vada a invadere altre situazioni, esattamente quello che è successo al Milan, che poi è arrivato fino a questo punto, no? Cioè, non ci deve essere l'invasione di terreno che a te non dico che non appartiene, ma non è il tuo terreno. Fai l'amministratore delegato, il mercato ci pensa l'allenatore e il direttore sportivo.
0: Ti leggo questo messaggio, io delle volte rimango veramente sconcertato, e lo leggo perché io do, insomma, così la possibilità di esprimersi a tutti, ma non condivido neanche le moti con Messo. Bonni dice: ma veramente dobbiamo rimpiangere un mercenario come il fenomeno del gol, riferito ovviamente a Vlahovic, e se al mister del sesto posto non va bene può anche seguire il serbo. Io lascio a te le parole.
1: Ma no, è chiaro che Spalletti forse ha sbagliato.
0: Cioè, è l'unica garanzia su cui ribasare un possibile mercato di crescita? Vai pure.
1: Ma no, ha sbagliato Spalletti, ha detto queste cose, l'ha detto 2 o 3 volte nel suo comunicare post gara, mettendo in evidenza e rilevando la fiducia che lui aveva su Vlahovic, e secondo me è andato oltre, non doveva, ecco. Però secondo me dava il senso al giocatore che lui gradisce.
0: Che è quello che chiese a Comon Lì il giorno in cui Vlahovic si fece male, chiese nel mercato di gennaio un centravanti e non sono stati in grado di portarglielo all'Orfeo.
1: Esatto. Lui confidava, ecco, su una riconferma del giocatore. Credo che se ne sia fatto una ragione, ma non oggi, credo che comunque avesse messo a preventivo.
0: Ma sicuramente, però dire se a Spalletti non sta bene, vada pure.
1: No, quello no. Figuriamoci se Spalletti va oggi a brontolare in casa Juventus, perché non hanno trattenuto, perché comunque le ragioni sono ampiamente giustificate. Non
0: sì, sì, certo, ma certo. Le richieste erano eccessive.
1: Per la stagione, non la stagione che hai fatto, per le stagioni che hai fatto.
0: Certo.
1: Poi, è vero, qualche infortunio di troppo, giustificazioni, però è sempre poco. Un giocatore, guardavo una grafica questa mattina, un gol ogni 3 o 4 partite,
0: certo.
1: Per un attaccante che guadagna 12 milioni è francamente un po' pochino.
0: Sì.
1: Qualcuno mi dice: sì, ma va sempre in doppia cifra. Sì, ho capito, però va sempre. Sì, c'è andato qualche
0: ma
1: volta.
0: Sai perché io dicevo questo?
1: Aveva vinto niente, però.
0: Perché negli ultimi anni poi va via questo, va via quello, lasciamo andare via e poi qualcuno li ha rimpianti. Io non ho questa forma mentis. Però io, per il bene della Juve, vorrei una squadra costruita in un certo modo, secondo, come abbiamo appena detto, i voleri di mister Spalletti, perché lui è la base su cui costruire. Orfeo Zanfodil,
1: una linfa fresca.
0: Linfa nuova, fresca, purché poi vengano portati a casa. Orfeo, siamo al termine. Io, come sempre, ti ringrazio e ti abbraccio.
1: Vola purtroppo.
0: Vola, ma faremo. Ti farò intervenire più spesso, perché hai sempre tante cose interessanti
1: da dire.
0: Orfeo Zanforlin, grazie come sempre, un abbraccio.
1: Grazie a te, grazie a voi, a tutti, un saluto.
0: Ciao Orfeo, siamo in break, rimanete lì.
2: Ieri e oggi.
3: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i motori e la Formula 1. Charles Leclerc e la Ferrari ancora insieme per molti anni. Ad annunciarlo è stata la stessa scuderia di Maranello, che ha comunicato ufficialmente il rinnovo pluriennale con il campione monegasco sul proprio sito. Soddisfatto dell'accordo anche lo stesso Leclerc. Insieme abbiamo condiviso momenti incredibili e altri più difficili, ma credo in questa squadra più che mai e sono profondamente grato di poter continuare a lottare fianco a fianco verso il nostro obiettivo comune, riportare il titolo mondiale a Maranello. Così Leclerc. Il calciomercato, sono le ultime ore di Max Allegri al Milan. Oggi è in agenda un appuntamento importante tra Massimo Calvelli, membro del CDA rossonero, e gli agenti del tecnico toscano. Sul tavolo la risoluzione del contratto, balla 1 milione di euro circa, e dopo il via libera ci sarà solo il Napoli. De Laurentiis ha fretta perché vuole annunciare il nuovo allenatore prima di partire per gli States. Il club azzurro ha pronto un biennale da 4,5 milioni annui più bonus, con premio speciale per lo scudetto. Separazione amichevole tra Dumfries e l'Inter. Il calciatore olandese va al Real Madrid, ha trovato l'accordo ieri sera. Ecco perché Marotta e Ausilio si sono fiondati con convinzione su Marco Palestra, il nuovo rampollo del calcio italiano. L'Inter incasserà 20 milioni. La telenovela Vlahovic sembra arrivata all'ultima puntata. A 10 giorni dal finale amaro del campionato, la Juventus e il 26enne bomber serbo sono pronti a sedersi attorno a un tavolo. Appuntamento alla Continassa nelle prossime ore. Il centravanti vuole più dei 6 milioni offerti. Oggi sarà firma in matrimonio bis o divorzio. L'alternativa è Colomoni. Reduce dal prestito deludente al Tottenham, non resterà al Paris Saint-Germain e ha ribadito ai bianconeri il desiderio di rilanciarsi con la Juventus. Il calcio giocato, mentre le altre nazionali si preparano a esordire al Mondiale. L'Italia scende in campo stasera in Lussemburgo nella prima delle due amichevoli in programma a giugno per fare le prove di futuro. Il CT ad interim Baldini ha infatti convocato solo calciatori delle nazionali giovanili, con l'eccezione di capitan Donnarumma, l'uomo che avrà il compito di trasmettere i valori della maglia azzurra alle nuove generazioni. Out Palestra, fermato da un piccolo problema all'adduttore. A destra dovrebbe giocare Fava Zuli. Con Gigio Trepali in attacco, spazio a Pio Esposito nel tridente con Cruz Rubini e Coleosso, si gioca alle 20.45. Il tennis Roland Garros, il mercoledì di Parigi, parla italiano. Certi di avere almeno un azzurro in semifinale, il sogno a questo punto è averne due. Previsto il derby ai quarti tra Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini in serata, mentre prima scende in campo Flavio Cobolli contro Ugé Aliassim. Il teatro di entrambe le sfide sarà il Philippe Chatrier. Sara Errani e Andrea Vavassori disputeranno anche le semifinali di doppio misto. Definita intanto la prima semifinale a Parigi, con Sasha Zverev che affronterà il ceco Mensik, reduce della vittoria su Fonseca. E per ora è tutto, a più tardi.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
4: Sei stato abituato al meglio.
5: Ad essere un vincente.
4: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
5: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, ancora qualche piovasco temporale sui settori alpini e prealpini, specie al pomeriggio. Prevale il sole con pochi disturbi su coste e pianure. Temperature stabili, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, soleggiato o al più velato con qualche innocuo addensamento diurno sull'Appennino e mattutino sulla Toscana. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al sud, stabile e soleggiato su tutte le regioni. Al pomeriggio possibili innocui addensamenti in formazione sulla dorsale appenninica. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
7: l'unica che conta.
2: Ieri e oggi.
0: Allora, eccoci tornati, veramente un diluvio di messaggi, siamo indietro con i vocali, leggo qualcosa così random, poi col prossimo ospite andiamo a analizzare tante situazioni. Giovanni al Brasile, buon dì Frank, Atletico Madrid vuole risparmiare su Nico, perché non proporre uno scambio con Sorloth, almeno un tassello sarebbe a posto. Sì, è quello che ho detto poc'anzi, potrebbe esserci proprio un'operazione di questo tipo. L'amministratore delegato può fare solo lui le cavolate stratosferiche come Open Data 45 milioni e il campeggior disastro nella famiglia Agnelli. Luca, poi Marco, esonerare una D con pieni poteri non è così semplice, sì, lo sappiamo assolutamente. Poi Narcos, vabbè, insomma, vi propongo come selezionatore, fidatevi, farei meglio di Comolli. Forza Onore, sempre da Twitch, 10 gol quest'anno in 4-5 mesi sono tanta roba, considerando che è rimasto fermo per infortunio. Poi c'è un altro messaggio che voglio recuperare, perché te lo dico subito, hai sbagliato persona, te lo dico molto molto chiaramente. Manuel, mi fai solo arretrare un pochino i messaggi di Twitch? Perché ecco, sì, questo Marco, ok, era più in giù, grazie, perché volevo solo rispondere a questo signore che non si deve assolutamente permettere, perché a me che qualcuno mi venga a dire che faccio il compitino da bravo giornalista neutrale se lo può tenere per sé, perché forse non mi conosce e non ha capito, quindi cerca di evitare Marco XL, perché hai proprio sbagliato persona. Andiamo con i vocali, grazie.
8: Ciao Franco, sempre da Civita Vecchia.
0: Ciao, allora, buon pomeriggio.
8: Io penso che in tutto questo, cioè, dopo 3-4 anni finalmente puoi partire con un allenatore valido, perciò hai tutto il tempo di progettare sia il mercato che la stagione, e tu perdi tutto il suo tempo tra dissidi interni. Io non attribuisco tantissime colpe a Elkan, perché comunque del mestiere sì, o se nasci non c'è
0: io sì, perché sei il proprietario.
8: E, però in tutto ciò, il presidente, vogliamo da un presidente a sta squadra? Perché senza presidente, dovrebbe essere il presidente che dà le direttive, dovrebbe essere il presidente che fa filtro dalle parti, quella tecnica, quella sportiva. Dove sta il presidente? A parte a dormire in tribuna, cercate un presidente di campo che ha anche a sto punto Ferrero, perché sarà pure bravissimo come commercialista, ma serve il presidente che sappia di gestione di società sportive.
0: Hai ragione, perché
8: cosa ne pensi sempre e comunque fino alla fine.
0: Il presidente di oggi è un elemento rappresentativo scelto ovviamente dalla proprietà. Io do le maggiori colpe, ovviamente responsabilità, alla proprietà. È evidente che la proprietà che ha fatto determinate scelte sbagliate, che ha imposto questo compromesso pericoloso, pare molto molto chiaro. Raffaello Corvo, l'uomo del mercoledì, buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio Franco, un abbraccio a tutti gli amici di Radio Bianconera, un saluto a te Emanuele, grazie mille per l'invito come sempre.
0: Allora, caro Raff, signori UMI, piattaforma che ovviamente vi invito ad andare a ascoltare, perché è molto molto interessante. La notizia ovviamente devo dire che ha scatenato terve di messaggi. Facciamo così, ti dico subito, ci sono pareri discordanti, chi è contento che Vlahovic vada altrove, chi non è contento. Io però esordisco con questa domanda, poi andiamo con i vocali, certo. Il messaggio, oggi dovremmo stare qua fino alle 18:30 per riuscire a esaurire tutto, non potremo farlo, quindi mi scuso con chi non riuscirò a far ascoltare e a leggere. La domanda con cui ho iniziato questa trasmissione è: tu sei più preoccupato perché Spalletti aveva chiesto il rinnovo, la permanenza di Dusan Vlahovic, Spalletti ha chiesto un portiere, un centrocampista, ad oggi Alisson molto difficile, quasi impossibile, Bernardo Silva è insomma praticamente al Barcellona, quindi ad oggi siamo inizio mercato, ma bisognerebbe anche muoversi. Sei più preoccupato del fatto che Spalletti in questo momento non sia stato accontentato, sei più preoccupato dal fatto che la Juve debba andare a cercare un centravanti e comunque almeno due attaccanti, se non tre? A te.
9: Guarda Franco, ti ringrazio per la domanda, perché secondo me è importante ascoltare le idee di tutti, come hai detto tu, ed è normale anche vedere che ognuno di noi può avere una preoccupazione diversa. E certo che sono preoccupato sul fatto che l'allenatore ha fatto richieste che per ora non sono arrivate, però ho fiducia sul prossimo futuro, perché credo che una società come la Juventus debba farsi trovare pronta, soprattutto nell'imminente, quando hai in buona sostanza sei andato a zero con un attaccante come Vlahovic, e quando credo che un sostituto, detto così, una carta nuova per questa squadra potrebbe essere il prossimo colpo, così come anche per il portiere ti ho fatto un discorso preciso. Queste sono richieste specifiche di Luciano Spalletti, perché Luciano Spalletti ha in mente di fare un certo tipo di gioco. Anche il portiere Franco, tu lo conosci bene, portiere con personalità, che ha molte volte anche utilizzato la sua aggressività sportiva per andare, certo, a giocare anche molto fuori dall'area di rigore, se hai una difesa alta, peculiarità che poi fino a un certo punto sono determinate. Quindi mi aspetto che la Juventus ovviamente accontenti, per quelle che sono le possibilità, l'allenatore, che ha dato a mio avviso un quadro ben preciso sulle prossime richieste. Però certo Franco, è normale, essendo tifoso sono anche oggi anche un po' triste, perché da una parte ci separiamo da un attaccante che cui ho avuto sempre fiducia, ma dall'altra sono triste perché dopo questi anni fuori, dopo questi anni dove lui comunque ha guadagnato un ingaggio
0: parecchio,
9: che
0: non è stato nessuno, certo.
9: Ecco, mi aspettavo un gesto diverso da parte sua.
0: Concordo con
9: quindi
0: te.
9: Sono molto deluso da questo.
0: Sì, io credo che questo fosse il momento opportuno per dimostrare l'attaccamento alla maglia, alla Juve, non solo a parole ma con i fatti. Quindi concordo con te. Jay of Sea Hollywood, eccoli i paladini della Juve, vabbè, troppo buono. Raff e Frank,
9: ciao,
0: un saluto a Matteo. Poi, sempre da Twitch, Torachichioama, Colomboani, un altro David. No, te lo dico io, no, non so cosa pensi tu, ma no.
9: No, saluto
0: l'hai
9: l'amico.
0: Visto sei mesi, insomma, Colomboani è un'altra cosa, decisamente.
9: Saluto l'amico, rispetto ovviamente il suo parere, ma non sono d'accordo, perché Colo, secondo me, è un giocatore che, anzi, che potrebbe dare anche molte più soluzioni per il gioco che vuole fare Spalletti, essendo anche molto duttile all'interno della fascia d'attacco, quindi prendiamolo subito, poi facciamo tutti i ragionamenti.
0: mi piace la cosa. Fabio da Nocera, Franco, e la verità è che la qualità dei giocatori in circolazione è mediamente scesa, c'è poca scelta, i pochi forti costano tutti uno sproposito, non mi sento di incolpare più di tanto la società, è davvero difficile fare mercato con questa penuria di calciatori. Credo che tu sia d'accordo.
9: Beh, guarda, il calcio come sempre, ecco, ci dà dei cambiamenti all'interno del percorso che viviamo. Ci sono anche molti giochi che vengono fatti dai procuratori, credo che quello sia molto, molto determinante sulla scelta o meno di alcuni giocatori. Però concordo con l'amico, sicuramente i cambiamenti si vedono all'interno di questo processo, ecco, di percorso che stiamo facendo.
0: Franco, per non avere rimpianti servirà che la dirigenza faccia bene il suo lavoro sul mercato, cosa negli anni scorsi non è riuscita bene a nessuno. Per il resto dispiaciuta a livello affettivo per Dujan, ma anche lui sapeva che un rinnovo alle sue condizioni non sarebbe stato accettato. Certo che non si sarebbe dovuti arrivare a questo punto. I giocatori passano, la Juve resta. Stefania da Santa Marinella.
9: Sempre così. Allora, i giocatori, i dirigenti, i presidenti passano, la Juve resta sempre. Il segreto è quello di riuscire a tramandare e a migliorarsi nel tempo. Purtroppo non è sempre stato così. Soffriamo da diversi anni proprio la mancanza di continuità, che è sempre, secondo me, Franco, l'ingrediente principale. Tu ne hai viste tante di Juventus, puoi confermare sì. Che quando ti manca, ecco, una di queste caratteristiche, poi è difficile costruire una base.
0: Poi Sabrina, veramente negativissima. Ciao Franco, con la notizia di Vlaovic ci danno il benvenuto all'inferno. Prepariamoci a un mercato peggiore degli altri se possibile. Ci schiferanno per soldi e per caduta di stile. C'è una piccola speranza, ricordate l'anno prima dei 9 scudetti, pretese più basse e fecero una squadra con chi voleva veramente venire, nomi poco conosciuti, poco costosi e molto vogliosi. Potrebbe essere... E io ricordo però che all'epoca c'erano una dirigenza forte, non stavo per dire molto competente, non lo dico.
9: No, c'erano sicuramente degli altri uomini, c'era anche una squadra, Franco, che aveva dei campioni che dovevano riattivare il percorso. Ti ricordi i vari Buffon, certo. Pirlo che arrivarono, che comunque tutti scommesse, perché Buffon era alla vigilia della sua terza fase di carriera. Pirlo stesso, messo da parte dal Milan con scelte comunque anche discutibili, era anche un grosso punto interrogativo per noi. Giocatori che poi riuscirono poi a farci vedere il contesto in modo molto più importante, ecco. Poi da lì è tutta un'altra storia, sicuramente sono uomini determinanti questi.
0: Giulio da Roma, il mercato più difficile degli ultimi 30 anni affidato a un figuro come Comolli, questa prospettiva mi terrorizza.
9: Ma guarda, io da questo punto di vista devo dirti che sono sempre stato coerente con il passato. Diamo tempo, almeno di fare un anno, di capire quello che succederà. Concordo sul fatto che ci sono stati dei problemi di giocatori che purtroppo non si sono valorizzati, che non hanno performato, non devo dirlo sicuramente io. Da Natale, Franco, giusto, è arrivato il nuovo direttore sportivo, quindi
0: sì, esatto.
9: Cominciamo, vediamo questo mercato.
0: Poco prima di Natale, insomma, nel mese di dicembre, sì.
9: E quindi io mi affido ovviamente a questo, poi vedremo, ecco, giudichiamo alla fine, poi capiamo. Però capisco magari chi oggi ha dei timori, dei dubbi, ci mancherebbe altro.
0: È evidente, soprattutto, insomma, con questo compromesso molto pericoloso con Elkan, che ha imposto a tutte le figure dirigenziali, all'allenatore, trovate una linea comune, trovate un fil rouge per cui comunicare e costruire. Speriamo bene. Poi Fabio dice: andando via Vlaovic non si potrebbe puntare su Lewandowski, sempre che sia disposto a giocare l'Europa League? Ti piacerebbe Lewandowski?
9: Franco, ma facciamo un all-in, andiamoci a prendere Osimhen, ci risolviamo la questione dell'attacco.
0: Magari Spalletti no. Ha chiesto Osimhen, ma
9: Robert, allora no. Robert è un grande giocatore e sicuramente sarebbe, ecco, una carta che sicuramente non devo discutere Lewandowski, anzi magari, però c'è sempre da costruire un po' totalmente l'attacco, quindi un Colomani e poi un giocatore magari anche come Robert sarebbe tantissima roba, ecco, per me.
0: Io ho lanciato questa ipotesi, no? Nico Gonzalez non viene riscattato per la cifra pattuita, 32 milioni, e vuole rimanere con il Cholo Simeone. Sembra che l'Atletico Madrid possa mettere sul piatto alcuni giocatori, uno di questi è Sorloth, centravanti norvegese, buonissimo attaccante, secondo me dello stesso livello di Vlahovic. Lo dicevo prima, Vlahovic si è mangiato tanti gol, ma io ho visto tante partite di Sorloth, è un buonissimo attaccante, fisico, strutturato, ma anche lui se ne mangia. E quindi insomma, Alessandro Bassetti chiede, ma una coppia Colomoni 30-35 milioni, secondo me Colo costa anche 40, e Sorloth scambio alla pari con Nico Gonzalez, come la vedi?
9: Guarda Franco, un giocatore che è molto criticato, anche lui sbaglia dei gol, però alla fine il suo bottino lo porta sempre a casa ed è funzionale per chi magari vorrebbe profondità, gioco di sponda. Quindi nel contesto generale di un attacco che deve avere una molteplice situazione, ecco, di caratteristiche diverse, un giocatore alto, secondo me, con quel peso importante, ecco, potrebbe essere utile. Dall'Atletico è normale, ecco, dovrei prendere tutto quello che posso prendere. Lui è uno di quelli che assolutamente non disdegnerei, proprio per la praticità e la tatticità che comunque mi può dare,
0: e soprattutto la fisicità e il ruolo da boa centrale pronto a sfondare reti, speriamo,
9: perché poi lui si apre anche molti spazi, Franco, sì, per la profondità è importante.
0: Concordo,
9: sì.
0: Concordo. Allora chiedo a Manuel di andare un pochino indietro con i messaggi. Perfetto, va bene così. Marco XL, il mio voleva essere un complimento per ristrettezza di chat, immagino essermi espresso male, misunderstanding chiarito, solo che quando mi si tocca sul lato professionale mi vengono dette cose che io non esprimo e mi accendo un pochino, quindi tutto risolto, va benissimo, ma non perché il tuo era un complimento, solo anche io con velocità probabilmente ho letto male, everything is okay, no problem. Raffaello Corvo, facciamo così, abbiamo una marea di vocali, non so le tematiche, ma posso provare a immaginare. Andiamo ad ascoltare, via.
10: Sono preoccupato, molto preoccupato.
0: Ciao, buon pomeriggio.
10: Anche per le dirigenze precedenti, abbiamo perso Dybala, forse per una ripicca, abbiamo perso Rabiot e non l'abbiamo ricomprato l'anno scorso quando lo potevamo riprendere facilmente. Adesso perdiamo Vlahovic, tutte persone che arrivano a svincolarsi a zero. E noi tutti questi mesi abbiamo fatto niente, perché io mi sarei aspettato che oggi già potessero annunciare alcuni nomi. Che cosa fanno nel periodo finito il mercato di gennaio a oggi? Giocano a scopone scientifico?
0: No, non credo.
10: Nell'ufficio di Comune.
0: O magari faranno anche quello, ma in privato.
10: Enrico da Prato.
0: Allora, l'amico di Prato esprime delle preoccupazioni che attanagliano comunque una buona porzione dei tifosi bianconeri. Io l'ho anche espresso nel mio editoriale a frecciata su bianconeranews.it, cioè secondo me la Juve è già un pochino in ritardo, mi auguro che non sia un ritardo eccessivo, ma siamo tutti memori di un'estate fa quando la Juve rincorse più volte, reiteratamente, per lungo tempo degli obiettivi di mercato, facendo poi purtroppo una campagna acquisti disastrosa, quindi arrivando da un risultato sportivo fallimentare, una campagna acquisti estiva fallimentare, capisco benissimo la preoccupazione dell'amico di Prato e di tanti altri, Raffaello.
9: Per carità, la preoccupazione è quella che abbiamo tutti, soprattutto su quelle aspettative che avevamo nel tempo imminente. Ad esempio, Franco, la questione del portiere, adesso che Vlahovic si separa dalla Juventus ufficialmente, c'è ovviamente la voglia di vedere subito non dico un sostituto, ma un nuovo attaccante alla Juventus. Ecco perché dico al nostro amico: aspettiamo, vediamo nei prossimi giorni, i prossimi imminenti giorni, ecco, sono più specifico, perché è lì dove mi aspetto sicuramente annunci e novità da parte della Juventus.
0: Quindi tu ti aspetti subito un piano, sì, B? Subito?
9: Sì, sì, sì. Mi aspetto subito che la Juventus abbia in casa già un'operazione da chiudere per quanto riguarda l'attacco, e poi imminente anche la questione del portiere. Me li aspetto entrambi, Franco.
0: Io mi auguro sia così, me lo auguro sinceramente. Chiedo a Manuel altri vocali, andiamo.
11: Ciao a tutti, sono Michael da Nottingham. Ma io dico,
0: vai.
11: Ma mister, il nostro mister, devi smetterla di chiedere tanto, perché lui ha perso l'occasione, perché l'occasione, lui aveva 5 punti di vantaggio. 5 punti di vantaggio sulla Roma. Scusatemi, ma lui non è stato capace di far vincere queste partite con Verona, con Fiorentina. La partita più facile lui ha perso. Quindi lui devi smettere di chiedere, perché se tu vuoi tutto
0: no,
11: quello
0: ma è
11: che
0: chiaro,
11: volevi.
0: È chiaro il concetto, ti rispondiamo subito. L'allenatore è normale che deve chiedere giocatori alla dirigenza per migliorare, che poi Spalletti abbia le sue colpe e le sue responsabilità. Qui io l'ho detto tante volte e mi sembra palese, però un allenatore che deve costruire in sinergia con la dirigenza una nuova squadra, normale che chieda 5-6 titolari. Se poi, certo, qualcuno è contento del livello sciorinato dalla Juve quest'anno, io alzo le mani.
9: No, ma no, il nostro amico, noi Franco viviamo, in generale parlo, non con l'amico, viviamo in un mondo dove devi comunque schierarti o a destra o a sinistra o sopra o sotto, perché è proprio la società che ce lo impone e anche le tematiche trattate. Diciamo che è una cultura questa che abbiamo. Però se pensiamo che c'è una cosa più importante del destra e sinistra, che è quella che dovrebbe contare di più, è la Juventus, allora quando noi dobbiamo capire che sicuramente il fatto di fare delle richieste non toglie le responsabilità del mister, però si deve pensare anche al prossimo anno. E se per il prossimo anno, al netto degli errori che io ho fatto, perché tutti hanno sbagliato, ho la necessità di migliorare il mio lavoro e quello della squadra in generale, allora io è lecito che faccio le mie richieste. Quindi credo che sia doveroso da parte del mister fare, ecco, le sue valutazioni anche sui giocatori che vorrebbe, quindi non toglie nulla a quello che magari è successo nel passato, perché Franco ci si dimentica sempre che la cosa più importante è la Juventus, è il bene della Juventus, non è che dobbiamo fare il tifo per Comolli, per Spalletti, per i giocatori. Questa roba qui è roba da prendere, buttare lì nel cesso e tirare lo scarico, perché non fa bene alla Juventus. Questo è il mio parere, ragazzi.
0: Il titolo di Raffaello Corvo, se qualcuno vuole riprenderlo, è meno fazioni, più bene comune. Ho tradotto bene?
9: Sì, secondo me sì.
0: Sono ancora, Franco, a fare un po' il mio mestiere.
9: È un terreno che vedo che quotidianamente si alimenta.
0: Sì, purtroppo alimentato, troppo alimentato. Basta con le fazioni, quello che dici tu, io lo dico da sempre, ma è giusto ribadirlo. Ha maggior ragione in questo momento. Il bene della Juve conta solo quello. Altro vocale.
9: Magari c'è anche un fondo di verità, qualcosa, ma è giusto avere, ecco, delle divergenze per cercare di creare il bene comune.
0: Ma è l'importante che si arrivi al bene comune, perché certo, le preoccupazioni sono fondate. Speriamo di sbagliarci. Altro vocale, credo l'ultimo.
12: Un saluto a tutti voi, io sono Francesco da Montreux in Svizzera.
0: Ciao Francesco.
12: L'ennesima beffa adesso con Vlahovic, una Juve che sta pian pian morendo. Una sola e vera possibilità di far cambiare le cose è Alessandro Del Piero, ragazzi. Qual è il problema? Adesso bisogna andare a chiamarlo e a dire: guarda, tu ritorna, vieni in dirigenza e fai sentire
0: il tuo peso,
12: la Juve,
0: la tua esperienza.
12: Ragazzi, la Juve sta morendo. fa male il cuore veramente.
0: Speriamo di no, caro nostro amico svizzero. Raffaele, il nostro amico, insomma, determinato ma anche delusissimo. Hai 40 secondi.
9: Ma guarda, essere dirigente è diverso da essere calciatore, quindi dobbiamo sempre ricordarci questo, che Alex possa essere in futuro uno dei componenti della prossima dirigenza non lo escludiamo, anzi qui dico anche, Franco, che mi aspetto novità a livello dirigenziale, a livello di società nelle prossime giornate, quindi aspettiamo.
0: Tognozzi, te lo dico io, punto interrogativo?
9: Perché no? Perché no? Perché no? Perché comunque potrebbe essere una figura che va a coadiuvare anche determinate situazioni di struttura, di operazioni, ma anche, speriamo, anche qualcosa che arrivi anche più in alto.
0: E non ti chiedo neanche di Alex Del Piero, per ovvi motivi. Vedo già che hai un sorriso a 428 denti, no. Quindi inutile chiedere.
9: Però dobbiamo sempre pensare, Franco, che... e l'ho detto all'amico che saluto in Svizzera, così come anche l'amico precedente... Essere dirigente è un ruolo comunque che ha delle competenze diverse rispetto alla figura del campione, quindi
0: sì, certo.
9: L'abbiamo visto, quindi dobbiamo sempre, ecco, poi non rimanere delusi se qualcosa non va come ci aspettiamo e non bruciare quello che è stato il ricordo magari di un giocatore del passato che ci ha fatto emozionare. Lo dico perché in passato, ecco, si è detto di tutto su Pavel Nedved, poi quando Pavel Nedved non è stato più Juventus, ho visto tante vedove di Pavel Nedved. Mettetevi un po' d'accordo, ragazzi.
0: Raffaello Corvo, Juve Mi, grazie, mercoledì prossimo, un abbraccio.
9: Grazie a te, Franco, un abbraccio a te, Emanuele, i ragazzi che ci hanno seguito fino alla fine, Lifestyle, stile di vita, grazie, famos.
0: Ciao Raff, a prestissimo, io saluto tutti voi, l'appuntamento ovviamente qui con il sottoscritto domani, precisamente, puntualmente alle 15, mi scuso con chi non ho potuto leggere e far ascoltare, ma oggi eravate veramente... tantissimi, continuate così, un po' per volta cercheremo ovviamente di smaltire tutti i messaggi. Rimanete su Radio Bianconera, adesso arriva Camillo De Michelis. Ciao.

0: ieri e oggi. La storia del passato bianco-nero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
4: Buon pomeriggio, buon mercoledì 3 giugno, buon pomeriggio a Manuel Moroni in regia, buon pomeriggio a tutti voi, questo almeno la notizia la sapete spento, già. Come?
5: Questo buon pomeriggio è un po' spento oggi.
4: Volevo partire a toni bassi per salire.
5: Ah, tipo diesel.
4: Sì, voglio partire a toni bassi per salire, poi tutte le volte voglio fare un intro diversa, cioè la stessa frase con una tonalità diversa. Sostanzialmente, ragazzi, la notizia l'avete già vista, sentita, adesso la commenteremo tutti insieme, ovvero l'addio di Vlahovic alla Juventus. Io ho aspettato a capire le mie sensazioni legate all'addio di Vlahovic alla Juventus e in questo momento vi posso dire che sono favorevole all'addio, perché per me Vlahovic è figlio di un fallimento di questa generazione di calciatori della Juventus e quindi spero che questo addio possa aprire anche altri scenari, ovvero l'addio di Gatti, l'addio di Perin, l'addio di altri giocatori, Bremer, che sono calciatori che a questa Juve non hanno portato successi, trofei, leadership, carisma, carattere, non hanno portato niente. Quindi sostanzialmente rinnovare Vlahovic a 6 più 1 di bonus per 1-2 anni e poi tornare di nuovo a parlare. Io credo che Vlahovic sia un giocatore buono, ottimo, quindi in questo momento non, che anzi uno di quelli che in Serie A può far gol in generale. Però non è riuscito mai a fare quel salto. Io ero partito fortissimo su Vlahovic. Pensavo potesse crescere tantissimo. E alla fine, a parte quella Coppa Italia dove ha fatto una partita strepitosa, per il resto sono sempre state le montagne russe, le problematiche, gli umori, le arrabbiature di allenatori. Quindi io non sono preoccupato dell'addio di Vlahovic. Io penso che Vlahovic possa essere sostituito anche in un modo abbastanza semplice. Sono molto più preoccupato sul portiere. Devo dire che a me il portiere mi terrorizza. Io sul portiere sono terrorizzato. Tra l'altro, Manu, non te l'ho detto, ma abbiamo poi Mirko, tra pochi minuti abbiamo Mirko. Ma è Luca che vuole togliere Elkan. Elkan non è il presidente della Juve, è il proprietario. Proprietario, Luca, le basi, il proprietario.
5: È il numero uno,
4: è quello che caccia il denaro, caro Luca, non è il presidente Ferrero. Io vedo che sui ruoli societari c'è molta difficoltà, sui ruoli societari non siamo proprio preparatissimi. Allora, Cisco non manda il vocale maschera. Questa settimana pochi vocali, cioè scrivono questa settimana. Che succede? Hanno messo delle tasse sui vocali? Ciao Camillo, sono Cisco. Vorrei mettere un attimo da parte le notizie di mercato che ci mettono di cattivo umore e ci fanno presagire una stagione di basso livello. Ma in verità, onestamente, quella dell'addio di Vlahovic a me non ha messo il cattivo umore. Cioè, sono dell'idea che si possa serenamente sostituire. Poi ovviamente dirmi che sono nelle mani di Comolli non è che proprio mi mette a dormire sette strati di morbidezza, però così riuscito a organizzare Radio Bianconera Summer Beach. Per adesso siamo in alto mare. Sul Summer Beach siamo in alto mare, cioè
5: si è bucato il gommone.
4: Qua il gommone l'abbiamo perso. Però non lo so, se troviamo un benefattore che può fornirci tutto, da vitto, alloggio, macchina e via dicendo, magari possiamo fare qualche tappa.
5: Il progetto serio sarà fatto questa stagione qua, la prossima stagione.
4: Sì,
5: ho già in mente tutto.
4: Il progetto serio è sempre nel nostro cuore, poi farlo è sempre molto difficile.
5: Ce la faremo, fidati di me.
4: Allora, Daniele, anche se non è ancora andato via Vlahovic con la W, ma dove l'hai visto? Ma dove l'hai visto Vlahovic con la W? È terribile, è terribile. Ma lei, basta leggere il nome sulla maglia. Cioè, quando l'hai mai visto Vlahovic con la W? E fa male al cuore. Tra l'altro, Manu, questa settimana ho fatto il mattino, giovedì, ed è tornato The Light. Volevo sottolineartelo. Prima di chiamare.
5: Perché mi fischiamo loro.
4: Esatto. Prima di chiamare Mirko, fammi ascoltare un vocale, va.
6: Buongiorno, Paolo da Ferrara. Questa è l'ennesima dimostrazione della diatriba per un file guerra totale all'allenatore da parte di quel francese che non voglio neanche dire il nome. Ormai questa è guerra totale, anche se ci ha raccontato delle balle che andavano d'amore d'accordo. Gli aveva chiesto un portiere e ce l'ha menata per mesi con Alisson, che non arriverà perché bisogna anche pagarlo. Con Vlahovic, che per quanti tutti i limiti che ha, adesso dovremo trovare due attaccanti, perché non oso pensare di partire con Franco e Ciccio là davanti, perché sinceramente ci prende per i fondelli. Io quest'anno mi prendo un anno sabbatico, nel senso che non andrò più allo stadium, anche perché il mio club, Biglie Bianconeri, mi dà la possibilità, ma non ci andrò più perché io non voglio vedere certi giocatori, tipo Copminers.
4: Abbiamo capito. Posso dirvi, io ho criticato aspramente come lì. Aspramente, potete riconoscermelo, ma io onestamente per far felice Spalletti dovevamo dare 8 milioni di euro più una valanga di soldi di commissione per allora far star tranquilli tutti. Io onestamente in questo caso non sono dell'idea che faccia parte, no, di questo cattivo rapporto. Ci sono i cattivi rapporti su Alisson sicuramente, ma onestamente non è che dobbiamo strapagare la gente perché piace Spalletti, eh. 8 milioni sono tanti per un giocatore che non ti ha fatto vincere niente, che non ha mai vinto neanche una classifica marcatori. Quindi con calma, rispondo a Luca, perché a volte prendete una deriva che è sempre abbastanza strana. Perché non lo dite che andrà via anche Spalletti? Perché non è vero in questo momento, non è vero. Questa speculazione sulle dimissioni di Spalletti non è vero. Poi magari andrà via, ma dovrai cacciarlo. Se ci saranno dei rapporti e dovrai prendere delle decisioni per cacciare Spalletti, cacceranno Spalletti. Ma ragazzi, ma mettetevi nei panni di Spalletti. Ha firmato un contratto ad aprile, ci sono 20 milioni di euro, perché tra tutto ci sono 20 milioni di euro, e deve andarsene via perché così fa un favore a Comolli. Ma se a me Comolli sta sul piede sinistro, non vado a dargli anche la mano e dire boh, tienti 20 milioni di euro perché io me ne vado. No. Se ci sarà un rapporto e diventerà insostenibile, la Juventus dovrà esonerarlo. Quindi Luca, non andare per la deriva. In questo momento non va via. Poi se vuoi andare oltre e sparare a caso, spara pure a caso, però non chiedere a me di farlo e neanche agli altri speaker di Radio Bianconera, perché non funziona così. Mirko Di Natale, tuttoio.com. Ciao Mirko.
7: Ciao Camillo, ciao, un saluto a tutti voi, buon pomeriggio.
4: Mirko, allora, da un punto di vista della giornata, Vlahovic è andato via. Adesso la domanda che si fanno tutti è chi si prenderà al posto di Dusan Vlahovic?
7: Beh, è stata una bella giornatina, perché comunque ci aspettavamo potesse succedere qualcosa, almeno nella prima settimana di giugno, ed è successo effettivamente con quello che si vocifrava già. Cioè avevamo la sensazione che le cose ormai fossero alla fine o alla deriva, ti stavo ascoltando prima, un po' alla deriva, e le sensazioni erano totalmente negative. Adesso è chiaro che nella rosa della Juventus ci sono 4-5 attaccanti, più o meno i nomi che leggiamo ogni giorno, tra quelli che faccio anch'io, sono comunque attuali. Io penso che una chance in più in questo momento l'abbia Colomboani, anche se la Juventus in realtà non ha ancora fatto offerte a nessun attaccante. Però è chiaro che Colomboani, come vi dicevo prima, sembra essere l'attaccante un pochino più in avanti rispetto a Sorloth, a Mateta, a Gonzalo Garcia, a Gabriel Jesus e ad altri che la Juventus sta sondando. Quindi in questo momento, se dovessi giocarmi la mia solita fish, il mio solito centesimo, lo punterei su Colomboani, e sicuramente adesso che abbiamo avuto la certezza che Dusan Vlahovic non resterà alla Juventus, la Juventus farà almeno due attaccanti, se non tre, in questa sessione.
4: Sì, quindi insomma, per il ruolo magari subito di sostituto di Vlahovic in vantaggio Colomboani, poi ce ne sarà un altro, poi insomma si apriranno degli scenari, delle possibilità, però questa è la situazione. Quindi il discorso è legato a questo. Mirko, invece, per quanto riguarda il portiere, che a me preoccupa molto di più personalmente rispetto rispetto all'attaccante, perché secondo me di attaccanti ce ne sono anche in rampa di lancio, non solo grandi nomi, ce ne sono tanti forti e interessanti. Io sul portiere invece sono molto molto preoccupato. Tu hai altre novità o nomi, ecco?
7: Beh, vale il discorso dell'attaccante. Se per l'attaccante la prima scelta è un attaccante fisico, strutturato e comunque tecnico, e Colomboani sembra un po' raccogliere tutte queste qualità tutte insieme, per il portiere ormai abbiamo capito che la Juventus, o meglio Luciano Spalletti, vuole un portiere esperto, un portiere forse anche al di sopra dei 28-29 anni, per quello è stato trattato Alisson fino all'altro giorno, ma proprio perché la necessità di avere un portiere d'esperienza, forte dal punto di vista mentale, anche di personalità, che sappia guidare la difesa. Io credo che al di là degli altri nomi che ti posso citare, perché c'è il Dibu Martinez, perché c'è Nubel del Bayern Monaco, c'è De Gea della Fiorentina, c'è Meret, c'è Vittorio, ecco, al di là di questi nomi, ma io credo comunque che se vuoi fare un upgrade, un passo in avanti, devi andare a prendere un portiere come il Dibu Martinez. Io so anche che la Juventus qualche numero uno esperto lo ha sondato, e so anche che comunque il range di spesa deve essere almeno tra i 15 e i 20 milioni di cartellino e non superiore ai 6 milioni di ingaggio. Non so se questo possa essere una limitazione o meno, però già ti fa capire che comunque la Juventus va ad ambire a un portiere che non prende poco, perché volendo in Italia ti potresti accontentare, tra virgolette, non me ne vogliano i fans di Provedel, che prende molto meno, però ti potresti accontentare di quel genere di portiere. Invece ci fa capire, con questo limite tra virgolette, che la Juventus comunque vuole andare a investire su un portiere di esperienza e di personalità.
4: Io andrei a prendere Trubin del Benfica. Io prenderei lui, viene da un club di livello, un portiere forte, forse non è un top top top,

0: Oh, vediamo un attimo. Ti chiedo questa cosa perché di me non si fidano. Di me non si fidano. Però secondo te alla fine con tutte queste situazioni da Alisson Vlahovic, tu pensi che possa addirittura arrivare alle dimissioni Spalletti? Io ho detto di no, perché se ho un problema con Comolli mi faccio esonerare, non rassegno le dimissioni.
1: No, beh, assolutamente. Poi non mi sembra che Spalletti sia un allenatore che in carriera abbia deciso di andarsene, un po' come Allegri, no? Quindi non mi sembra quel tipo di personaggio. Poi comunque anche davanti ai microfoni aveva specificato, e credo che lo abbia detto coscientemente, non bluffando, di voler restare, perché lui ha un contratto. Quando ha deciso di restare alla Juventus lo ha fatto con cognizione di causa. Sapevamo che comunque la situazione di Dusan Vlahovic fosse una situazione ormai delineata, cioè non è che oggi abbiamo scoperto l'acqua calda, non è che oggi eravamo convinti che rinnovasse, invece è andato via. Lo sapevano anche le parti in causa, che ormai era più noti, sì. E il fatto magari di Alisson, il fatto comunque, sì, diciamo che la Juventus in questo momento non regna proprio la pace sovrana, questo è vero, però altrettanto vero che siamo soltanto inizio giugno. Non credo proprio che Spalletti deciderà di dimettersi, non credo che succederà a questo punto degli scossoni, no, come magari abbiamo anche noi parlato nelle scorse settimane a livello dirigenziale. Io penso piuttosto di aspettare per fare i conti a settembre. Se a settembre la Juventus chiaramente sul mercato fallirà tutti gli obiettivi è un discorso, ma oggi secondo me giudicarla, fare e tirare già le somme o fare il funerale mi sembra un po' troppo presto.
0: Sì, tra l'altro Mirko, come lì una settimana fa aveva annunciato più o meno l'addio di Vlahovic, cioè non è che ne aveva parlato e dire resterà, e quindi sostanzialmente venerdì quando si sono incontrati era consapevole Spalletti delle difficoltà del rinnovo di Vlahovic, cioè loro le sanno un pochettino prima le cose rispetto a noi, sono dentro, quindi direi che tra l'altro l'incontro poi è avvenuto ieri, oggi Vlahovic ha solo svuotato l'armadietto, perciò da questo punto di vista insomma credo fosse a conoscenza di questo scenario già molto prima. Mirko, invece, dal punto di vista delle cessioni, Cambiaso, Bremer, non so, Kelly, Thuram, altri giocatori pronti ad essere ceduti, c'è qualche novità?
1: Beh, il primo nome che tu mi hai fatto, quello di Cambiaso, lo vedo comunque in questo mese di giugno protagonista eventualmente di qualche offerta, perché le richieste ci sono, perché ci sono anche altri club che in questo momento si stanno muovendo nel rinnovare il proprio parco terzini, e quindi Cambiaso potrebbe essere una scelta magari non so, dell'Inter piuttosto che del Napoli. Penso all'associazione con Max Allegri, che già lo voleva al Milan, penso alle squadre inglesi, al Liverpool, al Tottenham, penso anche al Barcellona che comunque lo ha seguito. Cioè Cambiaso può essere un nome spendibile su cui la Juventus può fare dei ragionamenti e avere già delle offerte in questo mese di giugno. Su Bremer e su altri ti dico, quello che mi viene più in mente in questo momento è Federico Gatti, anche Michele Di Gregorio potrebbe portare qualche offerta, perché comunque la Juve sta ragionando, lo fa concretamente sotto il punto di vista del portiere. Su Bremer mi sento un pochino più scettico, leggendo anche i colleghi, perché Bremer ha una clausola che comunque deve essere pagata, è un giocatore ormai di 29 anni, all'estero tengono molto questo aspetto, non viene considerato un difensore top, anche se giocherà il mondiale, poi bisognerà vedere che tipo di prestazione farà, e soprattutto ha avuto un problema fisico importante da cui comunque si è ripreso, ma nel corso di questa stagione, al di là di qualche problema reiterato, ha fatto vedere anche un po' di scarsa concentrazione, non è stato impeccabile. Quindi in questo momento non c'è nessuno, a meno che non si muova un domino in Premier o in Liga o da qualche altra parte di difensori che magari possa coinvolgerlo. Però in questo momento vedo più Cambiaso, vedo più Gatti, vedo più Di Gregorio, vedo più Cop Miners, ecco, vedo questi giocatori qui, Openda, un po' più fuori rispetto a Bremer.
0: Con Miners, anche qua novità, la gente è già informata da settimane, no? Che deve trovare una destinazione al suo calciatore, credi possa arrivare qualcosa a breve o anche qua magari nei giorni finali del mercato?
1: No, beh, qualcosa a breve penso che arriverà, poi bisogna vedere anche il giocatore dove vuole andare, perché i mercati che si presentano in questo momento, penso all'Arabia, penso alla Turchia, sono mercati che magari non possono essere subito allettanti, bisogna anche capire, perché con Meners, diciamo, la fortuna della Juventus è che farà il mondiale, quindi è una vetrina, peggio di così non può fare. Al massimo, se non scende mai in campo, non svaluta quello che è stata la stagione negativa.

0: quella di Kopmanac. Se invece dovesse fare un buon mondiale, è chiaro che qui potrebbe essere anche un punto in più a favore della Juventus per eventualmente andarla a cedere. Ecco, io però su Kopmanac mi concentrerei molto per quanto riguarda la parte centrale del mercato. Non credo che a giugno possano arrivare delle offerte allettanti per lui, non tanto dai mercati che dicevo prima, ma tanto allettanti per lui.
1: Vedremo, vedremo, vedremo. Mirko, grazie come sempre.
0: Grazie a voi Camillo, ciao, un abbraccio.
1: Un ringraziamento a Mirko Di Natale di tuttojuve.com per il consueto punto sul mercato della Juventus. Emanuele, ascoltiamo una valanga di vocali.
2: Buonasera.
1: Buonasera a lei.
2: Capire che la colpa è della dirigenza. Cioè, non avete capito che noi non abbiamo un presidente fatto presidente che si prende la briga di venirsi a scusare con noi tifosi juventini dopo un fallimento del genere? Un presidente che dorme in tribuna, ragazzi. Cioè, io sono juventino da 53 anni, una Juve così schifosa non l'ho mai vista. Nessuno che prende le proprie difese o le proprie colpe.
1: Dare la colpa al presidente, che tra l'altro vuole andare via da mesi, mi sembra proprio non guarda, cioè è molto facile prendersela con Ferraro. Perché non lo dice Chiellini? Perché non lo dice Chiellini? Chiellini è parte integrante di questa società. Perché non chiedi a lui le scuse? Perché non chiedi a Comolli le scuse? O a Spalletti? O ai giocatori? Chiedi all'unico che non c'entra niente. Niente. Zero. Che vuole andarsene via, lo tengono lì. Anche se fino a fine mandato. Ma è da un anno e mezzo che dice, ragazzi, ma io basta. Faccio niente, non servo a niente. Ha un ruolo solo istituzionale. Perché chiedi le scuse a quello che non ha fatto niente? Non ha costruito la squadra, non ha sbagliato l'allenatore, non ha parlato con i giocatori, non è sceso in campo. Non ha fatto niente di male. Cioè, devi chiedere scuse a John Elkann. E devi chiedere scusa a Comolli, a Chiellini, a Ottolini, a Modestò, a Spalletti, a tutta la squadra. E vai a prendere l'unico che non c'entra niente. C'entra niente. Veramente, a volte ci vuole proprio coraggio, eh. Va bene, va bene, va bene. Ascoltiamo un altro vocale.
3: Ciao Camilo, guardo Roma. Io in porta ho sentito più Oblak in uscita dall'Atletico. E l'avevo già detto qualche mese fa. Sarebbe il profilo perfetto per esperienza, qualità e integro. E anche caratterialmente ha personalità senza essere, diciamo, fuori di testa, no? Mentre per l'attacco ho sentito che anche Guirassy lo stanno cercando in Turchia, quindi è in uscita.
1: Sì, io non so se è terminato così il vocale. Comunque Guirassy a me piace molto. A me Guirassy piace molto e credo sia veramente forte. E invece per quanto riguarda Oblak, io non ho conferme sul fatto che sia in uscita. Io su Oblak non ho conferme, portiere fortissimo, però se mi devi dire in uscita dall'Atletico Madrid, in questo momento dico no, perché è anche il capitano dell'Atletico Madrid. Poi magari farà altro, però in questo momento io non ho nessuna conferma su Oblak out dall'Atletico Madrid. Altro vocale.
4: Ciao Camillo, sono Torino qui da Rimini. Oggi sono al mare, anche se c'è un po' di vento. Volevo dire una cosa, sono d'accordo con te, quei soldi lì io gliene davo la metà sì e no a quella specie di centravanti che non è capace neanche a stoppare un pallone. In più volevo dire una cosa, a parte i nomi che avete fatto, a me non dispiace il centravanti che c'ha il Parma, mi sembra Pellegrino, è un giovane di belle speranze, io un pensierino ce lo farei. Ciao!
1: Ciao Torino, io in questo momento qua non me la sento neanche di denigrare Vlahovic. Nel senso, io non mi strapperò i capelli, credo che la Juventus abbia fatto bene onestamente a non farsi tirare troppo dentro a 8-10 milioni di euro, no, e quindi non la vedo come una mossa sbagliata della società, l'ho sempre criticata, lo sapete bene, tipo su Alisson sono stato durissimo, su Bernardo Silva durissimo, su Senesi duro, e tutte queste robe qua, il mancato attaccante dello scorso anno. Ma su Vlahovic onestamente non me la sento di criticarla, però per me Vlahovic è uno bravo, è figlio un po' del fallimento di questa squadra, perciò non mi sento neanche di attaccarlo e ora di denigrarlo. Ma al tempo stesso vi voglio dire che a me Pellegrino piace tanto, cioè magari non come attaccante titolare, uno in costruzione, non guadagna tanto. Ho visto adesso è il secondo per duelli vinti, è il primo per gol di testa in una squadra che non gioca a pallone, in una squadra che non gioca proprio a pallone, sta tutta dietro la linea della palla, quindi magari in un contesto un po' più offensivo magari potrebbe fare qualcosa. Cioè, vedo tra gli attaccanti, io vedo tante opzioni. Adesso chi ci ha detto Guirassy, c'è Colomoni, c'è Mateta, c'è Pellegrino, c'è Sorloth. Cioè, adesso così, senza neanche andare a guardarli tutti, ce n'è di giocatori. C'è Garcia, Gonzalo Garcia del Real, che mi piace. Cioè, ce ne sono gli attaccanti che dico, vabbè, ma quello è bravo. E dei portieri io ho paura. Perché vi ho detto Trubin, però mi dici, Trubin, metti la mano sul fuoco, portiere top. No. No. Cioè, quindi il portiere mi fa molta paura. È lì che io sposterei il nocciolo della questione. Sull'attaccante, secondo me, in qualche modo ti raffazzò. E poi, ovviamente, dopo queste mie frasi, arriverà Openda 2.0. Però, ecco, il portiere mi spaventa tantissimo. L'attaccante, secondo me, con un briciolo di conoscenza, è qualcosa di
5: fuori. Comunque, sai chi mi ricorda vagamente, con la V maiuscola, Pellegrino?
1: Chi?
5: Un giovane Hernán Crespo.
1: Anche a me. Vero? I Crespo, Icardi, Trezeguet.
5: Quei movimenti lì.
1: Sì. Quell'attacco di testa, siccome avere un attaccante che di testa domina, noi sono anni che non ce l'abbiamo, perché Vlahovic di testa non è che era fortissimo, eh.
5: Colomoni, Pellegrino non sarebbe.
1: Esatto,
5: male.
1: Uno è fisico, uno è veloce, uno relaziona, uno è più un terminale. Secondo me è una buona coppia, però vedremo cosa faranno. A tra poco.
6: Il club degli inviati.
7: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i motori e la Formula 1. Charles Leclerc e la Ferrari ancora insieme per molti anni. Ad annunciarlo è stata la stessa scuderia di Maranello, che ha comunicato ufficialmente il rinnovo pluriennale con il campione monegasco sul proprio sito. Soddisfatto dell'accordo anche lo stesso Leclerc. Insieme abbiamo condiviso momenti incredibili e altri più difficili, ma credo in questa squadra più che mai e sono profondamente grato di poter continuare a lottare fianco a fianco verso il nostro obiettivo comune, riportare il titolo mondiale a Maranello, così Leclerc. Il calciomercato, sono le ultime ore di Max Allegri al Milan. Oggi è in agenda un appuntamento importante tra Massimo Caldelli, membro del CDA rossonero, e gli agenti del tecnico toscano. Sul tavolo la risoluzione del contratto, balla 1 milione di euro circa, e dopo il via libera ci sarà solo il Napoli. De Laurentiis ha fretta perché vuole annunciare il nuovo allenatore prima di partire per gli States. Il club azzurro ha pronto un biennale da 4,5 milioni annui più bonus, con premio speciale per lo scudetto. Separazione amichevole tra Dumfries e l'Inter. Il calciatore olandese va al Real Madrid, ha trovato l'accordo ieri sera. Ecco perché Marotta e Ausilio si sono fiondati con convinzione su Marco Palestra, il nuovo rampollo del calcio italiano. L'Inter incasserà 20 milioni. La telenovela Vlahovic sembra arrivata all'ultima puntata. A 10 giorni dal finale amaro del campionato, la Juventus e il 26enne bomber serbo sono pronti a sedersi attorno a un tavolo. Appuntamento alla Continassa nelle prossime ore. Il centravanti vuole più dei 6 milioni offerti. Oggi sarà firma in matrimonio bis o divorzio. L'alternativa è Colomoni. Reduce dal prestito deludente al Tottenham, non resterà al Paris Saint-Germain e ha ribadito ai bianconeri il desiderio di rilanciarsi con la Juventus. Il calcio giocato, mentre le altre nazionali si preparano a esordire al Mondiale. L'Italia scende in campo stasera in Lussemburgo nella prima delle due amichevoli in programma a giugno per fare le prove di futuro. Il CT ad interim Baldini ha infatti convocato solo calciatori delle nazionali giovanili, con l'eccezione di capitan Donnarumma, l'uomo che avrà il compito di trasmettere i valori della maglia azzurra alle nuove generazioni. Out Palestra, fermato da un piccolo problema all'adduttore. A destra dovrebbe giocare Favasuli. Con Gigio Trepali in attacco, spazio a Pio Esposito nel tridente con Cherubini e Coleosso. Si gioca alle 20.45. Il tennis Roland Garros, il mercoledì di Parigi, parla italiano. Certi di avere almeno un azzurro in semifinale. Il sogno a questo punto è averne due. Previsto il derby ai quarti tra Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini in serata, mentre prima scende in campo Flavio Cobolli contro Ugeli Assim. Il teatro di entrambe le sfide sarà il Philippe Chatrier. Sara Errani e Andrea Vavassori disputeranno anche le semifinali di doppio misto. Definita intanto la prima semifinale a Parigi, con Sasha Zverev che affronterà il ceco Mensik, reduce della vittoria su Fonseca. E per ora è tutto, a più tardi.
8: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
9: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
10: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
11: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord ampie aperture al mattino, pomeriggio sera con temporali in arrivo su Alpi centro occidentali, Alto Piemonte, Alta Lombardia. Temperature senza variazioni, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro giornata nel complesso soleggiata, salvo una modesta variabilità diurna sui rilievi ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. A sud è locale, variabilità diurna sui rilievi ma con bassa probabilità di fenomeni, soleggiato altrove, temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi.
9: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Abbiamo sempre fame di vittoria.
9: Radio Bianconera.
10: Radio Bianconera.
9: È l'unica che conta. Il club degli inviati.
12: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis. Visto che è una giornata abbastanza calda e frizzantina, facciamo ascoltare tutti i vocali e poi adesso leggo un po' di messaggi.
13: Camillo, buonasera. Alberto da Napoli. E complimenti per come dai le notizie molto chiare. Devo dire la verità, sei uno dei giornalisti più preparato che ha Radio Bianconera. Voglio dire solo questo, che io vado un po' controcorrente a tutti i tifosi che stanno chiamando. Per me, come lì, ha fatto bene. Fatto bene a non regalare, sul vero senso della parola, tutti quei milioni a un calciatore che sta da tanti anni e non è mai esploso con la Juve. Si è mangiato tanti di quei gol, tecnicamente l'abbiamo sempre criticato. Possiamo trovare di meglio. Boh, quello che dico io, l'ha fatto anche con Colomani, che è stato giusto non dargli 50-60 milioni. Adesso lo compreremo a 30. Se per Spalletti voleva dare tutti i soldi a Vlahovic, allora è meglio che se ne va pure Spalletti.
12: Con calma, diciamo che hai perso dei pezzi, eh. Grazie comunque per i complimenti. Cioè, hai fatto bene a non prendere Colomani a 50, ma hai preso Pendà a 50. Non è che poi quei soldi non li hai spesi, Cioè, a volte vi dimenticate dei pezzi. A volte no, ne parlavo prima con Manu, c'è qualcuno che ci può stare, no? Che per sua filosofia non può mai criticare la Juve, e qualcun altro che la critica in maniera troppo esagerata. Io in questo momento non mi sento di criticare Comolli. Poi passeranno dei giorni, si scopriranno determinate cose in più e magari verranno fuori dei dettagli che ci faranno capire altre cose. Però in questo momento, secondo me, dobbiamo un attimo aspettare e capire. E poi soprattutto ormai la domanda non è più se hai fatto bene o male a non dare a soldi Vlahovic. Adesso la domanda è: chi prenderai al posto di Vlahovic? Per me uno deve essere Colomani, ok. E l'altro? Cioè, hai un budget per un altro di alto livello, non ce l'hai? E questa è la domanda che mi sono posto al momento in cui ho ricevuto la chiamata dicendo Vlahovic è finita, non c'è accordo, va via, zero, non ci saranno più incontri. E questa è la domanda che mi sono fatto. Ne arriveranno due buoni di livello? Qua la partita si gioca su questo adesso. Vlahovic ormai è passato, Vlahovic da tre ore non è più un giocatore della Juve, punto, fine. Tante care cose. Altro vocale.
14: Ciao, ciao a tutti, sono Michael da Nottingham. Ma io dico, Franco, io dico, ma mister, il nostro mister, devi smetterla di chiedere tanto, perché lui ha perso l'occasione, perché l'occasione lui aveva 5 punti di vantaggio. 5 punti di vantaggio sulla Roma. Scusatemi, ma lui non è stato capace di far vincere queste partite con Verona, con Fiorentina. La partita più facile lui ha perso. Quindi lui devi smettere di chiedere, perché se tu volevi tutto quello che volevi, portavi quello 70 milioni a casa.
12: Ok, abbiamo capito, Michael è arrabbiato col mister. Ivan, prima di parlare di Sorloth dobbiamo imparare a scriverlo, Sorloth, perché ti è andato con la O anche, però la deriva sulle H. Ovviamente io scherzo, perché poi si arriverà il classico, non devi prendere in giro, io scherzo.
5: Comunque a questo mondiale io seguirò con molta simpatia.
12: Sì?
5: Due squadre.
12: Quali?
5: La Turchia e la Norvegia.
12: Eh beh.
5: Perché ho visto che fanno un bel calcio.
12: Sì.
5: Mi piace.
12: Tra l'altro faremo il fantamondiale. Adesso poi creeremo la Lega. Magari già domani. L'idea era crearla oggi. Poi c'è stata tutta questa situazione di Vlahovic. Magari stasera mi metto lì, creo la Lega, domani la sponsorizzo sia nella mezz'ora con Claudio che poi nel pomeriggio, quindi possiamo iscriverci, giocare insieme, è molto semplice. Se è come l'europeo devi solo fare i pronostici, quindi è una roba molto semplice, perciò facciamo il Fanta Mondiale, probabilmente sarà la Lega o Fanta RBN o Mondiale RBN, una roba del genere. E insomma, poi vi darò tutte le indicazioni per iscriverci. Altro vocale.
15: Sono d'accordo con l'altro amico di Napoli, sono Peppe. Anche per me, oltre a Spalletti, è la seconda scelta giusta fatta da Como lì, perché il giocatore come Vlahovic non può assolutamente pretendere di avere 8 milioni di euro all'anno, più alla firma 8 milioni, 6 milioni, quello che erano. In più, l'unica cosa che non riesco a capire è che non si possa andare oltre Colomani. Cioè, solo l'unico nome che esce è sempre Colomani, non si può andare oltre, come per quando si parla di Conte, cioè oltre non si va mai. E il problema è questo, che la società ha le idee poco chiare ad oggi.
12: No, in verità il nome di Colomani l'ha fatto Spalletti, e Spalletti non l'ha preso come lì. Queste sono due cose diverse da quello che hai detto tu. Insomma, il nome di Colomani l'ha fatto Spalletti. Perché 30 milioni di euro, uno dei due attaccanti, il più semplice a cui arrivare, poi se ne fanno due, e quindi questa roba qua. Manu, vengo da te.
5: Ma la domanda è,
12: sì,
5: chi andrà a trattare Colomoni, visto i precedenti?
12: No, l'approccio lo farà il buon Ottolini. Il problema è quando poi devi andare al dunque. Il dunque arriverà sempre come
5: quello
12: lì.
5: Che mi spaventa.
12: Il tre quarti della trattativa l'ha imposto Ottolini, poi la chiusura finale c'è Como lì. Il problema è che Como lì arriva lì e di solito rifà tutto e di solito salta tutto. Cioè,
5: sono molto preoccupato.
12: Di solito salta tutto. Tant'è che a livello mediatico gennaio siamo dovuti riandare con la coda tra le gambe per dire con calma e poi alla fine non...
5: Visto i precedenti.
12: Esatto. Quindi in questo caso vedremo. Ciao, io non voglio difendere Como lì, ma Spalletti che vuole peso sul mercato e poi da indiscrezione vuole gente come Juan Jesus e Emerson Palmieri. Con calma, con calma, caro Elio. Io non sono sicuro che questi fossero nomi poi attendibili. Non sono sicuro, però insomma, in questo momento ce ne sono tanti i nomi intorno alla Juve, veramente tanti. Vedremo se si sveglierà un po' la situazione sia in entrata che in uscita. Io mi aspettavo qualcosina questa settimana sulle uscite ed è arrivato con Vlahovic. Adesso vediamo se verrà fuori qualcosina anche nelle entrate, perché comunque adesso, secondo me, ve l'ho già detto ieri, ma oggi aumenta ancora di più il mio pensiero. Entro il 10 luglio deve avere almeno una punta e almeno un attaccante. Una punta e un difensore. Allora, se la prendono con te, Manu, dicono che stai facendo sentire i vocali che c'erano già nell'ora di Franco. Se la prendono con te, oggi sono scatenati. Ma altro vocale.
5: Ma Franco ha finito alle 4. Io quelli che sto mandando sono quelli dopo.
12: Ma sì, ma devo un po'. Oggi qualcuno
5: c'è voglia di polemica.
12: Oggi voglio polemizzare.
5: C'è voglia di polemica perché è andato via Olavo.
12: Esatto, altro vocale.
5: Il vocale che sto per mandare è di Franco che ha inoltrato alle 16.38.
16: Buongiorno Camillo, io sono Franco da Pavia. Bah, io ho quasi 70 anni, non ho mai visto una situazione dirigenziale della Juve così di basso livello. Ma bisogna prendere gente che se ne intende, porca miseria, non azzeccano un acquisto, niente, anche la società sembra marcia all'interno. Boh. Non so cosa ne pensi tu.
12: Che è un momento difficile. Ciao Camillo, Andrea da Vicenza, dentro Salà, Pellegrini e Colo, via Vlahovic, Openda e Zegrova. E comunque la domanda da farsi non è quanto alla Juve serva Vlahovic, ma se Vlahovic meriti quello che chiede in base a ciò che ha dato, indipendentemente dal gradimento di Spalletti. Il giocatore lo paga la società. Basta essere prigionieri dei giocatori che chiedono prima di mettere. Più Vidal, Birindelli, Camoranesi, meno Douglas Luiz. Tra l'altro andrà come sempre una deriva. Nella stessa frase mette Vidal, Camoranesi e Birindelli. Che con tutto il rispetto per Birindelli, ma tutto l'enorme rispetto per Birindelli. Ma metti Camoranesi, che è un giocatore di una classe incredibile. La Serie B l'ha giocata tutta col sinistro, Camoranesi. Con le ciabatte poteva giocare in Serie B. Metti Vidal, uno dei centrocampisti più forti degli ultimi 20 anni della storia della Juve. E con tutto, ripeto, l'affetto e la stima per Birindelli, uno splendido gregario. Cioè, uno splendido gregario. Cioè, ma Andrea, ma tu mi salti veramente. Ecco, Andrea sono le mie montagne russe. Cioè, mi parla di giocatori top e poi mi parla di Cataldi. Andrea è sono le mie montagne russe. Non riuscirò mai a interpretarlo, il mio Andrea. Allora, poi altri messaggi. Dujan, nonostante sia stato assente, è andato in doppia cifra. È troppo dare 8 milioni a 2, ma va bene dare 6 a David. Ma David andrà via, Openda andrà via. Cioè, il discorso non è che devi salvare Vlahovic perché David e Openda hanno fatto male. Devi salvare Vlahovic perché credi in Vlahovic. Cioè, vuoi dargliene 8? Gliene devi dare 8 a prescindere da David. E questa è la situazione. Cioè, David e Openda andranno via. E a quel punto però devi decidere. Vale 8 milioni di euro Vlahovic? La società Juve ha detto di no, ma non tanto per una questione di valore, di giudizio su Vlahovic. Non dà quei soldi. Il tetto era 6 più 1 di bonus. Vuoi? No. Ciao. Non è che la Juventus ha alzato la trattativa fatta a Pasqua, Ha detto, questi sono 6 più 1 di bonus. Ti va bene? No. Ciao. La trattativa è stata semplice, tant'è che oggi Vlahovic non era la continassa per trattare. Oggi Vlahovic era già la continassa per svuotare l'armadietto e salutare. Fine. Quindi è un discorso un pochettino complicato. Allora Manu, ascoltiamo un vocale di quest'ora.
5: Il seguente messaggio vocale è stato inviato alle ore 16.35 e 15 secondi da Giacomo.
12: Ok, così sono tranquillo.
17: Ciao amici vocali, sono Giacomo. La tristezza del momento dirigenziale della Juventus è non riuscire neanche a fare una manovra di disturbo verso Palestra che sta andando verso l'Inter. Una volta tutti questi giocatori italiani forti venivano solo esclusivamente alla Juventus. Che tristezza, cara. Speriamo comunque che a settembre. Il primo settembre possiamo dire di incontrare per un mercato soddisfacente per tutti noi e anche per l'allenatore. Fino alla fine.
12: Ma con tutto bene Giacomo, Ma noi abbiamo 150.000 cose da fare. Io qua perdo la testa, mano. Mi devi dare una mano. Mi devi dare una mano perché qua perdo la testa. Noi abbiamo 150.000 miliardi di cose da fare. Acchiappare due attaccanti. Comprare un portiere. Comprare dei difensori centrali. Un centrocampista. Un trequarti. Un esterno. Qualcuno in panchina. E tu, Giacomo, mi vai a dire palestra. Ma cavolo.
18: Pessimismo e fastidio.
12: Ma cavolo, Giacomo, ma con tutte le cose da fare nel mondo, l'unico ruolo dove siamo forti è il terzino destro. L'unico. L'unico. Cioè, una certezza ho di questa Juve. Kalulu. Pier Kalulu. Ma chi se ne frega di palestra? Il problema deve essere un altro. Che l'Inter ha mezza squadra fatta e ti va a prendere palestra. Ma nel corso degli anni ha creato una squadra dove può rinforzarsi. Tu ne devi cambiare 10 quest'anno più o meno. È quello, cioè, ma chi che ve frega di palestra? Perché Giacomo, se tu perdevi Dumfries a 20 milioni di euro, qua la chat non la fermava neanche veramente nessuno. Nessuno poteva fermare la vostra rabbia, eh. Uno come Dumfries, sono andato a vedere i numeri, va sempre in doppia cifra tra gol e assist, sempre. Anche quest'anno che ha giocato poco, perché ha avuto un infortunio grave. Una leggenda a 20 milioni di euro, qua vi... veramente, dovevamo chiudere la chat. E mi parli di palestra. L'unico ruolo buono che abbiamo è l'esterno il terzino destro. E noi andiamo su palestra per 50 milioni. Ma che te frega? Non abbiamo un portiere. Per ora non abbiamo un centravanti. Non abbiamo un trequarti. Non abbiamo un centrocampista.
5: Abbiamo soldi.
12: Non abbiamo soldi. Andiamo in Europa League. Abbiamo un difensore centrale. Dobbiamo fare un terzino sinistro di livello. E noi andiamo palestra, 50 milioni. Ma cavolo, Giacomo, ma la realtà qual è di questo mondo? Io impazzisco con questa roba.
14: E io vado.
12: Cavolo, sì. Altro vocale. Perdo la testa su ste robe.
5: Il seguente messaggio è stato inviato alle 16:32:59 secondi da Peppe.
19: Camillo, sono Peppe. Diciamo che questa, dopo la conferma di Spalletti, l'unica notizia buona, visto che Mercenari è meglio che vanno via dalla Juventus, anche se il calcio è già questo, ma visto il rendimento assurdo quello che è Cristo Vlahovic alla società. E niente, poi tutto in divenire, io credo che sia un po' la difficoltà generale del calcio italiano a tenere, diciamo, anche giocatori medi come Vlahovic a quelle cifre, mentre in Inghilterra un giocatore medio come Vlahovic viene valutato a quelle cifre.
12: Grazie per il tuo vocale. Il top sarebbe prendere Colo in prestito con obbligo di riscatto e comprare Sorloth. Sorloth con Colomani, tanta roba. E palestra, sei chiaro, sembra lei. È palestra. Siamo finiti, Camillo, ammettilo. In Italia ormai veniamo dopo l'Inter, Napoli, Roma. E metto pure l'Atalanta con una proprietà di idee molto chiare. E Andrea, si è messi male. Cioè, è inutile. Però dobbiamo risollevarci. Cioè, è ciclico, devi azzeccare qualcosina. E devi andare a... In questo momento qua non è che puoi dire... Compro tutto e tutti. No, qualcosa lo devi lasciare andare. Siamo nell'epoca in cui adesso l'Inter è come eravamo noi negli anni degli scudetti. E tra l'altro ha vinto molto poco l'Inter, per il tipo di squadra che ha creato nel corso degli anni. Perché? Perché loro inseriscono un giocatore o addirittura non inseriscono mai un giocatore. Noi quegli anni lì vincevamo sempre lo scudetto. Loro non lo vincono tutti gli anni. Quindi in questo caso, secondo me, siamo un pochettino più indietro. E quando sei un po' più indietro, non puoi andare su un giocatore forte e dire quello è mio. No, o lo scopri, quindi come volevi fare tu lo scorso anno, perché lo scorso anno la Juve è l'unica che è andata all'Atalanta a dire palestra, quanto costa? Gli hanno detto 30 milioni di euro, hanno detto no, guarda, palestra per 10 presenze 30 milioni di euro è troppo, non possiamo. E bom, è finita. Ora palestra va forte, l'Inter deve comprare 1-2 giocatori e può spendere quei soldi, a parte che secondo me palestra poi alla fine andrà in Premier League, secondo me. Però, ripeto, guardate anche come vende Dumfries. Perché regala Dumfries, Dumfries è uno forte, forte. Lo dà 20 milioni di euro. Questo è il discorso. Forza Andrea Agnelli, dice Antonio. Poi, e tu chi prenderesti come titolari? Io prenderei due punte. Un mediano, un trequarti e un difensore centrale. E un terzino sinistro. Vado così, veloce. Kim, Udogi, un centrocampista d'ordine alla Lobotka, non deve essere solo Lobotka, ma alla Lobotka, Brahim e Colomoni. Questi sono i miei preferiti. Capite che per fare un mercato del genere non posso spendere 50 per Palestra? Capite questo?
5: E mancherebbe il centravanti di ruolo.
12: Sì, vado con Colo e poi ne cerco magari uno alla Pellegrino, dove non lo so, metto un ragazzo, Pucca. E dico, guarda, per Pellegrino ti do un ragazzo e dei soldi. E così vado. Io avrei comprato Dumbia del Venezia, che è finito allo Sporting Lisbona. Così dobbiamo provare a fare. È ovvio che adesso non posso mettere tutto il mio budget su Palestra. Non posso. Ho un ruolo dove funziono e tengo lì. Quelle robe. Cioè, comunque devo inserire 5 titolari. Non è che ne devo inserire. Ne devo inserire 5 perché non ho nominato il portiere. È ovvio che vorrei carne secchi. Ma carne secchi posso prenderlo se devo fare un colpo, due. Se ne devo fare 6 nei titolari. È difficile. È difficile. Poi, se vogliamo andare avanti tutto l'anno a dire ma Palestra, Palestra è forte, è fortissimo. Però la Juve in questo momento ha tante cose da fare e il terzino destro non è una priorità. Se ne prendono Minghesa a 0, sono contento. Perché è un'alternativa a Kalulu. Non mi serve un titolare, mi serve un'alternativa a Kalulu. Se mi riprendono in prestito Holm, per quanto sia fragile, mi tengo Holm. Vocale.
20: Ciao, sono Andy da Tirana. Secondo me, se il problema fosse l'attacco, come mai abbiamo visto giorni felici con Divaio, Boriello, Matri, Quinta, Giovinco, Bocino, Fonseca, Padovano, Kovacevic, Zalaceta? Non voglio nominare i titolari di lusso del Piero, Trezeguet, Inzaghi, Bovovieri, Vialli, Ravanelli. Lasciamoli da parte quelli là. Il nostro problema non è l'attacco, il nostro problema, secondo me, è che non siamo riusciti, dopo aver perso tutti gli uomini di esperienza in finale abbiamo perso in una stagione Danilo, Rabiot e Szczesny, tanto per dire, e abbiamo preso un architetto per farci un progetto, per realizzare un'idea di calcio, e poi abbiamo sostituito l'architetto mentre i lavori erano in corso.
12: Va bene, grazie per il tuo vocale, ho compreso. Scambio alla pari cambioso per Rone, non penso. Havertz per adesso non è un nome, poi è più un tre quarti che una punta. Il giocatore mi fa impazzire Havertz, ma credo che l'Arsenal se lo voglia tenere stretto. Dario da Palermo, il problema non è perdere Vlahovic, il problema è che avremmo voluto tenerlo perché non ci fidiamo dell'abilità della società nel prendere un attaccante di livello, d'accordissimo al 100%. Non è che Kalulu sia Cafu mai con Claudio Gentile, però è il migliore della stagione, ragazzi, è il migliore della stagione. Cioè, se mi vendi Kalulu e vuoi prendere Palestra, per me non ti cambia nulla. Non ti cambia nulla, però se mi porti 50 milioni per Kalulu e vuoi spendere 50 per Palestra, va bene. Però ragazzi, se c'è una cosa che ha funzionato è Kalulu. È Kalulu, se mettiamo la stagione di Kalulu e quella di Palestra, è meglio quella di Kalulu. È così. Perciò, insomma, guardiamo anche un po' le cose buone. Le cose buone sono Kalulu, Yıldız, un po' con Seisao e la futuribilità forse di Thuram. Resto... c'è poco da salvare in questa Juve.
5: Ci sarebbe da fare anche la panchina all'altezza.
12: Esatto, cioè...
5: perché Spalletti quest'anno non è stato soddisfatto di chi entrava.
12: Ma è quello il discorso. Cioè, basso la Juve, livello. Lo scorso anno Palestra è andata a bussare all'Atalanta. Ha detto, sono 30. Ha detto, no, 30 non ce la faccio. Questo è stato il discorso, Ora... non siamo nella... cioè, quando sbagli tutte le punte, una la perdi a zero... uno lo vuoi vendere, l'altro non l'hai mai fatto giocare. Quando sbagli tutte le punte, ne devi fare 2/3. Perché c'è il rischio che tu debba fare 2/3 attaccanti. Capite che prendere la riserva di Kalulu a 50 milioni di euro non può essere fattibile? Non può essere fattibile. E spendere 50 milioni di euro per Palestra e metterlo a sinistra che non è Mancino? Non è fattibile? Non siamo in un momento in cui possiamo andare su Palestra. E soprattutto non ne abbiamo bisogno in questo momento qua, eh. Non ne abbiamo bisogno. Se c'è uno che ha fatto una stagione di alto livello è Pier Kalulu. È Pier Kalulu. Poi se vogliamo criticare anche Pier Kalulu, allora vale tutto. Allora vale tutto. Vocale.
0: Ciao Camillo, complimenti prima di tutto perché sei il numero uno dei giornalisti del mondo Juve. Ma io dico solo una cosa, qui si fanno tanti discorsi fra noi tifosi, ci accapigliamo, ognuno dice la sua, quando forse il discorso che dovremmo fare tutti insieme in maniera molto onesta è dirci che Gianelka vuole venderla la Juve.
12: Non è così.
0: Che le scelte che ha fatto in questi anni sono secondo me chiaro indice del fatto che lui vuole tenere la galla con dirigenti non top di gamma, che facciano il loro ma che non ci facciano eccellere, per poi quando arriva l'offerta giusta fare questo closing e sganciarsi da un altro degli asset storici della famiglia Agnelli.
12: Non è così, non è così, sulla Juve non è così, ha svenduto parecchio del, anzi venduto parecchio del suo patrimonio, ma sulla Juve non ci sono questi segnali, ecco. Non ci sono questi segnali, quindi non possiamo dire questa cosa, poi magari succederà, ma non possiamo dirla oggi. Grazie come sempre per il vostro affetto e la vostra passione legata alla Juventus, appuntamento a domani, grazie a Manuel.
5: Questa trasmissione è andata in onda dalle 16
12: alle 17.
5: In diretta.
12: È stata una serata bellissima, io sono a posto così, ciao.
21: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
22: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
23: Giampiero Combi. Giampiero Combi nacque a Torino il 20 novembre 1902 e nel corso della sua carriera vestirà esclusivamente la casacca della Juventus. Ha ricoperto il ruolo di portiere nonostante una statura non eccelsa, 171 cm, ed è stato uno dei pilastri della squadra che ha dominato per anni in Italia. Con i bianconeri ha vinto il campionato per ben 5 volte, nel 1926, nel 1931, nel 1932, nel 1933 e nel 1934, totalizzando 367 presenze. Come raccontato dal fratello Maurizio al termine della stagione 1924-25, era stato tentato di lasciare per dedicarsi alla distilleria di liquori di famiglia. Alla fine ne parlò con la Juventus e decise di restare, divenendo professionista. Fu protagonista di una parata incredibile in un Juventus-Bologna su Angelo Schiavio. Il giocatore felsineo con una finta indirizza la palla all'angolino alla sinistra di Combi, che intuisce il tiro e con un gran balzo respinge a pugni chiusi. Il pallone torna tra i piedi di Schiavio, che calcia di nuovo nello stesso angolo di prima, trovando ancora Combi a bloccare la sfera. Conclusa la carriera da calciatore, intraprende quella da dirigente sempre nella Juventus. Assieme ad Umberto Agnelli lavora per risollevare i destini del club bianconero, ma nel 1956 la morte lo coglie improvvisamente. Un infarto mentre era alla guida della propria auto lo strappa all'affetto dei propri cari quando aveva appena 53 anni. Il club bianconero però non l'ha mai dimenticato. Già nel 1956 il campo d'allenamento della prima squadra viene intitolato a Combi. Viene istituito anche un premio a livello giovanile. Nel 2011 invece il club torinese gli consegna in maniera postuma una delle 50 stelle nella Walk of Fame dello Juventus Stadium.
22: Eroi in bianconero.
23: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
22: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
24: Ciao ragazzi, Mimmo, sicuramente non manderete questo messaggio perché tanti. Però a me fa morire Alessandro, perché quando dice alcune cose proprio sono fuori da ogni prerogativa di giornalismo. Lì andiamo veramente su Marte, però voglio dire, sono d'accordo con te naturalmente, Maraggio, per quello che dici. Però io voglio dire solo questo, che Spalletti non può lamentarsi, perché Spalletti sapeva già da quando si è seduto per la prima volta su quella sedia com'era la situazione economica della Juve. Quindi non può chiedere, non deve chiedere.
25: Guardate,
1: quello che mi scomporta è non vedere praticamente miglioramenti rispetto al recente passato, che è stato pessimo. Anzi, sembra quasi quasi che ci siano dei peggioramenti. Non c'è una programmazione, non c'è nulla di nulla che possa far pensare che sia una società seria. Questo mi dispiace. Andrea da Castelvetrano.
2: Ciao ragazzi, buonasera, sono Gianni dall'Altamura. Allora, premesso che non sono assolutamente un estimatore di Vlahovic, per cui la sua, diciamo, dipartita sportiva, intendo, dalla Juventus non mi fa né caldo né freddo, però io eviterei di, diciamo così, biasimarlo relativamente alla questione economica, quindi diciamo alla mancata possibilità di ottenere un ingaggio secondo sue ambizioni. E perché l'interrogativo sarebbe invece un altro: e se lui avesse rifiutato il rinnovo perché è posto a conoscenza che la Juve sta allestendo una squadra mediocre, come lui tra l'altro.
21: Radio Bianconera,
22: l'unica che conta.
21: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
3: Ed è un pianeta bianconero un po' tormentato, oggettivamente tormentato. Ora, non è una sorpresa per me, ok? Nel senso che voi mi seguite, Federico Rossi si ricorda tutto. Ho detto, la sensazione ormai da qualche settimana è che Vlahovic non rinnovi, ok? E così è stato. Io ve la dico anche tutta, ragazzi. Non voglio entrare adesso nel merito del giusto o non giusto dal punto di vista tecnico, perché tanto questo discorso purtroppo va avanti da tanto tempo, perché io sono convinto, anzi non sono convinto, deve essere così. Quando tu hai un calciatore in scadenza, che si chiami Rossi, che si chiami Giampietro, che si chiami Vlahovic, che si chiami Yamal, a un anno dalla scadenza non puoi arrivare a giugno. Quando a suo tempo, vi ricordate come lì, ma molti mesi fa, disse non mi chiedete più di Vlahovic perché ne parleremo a fine stagione. Io già lì, tra me e me, ma non solo tra me e me, dissi non è normale che un giocatore in scadenza aspetti giugno, cioè quando scade. Quindi vuol dire che probabilmente, io la vedo così, avevano già deciso, oppure lo sapevano, oppure non so nemmeno se questi incontri, ok, sono più vicini, poi sono più lontani, ora ha chiesto di più, all'improvviso si erano messi d'accordo almeno sull'ingaggio, 6 più bonus, quindi massimo 7, perché giustamente, qui dico io, non puoi superare l'ingaggio di il Diz, che è l'uomo attorno al quale si costruirà la nuova Juve. Non so quale Juve, questo poi lo capiremo solo vivendo, ok, perché questo adesso è il punto. E all'improvviso questo chiede 8 più bonus, 8 alla firma, cioè sostanzialmente è come se avesse chiesto, non volevo, ormai andata, lo stesso ingaggio dell'ultimo anno, cioè 12 milioni netti a stagione, e non è possibile, capito? Mi sembra un po' tutto, non strano, sembra quasi che, non lo so, e per me è stato un errore. Io la vedo così, dal punto di vista manageriale, dirigenziale, della società fronte Juve, intendo, è stato un errore. Tu, un calciatore, da ottobre, a parte poi si è anche operato, tu decidi, gli dici Vlahovic, vuoi rinnovare sì o no? Questa è l'offerta, e parlo di settembre-ottobre, visto che poi il giugno successivo, cioè adesso, scade il contratto, ti possiamo dare questo, accetti? No? Ok, a giugno va via. Se decidi di perderlo a zero, se decidi di rinnovarlo, fai di tutto per rinnovarlo. Certo, c'è stato anche l'infortunio, quello ha bloccato un po' tutto, altrimenti lo rinnovi e poi lo vendi se lo vuoi vendere oppure lo vuoi tenere. Detto questo, ora fatemi sapere la vostra, ragazzi. Io non voglio entrare nel merito del ok Vlahovic, perché tanti l'abbiamo fatto durante questi mesi, no è scarso, no è mediocre, no è non sa stoppare una palla, quindi è meglio che vada via. Non voglio entrare in questo, nel merito di questo discorso, perché ne ho parlato anche con un amico che sul posto che ho fatto mi ha risposto però lui non ha dato. È vero, dal gennaio 2022 Vlahovic, che è stato pagato tra cartellino vero e oneri accessori 81, qualcosa milioni, gli è stato dato, sono stati dati bei soldi, e questo non riguarda né Como Limba tantomeno Giuntoli, perché il contratto era stato fatto dai dirigenti che hanno preceduto lo stesso Giuntoli, quindi già lì l'errore, perché 12 milioni netti nell'ultimo anno, tu devi essere sicuro di avere Haaland, ok? E quindi ha deluso sotto quell'aspetto. Però va contestualizzato come al solito il discorso. Adesso la domanda è: chi prende al posto di Vlahovic? O meglio, anche giusto, intanto la notizia, io qualcuno forse non ha capito il post, perché io ho scritto la prima richiesta di Spalletti non è stata assecondata, no, non è stata soddisfatta, è la notizia questa. Poi nel merito non ci entro, giusto o non giusto, perché è chiaro che se chiede troppo no. Io quindi mi sono limitato a riportare la notizia da cronista, poi va sviluppato un po' tutto il discorso, è giusto o non giusto, però, e mi fermo lì. Ora però la società, visto che tu, questo allenatore ti ha chiesto il rinnovo di Vlahovic e non l'hai preso, a parte che gli era stato detto per esempio di Alisson è tutto a posto, è fatto, e poi invece non era vero, però va bene così. Perché qualcuno mi ha detto, ma Spalletti adesso no, perché io ho detto, siccome conosco Spalletti, non vorrei che Spalletti a un certo punto, annusando quest'aria, che dalla condivisione di tutto il discorso magari poi comincia a vedere Alisson, ma mi avevano detto che era fatto e non è vero, non è vero, perché adesso si è allontanato Alisson, no? Ok? Quindi prendi un altro. Dopodiché avevo chiesto la conferma, il rinnovo di Vlahovic non mi è stata fatta, capisco anche qui i motivi, ma se comincia a annusare che quello non va, una richiesta non va, comincia anche a, tra virgolette, cadere il castello della condivisione. Io la vedo così, ragazzi. Poi non so, magari prendiamo 3-4 calciatori. Ora la società deve dimostrare che non rinnovi Vlahovic. È giusto dal punto di vista tuo. Io l'avrei tenuto, per esempio, però è chiaro che poi non alle condizioni di Vlahovic, se sono quelle lì che ho letto. Perché mi sembrerebbe quasi provocatoria all'improvviso. Quasi all'improvviso una richiesta da 6 più bonus, quindi massimo 7, a 8 più bonus, che vai a finire a 9, più 8 milioni alla firma in 2 anni, e quindi ridiventa 12. Mi sembra un po' strano, però per carità, tutto è possibile. Quindi o il calciatore è pronto a firmare un altro contratto con il Chelsea, col Bayern Monaco, con il Napoli, con il Milan, non lo so, perché la vedo così. Non credo che Vlahovic vada via senza sapere il suo destino. Però è sempre un ragionamento mio, un po' per logica, un po' per intuizione. Oggi quando è stato, c'è stata la notizia, è finito l'incontro, che poi in realtà poi c'è stato ieri, oggi lui ha tolto soltanto le cose dall'armadietto, a un amico ho detto, a Riccardo, ve lo dico, con Riccardo ci siamo scritti, Gambelli, diceva, io sono, se dovessi puntare un euro punto sulla conferma. Guarda Riccardo, io ho la sensazione già da tempo che invece Vlahovic vada via. Dopo un po' è uscita la notizia di Marzio, ha detto non continuerà più, e quindi questo è un po' il discorso, no? Però adesso siccome si sta parlando di rifare una squadra, una rosa, quindi anche una squadra competitiva che lotti per qualcosa di importante, Vlahovic non l'ha rinnovato, devi prendere un altro quantomeno del valore di Vlahovic, oppure devi prendere un simil Malen. Io arrivato sempre su quel punto, siamo in grado di prendere un centravanti semi sconosciuto, semi dimenticato, insospettabile, che invece lo prendi e ti fa 15 gol? Non lo so, io lo spero, perché io alla fine spero sempre che la Juventus vada bene. A me, io volevo che Vlahovic restasse, però non sei d'accordo, se veramente le cifre sono quelle, te ne vai. Cioè, la Juventus davanti a tutto. Però adesso mi devi dimostrare, cara società, che sei in grado di sopperire a questo mancato rinnovo, di sopperire al mancato arrivo, quasi certo mi pare di capire ormai, di Allison, ma magari venisse Martinez, non lo so. E, se, e siamo certi, siamo sicuri che veramente, come è uscito fuori dall'incontro con Elkan, la Juventus prenda 5-6 calciatori in grado di non solo innalzare il livello tecnico, ma anche iniettare personalità, carattere, leadership al gruppo? Non lo so, speriamo di sì. Certo, non mi aspettavo a giugno 2026, intanto non mi aspettavo la Juventus fuori dalla Champions League, primo. Secondo, non mi aspettavo che per un anno si parla di questo centravanti che va a zero, perché va via a zero. Vlahovic lo perde a zero, il 36 c'è il divorzio ufficiale, però insomma non rinnova, quindi che ci fosse ancora in dubbio la permanenza o meno di Vlahovic. E non mi aspettavo che non sappiamo quali giocatori possa prendere la Juventus, non me l'aspettavo. Sarà tutta una non sorpresa, non lo so. Ieri qualcuno, l'altro ieri, parlava di confusione, forse aveva ragione Bruno, mi pare, da Cuneo, diceva una confusione. Forse ha ragione Bruno, forse ha ragione, forse è confusione, oppure ci sono delle cose che non sappiamo e che ci sorprenderanno. Cioè, sorprendeteci con qualcosa di bello, cioè di bello dal punto di vista ovviamente del mercato, ci mancherebbe altro, Allora, c'è Como lì in diretta su Rai 3, ora vediamo, uscirà sicuramente qualcosa. Mi sembra che sia un imitatore, li sto facendo prendere. Ok, che somiglia, è vero, pensavo, mi sembrava un po' strano, e quindi staremo a vedere. Nel frattempo è chiaro che c'è tutta una rivolta di alcuni che non volano Vlahovic e sono contenti, di altri che volano Vlahovic e sono scontenti. E comunque io ho fatto un podcast su Vlahovic, scrivendo ovviamente la prima richiesta di Spalletti, la prima vera, che poi è ormai vecchia perché dall'inizio lui ha detto voleva la conferma, non è stata assecondata per i motivi giusti, non giusti, ripeto, non entro nel merito. Ora mi aspetto ovviamente che venga sostituito degnamente, perché se poi non si fa la squadra di un certo livello, secondo me Spalletti può perdere la pazienza, ma io aggiungo, i tifosi possono cominciare a perdere anche la passione. Perché io capisco l'amore per la maglia, perché ce l'avremo, l'abbiamo avuta in Serie B, con la squadra in Serie B, però ragazzi, quando poi si insiste troppo, secondo me anche alcuni sentimenti cominciano a scemare, quindi spero che questo non avvenga. Su questa questione di Vlahovic, ma anche in generale sul modo di gestire la Juventus da parte della dirigenza, poco fa, oggi pomeriggio in realtà, mi ha dato Marco adesso un audio di Giletti, insomma che ogni tanto interviene anche qui da me, di Giletti, che mi pare di capire, ma me l'ha detto Marco, che sia stato molto molto duro. Ascoltiamo Giletti.
4: Che la Juventus, finché tiene uno come Como lì, non va da nessuna parte. Il problema grosso della Juventus, è inutile stare lì a girarci intorno, continuo a pensare che perderemo ancora un anno con questa dirigenza, e quindi non ho neanche voglia di commentare, perché adesso qualcuno mi spiegherà chi andremo a prendere, quanti milioni di euro dovremo investire per trovare un centravanti all'altezza della Juventus. Per carità, Vlahovic non sarà stato quello che è stato in passato, sono stati in passato altri giocatori, ma oggi a livello di gioco italiano, Vlahovic sicuramente ha fatto anche la differenza nelle ultime partite giocate con la Juventus. Quindi io non ho voglia neanche di commentarla. Ripeto, il problema della Juve non sono i giocatori, sono anche i giocatori, ma quando tu continui a tenere chi ha preso Openda, Zegrova e David, io fossi stato il parametro che usa la Rai su di me, io sarei stato cacciato dopo due giorni. È un fallimento totale. Perdi Vlahovic, fallimento totale. Allora, vogliamo giocare, vogliamo continuare a far finta di essere così contenti, ipocriti? Io capisco che in questo paese nessuno ha voglia di prendere posizione, è molto comodo stare sempre in mezzo, dire se, ma alla Juve il momento è arrivato, non ci sono né se né ma, bisogna prendere le decisioni. Purtroppo lo capisco che è faticoso cambiare per l'ennesima volta, ma se rimane questa dirigenza non c'è spazio per un futuro juventino.
6: di livello.
7: Però qualcuno, Massimo, ti potrebbe dire, però l'offerta l'aveva fatta la Juve, poi arriva, diciamo così, oltrepassare magari un certo limite, soprattutto considerando anche il rendimento del calciatore. Quindi potrebbe dirti...
6: va bene, teniamoci open data, teniamoci da... mi sembra evidente.
7: No, ma io ti prego, io Lauic ce l'avrei tenuto, dai. Però il problema è che se poi l'accordo si fa in due, quindi evidentemente
6: ma
7: qualcosa.
6: L'accordo si fa in due, ma certamente, però allora ripeto, che cavolo di dirigenza ha che perde Dybala a zero, Vlahovic a zero? Ma vi rendete conto, questi sono manager? Se tu sai che uno se ne va, devi far di tutto due anni prima, se no lo sbatti fuori. Bravo. Due anni prima. Non si arriva con dei giocatori importanti così alla fine di un contratto, perché vuol dire che da un punto di vista manageriale non hai fatto quello che dovevi fare. È ovvio che quando arriva un anno dalla fine il giocatore ha dalla parte sua il coltello, il manico del coltello, ma un grande manager non

0: è inutile star lì a giocare. Noi il prossimo anno lavoreremo per entrare in conference.
1: Speriamo di no, cioè, nel senso che, guardate, io ora capisco perché era arrabbiato Massimo, così come tanti altri tifosi, VIP, non VIP, eccetera, eccetera. Però condivido sul discorso della dirigenza. Per esempio, stamane io ho avuto un confronto con un amico, con Massimo, che diceva: vabbè, tanto Vlahovic in fondo, boh, magari prendessimo Sorloth. Vediamo, perché, ecco, tra le ipotesi, per esempio, c'è Sorloth, perché avrebbe un valore più o meno simile a quello di Nico Gonzalez, che il Ciolo Simone rivuole all'Atletico, potrebbe esserci uno scambio, ma magari prendiamo Sorloth, 20 gol, ma io sono contento. Però poi, e poi mi diceva lui, giustamente, non è proprio uno che ama Spalletti, ma non è l'unico, e io ho detto: secondo me il meno colpevole. Però gli ho detto che, a mio avviso, la genesi di tutto è la dirigenza. Io ho l'impressione, ragazzi, non ce l'ho con nessuno, lo sapete, non è che io denigri quello o quell'altro, però ho l'impressione che come lì non c'entri nulla. Ho l'impressione, magari sbaglio, spero che mi stupisca, non c'entri nulla con la Juventus. Comunque ha dimostrato che, capisci, ha ragione, ma come fai a mandare via 1-0, che è stato quello più pagato degli ultimi anni di calciatore? Ma tu devi provvedere all'inizio della stagione. E non sto entrando nel merito del Vlahovic va bene o non va bene, ve l'ho detto, io sto entrando nel merito della dinamica che ha portato all'addio di Vlahovic a zero. In quel merito lì entro io. Io credo che non sia possibile. Così come è vero che, ve lo do per certo, mi è stato detto, gli era stato assicurato a Spalletti, Allison, tutto a posto, 7, 8, 10 giorni fa, non era vero, non era a posto nulla. Ora, ragazzi, speriamo, ragazzi, che si faccia un mercato e che magari da tutti questi problemi, perché sono tanti, esca fuori qualcosa di positivo. Non so se abbiate fiducia, se non abbiate fiducia, io sto già leggendo diversi di voi: ma come si fa ancora a parlare di Vlahovic? Allora, amico mio, non mi ricordo il nome, siccome facciamo giornalisti, io non so cosa tu faccia nella vita, noi dobbiamo fare cronaca, dobbiamo raccontare quello che accade. Se Vlahovic non rinnova, è là, non è una notizia, è la notizia del giorno, e lo dobbiamo dire, ok? E ripeto, io che avrei voluto comunque la conferma di Vlahovic, non sto entrando nel merito del giusto o non giusto sotto il profilo tecnico tattico, giusto o non giusto sotto il discorso della richiesta. Io, ripeto, rimango un po' stupito del fatto che fino a qualche giorno fa sembrava esserci l'accordo sull'ingaggio, 6 più bonus, ok? Per arrivare massimo a 7. Su questo maledetto bonus alla firma, che io chiamo tassa per non dire un altro, per non usare un altro termine, tangente, lo voglio dire, sembra quasi una tangente, perché quelle che vengono pagate ai giocatori che vanno a zero sono quasi delle tangenti, okay, l'ho detto ormai, no? Però voglio entrare nel merito di... Cioè, a voi sembra normale che la Juventus ha nominato anche Dybala, uguale, perso a zero. Comunque alcuni calciatori non li puoi perdere a zero, o comunque li vuoi perdere a zero, lo devi decidere dall'inizio, perché non è normale che tu rinvii a fine stagione un calciatore che dopo un mese, perché manca un mese, anche meno, al 30 giugno va in scadenza. Nessuna società credo lo faccia, nemmeno quelle del mio paese in Abruzzo, che è la prima categoria. Cioè, questo credo che sia proprio l'ABC. Andiamo avanti con qualche audio, vai Fede, prima di andare in pausa. Poi avremo Marco Giuliano, e poi alle 20.05 voglio sentire anche il parere di Paolo Carraro, che è presidente dello Juventus Official Fan Club Colosseo, nonché coordinatore dei club Juve del Lazio. Vai.
2: Buonasera Quintiliano, Luca da Terni.
1: Luca.
2: Ma secondo me Spalletti ha ben poche colpe, nel senso che lui sapeva che la Juve è una situazione economica X, ma sapeva anche innanzitutto che sperava in una qualificazione Champions prima di tutto, e sa benissimo cosa manca a questa Juventus per diventare competitiva. Sa che manca tanto, ma sa che mancano delle caratteristiche, quindi più che i nomi servono le caratteristiche. Poi è chiaro che se tu, anziché Vlahovic, ti presenti con Pinamonti titolare, diventa un problema. Se però ti presenti con un Lewandowski, Colomoni, Icardi, Colomoni, va bene. Il problema è che io non mi fido di Comolli. Cioè, per me Comolli è un totale incompetente a livello di... ma neanche incompetente, è una prima donna. Lui dice oltre 6 milioni non si va, non accontento l'allenatore, aveva risolto con 16 milioni il problema Vlahovic, adesso te ne devi spendere 50-60 per

0: risolvere il problema, quindi non la vedo una genialata.
1: Grazie, devi spendere, perché non so io quanto lo pagherai un centravanti. Ora ripeto, se si riesce a fare questo scambio Sorloth, sperando che poi vada bene Sorloth con Nico Gonzalez, potrebbe essere per esempio una di quelle operazioni di cui parlavo ieri. Bisogna inventarsi tra virgolette qualcosa di diverso, non avendo tanti soldi a disposizione, tanti soldi da spendere, oltre a cedere uno barra due big, chiamiamoli big, uno è Bremer, l'altro forse è Cambiaso, ne abbiamo parlato anche ieri. Speriamo, è chiaro che se tu prendi una decisione così, perché questa è una decisione pesante, ripeto, senza entrare nel merito del giusto o non giusto, perché se parlo con Massimo, il mio amico, mi dice va benissimo così, anzi mandiamo via pure Spalletti, mandiamo via tutti, però poi mi devi trovare tu, dirigenza, mi devi trovare il sostituto adatto, adeguato, all'altezza di una Juve, a meno che tu non dica ragazzi fate una conferenza, purtroppo ci sono dei problemi, non possiamo fare una squadra, speriamo di lottare per il quarto posto. Ora Massimo Giletti ha detto forse lotteremo per la conference, che è una cosa tristissima, sarebbe nel caso in cui no fosse così. Staremo a vedere ragazzi, io non sono fiducioso, sono speranzoso. Non fiducioso, speranzoso. Perché sul discorso Vlahovic è da tempo che vi sto dicendo, ho la vaga impressione che non... Ma già dall'inizio non puoi dire ne riparliamo a fine anno, Vlahovic, che se ti scade a fine anno. I giocatori in scadenza si rinnovano prima, o comunque si decide prima il destino. Rinnovo o non rinnovo, ma prima, in modo tale che tu sai di avercelo, ok, lo rinnovi, oppure non rinnova e ti premunisci e prendi un altro centravanti e hai più tempo per lavorare, per pensare a chi puoi prendere. Invece adesso non lo so, vediamo ragazzi che cosa devo dirvi. Certo, una situazione, è uno dei momenti più bui della storia della Juventus, tolto Calciopoli che comunque aveva una certa connotazione, qui secondo me è un tunnel ancora più buio sotto alcuni punti di vista. Tra poco Marco Giuliano
2: fuori di Juve.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Immaginavo un po' tutto questo scatenamento, diciamo così, da parte vostra. Purtroppo vi capisco ogni stato d'animo, però ripeto, io per carità dite quello che volete, perché sapete benissimo che fuori di Juve è una piazza estremamente democratica, purché ci si rivolga con educazione, con termini radiofonicamente ripetibili, per rispetto del sottoscritto e di Federico Rossi soprattutto, che deve mandare i messaggi. Quindi insomma cerchiamo di non dire parolacce e di rispettare soprattutto l'idea degli altri. Quindi dite quello che volete, però non so se io mi sia spiegato bene su quello che voglio dire, non voglio entrare nel merito del Vlahovic, ok, perché era scarso? No, per me no, era mediocre, eccetera, eccetera. Nel merito di questa dinamica, non è possibile perdere, secondo me, un giocatore a zero così, uno che ha pagato tanto, perché ripeto, gennaio 2022, Vlahovic fu pagato intorno agli 80 milioni. Tra cartellino vero e oneri accessori legati all'affare. Ricordate, lo ricordate sicuramente, fu prelevato dalla Fiorentina. Questo è un po' il succo del discorso. Con tanto piacere vado a risalutare Mark Giuliano. Ciao Mark.
4: Ciao, buonasera, come state?
1: Tutto bene, per fortuna quando sento la tua voce un po' mi tranquillizzo, perché con mezz'ora di trasmissione saranno arrivati credo 80-90 messaggi. E perché puoi immaginare, insomma, oggi la notizia la sai anche tu, secondo me non è una sorpresa, però comunque sia fa rumore, Vlahovic non rinnova il contratto. Ti chiedo subito un tuo parere.
4: Il parere mio da tifoso della Juve è che la squadra, la società Juve viene prima dei giocatori, e se Vlahovic non accetta o se non ha voglia di rimanere o ha pretese più di quello che sono i suoi meriti e i suoi demeriti, è giusto che vada a dimostrare altrove il suo valore. Sicuramente non ci mancherà, perché abbiamo bisogno di calciatori che siano orgogliosi di vestire la maglia da bianconera e non pensano soltanto al lato economico, ma a ringraziare quello che la società gli ha messo a disposizione, la pazienza che ha avuto, soprattutto nei suoi confronti e nei confronti anche di altri. E quindi se deve rimanere un giocatore semicontento, è meglio che vada via, ma vadano via tutti quelli che non sono super fieri e orgogliosi di vestire quella maglia così gloriosa.
1: Allora, su questo sono d'accordissimo con te, ci mancherebbe altro. Però, Mark, io non voglio entrare nel merito del... Sicuramente quello che dici tu vale per tutti, è chiaro. Non voglio entrare nemmeno nel merito del... Ha dimostrato poco, ha deluso, non mi piace tecnicamente, mi piace, è mediocre, eccetera. Vorrei entrare nel merito, qui, insomma, tu sei stato in una grande Juventus, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche societario. Delle dinamiche societarie, secondo me... Ma non secondo me, è così, non si può discutere un contratto di un giocatore in scadenza ad un mese dalla scadenza, non sei d'accordo? Cioè non era meglio stabilire all'inizio della stagione?
4: Ci sono stati fatti diversi errori, anche qualche tuo collega, l'errore con Vlahovic è stato fatto sicuramente, non bisogna portare il giocatore, hai pagato tanto a portarlo a scadenza. Come secondo me è anche sbagliato a rinnovare calciatori e allenatore prima di finire e raggiungere gli obiettivi che dovevi assolutamente raggiungere. Quindi gli errori societari, parlo del rinnovo di Locatelli, il rinnovo di altri giocatori, anche di meccanica, mi piace tanto, però prima otteniamo l'obiettivo. Qui sei alla Juve, non sei, con tutto il rispetto, una squadra normale. Prima di raggiungere gli obiettivi, e poi giustamente riceverai il premio che sarebbe il rinnovo, che sarebbe la fiducia, che sarebbe. Invece la Juve ha fatto errori sicuramente con Vlahovic, ma gli errori secondo me li ha fatti anche rinnovando i calciatori prima di raggiungere l'obiettivo.
1: Anche Spalletti però è stato rinnovato prima di raggiungere l'obiettivo.
4: Ma io parlo anche di Spalletti, sono contento che Spalletti rimanga, ma io devo rinnovare. La Juve è diventata, ragazzi, è diventata una squadra di transizione, come le squadre italiane, le squadre di transizione. Non sono più le squadre il punto, l'apice della carriera di un calciatore, nella fierezza, nell'obiettivo massimo di raggiungere come obiettivo giocare alla Juventus come era una volta, o nel Milan, nell'Inter. Adesso siamo diventate stazioni.
1: Allora,
4: capito quello che voglio dire?
1: No, guarda, ma Mark, io poi ci tengo quando uno è incisivo, e questa sera veramente
4: quello che forse ha capito di tutti, che Spalletti ha capito di allenare, perché lui, per lui allenare Juventus è come allenare Real Madrid, lui l'ha capito, e sto parlando proprio di una società, aspetta, prima raggiungo l'obiettivo, poi sicuramente quando lo raggiungo, Spalletti comunque ho fiducia perché non trovo un allenatore al momento più affidabile di lui, più preparato di lui, quello lo so, parlo con l'allenatore, ci verremo incontro per vedere qual è la tua programmazione per l'Europa League, per la Champions League, e rinnoviamo il contratto, perché non c'è un allenatore che migliore di te. Non so se mi capisci.
1: No, complimento
4: a Spalletti, parlando, però l'obiettivo è la Juve che arriva in Champions. Se la Juve non arriva in Champions, che è il minimo obiettivo, io metto in discussione, io da tifoso e io società, io metto in discussione tutti.
1: Però hai ragione.
4: Anche me stesso.
1: Esatto, tu hai drammaticamente ragione. Quando mi hai detto quella frase che...
4: Avrei voluto mettere in discussione tutta la dirigenza.
1: Quindi come lì in primis, che già aveva fallito il mercato estivo, Mark. Perché 44
4: bravo,
1: milioni per Openda. Io non so nemmeno che giocatore sia, se tu l'hai capito spiegamelo.
4: Stiamo dicendo le stesse cose. Io sono stato magari più crudo perché essere tifoso prima che calciatore. Certo. La mia amata e grandissima Juve, per me è grande, tuttora è grande, perché per me la Juve è il massimo di sì. Io non l'ho mai considerata altre squadre, nemmeno quando ero piccolino. Io, per me sta sempre la Juve ed esiste tuttora, perché sono diventato ancora più tifoso e soffro tantissimo. Soffro tantissimo per i nostri colori, perché si è diventato, quando dico stazione di transito, vuol dire che l'obiettivo di un calciatore top non è più giocare nella Juve, è passare dalla Juve per andare a un'altra squadra.
5: Hai dato un hai dato un titolone, Giuliano, due punti, la Juve è diventata una stazione di transito, che è drammaticamente vero, fa drammaticamente male, ma purtroppo è la realtà questa. Di chi è la colpa? Di chi è la colpa di questa Juventus che è diventata una stazione di transito? Questa è la domanda. Di chi è la colpa? Qualcuno dovrà essere responsabile, Marco, no?
4: La responsabilità è sicuramente del calcio moderno, del calcio italiano, del figlio del calcio italiano, purtroppo anche della dirigenza, che la dirigenza ha fallito. E Gionecca dovrebbe prendere atto che comunque la dirigenza non ha fatto bene il suo lavoro. A noi interessa poco. A lei interessa soltanto che la Juve torni a essere la Juve, una Juve antipatica, perché la Juve è diventata simpatica. Io simpatico non sono mai voluto essere, non lo sono mai stato e non cerco di essere simpatico a nessuno, perché c'è il mio DNA è Juventus. Noi dobbiamo stare sulle palle a tutti, perché chi vince è antipatico, se sei simpatico vuol dire che non vinci, e quello siamo diventati.
5: Esatto.
4: E dobbiamo fare di tutto, noi dobbiamo prendere i top manager, noi dobbiamo prendere i top giocatori. Quello è il nostro, se signor Comolli, tutti aspettavamo, se non è un top manager, non dimostrato di essere un top manager, anche lui non va rinnovato nemmeno il suo contratto. Gionecca si deve fare le sue domande, perché lui è il proprietario, e deve dire: Comolli, è fallito, ti do un'altra chance, punto interrogativo. Ma io metto tutti in mezzo, perché quando si parla di Juve, bisogna mettere tutti in mezzo. E non sto, la mia è una critica. È una delusione naturalmente, per come
5: è chiaro.
4: Siamo riusciti a fallire gli obiettivi. Ma a me Spalletti piace tantissimo, a me ha fatto un ottimo lavoro, però io devo portare gli obiettivi, io devo portare la mia squadra. E discorsi, i giocatori, sì, Cambiasso, Locatelli, per me sono giocatori che Cambiasso per me ha fallito. Quest'anno non è stato il Cambiasso pre Manchester City, non ho più rivisto quel Cambiasso lì, pre offerta in Manchester City. I giocatori che hanno delle offerte, i giocatori che non sono fondamentali, giocatori devi lasciarli andare, perché sicuramente ti andranno in campo, come abbiamo visto che non vanno più in campo, con quella fame, quella voglia, quella cattiveria che sono alla base dell'essere giocatori della Juventus.
5: Purtroppo è vero. Purtroppo
4: qui ho fatto un esempio su tutti. Locatelli ha fatto l'ottima stagione, per me ha fatto molto bene, ha cercato di, anche nelle sue difficoltà, nei suoi limiti, di essere un buon capitano, per me l'ha fatto, però non basta, non basta la stagione di David, non basta la stagione di Vlaovic, ho capito, fa un gol, rientra, però è un giocatore che io pago tanto e mi sta 6 mesi ai box. Ragazzi, vuol dire che ho fallito, chi ha fallito lì? E io non mi posso far male ogni 3 partite, sono un giocatore da 80 milioni, io non posso aspettare ancora Cop Miner da 3 stagioni, l'ho aspettato, l'ho fatto giocare in tutti i ruoli, non ha fatto una partita decente mai, basta, non è un giocatore da Juve, secondo me, saranno sicuramente i giocatori che faranno benissimo in un'altra società, però quella maglia va onorata in maniera diversa.
5: Allora,
4: io non posso fare il mio lavoretto. E io se facevo il lavoretto,
5: il compitino
4: io facevo,
5: non serve alla
4: io
5: Juve.
4: Facevo il compitino, io facevo 0 minuti alla Juve e dopo 2 mesi mi mandavano a giocare in un'altra squadra.
5: Chiaro.
4: E lì non puoi fare questi. Adesso invece i giocatori che sono all'altezza. Ci sono giocatori che non da Juve, che ha fatto più di 100 partite alla Juve. Quindi Viano, per essere la prima volta capitano della Juve, sai quando ci ho messo?
5: Lo so.
4: 9 stagioni.
5: Lo so.
4: La mia prima fascia da capitano è stata la 9ª stagione alla Juve.
1: Certo.
4: Poi vedo Motta arriva, capito, un giorno questo, un giorno quell'altro.
1: Otto capitani, Motta, otto capitani.
4: Io devo aspettare 9 anni per mettermi alla fascia della squadra dei miei sogni, 9 stagioni. E io vedevo questa fascia che saltava da destra e sinistra.
1: Lo so.
4: E io infatti, ma veramente io parlo da tifoso, per lasciare il mio fervore proprio per il bene che voglio questi colori. Per me non esiste un'altra squadra, non è mai esistita un'altra squadra. Quindi io voglio soltanto che il popolo di Ventino sia sempre unito e dobbiamo fare il tifo per quello che verrà e dare dobbiamo dare fiducia ancora a chi sarà, perché se saranno confermati i dirigenti, saranno confermati gli allenatori, saranno confermati i giocatori, noi dobbiamo comunque fare il tifo per loro, perché noi tifiamo per la Juve.
1: Ah, questo sono d'accordo con te. A proposito,
4: dobbiamo augurarci che faccia bene, che vinca, perché noi siamo, non possiamo fare niente, noi possiamo solo tifare, essere juventini e essere vicino alla squadra.
1: E a proposito di questo, caro Marco, ora non c'è più Vlahovic, sulla carta De Vidio e Openda saranno ceduti, sulla carta almeno questo crediamo. Stanno cercando di riprendere Colomani, ma serve comunque un altro attaccante. Domanda: chi vai a prendere al posto di Vlahovic, tu, Marc Iuliano?
4: Allora, ragazzi, non è una cosa facile, perché tu non giocando la Champions League,
1: bravo,
4: è importante, tanti calciatori non vengono a giocare alla Juve, non perché la Juve non sia una grande squadra, ma perché è abituata a giocare alla Champions, gli introiti, i premi, perché dietro la Champions League ci sono anche dei bonus personali molto alti quando uno fa un contratto, non dimentichiamo che l'Europa League veramente paga poco e l'appeal è sempre meno. Figuriamoci la Conference League la fanno a fare. Bisogna essere intelligenti, costruire una squadra famelica, prendere giocatori che si danno l'anima per questa squadra. Prendere dei giocatori che abbiano, che su cui Spalletti, che è molto bravo a lavorarci su. Ti faccio un nome. Pellegrino del Parma. Lo conoscete, Pellegrino?
1: Mamma mia, a me piace.
4: Quello
1: tanto.
4: È un animale. Lo so. Quello ti mangia Dio, quello ti presta fino all'ultimo minuto. Quello è un giocatore che mala Spalletti, in 2 anni vale 80 milioni.
1: Bravo, quello è fortissimo.
4: Forte di testa, forte di piede. Io appunto vado a prendere quei giocatori che quando vedono di essere accostati alla Juve, questi ti mangiano il campo. Se io devo andare a prendere Lewandowski, a me fa impazzire, un esempio Lewandowski, però Lewandowski non me lo posso permettere di andare a prendere.
1: 39 anni.
4: Perché Lewandowski è uno dei più grandi centravanti che abbiamo avuto, ma non ha più molto probabilmente quella ferocia, quella cattiveria. Sicuramente farebbe 30 gol. Però per in alcune situazioni di gioco che nell'attaccante moderno ha bisogno, perché la Juve comunque ha bisogno anche di riattaccare gli spazi, di riconquistare palla alta, e Lewandowski sicuramente in questo momento a quell'età lì magari non lo potrebbe fare. Io faccio un esempio di un giocatore che mi piace, ma perché solo il Como ha delle persone intelligenti? O perché l'Inter trova dei giocatori pazzeschi a parametro zero? Dimmi perché. Ma perché Marotta, tutto quello che è Marotta, è uno dei più bravi che ci siano. Marotta li va a vedere i giocatori, Marotta anche ha dei contatti, li vanno a studiare, perché sennò Zielinski, tu lo aspetti un anno, Zielinski è stato uno degli uomini più determinanti.
1: Bravo, mamma mia.
4: Perché dell'Inter. E tu ci potevi arrivare, ma perché... Ma Akanji, ma sto Akanji qua, ragazzi, ma lo conosceva soltanto l'Inter. Ma Akanji conosceva solo l'Inter, e allora che fanno alla Juve?
1: L'ho detto anch'io, per esempio, un simil Malen si potrebbe trovare anche la Juve. Potrebbe...
4: Ma male non giocava.
1: Lo so.
4: Ho capito, ma lì perché c'è gente preparata, c'è gente che conosce i giocatori, c'è gente che li mandano a vedere. Comolli per me non è cosa, i giocatori non ne conosci tanto.
1: Serve uno scouting importante.
4: Ma la Juve ce l'ha, gli va dato importanza lo scout, vanno ascoltati, perché la Juve spende tanto i scout, sono dei ragazzi che conosco, che li vanno a vedere i giocatori, li valutano pure bene, ma vanno ascoltati, no? Il discorso è molto ampio, quindi sai, Champions League, no? Champions League la cosa è diversa.
1: Certo.
4: Quindi il fatto di andare anche su Colomoninca a me piace molto. Ma potete chiedere a Spalletti, gli serve. Capito, Quintiliano?
1: Si presu, si presu,
4: che lì, anche, se Comolli, come ha fatto con Igor, perché Igor è il mio amico.
1: Lo so, lo
4: si
1: so.
4: Si è trovato con dei giocatori che... Ma Igor, mica gli han chiesto con...
1: No, io, spero che facciano un mercato funzionale alle richieste dell'allenatore, altrimenti chiudiamo.
4: Quello è l'unico dubbio che abbiamo. Io mi aspetto che Giorgio Chiellini che inizi a fare quello che tutti pensano che debba fare, perché anche Giorgio deve decidere da che parte stare, cioè che ruolo ha. Che per me è un ragazzo che ho piaciuto, un ragazzo eccezionale, una bandiera alla Juve. Però se lavori alla Juve e se fai il nome, se entri nell'area tecnica e ti devi esporre, capito?
1: Certo, certo. L'ultima,
4: se tu mi dici ho consigliato questo, non so che chiamano Giorgio, però,
1: no, certo, ho capito.
4: Cioè, anche noi tifosi non capiamo, ma Giorgio che fa? Fa il dirigente dell'area sportiva o fa l'area marketing? No, è una domanda che tutti stanno facendo, perché in alcune dichiarazioni parrebbe che comunque anche lui partecipa, anche lui decide, in altre dichiarazioni poi vediamo che no, lui si occupa dell'area marketing, del marchio Juve. Sai, sono delle figure che devono essere... C'è un po' di confusione alla Juve.
1: Ah, questo è poco ma sicuro. Marques, come dobbiamo salutarti? Però ti devo chiedere l'ultima. La Juventus ora sarà costretta a cedere 1/2, chiamiamoli big, dai. E il primo indiziato, quindi non a caso te lo chiedo a te, è Bremer, perché ha una clausola rescissoria valida per l'estero di 58 milioni. Secondo te è necessario questo sacrificio?
4: Non è necessario, però se lo vanno a prendere in considerazione. A questo punto nessuno è incedibile, perché se tu devi fare un mercato per riportare la Juve, tu non devi fare più questi tipi di errori di valutazione, ma questo lo tengo perché magari ritorna ai livelli, sto facendo eccetera, che a me piace tantissimo. Cioè, io l'unico veramente in questo momento intoccabile è Kalulu è l'unico che non devi azzardare a vendere mai.
1: Cederesti anche il Diz tu con un'offerta clamorosa?
4: Il Diz, io non lo cederei mai. Il Diz, però se ti viene un'offerta da 120 milioni che fai?
1: Ah beh, certo.
4: Ma sai qual è il problema? Non è che il ragazzo c'ha 20 anni, arriva uno, gli offre 120 milioni e a lui gliene sono 10-12, comunque ti inizia a tremare le gambe.
1: Sicuro.
4: Dice, alla prima seconda partita che magari non è in forma, il ragazzo potrebbe anche risentire, perché c'ha 20 anni, c'ha 10 dalla Juve, ma io potevo fare altre scelte, invece sono rimasto. È il discorso dei Cambiazzo.
1: Esatto.
4: Sì, dopo avete più visto Cambiazzo a livelli di pre-offerta del Manchester City, no?
1: È vero.
4: Non penso che, sto parlando che Ellis per me è un altro tipo.
1: Certo, no, ma stai facendo degli esempi.
4: Però io i calcoli devo fare tutti, La famiglia, i procuratori, quelli che ti spingono ad accettare, perché muovere un giocatore ci guadagnano i procuratori, gli agenti, perché il problema sono i genitori e gli agenti che rispostano i giocatori.
1: Sì.
4: E i calciatori sono ragazzi di 20 anni che sono, a volte sono mal consigliati, perché alla gente mica gli interessa rinnovare, alla gente gli conviene spostare i giocatori.
1: Certo.
4: È
1: esatto. Mark, ti sto salutando, ti ringrazio molto.
4: Saluto a voi.
1: Buon tutto.
4: E
1: buon
4: sempre forza Juve.
1: Ah, questo è l'unica cosa certa. Grazie,
4: ciao,
1: Mark.
4: Ciao,
1: grazie,
4: ciao,
1: un abbraccio.
4: Ciao,
1: grazie, grazie.
4: Grazie.
1: Mamma mia, bello incisivo, Mark Giuliano. Ma giustamente. Buonasera, Quintiliano. Sono Claudio della provincia di Firenze. Ieri sera Alfredo Pedulla ha detto. L'avevo letto che Chiellini non è schierato dalla parte di Spalletti ma con Comolli. Se fosse così io sarei molto deluso. Da Giorgio sai qualcosa? A noi risulta di no, che non sia vero questo. Poi ragazzi, io non sto lì dentro, non ho fonte diretta, diciamo così. Come si fa a dare tutti quei soldi a uno che è un ectoplasma per mesi ogni anno e che la scorsa stagione è stato indolente fino alla partita col Venezia? Peppe, ti ripeto, sul discorso Vlahovic io non voglio entrare nel merito del, tecnico, io sto facendo un altro discorso, perché sicuramente da oggi, da quando si è saputo che Vlahovic non avrebbe rinnovato, avrete fatto questo discorso. Io sto facendo un discorso un po' più ampio, cioè legato alle manovre societarie. Vedete, anche Giuliano Marca ha detto: ma non si può aspettare a zero un calciatore che va a zero, aspettare il rinnovo o il non rinnovo, cioè la decisione su questo calciatore. Non si può aspettare l'ultimo, perché poi perché adesso rimani senza Vlahovic, a meno che non abbia già pronto il sostituto. Ma io dubito su questo, Vai Fede.
6: Ragazzi, buonasera, Michele da Taranto. Michele, secondo me Spalletti sa benissimo a cosa andava incontro. Spalletti è stato preso per valorizzare ciò che il mercato gli dà, e lo valorizzi solo con il gioco. Non è detto che noi dobbiamo comprare i campioni, noi dobbiamo comprare giocatori che si adattano al gioco di Spalletti.
1: Lo so, speriamo.
6: Sicuramente Alisson, piuttosto che un altro centrocampista, Lobotka, un attaccante, sì, sono necessari, ma non dimentichiamoci che Osimhen non era nessuno, Kim non era nessuno.
1: Ah, ma io sono d'accordo,
6: Lobotka
1: con te.
6: Non era nessuno.
1: Grazie, vi prego di essere brevi, ragazzi, perché abbiamo, non vi dico quanti messaggi, già ovviamente vorrei dare spazio un po' quasi a tutti. Sono d'accordo con te, però se l'aria è questa, lui aveva, allora, a gennaio aveva chiesto un centravanti, e non aveva chiesto a gennaio Osimhen un centravanti che fosse migliore rispetto a Openda, che nemmeno ne parliamo, ma dello stesso De Vidi, che quando giocava non giocava da centravanti. Non gliel'hanno preso, è stato mandato, io me lo ricordo, Ottolini in Turchia per El Nasiri, mi pare si chiamasse, 4 giorni in Turchia, è tornato senza giocatore. Poi hanno provato con Mateta, hanno scoperto che aveva dei problemi fisici, poi ha anche segnato nella finale che ha vinto di Conference. Poi hanno provato Colomani già da allora, comunque sia un centravanti non gliel'hanno preso, ok. Si comincia a ragionare per la prossima stagione. Chiede un portiere, perché io credo che Di Gregorio abbia già le valigie pronte. Allison, ok, tutto a posto, non è vero nulla. Dopodiché ti chiede: ma questo da tempo, mi confermi Vlahovic? No, ok, con le sue ragioni. Speriamo che adesso, da adesso in poi, comunque sia, venga ingaggiato un elemento, vengano ingaggiati degli elementi, perché ovviamente ne servono diversi rispetto alle esigenze dell'allenatore, e ovviamente funzionale al suo progetto tecnico. Tra poco Paolo Carraro, presidente dello Juventus Official Fan Club Colosseo.
2: Fuori di Juve.
3: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
7: Jocelyn Blanchard. Nato a Béthune in Francia il 28 maggio del 1972, Jocelyn Blanchard debutta a Ligue 1 nel 1995 con la maglia del Metz. L'anno successivo porta a casa il primo trofeo della sua carriera, la Coppa di Lega francese. Centrocampista versatile, in grado di disimpegnarsi sia sulla fascia che al centro, al Metz inizia come giocatore di fascia sinistra per poi diventare regista offensivo. Nel 1998 viene notato e acquistato dalla Juventus, nonostante non fosse uno dei giocatori più in vista del campionato transalpino, come dimostra l'esclusione dai convocati per i mondiali casalinghi. La vecchia signora vuole farlo diventare il nuovo Deschamps. Blanchard, alla sua presentazione, non nasconde l'entusiasmo per la nuova avventura a Torino. Qui si lotta sempre per vincere, le sue parole in conferenza stampa: farò parte di un gruppo fantastico e voglio dimostrarmi all'altezza. Vestire la maglia bianconera è per me motivo di grande orgoglio. La sua avventura in bianconero comincia nel migliore dei modi. Debutta con gol in amichevole contro il Newcastle ad agosto, dopo aver disputato una grande partita. In gare ufficiali però di reti non ne arrivano. 12 presenze in campionato, 6 in Coppa Italia e 3 in Champions League, nessun gol all'attivo per il francese. Una stagione fallimentare che rende inevitabile la cessione l'anno successivo, nell'estate del 1999 a Lens. Il francese vestirà poi le maglie dell'Austria Vienna e dell'Austria Kärnten, dove chiuderà la sua carriera da calciatore il 30 maggio 2011. Appesi gli scarpini al chiodo, Blanchard intraprende la carriera da direttore sportivo, carica ricoperta proprio a Lens.
3: Eroi in bianconero. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Ma sulla questione Vlahovic, secondo me, senza entrare, voglio dire, i tecnicismi, se è bravo o non è bravo, più forte o meno forte, però c'è da dire anche una cosa: se si deve mettere, e hanno deciso di mettere un limite, un tetto di ingaggio, non si può pensare per accontentarlo, altrimenti bisogna andare a prenderne un altro, allora glieli diamo, perché sennò ricominciamo di nuovo la problematica che è nata ancora quando era arrivato Cristiano Ronaldo, Dybala, eccetera. Per cui tutto sommato io penso che la scelta sia giusta, vedremo ovviamente chi verrà al posto suo. Sempre comunque forza Juve, Max della provincia di Brescia.
8: Sono Alberto da Brescia, mi riallaccio al discorso attaccante. Vlahovic è andato, non sapremo mai se per pretese sue o per mancata volontà di accontentarlo, però dico ai fratelli che ci dicono 70 milioni tra acquisto e ingaggio di un attaccante, vuol dire che sta acquistando un attaccante, non dico di serie B, ma da Pisa Verona, ecco. Cioè, o fai mercato creativo e ti inventi il giocatore che scopri, tanti auguri, perché non è facile, o se no, per avere un attaccante di buon livello sono 150 milioni in 5 anni, da tirar fuori all'ordo. Ciao ragazzi e sempre forza Juve.
9: Buonasera, sono Carlo Ariano, ma io ho un presentimento, io quello che vedo stanno a fare il tutto, perché tutto quello che chiede Spalletti, beh, io credo che non vi ha ascoltato, stanno a fare tutto per mandare a Spalletti. A me mi sembra che c'è un grosso ridimensionamento, io speriamo da sbagliare, ma io vedo quello, vedo brutto, vedo nero. Grazie.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Di nuovo in diretta, caro Federico Rossi, tantissimi messaggi. Per esempio, Daniele da Varsavia dice: ciao, quindi non vorrei scadere nei conti della serva, ma seppur vezzo facciamone due. Dusan esce a parametro zero senza residui a bilancio, liberiamo circa 24 milioni di costo. Se arriva a un parametro zero come Icardi a 6 milioni più bonus, resta ancora margine per un rincalzo in panchina. Non è finanza creativa, è aritmetica. Daniele da Varsavia, che è il nostro commercialista. Beh sì, è un discorso giusto, sperando però che poi Icardi stia... Ma io magari Icardi, te lo dico Daniele, lo prenderei subito, Icardi lo prenderei subito, perché è un calciatore che mi è sempre piaciuto. Vai Fede.
10: Quinto, ciao, buonasera a tutti. Massimo, ciao. Da Prato. Io, perdonatemi, ma non condivido praticamente niente di quello che ha detto il mio omonimo, è ben più famoso di me,
1: Giletti.
10: Massimo Giletti. E rispondo indirettamente così: lui sa benissimo, una persona molto intelligente, che da quando c'è stata la legge Bosman, succede di perdere calciatori anche appetibili, succede sì, di perderli a zero.
1: Alla Juve
10: è stato questo il... l'esito più importante di quella sentenza. C'è poco da fare, non credo si possa misurare solo da quello la capacità o meno di un manager in ambito calcistico. Per l'amor del cielo, per ora quello attuale ha fatto poco o niente. Io però vedo troppo disfattismo aspettiamo un attimo a dare giudizi, probabilmente non c'era tutta questa volontà di tenere Vlahovic. Io ancora do un po' di fiducia, un po' di tempo alla società, al gruppo dei dirigenti. Poi vedremo. Un saluto e un abbraccio.
1: Alla Massimo è un amico di Comolli, questo l'abbiamo capito. Allora no, scherzo. Sinceramente Massimo, dopo il mercato estivo, già un giudizio si può dare in maniera anche abbastanza dura, no? Sull'operato della società. Perché è inutile ripetere, Openda, David, João Mario che è scambiato e poi l'hai ceduto. Cioè, non ha giocato uno solo. Qualche volta David, che però era stato preso per essere il centravanti titolare, era stato preso per innalzare il livello tecnico, per avere i gol. Capisci che 44 milioni per Openda, ti aggiungo anche questo, il contratto di Openda prevedeva, allora, prestito con obbligo di riscatto. Lo sai l'obbligo di riscatto a cosa era legato? Obbligo da parte della Juve alla ipotesi che la Juventus si qualificasse entro le prime 10 della Serie A. Capisci che anche da lì, no? Prendilo direttamente allora in via definitiva, perché inserire una clausola del genere, a me non, francamente ti giuro, io non sono un manager, non sono capace, non lo farei, però mi sembrano delle cose abbastanza elementari queste qui. E tu adesso ti ritrovi un calciatore che è fuori da tutti i progetti, perché con tutti gli allenatori 44 milioni dovrà cedere per forza inevitabilmente in prestito, e poi chissà, forse con diritto di riscatto, non lo so. Non lo so, quindi sotto il profilo del giudizio della dirigenza, forse no, già potrebbe essere tracciato un bilancio, e anche in maniera abbastanza netta. Però, per carità, sono punti di vista. Per esempio, Franco da Vasto dice: ma Vlahovic non ha voluto rinnovare, la società ha fatto l'offerta, ma lui ci ha preso in giro, un mercenario. Vabbè, ragazzi, ognuno poi la vede a modo suo. Ci stiamo per collegare intanto con Paolo, che stiamo aspettando che risponda al nostro invito su Teams. Vai Fede. Leggo. Quinti, hai perfettamente ragione su Vlahovic. Il discorso è che alla Juve adesso c'è gente che non capisce in che squadra stia lavorando. Comolli per primo, Dudu d'Alba. Guarda, ti dico questo, Dudu, grazie del messaggio. Secondo me alla Juventus c'è tanta gente che non sa dove si trovi. Mi riferisco da Comolli a tanti calciatori. Secondo me non hanno la percezione di che club sia la Juventus. Detto che, purtroppo, la Juventus, come diceva Marco Giuliano, ha detto una frase che mi ha fatto malissimo, ma è una cosa giornalisticamente tosta questa frase. La Juventus è diventata una stazione di passaggio. Penso che dopo questa frase di Marco Giuliano, che solitamente è molto tranquillo, molto moderato, ci sia un po' di tutto. Però andiamo a vedere anche l'umore dei tifosi, chiamiamoli VIP, perché secondo me pensavo che fosse già pronto. Vai tranquillo, mandiamo qualche audio, dai, adesso gli scrivo.
11: Ciao Stefano da Lavina, ma insomma, io sulla questione Vlahovic, ma la società di fronte a queste cose non, io faccio difficoltà a capire che deve fare, perché lo rinnoviamo 2 anni dalla scadenza a 12 milioni l'anno, e tanto poi lo cediamo, e chi se lo prende? Cioè, ma chi se lo prende Vlahovic con lo stipendio a 12 milioni? Dove va? Cioè, non lo vendi a nessuno, lo sapete meglio di tutti che se c'è un contratto così oneroso te lo devi meritare. E allora il problema è stato fargli il contratto da 12 milioni in partenza.
1: Prima però.
11: Ma qua stiamo parlando di uno che non sa difendere, non sa attaccare la spalla alla porta, stoppa il pallone a 10 metri. Ma raga, ma cioè, è sopravvalutato. E purtroppo l'errore è stato lì. Poi dopo, quando fai quel contatto così, è finita in partenza.
1: Vabbè, però il discorso, ripeto, tecnico è tutto, ovviamente, ognuno la pensa a modo suo. Io ve lo dico per l'ennesima volta, il discorso mio è un altro. Tu non hai rinnovato o non hai deciso, diciamo così, cosa fare con un calciatore che a giugno, il 30 giugno adesso, scadrà, e quindi lo perderai a zero. Stiamo parlando di uno che ha pagato 80 milioni tra una cosa e l'altra. Secondo me, a inizio stagione, ma come fanno tutte le società, tutte quelle diciamo di un certo livello, a inizio stagione c'è un contratto in scadenza. Caro Vlahovic, caro Rossi, caro Giampietro, il prossimo anno, il 30 giugno, scade il tuo contratto. Cosa vuoi fare? Vuoi rinnovare a questa cifra? No, ok. e lo comincia, già lo sai e comincia a provvedere al sostituto di questo calciatore. Io sotto questo aspetto qui critico, diciamo così, la società. Vai Fede.
12: Buonasera Giorgio da Reggio Emilia. Abbiamo già fatto il primo buco nell'acqua, cioè abbiamo finito male, siamo già partiti male. Perdere Vlahovic così, guarda, mi lascia proprio con le gambe tagliate. Non so, forse disdico l'abbonamento, cioè proprio un colpo al cuore. E ancora non è finita la stagione, perché insomma dobbiamo arrivare al 30 giugno per dichiararla finita la stagione. Non ho parole, siamo già partiti con un buco nell'acqua. Sono proprio sfiduciato, scusate lo sfogo, ma è duro andare avanti così. Buona serata.
1: Capisco la tua sfiducia, il tuo pessimismo, il tuo stato d'animo, che è quello del 95-98% dei tifosi della Juventus. Ma a proposito di tifosi della Juventus, ci sono anche quelli di un certo livello, no? E vogliamo capire anche l'umore, che magari presiedono dei club importanti con tanti iscritti e hanno anche il termometro della situazione, come del resto lo abbiamo noi qui in radio. Mi riferisco, ovviamente, ve l'ho accennato già da prima, Paolo Carraro, presidente dello Juventus Official Fan Club Colosseo, nonché coordinatore di tutti i club della Juventus del Lazio. Com'è il tuo umore?
13: Ma
1: l'umore... ovviamente ciao, ci siamo già sentiti stamane.
13: Ciao, certo, ciao a tutti. L'umore è comunque buono, perché non perdiamo le speranze, crediamo che in questo quinquennio, questo lustro, insomma, anche superato ormai di attesa, probabilmente siamo arrivati alla fine dell'attesa. Ci sono stati degli episodi in quest'annata che poi come risultato è stata la peggiore di questo periodo, come risultato finale, non certo la peggiore sul piano della prospettiva, del gioco, perché questo sicuramente no, però la peggiore sul piano dei risultati, e questo non è poco, perché insomma noi alla fine le società di calcio di risultati vivono e anche i tifosi si alimentano con questi. Però abbiamo visto delle cose importanti. Più che altro io sono ancora un po' sospeso. Perché quindi ti dico sospeso? Perché ogni anno non riesco a capire bene cosa succederà. Noi abbiamo, al di là dei nostri iscritti, insomma, amici che lavorano in Juventus, che gravitano il mondo Juventus, a parte gli ex calciatori, ma anche proprio amici che per la Juventus lavorano, e le cose poi le veniamo anche a sapere, ma dopo. Ora, in questa fase, queste partite che ci hanno condannato, diciamo, che poi, ecco, su questo è una condanna molto relativa, perché poi, credo lo abbia detto più di qualcuno, insomma, l'Europa League intanto può essere un obiettivo.
1: È auspicabile che
13: la Champions è un po' più come il mio amico Roberto Di Matteo, ha vinto una Champions in una maniera rocambolesca, qualche altra rara volta è successo, ma diciamo che era fuori dalla nostra portata, e non solo dalla nostra, forse in Italia. Ma l'Europa League può essere un obiettivo, e non parlo solo di vincere, ma perlomeno di ripristinare un livello di appetibilità, di gioco, di risultati, anche per noi di andarci a fare qualche trasferta interessante, oltre alle partite in casa, non in Conference, ma in Europa League. Ecco, però queste ultime partite sono preoccupanti, non per il risultato, ma perché abbiamo visto improvvisamente spezzarsi qualcosa che Spalletti aveva costruito con tanta fatica, tanta fiducia.
1: Un'involuzione.
13: Ecco, con la sua importante... In questi anni ne abbiamo viste tante di involuzioni, e abbiamo saputo che in più di un'occasione, ma una in particolare, c'era stato qualcosa che si era rotto, diciamo, all'interno dello spogliatoio e non solo. Cioè, certe sconfitte sorprendenti non sono arrivate per caso o per incapacità di qualcuno, ma è un mio giudizio ovviamente, ma proprio per una, chiamiamola, mancanza di volontà. Ecco, queste partite ultime mi hanno preoccupato, perché tu avevi, ricordiamoci tutti, quando eravamo chiusi all'Olimpico, perdevamo con la Roma, tra l'altro con un 3-1 fantastico, perché era stata deviata dall'arbitro, ma ovviamente nessuno ha indagato anche mediaticamente su questa cosa. Riusciamo a rimontare incredibilmente quel risultato, da meno 9 dalla Roma torniamo a meno 4, e come tutti speravamo, in 2-3 partite addirittura riusciamo a scavalcare la Roma. Quindi come dire, abbiamo due o tre match point con i quali concludere, e questi match point vengono cambiati. Poi io con i miei soci, insomma, vedevo le partite, io non sono così convinto che il Torino, ma soprattutto la Fiorentina, ci abbiano messo qualcosa in più, perché io ho visto che ci abbiamo messo molto in meno noi.
1: Sì, sicuro, sicuro, sicuro.
13: Quindi io sono preoccupato, ripeto, non per la prestazione, per il risultato, ma per la volontà, perché questo potrebbe significare qualcosa di diverso, cioè che c'è nuovamente una volontà che viaggia nello spogliatoio, tra le sedi della società, eccetera, di qualcosa di diverso. Lo capiremo abbastanza presto, credo, e spero. Sarà l'ennesima rivoluzione? Non lo so, però aspettiamo, vai.
1: No, andiamo sul diciamo sulla strettissima attualità. Per me non è una sorpresa, perché lo dicevo da settimane, ho l'impressione che Vlahovic non rinnovi, a parte che se porti a giugno un calciatore in scadenza, secondo me è sinonimo di non rinnovo. Comunque, a parte questo, anche se poi si è detto le parti più vicine, poi più lontane, poi più vicine, domanda, io non sto adesso entrando, e nemmeno te lo chiedo a te, se secondo te il non rinnovo di Vlahovic sia giusto o meno sotto il profilo tecnico, tattico, non voglio entrare in quel discorso lì, invece voglio entrare in un altro, perché dobbiamo ovviamente andare oltre. Cioè, non si può portare a giugno un giocatore in scadenza che ancora non sai se lo rinnovi o meno. Comunque, un tuo parere su questo esito, su questo verdetto della vicenda Vlahovic.
13: Purtroppo hai ragione, vorrei darti torto, ma non è così. Ossia, non è Vlahovic il problema, è una conduzione che continua a essere approssimativa. Poi, se vogliamo, come spesso abbiamo fatto con alcuni allenatori, anche sui dirigenti, trovare delle scuse, diciamo, delle giustificazioni, le troviamo, perché quando si prendono uomini da soli, si mettono al comando, ma dietro la società non è convinta già all'inizio, quando si prendono professionisti di ottimo medio livello, eccetera. È chiaro che questa è una dirigenza che ancora, io faccio sempre il buono, mi conosce ormai anche sì. per dovere.
1: Anche per deformazione professionale,
13: bravissimo. In Toscana direbbero non è tanto rifinita questa dirigenza, cioè non è completa. Abbiamo letto tutti, lui non si è mai permesso, perché in questo caso è veramente un signore, che Giorgio Chiellini ha avuto dei momenti di difficoltà tra il contatto con alcuni allenatori, che poi è andato a farsi benedire, eccetera, e quindi ha dimostrato anche un minimo di nervosismo, comprensibile. Noi veniamo da, come dire, oltre 100 anni di un governo Agnelli, rispetto al quale, vedi, qualcuno dice adesso, ah, il CAN non è capace. Intanto poi velocemente racconto un episodio. Il CAN era il proprietario della Juve anche nel 2010-11,
1: sì.
13: E i soldi ce li ha messi sempre. Allora io quello che da tifoso chiedo a un proprietario è che sia disponibile a mettere i soldi. Poi quello che è mancato è che non si è riprodotto quel meccanismo che negli anni, nei decenni si è prodotto, dove al di là del tempo che ci si metta, si fanno delle scelte e si va avanti. Però si va avanti, perché il ripensamento non vuol dire che sia una cosa giusta e sbagliata. Cioè, tu prendi un dirigente, un allenatore, uno staff, eccetera, che non vanno bene, ci puoi ripensare. Però noi non gli stiamo dando mai il tempo. Quindi non faccio nomi, è una cosa, a parte qualcuno il tempo gliel'abbiamo dato, forse anche troppo, però dico, questa instabilità, questa ingovernabilità, che poi si ripercuote anche sullo spogliatoio. E arriviamo al caso Vlahovic, che non è il caso Vlahovic in sé, è questa approssimazione nel gestire.
1: È l'emblema, cioè, di quello che stai dicendo.
13: Nel tempo il calcio è cambiato in tutto, nel campo e fuori. È chiaro che riprodurre quei meccanismi è quasi impossibile, però che il nome di un acquisto o di un rinnovo, le condizioni contrattuali si vengono a sapere prima. Cioè non è che non possiamo non rimpiangere Boniperti, ma non può tornare né Boniperti all'epoca di Boniperti, ma che anziché prendere un giocatore e annunciare al mondo sommessamente che abbiamo preso un giocatore, chiunque esso sia, qui succede il contrario. Qui si annuncia il rinnovo, però quello chiede tanto, ma quello ha risposto quella, ma non è possibile. Ma ricordatevi la questione di Bala.
1: Esatto, l'ho detto prima.
13: Dall'amatissimo presidente Andrea, che tu non puoi dire che quello è un giocatore di un livello, eccetera, ma assolutamente no. Cioè, è disastrosa questa politica. Non parliamo nemmeno di arriva bene. È disastrosa questa politica. Anche perché poi, e faccio solo una notina su Vlahovic, Vlahovic è arrivato da noi cercato da mezzo mondo, ma erano altri tempi, con una cifra importante, un contratto in crescendo importante, e sicuramente era un giocatore che, se messo in certe condizioni, è un giocatore forte, no? Non è un fenomeno inarrivabile, è un giocatore forte. Abbiamo visto tutti come Haaland, ma anche lo stesso Mbappé in questa stagione, non siano Mbappé conosciuto prima, perché le condizioni cambiano, no? Però io ricordo come anche noi tifosi, alcuni di noi, hanno passato 2 anni, dico bene, 2 anni, a prendere per il culo Vlahovic facendo dei meme, che anche lì, cioè, ci fustighiamo da soli. Ma come fai a rendere impresentabile un giocatore che A non lo è, perché si è mangiato dei gol anche facili, ma il più grande mangiatore di gol facili, poi ne faceva altri, sì, si chiamava Marco Van Basten, insomma, esatto, quindi esatto, solo per dire. Cioè, lo abbiamo massacrato, quindi rovinando lo spirito, il clima, lo spogliatoio, il rapporto, mettendo i bastoni tra le ruote e sputtanandolo in mezzo mondo, tanto da renderlo impresentabile. Noi è un problema che dovremmo analizzare, noi società, ovviamente, è un plurale che non mi compete, purtroppo, forse per fortuna, ma in questo periodo forse più purtroppo. E abbiamo avuto una serie di giocatori in questi anni che abbiamo sbeffeggiato bellamente, partiamo dal ruolo e qualcuno Szczęsny, ma poi De Gregorio e Douglas Luiz e Arthur e Openda e David, che per chi segue il calcio sono giocatori che non sono arrivati 19enni nelle fila della Juventus, sono giocatori che hanno fatto delle esperienze in altre squadre di altissimo livello. Penso adesso a 2 centrocampisti in particolare, Douglas Luiz e Arthur. Allora io mi meraviglio, al di là delle plusvalenze giostrate, io mi meraviglio che un giocatore arrivi con un passato e nella Juve renda zero. Cioè, io quando ho visto Openda in giro per l'Europa, anche contro di noi, ho detto, cazzo, ma questo lo conoscevo già, è veramente fortissimo, non forte. Quando vedi le statistiche di David e pensi che, appunto, a maggior ragione con il Lille, che non è una squadra fenomenale, in Champions ha avuto un rendimento al pari di Mbappé e Haaland nelle marcature, che giocano in maniera un pochino più semplice, forse, con Real, e all'epoca era, vabbè, il Paris Saint-Germain, insomma, e altri. Allora, un giocatore non è che rende meno nella Juventus, diventa irriconoscibile, cioè diventa una macchietta sulla quale noi facciamo i meme, eccetera, eccetera. Ora io non mi preoccupo più, o c'è qualcosa alla Continassa che non va, c'è un'acqua diversa che non li rende, oppure c'è ancora una situazione in cui questa non è una società. Noi tifosi vogliamo bene a tutti, vogliamo bene ai presidenti, non parlo della dirigenza solo, ma ai presidenti, agli amministratori delegati, ai direttori generali, ai direttori tecnici, agli operatori, ai telescout, agli allenatori, vogliamo bene a tutti, perché questo è il tifo, no? Cioè prendere positivamente anche qualcosa che magari dobbiamo mandare giù momentaneamente, e addirittura, per quanto mi riguarda, ricordarli comunque con affetto anche dopo. Però qui c'è qualcosa che non va. E non possiamo pretendere che il Can si faccia presidente, no, al di là di un ruolo, eccetera, e si metta a fare delle scelte.
1: Però magari che scelga meglio, sì, Paolo, no?
13: Lo so,
1: il management, visto,
13: cioè, noi abbiamo preso anche lì, hai ragione, Quinti, ma noi abbiamo preso un Giuntoli, che aveva fatto miracoli al Carpi e benissimo al Napoli. Cioè, sono cose abbastanza oggettive. Poi certo avrà avuto dei bravi collaboratori, aveva un presidente al Napoli che non è simpatico, ma che è un figlio Androcchia di quelli fantastici, un furbacchione. E allora, quando c'è un dirigente anche bravo oltre al calciatore, devi creare le condizioni. Se tu lo cominci a mettere in difficoltà, lo staff tecnico da una parte, la ex presidenza dall'altra, eccetera, poi lo fai fuori, benissimo, ne prendi un altro, poi ne prendi un altro ancora. Cioè, non possiamo andare avanti così.
1: Questo è
13: quello che dovrebbe fare il Can, e metterlo alla fine. Ecco l'episodio, scusa, velocemente rubo un altro attimo.
1: Sì, abbiamo 2 minuti e ti devo fare altre 2 domande secche prima di salutare.
13: Allora, un'altra volta, dimmi, fammi le 2 domande.
1: Allora, secca, ora Vlahovic non c'è più. La Juventus dovrà prendere, ipotizzando la doppia cessione di Openda e David, dovrà prendere 2 attaccanti. Sappiamo che sta cercando fortemente Colomani, però sarebbe comunque un altro attaccante, un simil Vlahovic, un sostituto di Vlahovic. Fammi un nome, ammesso che esista.
13: Guarda, a me Colomani, tanto per cominciare, andrebbe benissimo.
1: Ed è uno, è ok. Ma
13: va bene. un nome nuovo,
1: di un 9, perché Colomani secondo me non è un 9 vero, però questa è un'idea mia, di un 9 allora, al posto di Vlahovic, chi potremmo prendere?
13: Io non ti faccio un nome ma una situazione, o meglio, andrei in Premier League dove i giocatori sono inarrivabili, perché sappiamo che hanno preso,
1: sì, vabbè,
13: a certo, prendere in prestito qualche seconda linea, c'è qualche giocatore, qualche attaccante che non sia un titolare inamovibile di una buona squadra, facendo un buon accordo di prestito abbastanza vantaggioso, magari di 2 anni e non di uno solo, con un diritto di riscatto. Anche Soso in quel caso, anche

0: qualcosa, ora che c'è Spalletti, ora soprattutto ora che c'è uno come Spalletti, che sappiamo quanto sia bravo, non è che si fa quello che dice l'allenatore,
1: però
0: stavo dicendo una brutta parola, porca miseria, insomma, ascoltiamo
1: almeno uno che ti chiede, prendiglielo qualcuno, cioè è vero.
0: Abbiamo una serie di contraddizioni che sono clamorose, e poi questo ecco, il tiki-taka invece che il campo sugli acquisti che abbiamo detto prima, cioè la questione Allison continua a essere l'ennesima involuzione politica all'interno di una società che non può continuare a comportarsi così. Ce lo diciamo tra noi, stiamo diventando una macchietta, lo hanno detto in 3000, stiamo diventando l'Inter di Moratti.
1: Mamma mia, speravo che non lo dicessi, ma ho temuto cosa che poi è accaduto che tu lo dicessi. Secca, perché siamo già fuori, domanda secca. In parte già hai risposto sul discorso Inter, ma secondo te parte della tifoseria bianconera, che io ho il termometro qui, si innamora più delle proprie idee, cioè dei propri allenatori, di quelli preferiti, cioè sta succedendo questo, che tanti vanno dietro alle loro preferenze, spesso anche a discapito della Juventus? Qualcuno qui ci ha scritto anche ai tempi dell'Allegri bis, speriamo di perdere, almeno cacciano questo. Qualcun altro ha scritto, speriamo di non andare in Champions League, almeno cacciano Spalletti. Domanda, hanno fatto male 9 scudetti consecutivi? Veloce anche
0: quelli sicuramente hanno fatto male, ma poi mentre noi vincevamo gli scudetti il mondo continuava a trasformarsi velocemente, quindi è chiaro che con l'esplosione totale e definitiva dei social, i giochi come il fantacalcio eccetera, ognuno si sente di poter dare la sua, mentre secondo me, che ormai sono vecchiotto, ma il tifo è soprattutto amore e affetto per la squadra che scende in campo. Cioè io, ecco, non so se sono bravo o meno, io non mi sono mai permesso, non di fischiare o di insultare, ma di non battere le mani a un mio giocatore o a un mio allenatore, chiunque esso sia, quando scende in campo. Sono rimasto qualche volta in silenzio.
1: A quello ci può stare. Paolo, grazie mille, buon lavoro, ti aspetto qui qualche volta, devi venire qua con me.
0: Grazie a voi, sono anche adesso trafelato dal lavoro, ma ce la faremo in tutti i sensi.
1: Grazie Paolo, grazie, un abbraccio, grazie a Paolo. Voi. Allora, linea subito a Federico Rossi.
2: Fuori di Juve. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
1: Eccoci qua, insomma ragazzi, l'umore lo sappiamo qual è, di tutti quanti, di tutti i tifosi, ex calciatori. Giuliano, è la prima volta che lo sento così. Giustamente, dico io, non solo deluso, ma anche arrabbiato, se vogliamo, no? Tutti sul banco degli. Tutti hanno fatto delle domande a Giuliano, ma purtroppo qui, ragazzi, siete veramente tantissimi. Sul banco degli imputati, poi ovviamente in ogni contesto ci sono delle percentuali di responsabilità, no? Non tutti hanno lo stesso peso di colpa. Purtroppo la società ha sbagliato tanto, ragazzi, non è che uno ce l'abbia con la società, ma è così. Per esempio Marco dice: buonasera, peccato che più che altro per lui però viene prima la Juve, sempre un saluto a te e a Giuliano. Lo so, infatti viene prima, ragazzi, sul fatto che venga prima la Juve non c'è dubbio, questo insomma non c'è dubbio. Allora Andrea dice: con chi vuoi sperare, ci vogliono le competenze. Lo so, ci vogliono le competenze, speriamo. Se almeno quello ci è rimasto, se non dobbiamo nemmeno sperare, amico mio, Buonasera zio Quinti, cosa ne dici come punta colo Pellegrino del Parma? Per me sarebbero validi uno con esperienza, l'altro forte, giovane, Simone. Simone però Pellegrino io lo prenderei, ma come secondo,

0: per a me non convince Colomani come primo attaccante, non come primo rispetto alla posizione, al ruolo, al campo, non mi convince come punta, diciamo così, di diamante. Vorrei uno forte e vorrei soprattutto uno, un 9. Ora se n'è andato Vlahovic, che era un 9, vorrei un altro 9. Sorloth, ok, va bene ragazzi, dobbiamo fare così. L'Atletico Madrid rivuole, come avevamo previsto, Nico Gonzalez. Nico Gonzalez sostanzialmente vorrebbe rimanere all'Atletico Madrid perché si è trovato bene. Quanto vale? Allora, c'erano 32 milioni originari come riscatto, no? L'Atletico dice fammi uno sconto, 25? Pari, scambio alla pari, via. Vai Fede.
1: Ciao, sei quindi Simone da Pisa.
0: Simone.
1: Io sono sempre più basito dall'operato di questa società. Voglio vedere adesso chi ci portano. Adesso non hanno rinnovato Vlahovic, ok, alle cifre che voleva, però per giudicare se hanno fatto bene o no, voglio vedere proprio chi ci portano, perché se ci portano Osimhen siamo tutti d'accordo, tutti contenti, tutti quanti felici, ma che voglia sostituire Vlahovic con Colomani a me mi sembra un'assurdità. Vedremo, per giudicare aspettiamo. Ciao.
0: Ma infatti io aspetto, è chiaro che aspetto. Io posso solo dire mi dispiace che Vlahovic non abbia rinnovato, però poi se le richieste erano quelle, e vi le ricordo, 8 milioni più bonus come ingaggio e più 8 in ipotetici 2 anni di bonus alla firma, allora no. Se però erano quelle di prima, però non vedo perché non avrebbe dovuto la Juventus, ok? Detto questo, Vlahovic ormai se ne andrà ufficialmente il 30 giugno, perché il contratto gli scadrà il 30 giugno. Dobbiamo pensare, anzi da oggi già pensare al sostituto. È logico che se tu fai una scelta di non rinnovare tu società un calciatore, dovresti teoricamente prendere un altro all'altezza, anzi speriamo che vada meglio di Vlahovic a prescindere dal nome, e quindi aspettiamo l'operato della società per dare un giudizio sul prossimo mercato, perché si sta facendo adesso e quindi non possiamo tracciare un bilancio rispetto invece all'altro mercato estivo, quello dello scorso anno, totalmente fallimentare. Questo insomma credo che lo sappiano un po' tutti, eh. Vai Fede.
2: Ciao carissimo. Ma dunque noi secondo me dobbiamo metterci, Carmelo, d'accordo però anche con noi, perché da prima dicevamo per Vlahovic 12 milioni sono troppi, adesso che non è stato raggiunto l'accordo, Spalletti voleva Vlahovic, ma se Vlahovic vuole il mondo, non è che la Juve si può dissanguare per il mondo che vuole Vlahovic. Poi ci sono anche altri centravanti, ragazzi, Matetà, c'è Colomoni, c'è Pellegrino, ci sono un mondo di giocatori. Non è che le bandiere ormai non ci sono più, lui ha fatto il suo tempo, non stoppava bene neanche la palla e vuole il paradiso. Si può fare quello che si può fare. Non so se sei d'accordo, quindi Spalletti può avere una squadra giusta, però anche noi dobbiamo metterci d'accordo con noi, perché anche la radio è come lì Spalletti, come lì Spalletti. Ora tutta l'estate ci dobbiamo assorbire questo brodo.
0: Allora no, ma sono d'accordo con te, io non sono di quelli che oddio adesso io ho sempre detto vorrei che rinnovasse, però le cifre sono quelle lì che sono uscite fuori, ok, giusto non rinnovarlo, perché poi a me non è che interessi, io non è che mi innamoro di un calciatore o di un allenatore, ok, vorrei sempre il bene della Juventus, il bene della Juventus, speriamo che venga preso qualche attaccante all'altezza della stessa Juventus, che vada meglio di Vlahovic, ma ci mancherebbe altro. Che io sono consapevole che negli anni da gennaio 2022 ad oggi ha fatto meno di quello che ci si aspettasse e soprattutto ha fatto meno rispetto a quanto è stato pagato. Questo ragazzi è fuori di dubbio. Fabrizio Romano sul suo profilo X ha parlato di Bernardo Silva. Voi ricordate che Bernardo Silva aveva detto deciderò il mio futuro prima dei mondiali, invece adesso sembra che abbia cambiato Addirittura Fabrizio Romano la dà come sua esclusiva, perché esclusiva, Bernardo Silva cambia piani e deciderà il suo futuro dopo i mondiali. Il piano iniziale era di giocare prima dei mondiali, ma Silva, Bernardo Silva capisce che non c'è ancora nulla di definitivo, ora intende concentrarsi con il Portogallo e deciderà dopo i mondiali. Mi ha detto il suo agente Jorge Mendes, quindi Fabrizio Romano addirittura ha parlato con Mendes e quindi boh. Dopo mondiale vediamo. Vediamo, caro Fede, vai.
3: Buonasera Radio Bianconera, buonasera Quintiliano, Ralf da Verona.
0: Oh, Ralf.
3: Allora, oggi abbiamo assistito all'ennesimo fallimento di questa società. Premesso che secondo me Vlahovic non è un fenomeno, però degli attaccanti che si può permettere la Juventus in, questo, in questi bravo. Anni poteva essere una soluzione. E visto che era in casa, non è riuscita nemmeno a trattenere Vlahovic. Allora, io vedo che questa società sta incassando picche su picche, due di picche su due di picche, e sinceramente tifare per questa società sta diventando da un purgatorio un inferno. Io cioè, ormai sono più le mazzate che prendiamo noi tifosi che le soddisfazioni che abbiamo. Cioè, adesso per carità, adesso si sentono i nomi, addirittura adesso leggevo di Palestra, ma figuriamoci se la società spende 50 milioni di euro per un terzino che ha 20 anni, che è bravo sicuramente, ma se spende 50 milioni di euro per Palestra. Adesso si sentono le voci, dopo finiremo con la classica tiritera per Kolumani, che non arriverà, sicuramente non arriverà, arriverà un altro Pendà e noi l'anno prossimo lotteremo con il Sassuolo, con il Parma, con il Genoa, con queste società qua. Questa è la realtà della Juventus.
0: Ralf, speriamo intanto che insomma tu sbagli, no? Io capisco che giustamente sei sfiduciato, no? Come tanti di noi, di tanti ascoltatori. Ecco, su Kolumani serve anche come secondo attaccante. Rispetto a Palestra, sì, l'ho letto anch'io. Guarda, considera che sul mercato, quando c'è il mercato, escono tante voci. Ora, ho letto che ha rinunciato alla Premier, però mi pare che ci sia l'Inter su questo calciatore. Ma aggiungo, detto che uno dei giovani più forti, del nostro campionato, la Juventus non gli serve un Palestra adesso, secondo me adesso la Juventus, la cosa più importante adesso è il centravanti o i centravanti, oltre al discorso difesa nel caso in cui avesse già deciso di far andare via, non di cedere, perché alla clausola rescissoria Bremer, capite? Lui è un esterno, sugli esterni la Juventus starebbe a posto, fermo restando che Palestra ad averceli tanti soldi per prenderlo. Vai Fede.
4: Ciao Gian Pietro da New York. Ciao. Ti ascolto sempre, come ti dico spesso, ma purtroppo per il discorso dell'orario non riesco ad ascoltarti live, ti ascolto sul podcast. Comunque ti volevo dire,
0: grazie.
4: Il problema nostro è che noi dobbiamo vendere. Dobbiamo prendere quei 3-4 giocatori, per cui sicuramente Bremer, sperando che faccia un bel mondiale, così qualcuno porti subito qualche, come dice il collega, porti qualche cash sonante, e poi Cambiasso, Thuram può andare via, e tranquillamente Open Da e Gold Miners. Ma io sono convinto che la prima cosa da fare qui, sì, adesso assicurarci un attaccante, però è vendere, perché adesso inizia il mondiale. Se noi veniamo un giocatore che ci piace, oppure un giocatore di una nazionale minore che potrebbe essere un buon prospetto, dobbiamo fiondarci subito.
0: Adesso, altrimenti hai ragione, grazie a te intanto per la fiducia. Sì, hai ragione, teoricamente la Juventus, prima che tu dici tu che magari faccia un ottimo mondiale e poi si alzi il prezzo, ce l'hanno in testa. Io vorrei capire questo, cioè quali sono i giocatori che la Juventus sta seguendo. Si era parlato di Bernardo Silva, ora Bernardo Silva forse andrà in Liga, adesso Fabrizio Romano o esclusiva Mendes ha detto se ne riparlerà dopo il mondiale. Io non so, non credo che Bernardo Silva sceglierà, nel caso in cui avesse a disposizione, che ne so, l'ipotesi Atletico, perché se ne è parlato dell'Atletico, l'ipotesi Barcellona e l'ipotesi Juventus. Ragazzi, mi dispiace dirlo, ma non sceglierà la Juventus, boh, magari sbaglio, eh. Poi, altra ipotesi, Colomani è uno che vuole venire alla Juventus. Sorloth potrebbe essere scambiato, poi non lo so, se va via lo stesso Bremer, no? Chi prendi? Perché devi prendere uno all'altezza di Bremer. Però tu dici giustamente bisogna cedere, Bremer è uno, l'altro chi è? Cambiaso. Poi devi prendere un sostituto di Cambiaso. Ecco, io spero che ci siano almeno sul fronte obiettivi le idee chiare. E se Bernardo Silva era al piano A, per esempio, per la tre quarti, per quanto riguarda il centrocampo, perché lui ha giocato sia davanti alla difesa nelle ultime partite, ma è un trequartista, ci saranno dei piani B. Si parla di Brahim Diaz, per me sarebbe un ottimo calciatore, perché no, come trequartista che sta cercando Spalletti. Quindi spero che almeno sotto questo aspetto ci siano le idee chiare, così come do per scontato che ci sia chiarezza sulle cessioni. Questo, ragazzi, se non ci sono, se non c'era meno su quella, chiudiamo. Vai, Fede.
5: Ciao Quintiliano, Renato da Genova.
0: Renato,
5: premesso che il mancato rinnovo del contratto di Vlahovic mi lascia estremamente contrariato, però voglio sospendere il giudizio e aprire una linea di credito di un mesetto per Comolli e la società. Se in questo mese arriverà qualcuno che ci farà dimenticare Vlahovic, benissimo. Diversamente, penso che Comolli e tutta la società anche quest'anno abbiano sbagliato. Ciao.
0: Caro Renato, hai ragione. L'ho detto prima in termini diversi, ma il senso del mio discorso era quello. Ok, non ha rinnovato Vlahovic. Io non critico, attenzione, non sto criticando il mancato rinnovo di Vlahovic, soprattutto se il giocatore faceva quelle richieste, no, di cui si è parlato, quelle cifre troppo elevate. Ok, via. Però adesso mi devi dare un segnale forte. E te la dico tutta, Renato. Io, più che aspettare un mese, io vorrei subito che nei prossimi giorni la Juventus annuncia, adesso inizia ufficialmente il 1° luglio, però che già si sapesse, la Juventus ha chiuso per il portiere. Cominciamo dal portiere, visto che le squadre cominciano dal portiere, no? Vorrei un segnale forte, subito. No, Alisson non vuole venire più, oppure il Liverpool non lo dà, Martinez via, oppure un altro portiere. Comunque un segnale la Juventus lo deve dare, soprattutto adesso, perché io non vorrei, come ho scritto nel podcast che troverete, che trovate già, ho visto tanti accessi su Bianconera News, che alla fine Spalletti si spazientisse, che ci può stare, e che i tifosi della Juventus cominciassero a perdere un po' di passione. Invece bisogna alimentarla questa passione, perché credo che se c'è un elemento di tutto il mondo Juve che è esausto di tutto questo, è proprio il tifoso, che credo meriti molto di più di quello che non sta avendo dalla Juventus. In generale mi riferisco dal 2020 in poi, perché l'ultimo scudetto è stato vinto nel 2020, perché c'è stata quella Coppa Italia che, per carità, io festeggio tutto, sono un po' come Lorenzo. Bisogna festeggiare tutti i trofei, perché non è scontato vincere, soprattutto non è scontato confermarsi. Però il tifoso è arrivato ad un livello, secondo me, di esasperazione che non può andare oltre, e quindi dai un segnale, almeno mi fai capire che stai cercando veramente di ricostruire una squadra in grado di lottare per lo scudetto, speriamo comunque di essere competitiva. Vai, Fede.
6: Ciao Quintiliano, Massimiliano, la provincia di Brescia.
0: Ciao.
6: No, io non sono d'accordo. Credo che giustamente la dirigenza abbia fatto l'offerta a Vlahovic, 6 più bonus, che fino a 7. Se lui non ci sta, vuole di più. Visto che comunque è stato messo il limite massimo, il compenso di Ildiz, correttamente, è impossibile, sarebbe assurdo per tenere un giocatore qualsiasi. Io adesso non sto dicendo Vlahovic o un altro.
0: Certo, certo.
6: Aumentare sopra quel livello, altrimenti torniamo al problema che ci fu con Dybala. No, ha fatto bene. Poi speriamo che prendano qualcun altro all'altezza, sempre e comunque forza Juve.
0: Grazie a te, un abbraccio. Sono d'accordo, non so a chi ti riferissi tu quando hai detto non sono d'accordo con chi, perché io non sto dicendo, io avrei voluto Vlahovic, ma non alle condizioni però di Vlahovic, ovviamente. Su questo, ragazzi, io quel post che ho scritto oggi, ho visto alcuni che hanno ho dato la notizia, la prima richiesta di Spalletti non è stata esaudita, ma non ho detto se sia giusto o meno, perché se le condizioni sono quelle di cui vi ho detto sopra, all'inizio, oddio, c'è un rinnone, se le condizioni sono quelle, ok, giusto così. Però come state ovviamente sottolineando tanti di voi, adesso però vorrei che la Juventus prendesse un calciatore. Ragazzi, ci servono i gol, la Juventus deve prendere dei calciatori che segnino, altrimenti le partite non le vinci. Se non vinci le partite non vai in Champions League, non ottieni gli obiettivi. Quest'anno è stato palese, detto del crollo delle ultime, lo dicevamo prima con Paolo Carraro, dell'involuzione, perché nelle gare precedenti c'è stato sicuramente tanto gioco, tante occasioni poi non sfruttate, in alcune non vinte, poi c'è stato questo crollo. Ma se tu avevi un benedetto centravanti, secondo me non serviva nemmeno dover battere il Verona, ti qualificavi prima, ma un centravanti normale, uno che segnava i gol, uno che faceva il centravanti. Invece ti sei ritrovato con Openda, che come se non negli ultimi tempi non ha giocato mai, e con David, che purtroppo io non lo sto definendo scarso, ragazzi, attenzione, non faceva il centravanti. Vai Fede.
7: Ciao, un intimissimo. Allora, sentivo prima per la passione, per l'amore. Io credo che innamorato della Juve non quell'amore non potrà mai andare in soffitta. Poi per quanto riguarda la situazione,
8: l'allenamento è stato interrotto. L'allenamento è stato ripreso.
7: Eccomo lì.
0: Stasera un po' di tutto, Fede. Questo mancato rinnovo di Vlahovic sta sconvolgendo tutto il pianeta bianconero. Vai.
9: Ciao Quinti, Eros da Cesena. Niente, era solo per dirti, a parte, sono d'accordo con te, ormai è inutile parlare, buono o non è buono, comunque sia, ti volevo ragguagliare su questa cosa, che Vlahovic ha fatto, mi sembra, 69 gol 165-166 partite, qualcosa del genere. Higuaín ha fatto anche lui 68-69 gol in 165-166 partite, quindi più o meno i gol sono pari. Però la cosa differente, vabbè, lasciamo stare, Higuaín è più forte, va bene. Però la cosa, la grossa differenza è nella squadra che aveva attorno Higuaín.
0: Certo.
9: Cioè, non possiamo paragonare quella squadra lì con la squadra dove ha giocato Vlahovic in questi 4 anni, ragazzi. Ma infatti avete visto che risultati abbiamo fatto in questi 4 anni. Quindi, e poi ultima cosa, finisco a questo punto. Allora è meglio lasciare stare tutti i discorsi di prendere questo, quest'altro, è meglio puntare su tutti i giovani, compreso quelli della next gen, e poi vedere di fare un programma di 3, 4, 5 anni e vedere se può portare i frutti, perché a questo punto cioè, hai troppa gente da comprare, il portiere, il difensore centrale, il centrocampista, due punte, vabbè, forza Juve fino alla fine.
0: Grazie a te. No, ma io ho detto che insomma l'accostamento a Higuaín, poi l'hai sottolineato giustamente, Vlahovic non ci sta, perché Higuaín, stiamo parlando di un altro pianeta, e tu hai detto dei numeri, è giusto anche quello che dici tu, una riflessione in più che ci sta sul fatto che comunque Higuaín superiore a Vlahovic avesse però una squadra attorno di quelle che me le ricordo benissimo io, in quel 4-2-3-1 al quale passò come modulo Allegri nel 2017, ragazzi. Higuaín lì davanti, dietro aveva Dybala, a destra Cuadrado, il miglior Cuadrado, e a sinistra nel 4-2-3-1 aveva Mandzukic, davanti alla difesa Pjanic e ovviamente Khedira, lì dietro è inutile parlarne, Buffon, i quattro mostri, 3+4 mostri, cioè uno squadrone. Però insomma ho capito cosa vuoi dire tu, che tra le altre cose Vlahovic forse, magari ho capito, interpreto male, forse volevi dire quello, non è stato mai nemmeno messo nelle migliori condizioni, secondo me. Questa è una mia idea, ragazzi, non abbiamo la controprova. Con Spalletti avrebbe fatto tanti gol.
10: La Juventus
0: vabbè, leggo Fede, dai, leggo Leggo in chiusura, tanto stiamo chiudendo. Se nel prossimo campionato ci scrive Pippo dalla Germania, resta questo sistema corrotto, continua ad essere falsato come prima, più di prima, la FGC, la Lega, l'AIA con Rocchi hanno rovinato il nostro calcio. Pippo, francamente, leggo il tuo messaggio, però insomma qui stiamo parlando di tutte altre cose. Poi speriamo ovviamente che migliori, perché il 22 giugno verrà eletto il nuovo presidente federale, l'AIA dovrebbe indire la nuova elezione, oppure prima essere commissariata per poi indire le nuove elezioni. Speriamo che gli arbitri diventino autonomi, ok, dalla Federcalcio, e speriamo soprattutto che ci sia più giustizia e più uniformità di giudizio degli arbitri. Questo è chiaro. Siamo giunti però al termine, caro Fede, è stato un po' faticoso, però insomma tanti messaggi, capisco lo sfogo, gli sfoghi, la delusione dei tifosi della Juventus. Domani sarà un nuovo giorno e speriamo che la Juventus prima o poi dia, batta un colpo. È fondamentale, ragazzi, è fondamentale. Grazie Fede Rossi, grazie a tutti voi. Domani 19:21 fuori di Juve.
11: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
12: Ci siamo, buon pomeriggio a tutti, buon inizio settimana.
13: Ma mica si è sentito quello che si stava dicendo.
12: No,
13: buon inizio settimana, Marangio, per te.
12: Che cosa?
13: Per te buon inizio settimana, è mercoledì.
12: No ragazzi, è mercoledì, lo so, buon inizio settimana, nel senso che comunque nel frattempo
13: non è stato... la botta qui.
12: Smetti. C'è stato lunedì, scatole, c'è stato martedì,
13: sì. Marangio c'ha il rosso,
12: il 2 giugno, sì. E mercoledì comincia una nuova settimana, sì, che finirà prima.
13: Questa è la settimana Totonno.
12: Settimana Totonno. Allora, Totonno ha instaurato un nuovo calendario lavorativo,
13: okay,
12: dal mercoledì al sabato. Se siete d'accordo, votate la sua lista e lui si candida. E ha detto
13: quindi
12: che...
13: ma si lavora anche il sabato? No, quindi mercoledì, venerdì.
12: Mercoledì, venerdì.
13: Okay,
12: mercoledì, venerdì. E lui è disposto a, se viene eletto,
13: sì,
12: destituire la seconda carica dello Stato. E metterci, ha detto un nome che lui stima molto come politico.
13: Sì, Chi è?
12: Ezio Greggio ha detto. Andrebbe benissimo.
13: Non ho idea.
12: Allora ragazzi, noi sorridiamo, ma siamo abbastanza arrabbiati per motivi diversi.
13: Sì,
12: ve lo dico subito. Io sono arrabbiato, relativamente arrabbiato,
13: no,
12: perché
13: siamo riflessivi.
12: La notizia del giorno, come sapete, è la separazione ufficiale tra Vlahovic e la Juventus. Detto che nel momento in cui non hai rinnovato il contratto, di fatto le strade si sono separate con quella doppietta al Torino, e cominciamo a pensare che quella scivolata con la mano così tipo d'inchino alla fine dopo il secondo gol sia stato un po' una sorta di saluto. Perché a me tornano in mente anche le parole, non mi ricordo in quale occasione, quando lui a fine partita disse vediamo sul futuro.
13: Come
12: però
13: no? A Lecce.
12: Però non mi sembrava poi così convinto.
13: Che si chiuse anche nelle spalle, no?
12: Esatto, disse non lo so, vediamo. Allora, io vi dico subito la mia. Sapete tutto quello che ho pensato di Dusan Vlahovic dal punto di vista tecnico in questi anni. Sapete che penso che lui poi tutto sommato...
13: Colpa di Rossi.
12: No, ma penso che stavolta ci abbia abbandonato definitivamente.
13: Sì.
12: Sapete che penso che in questi 4 anni tutto sommato abbia più preso soldi dalla Juventus che dato qualcosa alla Juventus tecnicamente. Lo ringrazio per tanti gol pesanti e belli per i quali ci ha fatto gioire e festeggiare. Lo ringrazio in particolare per il gol in finale di Coppa Italia, che è stato pesante e ci ha permesso di alzare almeno un trofeo negli ultimi 6 anni.
13: Già.
12: Però io di quella sera ricordo molto di più Massimiliano Allegri, anche se poi chi va in campo deve far gol e chi fa gol la decide, quindi sicuramente lo merita. Dopodiché, se io devo mettermi a riflettere su questi 4 anni e mi dicono oggi Vlahovic se ne va, non verso neanche una lacrima come ho fatto per Dybala, non verso neanche una lacrima come ho fatto per Gonzalo Higuaín. Non mi arrabbio, non mi dispiaccio per quando se ne andò Ronaldo, perché tanto sapevo che se ne andava, ma chiaramente quando se ne è andato e poi è venuto Moise Kean è stato sicuramente un problema. Quindi complessivamente io non mi straccio le vesti. Provo ad anticipare quello che dirà Alessandro. È chiaro che adesso, se tu mi prendi Colomani, diventa il sorriso che mi dai a colazione col caffè, ma prima o poi dopo mi devi servire la colazione intanto. Oh, e poi ci sarà
13: arancio,
12: e poi ci sarà il pranzo, no? Sì. Tu vivi, ti ho preso Colomani, ok, giro lo zucchero nella tazzina, buono sto caffè, va bene,
13: io lo
12: va
13: prendo
12: bene
13: senza zucchero il caffè.
12: No, tu sei a figura, non si è mai di emozioni in Davide Adori. E quindi giro, bevo e dico ok, perfetto. Poi come ci muoviamo invece per la colazione, per il pranzo?
13: Bravo.
12: E per la cena?
13: Bravissimo.
12: Questa è la prima cosa.
13: Bravissimo.
12: Dopodiché io ho un messaggio anche per Vlahovic, ma non solo per lui, per tanti giocatori. Quando io mi arrabbio dei messaggi sui social è perché li trovo stucchevoli. Quando lui scriveva io scendo all'inferno per la Juventus, non ci prendiamo in giro. Se dobbiamo avere applausi, consensi con queste frasi che chiaramente non scrivono loro, ma i loro social media manager sicuramente, però beccati da loro, dai propri agenti, evitiamo. Io preferisco a questo punto il silenzio coerente del Ronaldo di turno. Che ti posso dire? Che tanto lui ha detto sono un cane, in che senso? Vi spiego. Io ti porto il valore, tu mi paghi fino all'ultimo centesimo. Se dopo la manovra stipendi mancano 20 milioni e l'errore è stato mio che non sono venuto a firmare la carta, io però quei 20 milioni li prendo. Però quando scendo in campo ti assicuro gol, rendimento, risultati. E, non, e te, se devo appigliarmi ai social scrivo grazie con 2 z, perché manco quello ho imparato a fare. Ma a me quello fa sorridere, perché dico a me interessa vedere quello che succede sul campo. Se voleva scendere all'inferno con una società, lui 6 milioni più bonus se li prendeva. Perché caro Dusan, il vero inferno, al vero inferno, nel vero inferno, pardon, c'è sceso un certo Buffon che rinunciò a dei soldi, aveva appena alzato la Coppa del Mondo e disse io la Juve non l'abbandono. Nel vero inferno c'è sceso Del Piero, Camoranesi, campioni anche loro del mondo, Trezeguet, Nedved, e possiamo continuare ancora. Quindi siccome il mio parametro sono loro, ok, in termini di attaccamento, a me non mi ha mai convinto il suo attaccamento. Poi, come dicevamo, arriva bene, nell'ultimo anno io ha piazzato 12 milioni. Lui doveva per forza allungare il contratto spalmando l'ingaggio. No, perché giustamente lui dice, mi hai fatto firma tu, quei soldi me li prendo. Bene, te li prendi. Poi parliamo, perché ti faccio un altro contratto. Se anche lì quando parliamo dici no, io ne voglio almeno 8 più bonus, allora tu l'inferno non sai manco che significa, che non ti dico dove ti auguro di andare, ma ti auguro di trovare la tua sistemazione ideale che possa rappresentare appieno i tuoi stimoli, il tuo io e la tua storia. A noi, a me personalmente, non mancherai. Buon pomeriggio Vincenzo Maranzo, Alessandro Santarelli, Fede Rossi,
13: ma,
12: a te la parola Ale.
13: Prima cosa, l'indizio l'avevi dato te Vincenzo, perché quando hai raccontato tramite appunto la persona che ci aveva detto che lui stava dando mandati in giro per tutta Europa,
12: certo,
13: a procuratori,
12: certo,
13: tra cui uno in Spagna per provare a trattare con Real Madrid, quella era l'indizio che lui se ne sarebbe andato.
12: Esattamente.
13: Perché noi non facciamo mercato, diciamo sempre, ma insomma qualcosa ci viene detto, qualcosa ci dicono, e quindi lì mi ha fatto pensare. Poi non andrà al Real Madrid, ma se tu firmi dei mandati, delle procure,
12: prendi, mi dici.
13: Esatto, bravissimo. Quindi quello era il primo indizio. Io la penso un po' diversamente Vincenzo, nel senso che non rimpiango, sono sicuro, Vlahovic, però oggi abbiamo dato via il miglior attaccante che avevamo. Oggi abbiamo dato via il miglior attaccante che avevamo. Fenomeno? No. Grandissimo giocatore? No. Migliore Davide Pendà? Sì. Migliore di tanti altri? Sì. Quindi Non hai accettato l'offerta della Juve? Ciao, perché giustamente quello che hai detto te, Vincenzo, è sacrosanto, altro che inferno. Non hai accettato di venire con la Juve? È legittimo, ma io non guardo alla persona Vlahovic perché non me ne frega niente. Qui invece molti oggi festeggiano perché gli stava sulle palle Vlahovic, no? Perché è diventato un po' l'Allegri della situazione. Non mi interessano, scendo in questa arena. Io per oggi guardo alla Juventus e dico due cose. Prima, adesso vediamo che dirigenti abbiamo però. Perché ora i nostri dirigenti devono prendere un portiere titolare forte, un attaccante titolare forte che non è Colomani e un difensore centrale forte, perché Bremer andrà via. Quindi è tre quarti della spina dorsale della squadra. Portiere, attaccante, difensore centrale e lascio perdere il centrocampista. Adesso la palla passa a voi. Fatemi vedere cosa sapete fare. E aggiungo pure, Spalletti in questo momento non è per niente contento, perché lui diceva io vorrei un giocatore alla Vlahovic. Bene, aveva Vlahovic e quindi se ho Vlahovic mi tengo Vlahovic. Ora non ce l'ha più il giocatore alla Vlahovic, perché Vlahovic è andato via. Speriamo di non rimpiangerlo. Oggi 3 giugno 2026 gli attaccanti della Juve sono Openda e David. Benissimo, c'è tempo. Come lì, fammi vedere. Io guarda, sono contento perché adesso potremo capire il valore e il livello dei nostri dirigenti.
12: Oggi 3 giugno 2026 per la prima volta, anzi una delle poche volte, io e Alessandro non siamo d'accordo. Certo. Ed è bello perché,
13: assolutamente.
12: Perché quando tu dici lasciamo stare l'antipatia, l'antipatia è una cosa, il valore e la cifra umana è un altro. Per me conta è come l'aspetto umano. Allora non conta nella misura in cui sei Ronaldo, e ovviamente Vlahovic non è Ronaldo, perché nel momento in cui sei Ronaldo tu compri una macchina, compri un'azienda, compri uno che fattura gol, ok? Compri uno che poi magari ti ha messo in ginocchio per mantenerlo, però ti ha portato 103 gol in 3 anni, per dire, insomma è uno che i gol te li ha fatti. Beh. Ti ha trascinato, ti ha fatto crescere ed è stato una macchina vera e propria. E là il fattore umano me ne frega zero, nel senso che so che lui è presente a se stesso, è un atleta esemplare, è una macchina da guerra, e la macchina da guerra la metti sul campo di battaglia e butta giù tutto. Io per la prima volta pensa che sono mi permetto di stringere la mano a distanza, per la prima volta addirittura a Damien Comolli, se lui, a differenza di Cristiano Giuntoli che l'aveva tirato per le lunghe, avrà detto a Vlahovic questa è la sedia, sediamoci, allora noi i discorsi te li facciamo, questo è un progetto che si deve ricostruire, anche per colpa vostra la Juventus. Certo. Non è in Champions League,
13: soprattutto
12: no, ho giocato tante volte, ne hai mangiati tanti di gol, tu fai parte della squadra. Certo. Le responsabilità vengono divise per tutti.
13: Giustissimo.
12: Non siete andati in Champions League, quest'anno non possiamo far regali a nessuno, ma ci vogliamo sforzare, guarda un po', per te ci vogliamo fare un'eccezione, guarda un po', e ti offriamo per 2 anni, oltre al set di pentole e un invito al matrimonio di Conminers, ti offriamo 6 milioni di base più bonus che ti possono portare a seconda del tuo rendimento, che incide sul rendimento della squadra e sulle eventuali vittorie, obiettivi raggiunti, qualcosina in più in busta paga. Beh, ti abbiamo trattato, no, Dusan?
13: Sì, sì.
12: E se io dall'altra parte dico mi sento
13: no,
12: dire
13: certo,
12: no, io voglio partire da 8 e 10 e Damien Comolli gli ha detto guarda, a 3 metri dalla tua schiena, sulla sinistra c'è una porta, tu adesso apri quella porta, esci e vai in tutte le squadre a cui hai dato mandato e vedi chi ti apre la porta, perché questa da adesso resta chiusa.
13: Ma
12: se lui ha fatto questo,
13: sì, sì, per carità,
12: io gli stringo la
13: per
12: mano.
13: Per ora mi porta l'attaccante.
12: Perfetto.
13: Più forte di Vlahovic.
12: Arriviamo alla seconda parte, questa è la cosa importante. Secondo me di attaccanti più forti di Vlahovic ce ne sono abbastanza nel panorama, nel panorama, ovviamente non David Openda. Secondo me, come ti ho detto, Colomani è un sorriso che mi dai con il caffè a colazione prima di fare colazione. Chiaro che questo non ti porta soldi, perché tu Vlahovic l'hai perso a zero, ma avevi anche questo tesoretto, 6 milioni più bonus che avevi stanziato per lui, che adesso puoi stanziare per un altro giocatore. Ce ne sono altri da prendere a parametro zero? Forse sì. Ce ne sono altri in cui puoi investire qualcosina di soldi e poi offrirgli questo ingaggio? Sicuramente sì. Come vedete, non il Lewandowski di turno, perché va a giocare addirittura al Besiktas, che gli offre una base di 10 milioni. E capite bene che se si presentava il suo agente da noi a dire partiamo da 10 milioni e la Juve dice il massimo nostro è 7, quello dice
14: ma è
12: allora
14: quello il problema.
12: Il discorso che aveva fatto Vlahovic prima vale, vale per me, io sono l'agente di Lewandowski, quella è la porta, io adesso
14: certo,
12: mi alzo,
14: Vince,
12: e me ne vado.
14: Ma hai centrato il punto, a me di Vlahovic me ne frega il giusto, cioè zero. Ora però come lì mi deve dimostrare che porta a Torino un attaccante che non prende 8, che non prende 7, che non prende 6, ma che prende dai 5 in su, forte tanto quanto. Certo. Quando me lo porta io gli dico bravo, bravissimo. Posso dire che ho un po' di paura? Lo posso dire? Ho un po' di
12: ma
14: paura,
12: certamente.
14: Io ho cercato di essere un po' più ottimista.
12: È durato un giorno.
14: Mi è durato un... Sì, Vincenzo mio, mi è durato un giorno. Mi è durato un giorno perché stupidaggine, ok? Ma quando leggo che sfumato Brahim Diaz, la Juve pensa a, a Kluivert, io mi sento male, Vincenzo. Io mi sento male. Stupidaggine, sentiremo una marea di nomi. A proposito, dobbiamo dirvi anche un'altra cosa. Giustamente, ognuno ha le proprie fonti, noi abbiamo le nostre, poi vedremo chi ha ragione. Però,
12: ah, ok.
14: Però io mi sento male. Poi se ne va Vlahovic, io non esulto. Onestamente io non esulto, esulto il giorno in cui mi portano non Kolumani, Openda e David, perché se l'idea di questi signori è partire con Kolumani, Openda e David, veramente si dimettano, ma non sarà quella l'idea. Bene, io aspetto e ve lo dico, voglio fidarmi, voglio fidarmi. Portatemi il portiere, perché mica vorremmo ripartire con Di Gregorio, portatemi il difensore al posto di Bremer. E mi sembra che lì le idee ci sono, perché l'idea Kim è una buona idea. Portatemi ora l'attaccante. Io ne vorrei due, però portatemelo. Quindi, come abbiamo detto, Vincenzo, deve essere intorno ai 30-40 milioni di ingaggio, di cartellino. Bene. Deve guadagnare meno di 8. Bene.
12: Sei più bonus per arrivare
14: okay.
12: a 8.
14: Deve essere mediamente forte. Lewandowski già ha detto no perché vuole 10. Benissimo.
12: Scende al gradino di Sorlot, Girassi. Sì. O farti venire un'idea particolare.
14: A me Sorlot ti piace, lo sai.
12: E di idee ce ne possono essere tante. Comincio già a rispondere a qualcuno. Detto che mi piace che anche su questo naturalmente siete divisi. Chi si sarebbe tenuto Dusan Vlahovic anche impegnandosi la casa, chi invece gli dà un sentito arrivederci e grazie. Però quando magari ci dite ma ha rifiutato l'offerta della Juve, così la chiamate, da 12 offrire a 6 equivale a un'offerta, a me sembra un'elemosina. Allora,
14: sì,
12: il problema
14: stupidaggine,
12: il problema
14: mia.
12: È chi gli aveva offerto 12
14: dai, su.
12: A uno che quei 12 non li offre neanche il Real Madrid.
14: Appunto.
12: Il Real Madrid quando ha sentito 12 mi ha detto allora questo è il tuo mandato, tutto a posto, ci sediamo quando intanto abbiamo finito la squadra, intanto abbiamo composto la... perché qua sai ci sta un certo Mbappé, qua abbiamo un certo Vinicius Junior, qua abbiamo qualche giocatorino, ce l'abbiamo. Vuoi sederti, vuoi darmi il mandato? Alla nostra cifra e vediamo. Altri club la stessa storia. Andrà al Napoli? Non lo so, ma secondo me De Laurenti sotto più 2 di bonus gli dice sì, magari pensiamoci, hanno appena riscattato Højlund, gli tornerà Lucca, tutto sommato la vedo complicata, ma insomma era il troppo che gli era stato dato prima. Dopodiché 6 non è l'elemosina, 6 è l'offerta massima che può dare una dirigenza i cui giocatori, compresi i dirigenti che hanno scelto male i giocatori, li hanno portati in Europa League. Ragazzi,
14: tutti,
12: se un'azienda,
14: tutti, nessuno escluso, compreso Vlahovic,
12: se un'azienda,
14: compreso Vlahovic.
12: Bravissimo.
14: Certo.
12: Se un'azienda, ok, non funziona. Facciamo l'esempio della radio. Se Radio Bianconera, che fortunatamente funziona perché ha ottimi professionisti ed è stata composta bene in ogni suo elemento, però se a un certo punto arrivasse e dovrei dire ragazzi, non funziona, il primo passo che si fa è tagliare quello che non rende. Quindi la prima responsabilità viene data a chi lavora, si ottimizza, si ricostruisce eccetera e si ritorna al giusto livello. La Juventus è andata in Europa League, l'azienda non ha funzionato, quindi si abbassano gli ingaggi, si stabilisce un tetto e chi vuole andare all'inferno, come scriveva il signor Vlahovic,
14: d'accordissimo con
12: 6
14: te.
12: Milioni mi sembra un inferno dove vorrei andarci anche io.
14: Più bonus,
12: quindi. Più bonus, ci
14: allora,
12: andrei molto volentieri.
14: Rispondo perché tanto era il tema che voleva affrontare Claudio. Allora Claudio, la provincia di Firenze, io ti dico quello che risulta a noi. Ok, perché ieri citiamo le fonti, ci mancherebbe altro.
12: Ma certo.
14: Ieri Alfredo Pedulla ha detto che Chiellini avrebbe mollato Spalletti. Claudio Giuliani, che forse un po' più di Juve di Pedulla la conosce, ma senza
12: più che altro conosce
14: Chiellini,
12: che credo sia la fonte primaria,
14: ci ha mandato un messaggio, diciamo, detto non è assolutamente vero. Chiellini non ha scaricato Spalletti. Poi Alfredo è un grandissimo professionista,
12: è uno straordinario professionista, però
14: amico di
12: bravo, io è là che voglio andare. però è chiaro che uno dà una notizia non perché si sveglia la mattina e dice oggi certo. Metto in subbuglio l'ambiente io e mi invento sta cosa, no,
14: esatto.
12: Alfredo ha le sue fonti, noi abbiamo le nostre fonti, Fabrizio Romano altre fonti, Di Marzio altre fonti, eccetera eccetera, tutto a posto, ok. Però le fonti chi sono? Perché a volte magari c'è anche qualcuno esternamente che vuole mettere il dito nella piaga, no? Sai, noi abbiamo mandato via Marotta, ci ha giurato guerra eterna e ce la sta facendo.
14: Pensate un po' a chi è andato via
12: dalla
14: Juventus
12: ultimamente. È andato via qualcun
14: ultimamente.
12: Altro ultimamente, magari ci può dar fastidio tante cose, quindi dice ok, ritorno in ballo nel tuo stesso campionato, se ti posso rompere le scatole te le rovino, te le rompo, perché c'è un allenatore che effettivamente avrei voluto portare pure io, ma non l'ho potuto portare per tanti motivi, quindi se posso portarlo
14: però,
12: via,
14: noi
12: però rispettiamo tutto e poi magari è vero lì e vedrete che a un certo punto quello usciranno video di Kyle Chiellini che dalle testate a Spalletti.
14: No, ma io ti dico una cosa, Vincenzo, però che la situazione non sia proprio serena, lo sappiamo, uno, due, ora come lì dimostrerà a Spalletti, a Santarelli, a tutti i tifosi che è talmente bravo che ci porterà un attaccante che noi diremo che avevamo Vlahovic, vai ciao aria, meno male che te ne sei andato. Io adesso aspetto, perché guarda che paradossalmente questo mercato, ancora più di quello dell'anno scorso, mette di fronte i nostri dirigenti a delle responsabilità enormi, perché devi ricostruire non tutta la squadra, la spina dorsale, portiere, difensore centrale, attaccante, e gli levo l'onere del centrocampista, tanto questi ci abbiamo. Poi se vogliamo da via Kuhn-Meiners che vuole andare a Roma, bene, però come ti chiami te? Un venì zona Casar Palocco, perché sei troppo vicino a noi, lontano, più lontano non ti vuole più vedere. Onestamente non ho niente contro di te, ma sono di quei giocatori, visto ieri la lista che abbiamo fatto, ecco, che io non vorrei proprio più vedere a Torino. Pensa, se oggi mi chiedessero chi vuoi vedere tra Di Gregorio e Kuhn-Meiners, Di Gregorio tutta la vita, Kuhn-Meiners ce l'ho qui, proprio qua, quindi se ne vada a Roma, in Belgio, in Francia, in Australia, dove si sta bene, dove li farà lui, basta che non sia più a Torino. Però, levo il centrocampista, portiere, difensore centrale al posto di Bremer e attaccante. Damiano, tutto tuo, fai. Io guardo, tanto non mi occupo di mercato, se non le cose che cerco, guardo e sono sicuro che farei bene. Non fa un cazzo a Spalletti, però, perché se Spalletti il 13 luglio, giorno del raduno, si presenta e c'hai magari Colomani, Opendai, David, si comincia male, eh.
12: Dopodiché apprendiamo da tutto mercato web, ma questo giusto per tornare a fare ordine eccetera, che la Juventus avrebbe chiesto informazioni senza formulare offerte per Marco Palestra.
14: Chi? Ora,
12: per Palestra.
14: Chi?
12: La Juventus. No, la Juventus.
14: Chi ha detto le sportive dell'Atalanta?
12: Ok. Perfetto. Soprattutto quanto ha chiesto l'Atalanta all'Inter, 40, 50, eccetera. Io non credo che si andrà mai a dama su un'operazione del genere.
14: Figurati.
12: E però sono.
14: Ma poi
12: conosco
14: il primo dei problemi che abbiamo, questo, Vincenzo.
12: No, infatti, però immagino anche che ci sia. Non posso nemmeno considerarla una strategia di mercato per dar fastidio all'Inter, perché insomma l'Inter ti dice fratello mio.
14: Sai, l'Inter perde Maicon, scusami,
12: per 20 milioni, non è che non ha fatto tanti soldi, ha fatto 20 milioni, però dice io vado in Champions League,
14: però
12: io
14: ho bisogno di noi lì.
12: Sicuramente. Detto questo, io mi auguro veramente, perché l'ho data sta notizia,
14: no, fatto bene,
12: ho chiesto informazioni. Mi auguro che io bramo la Juventus di un tempo quando non si sapeva nulla, quando non dicevano nulla e all'improvviso arrivava il giocatore. Io mi auguro che l'indirizzo che ha dato John Elkann, almeno a parole, al mercato, dicendo evitiamo trattative estenuanti, protentativi qua a destra e a sinistra, come se fossimo una squadra allo sbando, quale probabilmente in qualche modo siamo, cerchiamo di puntare dritti a degli obiettivi.
14: Bravissimo.
12: Perché
14: bravissimo.
12: Se si cominciano a fare mille nomi, e poi alla fine ti viene Meret, e poi alla fine ti viene Supinian, e poi alla fine ti viene Pellegrini,
14: problema è quello. E ritorno al ragionamento, vedi che poi purtroppo siamo sempre d'accordo su tutto, porca di quella miseria.
12: Lo so.
14: Se Spalletti dice va bene, andato via, ok, e porta Stupipon, ora per fare un esempio, in attacco, te cosa fai se sei Spalletti?
12: Ovviamente, ma Spalletti in questo momento, appunto, io gli sono vicino e gli do una pacca sulla spalla, gli dico amico mio fatti coraggio e speriamo bene, perché Lui voleva Alisson, l'abbiamo preso, ma non la stampa, all'interno della Juve, lo abbiamo preso.
14: Bravo,
12: e il giorno dopo, ma io veramente ho letto un esperto di mercato che ha detto che in realtà il Liverpool ha detto no, sì, ma non ti preoccupare, l'abbiamo preso, e non l'hanno preso, va bene. Lo vuoi Martinez? Lo vuoi Martinez? Lo vuoi Martinez? Beh, insomma, carattere discutibile, ma almeno c'ha carattere, mi piace, però forse costa. In alternativa, te lo porto vicario, quello dice, allora mi state prendendo in giro o cosa? Se adesso mi tiri fuori un giocatore che costa 50 milioni e tu quei 50 milioni magari li dovresti spendere per un attaccante a occhio e croce, spero che non sia arrivata sta voce a Spalletti che direbbe sì vabbè, no, ma allora mi volete
14: fuori
12: prendere
14: di testa,
12: in giro,
14: perché se, per l'amor di Dio, io Palestra lo prenderei domani mattina, ma è l'emergenza della Juve in questo momento. No,
12: no, sono 50 milioni che spenderesti?
14: Ora no.
12: Vicenza,
14: cioè, c'è da fare portiere, difensore centrale, attaccante,
12: tra l'altro non ce li ho, non
14: difensore centrale perché Bremer andrà via, portiere perché ce l'abbiamo e attaccante titolare, non Colomani titolare. Beh, Palestra sarebbe la ciliegina sulla torta, o se poi ragazzi ci portano difensore centrale, portiere e attaccante più Palestra, io mi tatuo qua la faccia, non c'ho nessun tatuaggio, mi faccio la tatua di la statua,
12: gli occhi di Camolli,
14: il tatuaggio di Camolli. Però oggi 3 giugno, vero, per carità, appena iniziata l'estate è lunga, però portiere ce l'abbiamo e stiamo facendo nomi di tutto il mondo, attaccante ora abbiamo risolto la telenovela, ce l'abbiamo, e molti mi dicono Ale, per l'amor di Dio, anche il centrocampista. Sì, ma anche in questo momento il centrocampista dei tre ruoli, centrale di difesa, portiere e attaccante, è quello che viene come quarto secondo me ora, Vincenzo, perché ora io sono preoccupatissimo su due ruoli, attaccante e portiere. Però mi fido, pensa, mi fido, oh, io mi fido, che devo fare?
12: L'importante è che la gente sa, cioè la gente, che sappiate tutti che, per chi ancora scrive Lewandowski, la Juventus si ferma a 6 con bonus a 8, ma devi prendere proprio un giocatore stratosferico. Lewandowski si siede e si toglie un po' di forfora dalle spalle per 10.
14: Però siamo, fammi dire che siamo anche alla follia, perché uno di 37 anni,
12: Ale,
14: 38 che ti chiede 10.
12: Ale, noi siamo alla follia. Però vabbè, se in Turchia ti dicono da meno, anzi è buono. Buono, 10. Wow. Io pensavo almeno 2, almeno 15. 10 ce l'ho, fa la segna su io. E il problema siamo noi sistema Italia. Siamo noi sistema Italia e siamo noi Juventus diventata povera. E siamo diventati, tra virgolette, poveri. Quando sei povero di denari, devi essere ricco di idee. Questo è il punto. Siamo ricchi di idee? Perché a leggere qualche cosina.
14: Andiamo in pausa, torniamo fra pochissimo, ragazzi.
12: Sta ricchezza di idee.
14: Non vi poniamo quesiti perché siete una marea. A tra poco.
15: Due colori, due voci.
16: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
17: Radio Bianconera, l'unica che conta.
18: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus.
16: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Meraviglioso mondo di Santarelli.
14: No, mi stai facendo sentire veramente un...
12: Ma è un'analisi dei fatti.
14: Sì, ho capito, Marangio, però...
12: letto lo fai.
14: No, manco a distruggermi così.
12: Una lavatrice se fa.
14: Ma che sei matto?
12: Ho fatto l'elenco delle cose che non ha mai fatto in vita su Santarelli. Davanti a ogni difficoltà c'è un esperto che viene a dargli una mano.
14: Sì, stavamo vedendo, no? A proposito, a Roma, terribile. Zona nord di Roma, perché io a casa nostra c'era il sole.
12: Sì.
14: E c'è stato ovviamente una volta si chiama un fortunale, in realtà un tornado.
12: Un tornado bello e buono, cioè tornado, vero,
14: sì,
12: volato di tutto.
14: Di tutto, si tra sa. Cui le tende, quelle no, che si mettono fuori nei balconi. Allora io ho detto, meno male che c'è chi se ne occupa, perché se arriva un tornado, io non saprei nemmeno da dove cominciare per
12: come
14: alzare la tenda.
12: Bravo. E cominci a correre, a strillare magari.
14: No, no, la mia vola.
12: Vola tranquillamente. Non la tocchi, non la tocchi.
14: Sì.
12: Allora da lì abbiamo fatto l'elenco. Ma una lampadina sai cambiata? No.
14: No.
12: Ma è un tubo lo sai riparare? No.
14: No.
12: Ma una pulizia, raga? No. Ma un piatto di pasta ho detto? E lui ha detto sì, piatto di pasta sì. È fatto in bianco. Fatto in che senso? Il sugo lo sai fare? No. E allora, no, signore,
14: aspetta,
12: e signori,
14: ci sono dei sughi meravigliosi pronti.
12: Pronti, certo. Sì, vi sì. Offro Alessandro Santarelli per qualsiasi.
14: Non faccio pubblicità, ma ce n'è una
12: di una marca. Di una che marca. Ti piace.
14: Sono buonissimi.
12: Gra.
14: Sì, bravo.
12: Capito.
14: Gra.
12: Ma io ti lascio troppo buona. Sì.
14: Va bene.
12: Veniamo
14: allora.
12: A noi, dai,
14: ciao,
12: a noi.
14: Ale. Ciao, Ale. Gli errori sono cominciati con Giuntoli. Ci siamo venduti tutti i giovani per rimpiazzarli con gente che non ha dimostrato niente. Più di loro tenendoli avremmo avuto stipendi più bassi e bilanci più in ordine, dice Ettore. Buonasera di Bianconera. Volete cambiare un difensore, un portiere e un attaccante? Ma non pensate che ci vogliono almeno due centrocampisti, Cordelli, McKennie, con Mainez e più Miretti? Beppe Dal Grosseto, sì. Ma noi stiamo elencando in questo momento le emergenze. Poi è chiaro che con Mainez io non, veramente te un, no, io non ti voglio più vedere, ma te lo dico con affetto, non ti voglio più vedere. Però sì, hai ragione Beppe. Vi ricordate Vlahovic durante il suo infortunio? Era completamente devoto alla sua Juve, era una questione di cuore, non di soldi. Torna, fa 4 gol e torna ad essere il mercenario che è sempre stato. Matteo Lamentone è anche questo. Ma ragazzi, non dimentichiamoci come se ne va Vlahovic da Firenze.
12: Dai, ragazzi,
14: se ne va di notte, di soppiatto. Ma questo sono d'accordo con voi.
12: Ma su.
14: Sono d'accordo con... Ora però... Ci porta all'attaccante più forte, che deve costare poco e deve avere meno di 6 milioni di
12: ingaggi. E ti dico anche ben venga, perché quando io in mille reel, in mille dirette qua, in mille articoli dico serve l'uomo dietro il calciatore, alludo a questo.
14: Ma non ci sono, però concordi con me Vincenzo che non ci sono più.
12: Ma a me non sto dicendo la bandiera dietro il calciatore, ho detto l'uomo dietro il calciatore.
14: Lo so,
12: dietro il calciatore, sai che fa?
14: Lo so.
12: Sai che fa? Sono un pezzo di M, te lo dico a te, lo dico a te e lo dico a voi. Fin quando sto qua però, in campo butto il sangue, sì, segno sì, eccetera. Mi chiamano, mi offrono di più, io me ne vado perché sono un pezzo di M. Ma sono un uomo, non vi racconto favole, però in campo do l'anima. Io voglio l'uomo che dà in campo l'anima, poi che sia un pezzo di M, che sia antipatico come può essere Martinez. Non me ne frega nulla, basta che in campo ti butta il sangue e va... Pensa un po', voglio essere anche antipatico in campo.
14: Sì.
12: Voglio
14: sì,
12: essere
14: sì,
12: anche antipatico in campo.
14: Maurizio, grazie, poi sentiamo i vocali. Ho visto fedeltà, che dire, molto particolare e il genere che piace a me. Grazie del consiglio, prego. Ne sto guardando un'altra che però non mi ricordo come si intitola. Sì, spagnola, bellissima. Sentiamo. Tra l'altro c'è di mezzo proprio il nostro settore, di un editore, bellissima. Bellissima, di un giornale.
12: Ma sei Pokémon, che roba è?
14: No, non mi ricordo il titolo. Vai, sentiamo un po' di vocali.
12: Si chiamerà Prostata.
14: Tiè.
12: Sì, allora
14: leggo. Ivan da Latina, io ci riprovo. Ma esiste una possibilità concreta di prendere Sorlot? E cosa direste in quel caso, magari come scambio con Gonzalez? Guarda, Ivan, lo farei domani mattina.
12: Ieri.
14: Io ho letto sul un pezzo, mi pare, del nostro Camillo stamattina su tutto, sì, Juve, che l'Atletico Madrid avrebbe offerto 4 giocatori per Nico: Sorlot, Jimenez, che era quello che me l'ho dimenticato. Sorlot, Jimenez, Molina e Koke. Allora, io Koke lo tratterei a prescindere e Sorlot si può fare la pari.
12: Io me ne prendo 3, Molina, Koke e
14: allora,
12: Sorlot.
14: Allora, io me li prendo tutti e 3.
12: E ti do in allegato l'olandese volante con Mainers
14: e mi
12: più
14: caso scemi.
12: Douglas Luiz. Lo so, infatti perciò
14: con Mainers viene qua, va dal suo Gasperini che gli fa le carezzine.
12: Vai.
14: Quindi sì, lo farei immediatamente. Poi ragazzi, ora vengo Fede. Non vi aspettate da Sorlot 30 gol, perché non è quello, però a me piace. Mi piace tanto. Speriamo. Vai.
19: Buonasera a tutti. Ma alla fine hanno mandato via Dybala, ma anche Chiesa. Adesso ci vogliamo piangere Vlahovic, che alla fine sarà anche un buon giocatore, però conti fatti, i soldi che ha preso gli sono stati regalati.
14: Bah, io penso,
12: Palestra, allora, intanto si avvicina all'Inter, eh?
14: Io non piango nessuno, e hai ragione, amico mio, però non possiamo paragonare Vlahovic a Chiesa.
12: Ma
14: ragazzi, Chiesa,
12: Chiesa è il livello superiore.
14: Sì, ma come ha reso la Juventus?
12: No, no, come ha reso la Juventus no, perché poi là parliamo un'altra volta di giocatori precari sotto un altro punto di vista, quello della personalità.
14: Ti ricordi Allegri che disse, ma prima di Frosinone, ma
12: dopo di che la sente. In quell'anno, perché degli anni di Chiesa quanti ne ha fatti? Tre. In quell'anno buono che ha fatto, mi salvo tante cose di Chiesa, sì. Non riusciva a identificare il ruolo, però giocava a destra, giocava a sinistra, le accelerate, le corse,
14: tecnicamente più forte, chiaro,
12: cose, però esplosivo.
14: Se vado a vedere complessivamente, no, 4 anni e 3, Vlahovic ha fatto più Dybala, sì, di un'altra sfera,
12: no, Dybala è un altro istituto proprio, un altro pianeta.
14: Palestra dice, ma è chiaro che Palestra va all'Inter, Vincenzo, hanno perso a 20 milioni d'Anfield, spendono a Palestra, poi figurati se è giunto l'infan favore a Marotta, si mettono in

0: momento. Ti fidi al 100% di Comolli che ti porti un giocatore più forte di Vlahovic?
1: Ti dico la verità, su questo ci scontreremo tantissimo.
0: Secondo te sì.
1: No, no, no. Detto che me ne devi prendere un altro. Però anche,
0: secondo me anche due.
1: Però. Sì, però anche Comolli in certi, per il periodo che è stata la Juventus ha fatto meglio in alcune cose di Vlahovic.
0: Chi?
1: Colomani. Per nel periodo che è stato, comunque i suoi gol li ha fatti, le sue, era attaccante diverso, perciò dico ne serve un altro. Però se intanto però ok, io società seria, forte, coerente, previdente, che cosa facevo? Oggi veniva alla luce accordo con Vlahovic non raggiunto, Vlahovic se ne va. Stasera ore 8 annuncio Colomani.
0: Intanto,
1: società seria, preparata, previdente. Stasera,
0: ma Paris Saint-Germain ti sta rifacendo muro. Ti sta rifacendo muro
1: perché vogliono infilarsi in mezzo David. Ma la Juve, magari, David lo vorrebbe vendere a qualcun altro per cercare di scindere le due operazioni.
0: E quindi Alessandro, devo tenermi cambiato il trio di centrocampo che ci ha portato in Europa League. Servirebbe per te solamente un portiere, un difensore e un attaccante. Spero che stai scherzando, perché altrimenti se non hanno copia e incolla. Allora dico a questo amico: no, io figurati, lo cambierei tutto il centrocampo. E questo penso siamo tutti d'accordo. Io vado sulle priorità. Oggi la priorità della Juventus è portiere, che non ce l'abbiamo, difensore centrale al posto di Bremer, che al 90% andrà via, e attaccante barra attaccanti, ante barra anti, perché anche lì noi siamo sicuri che ci liberiamo delle due zavorre, Franco e Ciccio? Speriamo. Io in questo momento la mano sul fuoco non ce la metto, perché noi vogliamo ripartire eventualmente con Colomani, David Openda? Vogliamo partire con questa roba qui? No, Colomani, Sorlot e che ne so, uno tra Franco e Ciccio, se non lo do via me lo tengo. Però comincio a guardare gli attaccanti delle altre squadre. Inter c'ha più forti di noi, Roma ne parliamo nemmeno, Napoli c'ha comunque Højlund, vediamo se avrà Vlahovic o meno, comunque c'ha una base migliore, e ne ho già parlato di tre squadre. Poi chi c'è? L'Atalanta? No, non c'ha attaccanti più forti di noi. Milan? No, perché il Milan c'ha nemmeno l'allenatore. Ma io guardo anche in casa degli altri. Portiere Roma ce l'ha più forte di noi, l'Inter in questo momento non ce l'ha ma lo prenderà, Milan c'ha anche il portiere più forte di noi, poi chi c'è ancora? Napoli? No, non c'ha il portiere più forte di noi, però noi abbiamo queste necessità, spina centrale, linea centrale, che oggi non abbiamo, però è il 3 di giugno e
1: guarda, aspettiamo. Secondo me, mi stavo riguardando un po' di immagini di Colomani. Secondo me è un attaccante, intanto ce lo confermano come attaccante che piace molto a Spalletti, è un attaccante molto simile, poi se vogliamo, per movenze, per struttura, per qualità, a Victor Osimhen. Allora, intanto se io faccio un bel lavoro su questo giocatore, che trovavo con una facilità clamorosa i gol che faceva alla Juventus, anche spettacolari alcuni, di opportunismo altri, poi ha avuto un momento di distanza, però dei gol e anche dei calci di rigore che lui sapeva tirare a differenza di David, ti invito e vi invito a guardare anche l'applicazione, l'esultanza, no, come partecipava alla squadra. Vincenzo. No, io ti parlo anche proprio dell'aspetto di appartenenza, la voglia.
0: Sì, a voi.
1: E allora io voglio giocatori che intanto hanno una qualità di base, eccolo manisce là, ma che abbiano anche quella vera, io voglio la Juve a tutti i costi, vengo e realizzo un sogno. Oh, hai visto Boga che magari con un'estate di lavoro addosso e non con un mese di lavoro addosso potrebbe anche darti di più. Io immagino già Yıldız, Boga, Colomani. Guarda che sì, poi se mi prendi anche un attaccante fisico un bestione, mi dai anche qualcosa in più, però già se mi prendi Colomani,
0: chi ci metti vicino?
1: No, dico, già se mi prendi Colomani, sì, avendo con Cesao, avendo Yıldız, avendo Boga, chiaramente poi ti ho detto, mi metti anche un attaccante
0: però
1: fisico.
0: Però siamo un'altra volta, Vincenzo, sul fatto che noi non abbiamo un attaccante da 15-20 gol. Perché
1: sei sicuro che questo non te li fa?
0: Secondo me.
1: Perché l'ultima stagione, è vero che è stata tribolata, ha segnato poco, eccetera, però con noi, comunque, la via del gol la trovavo con una certa semplicità, e se ci lavora Spalletti in un certo modo, secondo me i gol li può tirare fuori da lui. Poi, ribadisco, un altro attaccante fisico, me lo prendo.
0: Tu partessi con lui titolare?
1: Sì,
0: quindi. Io no, sì, sono sincero, no.
1: No, lo so, però no. Io onestamente più lo riguardo.
0: Al Tottenham ha fatto

0: fatto un disastro, mi dirai, al Tottenham, al Paris Saint Germain giocava mai.
1: Stato un buco nero.
0: Paris Saint Germain giocava mai. Però è chiaro che il livello nostro è più basso. Ragazzi, no. Vabbè, comunque, dai. Sentiamo un po' di vocali.
2: Ciao Alec, ciao Vincenzo, un po' di tempo che non ci sentiamo, ciao. Spero che passi questo messaggio, perché onestamente trovo giustissima la scelta della società di non rinnovare Vlahovic, un altro mercenario che ha dimostrato di essere tale, il trend ha dimostrato ben poco alla Juventus nonostante sia un giocatore importante, però non riesco a capire perché non si riesca ad andare oltre Colomani. L'idea è sempre questo con la mania di che dobbiamo fare due attaccanti poi. Certo. Poi mi auguro soprattutto caso di mostri chiarezza e fatti con degli acquisti importanti.
0: Vedi Carlo, lui dice se gli piaceva così tanto Colomani perché non se lo teneva invece di comprare due bidoni. Carlo, anche questa è una bella riflessione, perché il Paris Saint Germain ha alzato il livello della richiesta. Benissimo, te hai speso 45 milioni per Openda, a quel punto gli dicevi guarda questi 45 te li do per il benedetto Colomani. Il Paris Saint Germain in questo momento quella cifra lì ti chiede forse 40, forse 30, più li devi dall'ingaggio, però va bene così, andrà bene, prenderemo Colomani più un altro e saremo tutti contenti, me lo auguro.
1: Però ribadisco, intanto me devo andare a prendere stasera.
0: Sì.
1: Cioè, no, stasera nel senso...
0: No, ma Vincenzo, prima del 13, io do prima scadenza 13 luglio.
1: Non va al mondiale, quindi intanto non c'è nemmeno la questione mondiale. Però sì, ma prima di, cioè io per me stasera significa domani, dopodomani al massimo devi chiudere e poi bisogna guardarsi attorno per andare a vedere, ok, ho preso Colomani, ce l'ho, ok, ho riscattato Boga, ce l'ho, ok, ho rinnovato Yildiz, ce l'ho, ok, che cosa voglio fare di Conceição, David e Openda? E quindi dopo aver preso quello mi oriento su questi. Offerte per Conceição ricevibili, ok, ci penso. Qualcuno ha offerto qualcosa per Openda? Ripeto, qualcuno ha offerto qualcosa per Openda? Ok, lo tengo. David ha avuto l'offerta, benissimo, se ne va, mi serve un altro attaccante fisico, che Openda non serve a niente. E allora io, nel momento in cui si comincia a strutturare l'attacco, ne vado a prendere un altro a seconda di chi ci devo mettere vicino. Questo.
0: Allora, intanto ringrazio i tanti messaggi belli anche di ieri che proprio per evitare di auto-incensarci non leggo, ma vi ringrazio, quindi vado su una parte. Per esempio l'amico Piero dice: ho conosciuto la Juve migliore di sempre, purtroppo questa è la strada per raggiungere un anonimato epocale, potremmo in questa situazione arrivare per anni perfino dietro al Torino. Ora forse dietro al Torino spero, buon pomeriggio Bianconera, non sono mai stato un fan di Vlahovic ma speravo restasse perché avendolo già in casa potevi andare sul mercato anche a prendere il Colomani di turno in attacco con due attaccanti di medio livello più tre gregari, potevi dare l'attacco per finito. Questo è Camillo. Poi sono fortunati che sono a Torino, altrimenti si troverebbero sotto casa tanti tifosi. Vincenzo, non si fa, però capisco il tuo ragionamento. Mi fai ascoltare un altro paio di vocali, caro Rossi?
3: Cari RBN, cari amiche ed amici di Radio Bianconeri, cari Marangio e Santarelli.
0: Ciao caro.
3: E Massimiliano da Roma.
1: Ciao
3: Massimiliano. Io, per quanto ovviamente è un periodo molto molto difficile e tosto per me, sotto tanti punti di vista.
0: E ti mandiamo un grandissimo abbraccio.
1: No,
0: allora.
1: Un abbraccio, no. È ovvio, forza e coraggio.
3: Almeno una cosa uno spera, la propria amata Juve, certo. E neanche questo. Però comunque io... do la mia modesta opinione riguardo a Dusan Vlahovic o Vlahovic.
0: Giusto.
3: Per molestando che è un buon attaccante, non è un gran attaccante, io vi faccio notare che ha sempre chiesto, l'errore della dirigenza iniziale, a stipulare un contratto con delle cifre altissime, però ha continuato su quella strada.
0: Sì, è vero. È vero,
3: quindi
0: è vero.
3: Io mi dico, ben vengano i giocatori che vogliano veramente venire alla Juve, a prescindere che possano essere tifosi da quando erano piccoli.
0: Quello che dice Vincenzo fondamentalmente, cioè no, tanto un grandissimo in bocca al lupo,
1: assolutamente,
0: amico
1: per tutto,
0: mio, per tutto. È vero, c'è la volontà di andare alla Juve. Per esempio c'è un amico, aspetta, che fa una... che siete una marea, già oltre 200 messaggi, grazie di cuore. Aspetta, perché no, hai ragione. Eccolo qua. Daniele Abbarzavia dice: ma l'idea Sorlot Icardi come la vedete? Se non sbaglio Icardi a parametro zero. Guarda Daniele, in questo momento ti direi sì. Poi dopo vorrei qualcosa di meglio. Però in questo momento ti dico di sì.
1: Anche Icardi Colomani, tutto sommato.
0: Anche Icardi Colomani.
1: Cioè, anche Icardi Colomani, che già conosce la Juve, ci metti Icardi, parametro zero.
0: Scamacca, ragazzi, a parte
1: 33
0: che,
1: anni, non ce
0: lo so, io, a me Scamacca non fa impazzire, è sempre mezzo rotto. Però poi sapete chi ha detto le sportive all'Atalanta, no? Vabbè, mi fermo qua. Sì, Sorloth, Tildiz, Colomani, Boga, ci metto la firma, Domenico. Sorloth, Tildiz, Colomani, Boga. Guarda, in questo momento, Domenico, anch'io.
1: Ma certo, in questo momento, ma ti ripeto, anche Icardi, se tu non puoi andare a prendere Sorloth, prenderei Sorloth, che comunque c'è anche un po' di, tra virgolette, futuribilità in più. Tu devi pensare a una cosa, Ale. Allora, noi dobbiamo rapportarci al campionato italiano.
0: Sì, sì,
1: perché tanto non è che fai la squadra per andare a vincere l'Europa, cioè per andare a vincere la Champions. L'Europa League la puoi ancora vincere, che più è in livello.
0: No, io la voglio vincere.
1: La puoi vincere.
0: Io la voglio vincere l'Europa League.
1: E la puoi vincere, perché il livello è quello. Serie A, Europa League, cioè Serie B del calcio. Ok? L'Italia si sposa perfettamente con l'Europa League. Quindi tu puoi andare a vincere tutte e due, tranquillamente. Per farlo, visto che non puoi spendere, e non è che non ti serve Lewandowski, paradossalmente. Io l'avrei preso in braccio, però non ti serve Lewandowski. Ti basta Icardi. Non ti serve andare a prendere Gyökeres. Ti può bastare Colomani. Non ti serve nemmeno andare a prendere Bernardo Silva, ma un centrocampista tanto non viene, no? Ma un centrocampista comunque di qualità me lo devi garantire. Di prospettiva, in prestito, Camavinga? Chouameni in prestito,
0: magari.
1: Quindi miglioro Douglas Luiz, tanto la maggior parte li vedremo, saranno questi qua. Mettici vicino quei 2-3 e in Italia e in Europa League bastano. Poi
0: sì,
1: se vinci più possibile, incassi soldi, torni in Champions, eccetera eccetera, l'anno prossimo alzi il tiro.
0: Allora, io continuo a vedere tantissimi amici, Vincenzo, che ci scrivono per la prima volta, veramente grazie di cuore. Tra questi c'è Alessandro da Pisa, ciao Ale, che dice: se a gennaio arrivava Icardi eravamo in Champions. Sì, io concordo su questo, ma guarda, anche se arrivava un attaccante normale, sicuramente. Ciao Ale da Pisa. E fa una bella domanda anche lui per la prima volta con noi, Raffaele Abbattipaglia, che dice: una domanda, ragazzi, ma oggi voi il Vlahovic attuale lo prendereste?
1: No. Ma te lo motivo, Ale, cioè,
0: non a quelle cifre, però io sì.
1: No, ma te lo motivo. Ma guarda che mi stanno scrivendo un giorno sì, un giorno no, da Napoli, a dire: ma veramente si vogliono prendere a Vlahovic? Cioè, non è stimato in giro.
0: Vabbè, però facciamo passare per uno scappato di casa.
1: No, ma non è stimato. Ma
0: allora, scappati di casa ce l'abbiamo.
1: Perfetto, noi ce l'abbiamo. Già in casa. Bravo, noi ce l'abbiamo, gli altri no. Allora, secondo te l'Inter si potrebbe interessare a Vlahovic con gli attaccanti che c'hanno?
0: No,
1: perfetto.
0: Figurati.
1: Il Napoli, che ha riscattato Højlund, comunque ce l'ha l'attaccante.
0: Perderà
1: Lukaku, ma
0: sì, il Napoli sì.
1: Sta a posto. La Roma c'ha male.
0: Ma figurati.
1: Chi se ne frega. È già...
0: A meno che però la Roma non voglia fare, perché in realtà la Roma c'ha male, potrebbe fare Vlahovic male, attenzione.
1: Sì, però intanto tu dici: ce l'ho quello che segna? Sì, perfetto. Si mangi gol davanti alla porta? No.
0: Io però,
1: i rigori sa tirare? Sì, a posto, ce l'ho.
0: Ti hai detto la Roma, Vincenzo? Io sentivo oggi un paio di radio romane e loro lo prenderebbero a occhi chiusi Vlahovic. Mettilo Vlahovic accanto a male. Cioè, ragazzi, noi non perdiamo. Allora, a quelle cifre, dico l'amico Raffaele Abbattipaglia, no. Però nel panorama che c'è, per chi non si può andare a prendere il top, Vlahovic a 26 anni in doppia cifra ci va
1: sì,
0: sempre.
1: Sì, ma non puoi scindere le due cose. Cioè, l'investimento economico e il giocatore. Cioè, la domanda è intelligente, bella e intrigante. Però tu ci devi mettere quello e quello, perché anche la Juventus se lo sarebbe ricomprato, ma a una cifra ragionevole, 6 milioni.
0: Che è una cifra ragionevole.
1: Perfetto, quindi la 8 domanda...
0: non glieli do io.
1: Perfetto, allora, allora la risposta l'hai data, perché la domanda complessiva è: nel panorama generale, Vlahovic, che però chiede questa cifra, ve lo prendereste? Perché tu devi mettere anche...
0: A zero, Vincenzo.
1: Ale, perché io in questo momento ti potrei dire: prendo Osimhen, e tu dici: grazie al cacchio, ce l'hai i soldi? No, ma perché ce l'hai i soldi per pagargli 10 milioni a Vlahovic? No, e quindi è lo stesso discorso. Allora io devo mettere qualità rendimento, cioè costo rendimento. Io costo rendimento, fossi una qualsiasi altra squadra, non lo farei.
0: Vincenzo mio, è questo che mi preoccupa.
1: Perfetto,
0: perché
1: ma anche il Napoli farà costo rendimento 8 per arrivare a 10. Frate, io devo abbassare un attimo il monte ingaggi. mi torna Lucca che già non so che incubo vivrò per togliermelo. C'ho comunque Højlund, ho speso appena adesso un cinquantino per prenderlo, ho riscattato Ellison Santos, sto pieno di esterni, le due punte Lungagnone ce le ho e devo spendere 10 milioni di Vlahovic, non li spendo. Non credo che il Napoli faccia questa follia, perché poi mi smentirà, però secondo me costo qualità pochi sono i club che se lo prenderebbero. Se noi sappiamo per certo che lui è andato col mandato al Real Madrid, se avvalesse quelle cifre, ma il Real Madrid il giorno dopo l'avrebbe già chiamato, sì, e avrebbe fatto già il contratto.
0: Però stai parlando del Real Madrid,
1: appunto. E invece vedi,
0: dai, due vocali, Fede.
4: Gesù mio. Ciao amici, buon pomeriggio, sono Danny.
0: Ciao Danny.
1: Danny, ciao.
4: Io mi sento solo di dire, con il rinnovo mancato di Dusan Vlahovic, società di incompetenti, perché hanno tirato la corda, hanno tirato, non si voglia far passare Vlahovic come il cattivo della situazione, perché secondo me non è così. Ora vediamo, sono curioso cosa si pensano, che con Colomboni è tutto risolto? Colomboni non è una prima punta e non è un attaccante da 20 gol, perciò devono muoversi a trovare oltre Colomboni un altro attaccante, e non so se Spalletti sarà molto felice. Un abbraccio fino alla fine.
0: Sai, se non glieli portino, io guarda Vincenzo, ciao tanto Danny, un caro abbraccio.
1: Ciao,
0: io
1: Danny.
0: Sospendo il giudizio, lo dico, è chiaro che però poi noi dobbiamo raccontarvi la verità, quindi oggi vi possiamo raccontare. La Juve ha già tre attaccanti sotto, non è così, però io vado a tappe. La prima tappa per me è fine giugno. A fine giugno già daremo un primissimo giudizio, e l'altra poi è il 13 luglio. Dici, cosa cambia tra fine giugno e il 13 luglio? Fine giugno spero che la Juve, per esempio, come dici correttamente Vincenzo, il Colomani della situazione l'abbia portata a casa,
1: certo.
0: Però il 13 giugno la squadra si raduna, gliela vogliamo dare a Spalletti un minimo di squadra con un'ossatura, oppure gliela diamo
1: certo che bisogna, ti ho detto, domani devono essere fatti questi acquisti,
0: quindi io do queste due scadenze al momento. Oggi dico, se il 13 luglio, considerando le casse della Juventus, considerando tutto, ti presenti con Icardi, Colomani, Sorloth, Colomani, Sorloth, Icardi, io sono già abbastanza contento, perché so anche qual è la prospettiva oggi della Juventus. Però a fine giugno e il 13 luglio glielo vogliamo dare a sto signore. Senti, Maraglio, falla finita. Glielo vogliamo dare a questo signore in panchina uno straccio di squadra, oppure ci si ripresenta con Di Gregorio in porta, con Mainz a centrocampo,
1: no,
0: e Openda, no, David, anzi David nemmeno, perché sarà al mondiale,
1: per fortuna. No, su questo sono d'accordo con te, ma infatti sto dicendo che per me regna la confusione e non l'ordine. E che tu muova, perché me ne stavano tutti avanti, vai a bussare alla porta dell'Atalanta per palestra.
0: Io spero che non sia vero, mi spieghi sta roba qui,
1: sì,
0: però.
1: Ma sai che c'è? Rischi di far pure brutta figura.
0: Appunto.
1: Perché incassare dei no sicuri? Per dire, ci abbiamo provato pure noi, ci hanno detto di no? E ti ha detto no Brian Diaz, e ti ha detto no eventualmente l'Atalanta per palestra, e ti ha detto no il grande attacco Lewandowski, e ti ha detto no Bernardo Silva, e stiamo facendo una collezione di figuracce, quindi a quel punto non ti iscrivi nemmeno a certe sfide. Vai.
0: Sì, aspetta, leggo Luca da Ravenna, anche lui tra i primi messaggi che ci manda. Ciao ragazzi, non capisco perché Concesano non venga considerato incedibile. È vero che a meno gol di Leeds, ma è stato molto sfortunato tra pali e miracoli dei portieri avversari, ha creato più pericoli del turco molte volte. Ciao Luca. Guarda, io credo che in questo momento di incedibile alla Juventus non ci sia nessuno. Non ci sia nessuno. Poi è chiaro che c'è qualcuno un po' più cedibile e qualcuno un po' meno cedibile, però non c'è nessuno. Se ti portano 50 lo impacchettano, tanto c'entra anche dentro il pacco Amazon, e lo danno via. Secondo me non arriverà nessuno con 50 milioni di euro per Concesao. Però Luca mio, entriamo nell'idea che a parte Yıldız sono tutti cedibili. Anche qua direi nessun quesito, Marangio,
1: no,
0: perché
1: no.
0: Oggi
1: no,
0: mi sa che battiamo il record dei record. Rossi, a te, mi devi spiegare cos'è questa cosa che sta guardando.
1: E ti di Virginia.
0: Sì, vabbè.
1: La sanno tutti oramai.
0: È totalmente pazzo, a tra poco.
5: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Ciao Vincenzo, ciao Alessandro, Domenico da Montedorisso. Allora ragazzi, io penso, io più volte ho detto che dovevo trovare il modo di, non di staccarmi, però di vivere la Juventus in un modo più tranquillo, però quando si è tifoso, quando si è innamorato di una squadra di calcio, e come nel nostro caso della Juventus, poi ti ritrovi sempre nel spicciare la notizia del giorno, di sentire voi, eccetera eccetera. Però riflettendo, io ho 49 anni da compiere, ricordo 35 anni di calcio, li ricordo bene, quindi ricordo bene dal soft.
7: Buonasera Marangio, buonasera Santarelli, Stefano da Bergamo. Allora, capitolo Vlahovic, al di là di tutte le considerazioni tecniche sul giocatore e anche umane, ognuno può dire la propria, io faccio solo una considerazione oggettiva. Ma voi vi aspettavate che un giocatore che quest'anno ha guadagnato 12 milioni netti potesse scendere oltre a 8 milioni nella sua proposta di rinnovo contratto? Secondo voi poteva accettare i 6 milioni di Comolli? Ovviamente no. L'errore è a monte, è chi gli ha offerto questo contratto l'ultimo anno.
8: Spero che Vlahovic non abbia fatto il coccodrillo calcistico, perché sarebbe più falso di Giuda. Seconda cosa, mi associo alla domanda che ha fatto un precedente ascoltatore e ve la giro a voi. Ma Ferrere Scannarino cosa fanno alla Juve? Perché non vengono cambiati, visto che sono il nulla cosmico a livello sportivo? Ciao ragazzi, da Luigi.
5: Radio Bianconera,
9: l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora intanto una rettifica che facciamo. Beh, Scannarino non c'è più da un anno.
0: Non c'è più,
1: no?
0: Ragazzi,
1: più di un anno.
0: Scannarino da un anno non c'è più. E Ferrero, allora, non è Ferrero che deve fare il mercato della Juve. Poi che ci vorrebbe un Del Piero, lo sappiamo, ma in questo momento Ferrero non deve fare niente se non che andare a vedere la partita della Juve. Ecco, che deve fare? Cioè,
1: ma è quello l'errore principale che io
0: lo
1: ti
0: so,
1: dico.
0: Così,
1: così dai tutto il potere a Comolli.
0: Così come ha ragione un amico che diceva che giustamente dal suo punto di vista poi i calciatori sono tutti mercenari, ok? Ma se ti fanno, e torniamo al disastroso arriva bene, se ti fanno un contratto a 12 milioni, no? Te che fai?
1: Poi no, te li prendi, certo che te li prendi, però poi dopo...
0: E lì è iniziato l'errore.
1: Però ti dico anche una cosa, se io già dopo due incontri ti chiedo di spalmare e allungare, tu mi dici no, io dico ok, ti metti in vendita subito, così faccio i soldi. Non la tiro per le lunghe dicendo no vabbè, ma poi che facciamo, no vabbè, no, ti dico ok, portami una squadra, perché io non ti perdo a zero. Chiaramente quello dice a me me ne frega niente, perché poi non lo dice lui, lo dice il suo entourage, dice no io vado a zero perché così posso gestire meglio le cose, però io ti metto quasi spalle al muro di doverti trovare una squadra quando sei ancora sotto contratto con me.
0: Lo so,
1: tirate per le lunghe queste cose. Ma le vecchie dirigenze, quelle che funzionavano, avrebbero tirato così per le lunghe la storia di Vlahovic per poi restare col cerino in mano? Onestamente, no.
0: L'hai fatto con Dybala.
1: Dybala già era una società che si stava morendo un po'.
0: Sì. Allora lo ripetiamo un'altra volta, visto che ci avete richiesto, e giustamente magari c'è chi si mette all'ascolto adesso. Sulla questione Chiellini, le nostre fonti, quindi di Claudio Zuliani in particolar modo, che immaginate possono essere fonti dirette, ci dicono che Chiellini non si è mai allontanato da Spalletti. Poi rispettiamo, e ci mancherebbe altro, le fonti di chi lavora proprio sul mercato, però a noi risulta risulta altro, insomma. Vedremo poi, ragazzi, vedremo. In questo momento io credo appunto che possiamo raccogliere le vostre sensazioni, raccontarvi quello che succede quotidianamente. L'aspetto ottimistico, perché io un minimo di ottimi, anzi, l'aspetto ottimistico che voglio tirar fuori è che siamo al 3 giugno, quindi al 3 giugno si può ancora fare tutto e il contrario di tutto, Vincenzo, quindi certo. Io da questo punto di vista non voglio recitare un qualcosa, un De Profundis che non esiste al momento. Tanto vi dico anche un'altra cosa: il primo è Vlahovic e Vlahovic è andato, ce ne saranno altri, eh? Ce ne saranno altri, per cui se domani mattina vendono Bremer, ora faccio un esempio, non è che domani mattina, ma se domani mattina, si ricomincerà con la solita storia, ma l'Europa League ha comportato questo. Già comunque devi stare attento ai conti, adesso ancora di più.
1: Ovviamente devi starci più attento, ecco perché poi devi avere un mercato intelligente volto sui parametri zero, su quali qualcuno ci ha costruito delle vittorie, volto sulle scoperte, le idee, come diciamo prima, pochi soldi, tante idee, tiriamo fuori le idee, perché altrimenti se non abbiamo i soldi non abbiamo neanche le idee, diventa un problema. E secondo me, poi dopo alla fine ti ribadisco sempre quello che racconto, cioè quando Spalletti fece quell'epurazione a Napoli, poi arrivarono tanti giocatori che nessuno conosceva, che poi sono diventati campioni e hai vinto uno scudetto. Secondo me si può procedere sulla stessa direzione, però ci deve essere unità di intenti, idee, qualità nel cercare i giocatori, trovarli, prenderli ed essere bravi a far quadrare i conti con e migliorare magari anche i giocatori che c'hai. Se si può fare un lavoro su Douglas Luiz, lo fai.
0: Beh, chiaro.
1: Se puoi ottimizzare, vedi che poi giustamente Fabio mi scriveva ieri, visto che il gremio ci tiene.
0: No, ma basta. Arthur, no.
1: No, detto, vedi che il gremio ci tiene perché ha aperto le trattative per me. Finalmente te lo togli, però te lo pagano.
0: Te lo pagano
1: e lo vogliono. Quindi,
0: ballerine brasiliane,
1: ma non fa niente. Intanto c'è più mercato Arthur di Openda in questo momento, nel senso, almeno c'è una squadra che lo vuole.
0: Guarda, l'amico Andrea Benevento, no? Poi estremizzi un po', Andrea, però non vai molto lontano. Lui dice: noi possiamo parlare anche per altri mesi di acquisti, ma finché non se ne vanno i cinque favolosi, cioè con Miners, Nico, Luiz, Openda e David, nessun tipo di operazione può essere immaginata. Allora, non è proprio così, Andrea, ma è abbastanza vicino, cioè nel senso, tanto dei cinque favolosi giocatori non se ne andranno tutti e cinque, magari, però ecco, vedi, appunto, il tuo è un estremizzare, ma c'è anche verità. Ma quello che oggi serve al tifoso, secondo me, perché poi c'era un altro amico che diceva tutto a posto, però poi adesso devono diminuire anche i prezzi dell'abbonamento. Allora, i prezzi dell'abbonamento non li diminuiranno, questo, ragazzi, non lo so, ma immagino. Però ecco, il tifoso ha bisogno, come diceva Vincenzo prima, cioè oggi se ne va Vlahovic, bene, ciao, tanti saluti, domani, dopodomani, entro il fine settimana, ok, Mister X intanto ce l'abbiamo e non finisce qua, questo mi sarei aspettato, però magari qualcosa accade.
1: Dopodiché, Ale, vorrei uscire anche da questo ragionamento che fanno in tanti, che secondo me è stucchevole oltre che sbagliato. Stanno facendo di tutto per far dimettere Spalletti e prendere Conte.
0: Però aspetta, ti fermo un attimo, Vincenzo. Seguendo il ragionamento che fanno altri, poi a me ha rassicurato oggi Claudio, ma siccome non l'ha detto l'ultimo, ma l'ha detto un addetto, scusate il gioco di parole, di mercato importante, è chiaro che se era così è il primo pensiero che fai, cioè vogliono portare Spalletti per riportare Conte. Io ieri sera, quando ho letto quelle robe di Pedulla, ho pensato questo.
1: Un ragionamento a cui io non penso per niente. Per quale motivo? Uno, Spalletti te l'ha detto, e non è stupido, te l'ha detto, io non mi dimetto, non ci penso nemmeno. Spalletti, quando è stato licenziato dall'Inter, ha rifiutato altre squadre perché non gli garantivano quello che l'Inter gli doveva dare d'ingaggio.
0: Questo è vero, il Milan è partito al motivo,
1: sì,
0: ricordi?
1: Sì, l'Inter gli dava 8 milioni, il Milan non lo voleva, gli diceva: ok, dammi i stessi soldi che mi dai dall'Inter, che io non ci vengo. Ma non per una questione di mercenario, per una questione giusta, come l'ha fatta Vlahovic, la fa anche Spalletti.
0: Certo, però non si può cominciare una stagione così,
1: lo
0: Vincenzo.
1: Lo so, però non penso che la società Juventus sia a questi livelli. Lo porta allo sfinimento sperando che si dimette e poi viene Antonio, facciamo il mercato, evviva, con quali soldi? non cambia lo scenario,
0: più di niente,
1: ma non cambia,
0: allora, non ci credo neppure, tant'è vero che ripeto, mi sono un po'
1: chi ti porta, l'amichetto tuo Lukaku, non cambia lo scenario. Se i soldi non ci stanno, non ci stanno, ma neanche per pagare lo stipendio che prenderebbe Conte, ma di che parliamo? Ma neanche mi interessa pensarla sta cosa, cioè io non voglio pensare e sono incline a non pensare che la Juventus si stia auto boicottando perché l'unica scelta per uscire allo scoperto è prendere Conte senza squadra. No, no, non credo sia questa la strategia, non sarebbe una strategia giusta e non voglio, sarebbe l'ultima immagine di una Juventus morta per me. Morta. Tu nella storia della Juventus ti ricordi mai di una società che ha fatto di tutto per far dimettere l'allenatore? Allegri era arrivato.
0: Però Vincenzo, purtroppo mi ricordo anche di una società che l'anno scorso ha cominciato una stagione, ok, con un allenatore che non voleva,
1: con una,
0: cioè,
1: scelta
0: Tudor,
1: sbagliata,
0: con due scelte sbagliate, perché prima vai su Conte, lì se vai su Conte devi portarla, poi non lo porti a casa, ma poi su vai Gasperini lo porti,
1: però,
0: a casa, e poi ci sta, che c'è,
1: però
0: c'è rimasto questo,
1: però là parliamo di scelte sbagliate e condivido, ma se tu fossi stata strategica tu avresti detto, quando Tudor ti ha detto no, questa è l'ultima partita, non vado in America, sì, infatti non vieni in America con me, ci vado con Brambilla e poi mi scelgo l'allenatore che voglio io. Che senso avrebbe rinnovare per portarli in America per poi non dargli i giocatori, farlo dimettere in modo che poi non si è dimesso, ma l'hai dovuto comunque esonerare per andare a prendere Spalletti e pagarti tre allenatori in contemporanea?
0: Lo so.
1: Funziona così.
0: No, allora io onestamente, quando ieri sera ho letto sta roba qua, dopo che ho visto la mia meravigliosa serie che sto vedendo, non mi ricordo il nome, ragazzi, dopo ve la dico, tanto guardatevi Fedeltà, quando ho letto sta roba qua, l'ho letta dopo mezzanotte e ho detto guarda cosa vogliono fare questi, poi stamattina mi sveglio col messaggino di Claudio e ho detto va bene, però ha ragione anche Cosimo che ti dice, perché con Allegri cosa è stato fatto?
1: Allegri era arrivato, Allegri era arrivato all'esonero. Allegri non si è reso, non
0: c'è ancora un anno,
1: sì, ma si è dimesso,
0: sì, però, cosa gli ha fatto giunto lì?
1: Ma lo sappiamo, la storia intanto la sappiamo, ma non erano arrivati al punto da indurti alle dimissioni, tant'è che lui non si è dimesso.
0: No.
1: Avevano semplicemente fatto capire che non ti avrebbero rinnovato e che ti avrebbero esonerato a fine anno pur pagandoti uno stipendio, perché avevano scelto di prendere Motta. Stop. Non è che l'avevano portata all'esaurimento, semplicemente non gli volevano comunicare una decisione già presa. Ma sarebbe stato esonero. Non è che sai che c'è, mo lo faccio impazzire così. Quello ti ha vinto la Coppa Italia, ti ha affrontato a muso duro, si è goduto la curva, si è preso tutto quello che si doveva prendere. E dopo rinunciando a una serie di cose, che si è sfogato eccetera eccetera, ha trovato un accordo di uscita.
0: Io, Vincenzo,
1: ma mancava un anno ed sarebbe stato comunque esonerato. Non
0: io
1: è la
0: ho
1: cosa.
0: Un altro tipo di paura che poi verrà smentita dai fatti, perché l'animo ottimista rimane, che tu il 13 ti presenti con questa squadra qua e magari Spalletti dice ok, benissimo, arrivederci, grazie, e tu ti vai a prendere il paladino della situazione.
1: Sì, questo è un rischio che chiaramente molti mettono in conto. Secondo me Spalletti, cioè, non si arriva a questo, perché se si arriva a questo è una sconfitta della Juventus, non è una strategia per far andare via Spalletti e poi mi prendo Paladino, mi prendo Conte, cioè sarebbe un suicidio anche di prospettiva, che non voglio, allora significherebbe veramente che la Juventus ha deciso di dismettere. Significherebbe che se la Juventus arriva al punto da dopo aver detto faremo una squadra forte per Spalletti e poi non prendere nessuno e prendere Frank e Ciccio 2 o Fred Flintstone e Bubu, ok, aggiungo Fred Flintstone e Bubu, così lui si dimette e io mi prendo Paladino e con questa squadra arriva al decimo posto e poi piano piano, ragazzi, ricresceremo. Ma la gente, immagino, e me lo auguro, a quel punto mi faccio io promotore, va a fare una rivoluzione pacifica sotto la Continasse e dice voi avrete lo stadio vuoto come l'hanno avuto quelli della Lazio e del Torino, e pensa che figura che fai a livello planetario, perché se
0: Juventus
1: non sei,
0: succede
1: perfetto, se Juventus non, ma lì poi a quel punto io mi faccio promotore, ma non credo che si arrivi a questo.
0: No, nemmeno io,
1: anzi metto avanti Totorno.
0: Rossi, prego.
10: Ragazzi, ciao, Gabriele Teschitella.
0: Ciao.
10: Non scherziamo nemmeno.
0: No.
10: Cioè, noi abbiamo lasciato andare giocatori dal calibro Vialli, Ravanelli, dopo aver vinto la Coppa dei Campioni, sono andati via. Abbiamo avuto l'abbandono del miglior giocatore, secondo me, della Juventus, che è Platini, che a 33 anni ha smesso di giocare. Cioè, dobbiamo veramente parlare? Cioè, non voglio neppure parlare di Vlahovic.
0: Secondo
10: Ciao.
0: Me però si sbaglia. Ciao, scusami, Gabriele, noi stiamo sbagliando il bersaglio. Non è il fatto che se ne fa che se ne va a Dusan. Chi se ne frega, ok? Chi arriva però? Perché se a voi vi basta che se ne vada via Vlahovic e poi arriva X Open Da, a me non basta. Di Vlahovic a me non me ne frega niente. Voglio capire chi arriva al suo posto. Perché ricordatevi che sarà l'attaccante titolare della Juve, eh? Poi di Vlahovic io la penso come Vincenzo. Volevi 8 milioni, ma te li do di calci nel sedere 8 milioni. Però la Juve ora deve andare a prendere un attaccante forte, mediamente. Quelli forti costano dai 50 a 60, c'era Malen a 20, ma non l'abbiamo preso, anzi a 28. Quindi a me non preoccupa Vlahovic, chi se ne frega, chiaro? Mi preoccupa chi viene al suo posto, perché non vorrei trovarmi l'anno prossimo con altri due Ciccio e Franco. Per me è questo il problema, non Vlahovic. Penso che sia chiaro e non si può paragonare a chi abbiamo mandato via. Vi ricordo, l'ha detto prima Vincenzo, nel marasma, che noi abbiamo soltato Cristiano Ronaldo e abbiamo preso Ken, vero Vincenzo?
1: Sì, all'ultima, okay. Ovvero, o meglio, alla prima giornata di campionato, ma questa è un'altra storia, perché lì fu una gestione incauta.
0: Che non lo sia anche questo.
1: Sì, quella fu una gestione incauta, profondamente incauta, certo. Nel senso che Ronaldo si sapeva che sarebbe andato via e se ne andò via alla prima giornata di campionato e lì non
0: dopo
1: poteva
0: il
1: prendere
0: gol con l'Udinese annullato.
1: Esatto, lasciamo stare come venne annullato il gol. Però ed era un giocatore, c'era un momento in cui non potevi prendere più nessuno, chiamassi, facessi SOS Mino e ti prendessi a 36 milioni, se non ricordo
0: insieme
1: male,
0: a
1: Ken, insieme a Yattaren e Ken. Non arrivi a quello, perché già adesso,
0: no, no, no.
1: Già adesso,
0: c'è più tempo,
1: già adesso l'hai salutato Vlahovic, quindi l'unica cosa, ecco, è che non si accontentino nel prendere Colomani. Su questo sono d'accordo, che lo prendano intanto, per quanto mi riguarda. Poi magari a tanti non piace, vorrebbero altri colpi di scena, mi piacerebbe vedere un colpo di scenica, però
0: mi sta bene Colomani insieme a altri.
1: Visto che tanto questo è libero, non va al mondiale, ci puoi trattare, vuole venire il Paris Saint-Germain, chi se ne frega, se ne farà una ragione di stare senza Colomani. 30 milioni, vai lì strisciando dopo che hai fatto la faccia da dura e quello ti ha detto tanto da me torni per la terza volta.
0: Infatti,
1: e da lui stiamo tornando la terza volta con la coda tra le gambe. Quello dice va bene, si mette agli alti. Uomo lì che mi aveva detto che io non tratterò mai con lui, è tornato un'altra volta per Colomani.
0: Detto anche questo.
1: Tornato da noi con la coda tra le gambe per prendersi Colomani. E io che sono un uomo di cuore, che dopo aver vinto la seconda Champions di fila, tutto sommato posso dare da mangiare anche ai più poveri, ti do per 30 milioni Colomani, mortificazioni in pubblica piazza, mi prendo però intanto Colomani, la prossima volta faccio pippa e non faccio il tipo che ha avuto il pensiero duro di non affrontare Calaifi. E quindi poi però mi vado a prendere un altro attaccante, cioè nel senso mi prendo Colomani subito, chiudo e poi vado a lavorare. Parlo con l'Atletico Madrid immediatamente e dico: senti, che dobbiamo fare con Nico Gonzalez?
0: Ma lì credo che lo sai, Vincenzo, che lì credo che sia la cosa forse più semplice del mondo.
1: Secondo me
0: perché
1: sì.
0: Perché loro lo vogliono e li ringraziamo e cominciano a tifare per l'Atletico Madrid. Pensa, ti levano un problema enorme. Ti mettono sul piatto quattro giocatori che io li prenderei in blocco. Pensate, tutte e quattro.
1: Anche
0: tutte
1: lì.
0: Quattro.
1: Tu anche lì, vai. Si mette agli atti. La Juventus aveva messo clausola di obbligo di acquisto a 25 milioni davanti a determinate presenze, che lui non ha fatto perché si è infortunato. Ma noi, che siamo uomini di cuore, che tutto sommato di Nico Gonzalez vorremmo non fare a meno, ma di Sorloth e Koke, che ha 40 anni e ora accompagna la mamma a prendere la pensione perché la prendono in due.
0: Che Koke, Koeman gli deve legare le stringhe a Koke.
1: E allora ci aggiungo, i poveretti che hanno speso 50 milioni l'anno scorso per uno che si è sposato adesso con la 56, stessa espressione 56, con la stessa espressione con la quale ha giocato ogni partita della Juventus, si mette agli atti, diamo da mangiare ai più poveri, vi diamo Sorloth, ci prendiamo noi Nico Gonzalez.
0: Comunque Vincenzo, noi dobbiamo chiedere al nostro editore veramente, perché io vedo una marea di nuovi amici, quindi dobbiamo chiedere con me, secondo me sono tutti i nostri reel che portano poi tanti
1: questo
0: amici.
1: Può essere, questo può
0: allora
1: essere.
0: Luigi da Milano ci chiede: Pellegrino sarebbe così male? Guarda Luigi, no, parliamo ovviamente dei giocatori del Parma.
1: Se va via Openda, oltre a prendere Colomani un attaccante, mi prendi Pellegrini.
0: Pellegrino.
1: Pellegrino.
0: Ah, perché c'era anche Pellegrini, non mi si era parlato.
1: C'è anche io, Vincenzo, da considerare.
0: Dopo aver visto Openda e David, penso che peggio non si possa fare.
1: Anche perché c'è anche da considerare una
0: solo
1: cosa.
0: Che quanto ti chiedono per Pellegrini del Parma?
1: In Italia le botteghe sono care. C'è anche da dire un'altra cosa. E qua noi vogliamo mandargli un enorme abbraccio, ma l'avevamo immaginato. Milik ha attraversato momenti difficilissimi. Poi un giorno ci spiegheranno cosa è successo.
0: Beh, lui ha spiegato. Io infatti ho fatto anche un posto. Poi qualcuno dice sì, ha preso soldi. Ragazzi
1: lui giustamente, ti dice i soldi non sono tutto, certo aiutano. Questo
0: ma sicuramente.
1: Dice Marangio, virgola, certo aiutano. E aiutano scherzo. Sicuramente a lui. Però uno che lasciava all'improvviso la palestra, che sentiva di nuovo dolore, andava a piangere da solo in bagno perché non voleva dimostrarsi fragile davanti agli altri, noi gli dobbiamo soltanto fare una coccola, un abbraccio, dirgli ti vogliamo bene per quello che fa, saresti stato un grande, ci avresti salvato in tante occasioni, però perdiamo anche lui, ovviamente.
0: Certo che quindi, per me è l'attaccante più forte che aveva la Juve, tanto che Vlahovic, Milik Vlahovic certo. Al 100%.
1: E Milik gli insegna veramente a fare le cose più semplici,
0: però
1: quelle complicate ci pensavo
0: io non devo insegnare niente a nessuno, potete dirgli sì, fai schifo, sordia. Certe cose prima di giudicarle bisogna viverle. Poi se vi sfogate a dirgli fai schifo, lui lascia soldi, potete fare quello che vi pare. Dico soltanto che con certe situazioni non si scherza, perché oggi a lui, domani a un altro. E guardate che ci si può sentire la persona più forte del mondo, la depressione non guarda a faccia nessuno quando viene, eh?
1: Certo.
0: Ti viene l'alloggio al domani e non sai nemmeno cos'è. Quindi questo dico ai soliti leoni da tastiera, perché poi noi siamo diventati veramente un popolo social incazzato, brutto, cattivo, che sfoga le proprie repressioni nei social. Salvo poi io per esempio me ne pento, perché ogni volta che penso che c'è qualcuno che insomma ogni mese è costretto, dopo avermi offeso su un social, io ho deciso Vincenzo che se va in porto un'altra cosa,
1: ma se va in porto quella cosa, quella finita di pagata,
0: no,
1: cioè,
0: farò tramite chi sei te una telefonata e dirò guarda,
1: vergognati.
0: Amici più di prima,
1: sì, amici più di prima, poi dici cazzo, cioè, sei preso tanto, no. Mo 200 euro
0: non mi, non mi sono
1: caffè.
0: Preso niente,
1: prenditi per, questo caffè,
0: non mi sono preso niente perché te hai fatto anche di peggio, però
1: io mi sono preso minacce di morte, manco ce l'ho voluto approfondire, sì, perché parliamo di gente
0: Però poi sai, io dico sempre, non tutte le mattine ci si sveglia nel solito modo. Quella mattina mi ero svegliato male e il povero amico interista, insomma. Però io ho fatto una promessa a me stesso, che se l'altra cosa che penso andrà in porto e lì non farò uno sconto nemmeno di una virgola, glielo toglierò. Però
1: magnanimo.
0: Sì. Però voglio dire una cosa, Vincenzo, siamo veramente un popolo dal punto di vista dei social che sono belli per alcune cose, ma per altri viene fuori la frustrazione delle persone che credono di nascondersi dietro. Poi ce ne sono alcuni che lo fanno in maniera ingenua, nome, cognome, e vabbè,
1: è là ti consegni.
0: Però hai detto bene, si è scoperchiata la fogna.
1: Si è scoperchiata una fogna quello,
0: a volte vedo tanta cattiveria nelle cose, vabbè, comunque. Dai, andiamo in pausa e torniamo tra poco. Scusate la divagazione, ma
1: ogni tanto ci vuole. Dai, torniamo tra pochissimo.
0: Sì.
11: Due colori, due voci.
12: Radio Bianconera
11: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
13: Ad essere un vincente.
11: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
13: Radio Bianconera.
11: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, oggi è stata una puntata dedicata soprattutto a un aspetto che ci porta ad analizzare il mercato della Juve, perché chiaramente, secondo me, c'erano ormai, si era capito dai mandati che mi raccontavano, Vlahovic stava mandando in giro, che non ci sarebbe stato accordo con la Juventus. Il punto però, la domanda che pongo adesso a voi, a te e a tutti quanti noi: secondo te la Juventus veramente pensava che lui si sarebbe seduto ieri, perché non oggi ma ieri, al tavolo con la Juventus a dire ok, ci ho ripensato, accetto? E siccome sicuramente non è così, siccome sicuramente non sarebbe stato così, qual era il piano B nelle mani della Juventus? Se c'era.
0: Questa è una grande domanda, Vincenzo, non la so. Però siccome hai fatto una ricostruzione perfetta, sono sicuro che il piano B è già lì pronto.
1: Quindi, ce l'auguriamo.
0: Sì, ma io ora, al di là di tutto, insomma, ho ancora questo alone di fiducia che mi porto dietro, perciò hanno già il piano B in mano. Proprio per quello che hai raccontato te.
1: Ma era abbastanza evidente.
0: Come lo sapevamo noi, che aveva dato mandato a tutta Europa, ma correttamente. Figurati se non lo sapevano loro. Perciò sono convinto, Vincenzo, che troveranno il modo di... Anzi, hanno già più o meno le idee dove andare. Perché portiere, ripeto, portiere, difensore centrale al posto di Bremer e due attaccanti sono la base per la squadra. Presi questi quattro... Allora a quel punto ti può togliere lo sfizio. Il centrocampista lo prendo, l'esterno a destra lo prendo. Ma ora ci sono sicuramente delle priorità, anzi due priorità: portiere e attaccanti. Quindi Vincenzo, hanno sicuramente un piano B. L'importante è che questo piano B sia concordato con l'allenatore, questa è la cosa più importante.
1: Dopodiché ho letto da più parti che la Juventus, cioè che Spalletti, sta monitorando con molta attenzione tanti ragazzi della Next Gen, sì, per riuscire anche a eventualmente a lavorare. Questa sarebbe un'altra strada, secondo me, intelligente. Premesso che il giocatore forte te lo devi comprare, premesso che il giocatore giovane della Next Gen deve essere veramente di talento e comunque devi capire che impatto ha con la prima squadra. Ma se Spalletti, essendo un allenatore che allena, non che gestisce, riuscissi a individuare quel paio, corretto, di talenti su cui lavorare, corretto, da inserire in rosa, secondo me è là che fai le fortune tue, della squadra e del club.
0: Non solo, poi credo che il regolamento Europa League sia speculare a quello della Champions, perciò puoi inserire prodotti tuoi e magari quando vai a giocare in Uzbekistan giochi con questi,
1: certo,
0: e non giochi con l'attaccante titolare,
1: certo, certo, e li fai crescere.
0: Daffara, tanto per fare un nome, per me è il titolare di tutta l'Europa League, di tutta, intanto del girone di Europa League, che immagino, insomma, sarà una cosa anche raccontarlo giovedì sera, non sarà il massimo della vita, ma insomma ci saremo a raccontarlo.
1: Ci mancherebbe altro. Siamo passati
0: dall'Europa League? Ma era, sì, però Vincenzo,
1: eravamo retrocessi dalla Champions League, lo so, ed arrivavamo nelle ultime fasi.
0: Qui noi ci troveremo, tra l'altro, apro una parentesi, sabato esce il calendario di Serie A,
1: il 6 giugno
0: del calendario di Serie A. Però qui partiamo dal girone, Vincenzo.
1: Allora,
0: che è una sorta di conference.
1: Teniamo conto degli internazionali di tennis dell'anno prossimo, per piacere, mi raccomando. Teniamo conto che il derby non si gioca più all'ultima giornata, mi raccomando, questo lo diciamo ai signori dei calendari. Dai.
0: Rossi se l'ha segnato, in tanta vista non si può fare il derby. Vai.
14: Ciao, sono Hermes da Fano. Volevo dire che mi sa che stiamo facendo tutti l'errore di cercare i nomi, quando in realtà il mercato sarà positivo o negativo solamente se riusciremo a prendere giocatori non conosciuti di talento. Ci pensate quando nella prima annata di Conte vennero presi giocatori conosciuti e sconosciuti, quello che fece la differenza fu Vidal, che molto probabilmente molti non conoscevano neanche,
0: compreso il sottoscritto.
14: Il vero problema, secondo me, è avere direttore tecnico, direttore sportivo capace.
0: Bravissimo,
1: ma è quello che stiamo dicendo, certo.
0: Ha ragionissimo, l'amico ha perfettamente ragione. Anzi, vedo anche oggi negli oltre 500 messaggi, che più o meno sto cercando di leggere tutto, una grandissima maturità. Maturità da parte dei nostri tifosi, che è bello. Tra l'altro mi dicono che gli abbonamenti saranno aumentati del 10%, dice, è già stato deciso, diciamo, mi pare da Campobasso che aumenta del 10%. Ragazzi, questo io non lo so, però se me lo scrivete è sicuramente così, ma penso che sia purtroppo un male comune, un male comune. Poi certo, io farei una cosa, ma io poi di marketing capisco come te di serie televisive, cioè te niente.
1: Ma consigli delle cose inguardabili.
0: No, quella spagnola è bellissima, non mi ricordo, non mi ricordo il nome, il titolo, però guardatevi Fedeltà. Io sai cosa farei? Allora, aumento l'abbonamento del 10%. Bene, sai che c'è? Ti regalo le 4 partite in casa di Europa League del girone del maxi campionato, però quando vai a giocare contro la squadra dell'Azerbaigian, se no dico sempre l'Uzbekistan, te rischi di fare lo stadio vuoto il giovedì sera. Allora, o quantomeno ti do la possibilità di aver biglietto al 50%, perché insomma non è proprio bello il giovedì sera vedere lo stadio vuoto. Perché rischi questo, Vincenzo?
1: No, vabbè,
0: il rischio
1: c'è.
0: Il 13 dicembre, Camillo che ha freddo, piove, quasi nevica, 3 gradi a Torino e c'hai Juventus, la squadra uzbeka.
1: Lo so, però diciamo che il rischio c'è. Se però tu fai una squadra piacevole.
0: Sì, è vero,
1: che
0: è vero,
1: gioca
0: è vero,
1: bene,
0: è vero, questo è vero.
1: E che comincia bene la stagione, secondo me la gente invece si vuole andare a divertire. E la può vivere finalmente come quelle notti europee di più basso livello, ovviamente, ma che possono regalare quelle serate spensierate nel quale, ecco, secondo me più che regalare biglietti devi regalare emozioni finalmente in campo. La gente,
0: vedi,
1: vuole quello.
0: Nel frattempo poi è uscita la classifica, ringrazio sempre il grande Mirko, degli ascolti televisivi, e qual è la squadra che fa più ascolti in televisione? Indovina un po'.
1: Beh, la Juventus, ragazzi, ma è sempre quello, è per questo che tu
0: il poi... dato in calo in generale, però la Juve torna in testa e precede Inter e Milan.
1: Certo che sì, ma questo è ovvio. E per questo poi, insomma, in generale si parla di una zona che è sempre più in crisi, anche per alcune telecronache, più che telecronache, commenti tecnici considerati faziosi, perché poi se la gente non vuole più guardare le partite perché è stanca, perché ci vede malafede nell'organizzazione della federazione, nell'AIA, e si sente anche presa in giro da commentatori, dice ma sai che c'è, io ti devo anche pagare, quindi la maggior parte sono tifosi della Juve, e quindi chiaramente se calano gli ascolti della Juventus cala tutto per quanto riguarda le TV.
0: Stefano Montevarchi ci dice: intanto volevo chiedere se i calendari di Serie A saranno sempre fatti all'ex cartonato, perché se così fosse prepariamoci a big match la domenica dopo il giovedì di Coppa. Stefano, allora
1: beh sì, non sono cambiati da quello che mi risulta i dirigenti, poi vediamo, perché comunque siccome il calendario ha fatto discutere parecchio l'anno scorso, vediamo quest'anno come si organizzano e con chi. Dopodiché io sono pronto a tutto, ma noi dobbiamo cercare di costruire un qualcosa di solido, di bello, che non pensi a una dietrologia che magari molte volte ti viene quasi spontaneo fare per quello che abbiamo visto.
0: È chiaro però che, Vincenzo, è chiaro che visto che siamo retrocessi in Europa League, oneri e onori. Gli oneri sono quelli che, anzi, gli onori sono quelli che speriamo di poterla vincere. Anzi, per me è il grande obiettivo della prossima stagione. E gli oneri sono quelli che, appunto, trasferta lontana, e la domenica alle 18 ti fanno giocare la partita. Poi io spero tanti lunedì, anche perché quest'anno 50 su 50 di colpo di tacco, ma c'è anche la Libertas, quindi qualche volta vi lascerò, ve lo dico subito, perché la Juventus giocherà di più la domenica e qualche volta voglio andare. Ma detto questo, è colpa nostra.
1: Ah beh, certo,
0: la Juve giocherà, secondo me, rispetto, io ho già fatto tutto il pezzo, ho già fatto conti con l'intelligenza artificiale, per cui per capire come andrà. Però nel periodo di coppe la Juve, secondo me, più delle volte giocherà la domenica. Poi ci saranno più il lunedì rispetto alla Roma, perché sì, comunque il lunedì sera la Juve ha più appeal rispetto alla Roma. E però, Vincenzo, ce la siamo cercata noi.
1: Certo, è sempre quello il discorso, la siamo cercata noi, quindi affrontiamo i nostri demoni. Ti do un altro numero significativo, perché la famosa finale di Champions League, che neanche nel Regno Unito hanno fatto vedere in chiaro, ha prodotto oltre 16 milioni di visualizzazioni tramite canali streaming illegali. La risposta a quello che è il calcio non del popolo, perché insomma quella fu una scelta che abbiamo definito sbagliata in Italia, ma evidentemente era Sky proprio in generale come azienda, quindi anche nel Regno Unito.
0: Allora,
1: sbagliata.
0: Anche qua io ci devo ritornare, perché continuate a scriverlo, evidentemente c'è un altro video e non lo so. Allora ragazzi, quello che dice Pedulla è roba di Pedulla, che è un esperto di mercato, bravo, serio, e che ha le sue fonti / amici. Pare che continui a dire che ci sono rapporti tesi anche con Chiellini. A noi risulta, tramite Claudio Zuliani, quindi nemmeno di Santarelli Marangio, no, perché noi con determinate persone ci parliamo, lui sì, che la questione Chiellini non esiste. Poi ragazzi, io non posso dire altro che vedremo. Mi fido molto di Claudio,
1: sì, sì, sì,
0: soprattutto perché so con chi
1: e
0: parla.
1: E non mi fido in generale dei cavalli di Troia, quindi di chi magari, non alludo ad Alfredo naturalmente, ma chi magari vuole fare arrivare
0: un po' di amicizie che hanno gli altri, beati loro,
1: ma certo,
0: conosciamo.
1: Spesso e volentieri succedono cose dall'esterno che in qualche modo ti portano a far entrare nel circuito, vedi notizie che poi... La prova sono i messaggi che stanno arrivando oggi su questo argomento. Vi scioccano, vi preoccupano.
0: Ma è normale, perché non è che l'ha detto Mister X, cioè,
1: no.
0: Ne parla,
1: certo,
0: uno degli esperti del quale, cioè, io se devo andare a leggere esperti di mercato sono 3 o 4 quelli che verrà a leggere. Mi fido molto di Fabrizio Romano, poi interista, per l'amor di Dio, però mi sembra uno molto detto. Alfredo Pedulla è un altro insieme a Di Marzio. Io questi tre più o meno vabbè, poi c'è il nostro Niccolò Ceccarini, ma se devo andare a vedere verrà a vedere questi,
1: certo.
0: E quindi giustamente la Juve quest'anno in serie ha 2 nemici oltre a tutti, però c'ha Giuntoli e Marotta, storico. Giuntoli d'altra parte, ragazzi, poi è normale nella vita che sia così, perché te mi mandi via e io a quel punto ti posso mettere bastoni fra le ruote, li metto, oltretutto mi mandi via come sei stato mandato via, ci sta ragazzi, ci sta. Per cui prego.
15: Buonasera ragazzi, Ciccio da Cupallo. Allora, l'ultima notizia è che Duja non è più un giocatore della Juventus. E una piccola riflessione, io non mi sono cioè sono andati via i giocatori che hanno vinto e non abbiamo pianto, o perlomeno non per tutti, figuriamoci se ci mettiamo a piangere per gente che è arrivato quarto, quinto, sesto e abbiamo vinto una Coppa Italia grazie a lui. E la riflessione è un'altra, che ora per prendere un attaccante che comunque ti garantisce 15 gol, che secondo me Vlahovic o Spalletti ne fa arrivare anche a 20, adesso dobbiamo andare a spendere tra ingaggi e acquisto, secondo me almeno un 80 di milioni, 70 milioni. E il ragionamento è: chi prendiamo? Dove andiamo a prendere? Come farà in Italia? Si ambienterà? Non si ambienterà? Ragazzi, per me è stata una grande stupidaggine, nel senso che con i soldi che rifacevi il contratto a Vlahovic e tu andavi a spendere la metà di quelli che devi spendere adesso. Però se lui è voluto andare via, magari non era così attaccato come credevamo alla maglia. Poi parliamo sempre di soldi e davanti al dio del denaro.
0: Ciccio, quanta verità c'è in questo messaggio. Poi
1: sì, però
0: un'altra cosa però voglio dire, che a parte Chiellini, no, ritorno al concetto di prima, che Spalletti e Comolin siano migliori amici, c'è bisogno di Alfredo,
1: No, lo stiamo raccontando
0: da tempo. Poi uno può sapere che si guarda nemmeno, l'altro può sapere, però mentre per esempio quando è stato che si sono incontrati? Venerdì?
1: Sì,
0: che
1: c'è la commemorazione.
0: Io cercavo di fare più l'ottimista, Vincenzo, che forse ci vede anche più lungo, ha detto sì sì, ci hanno raccontato questo, poi vediamo.
1: Purtroppo non è stato così.
0: Spero che tu ti sbagli, Vincenzo, però
1: onestamente l'ufficio fascia, qualcuno, esatto, ci diceva su via, però siete un po' troppo formali, era una commemorazione, era una commemorazione, cosa volete che faceste? Non si guardano nemmeno in faccia, si vede che non si parlano proprio, ma a prescindere da questo un po' qualcosa ce l'hanno anche raccontato. Detto questo, c'è un altro tema che io vorrei affrontare, ma intrecciato su quello che ci stiamo dicendo, anche perché manca poco al termine, quindi magari ne possiamo dibattere un pochettino. e voi parlate soldi, non so, dobbiamo comprare, fare la richiesta di Vlahovic eccetera. Quando maldestramente Agnelli presentò la Superlega in quel modo, era un disperato grido d'aiuto per la Juventus e per il mondo del calcio italiano, perché notizia per esempio della giornata: nuovo sponsor della maglia del Manchester United, Snapdragon. Sai quanto frutterà?
0: Cos'è Snapdragon?
1: Si occupano credo di processori per computer o cose del genere. Comunque si fornirà al Manchester United 70 milioni di euro all'anno, cioè praticamente cellulari, ok, perfetto,
0: si sa tutto.
1: 70 milioni di euro all'anno, ripeto, 70 milioni di euro all'anno. Tu calcola, se anche noi avessimo soltanto uno sponsor, e non l'abbiamo avuto neanche lo sponsor di maglia, no, non negli ultimi anni, ok?
0: Ma avessimo Jeep, avuto, ma è casa nostra.
1: Sì, avessimo avuto uno sponsor, allora questo ti fa capire che la Superlega stava già nascendo.
0: Ma

0: Mai. Ma infatti,
1: quindi
0: quel
1: noi per
0: ragionamento...
1: quanti anni in generale come squadra italiana non vinceremo in Europa?
0: Forse puoi vincere l'Europa League.
1: Forse, perché ti concedono le briciole. Ma la Champions League per quanti anni non la vedrai?
0: Ci può essere il caso, come
1: perfetto,
0: era andata ai cartonati, che poi hanno preso 5 fischioni,
1: sì, certo.
0: Che il caso, il calendario,
1: perfetto.
0: Ma, no, ma
1: dopodiché
0: sport,
1: qual è il calcio del popolo? Questo è il popolo che si
0: ma
1: emoziona.
0: Te ci credi?
1: Non ci ho mai creduto, però quello fu un grido d'allarme che però sacrificò la Juventus.
0: Lo so.
1: Perché con quel grido d'allarme, con quell'organizzazione scellerata, che era in realtà un fine giusto, la Juventus ne ha pagato carissimo il prezzo. Carissimo. Perché ha voluto provare
0: ad attaccare. Vincenzo, parliamoci chiaro,
1: certo.
0: Il 2022 nasce da lì.
1: Certo.
0: Il 2022 gliela giurarono, Seferin gliela giurò a Ranieri. Poi, se è vero, perché non lo sapremo forse mai, oppure è vero e non lo vogliamo ammettere, insomma, di come si è comportato lì Andrea il pomeriggio, se era la riunione dell'ECA e la sera te ne vai e lanci la Superega, perché più o meno questo ha raccontato Seferin. Io poi di Seferin non mi fido, però lì è stato tutto sbagliato, Vincenzo,
1: certo,
0: e lì
1: no,
0: ti sei messo a combattere, perché è vero che la Juve è tanto e c'era Real Madrid e Barcellona e chi ha fatto il doppio gioco, ma poi ti sei trovato te da solo, perché Real Madrid l'ha alzato la coppa in faccia. Oddio, anche il Barcellona ha passato un brutto momento poi dopo quella vicenda lì, però poi chi è che è rimasto con il cenno in mano siamo noi, quindi lui aveva capito tutto, Andrea, però ha gestito malissimo la situazione, poco da fare.
1: No, questo è chiaro,
0: però il fine era quello. Perché hai ragione, lo United, che ha messo tutto peggio di noi, prende 70 milioni di sponsor della maglia, te ci fai... quanto fai oggi di sponsor?
1: Guarda che è come se tu prendessi intanto la partecipazione alla Champions fissa.
0: Esatto, fissa. Anche se non ci vai. Poi magari ci vai, quindi...
1: Quindi già diventano il doppio, poi c'hai tutti gli altri incassi, ed ecco che hai soldi da spendere. Poi loro sono peggio di noi, nel senso che... non riescono più a vincere perché non sono stati in grado col management di riorganizzarsi, nonostante i soldi spesi e i soldi a disposizione. Però parliamo di altre possibilità. E quando
0: sì,
1: cioè,
0: ma
1: tu,
0: lì non ci arriviamo mai.
1: Non ci arriviamo.
0: Non
1: e
0: ci
1: quindi
0: arriviamo.
1: Quando tu vuoi, ecco perché torno al concetto espresso prima, di magari andare a riscoprire il talento interno nostro.
0: Già.
1: Il giovane che può crescere.
0: Già.
1: Perché tanto poi prima o poi te lo vengono a portare via, ma 3-4 anni tu ti fai crescere un grande talento che ti trascina, che ti porta alla vittoria, ti rialimenti perché poi glieli fai pagare cari e amaro, ne ritrovi altri, è l'unica strada, Ale, per rialzarsi.
0: Non
1: è l'unica.
0: Ho niente da aggiungere,
1: è l'unica.
0: La tua analisi
1: non ci sono altre possibilità. E voglio prendere parametri zero, a sperperare soldi, a dare 10 milioni a Vlahovic, non ne esci.
0: Ma noi oggi, come calcio italiano in generale, siamo un po' un cimitero degli elefanti, cioè noi siamo quello che era l'Inghilterra
1: e manco
0: negli
1: te li puoi
0: anni
1: permettere
0: 90.
1: Più sti elefanti.
0: No,
1: perché se viene l'elefante Lewandowski, manco te lo puoi permettere.
0: Perché ti chiedi 10 milioni? Sì, bravissimo. Perché
1: manco
0: poi ci sono questi mercati emergenti come la Turchia, e sappiamo come funziona in Turchia. Però guarda che è un'operazione intelligente quella,
1: certo,
0: della Turchia,
1: certo.
0: Che dice: posso competere? No, però intanto ti vado ad alzare gli ingaggi,
1: la visibilità. Ho fatto gli stadi belli perché comunque la cornice è sempre bella da vedere per tutti. Ho portato Osimhen, mi porterò magari Lewandowski. Comincia a essere visto.
0: Ho portato Osimhen.
1: Vi comincio a far vedere di più il nostro calcio.
0: Esatto.
1: E guarda che da faccia. Attenzione, siccome diamo da mangiare anche ai più poveri, ci prendiamo anche con Meners. A noi non ci costa niente. Lo proviamo.
0: Sì, ma lui ci va.
1: Ho capito.
0: Perché poi dovesse avere pure l'umiltà.
1: Forse per loro l'andrebbero a prendere. Sì, poi dopo quelli che stanno dando insieme gli andà, che stipendio fisso, sto alla Juventus, scrivo nel curriculum 4 anni alla Juventus. Sì, peccato che la gente va a vedere i numeri, però.
0: Però guarda che quello del mercato turco, che noi sottovalutiamo, ma è un problema. Perché se non ci fosse la Turchia in questo senso, è chiaro che Lewandowski a 38 anni dice in Premier posso andare? No, in Liga ci sono stato, ho finito. Dove vado? In Francia, oggettivamente il campionato francese è quello che è. Allora sai che c'è? Mi danno 6-7, però vado in Italia, vado alla Juventus, vado al Milan. Oggi ti arriva il Galatasaray, il Fenerbahce, perché poi sono queste comunque 3 o 4 squadre che possono fare mercato, cioè ti danno 12 milioni, ma te vai, perché bene o male in Champions ci vai. Come dici giustamente, gli stadi sono belli, non tutti chiaramente, ma quelli delle squadre di Istanbul sono tutte belli stadi, vai lì, stai 2 anni, comunque sei in Europa,

0: certo,
1: finisco la carriera. E Lewandowski preferisce andare lì piuttosto che venire in Italia.
2: Va bene,
0: è così.
2: Rossi, vai, fammi sentire due messaggi e poi ci salutiamo.
3: Gio, si parla da Empoli, ma da tifoso io ci sono rimasto male, perché è vero che Dusan non era non era un top player, ma è un giocatore che comunque ci ha fatto vincere la Coppa Italia e ha fatto i gol, secondo me, anche importanti. Però arrivederci.
0: Sì, stavo rivedendo tutto quello che ha sbagliato. Onestamente, non mi strappo i capelli che non ho, naturalmente. Prego. Però insomma,
4: sì, siete fortissimi. Però sono Paolo da Ferrara. Almeno mi date un barlume di un barlume di felicità in questa giornataccia, veramente. Come avevo previsto nella mia mente, ma anche penso che lo pensavate anche voi, questo binomio. Come lì ho detto questo nome, non volevo più dirlo, però l'ho detto. Spalletti è destinato a fallire miseramente, oltretutto anche Chiellini, mi sembra, dalle voci che girano, non so se potete vedermi qualche dritta, non vado d'accordo neanche lui con mister, c'è un marasma nella Juve che è una cosa. Però comunque no, cosa oggi di positivo c'è stata? Hanno rinnovato il signor Leclerc, la Ferrari ha rinnovato il suo pilota, strapagato milioni e milioni. Il grande John è contentissimo e andiamo avanti così. Noi abbiamo questo centravanti, avrà avuto delle richieste. Adesso voglio proprio vedere come vanno a prendere un paio di centravanti, un paio di attaccanti, spendendo meno se l'avessero ottenuto. Voglio proprio vedere, lo voglio vedere questo personaggio, cosa combinerà.
2: Noi ragazzi abbiamo di fronte adesso uno scenario a chiudere questa puntata, sì, da quale vi ringraziamo, perché credo che oggi
0: tanti spunti,
2: abbiamo
0: tanti
2: sfiorato
0: messaggi.
2: Il migliaio di messaggi in due ore. Noi la chiudiamo così. Io voglio da domani tornare a indossare il mantello dell'ottimismo.
0: Magari domani presentiamo Colomani. Ufficializziamo Colomani.
2: Io, guarda, in questo momento mi va bene.
0: Se lo fai subito, sì.
2: Però c'è il tempo per lavorare. Voglio dire questo: abbiamo veramente la cartina di tornasole per capire oggi chi è alla guida della Juventus. Cioè, se dirigenti bravi, validi e capaci, come voglio immaginare. Oppure dirigenti che si presentano al 13 luglio continuando a dire no, ma ecco quello del presidente del Paris Saint Germain, sì, beh, vengo, però il prezzo lo faccio io. No, io voglio essere fiducioso su questo, Vincenzo.
0: Aggiungo un'altra lettura. Capiamo che abbiamo davanti, oppure capiamo se veramente la Juventus si vuole rinforzare o magari no.
2: Però è costretto a farlo, Vincenzo, perché il portiere lo deve prendere, perché l'attaccante deve prendere.
0: Dipende da chi prendi.
2: Ah, cioè ti dici, se prendi Meret e Lukaku non ti rinforzi.
0: Vuol dire che
2: Lukaku non a caso prima che no, mi è venuto sì, a mente
0: sì, sì. No, vuol dire che hai abbassato le aspettative.
2: Però
0: volutamente.
2: Però io qui ti sempre sull'onda del mantello dell'ottimista ti dico, qui ci sono due personaggi che in questo momento non vanno d'accordo, ma devono andare d'accordo, perché se falliamo, come lì rifà la sua valigetta e torna a Tolosa a far presente il Tolosa, se sta contenti con il marchio del fallimento alla Juventus. E Spalletti, perché ci metto in mezzo anche lui,
0: sarebbe al secondo fallimento.
2: Probabilmente chiuderebbe la carriera. Quindi, certo, io voglio dire che l'interesse comune in questo momento, ovviamente poi c'è anche John, perché John, io non so come va la Ferrari, ma non bene, e quella va male, e la Juve rifallisce. Insomma, cercatemi un minimo d'orgoglio.
0: Almeno per quello, mai convinto.
2: A domani, ragazzi! Domani. Grazie!
0: Ciao a tutti!
5: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Flavio Emoli. Flavio Emoli, soprannominato Cuore Matto a causa di una malformazione congenita al cuore diagnosticatagli a 23 anni, nasce a Torino il 23 agosto 1934. Comincia a muovere i primi passi nel mondo del calcio nelle giovanili della Juve, esordendo con la maglia del Genoa, dove nel 1955 va in prestito. Solo una parentesi però, quella in rosso-blu, perché poi torna in bianco-nero, dove dal 1955 al 1963, dall'esordio contro la Triestina fino all'ultima gara contro la SPAL, colleziona in tutto 246 presenze, amichevoli comprese, segnando 9 reti e indossando anche la fascia da capitano durante l'ultima stagione. Centrocampista con una Juve dall'atteggiamento spiccatamente offensivo, vince 3 scudetti e 2 Coppe Italia. Svestito il bianconero, prosegue la sua carriera al Napoli, con cui ottiene la promozione in Serie A e aggiunge al suo palmarès una Coppa delle Alpi nel 1966. Anche in Campania indossa la fascia da capitano, prima di chiudere la carriera al Genoa, dove tutto era cominciato. Il suo legame con la Juve, però, non è mai svanito. Come ha detto lui stesso, giocare nella Juventus è stata un'esperienza che ha indelebilmente marchiato la mia vita. Forse sbaglierò, ma il fatto di essere stato uno della grande Juventus mi fa sentire ancora adesso importante, quasi di un livello superiore, anche se so che i meriti di tutto ciò sono in minima parte miei.
0: Eroi in bianco nero. Eroi in bianco-nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Andrea Agnelli, l'uomo che ha riportato la Juventus al suo posto, dove la storia le impone di stare. Il manager che, rivendicando il passato, ha proiettato la società bianconera nel futuro. C'è Andrea Agnelli dietro gli straordinari successi di questi anni. Nato a Torino il 6 dicembre 1975, figlio di Umberto Agnelli e nipote dell'indimenticabile avvocato Gianni, diventa presidente della Juve nel 2010, succedendo a Jean-Claude Blanc e sancendo il ritorno di un Agnelli alla guida del club dopo 48 anni di assenza. Dopo il nonno Edoardo, lo zio Gianni e il padre Umberto, è il quarto Agnelli a ricoprire il ruolo. Dopo una prima stagione avara di soddisfazioni, dal 2011 comincia a vincere e non si ferma più. Inaugura il nuovo stadio, teatro di momenti indimenticabili, dà vita ad una serie di progetti che fanno diventare la Juventus un club di respiro internazionale, capace di toccare vette mai toccate prima da un club italiano e con la vocazione di crescere sempre, anno dopo anno. Il libro dei successi è ancora in costante aggiornamento, ma intanto i record sono stati frantumati uno dopo l'altro. Quello dei punti, con un campionato vinto da imbattuti, quello degli scudetti consecutivi e quello dei double consecutivi, prima con Antonio Conte, poi con Massimiliano Allegri. Ha saputo cambiare uomini e pelle, conservando sempre intatto il DNA vincente della vecchia signora, con lui come garante e custode dell'anima più pura che fa la differenza. Dal 2012 è anche membro dell'ECA, di cui è diventato presidente nel 2017, succedendo a Karl-Heinz Rummenigge, a conferma del suo impegno per la crescita del calcio europeo.
0: Eroi in bianco nero.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Giancarlo Marocchi. Nella sua carriera ha vestito solo i colori di Bologna e Juventus, dimostrando grande attaccamento alle due maglie. È Giancarlo Marocchi, nato ad Imola il 4 luglio 1965. Muove i suoi primi passi nel calcio, infatti, con la squadra rossoblù e ad appena 17 anni esordisce in Serie B. Al Bologna ci resta dal 1982 al 1988, fino al suo passaggio alla Juventus, ma prima trascina la sua squadra ad una promozione in A che mancava da ben 6 anni. A Torino ci arriva per diventare subito un grande protagonista e nella stagione 1988-89 non salta nemmeno una partita in campionato. È un centrocampista di grande talento, molto caparbio e bravo sia nella fase di impostazione che in quella di interdizione. È duttile, sa adattarsi al grande palcoscenico bianconero. Negli anni successivi conquista la sua prima doppietta di trofei, Scudetto e Coppa UEFA. Poi nel 1993 arriva un'altra Coppa UEFA e la sua avventura in bianconero si conclude nel 1996 con il risultato migliore possibile, ma senza scendere in campo. La vittoria della Champions League a Roma ai calci di rigore contro l'Ajax, con una Juve piena di campioni e Lippi in panchina. Finale perfetto per lui, che poi chiuderà la sua carriera in quel Bologna in cui giocherà per ancora 4 anni. In 18 anni da professionista ha disputato ben 500 partite in Serie A tra Bologna e Juventus e con la nazionale conquistò anche un terzo posto ai mondiali di casa del 1990. Marocchi ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2000 e dopo essere stato dirigente, osservatore e team manager del Bologna ha optato per la carriera televisiva come commentatore tecnico di Sky.
0: Eroi in bianco nero. Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Renato Cesarini. Renato Cesarini nacque nel 1906 a Senigallia, ma trascorse la propria infanzia a Buenos Aires, dove la sua famiglia era emigrata nel 1908. Diverse biografie descrivono il suo carattere come estroso ed estroverso, tanto che con le sue bravate ha spesso fatto disperare il severissimo barone Mazzonis. Adorava i locali notturni, le carte da gioco e lo champagne. Pagava senza scomporsi tutte le multe che la società gli faceva piovere addosso. Anzi, era talmente simpatico che in più di un'occasione erano i dirigenti, su tutti l'avvocato Tapparone, a pagare le multe per lui. Venne acquistato dalla Juventus nel 1929 e con i bianconeri esordì in Serie A. Con i bianconeri vinse 5 scudetti, divenendo uno dei pilastri della cosiddetta Juve del quinquennio, che dominò il calcio italiano nella prima metà degli anni 30. Nel 1931 debutta anche con la maglia della nazionale azzurra, che però indosserà solo 11 volte. Il CT Pozzo infatti lo considera troppo ribelle e gli preferisce giocatori più solidi. Nonostante tutto, riesce comunque ad entrare nella storia del calcio italiano. Il 13 dicembre 1931 realizzò infatti una rete all'ultimo minuto di gioco dell'incontro di Coppa Internazionale contro l'Ungheria. Già in campionato aveva realizzato un gol allo scadere, così i giornalisti iniziano a parlare con disinvoltura di zona Cesarini, per indicare proprio le marcature arrivate nei minuti finali di una partita. Una locuzione che è entrata nell'immaginario collettivo italiano e che ancora oggi viene utilizzata. Senza saperlo, Cesarini era entrato nella storia del calcio nostrano. Chiuderà la sua carriera da calciatore in Argentina prima di cominciare quella da allenatore. Allenò anche la Juventus dal 1946 al 1948. Nel 1959 tornò come direttore tecnico, realizzando la prima doppietta scudetto Coppa Italia nella storia del club bianconero.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Marcello Lippi. A citare Marcello Lippi, gli appassionati bianconeri odierni non possono non avere in mente quel coro Marcello Lippi, Marcello Lippi, che accompagnò l'allenatore viareggino per gran parte dell'avventura bianconera. Un inno alla gioia, un inno alla passione verso un uomo di stile, sicuro, a volte duro e antipatico per alcuni, un uomo vero, un grande allenatore. Un uomo nato in Toscana, a Viareggio, quella Toscana dove quasi come in tutta Italia la Juventus o la ami o la odi. Nato a Viareggio, appunto, la notte dell'11 aprile 1940, 1948, ricordato come libero, soprattutto per la carriera alla Sampdoria, dove divenne simbolo e anche in parte bandiera. È infatti nelle giovanili blu cerchiate che inizia la sua carriera da allenatore, prima al Pontedera, poi al Siena, Pistoiese e Carrarese. Si sposta in Romagna, al Cesena e poi alla Lucchese, ancora nella sua Toscana. Gli anni successivi sono quelli del grande salto, Atalanta e poi Napoli con il sesto posto, che gli aprì gli scenari bianconeri. Lippi alla Juventus fece la storia, riuscendo a portare subito lo scudetto a Torino e facendo la storia per le successive 5 stagioni. Alla Juventus vinse solamente 5 campionati italiani, 1994-1995, 1996-1997, 1997-1998, 2001-2002, 2002-2003, una Coppa Italia, 1994-1995, 4 Supercoppe italiane, 1995-1997-2002-2003, una Champions League, una Supercoppa UEFA, una Coppa Intercontinentale. È quindi impossibile non collegare a Marcello Lippi i più bei ricordi e le più belle motivazioni per cui un appassionato dovrebbe diventare tifoso bianconero. Le emozioni della notte di Roma e delle tante notti di Champions che dai maligni vengono ricordate per le finali perse, quando chiunque ora venderebbe cara la pelle per giocarla un'altra finale. La grandezza di Lippi sono anche quelle 4 finali giocate, perché nessuno ha mai fatto quello che ha fatto Marcello Lippi. Marcello Lippi, capace di far vincere un mondiale dopo che era passato sull'Italia la vergogna di Farsopoli. Un Marcello Lippi capace di cementare i gruppi, di creare emozioni e di unire e rendere impermeabili a tutto e a tutti gli elementi che facevano parte della sua squadra.
0: Eroi in bianconero.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
2: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
0: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
3: Amiche e amici di Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Giovedì 4 giugno inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus. Juventus che ieri ha avuto, la dirigenza della Juventus ieri ha avuto il summit con Vlahovic e i suoi agenti, e la notizia che è venuta fuori era quella probabilmente che in tanti si aspettavano, ovvero che tra la Vlahovic e la Juventus è finita. Si legge questo su ilbianconero.com: Juventus è finita con Vlahovic, niente accordo per il rinnovo di contratto, l'ultimo tentativo dei bianconeri per convincere l'attaccante serbo a rinnovare il contratto in scadenza è andato a vuoto, è arrivato il momento della decisione, sarà addio tra Juventus e Dusan Vlahovic. La scadenza del contratto che lega l'attaccante serbo ai bianconeri è ormai dietro l'angolo, il prossimo 30 giugno, e la trattativa per il rinnovo è andata avanti tra mille difficoltà per diversi mesi di più. Da tempo ormai i discorsi erano in una situazione di stallo, nonostante il desiderio di Luciano Spalletti di averlo nuovamente a disposizione. A stagione ormai conclusa, la Juve voleva arrivare a un punto e per questo si è detta pronta alla resa dei conti. Nella giornata di ieri si è svolto un nuovo e ultimo incontro tra la Juventus e Dusan Vlahovic, che ha lasciato nella giornata di ieri la Continassa verso mezzogiorno. È stata l'occasione per un faccia a faccia decisivo che ha portato alla fumata nera. Non filtrava ottimismo, infatti le parti non sono riuscite a raggiungere l'intesa economica per il possibile rinnovo. La Juventus del resto non era intenzionata a garantirgli ancora gli attuali 12 milioni di euro annui. Stando a quanto emerso, i bianconeri avevano messo sul piatto una possibile biennale che, tra parte fissa e bonus compresi, si sarebbe avvicinato ai 7 milioni percepiti da Kenan Yıldız, ma l'attaccante serbo ne voleva almeno 8, oltre a un cospicuo premio alla firma. Per questo ha iniziato a prendere sempre più concretezza lo scenario di un addio, con diverse squadre che hanno monitorato e monitorano tuttora la situazione, come Milan e Napoli in Italia, ad esempio, oltre ad alcune società tra Inghilterra come il Chelsea, il Bayern Monaco in Germania e l'Atletico Madrid in Spagna. E quindi l'avventura di Vlahovic alla Juventus può dirsi terminata, con la Juventus che rimane forte, con un interesse forte su Colomuani. La Juventus ha cominciato a lavorare su altri fronti e ha riattivato in particolare la pista che porta a Randal Colomuani, il francese di ritorno al Paris Saint-Germain dopo la stagione in prestito al Tottenham. È un vecchio pallino della società bianconera che ha riattivato i dialoghi con l'entourage del centravanti, incassando l'apertura totale a un eventuale ritorno. Intesa tutta da trovare con il giocatore per l'ingaggio e con il Paris Saint-Germain per il proprietario, appunto per il cartellino, ma Colomuani di fatto è un'idea concreta e quindi non ancora ufficiale, ma ormai praticamente certa la separazione tra Vlahovic e la Juventus. Ieri non c'è stata la fumata bianca, anzi tutt'altro, nell'incontro appunto tra la dirigenza della Juventus, Vlahovic e i suoi agenti, e di conseguenza Vlahovic lascerà la Juventus a fine stagione, ma ormai la stagione è finita, a fine contratto, appunto a fine mese, e dunque Juventus che andrà alla ricerca del dopo Vlahovic, che sembra poter essere Colomuani. Ci spostiamo sul sito di Tutto Sport perché si parla di un retroscena legato proprio a questo incontro di ieri e a questa trattativa. Sul sito di Tutto Sport, articolo di ieri: retroscena Vlahovic con la Juve, la trattativa finisce prima di iniziare. Il padre di Dusan non era a Torino, la rottura c'era già stata nei giorni scorsi. Il numero 9 ha comunicato ieri alla società che non rimane. Alla Continassa ieri non c'è stato nessun incontro, secondo Tutto Sport. Dusan Vlahovic è passato dal centro sportivo solo per completare un ciclo di terapie. È stata l'ultima visita del giocatore da numero 9 della Juve. Stavolta non ci saranno più margini per ricucire. L'ultima bozza di intesa, almeno tentata, è andata in scena in gran segreto nella serata dell'altro ieri, ma non c'è stata trattativa. Vlahovic ha comunicato che le condizioni della Juve non sarebbero state neppure valutate. La proposta bianconera era da 6 milioni e mezzo di ingaggio, secondo Tutto Sport, oltre a 3 milioni di commissioni. Il giocatore chiedeva 8 di stipendio e di fatto altri 8 alla firma, distanze troppo grandi per poter parlare ancora. Su DV9 c'è l'ombra del Bayern Monaco e dell'Atletico Madrid, mentre in Italia resiste il Napoli. Era arrivato a gennaio del 2022 per 70 milioni più 10 di commissioni a Darko Ristić, il suo storico agente, che la Juve ha cercato di aggirare parlando col padre Milos. Osso durissimo anche lui, ma adesso lo strappo è totale. Lascia un'eredità da 68 gol in 168 partite, con un solo trofeo vinto, la Coppa Italia del 2024. Di conseguenza, secondo quanto riportato da Tutto Sport, c'era già stata la rottura negli scorsi giorni tra Vlahovic e la Juventus. Sempre sul sito di Tutto Sport, un articolo proprio di pochi minuti fa, Tutto Sport cerca di portarci dentro appunto la trattativa e soprattutto dentro la rottura finale tra Vlahovic e la Juve. Volete mica pagarmi come David, il virgolettato su Tutto Sport. I soldi dati all'ex Lille fanno alzare le pretese del serbo per strappare il rinnovo alle sue condizioni, inevitabile di conseguenza la fumata nera. Dopo 4 anni e mezzo la Juve e Dusan Vlahovic si salutano con reciproca soddisfazione, almeno apparente, perché alla Continassa sono sicuri di essersi fermati in tempo prima di mettere a segno un rinnovo che sarebbe diventato un bagno di sangue. Allo stesso tempo il giocatore è convinto di cadere in piedi con qualsiasi soluzione, tutti felici e contenti dunque, o forse no. Le recenti frizioni, al di là del fatto che il nodo Vlahovic abbia riguardato 3 dirigenze diverse, sono nate l'estate scorsa, quando Damian Comolli approda a Torino, non usa molti giri di parole nel primo incontro con l'entourage del giocatore, emerge subito il consiglio spassionato di trovare una sistemazione a poco meno di un anno dalla scadenza. Di rinnovo non si parla, ma Dusan spinge in tutti i modi per farsi notare durante questa stagione, per far sì che l'ingaggio da 12 milioni netti per il suo ultimo anno di contratto possa essere giustificabile. Alla Juve però le cose iniziano a prendere una brutta piega. L'arrivo di Luciano Spalletti riporta Vlahovic al centro del progetto. Prima della lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendine dell'adduttore lungo sinistro, che ha portato poi a 3 mesi di stop. Dalle negoziazioni poi è spuntata una frase manifesto del pensiero serbo: ma perché dovrei essere pagato come David? Sì, il colpo dell'estate, 6 milioni di ingaggio più 12 e mezzo di commissioni, oscurato dalle prestazioni di Dusan e dalla sua scomoda ombra. Non sempre ha unito il gruppo, la lite con Locatelli durante Juve-Fiorentina somiglia molto ad un duello tra correnti distinte, ma in campo, soprattutto negli ultimi mesi, l'ex Fiorentina non si è mai risparmiato, giocando persino dall'inizio il quasi ininfluente duello col Toro all'ultima di campionato con un affaticamento muscolare. I rapporti con Comolli inesistenti, posizioni lontane anni luce, oltretutto la considerazione sul canadese in sede di negoziazioni non ha certo favorito la fluidificazione dei dialoghi, e dunque ecco un'ulteriore frase, un ulteriore comportamento che ha aggravato ancora di più la situazione di tensione tra Vlahovic e la Juventus. Passiamo alle prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, a partire come al solito dalla Gazzetta dello Sport, che si concentra sul tennis, parla dell'Inter su Palestra, parla della Juve su Colomoni dopo l'addio a Vlahovic. Appunto la parte centrale della prima pagina della Gazzetta dello Sport se la prende il tennis e il Roland Garros, una Parigi azzurra. Cobolli e Arnaldi si sfidano domani per la finale, terra nostra, Flavio Super ribaltato Aliassim, ma non mi fermo qui, dice il tennista romano. Nel derby il Ligure avanti, poi Berrettini deve ritirarsi per un infortunio. In taglio alto appunto il mercato a partire dall'Inter, altro rilancio, l'Atalanta apre, Inter arriva Palestra. E poi salta il rinnovo, Juve addio Vlahovic, ora si punta forte per Colomuani. Appunto situazione in casa bianconera, dove il nome più caldo continua a essere quello di Dusan Vlahovic, attaccante serbo alla conclusione della sua esperienza alla Juventus. La dirigenza sta valutando le possibili soluzioni sul mercato e l'ipotesi Colomuani è sempre più concreta in un'estate che potrebbe portare cambiamenti significativi nel reparto offensivo della squadra torinese, e quindi dovrebbe andare via Vlahovic, anzi praticamente ormai certo il fatto che Vlahovic vada via dalla Juventus, praticamente certo anche il fatto che la Juventus abbia trovato in Colomuani il piano A, poi da capire se la fattibilità dell'operazione sia concreta. Sicuramente concreto è l'interesse, Juventus che sta sondando anche altri nomi come ad esempio Alexander Sorloth dell'Atletico Madrid, ma è soltanto uno dei nomi, si è fatto anche quello di Jean-Philippe Mateta, però insomma ancora da capire la situazione mercato della Juventus, che ha iniziato a togliersi il primo fardello ovvero quello della conferma dell'addio di Dusan Vlahovic. La prima pagina anche del Corriere dello Sport si concentra sulla trattativa tra l'Inter e l'Atalanta per Palestra, Inter più vicina, Marco non vuole andare all'estero, accelerazione nella trattativa perché insomma si era parlato del fatto che ci fosse anche l'interesse dei club inglesi, prezzo DEA 53 milioni, offerta da 42 più bonus, Marotta e Ausilio lavorano per tamponare la partenza di Dumfries che ha già sostenuto le visite per il Real. Il terzino azzurro ha scelto Kibu, il suo obiettivo è fare coppia con Di Marco, vertice con Ipercassi appunto per trovare la soluzione della trattativa. In taglio alto sul Corriere dello Sport si parla del tennis, domenica in finale al Roland Garros ci sarà un azzurro, Parigi, casa Italia, Cobolli batte il canadese Auger Aliassime in 4 set, era la chance della mia vita. In semifinale affronta domani Arnaldi, avanti nel derby dopo il ritiro di Berrettini, l'altro finalista uscirà dalla sfida tra Zverev e Menchik. E quindi questo è il quadro delle semifinali del Roland Garros, ci sarà almeno un italiano in finale, uno tra Cobolli e Arnaldi. In taglio basso la Juventus, niente rinnovo, lascerà la Juve, spunta Sordlot, Vlahovic, la fine. Questo è il titolo utilizzato per riportare, decretare l'addio, il divorzio tra Vlahovic e la Juventus, spunta appunto Sordlot, scrive il Corriere dello Sport. Ieri l'amichevole della Nazionale, Giovane Italia, ci pensa Pio, vittoria in Lussemburgo di misura per 0-1, partenza lenta, poi progressi nella ripresa, la decide Pio Esposito, colpo di testa su corner, palo di Pisilli. Il CT Baldini dice tanti talenti, io devo aiutarli. E poi domenica ci sarà l'altra amichevole che la nostra nazionale, la nostra giovane Italia, giocherà contro la Grecia a Creta, se non erro. E poi di spalla le altre big del campionato di Serie A, il gioiello del Benfica, Napoli, Richard Rios per Max Allegri, Anguissa in dubbio, seguito il centrocampista colombiano. E poi anche la Roma, Mason lascia il Marsiglia, Roma, Greenwood si libera, costa 50 milioni, è una priorità di Gasp e c'è anche l'interesse per il bosniaco Alaibegovic. Anche il Milan, Glasner, slot allo sprint, il Milan cambia faccia, Cardinale Ibra divisi sulla scelta, 15 operazioni tra entrate e uscite, con il Milan pronto ad una totale rivoluzione. Anche la Lazio, Romagnoli e Provedel, Gattuso subito due grane, Lazio, Alessio va all'Alsad, Alessio Romagnoli va all'Alsad, Provedel in bilico, e poi la cena tra Gattuso e Lotito. E poi il rinnovo fino al 2029 per quanto riguarda la Formula 1 e la Ferrari, blindato Leclerc, guadagnerà ben 54 milioni all'anno, altro che Vlahovic che chiedeva qualcosina in meno ovviamente, ma in più rispetto a quello che prendeva prima, contando sia lo stipendio che il bonus alla firma. La prima pagina anche di Tutto Sport si concentra ovviamente su Vlahovic, parla del tennis, Flavio a Parigi stronca Auger Aliassime, Berrettini si ritira con il Sanremese. Che bello Cobolli, sfiderà Arnaldi per il sogno finale, classe, grinta e fantasia. Cobo rimonta il canadese dopo un primo set perso tra pioggia e vento, hanno chiuso il tetto, sono andato in bagno e mi sono detto torna in campo e giocatela, ha detto Cobolli, ho cambiato colpi e ho sfruttato la chance della vita. Coscia sinistra KO, Matteo Senior nel secondo set si arrende tra le lacrime. Domani in semifinale il derby con Matteo Junior, peccato vincere così. Appunto il sorriso, quel sorriso per i francesi, scrive Daniele Azzolini sulla prima pagina di Tutto Sport. In piedi davanti ai francesi, le mani intorno alle orecchie, Flavio Cobolli chiede un coro tutto per lui, a chi a lungo ha fatto il tifo per Auger Aliassime, lo fa con simpatia, però è il suo segreto. Flavio ha un sorriso che ti si appiccica addosso. In taglio alto si parla della Juventus, clamorosa rottura delle trattative per le pretese eccessive del serbo. Vlahovic Juve è finita, non sono David, dice Vlahovic. Dopo il flop Champions, Dusan continuava a chiedere 8 milioni a stagione contro il massimale di 6 stabilito dal club. Volete pagarmi come David? La frase ha indispettito tutti, anche Spalletti, che pure spingeva per lui, e ora aspetta un altro centravanti oltre a Colomuani. Incontro per Sorloth, Comolli festeggia male il suo primo deficitario anno bianconero. Si parla anche della nazionale, l'incornata di Esposito piega il Lussemburgo. Per fortuna Pio esiste, la Baby Italia almeno vince. Gli azzurrini di Baldini non esaltano, però giocano con entusiasmo e applicazione. Il CT ad interim dice: sapevo che avremmo vinto. A 21 anni soltanto Meazza e Rivera avevano segnato più dell'asso interista in nazionale. Siamo giovani ma seri, dice Pio Esposito. Domenica poi ci sarà la Grecia. In taglio basso anche l'altra parte della città di Torino: 750.000 euro l'anno più bonus Europa, da Abate ad Aquilani. Ecco i contratti Toro. Cairo e Petrachi trattano fino a notte fonda con l'allenatore del Catanzaro. Per lui offerta simile a quella proposta al tecnico della Juve Stabia. E poi anche l'intervista a Petagna, intervista esclusiva al bomber del Monza. Petagna: Monza mio, siamo rinati insieme. E poi alla vigilia della sua Monte Carlo, Leclerc Ferrari rinnovo, punta a 10 anni in rosso, scrive Tutto Sport in prima pagina. La prima pagina poi anche del QS, del quotidiano sportivo, che si concentra principalmente sul tennis. Roland Garros, Berrettini KO semifinale, Arnaldi Cobolli finale a Parigi, l'Italia ci sarà. In taglio alto invece la nazionale di calcio, 1-0 in Lussemburgo, l'azzurro riparte da Esposito. Siamo giovani ma di valore, dice l'attaccante dell'Inter. Si parla anche di Juventus, Vlahovic lascia la Juventus, il Napoli invece blinda Højlund. E poi si parla anche delle elezioni in vista per la FIGC. Il ministro Abodi, le parole del ministro Abodi: Malagò ineleggibile, presto avremo la risposta. Si parla poi anche dell'atletica leggera con Marcel Jacobs, si parla del rinnovo di Leclerc con la Ferrari, si parla anche del Milan in taglio basso, i dubbi del diavolo, Milan al bivio, Glasner in testa con Rangnick, ma Pochettino è l'alternativa di Ibrahimovic. Per quanto riguarda il mercato dell'Inter, pressing Inter su Palestra, pericolo Premier, Cocchi, possibile contropartita per l'Atalanta. L'esterno che ha giocato nel Cagliari nell'ultima stagione è propenso a restare in Serie A. Questo era il quadro delle prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi. Noi andiamo invece a sentire le parole di Paolo Avanti di Gazzetta.it, che ieri è passato dai microfoni di Radio Bianconera, ospite a RBN Caffè. Ha parlato tra le altre cose anche della questione del portiere che la Juventus sta cercando sul mercato. Andiamo a sentire Paolo Avanti.
4: Guarda, sempre in Premier, sarebbero due grandi acquisti entrambi. Allison ha, secondo me, è un po' più credibile, perché effettivamente lui pare che voglia lui venire via dal Liverpool dopo esserci stato parecchi anni, aver fatto un po' anche la storia di quella società. Adesso vuole nuove avventure, nuove esperienze, quindi potrebbe essere un bel colpo. Dibo Martinez è un pazzoide. Bravissimo.
5: C'è una serie Netflix anche adesso su di lui, sì, se qualcuno è interessato. Esatto. Guardate che è stupenda. L'abbiamo fatta vedere a mio figlio ieri.
4: È un personaggio incredibile, Dibo Martinez.
5: Matto dalle gare.
4: Molto, sì, bravo tecnicamente, però è veramente matto dalle gare. Mi riesce un po' più difficile che lasci la Stombilla per venire in Serie A, Dibo Martinez. Allison è più credibile,
5: perché?
4: Ma Allison sarebbe.
5: Non lo perché so, non perché lascerebbe la Aston Villa anche qua, cioè
4: la Aston Villa, però, che ha appena vinto l'Europa League,
5: è ricchissimo,
4: League,
5: sì, lo so, però
4: che farà la Champions League e la Juve no, insomma purtroppo sono cose che pesano, poi magari mi smentirà, e domani diamo la notizia che ha firmato per la Juve, perché quando si parla di mercato certezze granitiche non ce ne sono mai, però insomma sono un po' più scettico sulla pista di Bo Martinez. Su Alisson,
5: cioè tu credi più su Alisson che su Dibu Martinez?
4: Sì, ah. sì.
5: Però anche io lì, anche a Liverpool cambia di allenatore.
4: Però lì hanno già investito sul portiere, sull'erede, il georgiano, che insomma già dall'anno scorso si diceva che puntano su di lui come nuovo numero uno titolare, e quindi potrebbe starci che Alisson decida di venire via e potrebbe accettare la corte della Juve. Ripeto, sarebbe un grande acquisto, perché magari non è al top della carriera, perché però insomma resta un portiere di grandissima qualità ed esperienza.
3: Vedremo cosa deciderà di fare Alisson, se rimanere a Liverpool, se andare via. Quello che su cui la Juve si sta concentrando, oltre alla questione portiere, è anche alla questione del centravanti. Dopo aver risolto finalmente la questione Vlahovic nella giornata di ieri, ci spostiamo su tutto Juve, perché nell'ultimo articolo della notte si parla di uno scambio possibile tra Sorloth e Nico Gonzalez. La Juventus valuta Alexander Sorloth per l'attacco, il compagno di reparto di Haaland nella nazionale norvegese, è possibile intreccio con Nico Gonzalez e Atletico Madrid. La Juventus continua a studiare le mosse per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Tra i profili monitorati dalla dirigenza bianconera c'è Alexander Sorloth, attaccante dell'Atletico Madrid, che potrebbe diventare una soluzione concreta qualora il club decidesse di intervenire con decisione sul mercato. A favorire l'eventuale trattativa potrebbe essere Nico Gonzalez, l'esterno argentino arrivato a Torino tra grandi aspettative ma senza riuscire a garantire continuità assoluta. Rappresenta un giocatore gradito ai colchoneros e potrebbe diventare una pedina utile per costruire un'operazione tra le due società. Il profilo ideale per completare l'attacco: Sorloth garantirebbe caratteristiche differenti rispetto agli attaccanti attualmente presenti in rosa. Con i suoi 195 centimetri, il norvegese abbina forza fisica, gioco aereo e capacità di occupare l'area di rigore. La Juventus è alla ricerca di un centravanti in grado di aumentare il peso offensivo della squadra e offrire soluzioni diverse durante la partita. In quest'ottica, il classe 95 rappresenterebbe un profilo particolarmente interessante. Nell'ultima stagione con la maglia dell'Atletico Madrid, Sorloth ha collezionato 35 presenze in Liga, segnando 13 reti, considerando tutte le competizioni. Il bottino complessivo supera abbondantemente la doppia cifra, confermando la sua affidabilità e letalità sotto porta. Tra le partite più memorabili della sua stagione spicca la sfida contro la Real Sociedad, nella quale il centravanti norvegese è stato protagonista assoluto, segnando 4 gol, mettendo in mostra tutto il suo repertorio offensivo. E appunto l'Atletico Madrid continua a cercare giocatori offensivi capaci di garantire imprevedibilità e qualità negli uno contro uno. Nico Gonzalez possiede caratteristiche che potrebbero adattarsi bene alle richieste del Cholo Simeone. Per questo motivo non è escluso che le due società possano valutare formule creative, inserendo l'argentino nell'operazione e riducendo così l'esborso economico necessario per arrivare a Sorloth. Una pista da seguire nelle prossime settimane. Al momento non si tratta di una possibilità di mercato ancora tutta da sviluppare. Sì, tratta di una possibilità ancora tutta da sviluppare, ma i presupposti per aprire un dialogo esistono. Da una parte la Juventus cerca un centravanti affidabile e strutturato fisicamente, dall'altra l'Atletico potrebbe essere interessato a un profilo come Nico Gonzalez. Tra l'altro Atletico che vorrebbe riscattarlo, ma a cifre un pochino più esigue rispetto a quelle che erano state pattuite con la Juventus e rispetto a quelle che appunto la Juventus chiede. Andiamo a sentire adesso le parole di Orfeo Zanforlin, che ieri ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera, ospite a Ieri e Oggi, appunto ha parlato della situazione legata a Dusan Vlahovic. Andiamo a sentirlo.
6: Al momento non sono così preoccupato, io credo che più o meno tutti i tifosi, ma tutto il movimento Juventus, compreso lo stesso Spalletti, avessero messo a preventivo questa possibilità. Del resto il giocatore ha chiesto una cifra che non corrisponde a quelle che sono i suoi risultati, la sua storia da quando è alla Juventus. Cioè, io credo che davvero non lascerà nulla alla storia della Juventus, credo che abbia vinto in tutti questi anni una Coppa Italia.
7: Coppa Italia, sì.
6: E non sia mai stato quel giocatore così decisivo, cioè poteva succedere, quindi io credo che più o meno tutti potessero aspettarsi questa cosa, e compreso lo stesso Spalletti. Certo, oggi la Juventus deve andare alla ricerca di qualche altro giocatore. Voglio immaginare che un piano B, se c'è stata, come dire, un braccio di ferro tra le parti, tra Comun lì, che peraltro è giustificato, perché non puoi chiedere 8 milioni alla luce di quello che abbiamo visto quest'anno, e magari stai anche un po' giustificato quest'anno, ma anche nelle precedenti stagioni. Cioè non ti puoi meritare gli 8 milioni. Cioè, poi qualcuno mi dirà: vabbè, però glieli avete dati. Sì, glieli abbiamo dati perché qualcuno prima di questa gestione si è permesso così
7: di fare un contratto oggettivamente scriteriato.
6: 12 milioni, certo. Ma lui non può meritare. Non dimentichiamoci che il giocatore di punta su cui la Juventus sta puntando tantissimo, giusto o sbagliato che sia, è questo, cioè Indiz, non può guadagnare di più, non può, perché sarebbe veramente un controsenso, certo. Cioè, non può guadagnare di più di Indiz, e quindi probabilmente forse è bene così, perché evidentemente se c'è stato questo braccio di ferro è perché comunque prendere o lasciare, questo veramente a me non è piaciuto. Non può guadagnare come un top player, come un campione. Un campione non lo è. È un, per carità, è un buon attaccante, però davvero.
3: Un buon attaccante, ma niente di più. Dušan Vlahović, secondo Orfeo Zanforlin, queste erano le sue parole legate alla situazione di Vlahović. E poi c'è la questione anche sulla porta, come preannunciavamo anche prima. Chi arriva in porta è questo che si chiede tutto Juve, riportando quanto scrive La Gazzetta dello Sport. La Juventus cerca il nuovo portiere dopo Di Gregorio. Alisson resta difficile, mentre Dibu Martinez e Vicario diventano le alternative principali. Non c'è soltanto l'attacco tra le priorità di mercato della Juventus. La dirigenza bianconera è al lavoro anche per individuare il profilo giusto a cui affidare la porta dopo Michele Di Gregorio. E Luciano Spalletti continua a sperare in un'apertura per Alisson, nome considerato ideale per esperienza e leadership. Il brasiliano avrebbe già raggiunto un'intesa di massima con il club torinese nei mesi scorsi, ma negli ultimi giorni il Liverpool avrebbe frenato ogni possibilità di trasferimento. Alisson sempre più difficile, in casa Juventus filtra prudenza sulla riuscita dell'operazione. Il muro alzato dal club inglese rende infatti la trattativa molto complicata, e i dirigenti stanno valutando alternative concrete per non farsi trovare impreparati. Tra i candidati principali c'è il Dibu Martinez, che rappresenta uno dei profili più apprezzati. Il portiere argentino dell'Aston Villa rappresenta una soluzione di grande personalità e carisma internazionale, caratteristiche considerate importanti per il nuovo corso bianconero. Vicario anche resta una pista concreta. Accanto al nome del campione del mondo argentino prende quota anche Guglielmo Vicario. L'estremo difensore del Tottenham piace per affidabilità, continuità e conoscenza del calcio italiano. La Juventus continua quindi a monitorare entrambe le situazioni, mentre il sogno Alisson resta appeso alle decisioni del Liverpool, questo secondo La Gazzetta dello Sport. Tutto Juve che riporta anche un nuovo nome di mercato tra gli obiettivi della Juventus, ovvero il difensore della Roma Ndicka, possibile intreccio con la Roma per Cup Miners. La Juventus segue Ndicka della Roma per rinforzare la difesa. I giallorossi pensano a Cup Miners, mentre sul centrale cresce la concorrenza. La Juventus continua a lavorare appunto sul mercato, e tra le modifiche che dovranno essere fatte quest'estate, c'è anche un tassello da inserire nel reparto difensivo. Le incertezze legate al futuro di alcuni elementi della retroguardia, soprattutto legate a Gleison Bremer, spingono il club bianconero a valutare possibili alternative di alto livello. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza c'è Evan Ndicka, centrale della Roma, che nelle ultime stagioni ha confermato affidabilità, continuità e grande solidità nel campionato italiano. Il profilo dell'ivoriano viene considerato ideale per età, esperienze e caratteristiche tecniche. Ndicka possibile sostituto in caso di cessione. L'interesse della Juventus è strettamente legato anche alle possibili uscite. Bremer continua ad avere estimatori in Germania e Premier League, mentre altri difensori bianconeri restano sotto osservazione in vista del mercato estivo. In questo scenario Ndicka rappresenterebbe una soluzione immediatamente pronta per raccogliere un'eredità pesante. Forte fisicamente, abile nell'uno contro uno e capace di guidare la linea difensiva, il centrale giallorosso garantirebbe esperienza internazionale e conoscenza della Serie A. L'asse tra Torino e Roma potrebbe però svilupparsi anche in direzione opposta. La società capitolina continua infatti a monitorare Tun Koopmeiners, giocatore che piace da tempo per qualità tecniche, visione di gioco e capacità di ricoprire più ruoli in mezzo al campo. L'olandese viene considerato un profilo ideale per aumentare qualità e leadership nella mediana giallorossa. Un eventuale interesse concreto della Roma potrebbe favorire l'apertura di dialoghi più ampi tra i due club. Non c'è solo la Juventus su Ndicka, perché la concorrenza per arrivare al difensore della Roma si preannuncia tutt'altro che semplice. Le prestazioni offerte da lui nelle ultime stagioni hanno attirato l'attenzione di diversi club europei. In particolare alcuni club della Premier League stanno seguendo con attenzione la situazione del centrale ivoriano, considerato uno dei difensori più affidabili del campionato italiano. Anche squadre della Bundesliga e della Liga hanno effettuato sondaggi esplorativi nelle ultime settimane. Per questo motivo la Juventus dovrà muoversi rapidamente qualora decidesse di trasformare l'interesse in una vera trattativa, anche per disturbare l'Inter, che ha mostrato interesse per il difensore se dovesse partire Bissek. Tutto Juve che parla anche dell'addio di Vlahovic. Chiellini dispiaciuto, scrive appunto Tutto Juve. La Juventus interrompe i contatti per il rinnovo di Vlahovic, pronte altre piste. Alla base dell'addio ci sono soprattutto le richieste economiche del giocatore. La Juventus aveva confermato la proposta da 6 milioni di euro più bonus, senza intenzione di rilanciare. Vlahovic invece avrebbe chiesto 8 milioni a stagione, più addirittura altri 8 al momento della firma, cifra considerata irrinunciabile dal suo entourage. A confermare la fumata nera è stato Giorgio Chiellini durante un evento dello Juventus Club Montecitorio a Roma, insieme al presidente Gianluca Ferrero. A me dispiace molto, ha spiegato Chiellini. Dušan fino all'ultimo ha tenuto alla Juve, è una persona seria. A queste cifre Vlahovic non rimarrà in Italia, comunque è legittimo che cerchi un altro tipo di ingaggio. Secondo le indiscrezioni, Bayern Monaco, Chelsea e Barcellona sarebbero i club maggiormente interessati al serbo. Nell'ultima stagione Vlahovic percepiva circa 12 milioni di euro netti e non avrebbe voluto accettare una riduzione significativa dell'ingaggio. Dal canto suo la Juventus ha preferito mantenere una linea rigida anche su bonus alla firma e commissioni. Ha spiegato la posizione societaria anche il presidente Ferrero, che ha detto: l'addio di Vlahovic, troppe pretese, legittime per carità, ma a queste cifre si allarga la platea dei giocatori che si possono prendere. Questo è quello che riporta Tutto Juve, scrivendo quello che appunto ha scritto oggi nell'edizione odierna La Gazzetta dello Sport. Andiamo a sentire le parole invece non su Vlahovic, bensì su Comolli. Parole di Daniele Bassi, ieri ospite come di consueto alla rassegna stampa di Claudio Zuliani, e ha parlato appunto dell'amministratore delegato della Juventus, Damian Comolli, che come abbiamo letto prima ha concluso il suo primo anno in bianconero, la sua prima stagione in bianconero, con l'addio di Dušan Vlahovic.
8: Io sono convinto che Comolli anche in quell'evento, tra virgolette, quell'unico, e spero resti tale, ha fatto un po' il padrone delle ferriere. Ha come dato: ci sono io e voi contate meno, comunque contate meno di me. Dopo non aver dimostrato ciò che doveva, Mi puoi andare ad affermare, abbiamo un programma triennale al primo, al secondo anno che non vinci nulla di significativo, non al sesto anno con l'assetto dirigenziale da parte della proprietà che è radicalmente mutato almeno due volte, con dopo Allegri tre allenatori, non puoi fare quei discorsi lì e soprattutto dimostri di non essere autorevole, cioè capace di condurre la squadra, io parlo della squadra, nella direzione che tutti i tifosi auspicano. Noi siamo, no, allora, il calcio mercato, la campagna acquisti vendite con i vincoli che abbiamo, non è decollato. Stiamo parlando di, che va bene, però, Colomuani mi sembra di essere tornato un anno fa, con Vlahovic uguale, lo scorso anno c'era un anno poi a partire da questo anno, l'infortunio siamo più o meno lì. Adesso stiamo parlando tra i Diaz, ma nei piani giornali, e poi comunque non parliamo di una prima scelta. Nel Milan non lo era, nel Real non lo era, e così via. C'è di dubbia qualità e tutto, però ha una media di un gol in sette partite, sia al Milan che al Real. E noi abbiamo bisogno di 100%. Il grande punto interrogativo di Lauri è ancora lì, quello del portiere è lì, il centrocampista ci serve.

0: ma devono viaggiare appaiati.
1: Queste erano le parole di Daniele Bassi legate alla situazione di Comolli, che insomma divide un po' anche la tifoseria bianconera per quanto riguarda il bilancio della prima stagione alla Juventus per l'ex dirigente del Tolosa, che visto che alcuni dicono che non abbia ancora avuto occasione per far vedere le sue doti, le sue qualità, e che probabilmente le dimostrerà per la prima volta durante quest'estate, perché la scorsa estate a quanto pare c'era già il lavoro fatto da Giuntoli per quanto riguarda il mercato, e altri invece che lo giudicano negativamente. Sicuramente il rinnovo di Vlahovic è stata anche roba sua, ed è appunto una vicenda che si è conclusa con l'addio, e vedremo se sarà stata una scelta azzeccata oppure no. Sicuramente ha portato avanti con coerenza la linea economica societaria delineata appunto dalla Juventus. Abbiamo con noi in collegamento telefonico Mirko Nicolino. Buongiorno Mirko.
2: Buongiorno Riccardo, un caro saluto a tutti.
1: Partiamo come al solito dal tuo editoriale, che si concentra sulle frizioni risapute tra Spalletti e Comolli, che alcuni avevano definito risolte, ma forse non è totalmente così.
2: Guarda, è chiaro che quando, come ci hanno raccontato, ci sono delle frizioni che arrivano a degli scontri molto duri, no? Quasi da out-out. Ricomporre è sempre molto difficile, perché nel calcio poi ci sono delle dinamiche quotidiane, e il mercato e i mal di pancia di alcuni giocatori e la gestione di alcune situazioni. Allora lì il rischio di incappare in qualsiasi momento in un nuovo scontro è altissimo. Per questo io ho scritto nel mio editoriale che la cosa ideale sarebbe stata una cesura con questa situazione anomala, per far sì che si ripartisse in maniera serena. Ora è chiaro che tra situazioni di campo e tra situazioni extracampo, ribadisco, calciomercato, il rischio è che da un momento all'altro Spalletti e Comolli esplodano nuovamente. Questo è il timore che non ho solo io, a quanto leggo in giro.
1: E questo sicuramente aumenta un po' la preoccupazione. E tra l'altro c'è anche, prima di parlare poi di calciomercato, c'è anche da sottolineare la posizione di Giorgio Chiellini, che si è anche un po' defilato, no, negli ultimi tempi, si è un po' distaccato da questa situazione.
2: Sì, ce l'ha raccontato il nostro Claudio Giuliani, no? Che a differenza di quanto si dicesse in giro, cioè un Chiellini ancora più presente, ancora più protagonista, a quanto pare invece Chiellini si è un po' distanziato, perché in realtà lui è Director of Football Strategy. Sì. Non si dovrebbe occupare in maniera diretta di calciomercato, ce l'aveva detto anche Comolli. Non si occuperà direttamente della squadra, delle dinamiche della squadra, mi aiuterà anche per altri settori della società. E poi alla fine invece Chiellini si è ritrovato anche su, secondo me, imbeccata di John Elkann, a supervisionare, a vigilare anche su scelte di strettamente legate alla squadra. Ora, secondo me, visto che comunque non è una sua responsabilità, Chiellini si mette un po' di lato, guarda, osserva, e poi tra le sue conclusioni, consapevole che il suo consiglio nei confronti di John Elkann ha un peso importante. Quindi a questo punto io penso che sia Comolli sia Spalletti devono fare molta attenzione, perché a uno viene chiesto di portare i risultati che non ha portato sul campo, è stato preso apposta per migliorare i risultati di Tudor, e alla fine non è riuscito a portare il quarto posto. L'altro non è riuscito a fare, è vero, tra mille difficoltà tra un'eredità per via di un'eredità

0: della gestione Giuntoli che non l'ha aiutato, però non ha azzeccato quasi nessuna operazione di mercato e quindi tutti in questo momento sono sotto osservazione.
1: E ieri c'è stato anche l'incontro tra la Juventus e Vlahovic, decretando di fatto la fine del rapporto, la fine di questo matrimonio. Ti chiedo se te l'aspettavi, perché ad esempio Tutto Sport scrive che questa decisione era stata già presa diversi giorni fa, e secondo te se la Juventus riuscirà a trovare il giusto sostituto?
0: Guarda, intanto mi piacerebbe sapere cosa ne pensa Spalletti, che è stato uno degli sponsor principali del rinnovo di Vlahovic e non è riuscito a ottenere nulla. E quindi anche questo si innesta in quello che dicevamo prima, e non vorrei che fosse un altro pretesto per frizioni. Quanto a Vlahovic non mi sorprende nulla, io su Radio Bianconera e Bianconera News, così come altri nostri colleghi, abbiamo sempre raccontato quella che era la nostra verità, che mentre qualcuno sosteneva ci fosse stato riavvicinamento, questo riavvicinamento con la Juventus non c'è mai stato, le posizioni sono state sempre nette, è sempre stato un muro contro muro tra richieste economiche e richieste anche di una posizione di protagonismo, no? Da parte del calciatore, situazioni che e richieste che di solito alla Juventus non vengono accolte, chiunque ci sia in dirigenza. Alla Juve tu non puoi dettare le regole, perché altrimenti finisci fuori. E quindi quello che ci hanno comunicato ieri è stato solo l'epilogo di una situazione che era ormai, a mio avviso, ben delineata. Vlahovic era in scadenza di contratto, ha fatto il giro delle sette chiese per trovare una situazione a lui più consona, sia economicamente sia sportivamente. Secondo me non l'ha trovata, altrimenti non sarebbe tornato comunque a parlare con la Juventus. Tornando a parlare con la Juventus si è trovato lo stesso muro che c'era prima, e quindi la conclusione è stata abbastanza naturale.
1: Ecco, per quanto riguarda il sostituto ci sono due nomi principali, Colomani e Sorloth. Secondo te possono arrivare entrambi?
0: Guarda, io so che Spalletti vorrebbe chiudere questo mercato estivo con tre attaccanti a disposizione. Oggi la Juventus ha tre attaccanti sotto contratto, che sono Milik, Openda e David. Tra i tre Spalletti terrebbe ovviamente il canadese. È chiaro che se tu aggiungi al canadese Sorloth e Colomani, io credo che Spalletti sarebbe abbastanza contento, posto che parliamo comunque di due calciatori che non è che segnino così tanto, meglio, Colomani ha più o meno la stessa media gol di Vlahovic. Sorloth in alcune esperienze ha segnato molto di più, per esempio in Turchia, me lo sono andato a studiare stanotte, poi ci sono state altre parentesi in cui invece ha segnato poco o nulla, e quindi alla fine poi la sua media non è elevatissima. È un centravanti esperto, è un centravanti che sa il fatto suo, conosce il suo mestiere. Sono due nomi ovviamente non di primissima fascia, però credo che Spalletti sarebbe abbastanza contento.
1: Mirko, io ti ringrazio davvero, ti auguro buon proseguimento di giornata.
0: Grazie a te, un caro saluto a tutti.
1: Grazie ancora al nostro Mirko Nicolino, sicuramente Sorloth, attaccante esperto e anche molto fisicato, un vero riferimento centrale che a questa Juventus nella stagione è mancato, ed è mancato soprattutto a Luciano Spalletti. Siamo in chiusura perché sono le 9 e dopo di me, come al solito, vi attende la rassegna stampa con il nostro Claudio Zuliani. Io vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento a domattina alle 8 qui su Radio Bianconera.
2: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
3: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè, su Radio Bianconera.
2: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese che escluderanno Hezbollah. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri dal settore della Litania meridionale. Nuovo ciclo di colloqui dal 22 giugno per raggiungere un accordo globale.
5: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. La risoluzione, adottata grazie all'appoggio di 4 membri del Partito Repubblicano di Donald Trump, che si sono uniti ai democratici, è soprattutto simbolica. Il presidente statunitense infatti può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato.
6: L'IDF, l'esercito israeliano, rende noto di aver arrestato al valico di Kerem Shalom Mahmoud Al-Njari, definendolo un miliziano della brigata nord di Hamas che ha preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. Lo riferisce il sito di notizie della striscia di Gaza, Dropside, secondo cui l'ingegnere era nell'elenco degli studenti palestinesi giunti ieri a Roma ed era diretto all'Università di Tor Vergata.
5: Prende via oggi davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo con rito immediato a Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni, uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno dall'ex compagno e il cui cadavere è stato profanato nella tomba del cimitero di Strozza. Il 53enne, imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla relazione affettiva terminata, rischia la condanna all'ergastolo.
6: La crisi in Medio Oriente continua a pesare sui prezzi del gas al punto che rispetto allo stesso periodo del 2020 le tariffe sul mercato regolato risultano oggi più elevate addirittura dell'89%, pari a una maggiore spesa in 6 anni di più 633 euro a utenza, con un consumo da 1.100 metri cubi annui. È il calcolo di Assoutenti che ricorda come i prezzi dell'energia risultino in forte rialzo rispetto al periodo pre-conflitto in Iran. A farle è il CODA CONSA sul mercato regolato, prezzi più cari dell'11,2% rispetto al periodo pre-guerra.
5: Il tennis, Matteo Berrettini ha parlato del suo problema all'anca che lo ha costretto al ritiro nel quarto di finale contro Arnaldi a Parigi. Spero di essermi fermato in tempo, sentivo il ritmo, spero di rivederci a Wimbledon, non so quanto starò fermo, spero il meno possibile, ha detto. L'azzurro svolgerà dei controlli nelle prossime ore per valutare l'entità del problema. Intanto si allunga la lista degli italiani capaci di raggiungere una semifinale slam in carriera. A Roland Garros 2026 scrivono il loro nome nella lista Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che venerdì si giocheranno il pass per la finale.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della Vecchia Signora. Appuntamento dal martedì al giovedì La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
8: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
9: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
8: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
8: l'unica che conta.
3: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Squadra che vince, si racconta.
8: Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
3: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
10: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera.
10: L'unica che conta.
11: Radio Bianconera.
8: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera. L'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
9: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
11: Radio Bianconera.
3: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
8: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
3: Dalla storia all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
9: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Radio Bianconera, nati per vincere.
11: Radio Bianconera.
3: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
8: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
12: Ci vuole sacrificio.
8: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
12: Ascoltaci.
8: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera.
8: È l'unica che conta. Non smettere mai di informarti.
12: Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com
12: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Giovedì 4 giugno inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus. Juventus che ieri ha avuto, la dirigenza della Juventus ieri ha avuto il summit con Vlahovic e i suoi agenti, e la notizia che è venuta fuori era quella probabilmente che in tanti si aspettavano, ovvero che tra la Vlahovic e la Juventus è finita. Si legge questo su ilbianconero.com: Juventus è finita.
1: (34) 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Giovedì 4 giugno inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus. Juventus che ieri ha avuto, la dirigenza della Juventus ieri ha avuto il summit con Vlahovic e i suoi agenti, e la notizia che è venuta fuori era quella probabilmente che in tanti si aspettavano, ovvero che tra la Vlahovic e la Juventus è finita. Si legge questo su ilbianconero.com: Juventus è finita con Vlahovic, niente accordo per il rinnovo di contratto, l'ultimo tentativo dei bianconeri per convincere l'attaccante serbo a rinnovare il contratto in scadenza è andato a vuoto, è arrivato il momento della decisione, sarà addio tra Juventus e Dusan Vlahovic. La scadenza del contratto che lega l'attaccante serbo ai bianconeri è ormai dietro l'angolo, il prossimo 30 giugno, e la trattativa per il rinnovo è andata avanti tra mille difficoltà per diversi mesi. Di più, da tempo ormai i discorsi erano in una situazione di stallo, nonostante il desiderio di Luciano Spalletti di averlo nuovamente a disposizione. A stagione ormai conclusa, la Juve voleva arrivare a un punto e per questo si è detta pronta alla resa dei conti. Nella giornata di ieri si è svolto un nuovo e ultimo incontro tra la Juventus e Dusan Vlahovic, che ha lasciato nella giornata di ieri la Continassa verso mezzogiorno. È stata l'occasione per un faccia a faccia decisivo che ha portato alla fumata nera. Non filtrava ottimismo, infatti le parti non sono riuscite a raggiungere l'accordo, a raggiungere l'intesa economica per il possibile rinnovo. La Juventus del resto non era intenzionata a garantirgli ancora gli attuali 12 milioni di euro annui. Stando a quanto emerso, i bianconeri avevano messo sul piatto una possibile biennale che, tra parte fissa e bonus compresi, si sarebbe avvicinato ai 7 milioni percepiti da Kenan Yıldız, ma l'attaccante serbo ne voleva almeno 8, oltre a un cospicuo premio alla firma. Per questo ha iniziato a prendere sempre più concretezza lo scenario di un addio, con diverse squadre che hanno monitorato e monitorano tuttora la situazione, come Milan e Napoli in Italia ad esempio, oltre ad alcune società tra Inghilterra come il Chelsea, il Bayern Monaco in Germania e l'Atletico Madrid in Spagna. E quindi l'avventura di Vlahovic alla Juventus può dirsi terminata, con la Juventus che rimane forte, con un interesse forte su Kolomouani. La Juventus ha cominciato a lavorare su altri fronti e ha riattivato in particolare la pista che porta a Randal Kolomouani, il francese di ritorno al Paris Saint-Germain dopo la stagione in prestito al Tottenham. È un vecchio pallino della società bianconera che ha riattivato i dialoghi con l'entourage del centravanti, incassando l'apertura totale a un eventuale ritorno. Intesa tutta da trovare con il giocatore per l'ingaggio e con il Paris Saint-Germain per il proprietario, appunto per il cartellino, ma Kolomouani di fatto è un'idea concreta e quindi non ancora ufficiale, ma ormai praticamente certa la separazione tra Vlahovic e la Juventus. Ieri non c'è stata la fumata bianca, anzi tutt'altro, nell'incontro appunto tra la dirigenza della Juventus, Vlahovic e i suoi agenti, e di conseguenza Vlahovic lascerà la Juventus a fine stagione, ma ormai la stagione è finita, a fine contratto, appunto a fine mese, e dunque Juventus che andrà alla ricerca del dopo Vlahovic, che sembra poter essere Kolomouani. Ci spostiamo sul sito di Tutto Sport perché si parla di un retroscena legato proprio a questo incontro di ieri e a questa trattativa. Sul sito di Tutto Sport, articolo di ieri: retroscena Vlahovic con la Juve, la trattativa finisce prima di iniziare. Il padre di Dusan non era a Torino, la rottura c'era già stata nei giorni scorsi. Il numero 9 ha comunicato ieri alla società che non rimane. Alla Continassa ieri non c'è stato nessun incontro, secondo Tutto Sport. Dusan Vlahovic è passato dal centro sportivo solo per completare un ciclo di terapie. È stata l'ultima visita del giocatore da numero 9 della Juve. Stavolta non ci saranno più margini per ricucire. L'ultima bozza di intesa, almeno tentata, è andata in scena in gran segreto nella serata dell'altro ieri, ma non c'è stata trattativa. Vlahovic ha comunicato che le condizioni della Juve non sarebbero state neppure valutate. La proposta bianconera era da 6 milioni e mezzo di ingaggio, secondo Tutto Sport, oltre a 3 milioni di commissioni. Il giocatore chiedeva 8 di stipendio e di fatto altri 8 alla firma, distanze troppo grandi per poter parlare ancora. Su DV9 c'è l'ombra del Bayern Monaco e dell'Atletico Madrid, mentre in Italia resiste il Napoli. Era arrivato a gennaio del 2022 per 70 milioni più 10 di commissioni a Darko Ristić, il suo storico agente, che la Juve ha cercato di aggirare parlando col padre Milos, osso durissimo anche lui, ma adesso lo strappo è totale. Lascia un'eredità da 68 gol in 168 partite con un solo trofeo vinto, la Coppa Italia del 2024. Di conseguenza, secondo quanto riportato da Tutto Sport, c'era già stata la rottura negli scorsi giorni tra Vlahovic e la Juventus. Sempre sul sito di Tutto Sport, un articolo proprio di pochi minuti fa, Tutto Sport cerca di portarci dentro appunto la trattativa e soprattutto dentro la rottura finale tra Vlahovic e la Juve. Volete mica pagarmi come David, il virgolettato su Tutto Sport. I soldi dati all'ex Lille fanno alzare le pretese del serbo per strappare il rinnovo alle sue condizioni, inevitabile di conseguenza la fumata nera. Dopo 4 anni e mezzo la Juve e Dusan Vlahovic si salutano con reciproca soddisfazione, almeno apparente, perché alla Continassa sono sicuri di essersi fermati in tempo prima di mettere a segno un rinnovo che sarebbe diventato un bagno di sangue. Allo stesso tempo il giocatore è convinto di cadere in piedi con qualsiasi soluzione, tutti felici e contenti dunque, o forse no. Le recenti frizioni, al di là del fatto che il nodo Vlahovic abbia riguardato 3 dirigenze diverse, sono nate l'estate scorsa, quando Damian Comolli approda a Torino, non usa molti giri di parole nel primo incontro con l'entourage del giocatore, emerge subito il consiglio spassionato di trovare una sistemazione a poco meno di un anno dalla scadenza. Di rinnovo non si parla, ma Dusan spinge in tutti i modi per farsi notare durante questa stagione, per far sì che l'ingaggio da 12 milioni netti per il suo ultimo anno di contratto possa essere giustificabile. Alla Juve però le cose iniziano a prendere una brutta piega. L'arrivo di Luciano Spalletti riporta Vlahovic al centro del progetto. Prima della lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendine dell'adduttore lungo sinistro, che ha portato poi a 3 mesi di stop. Dalle negoziazioni poi è spuntata una frase manifesto del pensiero serbo: ma perché dovrei essere pagato come David? Sì, il colpo dell'estate, 6 milioni di ingaggio più 12 e mezzo di commissioni, oscurato dalle prestazioni di Dusan e dalla sua scomoda ombra. Non sempre ha unito il gruppo, la lite con Locatelli durante Juve-Fiorentina somiglia molto ad un duello tra correnti distinte, ma in campo, soprattutto negli ultimi mesi, l'ex Fiorentina non si è mai risparmiato, giocando persino dall'inizio il quasi ininfluente duello col Toro all'ultima di campionato con un affaticamento muscolare. I rapporti con Comolli inesistenti, posizioni lontane anni luce, oltretutto la considerazione sul canadese in sede di negoziazioni non ha certo favorito la fluidificazione dei dialoghi, e dunque ecco un'ulteriore frase, un ulteriore comportamento che ha aggravato ancora di più la situazione di tensione tra Vlahovic e la Juventus. Passiamo alle prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, a partire come al solito dalla Gazzetta dello Sport, che si concentra sul tennis, parla dell'Inter su Palestra, parla della Juve su Colomoni dopo l'addio a Vlahovic. Appunto la parte centrale della prima pagina della Gazzetta dello Sport se la prende il tennis e il Roland Garros, una Parigi azzurra. Cobolli e Arnaldi si sfidano domani per la finale, terra nostra. Flavio Super ribaltato Aliassim, ma non mi fermo qui, dice il tennista romano. Nel derby ligure avanti, poi Berrettini deve ritirarsi per un infortunio. In taglio alto appunto il mercato a partire dall'Inter, altro rilancio, l'Atalanta apre, Inter arriva Palestra e poi salta il rinnovo, Juve addio Vlahovic, ora si punta forte per Kolo Muani. Appunto situazione in casa bianconera, dove il nome più caldo continua a essere quello di Dusan Vlahovic, attaccante serbo alla conclusione della sua esperienza alla Juventus. La dirigenza sta valutando le possibili soluzioni sul mercato e l'ipotesi Kolomoani è sempre più concreta in un'estate che potrebbe portare cambiamenti significativi nel reparto offensivo della squadra torinese, e quindi dovrebbe andare via Vlahovic, anzi praticamente ormai certo il fatto che Vlahovic vada via dalla Juventus, praticamente certo anche il fatto che la Juventus abbia trovato in Kolomoani il piano A, poi da capire se la fattibilità dell'operazione sia concreta. Sicuramente concreto è l'interesse, Juventus che sta sondando anche altri nomi come ad esempio Alexander Sorloth dell'Atletico Madrid, ma è soltanto uno dei nomi. Si è fatto anche quello di Jean-Philippe Mateta, però insomma ancora da capire la situazione mercato della Juventus, che ha iniziato a togliersi il primo fardello, ovvero quello della conferma dell'addio di Dusan Vlahovic. La prima pagina anche del Corriere dello Sport si concentra sulla trattativa tra l'Inter e l'Atalanta per Palestra, Inter più vicina, Marco non vuole andare all'estero, accelerazione nella trattativa, perché insomma si era parlato del fatto che ci fosse anche l'interesse dei club inglesi. Prezzo DEA 53 milioni, offerta da 42 più bonus, Marotta e Ausilio lavorano per tamponare la partenza di Dumfries, che ha già sostenuto le visite per il Real. Il terzino azzurro ha scelto Kibu, il suo obiettivo è fare coppia con Di Marco, vertice con Iperchiassi, appunto per trovare la soluzione della trattativa. In taglio alto sul Corriere dello Sport si parla del tennis. Domenica in finale al Roland Garros ci sarà un azzurro. Parigi, casa Italia, Cobolli batte il canadese Auger Aliassim in 4 set, era la chance della mia vita. In semifinale affronta domani Arnaldi, avanti nel derby dopo il ritiro di Berrettini, l'altro finalista uscirà dalla sfida tra Zverev e Menchik. E quindi questo è il quadro delle semifinali del Roland Garros, ci sarà almeno un italiano in finale, uno tra Cobolli e Arnaldi. In taglio basso la Juventus, niente rinnovo, lascerà la Juve, spunta Sorloth, Vlahovic, la fine. Questo è il titolo utilizzato per riportare, decretare l'addio, il divorzio tra Vlahovic e la Juventus. Spunta appunto Sorloth, scrive il Corriere dello Sport. Ieri l'amichevole della nazionale, giovane Italia, ci pensa Pio, vittoria in Lussemburgo di misura per 0-1, partenza lenta, poi progressi nella ripresa, la decide Pio Esposito, colpo di testa su corner, palo di Pisilli. Il CT Baldini dice: tanti talenti, io devo aiutarli. E poi domenica ci sarà l'altra amichevole, che era la nostra nazionale, la nostra giovane Italia, giocherà contro la Grecia a Creta, se non erro. E poi di spalla le altre big del campionato di Serie A, il gioiello del Benfica, Napoli, Richard Rios per Max Allegri, Anguissa in dubbio, seguito il centrocampista colombiano. E poi anche la Roma, Mason lascia il Marsiglia, Roma, Greenwood si libera, costa 50 milioni, è una priorità di Gasp, e c'è anche l'interesse per il bosniaco Alajbegovic. Anche il Milan, Glasner slot allo sprint, il Milan cambia faccia, Cardinale Ibra divisi sulla scelta, 15 operazioni tra entrate e uscite, con il Milan pronto ad una totale rivoluzione. Anche la Lazio, Romagnoli e Provedel, Gattuso subito due grane, Lazio, Alessio va all'Al-Sadd, Alessio Romagnoli va all'Al-Sadd, Provedel in bilico, e poi la cena tra Gattuso e Lotito. E poi il rinnovo fino al 2029 per quanto riguarda la Formula 1 e la Ferrari, blindato Leclerc, guadagnerà ben 54 milioni all'anno, altro che Vlahovic, che chiedeva qualcosina in meno ovviamente, ma in più rispetto a quello che prendeva prima, contando sia lo stipendio che il bonus alla firma. La prima pagina anche di Tutto Sport si concentra ovviamente su Vlahovic, parla del tennis, Flavio a Parigi stronca Auger Aliassim, Berrettini si ritira con il Sanremese. Che bello Cobolli sfiderà Arnaldi per il sogno finale, classe, grinta e fantasia. Kobo rimonta il canadese dopo un primo set perso tra pioggia e vento. Hanno chiuso il tetto, sono andato in bagno e mi sono detto torna in campo e giocatela, ha detto Cobolli. Ho cambiato colpi e ho sfruttato la chance della vita. Coscia sinistra KO, Matteo Senior nel secondo set si arrende tra le lacrime. Domani in semifinale il derby con Matteo Junior, peccato vincere così. Appunto il sorriso, quel sorriso per i francesi, scrive Daniele Azzolini sulla prima pagina di Tutto Sport. In piedi davanti ai francesi, le mani intorno alle orecchie, Flavio Cobolli chiede un coro tutto per lui, a chi a lungo ha fatto il tifo per Auger Aliassim. Lo fa con simpatia, però è il suo segreto. Flavio ha un sorriso che ti si appiccica addosso. In taglio alto si parla della Juventus, clamorosa rottura delle trattative per le pretese eccessive del serbo. Vlahovic Juve è finita, non sono David, dice Vlahovic. Dopo il flop Champions, Dusan continuava a chiedere 8 milioni a stagione contro il massimale di 6 stabilito dal club. Volete pagarmi come David? La frase ha indispettito tutti, anche Spalletti che pure spingeva per lui e ora aspetta un altro centravanti oltre a Colomouani. Incontro per Sorloth, Comolli festeggia male il suo primo deficitario anno bianconero. Si parla anche della nazionale, l'incornata di Esposito piega il Lussemburgo. Per fortuna Pio esiste, la Baby Italia almeno vince. Gli azzurrini di Baldini non esaltano, però giocano con entusiasmo e applicazione. Il CT ad interim dice sapevo che avremmo vinto. A 21 anni soltanto Meazza e Rivera avevano segnato più dell'asso interista in nazionale. Siamo giovani ma seri, dice Pio Esposito. Domenica poi ci sarà la Grecia. In taglio basso anche l'altra parte della città di Torino, 750.000 euro l'anno più bonus Europa da Abate ad Aquilani. Ecco i contratti Toro, Cairo e Petrachi trattano fino a notte fonda con l'allenatore del Catanzaro. Per lui offerta simile a quella proposta al tecnico della Juve Stabia. E poi anche l'intervista a Petagna, intervista esclusiva al bomber del Monza. Petagna, Monza mio, siamo rinati insieme. E poi alla vigilia della sua, Monte Carlo, Leclerc Ferrari rinnovo, punta a 10 anni in rosso, scrive Tutto Sport in prima pagina. La prima pagina poi anche del QS, del quotidiano sportivo, che si concentra principalmente sul tennis. Roland Garros, Berrettini KO semifinale, Arnaldi Cobolli finale a Parigi, l'Italia ci sarà. In taglio alto invece la nazionale di calcio, 1-0 in Lussemburgo, l'azzurro riparte da Esposito. Siamo giovani ma di valore, dice l'attaccante dell'Inter. Si parla anche di Juventus, Vlahovic lascia la Juventus, il Napoli invece blinda Højlund. E poi si parla anche delle elezioni in vista per la FIGC, il ministro Abodi. Le parole del ministro Abodi: Malagò ineleggibile, presto avremo la risposta. Si parla poi anche dell'atletica leggera con Marcel Jacobs, si parla del rinnovo di Leclerc con la Ferrari, si parla anche del Milan in taglio basso, i dubbi del diavolo, Milan al bivio, Glasner in testa con Rangnick, ma Pochettino è l'alternativa di Ibrahimovic. Per quanto riguarda il mercato dell'Inter, pressing Inter su Palestra, pericolo Premier, Cocchi, possibile contropartita per l'Atalanta. L'esterno che ha giocato nel Cagliari nell'ultima stagione è propenso a restare in Serie A. Questo era il quadro delle prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi. Noi andiamo invece a sentire le parole di Paolo Avanti di Gazzetta.it, che ieri è passato dai microfoni di Radio Bianconera, ospite a RBN Caffè. Ha parlato tra le altre cose anche della questione del portiere che la Juventus sta cercando sul mercato. Andiamo a sentire Paolo Avanti.
1: guarda sempre in Premier, Ali, sarebbero due grandi acquisti entrambi. Allison ha secondo me un po' più credibile, perché effettivamente lui pare che voglia lui venire via dal Liverpool dopo esserci stato parecchi anni, aver fatto un po' anche la storia di quella società, adesso vuole nuove avventure, nuove esperienze, quindi potrebbe essere un bel colpo. Dibo Martinez è un pazzoide, bravissimo.
2: C'è una serie Netflix anche adesso su di lui, sì, se qualcuno è interessato, esatto. Guardate che è stupenda, l'abbiamo fatta vedere a mio figlio ieri.
1: È un personaggio incredibile, Dibo Martinez,
2: matto dalle gare,
1: molto
2: sì.
1: Bravo tecnicamente, però veramente matto dalle gare. Mi riesce un po' più difficile che lasci la Aston Villa per venire in Serie A, Dibo Martinez. Allison è più credibile,
2: perché?
1: Ma Allison sarebbe... Non lo
2: perché
1: so,
2: non perché... lascerebbe l'Aston Villa anche qua? Cioè,
1: l'Aston Villa però che ha appena vinto l'Europa
2: è
1: League,
2: sì. Lo so, però
1: che farà la Champions League e la Juve no, insomma, purtroppo sono cose che pesano, poi magari mi smentirà, e domani diamo la notizia che ha firmato per la Juve, perché quando si parla di mercato certezze granitiche non ce ne sono mai, però insomma sono un po' più scettico sulla pista di Dibo Martinez. Su Allison,
2: cioè tu credi più su Allison che su Dibo Martinez?
1: Sì.
2: Però anche lì, anche a Liverpool cambia di allenatore.
1: Però lì hanno già investito sul portiere, sull'erede, il georgiano, sì. che insomma già dall'anno scorso si diceva che puntano su di lui come nuovo numero uno titolare, uh-huh. E quindi potrebbe starci che Allison decida di venire via e potrebbe accettare la corte della Juve. Ripeto, sarebbe un grande acquisto, perché magari non è al top della carriera, perché però insomma resta un portiere di grandissima qualità ed esperienza.
0: Vedremo cosa deciderà di fare Allison, se rimanere a Liverpool, se andare via. Quello che su cui la Juve si sta concentrando, oltre alla questione portiere, è anche alla questione del centravanti. Dopo aver risolto finalmente la questione Vlahovic nella giornata di ieri, ci spostiamo su tutto Juve, perché nell'ultimo articolo della notte si parla di uno scambio possibile tra Sorloth e Nico Gonzalez. La Juventus valuta Alexander Sorloth per l'attacco, il compagno di reparto di Haaland nella nazionale norvegese. È possibile intreccio con Nico Gonzalez e Atletico Madrid. La Juventus continua a studiare le mosse per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Tra i profili monitorati dalla dirigenza bianconera c'è Alexander Sorloth, attaccante dell'Atletico Madrid, che potrebbe diventare una soluzione concreta qualora il club decidesse di intervenire con decisione sul mercato. A favorire l'eventuale trattativa potrebbe essere Nico Gonzalez, l'esterno argentino arrivato a Torino tra grandi aspettative ma senza riuscire a garantire continuità assoluta. Rappresenta un giocatore gradito ai colchoneros e potrebbe diventare una pedina utile per costruire un'operazione tra le due società. Il profilo ideale per completare l'attacco: Sorloth garantirebbe caratteristiche differenti rispetto agli attaccanti attualmente presenti in rosa. Con i suoi 195 centimetri, il norvegese abbina forza fisica, gioco aereo e capacità di occupare l'area di rigore. La Juventus è alla ricerca di un centravanti in grado di aumentare il peso offensivo della squadra e offrire soluzioni diverse durante la partita. In quest'ottica, il classe 95 rappresenterebbe un profilo particolarmente interessante. Nell'ultima stagione con la maglia dell'Atletico Madrid, Sorloth ha collezionato 35 presenze in Liga, segnando 13 reti, considerando tutte le competizioni. Il bottino complessivo supera abbondantemente la doppia cifra, confermando la sua affidabilità e letalità sotto porta. Tra le partite più memorabili della sua stagione spicca la sfida contro la Real Sociedad, nella quale il centravanti norvegese è stato protagonista assoluto, segnando 4 gol, mettendo in mostra tutto il suo repertorio offensivo. E appunto l'Atletico Madrid continua a cercare giocatori offensivi capaci di garantire imprevedibilità e qualità negli uno contro uno. Nico Gonzalez possiede caratteristiche che potrebbero adattarsi bene alle richieste del Cholo Simeone. Per questo motivo non è escluso che le due società possano valutare formule creative inserendo l'argentino nell'operazione e riducendo così l'esborso economico necessario per arrivare a Sorloth. Una pista da seguire nelle prossime settimane. Nel momento non si tratta di una possibilità di mercato ancora tutta da sviluppare. Si tratta di una possibilità ancora tutta da sviluppare, ma i presupposti per aprire un dialogo esistono. Da una parte la Juventus cerca un centravanti affidabile e strutturato fisicamente, dall'altra l'Atletico potrebbe essere interessato a un profilo come Nico Gonzalez. Tra l'altro Atletico che vorrebbe riscattarlo, ma a cifre un pochino più esigue rispetto a quelle che erano state pattuite con la Juventus e rispetto a quelle che appunto la Juventus chiede. Andiamo a sentire adesso le parole di Orfeo Zanforlin, che ieri ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera, ospite a Ieri e Oggi, appunto ha parlato della situazione legata a Dusan Vlahovic. Andiamo a sentire.
3: Al momento non sono così preoccupato, io credo che più o meno tutti i tifosi, ma tutto il movimento Juventus, compreso lo stesso Spalletti, avessero messo a preventivo questa possibilità. Del resto il giocatore ha chiesto una cifra che non corrisponde a quelle che sono i suoi risultati, la sua storia da quando è alla Juventus. Beh, io credo che davvero non lascerà nulla alla storia della Juventus, credo che abbia vinto in tutti questi anni una Coppa Italia.
4: Una Coppa Italia, sì.
3: E non sia mai stato quel giocatore così decisivo, cioè poteva succedere, quindi io credo che più o meno tutti potessero aspettarsi questa cosa, e compreso lo stesso Spalletti. Certo, oggi la Juventus deve andare alla ricerca di qualche altro giocatore, voglio immaginare un piano B, se c'è stata, come dire, un braccio di ferro tra le parti, fra Comun Lee, che peraltro è giustificato, perché non puoi chiedere 8 milioni alla luce di quello che abbiamo visto quest'anno, e magari sei anche un po' giustificato quest'anno, ma anche nelle precedenti stagioni, cioè non ti puoi meritare gli 8 milioni. Cioè, poi qualcuno mi dirà, vabbè, però glieli avete dati. Sì, glieli abbiamo dati perché qualcuno prima di questa gestione è permesso così
4: di fare un contratto oggettivamente scriteriato,
3: 12 milioni, certo. Ma lui non può meritare. Non dimentichiamoci che il giocatore di punta su cui la Juventus sta puntando tantissimo, giusto o sbagliato che sia, è questo, cioè Indiz, non può guadagnare di più, non può, perché sarebbe veramente un controsenso, certo. Cioè, non può guadagnare di più di Indiz, e quindi probabilmente forse è bene così, perché evidentemente se c'è stato questo braccio di ferro è perché comunque o prendere o lasciare, questo veramente a me non è piaciuto. Non può guadagnare come un top player, come un campione non lo è. È un, per carità, è un buon attaccante, però davvero.
0: Un buon attaccante, ma niente di più. Dusan Vlahovic, secondo Orfeo Zanforlin, queste erano le sue parole legate alla situazione di Vlahovic. E poi c'è la questione anche sulla porta, come preannunciavamo anche prima. Chi arriva in porta è questo che si chiede tutto Juve, riportando quanto scrive la Gazzetta dello Sport. La Juventus cerca il nuovo portiere dopo Di Gregorio. Alisson resta difficile, mentre Dibu Martinez e Vicario diventano le alternative principali. Non c'è soltanto l'attacco tra le priorità di mercato della Juventus. La dirigenza bianconera è al lavoro anche per individuare il profilo giusto a cui affidare la porta dopo Michele Di Gregorio. E Luciano Spalletti continua a sperare in un'apertura per Alisson, nome considerato ideale per esperienza e leadership. Il brasiliano avrebbe già raggiunto un'intesa di massima con il club torinese nei mesi scorsi, ma negli ultimi giorni il Liverpool avrebbe frenato ogni possibilità di trasferimento. Alisson sempre più difficile, in casa Juventus filtra prudenza sulla riuscita dell'operazione. Il muro alzato dal club inglese rende infatti la trattativa molto complicata e i dirigenti stanno valutando alternative concrete per non farsi trovare impreparati. Tra i candidati principali c'è il Dibu Martinez, che rappresenta uno dei profili più apprezzati. Il portiere argentino dell'Aston Villa rappresenta una soluzione di grande personalità e carisma internazionale, caratteristiche considerate importanti per il nuovo corso bianconero. Vicario anche resta una pista concreta, accanto al nome del campione del mondo argentino prende quota anche Guglielmo Vicario, l'estremo difensore del Tottenham, piace per affidabilità, continuità e conoscenza del calcio italiano. La Juventus continua quindi a monitorare entrambe le situazioni, mentre il sogno Alisson resta appeso alle decisioni del Liverpool, questo secondo la Gazzetta dello Sport. Tutto Juve che riporta anche un nuovo nome di mercato tra gli obiettivi della Juventus, ovvero il difensore della Roma Ndicka, possibile intreccio con la Roma per Cup Miners. La Juventus segue Ndicka della Roma per rinforzare la difesa, i giallorossi pensano a Cup Miners, mentre sul centrale cresce la concorrenza. La Juventus continua a lavorare appunto sul mercato, e tra le modifiche che dovranno essere fatte quest'estate c'è anche un tassello da inserire nel reparto difensivo. Le incertezze legate al futuro di alcuni elementi della retroguardia, soprattutto legate a Gleison Bremer, spingono il club bianconero a valutare possibili alternative di alto livello. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza c'è Evan Ndicka, centrale della Roma, che nelle ultime stagioni ha confermato affidabilità, continuità e grande solidità nel campionato italiano. Il profilo dell'ivoriano viene considerato ideale per età, esperienze e caratteristiche tecniche. Ndicka possibile sostituto in caso di cessione. L'interesse della Juventus è strettamente legato anche alle possibili uscite. Bremer continua ad avere estimatori in Germania e Premier League, mentre altri difensori bianconeri restano sotto osservazione in vista del mercato estivo. In questo scenario Ndicka rappresenterebbe una soluzione immediatamente pronta per raccogliere un'eredità pesante. Forte fisicamente, abile nell'uno contro uno e capace di guidare la linea difensiva, il centrale giallorosso garantirebbe esperienza internazionale e conoscenza della Serie A. L'asse tra Torino e Roma potrebbe però svilupparsi anche in direzione opposta. La società capitolina continua infatti a monitorare Tun Cup Miners, giocatore che piace da tempo per qualità tecniche, visione di gioco e capacità di ricoprire più ruoli in mezzo al campo. L'olandese viene considerato un profilo ideale per aumentare qualità e leadership nella mediana giallorossa. Un eventuale interesse concreto della Roma potrebbe favorire l'apertura di dialoghi più ampi tra i due club. Non c'è solo la Juventus su Ndicka, perché la concorrenza per arrivare al difensore della Roma si preannuncia tutt'altro che semplice. Le prestazioni offerte da lui nelle ultime stagioni hanno attirato l'attenzione di diversi club europei. In particolare alcuni club della Premier League stanno seguendo con attenzione la situazione del centrale ivoriano, considerato uno dei difensori più affidabili del campionato italiano. Anche squadre della Bundesliga e della Liga hanno effettuato sondaggi esplorativi nelle ultime settimane. Per questo motivo la Juventus dovrà muoversi rapidamente qualora decidesse di trasformare l'interesse in una vera trattativa, anche per disturbare l'Inter, che ha mostrato interesse per il difensore se dovesse partire Bissek. Tutto Juve che parla anche dell'addio di Vlahovic. Chiellini dispiaciuto, scrive appunto Tutto Juve. La Juventus interrompe i contatti per il rinnovo di Vlahovic, pronte altre piste. Alla base dell'addio ci sono soprattutto le richieste economiche del giocatore. La Juventus aveva confermato la proposta da 6 milioni di euro più bonus, senza intenzione di rilanciare. Vlahovic invece avrebbe chiesto 8 milioni a stagione più addirittura altri 8 al momento della firma, cifra considerata irrinunciabile dal suo entourage. A confermare la fumata nera è stato Giorgio Chiellini durante un evento dello Juventus Club Montecitorio a Roma, insieme al presidente Gianluca Ferrero. A me dispiace molto, ha spiegato Chiellini. Dusan fino all'ultimo ha tenuto alla Juve, è una persona seria. A queste cifre Vlahovic non rimarrà in Italia, comunque è legittimo che cerchi un altro tipo di ingaggio. Secondo le indiscrezioni, Bayern Monaco, Chelsea e Barcellona sarebbero i club maggiormente interessati al serbo. Nell'ultima stagione Vlahovic percepiva circa 12 milioni di euro netti e non avrebbe voluto accettare una riduzione significativa dell'ingaggio. Dal canto suo la Juventus ha preferito mantenere una linea rigida anche su bonus alla firma e commissioni. Ha spiegato la posizione societaria anche il presidente Ferrero, che ha detto: l'addio di Vlahovic, troppe pretese, legittime per carità, ma a queste cifre si allarga la platea dei giocatori che si possono prendere. Questo è quello che riporta tutto Juve, scrivendo quello che appunto ha scritto oggi nell'edizione odierna La Gazzetta dello Sport. Andiamo a sentire le parole invece non su Vlahovic, bensì su Comolli, parole di Daniele Bassi, ieri ospite come di consueto alla rassegna stampa di Claudio Zuliani, e ha parlato appunto dell'amministratore delegato della Juventus, Damian Comolli, che come abbiamo letto prima ha concluso il suo primo anno in bianconera, la sua prima stagione in bianconero, con l'addio di Dusan Vlahovic.
5: Io sono convinto che cioè Comolli anche in quella quell'evento, tra virgolette, quell'unico, e spero resti tale, ha fatto un po' il padrone delle ferriere, ha come dato, ci sono io e voi contate meno, comunque contate meno di me, dopo non aver dimostrato ciò che doveva. Mi puoi andare ad affermare, abbiamo un programma del triennale, al primo, al secondo anno che non vinci nulla di significativo, non al sesto anno con l'assetto dirigenziale da parte della proprietà che è radicalmente mutato almeno due volte, con dopo Allegri tre allenatori, non puoi fare quei discorsi lì, e soprattutto dimostri di non essere autorevole, cioè capace di condurre la squadra, io parlo della squadra, nella direzione che tutti i tifosi auspicano. Noi siamo, allora, il calcio mercato, la campagna acquisti vendite con i vincoli che abbiamo, non è decollato. Stiamo parlando di, che va bene, però, Colo Muani mi sembra di essere tornato a un anno fa, con Vlahovic uguale. Lo scorso anno c'era un anno, come a trascorrere questo anno, di infortunio, siamo più o meno lì. Adesso stiamo parlando tra i via, ma i piani giornali, e poi comunque non parliamo di una prima scelta, nel Milan non lo era, nel Real non lo era, e così via, c'è di dubbia qualità e tutto, però ha una media di un gol ogni sette partite, sia al Milan che al Real, e noi abbiamo bisogno di tutto questo. Il grande punto interrogativo di Vlahovic è ancora lì, quello del portiere è lì, il centrocampista, ci serve il metronomo, chi serve un centrocampista

0: e i due soldi sono andati a fare i passi, ma devono viaggiare appaiati.
1: Queste erano le parole di Daniele Bassi legate alla situazione di Comolli, che insomma divide un po' anche la tifoseria bianconera per quanto riguarda il bilancio della prima stagione alla Juventus per l'ex dirigente del Tolosa, che visto che alcuni dicono che non abbia ancora avuto occasione per far vedere le sue doti, le sue qualità, e che probabilmente le dimostrerà per la prima volta durante quest'estate, perché la scorsa estate a quanto pare c'era già il lavoro fatto da Giuntoli per quanto riguarda il mercato, e altri invece che lo giudicano negativamente. Sicuramente il rinnovo di Vlahovic è stata anche roba sua, ed è appunto una vicenda che si è conclusa con l'addio, e vedremo se sarà stata una scelta azzeccata oppure no. Sicuramente ha portato avanti con coerenza la linea economica societaria delineata appunto dalla Juventus. Abbiamo con noi in collegamento telefonico Mirko Nicolino. Buongiorno Mirko.
2: Buongiorno Riccardo, un caro saluto a tutti.
1: Partiamo come al solito dal tuo editoriale, che si concentra sulle frizioni risapute tra Spalletti e Comolli, che alcuni avevano definito risolte, ma forse non è totalmente così.
2: Guarda, è chiaro che quando, come ci hanno raccontato, ci sono delle frizioni che arrivano a degli scontri molto duri, no? Quasi da out-out. Ricomporre è sempre molto difficile, perché nel calcio poi ci sono delle dinamiche quotidiane, e il mercato e i mal di pancia di alcuni giocatori e la gestione di alcune situazioni. Allora lì il rischio di incappare in qualsiasi momento in un nuovo scontro è altissimo. Per questo io ho scritto nel mio editoriale che la cosa ideale sarebbe stata una cesura con questa situazione anomala, per far sì che si ripartisse in maniera serena. Ora è chiaro che tra situazioni di campo e tra situazioni extracampo, ribadisco, calciomercato, il rischio è che da un momento all'altro Spalletti e Comolli esplodano nuovamente. Questo è il timore che non ho solo io, a quanto leggo in giro,
1: e questo sicuramente aumenta un po' la preoccupazione. E tra l'altro c'è anche, prima di parlare poi di calciomercato, c'è anche da sottolineare la posizione di Giorgio Chiellini, che si è anche un po' defilato, no, negli ultimi tempi si è un po' distaccato da questa situazione.
2: Sì, ce l'ha raccontato il nostro Claudio Giuliani, no? Mm-hmm. Che a differenza di quanto si dicesse in giro, cioè un Chiellini ancora più presente, ancora più protagonista, a quanto pare invece Chiellini si è un po' distanziato, perché in realtà lui è director of football strategy, sì. Non si dovrebbe occupare in maniera diretta di calciomercato, ce l'aveva detto anche Comolli. Non si occuperà direttamente della squadra, delle dinamiche della squadra, mi aiuterà anche per altri settori della società. E poi alla fine invece Chiellini si è ritrovato anche secondo me, in beccata di John Elkann, a supervisionare, a vigilare anche su scelte strettamente legate alla squadra. Ora, secondo me, visto che comunque non è una sua responsabilità, Chiellini si mette un po' di lato, guarda, osserva, e poi tra le sue conclusioni, consapevole che il suo consiglio nei confronti di John Elkann ha un peso importante. Quindi a questo punto io penso che sia Comolli sia Spalletti devono fare molta attenzione, perché a uno viene chiesto di portare i risultati che non ha portato sul campo, è stato preso apposta per migliorare i risultati di Tudor, e alla fine non è riuscito a portare il quarto posto. L'altro non è riuscito a fare, è vero, tra mille difficoltà tra un'eredità per via di un

0: curiosità della gestione Giuntoli che non l'ha aiutato, però non ha azzeccato quasi nessuna operazione di mercato e quindi tutti in questo momento sono sotto osservazione.
1: E ieri c'è stato anche l'incontro tra la Juventus e Vlahovic, decretando di fatto la fine del rapporto, la fine di questo matrimonio. Ti chiedo se te l'aspettavi, perché ad esempio Tutto Sport scrive che questa decisione era stata già presa diversi giorni fa, e secondo te se la Juventus riuscirà a trovare il giusto sostituto?
0: Guarda, intanto mi piacerebbe sapere cosa ne pensa Spalletti, che è stato uno degli sponsor principali del rinnovo di Vlahovic e non è riuscito a ottenere nulla, e quindi anche questo si innesta in quello che dicevamo prima, e non vorrei che fosse un altro pretesto per frizioni. Quanto a Vlahovic non mi sorprende nulla, io su Radio Bianconera e Bianconera News, così come altri nostri colleghi, abbiamo sempre raccontato quella che era la nostra verità, che mentre qualcuno sosteneva ci fosse stato un riavvicinamento, questo riavvicinamento con la Juventus non c'è mai stato, le posizioni sono state sempre nette, è sempre stato un muro contro muro tra richieste economiche e richieste anche di una posizione di protagonismo, no? Da parte del calciatore, situazioni che e richieste che di solito alla Juventus non vengono accolte, chiunque ci sia in dirigenza. Alla Juve tu non puoi dettare le regole, perché altrimenti finisci fuori, e quindi quello che ci hanno comunicato ieri è stato solo l'epilogo di una situazione che era ormai, a mio avviso, ben delineata. Vlahovic era in scadenza di contratto, ha fatto il giro delle sette chiese per trovare una situazione a lui più consona, sia economicamente sia sportivamente. Secondo me non l'ha trovata, altrimenti non sarebbe tornato comunque a parlare con la Juventus. Tornando a parlare con la Juventus si è trovato lo stesso muro che c'era prima, e quindi la conclusione è stata abbastanza naturale.
1: Ecco, e per quanto riguarda il sostituto ci sono due nomi principali, Colomani e Sorloth. Secondo te possono arrivare entrambi?
0: Guarda, io so che Spalletti vorrebbe chiudere questo mercato estivo con tre attaccanti a disposizione. Oggi la Juventus ha tre attaccanti sotto contratto, che sono Milik, Openda e David. Tra i tre Spalletti terrebbe ovviamente il canadese. È chiaro che se tu aggiungi al canadese Sorloth e Colomani, io credo che Spalletti sarebbe abbastanza contento, posto che parliamo comunque di due calciatori che non è che segnino così tanto. Meglio, Colomani ha più o meno la stessa media gol di Vlahovic. Sorloth in alcune esperienze ha segnato molto di più, per esempio in Turchia, me lo sono andato a studiare stanotte, poi ci sono state altre parentesi in cui invece ha segnato poco o nulla, e quindi alla fine poi la sua media non è elevatissima. È un centravanti esperto, è un centravanti che sa il fatto suo, conosce il suo mestiere. Sono due nomi ovviamente non di primissima fascia, però credo che Spalletti sarebbe abbastanza contento.
1: Mirko, io ti ringrazio davvero, ti auguro buon proseguimento di giornata.
0: Grazie a te, un caro saluto a tutti.
1: Grazie ancora al nostro Mirko Nicolino, sicuramente Sorloth, attaccante esperto e anche molto fisicato, un vero riferimento centrale che a questa Juventus nella stagione è mancato, ed è mancato soprattutto a Luciano Spalletti. Siamo in chiusura perché sono le 9 e dopo di me, come al solito, vi attende la rassegna stampa con... Io vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus, vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento a domattina alle 8 qui su Radio Bianconera.
2: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
3: Radio Bianconera.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Libano. A seguito delle negoziazioni guidate dagli Stati Uniti, Israele e Libano hanno concordato l'attuazione di un cessate il fuoco che è subordinato a una completa cessazione del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti gli esponenti di Hezbollah dal settore sud del fiume Litani. È quanto si legge in una dichiarazione congiunta di Stati Uniti, Israele e Libano. L'accordo prevede la creazione di zone pilota sotto il controllo esclusivo dell'esercito libanese. Nella dichiarazione si annuncia che i prossimi colloqui tra Israele e Libano si terranno dal 22 giugno.
4: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. Un duro colpo politico per il presidente Trump, che ha dato inizio al conflitto a febbraio. La risoluzione, adottata con 4 membri del Partito Repubblicano di Trump, che si sono uniti ai democratici, è in gran parte simbolica, poiché il Presidente degli Stati Uniti può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato.
5: Una nuova nomina all'interno dell'amministrazione americana sta alimentando polemiche negli ambienti politici di Washington. Il Pentagono ha assunto Elias Irizarry, uno dei partecipanti all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, destinandolo a un incarico nell'ambito delle operazioni speciali e dell'antiterrorismo.
4: A distanza di 10 anni dalla morte della figlia, anche la madre di Eleonora Bottaro è morta dopo aver rifiutato le cure contro il cancro. Il caso della 18enne padovana, deceduta il 29 agosto 2016 per una leucemia linfoblastica acuta, che i genitori rifiutarono di curare con terapie di chemio e radio perché seguaci del metodo Hammer, aveva scosso l'opinione pubblica. Nel 2023 la coppia era stata condannata in Cassazione a 2 anni di reclusione con l'accusa di omicidio colposo nei confronti della figlia. Fedele al suo credo fino alla fine, anche Rita Benini si è lasciata andare, malata di una forma tumorale all'età di 60 anni.
5: Trema ancora la terra in Sicilia. Nella notte un terremoto di magnitudo 2.8 è stato avvertito nelle isole Eolie. La scossa è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 2.03 ora italiana a una profondità di 211 chilometri, spiega l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a Roma. Si tratta del secondo terremoto in pochi giorni avvertito in Sicilia. All'alba di ieri, infatti, erano state avvertite 3 scosse. Il primo sisma di magnitudo 3.9 è stato registrato dai sismografi alle 5.51 proprio al largo delle isole Eolie a una profondità di 306 chilometri.
4: Il tennis, il campo ha dato il suo verdetto, sarà derby italiano in semifinale del Roland Garros e a giocarselo domani saranno Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Ieri il tennista romano ha battuto Félix Auger-Aliassime nel suo quarto di finale, mentre il sanremese si è guadagnato l'accesso al penultimo atto dello Slam parigino dopo il ritiro in lacrime.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Radio Bianconera.
7: squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
8: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
7: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
9: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
10: Buon pomeriggio Bomber, prima di tutto riprenditi, sì avete ragione, la voce va un po' meglio, vi dico la verità, non sono al top però sto migliorando, quindi da domani mi auguro di essere, almeno per quanto riguarda le corde vocali, recuperato. Per quanto riguarda il mercato, il mancato rinnovo di Vlahovic, per ora dico mezzo fallimento, il vero fallimento sarà quando non porta a Torino un portiere, uno o due centrocampisti e un attaccante da 20 con la stagione. Francesco, d'accordissimo. In questo momento dobbiamo aspettare e vedere, poi i giudizi sul mercato li daremo alla fine della sessione. Però servono tanti giocatori di esperienza, di spessore, e in questo momento molti sono sfumati, uno è andato via e di trattative imbastite non ce ne sono. Quindi aspettiamo e vediamo, però la situazione per me è preoccupante. Poi spero vivamente di essere completamente smentito dai fatti, però ragazzi la situazione non è per nulla bella. Più passa il tempo più sembra che siamo in mano a dilettanti. Da dopo Marotta non abbiamo più fatto una trattativa portandola a nostro favore. Tutte le trattative sono andate avanti mesi e alla fine abbiamo ceduto alle condizioni di chi vende, vedi con Miners. Poi i piani A non sono mai andati in porto, passando a piani B, piani C, vedi Open Da. Quindi abbiamo un problema profondo di dirigenza e scouting. Giacomo da Susa, hai colto nel segno, perché una delle critiche mossa alla Juventus nell'ultimo periodo è stato proprio scouting, che è stato decentralizzato, delocalizzato da Cumolli, gestito esternamente. Ed è una delle critiche mosse alla Juventus, che da sempre è stata una delle società all'avanguardia, più radicata nel territorio e più di alto livello per quanto riguarda lo scouting. Delegarlo è stata una scelta che un po' spiazzato, e forse in questo momento, vedendo i risultati, non è che abbia portato tutti i suoi frutti. Ribadisco, un giudizio oggettivo lo si potrà dare soltanto alla fine della finestra di mercato, ma oggi come oggi, vedendo la situazione, sentendo gli spifferi della Continassa, rendendoci conto dalle cose che sono sfumate e da Vlahovic che è andato via, io non sono per nulla tranquillo. Fabrizio da Torino, Vlahovic a mio parere era da rinnovare e poi venderlo eventualmente nel giugno 2027, visti i nomi in arrivo. Così non solo non si prendono soldi, ma lui potrebbe anche accasarsi in Italia in una diretta concorrente, sicuramente. Ragazzi, il Napoli potrebbe pensarci, c'è Allegri. Il Milan sta cercando un attaccante da 10 anni. Le occasioni in Italia ci sono, poi bisogna vedere se hanno voglia di pagare il bonus alla firma e un ingaggio intorno ai 7-8 milioni. Però ragazzi, c'è possibilità che rimanga in Italia Dusan Vlahovic. Concludendo dicendo che se siamo ridotti così è grazie esclusivamente alle istituzioni del calcio e del VAR. Dirigenza vergognosa, breve Spalletti dare le dimissioni, scrive Fabio da Coazze. Buongiorno dal Brasile, situazione preoccupante, non solo la tua voce. Adesso ti chiedo, ricominciamo a trattare seriamente, cosa pensi di uno scambio con i Colchoneros, con Sorloth, Giovanni? Non lo so ragazzi, nomi se ne possono fare quanti ne vogliamo. Sorloth è un ottimo nome, Gyökeres è un ottimo nome, ma al momento a me non credo che ci siano possibilità di portare a casa questi giocatori. Uno di quelli che si potrebbe portare è Colomani, per una serie di motivi che ho già elencato ieri, perché conosce già la piazza. Un altro è Alisson, che ha un filo diretto con Spalletti, ma bisogna andarli a prendere, ma bisogna chiuderli, ma non bisogna aspettare. Soprattutto oggi, il 3 giugno, che ti parte Vlahovic, tu oggi devi presentarti, domani al massimo con un nome grosso, un nome forte, un Alisson, un Colomoni, altrimenti perdi credibilità, altrimenti perdi tanto. lanci un segnale non positivo al mondo e soprattutto all'universo Juve. Per salire di livello bisogna sostituire quattro termosifoni di Gregorio Cambiaso, Miner, Zubeldà, e il quinto termosifone è nascosto. Sappel Comolli, scrive Claudio da Forano. Ma siamo sicuri che siamo in buone mani? Elkan sta facendo ancora errori, ma se vendesse, se non è in grado di gestire la Juventus, scrive Danilo da Volterra. Tantissimi messaggi, tantissimi temi da toccare, non soltanto Vlahovic, normale così. Noi torniamo tra poco con un ospite, sentiremo il suo parere sulla questione Vlahovic, non solo, con i vostri messaggi. Vedremo se ci saranno altre novità di giornata, perché siamo al 3 giugno, ma sembra che siamo a luglio inoltrato per quanto riguarda il mercato della Juventus. Speriamo che si dia una mossa anche in entrata, perché c'è bisogno di qualcosa a cui appigliarsi. Torniamo tra pochissimo, sono le 14.32, mi raccomando, rimanete con noi.
11: L'ora della vecchia signora.
12: Radio Bianconera, nati per vincere.
11: L'ora della vecchia signora.
10: Ben trovati in diretta nell'ora della vecchia signora, con il poco di voce che ho ancora a disposizione, ma quanto basta per continuare a parlare di Dusan Vlahovic. L'abbiamo fatto un po' di getto, però l'abbiamo fatto in maniera sincera insieme nella prima mezz'ora. Continuiamo a farlo con i vostri messaggi e anche con le idee, col parere di un nostro ascoltatore che ci raggiunge tra pochissimo in diretta. Giovanni da Filadelfia, poche idee, come sempre gli stessi nomi, uno scouting inesistente. Fino a quando ci sarà Comolli, il peggio non avrà fine. Ragazzi, le critiche in questo momento ci stanno, perché sono molti più i difetti dei punti fermi di questa Juventus, molte di più le operazioni naufragate di quelle portate a buon fine, molto più i giocatori rincorsi, i nomi rincorsi, di quelli che poi sono stati veramente tastati, attenzionati realmente, vicini veramente alla Juventus. Questo la lunga logora anche il tifoso, che dopo una stagione del genere si aspetta un riscatto immediato. Ma non possiamo in questo momento parlare di riscatto, di un'unione di intenti, di rinforzare, di scudetto, se poi oggettivamente in questo momento il mercato è molto indietro, è molto più indietro di quel che dovrebbe essere. Ribadisco, se oggi fosse stato il giorno, se tu avevi idea che oggi poteva essere il giorno dell'addio di Vlahovic, tu in questa settimana avresti dovuto fare di tutto per prendere un attaccante, per fare in modo che il giorno che va via Vlahovic annunci il suo sostituto, il suo erede. Ma così è dura, così è complicato, così è molto difficile da gestire e da deglutire anche per i tifosi. Abbiamo tanti messaggi vocali, giustamente posso immaginare. Se Spalletti ritiene che per il prossimo futuro non vi sono le condizioni per continuare alla Juve e i rapporti con i dirigenti, l'unica cosa da fare è dare le dimissioni. Giovanni, io non lo escludo come scenario, te lo dico oggi, lo dicevo anche un po' di tempo fa, anche se era un po' più complicato. Oggi te lo dico in maniera sincera, fraterna, anche in amicizia se vuoi, non lo escludo come scenario, perché se io fossi un allenatore oggi come oggi, dopo quel che è successo nelle ultime settimane, avrei dei grossi dubbi sul presente e soprattutto sul futuro. E se già ne avevo prima, oggi ne avrei ancora di più. Spero che ci aiuti a sciogliere i dubbi, lo fa sempre Antonio Locampo, il nostro amico di Radio Bianconera, giornalista, collega della Stampa. Buongiorno Antonio, benvenuto su Radio Bianconera, ben ritrovato.
13: Buongiorno, un saluto, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
10: Sembrava una mattinata, un pomeriggio tranquillo, e poi improvvisamente insomma la notizia di questo mancato accordo, un mancato rinnovo di Dusan Vlahovic ha scosso le fondamenta della Continassa. Ti chiedo subito se te lo aspettavi e secondo te se ci saranno delle ripercussioni, perché di questo stiamo parlando adesso con i nostri ascoltatori.
13: Ma guarda, ero un po' in dubbio, cioè da una parte me lo aspettavo, dall'altra no. Da una parte me lo aspettavo perché Spalletti, che insomma è un punto fermo per noi per la prossima stagione e forse anche per quelle successive di questa Juve, era era molto, era convinto insomma che Baraldi potesse, ma non soltanto lui, devo dire,
10: certo,
13: che un po' tutti noi ci eravamo convinti negli ultimi tempi che l'unico che la buttava dentro poteva essere lui quest'anno, e il fatto che lui sia mancato per 5 mesi e mezzo sicuramente ci ha creato, è stata una delle cause per cui non siamo riusciti a fare quei punti in più che ci servivano sicuramente, perché tutti hanno parlato dei vari infortuni di altri giocatori importanti di altre squadre, ma per noi Vlahovic è stato pesantissimo. Quindi si pensava a un forte riavvicinamento, però dall'altra sinceramente non mi ha sorpreso, perché sapevo benissimo che purtroppo i calciatori sono molto spesso nelle mani dei procuratori,
10: sì,
13: dirigenti.
10: Sì.
13: E quindi non mi sono da una parte non me l'aspettavo, dall'altra non mi sono però neanche mai illuso, perché mi ricordo 3 anni fa, se non ricordo male, 2 o 3 anni fa, quando ci fu la telenovela per Dybala, dove si andò avanti per mesi con questo tira e molla, il tuo procuratore chiedeva delle cifre assolutamente assurde,
10: sì, sì.
13: Per quel periodo, anche per un giocatore che cominciava ad avere qualche problemino fisico. E poi la cosa che mi è dispiaciuta è che poi si è accasato alla Roma comunque con un ingaggio inferiore. Ora io spero che Vlahovic non faccia la stessa cosa, adesso che gli auguro che lui possa prendere quello che chiede lui, il suo procuratore. Non credo che possa essere per una squadra italiana, perché a quelle cifre lì voglio vedere chi in Italia possa per esempio permettersi Vlahovic a quelle cifre lì. Allora o vai da un'altra parte, fai come Dybala, che ti accontenti di meno, certo. E sarebbe una scorrettezza nei confronti della Juventus, oppure secondo me va all'estero.
10: Sì, difficile in questo momento sbilanciarsi. Qualche club italiano che può tentarlo, Napoli, Milan, bisogna vedere se hanno intanto i soldi per l'ingaggio e poi il bonus alla firma, che è stato poi la questione dirimente in casa Juventus, perché senza bonus alla firma Vlahovic avrebbe già rinnovato probabilmente da tempo. Quindi è una condizione che ha creato l'impasse alla Juventus. Vedremo se altri club invece saranno più accondiscendenti, oppure magari dovrà andare verso l'estero.
13: Anche perché alle cifre che hanno chiesto loro la Juventus, anche stamattina, non vedo una squadra italiana. Poi per carità, De Laurentiis ci ha abituati a delle cose di sorpresa, però non lo so. Sì, poi vabbè, c'è il discorso di Allegri lì a Napoli, che potrebbe attirarlo.
10: Un po' sì. C'è da dire, questa
13: non c'è problema, loro se loro ci liberano la clausola per Osimhen, lo diamo.
10: Esatto. Potrebbe essere un bel...
13: Io Osimhen, perché per me è più forte di... Con tutto il rispetto per Vlahovic, ripeto, l'ho detto anche prima, era l'unico dei 4 attaccanti che abbiamo. Tra l'altro, bisognerà ragionare sulla rosa degli attaccanti per la prossima stagione, visto che uno sicuramente non ci sarà, è lui,
10: sì.
13: e l'altro praticamente, no? quasi sicuramente non ci sarà che Milik. Però io Osimhen lo considero uno dei migliori al mondo.
10: Sì, c'è un piccolo problema anch'io, che ha un ingaggio da 15 milioni all'anno.
13: Esatto.
10: E non è un piccolo problema, è un grosso problema. Vlahovic, tu sei arrivato a offrirgli 6,5, 7, 15 all'anno, secondo me non è fattibile. E io credo che magari possa anche fare un sacrificio Osimhen, andandosi a tagliare qualcosa, ma tagliarsi l'ingaggio di metà dubito.
13: Infatti il mio era un nome sì. era una suggestione, ovviamente.
10: No, ma io sono d'accordo con te, cioè
13: anche
10: oggi...
13: perché secondo me lui alla Juve lui verrebbe volentieri,
10: secondo me anche, bisogna vedere se quanto ha intenzione di tagliarsi l'ingaggio, però insomma al momento è fuori budget. Sono d'accordo con te, cioè la Juventus deve pensare a nomi di quell'altezza lì, perché se tu perdi Vlahovic non puoi andare a prendere Davis dall'Udinese, cioè tu hai bisogno di nomi grossi, nomi potenti, nomi che facciano anche rinnamorare i tifosi in un momento complicato. Se tu perdi Vlahovic e prendi Davis è un problema grosso, e l'anno prossimo forse arrivi settimo, forse, cioè questa, senza nulla togliere a Davis, che è un gran bel giocatore, però oggi alla Juventus serve anche un nome da cavalcare, serve anche dare un segnale.
13: A noi non servono né i David né i Davis.
10: Esatto, sono d'accordo con te, direi che hai sintetizzato come meglio non potevi il momento.
13: Anche se probabilmente David alla fine potrebbe anche restare, perché
10: di tutti e quattro
13: non è che li puoi cedere esatto. Devi ricomprare altri 4,
10: esatto, insomma. Poi guarda, secondo me come attaccante di riserva David la sua figura la può anche fare, certo. Puoi andare a costruire l'attacco titolare della Juventus su Jonathan David.
13: Ma
10: Antonio, io ho fatto una domanda ai nostri ascoltatori in avvio di puntata, la faccio anche a te. ma se tu fossi
13: ascoltati prima,
10: non ti preoccupare,
13: da un'azienda settimo,
10: lo so che tu sei un lavoratore e ti occupi anche di questioni molto interessanti.
13: Seguo le aziende che costruiscono i satelliti,
10: certo, lo so, lo so, lo so. Tu sei uno dei massimi, spero possiamo dire, di Torino piemontesi sullo spazio in generale.
13: Grazie,
10: quindi
13: grazie,
10: ti leggiamo, io quando vedo i tuoi pezzi sulla stampa sullo spazio li leggo sempre, perché sono comunque sempre molto interessanti.
13: Infatti io ci tengo sempre a dire, non sono un giornalista sportivo, sono un giornalista scientifico
10: prestato,
13: ma tifoso della Juve.
10: A noi fa piacere ogni tanto allargare anche il nostro orizzonte, parlando la nostra orbita, parlando di spazio. E la domanda che ti faccio è questa: ma se tu fossi Spalletti oggi, come interpreteresti il momento Juve? Cioè, tu hai chiesto Allison, hai chiesto Robertson, hai chiesto altri, hai chiesto di fare uno sforzo per Vlahovic. La situazione oggi è questa. Cosa pensi se tu sei Spalletti in questo momento?
13: Se io fossi Spalletti, saprei di essere uno dei migliori allenatori al mondo,
10: sì,
13: in assoluto,
10: sì,
13: uno dei 5 migliori allenatori al mondo di sicuro. E quindi, grazie alla mia esperienza, cercherei di chiaramente non sarei per niente contento,
10: sì,
13: di questa situazione, però cercherei di fare come è successo già con il mercato di gennaio, nel senso che nel mercato di gennaio Spalletti aveva chiesto altri giocatori,
10: sì,
13: e poi ne sono arrivati altri che non sono stati sono state forse due delle poche note positive delle ultime sessioni di mercato della Juve, che sono Boga e Holm.
10: È vero.
13: E quindi perché naturalmente dietro c'era la mano di Spalletti, probabilmente anche, come dire, questa è la cosa che mi rende un po' più ottimista, diciamo, rispetto alle passate stagioni, dove noi stiamo pagando ancora, secondo me, la situazione purtroppo negativa della gestione Giuntoli-Motta.
10: Sì, sì, sì, si è andata a sommare la gestione difficoltosa Giuntoli-Motta, si è andata ad aggiungere a una finestra, l'ultima di mercato, disastrosa,
13: bravo,
10: di Comolli, e insieme queste due situazioni a valanga hanno creato una problematica molto molto complicata da gestire, e ce la porteremo appresso per i prossimi 2-3 anni, immagino, credo.
13: I prossimi 2-3 non lo so, ma il prossimo probabilmente sì.
10: Dove tra l'altro
13: io punterei molto sulla competizione europea. Io devo dire, dal punto di vista strettamente economico,
10: sì,
13: e quindi di campagna, naturalmente è molto molto negativa la situazione, ma dal punto di vista strettamente sportivo io sono ben felice di fare l'Europa League, sinceramente. Innanzitutto perché con la nuova formula della Champions e quel girone enorme iniziale, le partite in più non sono tante rispetto alla Champions.
10: Sì, sì.
13: Seconda cosa, tu nei due gironi che fai nel periodo decennale, con le squadre che devi affrontare, secondo me puoi fare un turnover veramente massicci, dove puoi farci giocare metà della next gen, secondo me.
10: Sì.
13: Poi, per carità, quelle partite vanno prese tutte sul serio. Poi, per carità, però, se esci dall'Europa League, sei uscito dall'Europa League.
10: Chiaro.
13: Però teniamo presente, io 3 anni fa, con la squadra di Massimiliano Allegri, che non è stata certamente una delle Juventus più forti di 20 anni, tutt'altro.
10: Sì.
13: Era la squadra che era uscita dal primo giro di Champions, con la famosa partitaccia con il Maccabi, eccetera.
10: Sì, sì, sì, sì, sì.
13: Abbiamo sfiorato la finale. Quindi con quella squadra lì che era stata anche la stagione delle varie penalizzazioni, punti prima d'acqua, poi perse, eccetera, nonostante ciò siamo usciti, se non ricordo male, col Benfica,
10: sì,
13: per un gol di scarto solo in semifinale. Questo per dire che è molto più alla nostra portata, ma non solo alla nostra, ma a livello di tutte le squadre italiane. Il calcio italiano in questo momento è un calcio italiano da Europa League, perché se la squadra più forte del campionato italiano, che secondo me non è la più forte, perché secondo me al completo la squadra più forte del campionato italiano era il Napoli all'inizio della stagione,
10: sì,
13: dal mio punto di vista,
10: sì,
13: e si fa eliminare dal Bodo Glimt per poter vincere il campionato, vuol dire che noi non solo la Juve, ma anche le altre,
10: sì,
13: non siamo da Champions in questo momento. La Juve invece io punterei molto, intanto perché è un trofeo europeo, e se dovessimo vincere sarebbe il quarto da mettere in bacheca, non mi fa per niente schifo, tutt'altro. E poi soprattutto l'unica cosa che mi preoccupa è l'ostacolo che avremo in Europa League, cioè il Milan. È quello che mi preoccupa.
10: Sono d'accordo con te.
13: Il derby col Milan che mi porta solo a brutti ricordi a livello europeo.
10: E a livello europeo non è. Sono d'accordo con te. Il livello del calcio italiano oggi è l'Europa League. Non andiamo a pensare che.
13: Ma infatti l'ultima Coppa Europea con il prestito che è stata portata in Italia, qual è stata?
10: Certo.
13: L'Europa League vinta dall'Atalanta.
10: Verissimo, sono d'accordo con te, è giusto ridimensionarci, perché non solo noi, non parlo della Juve, in generale il panorama calcistico italiano,
13: certo,
10: questo è, e da questo deve ripartire. Prima...
13: Ripeto, tu, dal punto di vista economico, per carità, Champions tutta la vita, ci mancherebbe
10: altro. Certo, ma chiaro.
13: Ma dal lato strettamente sportivo, noi non siamo da Champions.
10: È vero, è vero. Antonio, prima di salutarti, domanda secca. Secondo te Colomoni vale Vlahovic eventualmente?
13: Colomoni è assolutamente, andrà a prendermelo in palle immediatamente.
10: Ma vale Vlahovic a livello di numeri, a livello di gol?
13: Guarda, purtroppo a me Dusan piace molto.
10: Anche a me piaceva.
13: E piace molto. Piaceva e piace, piacerà, però ha dei limiti tecnici che Colomoni non ha. Cioè, secondo me Colomoni è molto più completo. Cioè, no, attenzione, non molto. È un po' più completo.
10: Sì.
13: È un pochettino più completo. Ho visto anche i gol di Dusan, gli ultimi che ha fatto. Se voi notate, tutti i gol, sempre di prima, non so perché, ma stoppare la palla è sempre un po' un problema.
10: Effettivamente è vero.
13: Poi Spalletti, se Spalletti l'avesse avuto in quei 5 mesi, l'avrebbe migliorato ulteriormente, secondo me.
10: Sono d'accordo.
13: L'avrebbe migliorato ulteriormente, perché comunque lui è un attaccante fortissimo.
10: Sì.
13: E quindi un po' mi dispiace. Però ripeto, se arriva Colomoni, ma non basta Colomoni, attenzione, non basta assolutamente Colomoni, perché se vanno via già
10: Vlahovic,
13: Openda e Milik, noi non è che possiamo presentare solo un attaccante solo.
10: Ma va, ma ne servono due di alto livello, due.
13: Anche tre. Se ti tieni Jonathan David insieme a Colomoni, serve un giocatore. Io lancio un suggerimento,
10: sì.
13: Mauro Icardi. Poi se mi ascoltano, bene, se no io non do suggerimenti, perché loro sono bravissimi, non hanno bisogno dei miei suggerimenti. Io dico quello che penso io, se fossi un dirigente della Juve, considerando anche che lui dal punto di vista ingaggio potrebbe essere un po' meno complicato di giocatore tipo Osimhen.
10: Rispetto a Osimhen che ne prende 15, sì, bisogna vedere, esatto, se anche lui per tornare in Italia si ridurrebbe qualcosa, lì dovrebbe ridursi qualcosina, perché credo che sia sui 10 milioni. Però
13: guarda, Icardi era stato molto vicino alla Juve nel 2018.
10: È vero.
13: Era già quasi fatta, però poi arrivò improvvisamente l'opportunità chiamata Cristiano Ronaldo e inevitabilmente
10: non se ne fece nulla.
13: A quello che secondo me è stato il più forte giocatore del mondo dopo Pelé.
10: È vero.
13: Questa è la mia idea, poi ovviamente tutti i maradoniani me ne staranno dicendo di tutti i colori, ma la mia idea è quella, io non la cambio, perché se parliamo di un giocatore forte, se parliamo la parola forte,
10: sì,
13: in italiano sta per forza. Se parliamo di forza, di completezza di un giocatore in tutto,
10: sì,
13: a livello di attacco, perché poi ovviamente se parliamo di altri ruoli, adesso posso dire che di Beckenbauer, ma a livello di giocatori dal centrocampo in su, secondo me Cristiano è stato dopo Pelé più forte di tutti i tempi.
10: Ed è un discorso che è condivisibile, poi ognuno sul calcio ha le sue opinioni.
13: Ah, assolutamente.
10: Certo. È bello perché insomma...
13: No, perché sennò poi se devo parlare per un discorso affettivo devo dire Platini,
10: certo.
13: Per un discorso affettivo...
10: Capisco benissimo, c'è chi dice Baggio, Del Piero, ma
13: certo.
10: Capisco benissimo.
13: Tutti i fenomeni, e poi non mi parlare di Baggio, perché guarda, Baggio è nel cuore.
10: Anche il mio. Antonio, grazie, è stato un piacere come sempre ritrovarti qui ai nostri microfoni. Buon lavoro, ti leggiamo sulla stampa.
13: Grazie a voi.
10: E buona giornata. Grazie. Ciao.
13: Anche a voi, grazie mille.
10: Ciao.
13: Prego, ciao.
10: Buona
13: ciao.
10: Giornata. Antonio Locampo, insomma, con lui abbiamo fatto un pochino il punto prima di rituffarci nei vostri messaggi tantissimi.
14: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
15: Radio Bianconera è l'unica che conta.
16: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Finisce nel peggiore dei modi il Roland Garros di Matteo Berrettini, che si ritira dal torneo per un problema all'anca nel corso del secondo set della partita con Arnaldi. Il tennista romano prova a stringere i denti, ma alla fine è costretto ad alzare bandiera bianca. Sentiamo tutta la sua amarezza a fine gara.
17: Non volevo finisse così, ho fatto uno sforzo enorme per cercare di essere appunto in forma per questo torneo, per godermela, e forse mi sarei meritato appunto di magari anche di perdere, però di finire la partita. Purtroppo non è successo e i ragazzi, gli spogliatoi mi hanno detto di prendere il buono, quindi cercherò di prendere il buono di quello che ho fatto in queste 2 settimane.
4: Saranno dunque Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli a sfidarsi nella semifinale del Roland Garros, con la certezza che un italiano giocherà poi la finale. Un grande traguardo per entrambi, con Cobolli che lo commenta così.
17: Sono orgoglioso un po' per tutto, è una giornata fantastica, non per me solo ma anche per il tennis italiano. Intanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci, per continuare a stare sul pezzo.
4: Calcio: la giovane Italia di Silvio Baldini vince la prima delle due amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale 2026. Gli azzurri battono 1-0 il Lussemburgo con gol di Pio Esposito. Le parole a fine gara del CT Baldini.
18: La cosa che ho visto è che, nonostante abbiamo fatto tantissimi cambi, i ragazzi hanno mantenuto sempre un certo equilibrio nello stare in campo, hanno sempre mantenuto la stessa fisionomia, non è che si sono persi, e quindi vuol dire che si sentono una squadra, che si sentono un gruppo. E questo mi lascia sperare anche per domenica.
4: Sarà addio tra la Juventus e Dusan Vlahovic. Dopo una lunga trattativa, l'attaccante serbo non rinnoverà il contratto coi bianconeri in scadenza il 30 giugno. Raggiungere un'intesa non era comunque facile. Le richieste di Vlahovic erano chiare: 8 milioni a stagione, più commissioni e premi alla firma, ma molto diverse dall'offerta della Dico Mollì, che era pronto a dare a Vlahovic 6 milioni più bonus. Ma ora la storia è finita e a queste cifre sarà difficile rivedere l'attaccante serbo in Italia. Il volley esordio vincente per l'Italia femminile in Nations League. In Brasile le azzurre di Julio Velasco superano in 3-7 una Bulgaria brillante. È la 37esima vittoria consecutiva per l'Italia, nonostante in campo non si sia vista nessuna delle titolari del mondiale, compresa una Antropova che sta facendo i primi passi nel suo nuovo ruolo di schiacciatrice. Nella notte italiana, tra venerdì e sabato, ci sarà il secondo match con l'Olanda. Il basket NBA, gara 1 delle finals dei Knicks, che faticano nel primo tempo chiuso a meno 7 e nel terzo quarto sembrano sul punto di cedere quando San Antonio tocca il più 14. New York però sulle spalle del suo leader Jalen Brunson di Karl-Anthony Towns, prima torna in partita e poi domina gli ultimi due minuti, chiudendo la sfida con un parziale di 11-0 che vale il colpo in trasferta, il punto dell'1-0 nella serie. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.

0: è il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: Sei stato abituato al meglio.
2: Ad essere un vincente.
1: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
2: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord ampie aperture al mattino, pomeriggio sera con temporali in arrivo su Alpi centro occidentali, Alto Piemonte e Alta Lombardia. Temperature senza variazioni, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro giornata nel complesso soleggiata, salvo una modesta variabilità diurna sui rilievi ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. Al sud è locale, variabilità diurna sui rilievi ma con bassa probabilità di fenomeni, soleggiato altrove, temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Raffaello Corvo, l'uomo del mercoledì, buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio Franco, un abbraccio a tutti gli amici di Radio Bianconera, un saluto a te Emanuele, grazie mille per l'invito come sempre.
5: Allora, caro Raf, signori UMI, piattaforma che ovviamente vi invito ad andare a scrutare, perché è molto molto interessante. La notizia ovviamente devo dire che ha scatenato caterve di messaggi. Facciamo così, ti dico subito, ci sono pareri discordanti, chi è contento che Vlahovic vada altrove, chi non è contento. Io però esordisco con questa domanda, poi andiamo con i vocali, certo. Il messaggio oggi dovremmo stare qua fino alle 18:30 per riuscire a esaurire tutto, non potremo farlo, quindi mi scuso con chi non riuscirò a far ascoltare e a leggere. La domanda con cui ho iniziato questa trasmissione è: tu sei più preoccupato perché Spalletti aveva chiesto il rinnovo, la permanenza di Dusan Vlahovic? Spalletti ha chiesto un portiere, un centrocampista, ad oggi Alisson molto difficile, quasi impossibile, Bernardo Silva è insomma praticamente al Barcellona, quindi ad oggi siamo inizio mercato, ma bisognerebbe anche muoversi. Sei più preoccupato del fatto che Spalletti in questo momento non sia stato accontentato? Sei più preoccupato dal fatto che la Juve debba andare a cercare un centravanti e comunque almeno due attaccanti, se non tre? A te.
6: Guarda Franco, ti ringrazio per la domanda, perché secondo me è importante ascoltare le idee di tutti, come hai detto tu, ed è normale anche vedere che ognuno di noi può avere una preoccupazione diversa. E certo che sono preoccupato sul fatto che l'allenatore ha fatto richieste che per ora non sono arrivate, però ho fiducia sul prossimo futuro, perché credo che una società come la Juventus debba farsi trovare pronta, soprattutto nell'imminente, quando hai in buona sostanza sei andato a zero con un attaccante come Vlahovic, e quindi credo che un sostituto, detto così, una carta nuova per questa squadra potrebbe essere il prossimo colpo, così come anche per il portiere ti ho fatto, ecco, un discorso preciso. Queste sono richieste specifiche di Luciano Spalletti, perché Luciano Spalletti ha in mente di fare un certo tipo di gioco. Anche il portiere Franco, tu lo conosci bene, portiere con personalità, che ha molte volte, ecco, anche utilizzato la sua aggressività sportiva per andare, certo, a giocare anche molto fuori dall'area di rigore, se hai una difesa alta, ecco, peculiarità che poi fino a un certo punto sono determinate. Quindi mi aspetto che la Juventus ovviamente accontenti per quelle che sono le possibilità l'allenatore che ha dato, a mio avviso, ecco un quadro ben preciso sulle prossime richieste. Però certo, Franco, è normale, essendo tifoso sono anche oggi anche un po' triste, perché da una parte ci separiamo da un attaccante che qui ho avuto sempre fiducia, ma dall'altra sono triste perché dopo questi anni fuori, dopo questi anni dove lui comunque ha guadagnato un ingaggio
5: parecchio,
6: che
5: non è stato nessuno.
6: Certo. Ecco, mi aspettavo un gesto diverso da parte sua.
5: Concordo con
6: quindi
5: te.
6: Sono molto deluso da questo.
5: Sì. Sì, io credo che questo fosse il momento opportuno per dimostrare l'attaccamento alla maglia, alla Juve, non solo a parole ma con i fatti. Quindi concordo con te. JFC Hollywood, eccoli i paladini della Juve, vabbè, troppo buono. Raff e Frank,
6: ciao Matteo.
5: Un saluto a Matteo. Poi sempre da Twitch, Torachichioama, Colomani, un altro David. No, te lo dico io, no, non so cosa pensi tu, ma no.
6: No, saluto l'amico.
5: L'hai visto sei mesi, insomma, con Maniena è un'altra cosa, decisamente.
6: Saluto l'amico, rispetto ovviamente il suo parere, ma non sono d'accordo, perché Colo, secondo me, è un giocatore che, anzi, che potrebbe dare anche molte più soluzioni per il gioco che vuole fare Spalletti, essendo anche molto duttile all'interno della fascia d'attacco. Quindi prendiamolo subito, poi facciamo tutti i ragionamenti.
5: mi piace la cosa. Fabio da Nocera, Franco, e la verità è che la qualità dei giocatori in circolazione è mediamente scesa. C'è poca scelta, i pochi forti costano tutti uno sproposito, non mi sento di incolpare più di tanto la società, è davvero difficile fare mercato con questa penuria di calciatori. Credo che tu sia d'accordo.
6: Beh, guarda, il calcio come sempre, ecco, ci dà dei cambiamenti all'interno del percorso che viviamo. Ci sono anche molti giochi che vengono fatti dai procuratori, credo che quello sia molto, molto determinante sulla scelta o meno di alcuni giocatori. Però concordo con l'amico, sicuramente i cambiamenti si vedono all'interno di questo processo, ecco, di percorso che stiamo facendo.
5: Franco, per non avere rimpianti servirà che la dirigenza faccia bene il suo lavoro sul mercato, cosa negli anni scorsi non è riuscita bene a nessuno. Per il resto dispiaciuta a livello affettivo per Dujan, ma anche lui sapeva che un rinnovo alle sue condizioni non sarebbe stato accettato. Certo che non si sarebbe dovuti arrivare a questo punto. I giocatori passano, la Juve resta. Stefania da Santa Marinella.
6: Sempre così. Allora, i giocatori, i dirigenti, i presidenti passano, la Juve resta sempre. Il segreto è quello di riuscire a tramandare e a migliorarsi nel tempo. Purtroppo non è sempre stato così. Soffriamo da diversi anni proprio la mancanza di continuità, che è sempre, secondo me, Franco, l'ingrediente principale. Tu ne hai viste tante di Juventus, puoi confermare che quando ti manca, ecco, una di queste caratteristiche, poi è difficile costruire una base.
5: Poi Sabrina, veramente negativissima. Ciao Franco, con la notizia di Vlahovic ci danno il benvenuto all'inferno. Prepariamoci a un mercato peggiore degli altri se possibile. Ci schiferanno per soldi e per caduta di stile. C'è una piccola speranza, ricordate l'anno prima dei 9 scudetti, pretese più basse e fecero una squadra con chi voleva veramente venire, nomi poco conosciuti, poco costosi e molto vogliosi. Potrebbe essere. Io ricordo però che all'epoca c'erano una dirigenza forte, non stavo per dire molto competente, non lo dico.
6: No, c'erano sicuramente degli altri uomini, c'era anche una squadra, Franco, che aveva dei campioni che dovevano riattivare il percorso. Ti ricordi i vari Buffon, certo. Pirlo che arrivarono, che comunque tutti scommesse, perché Buffon era alla vigilia della sua terza fase di carriera. Pirlo stesso, messo da parte dal Milan con scelte comunque anche discutibili, era anche un grosso punto interrogativo per noi. Giocatori che poi riuscirono poi a farci vedere il contesto in modo molto più importante, ecco, poi da lì è tutta un'altra storia. Sicuramente sono uomini determinanti questi.
5: Giulio da Roma, il mercato più difficile degli ultimi 30 anni affidato a un figuro come Comolli. Questa prospettiva mi terrorizza.
6: Ma guarda, io da questo punto di vista devo dirti che sono sempre stato coerente con il passato. Diamo tempo almeno di fare un anno, di capire quello che succederà. concordo sul fatto che ci sono stati dei problemi di giocatori che purtroppo non si sono valorizzati, che non hanno performato, non devo dirlo sicuramente io. Da Natale, Franco, giusto, è arrivato il nuovo direttore sportivo, quindi
5: sì, esatto.
6: Cominciamo, vediamo questo mercato.
5: Poco prima di Natale, insomma, nel mese di dicembre, sì.
6: E quindi io mi affido ovviamente a questo, poi vedremo, ecco, giudichiamo alla fine, poi capiamo, però capisco magari chi oggi ha dei timori, dei dubbi, ci mancherebbe altro.
5: È evidente, soprattutto insomma con questo compromesso molto pericoloso con Elkan, che ha imposto a tutte le figure dirigenziali, all'allenatore, trovate una linea comune, trovate un fil rouge per cui comunicare e costruire. Speriamo bene, speriamo bene. Poi Fabio dice: andando via Vlahovic non si potrebbe puntare su Lewandowski, sempre che sia disposto a giocare l'Europa League? Ti piacerebbe Lewandowski?
6: Franco, ma facciamo un all-in, andiamoci a prendere Osimhen, ci risolviamo la questione dell'attacco.
5: Magari Spalletti, no, ha chiesto Osimhen, ma
6: Robert, allora, no. Robert è un grande giocatore e sicuramente sarebbe, ecco, una carta che sicuramente non devo discutere Lewandowski, anzi magari, però c'è sempre da costruire un po' totalmente l'attacco, quindi un Colomani e poi un giocatore magari anche come Robert sarebbe tantissima roba, ecco, per me.
5: Io ho lanciato questa ipotesi, no? Nico Gonzalez non viene riscattato per la cifra pattuita, 32 milioni, e vuole rimanere con il Cholo Simeone. Sembra che l'Atletico Madrid possa mettere sul piatto alcuni giocatori, uno di questi è Sorloth, centravanti norvegese, buonissimo attaccante, secondo me dello stesso livello di Vlahovic. Lo dicevo prima, Vlahovic si è mangiato tanti gol, ma io ho visto tante partite di Sorloth, è un buonissimo attaccante, fisico, strutturato, ma anche lui se ne mangia. E quindi insomma Alessandro Bassetti chiede: ma una coppia Colomoni 30-35 milioni, secondo me Colo costa anche 40, e Sorloth scambio alla pari con Nico Gonzalez, come la vedi?
6: Guarda Franco, un giocatore che è molto criticato, anche lui sbaglia dei gol, però alla fine il suo bottino lo porta sempre a casa ed è funzionale per chi magari vorrebbe profondità, gioco di sponda, quindi nel contesto generale di un attacco che deve avere una molteplice situazione, ecco, di caratteristiche diverse, un giocatore alto secondo me con quel peso importante, ecco, potrebbe essere utile. Dall'Atletico è normale, ecco, dovrei prendere tutto quello che posso prendere. Lui è uno di quelli che assolutamente non disdegnerei, proprio per la praticità e la tatticità che comunque mi può dare.
5: E soprattutto la fisicità e il ruolo da boa centrale pronto a sfondare reti, speriamo.
6: Perché poi lui ti apre anche molti spazi, Franco, per la profondità è importante.
5: Concordo, concordo. Allora chiedo a Manuel di andare un pochino indietro con i messaggi. Perfetto, va bene così. Marco XL: il mio voleva essere un complimento per ristrettezza di chat, immagino essermi espresso male, misunderstanding chiarito, solo che quando mi si tocca sul lato professionale mi vengono dette cose che io non esprimo e mi accendo un pochino, quindi tutto risolto, va benissimo, ma non perché il tuo era un complimento, solo anche io con velocità probabilmente ho letto male, everything is okay, no problem. Raffaello Corvo, facciamo così, abbiamo una marea di vocali, non so le tematiche, ma posso provare a immaginare, andiamo ad ascoltare, via.
7: Sono preoccupato, molto preoccupato.
5: Ciao, buon pomeriggio.
7: Anche per le dirigenze precedenti, abbiamo perso Dybala, forse per una ripicca, abbiamo perso Rabiot e non l'abbiamo ricomprato l'anno scorso quando lo potevamo riprendere facilmente. Adesso perdiamo Vlahovic, tutte persone che arrivano a svincolarsi a zero. E noi tutti questi mesi abbiamo fatto niente, perché io mi sarei aspettato che oggi già potessero annunciare alcuni nomi. Che cosa fanno nel periodo finito il mercato di gennaio a oggi? Giocano a scopone scientifico?
5: No, non credo.
7: Nell'ufficio di Comune.
5: O magari faranno anche quello, ma in privato.
7: Enrico D'Apraso.
5: Allora, l'amico di Prato esprime delle preoccupazioni che attanagliano comunque una buona porzione di tifosi bianconeri. Io l'ho anche espresso nel mio editoriale a frecciata su bianconeranews.it. Cioè, secondo me la Juve è già un pochino in ritardo, mi auguro che non sia un ritardo eccessivo, ma siamo tutti memori di un'estate fa quando la Juve rincorse più volte, reiteratamente, per lungo tempo degli obiettivi di mercato, facendo poi purtroppo una campagna acquisti disastrosa. Quindi arrivando da un risultato sportivo fallimentare, una campagna acquisti estiva fallimentare, capisco benissimo la preoccupazione dell'amico di Prato e di tanti altri, Raffaele.
6: Per carità, la preoccupazione è quella che abbiamo tutti, soprattutto su quelle aspettative che avevamo nel tempo imminente. Ad esempio, Franco, la questione del portiere, adesso che Vlahovic si separa dalla Juventus ufficialmente, c'è ovviamente la voglia di vedere subito, non dico un sostituto, ma un nuovo attaccante alla Juventus. Ecco perché dico al nostro amico: aspettiamo, vediamo nei prossimi giorni, i prossimi imminenti giorni, ecco, sono più specifico, perché è lì dove mi aspetto sicuramente annunci e novità da parte della Juventus.
5: Quindi tu ti aspetti subito un piano, sì, B? Subito?
6: Sì, sì, sì. Mi aspetto subito che la Juventus abbia in casa già un'operazione da chiudere per quanto riguarda l'attacco, e poi imminente anche la questione del portiere. Me li aspetto entrambi, Franco.
5: Io mi auguro sia così. Me lo auguro, sinceramente. Chiedo a Manuel altri vocali, andiamo.
8: Ciao a tutti, sono Michael da Nottingham. Ma
5: ciao, Michael.
8: Franco, io dico,
5: vai.
8: Ma mister, il nostro mister, devi smetterla di chiedere tanto, perché lui ha perso l'occasione, perché l'occasione lui aveva 5 punti di vantaggio. 5 punti di vantaggio sulla Roma, scusatemi, ma lui non è stato capace di far vincere queste partite con Verona, con Fiorentina. La partita più facile lui ha perso. Quindi lui devi smettere di chiedere, perché se tu vuoi tutto,
5: no,
8: quello
5: è chiaro,
8: che vuoi.
5: È chiaro il concetto, ti rispondiamo subito. L'allenatore è normale che deve chiedere giocatori alla dirigenza per migliorare, che poi Spalletti abbia le sue colpe e le sue responsabilità, qui io l'ho detto tante volte e mi sembra palese, però un allenatore che deve costruire in sinergia con la dirigenza una nuova squadra, è normale che chieda 5-6 titolari. Se poi, certo, qualcuno è contento del livello sciorinato dalla Juve

0: perché tutti hanno sbagliato, ho la necessità di migliorare il mio lavoro e quello della squadra in generale, allora io è lecito che faccio le mie richieste. Quindi credo che sia doveroso da parte del mister fare, ecco, le sue valutazioni anche sui giocatori che vorrebbe, quindi non toglie nulla a quello che magari è successo nel passato, perché Franco ci si dimentica sempre che la cosa più importante è la Juventus, è il bene della Juventus, non è che dobbiamo fare il tifo per Comolli, per Spalletti, per i giocatori. Questa roba qui è roba da prendere, buttare lì nel cesso e tirare lo scarico, perché non fa bene alla Juventus. Questo è il mio parere, ragazzi.
1: Il titolo di Raffaello Corvo, se qualcuno vuole riprenderlo, è meno fazioni, più bene comune. Ho tradotto bene?
0: Sì, secondo me sì. Anche perché Franco, fare un po'
1: il mio mestiere.
0: È un terreno, che vedo che quotidianamente si alimenta.
1: Sì, purtroppo alimentato, troppo alimentato. Basta con le fazioni, quello che dici tu, io lo dico da sempre, ma è giusto ribadirlo. Ha maggior ragione in questo momento, il bene della Juve conta solo quello. Altro
0: magari c'è anche un fondo di verità, qualcosa, ma è giusto avere, ecco, delle divergenze per cercare di creare il bene comune.
1: Ma è l'importante che si arrivi al bene comune, perché certo, le preoccupazioni sono fondate. Speriamo di sbagliarci. Altro vocale, credo l'ultimo.
2: Un saluto a tutti voi, io sono Francesco da Montreux in Svizzera.
1: Ciao Francesco.
2: L'ennesima beffa adesso con Vlahovic, una Juve che sta pian pian morendo. Una sola e vera possibilità di far cambiare le cose è Alessandro Del Piero, ragazzi. Qual è il problema? Adesso bisogna andare a chiamarlo e a dire: guarda, tu ritorna, vieni in dirigenza e fai sentire
1: il tuo peso, la Juve, la tua esperienza.
2: Ragazzi, la Juve sta morendo, fa male al cuore veramente.
1: Speriamo di no, caro nostro amico svizzero. Raffaello, nostro amico, insomma, determinato ma anche delusissimo. Hai 40 secondi.
0: Ma guarda, essere dirigente è diverso da essere calciatore, quindi dobbiamo sempre ricordarci questo, che Alex possa essere in futuro uno dei componenti della prossima dirigenza, non lo escludiamo, anzi qui dico anche, Franco, che mi aspetto novità a livello dirigenziale, a livello di società nelle prossime giornate, quindi aspettiamo.
1: Tognozzi, te lo dico io, punto interrogativo?
0: Perché no? Perché comunque potrebbe essere una figura che va a coadiuvare anche determinate situazioni di struttura, di operazioni, ma anche, speriamo, anche qualcosa che arrivi anche più in alto.
1: E non ti chiedo neanche di Alex Del Piero, per ovvi motivi. Vedo già che hai un sorriso a 428 denti, no. Quindi inutile chiedere.
0: Però dobbiamo sempre pensare, Franco, che... l'ho detto all'amico che saluto in Svizzera, così come anche l'amico precedente... Essere dirigente è un ruolo comunque che ha delle competenze diverse rispetto alla figura del campione, quindi
1: sì, certo.
0: L'abbiamo visto, quindi dobbiamo sempre, ecco, poi non rimanere delusi se qualcosa non va come ci aspettiamo e non bruciare quello che è stato il ricordo magari di un giocatore del passato che ci ha fatto emozionare. Lo dico perché in passato, ecco, si è detto di tutto su Pavel Nedved, poi quando Pavel Nedved non è stato più Juventus, ho visto tante vedove di Pavel Nedved. Mettetevi un po' d'accordo, ragazzi.
1: Raffaello Corvo, Juve Mi, grazie, mercoledì prossimo, un abbraccio.
0: Grazie a te Franco, un abbraccio a te Emanuelis, ai ragazzi che ci hanno seguito fino alla fine, lifestyle, stile di vita, grazie, famos.
1: Ciao Raff, a prestissimo.
3: Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliriani, vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della Vecchia Signora. Appuntamento da

0: martedì al giovedì.
1: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera.
0: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Emanuela Aiello nega di aver mai picchiato le proprie figlie o di aver assistito a episodi di violenza nei loro confronti. Lo ha detto durante l'interrogatorio di garanzia di oggi, come spiegato dal suo avvocato, al termine del quale è stata convalidata la sua detenzione in carcere per la morte della figlia più piccola, Beatrice, di 2 anni. Anche il compagno Emanuela Iannuzzi è stato interrogato, ma a differenza della donna si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP di Imperia.
5: Nuova escalation tra Iran e Stati Uniti nel Golfo Persico, mentre restano appese ad un filo le trattative per porre fine alla guerra. Washington e Teheran si accusano reciprocamente di nuove azioni militari in uno dei più gravi scambi di attacchi dall'entrata in vigore del cessate fuoco dello scorso aprile. Le forze armate iraniane hanno rivendicato attacchi missilistici con droni contro obiettivi militari americani nella regione, inclusa la sede della quinta flotta americana in Bahrain, sostenendo di aver agito in risposta ai raid statunitensi sull'isola iraniana di Kerch nello stretto di Hormuz.
6: L'Ucraina colpisce San Pietroburgo. L'offensiva di Kiev prende di mira la seconda città della Russia e coinvolge il terminal petrolifero. Il raid è coinciso con l'inizio del Forum Economico Internazionale che si svolge nella città russa, una conferenza annuale di leader aziendali e funzionari governativi ospitata dal presidente russo Vladimir Putin. Mosca preannuncia un'ulteriore reazione. La Russia continuerà la sua operazione militare speciale, ha affermato il portavoce del Cremlino Peskov. Saranno le autorità regionali e il Ministero della Difesa a valutare un'azione di risposta.
5: Potrebbero bastare 2-3 settimane per avviare la sperimentazione di un antivirale che riduce il rischio di sviluppare il virus Ebola nelle persone che hanno avuto contatti con persone malate, lo ha reso noto l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Al momento i diversi partner stanno collaborando per redigere il protocollo per una sperimentazione clinica che valuti l'efficacia del farmaco come possibile opzione nel caso di profilassi post-esposizione.
6: Via libera dalla Commissione alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Proponiamo una flessibilità fiscale limitata per affrontare la crisi, ha detto Dombrovski, annunciando l'estensione dell'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. Si può usare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel 2026-27-28 con un limite cumulato dello 0,6%. Ammessi investimenti e sostegni a famiglie su rinnovabili, non i tagli alle accise. Il ministro Giorgetti si dice soddisfatto.
5: Il calcio, il CT ad interim dell'Italia, Silvio Baldini, traghettatore dall'incubo del terzo mondiale visto da casa, un futuro ancora da capire, debutta questa sera in Lussemburgo la guida dell'Italia dei grandi. In attesa di un nuovo presidente federale che sceglierà il CT, Baldini ha deciso di puntare sui suoi più qualche superstite dell'ultima nazionale maggiore per la doppia sfida amichevole con Lussemburgo e Grecia.
6: Per ora è tutto, a più tardi.

0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
5: Ciao Alfredo da Torino, io credo che si possa fare un mercato sorprendente, addirittura forse meglio di quando andiamo in Champions League, perché quando giochiamo la Champions andiamo a ricercare dei giocatori molto costosi che poi non rendono nella nostra squadra, mentre se andiamo a prendere e visioniamo con molta attenzione dei giocatori non troppo costosi ma promettenti, aggiungendo in squadra dei giocatori di esperienza a parametro zero che non costino molto, secondo me si può fare una buonissima squadra. Io sono fiducioso.
6: Buongiorno Radio Bianconera, buongiorno a tutti e buon lavoro a tutti naturalmente. Guardi, io sul fatto del mercato della Juventus stiamo da capo a 12, cioè non mi potete venire a dire che Sorloth, Colomwani sono giocatori che ti possono fare la differenza, e lasciamo perdere, facciamo sempre i soliti errori. L'altro anno David e Openda stanno, non è cambiato nulla. Sorloth, Colomani, ma davvero, cioè, non si possono neanche sentire sti nomi, guarda, non si possono neanche sentire, perché sono agli stessi livelli di Openda e Colomani. Se vai a vedere la media di quanti gol ha fatto Vlahovic in questa stagione, che è stato pure male, e mi pare 7 gol in 11 partite se non mi sbaglio, Sorloth 35 partite, 13 gol, ma stiamo scherzando, cioè, ma di che stiamo a parlare? Cioè, non parliamo proprio, e mi meraviglio di voi che state gonfiando questi due giocatori che non sa proprio nessuno, cioè, né Colomani e né Sorloth. Se l'Atletico va via vuol dire niente di buono.

0: Scusate ragazzi, ci sono stati dei cambiamenti, non so se ve ne siete resi conto, perché abbiamo fatto delle cose con la regia che ora non è più a Torino adesso, ma è a Roma, non ci stiamo ancora ben coordinando. Vi chiedo scusa se prima avete ascoltato il mio sclero, letteralmente, perché sono nuova a questa cosa anche, abituata da tanti anni a lavorare normalmente, quindi non ce l'ho con nessuno. Mi dispiace che voi abbiate ascoltato cose che non dovevate ascoltare, ma non pensavo di essere in onda. Meraviglioso, ragazzi, le 11.14, in ritardissimo tutt'oggi, è successo di tutto stamattina, lo avete già notato, ma andiamo di pari passo con quello che accade in casa Juve, no? La mettiamo così, ovvero che capitano cose strane in questa top del top. Ragazzi, è così, scusate. Spero, veramente, mi vergogno abbastanza, ma vabbè, cerchiamo di andare oltre, promesso che questo non capiterà mai più, perché poi la faccia c'è, no, non gli altri, quindi è questa la cosa bella. Allora, resettiamo tutto, torniamo indietro, facciamo un piccolo recap, poi tra poco abbiamo già anche l'ospite da contattare, ma è andata così questa mattina, domani andrà meglio, sicuramente abbiamo bisogno di vacanza, questo è sicuro, un po' tutti, dobbiamo anche rendercene conto e magari anche un attimino lasciar stare. Destabilizzati dall'assenza di Claudio di questa mattina, un po' tutti, sinceramente, destabilizzati anche un po' da quello che è successo ieri, o no? Perché poi c'è chi ti dice, ma io ragazzi lo sapevo, io me l'aspettavo, è giusto così, non deve complicarsi più di tanto il tutto. Abbiamo avuto dei problemi con Vlahovic? Sì, ci sono stati. Abbiamo avuto delle difficoltà nel rapportarci con lui? Assolutamente sì. Abbiamo anche però dovuto trovare una soluzione in questo momento, che non c'è, che però porterà il nome finalmente di qualcuno, chi lo sa. Leggevo prima che l'unico nome che potrebbe effettivamente far dimenticare forse un po' tutto è quello di Osimhen, però insomma, se si sono avuti problemi nel discorso Vlahovic, per una questione puramente economica, non possono non esserci problemi nel caso con intanto il Galatasaray e soprattutto con un giocatore che sia una voglia matta di venire in Italia, di tornare in Italia, di tornare ad essere allenato da Luciano Spalletti, e lo ha fatto capire molto bene quando proprio ha incontrato la Juventus in occasione delle partite di Champions, ma c'è uno scoglio insormontabile che è quello appunto legato, oltre all'ingaggio, anche poi a queste alle famose clausole inserite tra il Galatasaray appunto e il Napoli per quanto riguarda un'ipotetica nuova squadra, un'ipotetica partenza. Chiedo ancora scusa per chi si è messo all'ascolto adesso per le difficoltà iniziali, ma ripeto, è così, decisioni prese, andiamo, facciamo e vediamo adesso come va tutto è tutto in divenire. Chiedo dalla regia se c'è l'ospite per caso. Chiedo dalla regia se c'è l'ospite per caso. Non si sa. Vabbè, arriverà nel caso. Che Dio ce la mandi buona, ragazzi. Che cosa si sono detti Vlahovic e la Juventus? Che cosa si sono detti Vlahovic e Giorgio Chiellini? Si sono salutati, si sono abbracciati. Con grande dispiacere abbiamo scoperto ieri, Giorgio Chiellini ha commentato appunto questa partenza dicendo non pensavo, non me l'aspettavo, speravo che le cose andassero diversamente, un po' come questa mattina mia, però ecco, difficile che le pretese che in questo momento stanno avanzando lui e il suo entourage possano ancora lasciarlo in Italia. Io credo che se qualcuno voglia fare uno sgambetto, in questo caso la Juventus potrebbe dirsi pronto a fare mezze follie per questo giocatore. Un discorso legato molto alla questione economica, quella tra la Juventus e Dusan Vlahovic, e una evidente e probabile difficoltà prossima nel accasarsi da qualche parte, se effettivamente questo poi sarà dettato, in Italia parlo ovviamente dettato da una richiesta, ripeto, che pare essere stata esagerata, ma non è diversa da quella che era già all'inizio. Più che il discorso nel renderlo il giocatore più pagato della rosa, oltre quindi a Kenan Yıldız, c'era tutto un discorso attorno di soldi da dover dare alla firma, bonus per il suo entourage. Ecco, si arrivava ad una cifra che avrebbe letteralmente lasciato in mutande, così diciamo, un po' la Juventus conscia di dover fare tante altre operazioni, conscia magari di non sapere ancora come andranno le cessioni e quindi di come si evolveranno poi anche le altre. Le altre entrate, ma anche le altre uscite soprattutto. E poi quella frase che viene raccontata un po' ovunque questa mattina: ma perché dovrei essere pagato come David? Che ha un po' lasciato indispettiti tutti, soprattutto Luciano Spalletti, che da lui non se lo aspettava. Paolo Paganini, buongiorno.
1: Ciao, ciao, buongiorno a te e a tutti.
0: Ma perché doveva essere pagato come David Vlahovic? Cioè, per lui vale molto di più.
1: Ma sai, lì è un po' un gioco delle parti, secondo me. Cioè, hanno provato, è da gennaio che sta andando avanti questo tira e molla tra Vlahovic, i suoi agenti e la società per riuscire ad trovare un accordo. Va avanti da gennaio perché comunque Spalletti aveva dato un'indicazione precisa, che era quella di cercare di trovare un accordo. Poi questo accordo non è stato trovato e quindi da questo punto di vista è un po' una sorta, diciamo, non ti dico di scaricabarile, ma ognuno tira l'acqua al proprio mulino e si comporta in una certa maniera, ecco.
0: Non si è comportato bene, secondo te? Cioè, qual è tra le, non dico tra le parti, quella che ha tirato maggiormente la corda?
1: Ma sai, la linea della Juventus è sempre stata, al di là dell'input che era arrivato da parte di Spalletti, di cercare di trovare un accordo, è sempre stata quella di chiaramente di fare un rinnovo non alle cifre che percepiva Vlahovic, e ci sta questo tipo di linea che è comunque legata anche al discorso del fair play e delle esigenze di bilancio. Il problema, secondo me, è un problema di base, come abbiamo visto nel mercato di gennaio. Se tu vai avanti, cioè questa trattativa Juventus-Vlahovic non è una trattativa di una settimana, è una trattativa di mesi. Quindi tu, sapendo quelle che sono le resistenze, gli ostacoli, eccetera, devi avere, magari ce l'hanno anche, una lista di alternative. Perché altrimenti siamo di nuovo punto a capo, come è successo nel mercato di gennaio: sei andato su Matetà, poi non è andato Matetà, allora proviamo questo, proviamo quell'altro e non va bene. Cioè, e qui è un discorso, secondo me, di fondo, e cioè che ci sia un'identità di vedute tra la dirigenza, in particolare con Molli,
0: Certo.
1: con Spalletti. E questo è il problema di fondo della Juventus, perché comunque sia, la situazione è che tu vai, avevi in qualche modo, tra virgolette, pubblicizzato determinati obiettivi, Alisson, Bernardo Silva, che a oggi, cioè, uno va da una parte, uno si complica, chiaro che la mancata qualificazione Champions complica tutto il resto, però è anche vero che, ripeto, quando tu fai una programmazione devi avere le alternative già pronte.
0: Le alternative non ci sono veramente, cioè è davvero così difficile che si riesca a trovare una soluzione adesso, anche perché la Juventus ora è obbligata, no? Quel barlume di speranza legato a Vlahovic lasciava ancora un attimino tranquilli, come per dire, vabbè, un grande attaccante in qualche modo la Juventus ce l'ha a disposizione. Ecco, questa
1: Sì.
0: decisione che è arrivata ieri, che sembra praticamente ufficiale, no? Non c'è stato ancora nessun annuncio, nonostante appunto i bambini mi continuino a chiedere, io dico vabbè, non è ancora ufficiale, state sereni, perché era l'idolo comunque anche di tanti piccoli juventini. Vlahovic, cosa, si trovano con una maglia che non ha più un protagonista alla fine della fiera. Però insomma, la possibilità adesso di andare su ben due giocatori la Juventus ce l'ha?
1: È una bella domanda, perché voglio dire, sì, si parla di Colomani, ma intanto voglio dire, Colomani è dall'estate scorsa che se ne sta parlando. Io ho fatto l'esempio del film di Tom Hanks, Terminal, cioè Colomani sembra uno sempre con la valigia in mano che deve partire per Torino e rimane fermo all'aeroporto. Cioè, quindi il discorso qual è? Tu non è che puoi pensare, ok, prendi Colomani, ma in una logica di una Juventus che deve tornare ad essere protagonista, Colomani doveva essere preso con Vlahovic, ora non in alternativa a Vlahovic. Quindi adesso tu hai il discorso ancora aperto di Colomani, ma soprattutto hai due problemi grossi, che sono Davide e Openda. Ora la Juventus secondo me spera in un bel mondiale di Davide, secondo il mio punto di vista, perché con un bel mondiale a quel punto Davide può tornare, che è stato preso a zero, anche se è stato pagato tanto a livello di ingaggio, può essere in qualche modo messo sul mercato in una maniera giusta e fare una plusvalenza. Però se adesso hai Vlahovic fuori per rinforzare l'attacco, non è che l'attacco lo rinforzi solo prendendo Colomani.
0: No, anche perché Colomani sarebbe arrivato con la permanenza di Vlahovic.
1: Bravissimo, di base, lo questo, stesso. Questo è il ragionamento. Quindi a questo punto devi individuare un altro attaccante e investire sull'altro attaccante, ma prima di investire sull'altro attaccante devi comunque cercare di piazzare questi due giocatori.
0: Due giocatori che sono piazzabili in qualche modo, cioè c'è, ora leggiamo di l'interesse di squadre sempre e soltanto estere, perché in Italia credo che nessuno possa dopo la stagione passata voler avere a che fare con uno dei due, però quante possibilità ci sono che non ci si ritrovi magari a perdere anche, no? Da queste due ipotetiche trattative. Perdere su Openda sicuramente, perché è stato un bagno di sangue quella trattativa. Certo. Su David quantomeno, essendo arrivato a zero, hai forse qualche margine in più.
1: Ma come dicevo, è importante che David col Canada riesca a fare un mondiale, almeno da protagonista, comunque a segnare, e quindi a rimettersi in mostra e avere una ribalta. Quindi è sicuro più difficile piazzare Openda. Entrambi hanno mercato all'estero, non in Italia. Uno per quello che comunque hanno reso, non reso quest'anno, e due per gli ingaggi che hanno. Quindi è chiaro che devi cercare di puntare su un altro tipo di mercato. E poi nello stesso tempo individuare un'altra figura, può essere Mateta, può essere un altro attaccante. Un attaccante di peso che Spalletti aveva già chiesto nel mercato di gennaio.
0: Un altro giocatore che potrebbe smuovere un po' le casse della Juventus è Andrea Cambiaso. Questi sondaggi col Barcellona sono realistici? Del Barcellona sono realistici?
1: Ma sì, Cambiaso ha mercato, sicuramente ha mercato.
0: E quanto e può quindi guadagnarci la Juventus dalla sua cessione?
1: Sai, la Juventus su Cambiaso magari punta anche a realizzare anche un 30 milioni di euro, 25-30 milioni di euro. Non
0: pensavo
1: è facile.
0: Di più.
1: Più che altro per il discorso che stiamo parlando di un difensore bravo, ma di un difensore. Quindi secondo me, diciamo, realisticamente la Juventus, diciamo, o il Barcellona punterà, se tu guardi quanto hanno preso. Cioè, il Real Madrid è andato a prendere, chiaro che ha sfruttato la clausola, ma ha preso Dumfries a 20 milioni di euro. Quindi devi un po' pensare, ecco, a questo tipo di cifre. Ora non ha clausole, Cambiaso, devi andare a trattativa libera, però diciamo che oggettivamente in Barcellona non è che spende 40 milioni di euro per un difensore, ecco.
0: Pensa che avevo letto che la Juve addirittura puntava ad arrivare a una cinquantina,
1: ma magari per la Juventus,
0: magari per la Juve, ma impossibile.
1: Magari, però sinceramente, sai, anche lì purtroppo l'Italia non è al mondiale, magari cambiato, se fosse l'Italia è andata al mondiale, faceva un mondiale da protagonista, ecco lì che la valutazione diventava più importante. Senza un mondiale, con una situazione così, diciamo così, ripeto, mi sembra un po' un navigare a vista in questo momento per quanto riguarda il mercato della Juventus. Se ci vuole una linea comune, e una linea comune riguarda Spalletti con Comolli, e più Ottolini, più Chiellini, più Modesto, cioè mi sembra di essere che sia un G8 che ci sia lì per quanto riguarda la pianificazione del mercato.
0: Piero da Palermo ti dice e ti chiede: io faccio tre nomi di bomber affidabili, Icardi, Nunez e Lukaku, uno dei tre con Colomuani potrebbe far bene.
1: Sì, sono tre nomi sicuramente importanti, che hanno esperienza, che conoscono il campionato italiano, almeno due lo conoscono bene. Sul discorso di Lukaku bisogna capire bene anche quello che succederà a Napoli, perché a oggi l'Allegri non si è ancora liberato, ha un contenzioso aperto con il Milan, quindi bisognerà capire se, visto che il Napoli ha riscattato Højlund, se punteranno anche su Lukaku. Lukaku doveva già venire alla Juventus un paio di anni fa, poi
0: proprio al posto di Vlahovic, tra l'altro.
1: Esatto, abbastanza, diciamo così, volubile, ecco, Lukaku. Però ci sono anche altri nomi, uno è quello di Matetà, che comunque pare che abbia recuperato dal punto di vista fisico, a Spalletti piace
0: anche perché lo voleva già a gennaio, no? E poi andata via, la trattativa è saltata, poi ci si è rimesso di mezzo il Milan e poi non era risultato idoneo fisicamente addirittura.
1: Esatto.
0: Forse qualcuno di questo si è pentito.
1: Sì. Forse sì. Però adesso magari sono cambiate anche le condizioni fisiche oltre che economiche.
0: Ultima considerazione che ti chiedono, adesso Comolli ha fatto l'azienda lista con Vlahovic, ma l'anno scorso, l'ultimo giorno di mercato, è riuscito a spendere 60 milioni per Openda e Zegrova.
1: Ecco, cioè, io l'ho detto in tempi non sospetti, anche su Twitter, per me Comolli ha sbagliato tutto, quello che c'era da poter sbagliare l'ha sbagliato tutto, poi ha ammesso gli errori, ci mancherebbe altro, però ripeto, se tu prendi coscienza di aver sbagliato, perché comunque la proprietà ti ha dato fiducia e ti ha dato i soldi da investire, chiaramente adesso sei in una situazione dove hai un tecnico che vuole, giustamente, a mio modo di vedere, incidere nelle scelte, però devi comunque entrare in un'ottica che devono essere scelte comuni, condivise. Non è che se Spalletti ti chiede Matetà, tu gli dici no, Matetà costa troppo, voglio andare a prendere Pinco Pallino. Questo è il vero nocciolo della questione. Ci deve essere da parte di Comolli con Spalletti, si devono sedere a un tavolo, si sono già seduti, ma non mi sembra che i risultati siano stati incoraggianti, e trovare una lista di nomi di quelli che devono uscire, ok, ma di quelli che devono entrare per alzare il livello qualitativo della rosa della Juventus. Perché comunque tu dovrai essere protagonista nuovamente in campionato e hai una Europa League comunque da poter fare e da poter cercare di arrivare fin in fondo.
0: Grazie Paolo, buon lavoro.
1: Grazie a te, grazie, ciao.
0: Grazie a Paolo Paganini, sicuramente nel corso della lunga estate ci risentiremo. Ora mi dispiace dovervi già salutare, ma ci impongono la pausa in questo preciso istante, anzi siamo già in ritardo, ma torniamo tra pochissimo. Siamo in diretta, ci siamo. Ditelo ai vostri amici che pensavano oggi non ci fosse niente. Ci siamo. A tra poco.
2: RBN Caffè. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Finisce nel peggiore dei modi il Roland Garros di Matteo Berrettini, che si ritira dal torneo per un problema all'anca nel corso del secondo set della partita con Arnaldi. Il tennista romano prova a stringere i denti, ma alla fine è costretto ad alzare bandiera bianca. Sentiamo tutta la sua amarezza a fine gara.
5: Non volevo finisse così, ho fatto uno sforzo enorme per cercare di essere appunto in forma per questo torneo, per godermela, e forse mi sarei meritato appunto di magari anche di perdere, però di finire la partita. Purtroppo non è successo e i ragazzi negli spogliatoi mi hanno detto di prendere il buono, quindi cercherò di prendere il buono di quello che ho fatto in queste due settimane.
4: Saranno dunque Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli a sfidarsi nella semifinale del Roland Garros, con la certezza che un italiano giocherà poi la finale. Un grande traguardo per entrambi, con Cobolli che lo commenta così.
6: Sono orgoglioso un po' per tutto, è una giornata fantastica non per me solo ma anche per il tennis italiano. Intanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci, per continuare a stare sul pezzo.
4: Calcio, la giovane Italia di Silvio Baldini vince la prima delle due amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale 2026. Gli azzurri battono 1-0 il Lussemburgo con gol di Pio Esposito. Le parole a fine gara del CT Baldini.
7: La cosa che ho visto è che, nonostante abbiamo fatto tantissimi cambi, i ragazzi hanno mantenuto sempre un certo equilibrio nello stare in campo, hanno sempre mantenuto la stessa fisionomia, non è che si sono persi, e quindi vuol dire che si sentono una squadra, che si sentono un gruppo. E questo mi lascia ben sperare anche per domenica.
4: Sarà addio tra la Juventus e Dusan Vlahovic. Dopo una lunga trattativa, l'attaccante serbo non rinnoverà il contratto coi bianconeri in scadenza il 30 giugno. Raggiungere un'intesa non era comunque facile. Le richieste di Vlahovic erano chiare: 8 milioni a stagione, più commissioni e premi alla firma, ma molto diverse dall'offerta della Dico Mollì, che era pronto a dare a Vlahovic 6 milioni più bonus. Ma ora la storia è finita e a queste cifre sarà difficile rivedere l'attaccante serbo in Italia. Il volley esordio vincente per l'Italia femminile in Nations League. In Brasile le azzurre di Julio Velasco superano in 3-7 una Bulgaria brillante. È la 37esima vittoria consecutiva per l'Italia, nonostante in campo non si sia vista nessuna delle titolari del mondiale, compresa un'Antropova che sta facendo i primi passi nel suo nuovo ruolo di schiacciatrice. Nella notte italiana, tra venerdì e sabato, ci sarà il secondo match con l'Olanda. Il basket NBA, gara 1 delle finals dei Knicks, che faticano nel primo tempo chiuso a meno 7 e nel terzo quarto sembrano sul punto di cedere quando San Antonio tocca il più 14. New York però sulle spalle del suo leader Jalen Brunson e di Karl Anthony Towns prima torna in partita e poi domina gli ultimi due minuti, chiudendo la sfida con un parziale di 11-0 che vale il colpo in trasferta, il punto dell'1-0 nella serie. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord ampie aperture al mattino, pomeriggio sera con temporali in arrivo su Alpi centro-occidentali, Alto Piemonte, Alta Lombardia. Temperature senza variazioni, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro giornata, nel complesso soleggiata, salvo una modesta variabilità diurna sui rilievi, ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. A sud è locale, variabilità diurna sui rilievi ma con bassa probabilità di fenomeni, soleggiato altrove, temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero.
1: Che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera.
1: L'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: RBN Caffè.
5: E rieccoci in diretta, ragazzi, le 11.39. Prima di andare da Nino, tra pochissimo, ascoltiamo qualche vocale. Dai, magari non di quelli in cui mi insultano perché non sentivano. Non quelli, grazie, no, non me li merito anche.
6: Ciao Giulia, Ivan da Milano. Ormai Radio Bianconera funziona come la nostra società.
5: Ecco,
6: no?
5: A posto.
6: Scherzo, ecco, ovviamente. Subito. Niente, su Vlahovic ieri, giusto che sia andata così. Dai, l'attaccante più pagato dopo Ronaldo e che incide meno di Matri, insomma, è giusto così. Irriconoscenza zero, proprio un mercenario. Bene così. Forse sarà l'unica cosa giusta che farà questa società. Penso, perché poi per il resto, altro che anni bui qua. Qua veramente... siamo alla frutta, però l'unica cosa giusta è non aver rinnovato a quell'ingrato del serbo, che il bancomat, il panchinaro della Serbia, che noi dovevamo trattare come fosse il campione che avevamo in casa. No, bene così. Ciao Forza Juve.
5: Hai detto una cosa giusta, e anche ieri qualcuno ha ricordato appunto il fatto che sì, va bene tutto, forte alla Juve, grandi cose, ma non è che abbia mai brillato con la propria nazionale, e questo è abbastanza significativo poi, no, anche del valore, del peso che tu vuoi avere. Quindi sono abbastanza d'accordo con te, perché nonostante il mi dispiace, perché un po' insomma dispiace sempre quando dopo un po' di anni un giocatore va via. Credo che il fatto di doversi sentir dire ti paghiamo più di qualcuno, e il fatto che quello fosse poi l'ago che faceva pendere dalla parte dell'ok rimango, la tua bilancia, è abbastanza disgustoso, sì, come cosa. Nino Ori, buongiorno.
7: Ciao Giulia, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli amici d'ascolto.
5: Allora, ti faccio un siparietto. Da una parte c'è uno che dice, ma perché dovrei guadagnare più, dovrei guadagnare come David? E dall'altra uno che gli dice, ma perché dovrei pagarti più di Yıldız? A chi è che ha ragione?
7: quello che dice, ma perché dovrei pagarti più di lì? Dice, no, in realtà hanno ragione tutti e due. In realtà hanno ragione tutti e due. Più che altro io credo che se tu fai gli stessi gol di Morata, io non ti pago come se tu fossi Cristiano Ronaldo, ecco, cioè io la prendo più larga, ma credo che l'immagine sia abbastanza chiara, nel senso che allora lui è il secondo giocatore più costoso della nostra storia proprio dopo CR7, no? Il secondo giocatore più costoso all'acquisto, è stato pagato poi in termini di ingaggi come nessun altro prima di lui, eccezione fatta per Cristiano Ronaldo naturalmente. La domanda è: ne è valsa la pena? La risposta per quanto mi riguarda è boh, nel senso che 68 reti in tutte le competizioni, no? 68 reti in 4 anni e mezzo sono esattamente 15 gol l'anno per uno che fa il centravanti.
5: Sono i gol segnati da Ronaldo in 2 campionati alla Juve.
7: In mezzo campionato, no, vabbè. Quel che voglio dire è che noi quest'anno abbiamo invocato la presenza di Vlahovic in campo, ma perché le alternative erano Davido, Penda e Milik. Cioè, nel paese dei ciechi, un orbo fa il sindaco, mi spiegava il nonno, no?
5: Carino.
7: Fisicamente sicuramente Vlahovic è un centravanti vero, fisicamente ok, caratterialmente è anche buono perché poi è uno che si impegna e così via, tatticamente diciamo che è sufficiente, è anche vero che è stato fatto lavorare con 3 o 4 allenatori diversi, quindi la cosa è stata un pochino complicata, tecnicamente rimane comunque fondamentalmente un mediocre, diciamoci pure la verità, no? Nel senso che senza citare i soliti discorsi di stop a inseguire, robe del genere.
5: Però, ti sei dimenticato il Pipita, mi dicono anche però.
7: Il Pipita aveva una media gol di 4 gol e mezzo ogni 10 partite, 4 gol e mezzo ogni 10 partite. Tevez alla Juve ha avuto una media gol di 5 gol ogni 10 partite.
5: Che non lo fregate, Nino, non lo fregate.
7: Addirittura superiore, addirittura superiore. CR7 aveva una media di 7 gol e mezzo ogni 10 partite, pur sbagliando tutte le punizioni. 7 gol e mezzo ogni 10 partite. Ok. Per la cronaca, Vlahovic ha una media, chiude la sua esperienza alla Juve con una media di 4 gol ogni 10 partite, esattamente come Dybala. Però attenzione,
5: ci sono di mezzo Dybala, anche tanti rigori in questo, tantissimi.
7: Non solo, ma pensiamoci un attimo, Dybala non ha mai fatto la prima punta. Dybala comunque aveva sempre un centravanti accanto e il centravanti era o Higuain o Cristiano Ronaldo o Mandzukic, vabbè non faceva il centravanti in realtà. Però quel che voglio dire è che il mestiere di Dybala non era solo fare gol, invece il mestiere di Vlahovic era solo fare gol. Quindi il fatto che lui abbia una media gol uguale a quella di Dybala non depone assolutamente a suo favore. Faccio un esempio pratico, visto che parliamo di storia, di numeri, eccetera, eccetera. Il più grande giocatore dal punto di vista dei numeri nella storia della Juventus è stato Del Piero. Del Piero ha una media gol assolutamente identica a quella, cioè con la differenza che 0,41 mi pare, una roba del genere, quindi 4 gol ogni 10 partite, ma Del Piero ha sempre lavorato per la squadra, non ha mai fatto la punta vera, è sempre stato accanto a un centravanti che lui ha contribuito a far diventare grandissimo, no? Che si chiamasse Inzaghi, che si chiamasse Trezeguet, cose del genere. Quindi i numeri vanno anche interpretati in funzione dei momenti. A proposito di numeri, una curiosità, visto che in questi giorni sento parlare molto di Colomwani. Colomwani alla Juventus ha esattamente gli stessi numeri dal punto di vista della media gol di Higuain, 4 gol e mezzo ogni 10 partite. Colomwani, quindi molto più di Vlahovic e così via. Quindi attenzione prima di dire ma ci rimetteremo, robe di questo genere, saremmo più deboli. Io se arrivasse veramente la coppia Colomwani-Sorloth, insomma tutto sommato esulto, nel senso che sono giocatori straordinari per quanto mi riguarda. Certo che Colomoni purtroppo la Juve ha giocato poco, ha segnato 10 gol e ha 22 presenze in tutto, quindi
5: sì,
7: insomma,
5: poi dalla sua non pende il favore di quello che gli è accaduto nella passata stagione. Cioè ieri, l'altro giorno facevo un paragone della stagione di Colomoni al Tottenham e della stagione di David alla Juventus. Ha fatto meglio David.
7: Ecco, però Giulia, se io dovessi stare a guardare quello che i giocatori hanno fatto da altre parti, dovrei dire che Openda è forte e che David è un fenomeno.
5: Lo so.
7: A me di quello che hanno fatto da altre parti frega meno di zero, mi interessa quello che fanno alla Juve. È chiaro che Sorloth non posso saperlo perché non c'è ancora venuto. No. Colomani sia pure per pochi mesi, almeno l'ho visto alla Juve, insomma, no? Perché fare gol alla Juve non è come far gol da un'altra parte, non è come far gol all'Ischia. Tanto per rimanere
5: un
7: in
5: club
7: tema,
5: a caso,
7: no?
5: Un club a caso, sì, un club a caso.
7: Esatto, esatto, non è la stessa cosa. Poi ci sono i top, ma i top, quelli che fanno gol dappertutto, no? Dovunque vadano, da CR7 a Tevez, a Higuain in giù, visto che prima li abbiamo citati, ricitiamoli, i tre più forti che abbiamo avuto negli ultimi anni dal punto di vista realizzativo, no? Però oggi i top, intanto se qualcuno avesse dei top player da vendere, di certo non lo farebbe prima della fine dei mondiali, no? Meglio aspettare la fine dei mondiali.
5: Questo,
7: che magari...
5: I mondiali un po' danno fastidio a questo mercato estivo, sì. Più di quanto già il mercato non dia fastidio a se stesso alla fine.
7: Ma certo, perché insomma, se poi questo giocatore nei mondiali funziona, scateniamo l'asta, incassiamo di più, insomma, no? Poi c'è anche un altro aspetto che io considero importante per quanto riguarda noi. Abbiamo detto in tantissime occasioni che per noi erano vitali i soldi della Champions League, non partecipare alla prossima Champions League, ma i soldi che derivavano da quella partecipazione, no? Perché siamo finanziariamente più deboli degli altri oggi. Quindi le trattative a oltranza ci vedranno sempre perdenti, e bisogna prenderne atto di questo, no? Cioè noi non siamo in grado di competere né con le big né con le altre che hanno i soldi della Champions League.
5: Cioè
7: quindi,
5: ci sarà sempre qualcuno che potrebbe mettere più di te, dici?
7: Certo. Intanto perché ha la certezza di avere maggiori introiti. E poi c'è anche un altro aspetto che un po' mi dà fastidio dover rimarcare, però porco cane è vero, insomma. Noi dovremmo in teoria, per ovviare a questo problema, muoverci con grande decisione e con grande velocità. Non mi sembra che sia esattamente la specialità della casa.
5: La velocità della Ferrari.
7: Lascia stare la Ferrari, ti prego. Nel senso che non mi sembra che ci siamo mai mossi con velocità e con decisione negli ultimi anni. Anzi, abbiamo trattato con l'Atalanta per 6 mesi per pagare un giocatore, peraltro scarso, la stessa cifra che ci avevano chiesto 6 mesi prima. Insomma, quindi lascerei stare, ecco, da questo punto di vista. Quel che voglio dire è che noi non siamo in una situazione facile. Poi certo, facciamo l'Europa League, sempre meglio che niente, no? Incasseremo, se le cose vanno decentemente, come diciamo la volta scorsa, probabilmente metà di quello che avremmo incassato facendo la Champions League. Però è ancora tutto da costruire, dobbiamo comunque riuscire, lì sì dobbiamo riuscire ad andare avanti il più possibile, non voglio dire andare fino in fondo, ma almeno ai quarti di finale.
5: Io lo direi,
7: no?
5: Io lo direi invece che si può pensare di andare fino in fondo in Europa League, lo pretenderei quantomeno.
7: Anch'io, in quanto tifoso juventino da oltre 60 anni, certo che lo pretenderei, però sono purtroppo realista e anche abbastanza scottato e deluso da quello che ho visto negli ultimi anni, in sostanza, no? L'Europa League comunque sia qualche squadra decente, c'è quasi sempre. Certo, arrivano in fondo delle squadrette molto spesso, quindi noi siamo meglio di quelle squadrette. Purtroppo è questa la domanda che io mi faccio, alla quale oggi non riesco a dare risposta, perché questo è il grave. Noi siamo la Juve, quindi dobbiamo vincere di qua.
5: Non esiste più?
7: Non
5: lo vedi più
7: parla oggi in questo momento
5: capisco il tuo disagio tra virgolette, che è lo stesso di dei nostri ascoltatori. Senti Paolo dalla Dispoli che cosa ti dice. Il problema è che molti giocatori, tra i quali ad esempio Dybala e Vlahovic, hanno il cervello solo nei piedi. Dybala se ne è pentito amaramente di essere andato via dalla Juve e Vlahovic vedrete che farà la stessa fine.
7: È probabilissimo e anzi mi verrebbe a dire che glielo auguro pure, ma vabbè, pazienza, no? Nel senso che una volta che un giocatore se n'è andato cerco di ricordarmi quello che di buono ha fatto con noi.
5: Una basta, Coppa, no? Italia, una Coppa Italia alla fine.
7: Sai qual è il problema? Che se penso a Vlahovic la prima cosa che mi vengono in mente sono almeno una ventina di gol mangiati in maniera indecente in tutte le competizioni, no? Dico almeno una ventina perché sicuramente sono molti di più. Però attenzione, io ricordo molto bene Pippo Inzaghi, no? Pippo Inzaghi era uno che 3-4 gol a partita se li mangiava tranquillamente, ma uno lo segnava. Vlahovic spesso se li è mangiati e basta. Poi per carità, molto meglio di David, molto meglio di Openda, vabbè,

0: anche stoppare il pallone. No, vi parlo delle giovanili per un motivo, perché mi hanno detto che ieri sera è stata una partita della nazionale.
1: Sì.
0: E ho letto i nomi e non so chi cacchio siano quelli di che hanno giocato, a parte
1: Donnarumma. L'aveva detto Baldini, farò giocare praticamente quasi tutta l'Under 21, sappiatelo, e così ha fatto, e posso dire ha fatto bene, perché tutti quelli che reduci dalla disgraziata qualificazione ai mondiali non si merita forse di giocare per un po' con quella maglia,
0: di più,
1: al di là di tutto.
0: Ma ti dirò di più, Giulia, io manco so chi sia Baldini, nel senso che sì, mi ricordo che uno che ha dato un calcio nel sedere a Di Carlo alla fine di una partita, ma è l'unica cosa che mi ricordo di Baldini.
1: Quando allenava l'Empoli, mi pare, no? Era all'Empoli.
0: Sì, appunto, dico, ma cosa ha vinto nella sua carriera, cosa ha fatto di importante nella sua carriera di allenatore, non lo so. Poi questa mattina non mi tocca di leggere che insomma abbiamo fatto delle grandi cose ieri, perché abbiamo vinto 1-0 a Lussemburgo. Accidenti, a Lussemburgo, bendati con le mani dietro la schiena e saltando su una gamba sola, normalmente vincevamo 4-5-6-7-0, cose di questo genere.
1: Si è ridimensionato tutto, mi viene da dire. Ecco, e ti chiedo appunto questo, Nino, ti chiedo questo quindi: se Vlahovic fosse stato protagonista non solo dei gol contro il Torino, vabbè che poi la partita è finita come è finita, ma sappiamo anche perché ormai non c'era più nulla da fare, ma se fosse stato protagonista magari dei gol vittoria contro la Fiorentina e quindi aveste portato la Juventus alla fine alla qualificazione Champions, ci sarebbero stati più margini secondo te per un rinnovo?
0: Dipende da quanto sono cocciuti dal punto di vista finanziario in sede, in tutta franchezza non lo so. Credo che un po' di margine oggettivamente ci sarebbe stato. Se poi si sarebbe o meno arrivati ad una soluzione, questo sinceramente non sono in grado di prevederlo, perché la sensazione era che appunto la Juve si sia messa, per carità, giustamente nella condizione di dire se tu segni quanto Vucinic non mi rompere le scatole, insomma ti do i soldi che darei a Vucinic. Mi è venuto in mente Vucinic perché prima parlavamo di altri attaccanti del passato, no? Però tutto sommato è così, e certo se avesse fatto quel paio di gol in più, se no gliel'avessero annullati, anche perché anche Ken per esempio, uno che con noi ha avuto una media realizzativa assolutamente ridicola, ma gli hanno anche annullato un sacco di gol, così come a Morata, così come a Vlahovic, così come allo stesso Ronaldo hanno annullato un sacco di gol, ma quello ne faceva talmente tanti che annullate finché volete prima o poi, no? Dipende sempre dal numero, no? Io non credo che poi alla fine le cose sarebbero cambiate più di tanto. Probabilmente il fatto di essere dentro alla prossima Champions e quindi avere la certezza di avere un certo tipo di introiti avrebbe indotto la società a fare probabilmente dei ragionamenti diversi, insomma, la costruzione magari di un instant team per provare a fare qualcosa da subito, e quindi magari in quel senso meglio tenere uno che hai già in casa che prenderne uno che devi ancora vedere come funziona, insomma. Quindi sì, può darsi.
1: Può darsi. E poi Vincenzo ti chiede: ci serviva un portiere e un attaccante e ora non abbiamo nessuno dei due.
0: Sì,
1: al momento per le mani.
0: Credo sia il 4 giugno oggi comunque.
1: Cosa ne pensa Nino Ori? E io te lo chiedo.
0: E io dico che oggi è il 4 giugno, ufficialmente il mercato inizierà il 29, perché quest'anno hanno deciso di premiare chi fa le plusvalenze anziché di condannare come succedeva qualche anno fa, e quindi fanno iniziare il mercato qualche giorno prima, in modo tale che, tanto per dirne una a caso, perché la Roma possa mettersi in tasca i soldi che le permetteranno di partecipare alla prossima Champions, eccetera, eccetera. Non mi preoccupa il fatto di essere al 4 di giugno senza un centravanti e con dei portieri non all'altezza. Mi preoccuperebbe maggiormente se fosse fra un mese in questa situazione, ecco, se fossimo fra un mese in questa situazione. In questo momento mi sembra assolutamente normale. In questo momento sono tutte chiacchiere, tra l'altro, quelle che si fanno. Anche perché, per esempio, ufficialmente che Vlahovic non ha rinnovato, chi l'ha detto? L'ha detto Chiellini nel corso di un evento, ma non mi sembra che parlasse in nome della società, non lo so. Non ho visto comunicati della società

0: no, no, infatti anch'io prima dicevo che ho ad esempio un mio nipote che è poverino disperato adesso al pensiero di non avere più il giocatore che ha sempre vestito la maglia di cui lui andava più fiero, no, di avere a casa. E ovviamente mi ha detto, ma non è ufficiale, mi diceva ieri. E no che non è ufficiale, però insomma diciamo che la direzione pare essere quella e basta.
1: Beh, allora, non è ufficiale, come non è ufficiale tutto ciò che riguarda Vlahovic dal 31 gennaio praticamente, perché lui in teoria da quella data in poi sarebbe potuto accasare con qualsiasi squadra, probabilmente ha provato ad aspettare per vedere se riusciva a combinare qualcosa di decente in modo tale da chiedere più soldi, non lo so, vado per tentativi. E poi non è andata così perché è anche stato un po' sfortunato, si è beccato un infortunio, insomma.
0: Certo.
1: Però di fatto Vlahovic praticamente non è più un nostro giocatore, non lo sarà più ufficialmente dal 30 giugno, ma in pratica non lo è più dal 31 di gennaio, in pratica, no? Cioè da quando è libero di poter firmare da qualche altra parte, ecco. Per cui, auguri a lui, ecco.
0: Nino, abbiamo dovuto ovviamente fare una puntata praticamente monotematica, ma ci sta perché è la notizia comunque di giornata. Speriamo di poter parlare d'altro prossimamente, ci riaggiorniamo a presto. Quindi.
1: Di avere qualche argomento carino di cui parlare, tipo sì, i mondiali, dai. Per esempio.
0: No, vabbè, i mondiali degli altri, quindi va ancora va bene così. Mai successo che... Ci fossero pochi juventini a servizio delle nazionali.
1: Chiamo Turchia perché
0: dovremmo fare
1: juventini.
0: Turchia
1: o
0: Canada, anche Canada magari, così speriamo
1: che
0: giochi
1: titolare Davide anche.
0: Chissà che giochi e lo è di base, è il miglior miglior attaccante canadese dell'anno passato, quindi credo proprio di sì, però ecco, la speranza è che giochi talmente bene da poter magari poi essere quindi
1: sì,
0: o rivitalizzato o venduto ad un buon prezzo. Grazie,
1: no,
0: Nino.
1: No, venduto non credo.
0: No,
1: ok,
0: vabbè,
1: grazie,
0: vediamo,
1: a te,
0: dai.
1: Giulia, grazie a te, a tutti gli amici.
0: Grazie, Nino, buona giornata.
1: Alla prossima
0: anche a te, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta in qualche modo arrivare alla fine. Domani dovrebbe andare tutto meglio? Andrà tutto bene? Auguriamo. Ciao, ragazzi, a domani.
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Un casco blu della missione UNFIL è stato ucciso nel sud del Libano dopo che un colpo di mortaio ha colpito una posizione vicino a Margion. Altri due militari della missione ONU risultano feriti. La Farnesina esclude che ci siano italiani coinvolti nell'attacco avvenuto nel settore est, dove non ci sono connazionali. Il raid è avvenuto nonostante l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano, raggiunta dopo colloqui internazionali a Washington, riferiscono i media libanesi. Hezbollah però ha respinto il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.
4: Nuova escalation della guerra tra Russia e Ucraina, con attacchi reciproci che anche oggi hanno provocato vittime e danni sia nella Crimea annessa da Mosca sia nella regione di Kiev. Le autorità russe e ucraine hanno riferito di morti, feriti e incendi causati da raid con droni e missili, mentre il conflitto continua senza segnali concreti di de-escalation.
5: Un urlo della mamma di Pamela Genini contro Gianluca Soncin. È iniziato così il processo per il femminicidio della 29enne, uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025 a Milano, per mano, secondo l'accusa, dell'ex fidanzato. Dopo il grido, una Smirnova è scoppiata in lacrime appoggiandosi fra le braccia dell'avvocato Nicodemo Gentile. La donna è uscita dall'aula perché alla vista dell'uomo non si è sentita bene. Soncin, accusato di omicidio volontario pluriaggravato da premeditazione, stalking, futili motivi, crudeltà e legame affettivo, rischia l'ergastolo.
4: È morta a 56 anni l'artista franco-iraniana Marjan Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo col fumetto e poi il film Persepolis. L'ho annunciato il suo entourage, secondo quanto riferisce il quotidiano Le Parisienne. Satrapi, disegnatrice, illustratrice, viveva in Francia da circa 30 anni. Diversi suoi fumetti diventati celebri, ma anche i suoi film.
5: Il fascino delle Dolomiti continua ad attirare coppie da tutta Europa, soprattutto dalla Germania, ma il crescente numero di matrimoni celebrati in Alto Adige sta trasformandosi in un problema amministrativo per molti comuni. Quello che fino a pochi anni fa era considerato un fenomeno positivo per il turismo e l'immagine del territorio, oggi rischia infatti di mettere in crisi gli uffici di stato civile, sommersi da pratiche, richieste e adempimenti burocratici. Diverse amministrazioni locali hanno già adottato misure restrittive per contenere il fenomeno.
4: Lo sport: sarà derby italiano in semifinale del Roland Garros e a giocarselo domani saranno Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Ieri il tennista romano ha battuto Félix Auger-Aliassime nel suo quarto di finale, mentre il sanremese si è guadagnato l'accesso al penultimo atto dello Slam parigino dopo il ritiro di Matteo Berrettini. Ho l'occasione della vita, ha detto Cobolli. Ascoltiamolo.
6: Sono orgoglioso un po' per tutto, è una giornata fantastica, non per me solo ma anche per il tennis italiano. Intanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci, per continuare a stare sul pezzo.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Cose di calcio.
7: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: eccoci qua. Benissimo, dicevamo, stavate già dibattendo con Giulia Borletto. Non si sente, mi dicono, ci scrivono, adesso dovrebbero sentire. Stiamo mettendo appunto un po' la doppia regia, anche perché vedrete quello che doppia voce, addirittura doppia regia, doppia voce. Non poteva essere altrimenti. Grazie anche per le segnalazioni. Rimbomba, io lo dico così, esprimo a voce alta per i miei tecnici e vi faccio consulenti tecnici di Radio Bianconera naturalmente. Grazie a voi per le segnalazioni, grazie a voi per la pazienza, grazie a voi perché siete all'ascolto anche oggi. Ricordo, il modo più semplice per seguirci è quello di scaricare l'app, completamente gratuita, di scaricarla sul vostro cellulare, sul vostro PC, in ufficio, a casa, o addirittura, molti non lo sanno o non lo sanno ancora bene come fare, bene, scaricare l'app, accendete il vostro televisore, andate in impostazioni, se siete collegati naturalmente ad internet, e cercate nelle app l'app di Radio Bianconera, l'unica che conta, quella col nostro marchio, quella che scaricandola non vi chiede soldi, non vi chiede particolari aggiunte di applicazioni, e da quel momento lì potete, come andate a vedere le partite su DAZN piuttosto che da qualche altra parte, naturalmente ascoltarci e vederci. Allora, mi raccomando, stiamo cercando anche di mettere a fuoco gli aspetti che ci vengono evidenziati sulla chat. Invito dalla regia, anche perché fra un po' cominciamo a parlare di calcio, quindi non risponderò più a questi suggerimenti, quindi cerchiamo di ascoltare anche quello che ci viene detto da casa. Detto questo, la notizia è che oggi, un anno fa esatto, si insediava Comolli. Cosa resta di questi 365 giorni? La buona volontà non la mettiamo in discussione, la professionalità tantomeno, poi serve ottenere anche dei risultati. In Italia, nel calcio, nelle aziende, diciamo così, poi più il tempo passa e più i problemi restano, naturalmente, portano a prendere delle decisioni che a questo punto non possiamo dire neppure troppo affrettate. Per qualcosa di simile, qualcosa di più, qualcosa di meno, al di là delle spese pazze, folli, giuste, sbagliate, che non hanno reso, sia prima sia adesso, vediamo, abbiamo sotto gli occhi di tutti il doppio peso e la doppia misura, ovvero Giuntoli è andato a casa, bisognava qualificarsi, ma nonostante la qualificazione è andato a casa. Qui non ci siamo qualificati ed è andato a casa anche l'allenatore, fondamentalmente, anzi due, compreso Tudor, che è durato appena 8 giornate di questo campionato dopo aver chiuso con 10 giornate quelle dell'anno scorso, 10 o 11, adesso non ricordo bene. Detto questo, c'è qualcosa che non torna e penso che la tranquillità venga in queste condizioni sempre più a mancare. Non so se si riuscirà a superare l'estate. Io ammetto e dico questa frase forte. È un po' come quando si chiede alla squadra di giocare un'altra partita, la partita ha un approccio strano, l'allenatore non riesce a incidere e finisci per perderla quella partita. E poi ti devi interrogare anche sui motivi. Intanto ieri sera ho visto un pezzo della nazionale, Lussemburgo-Italia, poi si andrà in Grecia, saliamo di grado, di difficoltà. Diciamo che bisogna fare solo un plauso a questi ragazzi, che naturalmente emozionatissimi, l'abbiamo sentito prima, durante e dopo nelle loro interviste, non possono che ricordare un momento storico della loro carriera per questo battesimo voluto in questo momento di transizione anche per la nostra nazionale. Dicevamo, non l'ho ancora detto, vi lancio subito, intanto ricordo che ci potete guardare sul canale 4637, dove interrompono ogni tanto e c'è pubblicità, quindi potete passare, scaricare l'app dove non vi interrompiamo, salvo quando andiamo in pausa, di seguirci appunto attraverso la nostra applicazione. Ma tornando al tema, anche perché ogni giorno dovremmo inventarci un qualcosa di concreto, di realistico, che faccia riflettere, che faccia pensare e che non faccia dimenticare, onestamente. Certo che Vlahovic è arrivato qualche mese dopo l'addio, la fuga, meglio definirla, di Ronaldo, che ha rinunciato in quella circostanza l'ultimo anno, mise in difficoltà anche un po' il sistema societario, a dire il vero, lo mise in difficoltà anche dopo citandolo in tribunale, volendo tutti quei soldi che poi il tribunale ha decretato che non gli spettassero, però ci sono stati dei problemi poi alla fine. Quindi lì il campione ha annusato che qualcosa stava cambiando e non era solo il fatto legato ad Andrea Agnelli o meno, forse anche come strategie, però era un giocatore di grande personalità e non solo lui, quindi trainante, un trascinatore, un fuoriclasse, tutto quello che volete, e ce n'erano tanti altri. Probabilmente adesso manca gente come lui, manca anche tanta gente come quelli che anche lo stesso Ronaldo aveva attorno, e manca una dirigenza forte, onestamente. Il solo Chiellini non può salvare la barca, e questo ci deve far capire che non basterebbe un solo Del Piero, che non basterebbe un solo Paolino, che non basterebbe uno solo di voi o Platini, perché se le condizioni sono queste, vediamo che anche il buon Giorgio Chiellini se ne sta un po' in disparte. Anzi, volete sapere la mia? Giorgio, si rispetta tutto, Giorgio Chiellini. Il ruolo che ricopri è impegnativo, è importante. Bisogna anche arrabbiarsi ogni tanto, e probabilmente l'ha fatto, perché è un grande professionista. Sta naturalmente imparando anche lui tante cose. In una società, vi riassumo un concetto, perché ieri vi dicevo che avrei avuto una colazione di lavoro importante. Quando dei milioni di discorsi che si sono fatti, anche non di calcio, e si finisce dicendo che la Juventus, all'interno della Juventus ci sono ancora troppe faide, troppi gruppi contrapposti di lavoro, non ci si riferisce solo ai massimi livelli. Ci si riferisce sopra, sotto, a destra, nei magazzini, negli archivi, negli armadi, negli scaffali, nei sottoscala, eccetera, eccetera. Ci sono troppe faide. Bisogna andare a ripulire lì, non aggiungendo quello che è inutile, togliendo quello che non serve. Questo finale è una mia conclusione. La premessa l'ho ascoltata da chissà. E non sono persone che sono mai intervenute in questa radio, tanto per essere chiari. Dovremmo avere tra poco in collegamento il primo ospite, perché lo ritroveremo con grande piacere, perché è finalmente ritornato dopo aver sudato 7 camicie, 7 veli. Non so, ce lo faremo raccontare da lui. Intanto da casa basta con questi francesi, e dicono: è Del Piero presidente. Sì, ma Del Piero in questo momento, toglietemi la curiosità, con un diktat societario della proprietà di comprare, non comprare, badare ai paletti economici, no? Di acquisti e cessioni, che cosa potrebbe fare Del Piero se non arrabbiarsi come ci stiamo arrabbiando noi e doverlo tenere anche sotto traccia? Ditemi voi, prima domanda, che cosa potrebbe fare un Del Piero / Platini oggi, non fra 6 mesi magari, non fra un anno. Forse stiamo costruendo o stiamo ripulendo gli scaffali, i sottoscala, come dicevo, dai fantasmi e da tutto quello che non serve, chi lo sa. Chiedo alla regia intanto da Torino e da Roma di tenermi aggiornato su quando abbiamo. Grazie. Allora mi è arrivata adesso l'informazione, datemela sempre in cuffia, che è molto più semplice. Allora abbiamo l'ospite, e che ospite, appena atterrato, appena fatto una colazione italiana probabilmente, cappuccino e brioche, che mancava da almeno 6 mesi. Buongiorno Attila Malfatti.
1: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti.
0: Però non lo vedo, dovrei vederlo, perché sapevo che era lì pronto ad intervenire, però ti sto sentendo, ma a me potrebbe bastare anche la voce, magari ai nostri ascoltatori vorrebbero... vorrebbero anche
1: io
0: vedere.
1: Ti vedo.
0: Eccoti, adesso dovresti arrivare, qualche secondo. Siamo ancora tarati sull'orario di doveri. Ciao Attila, ben trovato, ti vedo in ottima forma, intanto su Twitch, perché noi siamo su diverse piattaforme. Buongiorno a te, come stai? Com'è andata? Cosa ci racconti? Mister Malfatti.
1: Sto bene, sono molto contento perché siamo riusciti ad ottenere...
0: Stiamo sviluppando la doppia regia.
1: Mi senti Antonio?
0: Sì, anche in diretta. Ti sento e ti vedo. Buona giornata Attila, finalmente, adesso è meglio.
1: Buona giornata. No, ti dicevo, sono molto contento perché siamo riusciti ad ottenere un risultato veramente importante, visto come era messa la squadra, la situazione in cui si trovava la squadra quando siamo arrivati a fine febbraio. Siamo riusciti a raggiungere una salvezza, non dico miracolosa, perché i miracoli non esistono, però una salvezza frutto secondo me di un grandissimo lavoro, perché quando siamo arrivati la squadra si trovava all'ultimo posto con 9 punti in 16 partite e noi siamo riusciti in 12 partite ad ottenere 15 punti e quindi ad aumentare tantissimo la media punti a partita, che per una squadra che comunque parte dall'ultimo posto in classifica e recupera 7 punti sulla terzultima, insomma è stato veramente un grande risultato sportivo. E quindi l'esperienza con il mister Paolo Montero e con lo staff che era composto oltre che da me, dall'allenatore dei portieri Pietro Pipolo, che ha fatto un lavoro meraviglioso, così come Alessio Musti, il nostro collaboratore tecnico, che anche lui insomma ha dimostrato grandissima qualità. Sono stati 3 mesi durissimi, perché siamo arrivati il 23 febbraio, il 28 è scoppiata la guerra, ci siamo trovati sotto il Ramadan, quindi fino al 19 di marzo ci siamo dovuti allenare alle 9 di sera e ci sono state tante difficoltà. La società chiaramente è una società diciamo nuova, una delle due società con proprietà non araba che ci sono lì a Dubai, quindi una società che comunque deve fare diversi passi ancora, perché comunque è nuova in questo tipo di mercato, per cui nonostante le difficoltà direi che ci siamo compattati bene e sotto diciamo la guida di Paolo siamo riusciti ad ottenere veramente un risultato direi storico, sì, è stato storico. Veramente storico. Sì.
0: Complimenti anche da parte dei nostri radioascoltatori, sì. Attila. Che cosa siete riusciti a portare in quel campionato, in così poche giornate, a parte la vostra professionalità? E cosa è stato difficile anche trasferire e cosa avete imparato in questi 6 mesi? Poi entriamo un po' nelle faccende di casa nostra, anche perché in rosa avevate anche Balotelli.
1: 3 mesi,
0: ma pensavo gennaio, hai ragione.
1: No, allora, no. Abbiamo portato? Abbiamo cercato innanzitutto di lavorare molto sotto l'aspetto fisico, perché la squadra aveva delle difficoltà oggettive che avevamo riscontrato anche dai dati dei GPS, dai dati degli allenamenti e delle partite che ci avevano fornito. Lavorato tanto sotto l'aspetto tattico, perché comunque diversi giocatori avevano bisogno di essere inquadrati e magari anche di essere utilizzati in un altro ruolo. E, cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato una cosa che è inaspettata: i giocatori arabi diciamo locali hanno dimostrato una grandissima disponibilità, si sono messi a disposizione nostra e dei loro compagni, perché comunque sai che lì c'è la regola che 4 giocatori locali devono giocare per forza 90 minuti e se li sostituisci devi sostituirli con giocatori locali, quindi siamo riusciti a creare un mix tra giocatori locali e giocatori stranieri che erano in rosa, che ha fatto veramente una grande differenza. E direi che il lavoro del mister, di Paolo Montero, è stato eccezionale, perché è riuscito a entrare dentro la testa di tutti i giocatori, a portarli dalla sua parte, e quindi ha aiutato anche lo staff nell'esecuzione e nella preparazione del lavoro. Dicevi, abbiamo avuto, sì, nella squadra era presente anche Mario Balotelli, che diciamo all'inizio aveva avuto un pochino di problemi fisici, infatti è stato assente per un periodo perché è venuto a curarsi in Italia. Quando è tornato in una striscia di partite ci ha dato una mano. Purtroppo verso la fine della stagione ha riavuto dei problemi fisici, quindi non l'abbiamo utilizzato come in precedenza. Infatti nelle ultime partite è stato poco utilizzato, proprio perché non era in condizione di poter dare un contributo importante alla squadra, però devo dire che chi l'ha sostituito ha fatto molto bene, e tutti insieme comunque siamo riusciti ad ottenere questo grande risultato.
0: Facciamo i complimenti ad Attila Malfatti nei panni di vice allenatore, e l'allenatore, il mister, era Paolo Montero, e tutto lo staff per questa impresa, diciamo, made in Italy, sostanzialmente made in Italy, con una cultura del calcio, del lavoro, del sacrificio che ben conosciamo e che ben rispecchia l'identità dell'amico e tecnico Attila Malfatti. Complimenti davvero. Naturalmente daremo visibilità a queste notizie che ci ha dato, qualche dato riassuntivo della stagione. Questo significa che c'è stato il rinnovo, si torna poi lì? Ci dai una
1: no,
0: notizia?
1: Al momento,
0: si cambia
1: al momento,
0: prospettiva?
1: Al momento non c'è stato ancora nessun rinnovo, anche perché da quando siamo partiti noi abbiamo avuto solamente un'idea in testa, che era quella di fare il massimo e di riuscire a portare la squadra in salvo. Quindi abbiamo lavorato tante ore, tutti i giorni, tante ore per poter, diciamo, organizzare al meglio la squadra, il lavoro, e quindi il nostro unico obiettivo era quello, perché poi lo sai meglio di me che il calcio è lo sport del quanto e non del come. Quindi I numeri poi lo sai che...
0: Saggezza toscana, questa è saggezza toscana, caro Malfatti, quindi lei traduce
1: calcio,
0: sempre per noi comuni mortali.
1: Nel calcio, no, è lo sport del quanto e non del come, perché sai bene anche te, soprattutto nel calcio di alto livello la cosa più importante sono i risultati e i numeri. Quindi quando te hai risultati e numeri dalla tua parte, sicuramente il lavoro viene valutato nel modo giusto, anche perché è vero che è uno sport, ma è un lavoro. Quindi nel lavoro devi portare i risultati.
0: Attila, mi hai dato un assist. Da allenatore sei tornato giocatore. Del quanto e del come? E mi applichi la formula alla Juve? Del quanto e del come? Che in Europa League? Come l'hai vissuta da lontano la Juventus? E come me la traduci? Qualcosa avrai letto, qualcosa annusi?
1: La Juventus ha avuto un periodo dove con Spalletti ha espresso un gioco ottimo, ha fatto delle ottime partite, quindi questo è il come. Partite buone dove si è vista la mano dell'allenatore, che secondo me è un grande allenatore, e si sono visti dei miglioramenti a livello di gioco di squadra sotto tutti i punti di vista. Per quello che riguarda poi il quanto, nell'ultima parte la Juve non ha raccolto i punti ed i risultati che gli avrebbero consentito di andare in Champions League. Quindi lì poi sarà la società, no, a dover fare delle valutazioni, però penso che la strada era già stata presa, perché il rinnovo di Spalletti è avvenuto prima comunque della fine del campionato, per cui penso che la Juve abbia valutato ottimo il lavoro del mister già prima della fine del campionato e abbia l'intenzione di continuare con lui.
0: Come te lo spieghi da allenatore questo non per tutta la stagione, soprattutto quando avevi un piccolo vantaggio rispetto a chi avevi dietro a due giornate dal termine?
1: Ma sicuramente il calcio è un po' cambiato, anche soprattutto come mentalità. Mi spiego meglio, nel senso, adesso tutte le partite sono molto difficili, quindi è Capitan Premier League, Capitan Bundesliga, Capitan in Ligane, Capitan nella Liga, e ora da un po' di tempo capita anche in Italia che tutte le squadre si giocano tutte le partite alla morte, quindi secondo me c'è anche un aspetto psicologico. Faccio un esempio, la gara col Verona, il Verona è una squadra con tanti giocatori giovani di prospettiva, che ha disputato, pur retrocedendo, un campionato nel quale ha fatto intravedere un ottimo gioco con grinta, determinazione, intensità. È chiaro che va a giocare allo stadio, la Juve ha tutto da perdere, niente da guadagnare. Il Verona ha l'obiettivo di mettere in mostra i giocatori giovani che hanno qualità e quindi giocano con più leggerezza a livello mentale, per cui magari la Juve in quei momenti lì e nelle ultime partite forse ha subito un pochettino psicologicamente l'obbligo di dover vincere a tutti i costi.
0: Attila, da casa però ci scrivono una cosa, so che probabilmente farà inquietare anche un po' te, perché so che c'è un taglio al ragionamento che divide più che unisce. Io concordo con quello che stanno dando i tifosi anche, no? Se non totalmente, però dandogli un'importanza importante. Spalletti è bravo, Spalletti è esperienza, non c'entra niente quello che è successo in nazionale, un conto è la nazionale, un conto è la Juve, però non porta la Juve in Champions League. È un fallimento o no dal punto di vista sportivo? Cioè, tu stai gioendo per la squadra che hai salvato con Paolo Montero, e qui si è rinnovato sulla fiducia, si continua, e penso che sia anche giusto continuare. Penso, forse ci possono stare a volte anche, se l'obiettivo è portare quella squadra in 8 mesi alla Champions, se non ci arrivi, potrebbe anche essere qualcuno che fa un passo indietro dicendo c'è anche una vera responsabilità mia dell'allenatore, perché la personalità non si allena, l'allenatore lo prendi per dare quel punto in più, quel quad in più. È fallimento o no quello della Juventus quest'anno? O è l'ennesimo anno zero e l'anno prossimo sarà ancora l'anno zero? E poi l'ultima domanda te la farò dopo. Da dove si deve partire? Va via anche l'attaccante e mancano tanti giocatori e manca la personalità e non ci sono i soldi. Io vedo imbarazzo nello spiegare ai tifosi questa situazione.
1: Ma io credo che una società come la Juventus, come il Milan, come l'Inter, come Real Madrid, Manchester City, quando non vince e non fa risultati è sempre un fallimento a livello sportivo, proprio nel senso stretto dei risultati. Poi è chiaro che da fuori non si può valutare, bisognerebbe capire quelli che sono poi gli obiettivi della società all'interno, quindi ci sta che sia un fallimento sicuramente un fallimento a livello dei risultati, perché la Juve è come le grandi società d'Europa, è una società che è nata per vincere sempre e la normalità dovrebbe essere di vincere sempre, e poi dopo c'è l'aspetto del gioco che magari è un altro discorso, quindi l'allenatore fa vedere che ha delle idee di gioco, che la squadra è messa bene in campo, poi dopo se non ci sono i risultati magari non bisogna dare sempre colpa all'allenatore, ci vanno i giocatori in campo, magari ci sono dei giocatori che non sono da Juventus, che non sono di quel livello lì, però queste sono valutazioni che deve fare la società.
0: Chiarissimo, chiarissimo, non metteremo mai d'accordo stampa, giocatori e allenatori, questo l'ho capito, non solo oggi. Senti, Vlahovic, che giocatore è stato la Juventus, perché Spalletti lo avrebbe voluto confermare, e senza di lui chi vedresti bene al suo posto?
1: Ma Vlahovic è stato 4 anni e mezzo, se non sbaglio, sono stati un pochino tribolati, no? All'inizio era partito bene, poi ha avuto degli infortuni, poi ha avuto il discorso contrattuale negli ultimi tempi. Quest'anno è stato fermo tantissimo, alla fine ha fatto 10 gol quando è rientrato e quando ha giocato anche degli spezzoni in precedenza. Come ti ho sempre detto, ha lasciato intravedere, secondo me, delle grandi qualità, giocatore molto forte. Poi è chiaro che in sede di rinnovo contrattuale c'è sempre una richiesta da parte del giocatore e del suo entourage, e chiaramente poi la società deve fare i suoi conti. Se io sono convinto che lui, per come comunque è stato il suo percorso alla Juve, dovesse ridimensionare la richiesta, perché è un fatto anche di rispetto nei confronti della società, che comunque ti ha pagato tanto, che comunque ti aveva fatto un contratto molto alto, e ahimè comunque i risultati, poi ritorniamo al quanto della squadra, non erano andati secondo le previsioni. Quindi io credo che ogni giocatore di quel livello lì debba farsi anche un esame di coscienza e mettersi a disposizione del club, e eventualmente anche rinunciare a qualcosina se tiene veramente a fare un percorso importante in un club importante come la Juventus. Quindi è un giocatore forte, sì, che però secondo me doveva dimostrare più attaccamento alla maglia. In questo caso qui io sono d'accordo con la società, la Juve, nonostante le qualità di Vlahovic, ha fatto bene a non rinnovargli il contratto, perché il giocatore avrebbe dovuto fare lui un passo indietro in questa situazione.
0: E come al suo posto?
1: Al suo posto ci vuole un bomber, Antonio. Ci vuole uno che fa gol, un giocatore... un vero centravanti che attacca la profondità, un centravanti che è forte in area di rigore. Sarebbe bello vedere un giocatore tipo Scamacca, tipo Højlund, tipo il centravanti dell'Atletico Madrid. Mi piace molto a me.
0: Sorlo, mi piace quel profilo di attaccante.
1: Per la Juventus, secondo
0: la Juve
1: me
0: ci
1: sì.
0: sta lavorando.
1: La Juventus, secondo me sì. Perché nella Juventus, comunque, se andiamo indietro negli anni, ha sempre avuto quei tipi di attaccanti. Perché ha avuto Trezeguet, ha avuto Tevez, ha avuto Ibrahimovic, ha avuto sempre centravanti goleador. Ha sempre avuto i bomber la Juventus. E quindi, secondo me, un giocatore di quel tipo lì, uno d'area di rigore, uno da ultimi 15-20 metri, Pippo Inzaghi, l'ha sempre avuto secondo me nel calcio moderno, dove comunque si va sempre di più verso l'uomo contro uomo, marcature a tutto campo, spazi stretti, le partite si decidono nelle due aree, e quindi un uomo d'area di rigore forte di testa, forte nelle conclusioni, che negli ultimi 15 metri diventa letale, secondo me è fondamentale.
0: Perdonami, all'Al Ittihad non ce n'è uno magari da segnalare?
1: No, all'Al Ittihad ci sono dei giovani di prospettiva. Balotelli ormai diciamo che un po' è là con l'età, e quindi l'età. Proprio no, all'Al Ittihad no, però ci sono dei giocatori giovani,
0: ci sono quelli di prospettiva. Ecco, teniamoli d'occhio quelli, mi raccomando, caro mister. È stato un piacere, bentornato in Italia per un po' di meritato riposo con un trasloco in atto, quindi un riposo part-time, diciamo così. E grazie
1: un riposo part-time, però piacevole
0: perché c'è la famiglia e quindi è sicuramente piacevole.
1: Assolutamente.
0: Che è sempre, sentirti, caro Attila Malfatti. Grazie. Vice allenatore del Salvo Al Ittihad, insieme a Paolo Montero, a cui vanno i nostri complimenti per questa impresa e per chi fa questo mestiere, e sicuramente come aver conquistato un trofeo. Grazie, alla prossima, Attila Malfatti.
1: Alla
0: grazie
1: prossima.
0: Di questa chiacchierata. Noi con un po' di ritardo, ma gliela dovevamo. Avevamo 3 mesi di arretrati, di cose da raccontarci. Prima di lasciarci e ritrovarci tra pochissimo, la domanda è: che ricordo conserverete di DV9? Molto diverso dal primo giorno quando arrivò alla Juventus 4 anni e mezzo ed era fine gennaio dalla Fiorentina? Attenzione alla domanda, non o una o l'altra. Che ricordo conserverete di Vlahovic? E se è molto diverso quel ricordo da quello che avevate dall'inizio, cioè nelle speranze raccolte, piene di speranze, sogni, che poi finiranno il 30 di giugno, anzi sono già terminate perché non ci sono neanche più gli allenamenti. A tra pochissimo.
2: Cose di calcio.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Roland Garros è il giorno di Sara Errani e Andrea Vavassori. La coppia azzurra apre il programma sul Philippe Chatrier con la finale del doppio misto contro Gabriela Dabrowski ed Evan King. Sara e Andrea possono confermare il titolo conquistato un anno fa. Sarebbe per loro il quarto major in carriera nella specialità. Giovedì dedicato anche alle semifinali femminili che disegneranno una finale slam inedita. Prima toccherà Marta Kostiuk e Mirra Andreeva, poi la sfida tra le rivelazioni Diana Schneider e Maja Wałinska. Calcio, il Milan valuta con convinzione l'opzione di affidare la propria panchina a Oliver Glasner. Questo è quanto emerge dall'incontro che si è svolto nelle scorse ore in Germania con l'ormai ex allenatore del Crystal Palace. Un ottimismo che coinvolge entrambe le parti e che cresce di ora in ora, per quanto la dirigenza rossonera ha già fatto intendere che avrà bisogno di tempo per prendere una decisione definitiva. Restano comunque ancora aperte altre possibilità, con Maurizio Pochettino e Arne Slot pronti a inserirsi. La Formula 1 sbarca in Europa dopo aver gareggiato in Oceania, Estremo Oriente e Nord America. Il fine settimana sarà dedicato al Gran Premio di Monaco. Il vecchio continente comincia dunque la sua lunga porzione di calendario con una grande classica istituzione del mondiale stesso. Un mondiale che dopo 5 round vede al comando Kimi Antonelli. Il 19enne italiano ha vinto 4 delle 5 gare disputate, costruendo un solido vantaggio di 43 punti sul compagno di squadra George Russell in classifica generale. Per Monte Carlo occhi puntati sulla Ferrari che parte tra le favorite. Atletica, è il giorno del Golden Gala, l'attesissima tappa di Roma della Diamond League. Oggi dalle 19.15 sarà una passerella di stelle allo Stadio Olimpico per uno degli eventi principali della stagione dell'atletica. Saranno 18 gli azzurri impegnati con campioni del calibro di Nadia Battocletti, Marcel Jacobs e Andy Diaz tra i favoriti nelle rispettive specialità. Attesa enorme per Jacobs che si misurerà in uno spettacolo 100 metri con l'oro olimpico di Parigi 2024 Noah Lyles e quello dei 200 Letzile Tebogo. Nel triplo Andy Diaz inizia la sua stagione outdoor e non ha nascosto di voler puntare al record del mondo. Battocletti gareggerà sui 5.000 metri un anno dopo aver firmato proprio all'Olimpico il record italiano. Oggi è anche il giorno della gara 3 della semifinale di basket tra Reyer Venezia e Virtus Bologna. Una partita molto attesa con le due formazioni che arrivano al taliercio in perfetta parità. La serie è sull'1-1 con Venezia che ha espugnato la Virtus Arena all'esordio vincendo 83-91, mentre in gara 2 si è rialzata Bologna imponendosi con un netto 98-79. Ora però ci si sposta in Laguna con la Reyer che ha ribaltato il fattore campo e ora due match tra le muramiche per provare a chiudere la serie e andare in finale. Dalla redazione sportiva è tutto.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord ampie aperture al mattino, pomeriggio sera con temporali in arrivo su Alpi Centro Occidentali, Alto Piemonte e Alta Lombardia. Temperature senza variazioni, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro giornata, nel complesso soleggiata, salvo una modesta variabilità diurna sui rilievi, ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. A sud è locale, variabilità diurna sui rilievi ma con bassa probabilità di fenomeni, soleggiato altrove, temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, cose di calcio, interessante quello che ci ha detto dal punto di vista pratico il mister Malfatti, ma ricorderete che tempo fa ci eravamo sentiti ciclicamente con una counselor, Alessandra Perrotta, che fra poco ritroveremo perché è giunto il momento di tirare delle somme e dopo questi sei mesi ultimi che abbiamo passato anche insieme ciclicamente che ci hanno esaltato quando eravamo vicini all'obiettivo, ci hanno depressi adesso che abbiamo capito che qualcosa ci è sfuggito di mano. Però prima di incrociarci con i pensieri della counselor Alessandra Perrotta, andiamo ad ascoltare qualche vocale, magari già su Vlahovic, magari sulle prospettive, magari qualche tema che potrebbe innescare magari qualche riflessione particolare con la nostra prossima ospite.
8: Carissimo direttore Paolino, buongiorno. Carissimo Angelo direttore... da Frosinone. Volevo dirti che adesso comincia la fase per me più interessante, più emozionante di ascoltare Radio Bianconera. Perché? Perché quando il campionato è fermo si parla di mercato e a me il mercato mi eccita. Mi eccita perché spero che sia la volta buona per far rinascere una Juve forte, finalmente una vera Juve. Poi avevo una domanda per te, ma tutti coloro che hanno sempre detto che il mister Allegri, gli oppositori di Allegri erano prevenuti, ma non è che sarà il contrario? Perché io vedo che Allegri ha fallito gli ultimi anni, da noi come dal Milan, e ci avrei scommesso sul suo fallimento, perché so che per me è un allenatore che è fuori tempo. E quindi che ne pensi?
0: Che guardo avanti, la vita mi ha insegnato questo, l'educazione, la cultura mi porta ad ammettere quello che tu dici, guardo avanti, avesse fatto anche bene, cioè non avrei fatto troppi confronti. Ma al di là di questo, grazie per il tuo messaggio, se guardi solo al mercato fai felici anche i venditori di parole, non li definirei venditori di giornali perché riprendono quello che è anche un po' la richiesta del mercato. A me gasa meno il mercato. Poi certo adesso mi esalterebbe conoscere quantomeno le giuste dinamiche, le giuste diciamo così pianificazioni che vengono fatte all'interno della società. Perché se vedo confusione quest'estate, vedessi, la sto vedendo, un po' di confusione all'interno della nostra società, per quanto bravi siano i nostri dirigenti, per quanto serva comprare, migliorare la squadra, e vedessi solo confusione, beh, proverei a immaginare, a proiettare sulla prossima stagione sicuramente una dose, spero minima, di confusione. Ma forse ne aggiungo anche troppo io con questa conclusione, e allora ci spostiamo nello studio di Alessandra Perrotta, la counselor. Buongiorno. Ben ritrovata, buon estate, buon fine campionato, perché è da un po' che non ci sentiamo. Buongiorno Alessandra, eccoti.
9: Buongiorno a te Antonio e a tutti i tuoi radioascoltatori.
0: Allora, cara Alessandra, noi abbiamo chattato un paio di volte in privato, parlando di lavoro ovviamente, e mi ha colpito quando ti girai, parliamo ormai di un po' di tempo fa, 26 maggio, guarda, ce l'ho ancora qui. Datato 26 maggio, è una riflessione da parte dell'allenatore che diceva: ora che non siamo riusciti a mettere il gruzzolo della Champions, bisognerà essere doppiamente bravi. cioè, se non sei bravo prima a centrare l'obiettivo, vuol dire che mancava qualcosa. Allora chiedo aiuto e supporto a te. Adesso, al di là del mercato, dei soldi, dei sogni, delle illusioni, hai sentito il nostro ascoltatore, l'estate del mercato mi eccita, che termine forte che ha usato, eh? Cioè, teoricamente dovrebbero eccitare le vittorie, sgonfiarci le sconfitte, ma riportarci quell'energia che serve per rilanciarsi. Invece il mercato, il sognare, ci vedi delle incongruenze nei ragionamenti che facciamo noi del mondo del calcio? Scusa se ti sfrutto un po' per questa riflessione.
9: Ma guarda, assolutamente no. E soprattutto, se devo dire, mi ha colpita molto la riflessione di questo ascoltatore, di cui purtroppo mi sono persa il nome. Devo dire che l'eccitazione nel mercato io la condivido, al contrario, perché significa mettersi a tavolino a cercare quelle che sono le soluzioni migliori, i match migliori, gli incastri migliori affinché una squadra possa dare il meglio. Non è solo comprare il grande giocatore. Un grande giocatore da solo non va da nessuna parte. Devi avere tutto un sistema di base che funziona affinché i giocatori possano esprimere al meglio le proprie potenzialità. C'è un altro articolo che tu mi avevi condiviso che riguardava il dottor Comolli, o Comolli, io non so come si pronunci il suo nome.
0: Alla francese.
9: Il dottor Comolli, che era relativo a un film di cui avevamo parlato l'ultima volta, che era L'arte di vincere. In questo film, il cambiamento avviene proprio nel momento del mercato, cioè nel momento in cui il campionato è fermo, il mercato si muove e c'è l'esigenza di costruire la nuova squadra per il nuovo campionato. E in quel contesto l'amministratore delegato entra in contatto con questo personaggio che gli fa avere una visione completamente nuova del mondo del baseball. E la cosa interessante, secondo me, è che e quindi concordo con l'ascoltatore che dice che il momento del mercato è estremamente eccitante. C'è una cosa che a me ha colpito molto facendo una riflessione così out of the box insieme a te, ed è che per quanto il dottor Comolli apprezzi molto questo film e apprezzi molto ciò che è stato fatto da parte di questo grande dirigente,
0: ahia, ci siamo frizzati così, e quindi rientriamo in studio.
9: Così.
0: Ah, eccola, l'abbiamo recuperata. Alessandra, ci sei? Eri frizzata.
9: Ah, perché mi avevate perso? Ah, ok, scusatemi. Allora okay. Ricomincio se mi avete perso. Dimmi da dove.
0: Okay. No, proprio okay. L'ultimo passaggio, okay. Quindi puoi proseguire da dove ti ricordi l'ultimo passaggio. Cioè l'apprezzamento per questo modello è legato anche a questo film di riferimento, quindi stavi parlando di Comolli, ma quali potrebbero essere i limiti, probabilmente, arrivare lì?
9: Io credo che questo modello non sia replicabile in una squadra come la Juventus, perché la Juventus è una squadra di altissimo livello e di leadership. Difficile che modelli di cambiamento così profondi avvengano dall'alto. Di solito modelli di cambiamento così profondi avvengono dal basso, e c'è un motivo ben preciso per questa cosa qua. Perché chi è già in basso non ha paura di rischiare, non ha paura di affrontare dei cambiamenti rivoluzionari con la possibilità che questi possano non produrre risultato. Una squadra come la Juventus pretende risultato, giustamente, e quindi più di tanto, secondo me, non rischia. E quindi io capisco che il dottor Comolli vorrebbe trovare quelle leve di cambiamento, ma il film noi lo vediamo perché quel modello lì ha avuto successo. Se quel modello lì non avesse avuto successo, noi quel film non l'avremmo mai visto. Allora, il mio, diciamo così, sprone è quello di fare qualcosa di diverso, di approntare la diversità e il cambiamento con la possibilità di sbagliare, perché nella

0: meglio ed avvengono lì le vere rivoluzioni. Per cui io quello che mi sento di consigliare è abbiate un po' di coraggio per buttare il cuore oltre l'ostacolo. Ecco, mi viene da dire questo. E si comincia dal mercato, come dice il tuo ascoltatore, e si comincia proprio da lì, si comincia dal cercare di rimettere insieme situazioni che non vanno, magari ragionando in modo diverso, prendendo in considerazione calciatori che uno dice. Ma perché quello lì? Perché quella persona? Perché magari ha delle caratteristiche non solo fisiche, ma anche psicologiche, di squadra, di coinvolgimento, di motivazione, che sono alle volte più importanti tanto quanto le motivazioni fisiche.
1: Alessandra, molto
0: Non so come.
1: interessante, stanno apprezzando anche da casa quanto stai dicendo, anzi ti sei anche esposta non vivendo da dentro il calcio, ma questo non è un limite, è un pregio perché puoi sbilanciare il tuo pensiero verso un argomento che magari con molto disinteresse, ma alta professionalità. Ti chiedo, in questo contesto però, perché noi facciamo riferimento, non è solo un film, no? Quello a cui facciamo riferimento è stato tradotto e spiegato in un film. Ha vinto quel modello, ma chissà quante volte ha fallito anche quel modello da qualche altra parte. Cioè, quanti di noi pensano di riuscire a fare i calciatori e non ci riescono per svariati motivi, eppure c'è della tecnica, c'è della qualità. Ti chiedo, in una società di calcio esigente come la Juve e come tante altre, tutte le professionistiche sono esigenti, con modelli diversi, con potenzialità diverse. Che cosa dovrebbero fare in una situazione così? Che consiglio ti permetteresti di dare in una situazione del genere? Perché ti sfrutto proprio come una consulente, no? In questo momento per ragionare a voce alta. Cioè, c'è un allenatore che la pensa diversamente, in modo molto più concreto. Ci abbiamo quello coi piedi per terra e ci abbiamo non quello con la testa nelle nuvole, no? Però si sono un po' distaccate le due entità portanti di questo modello calcistico. La proprietà cosa dice? Io sto mettendo dei soldi, guardate, mettetevi d'accordo tra di voi. È funzionale ragionare ognuno dalla propria comoda poltrona pensando di aver ragione, perché io penso di aver ragione. Tu pensi di aver dato le giuste spiegazioni, arriva un terzo, ne aggiunge un altro, ne arriva un quarto che sta a guardare Giorgio Chiellini e andiamo avanti. Sta di fatto che il mercato, sono già sfumate tre idee di quelle che sembravano quasi cotte solo da girare in pentola. Non so se ho reso un po' l'idea, eh? E bruciato le idee invece del mercato del nostro ascoltatore.
0: Hai reso benissimo l'idea.
1: Oggi frizza la nostra counselor. Vediamo un
0: Allora mi muovo
1: po'
0: un
1: se
0: pochino, mi
1: riusciamo, perché
0: muovo un
1: stava ascoltando la
0: pochino.
1: nostra domanda. E allora devo chiedere di rientrare in studio, di ripristinare il collegamento eventualmente, e intanto manderei un vocale da Roma.
2: Ciao direttore, Renato da Genova. Ho l'impressione che siamo in mano degli sprovveduti. Tu fai sapere a tutti che Vlahovic non ha
1: Forse ci
2: rinnovato,
1: stiamo
2: che sei senza
1: riprendendo.
2: punte. A questo punto ti prenderanno tutti per il collo quando andrai a chiedere un attaccante. E seconda cosa, non abbiamo rinnovato Vlahovic perché ci sarebbe costato troppo. E cosa ci costano i Bibi e Bibò che abbiamo lì davanti, Openda e David? Non lo so. E poi l'ultima cosa, visto che siete in riorganizzazione aziendale, se riuscite a dare le frequenze anche in Radio DAB per Genova. Grazie, ciao.

0: Eccoci qua. Vi chiediamo naturalmente scusa per questo intoppo. Riprendiamo da studio. Io stavo cercando di chiudere il ragionamento con il nostro ospite, a cui naturalmente chiedo scusa per questo intoppo. Vediamo se riusciamo a recuperarla e a proseguire naturalmente nell'interessante chiacchierata. Alessandra, oggi è così, stiamo modificando il nostro sistema di trasmissione e quindi dobbiamo doverosamente chiedere scusa anche a te, i nostri radioascoltatori. Stavamo dicendo appunto diverse visioni nel momento della difficoltà non si avvicinano ma si allontanano. A te l'ho riassunta velocemente.
1: Allora, una squadra di calcio è un sistema e come tutti i sistemi occorre che si vada tutti quanti nella stessa direzione. Nel momento in cui ci sono, ed è non solo naturale ma è anche proficuo che ci siano visioni e punti di vista diverse, è indispensabile togliersi dalla propria seggiolina, andare incontro all'altra persona, e che questa cosa è meglio che sia da entrambe le parti o da più parti, per cercare di mettere insieme le visioni differenti per trovare una sola visione comune. Certo, poi questa visione nel corso dell'anno può essere sistemata, può subire, e questa fa parte della flessibilità, secondo me, della vita. Nel momento in cui io sto seduta alla mia sedia e dico: ah, ma no, io la penso così, quell'altro vuol fare, faccia lui e poi dopo vedrò, e io l'unica cosa che poi posso andare a dire è: te l'avevo detto. Nelle relazioni questa roba qua non funziona, si creano soltanto dissapori e si creano soltanto conflitti, e una squadra non ha bisogno di conflitti interni, ha bisogno di risolversi i conflitti verso l'esterno, ha bisogno di vincere le partite contro gli avversari, non di fare i conflitti internamente. Guarda, io mi sento di riportarti una mia esperienza personale vissuta all'interno di una struttura aziendale in cui ho lavorato per diversi anni. Ebbene, all'interno di questa struttura vi erano tre socie che tra di loro non si parlavano, e noi dipendenti sembravamo i figli, dei genitori divorziati, che in quel caso erano tre. Ora, una ti diceva di fare una cosa, l'altra ti diceva di farne un'altra, l'altra ancora ti diceva di farne un'altra. Ora, ti lascio immaginare noi che eravamo lì in mezzo come potevamo lavorare, in maniera terribile, alle volte andando per buon senso, ma non magari in quelle che erano le direzioni che la dirigenza avrebbe desiderato, anche perché la dirigenza, tu non capivi quale delle tre dirigenti era il caso di seguire. Per cui ragazzi, cercate di risolverle alla base, perché altrimenti non la vedo bene per il prossimo anno, anche se la campagna acquisti dovesse portare degli ottimi campioni all'interno della squadra, perché se non c'è un buon humus, un buon terreno su cui andare a coltivare qualcosa, la vedo duretta.
0: Un'ultimissima domanda per Alessandra Perotta, counselor. Tempo fa mi presentasti un progetto legato al mondo del calcio, che forse capivo per sommi capi. Riprendo un quesito, uno spunto, che era la crisi della Juve. Possiamo parlare di una crisi di senso? Cosa intendevi dire in quel momento lì?
1: Esatto, un po' è quello che ti ho espresso adesso, cioè qual è una squadra di calcio del livello della Juventus, uno dei primi sensi è ovvio quello di andare a vincere, quello di fare soldi e quello di produrre utili per la società. E il discorso economico credo sia uguale per tutti, così come il desiderio di vincere sia uguale per tutte le squadre. C'è poi un senso che deve essere condiviso e che deve andare oltre quello che è l'aspetto economico. Ti faccio un esempio banale. Le squadre di calcio rappresentano dei modelli a cui le persone si ispirano, traggono forte ispirazione per la loro vita. Per cui ci sono delle squadre, per esempio, che danno un senso proprio alla città che rappresentano, alla nazione che rappresentano, perché diventano l'orgoglio di quella città, diventano il modo di sentirsi parte di un sistema che è più grande di loro. Allora, in questo caso io mi chiedo, la Juve ha un progetto senso che va dal di là dei soldi? E ho come la percezione che negli anni questo progetto senso si sia perso. Nonostante i tifosi della Juventus siano tifosi che veramente vengono da tutto il mondo, e quindi avere questo diciamo così, senso di appartenenza che sia coinvolgente, che sia anche radicato nel territorio, e che si possa manifestare anche con progettualità che vadano oltre quella che è come dire, la vittoria, per me sarebbe importante. Ti faccio degli esempi molto banali e molto pratici. Ci sono molto spesso, le grandi squadre hanno molto spesso anche dei progetti di beneficenza che seguono. Questi progetti di beneficenza sono strettamente collegati con quello che i giocatori fanno, i giocatori vengono coinvolti, la dirigenza viene coinvolta, c'è un senso di appartenenza relativamente a questi progetti? Se sì, come? Può essere una leva in modo tale che i giocatori sentano di svolgere un ruolo che abbia diciamo, una valenza anche, permettimi il concetto virgolettato sociale, no? Questo è importante, questo è il progetto senso che va al di là di quelli che sono gli aspetti meramente economici, importantissimi, ripeto, ma che va al di là. E ogni squadra,
0: Ogni squadra,
1: famiglia,
0: ogni singola famiglia,
1: ogni sistema
0: ogni sistema
1: ha il suo progetto senso.
0: Alessandra Perotta, counselor, ci ricordi come poterti contattare, come poter capire meglio quello che fai?
1: Assolutamente sì, io ho un sito internet www.alessandraperotta.com, nel mio cognome c'è una sola R e ci sono due T. Oppure sui social, su Instagram Alessandra Perotta Counselor e su Facebook Alessandra Perotta Counselor.
0: Le ricordo che se scrivesse qualcuno di importante ce lo faccia sapere qual è almeno il quesito. Questo lo deve naturalmente. Qualcuno importante del mondo bianconero, ovviamente, perché ha detto tante di quelle cose interessanti che
1: Guardi,
0: probabilmente qualche quesito potrebbe essere girato, il contatto. Potrebbe arrivare anche dai piani alti.
1: io qui mi permetto di dissentire, Antonio, abbi pazienza, Antonio.
0: sono una professionista
1: Sono
0: che
1: una professionista
0: deve
1: che
0: per propria natura
1: deve, per propria mantenere
0: natura,
1: il segreto
0: il segreto
1: professionale. E quindi
0: professionale. Ma io ci ho provato.
1: laddove la dirigenza dicesse va bene, proviamo a sentire questa voce fuori dal coro per vedere se ci può dare degli spunti, mi dovesse contattare. Io ammetto che no, non te lo direi, perdonami, nonostante la nostra amicizia, non te lo potrei dire, no, il segreto
0: Assolutamente, io
1: professionale è
0: rispetterei
1: indispensabile,
0: assolutamente
1: indispensabile.
0: e comprenderei, però capirei una cosa: se oltre al mercato funzionasse qualcosa anche di meglio, forse è arrivato anche qualcosa delle parole che hai detto indirettamente, direttamente anche attraverso la nostra radio. Io nel frattempo ti ringrazio per questa chiacchierata trimestrale, no? Andiamo a chiudere con questo intervento, cuore verso tutti i tifosi juventini che continueranno ad amare questa squadra al di là del mercato, al di là dei fallimenti e con la speranza di poter riemergere e ritrovare il vero senso del calcio. A volte mi permetto di aggiungere io questa cosa: quando le cose non funzionano troppo bene, è bene tagliare un po' i rami secchi, dico in famiglia, no? E quindi i rami secchi porta a un'uscita in meno, porta a un sacrificio in più, porta a concentrare gli sforzi nell'attività di base. E se per una società di calcio l'attività di base è il calcio, è quella di giocare meglio a calcio.
1: E io mi permetto di aggiungere, ti ringrazio per questa cosa, mi permetto di aggiungere anche, Ma divertiamoci un pochino di più, perché secondo me c'è anche
0: Ma
1: tanta, secondo me
0: sì.
1: cioè, ci manca un po' di
2: Ci manca un po'
1: leggerezza,
2: di
1: c'è tanta
2: leggerezza, c'è
1: pressione,
2: tanta
1: c'è tanta. Il senso
2: pressione, c'è
1: potrebbe
2: tanta.
1: anche
2: Il senso
1: essere
2: potrebbe essere
1: ritrovare la bellezza del giocare con lo sfrigolio che avevi quando eri ragazzino nei campetti dell'oratorio. È vero che parliamo di
0: Brava, brava.
1: professionisti, ma è
2: sempre
1: un gioco e
2: sempre un
1: quindi
2: gioco.
1: divertiamoci, ritroviamo leggerezza,
0: Fate.
1: ritroviamo gioia.
0: Fate quello che siete capaci a fare, che facevate all'oratorio, che facevate per strada, vorreste fare tutti i giorni. E se segnate e non l'avevate programmato in allenamento, saremo contenti comunque tutti. Esatto, con questa gioia che ci ha trasmesso anche con le sue parole Alessandra Perotta, una sola R, due T, Counselor, cercatela e chiedetegli informazioni. Tanto non mi dice nulla, non mi dirà nulla. E quindi manterrà il riservo e la privacy. Grazie davvero, buona estate, divertiti, che noi qui
1: Anche a
0: ci
1: voi e anche ai
0: divertiamo.
1: tuoi ascoltatori, un abbraccio
0: Poco
1: virtuale o
0: troverete
1: virtuale.
0: il suo podcast a disposizione su Bianconera News, su tutto Juve, su Radio Bianconera, naturalmente tagliato di quel momento in cui ci eravamo frizzati, forse i poteri occulti ci hanno bloccati, però noi ci siamo sbloccati in automatico. Grazie Alessandra, buona estate.
1: Ciao, buona estate a tutti e
0: Ciao,
1: a
0: ciao, ciao,
1: tutte.
0: ciao. Salutiamo Alessandra Perotta, counselor, cercatela sui profili social, sul suo sito internet, alessandra.perotta.com, scusate, e poi noi ripartiremo non proprio da qui, ma dal ricordo di Vlahovic, che ricordo conserverete di Vlahovic, molto diverso da quando arrivò il primo giorno per sostituire un po' di tempo dopo quell'altro extraterrestre, quell'extraterrestre, se no sembra che ce ne fossero due, uno sicuramente, che si chiamava CR7. A tra poco.
3: Cose di calcio. Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Un casco blu ucciso in Libano, l'accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Libano non regge. Nella notte italiana era stata raggiunta un'intesa per una tregua, ma nella giornata di oggi continuano i raid degli attacchi dell'IDF. Nelle prime ore della giornata è stata annunciata la morte di un casco blu dell'ONU nel sud del Libano. La conferma è arrivata dall'UNIFIL, che ha riportato come il peacekeeper della missione delle Nazioni Unite nel paese sia morto a causa delle gravi ferite riportate. Si tratta di un soldato serbo.
4: Sono comparsi questa mattina e si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al GIP di Castrovillari. Safer Ahmed e Ali Raza, entrambi di 31 anni, pakistani, i due fermati per la strage dei braccianti di lunedì scorso in Calabria, dove tre migranti afghani ed uno pakistano sono stati uccisi arsi vivi all'interno di un minivan. Sono due le ipotesi seguite dagli inquirenti. La prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali. La seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi.
5: È iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo con rito immediato a Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni, uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno dall'ex compagno, il cui cadavere è stato profanato nella tomba nel cimitero di Strozza. Il 53enne, imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e della relazione affettiva terminata, rischia la condanna. Danna all'ergastolo.
4: Non ci sono elementi concreti per poter confermare i contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, morto nel 2023, e suo stretto collaboratore Marcello Dell'Utri. Per questo la GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993.
5: La Camera dei Deputati ha approvato stamani in aula il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora al Senato. Il governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare.
4: Il futuro dello sconto sulle accise dei carburanti resta incerto. A pochi giorni dalla scadenza della misura fissata per il 6 giugno, il governo starebbe valutando un cambio di rotta. Abbandonare gli aiuti estesi a tutti gli automobilisti per concentrare le risorse sulle famiglie economicamente più fragili. L'ipotesi, che avrebbe guadagnato terreno nelle ultime ore, prevede infatti l'introduzione di un contributo una tantum da 100 euro, destinato ai nuclei con ISEE non superiore ai 15.000 euro. La platea potenziale sarebbe di circa 1,2 milioni di famiglie.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Bianconera, nati per vincere. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, eccoci. Mamma mia, quanti pensieri mi ha fatto venire questa chiacchierata con la Künstler, che adesso lasciamo un po' tranquilla, a dire il vero, perché se no ci risolve tutti i problemi e poi torniamo subito a vincere. La cosa che mi ha colpito di più, anzi la cosa che vi ha colpito di più di queste, delle tante cose dette da Alessandra Perotta, perché vedete, a volte ascoltare chi non fa parte di questo mondo, mondo del calcio, ma che con cognizione ragiona su altri modelli, fa crescere, fa maturare, fa capire. Quando mi dice, anche perché avevamo iniziato a chiacchierare 3 mesi fa, all'incirca, adesso non ricordo bene, mi continuava a dire che il bello di confrontarsi, di sperimentare, di cambiare anche i modelli di riferimento, no? Certo, quel modello lì, ci sono dei modelli, ci sono quei modelli che aiutano, che hanno aiutato a vincere. Tante volte hai perso, come tanti altri modelli, quindi non se ne può applicare uno cambiando un altro e via dicendo. Quindi da riflettere. Voi, a voi che riflessioni ha fatto venire in mente, soprattutto che ricordo conserverete di Dusan Vlahovic, visto che abbiamo un po' di tempo fino alle 13.30 per ascoltare altri i vocali, quelli che non abbiamo ancora ascoltato oggi, lo facciamo, anche perché poi nell'ultimo blocco daremo spazio, entreremo nella redazione di Tutto Juve con Massimo Pavan. Vocali.
6: Direttore, sono Paolo da Ferrara. Beh, non è mica un problema, ci siamo liberati di Dusan. e che secondo me con un piccolo sforzo forse sarebbe stato utile tenere almeno per quest'anno, anche perché il Paris Saint-Germain è Colomoni, il grandissimo bomber, da un gol a campionato, preciso in Premier ha fatto un gol. Spenderemo come minimo 50 milioni più l'ingaggio eccetera, non vedo il guadagno, non vedo il risparmio, scusatemi, lavoravo con i numeri nella mia azienda, non vedo il risparmio, spiegatemelo voi come.
0: Come ce lo spieghiamo? Allora, intanto Vlahović ci lascia con 168 partite, 68, dov'è me l'avevo segnato? 68 gol, 68 gol, 180 milioni in tutto l'operazione, al di là di questo, che però incomincia a incidere. Un gol ogni 2,47 partite, è stato anche infortunato. Chi arriva ci garantiscono che non sarà mai infortunato? Che non si farà mai male? Che arriva in condizioni ottimali? Che verrà allenato bene? Questo è un rischio, quindi... Questo è rientrato però Vlahović, che ho capito da tempo che non avrebbe firmato con la Juventus. Penso che a queste condizioni anche il Napoli si tirerà fuori a breve e che ci siano solo squadre estere, come ci ha detto Chiellini. Però volevo tornare su una cosa di Chiellini che ho dimenticato di dirvi prima. Io, da dirigente della Juventus, ieri, nel momento in cui incominciavano a uscire le prime dichiarazioni, le conclusioni del suo addio alla Juventus, l'armadietto liberato, i saluti ai dipendenti e via dicendo, io in Giorgio Chiellini non avrei messo il like al post di Vlahović, perché rappresento la società. Non c'è nulla di male, non c'è nulla di male. O parliamo, ed è stato detto, a queste condizioni mi dispiace per Vlahović, mi dispiace per la situazione che si è venuta a creare. Mi sembra anche sbagliato dire mi dispiace, cioè onestamente Ci vedo delle distorsioni, ci vedo troppo silenzio prima, ci vedo della pacatezza dopo, che non vuol dire difendere la Juve o difendere Vlahović o stare zitti. Ci sono delle linee manageriali, dirigenziali che impongono, secondo me, non imporrebbero, secondo me, ma lo dico con affetto, perché se salta il sistema mi tengo Chiellini sicuramente. Però qui davvero mi viene complicato pensare che si possa andare a cominciare una stagione in questi termini. Tutti seduti a quel tavolo o di spalle per non incrociare lo sguardo. Detto molto chiaramente. Andiamo ad ascoltare altri vocali.
7: Allora, Massimo allora, D'Alecce, innanzitutto, allora, buongiorno. D'Alecce. Del Piero cosa potrebbe fare? Del Piero innanzitutto potrebbe andare a trovare quei giocatori che sono sconosciuti e che lui magari girando per il mondo avrà visto e avrà valutato come giocatori in futuro, giocatori forti per il futuro. Ecco, bisogna ripartire da là, andare con gente capace di scovare, gente che sa giocare a pallone, che sappia dare il massimo per la Juve. E serve gente che ne capisce, no Cobolli, ma Cobolli, Cobolline, ma che ha vinto? Leggendo qua e là non risulta che abbia fatto mai niente nel calcio.
0: Allora, intanto ti ricordo Cobolli, perché l'altro è il tennista, adesso lo stiamo seguendo apprezzando a Roland Garros. Detto questo, e tu pensi che Del Piero, grande Del Piero, conosca, cioè possa all'improvviso conoscere, vedere come può vedere un qualsiasi altra persona esperta, certo, ma conoscere i dettagli, le strategie per, avrebbe bisogno di imparare, come Chiellini in quel ruolo lì, ma è un ruolo un po' più defilato, per fare l'amministratore delegato, per leggere dei libri contabili. A me sembra che Del Piero piaccia andare tanto in televisione, andare dal Presidente della Repubblica, essere il diplomatico della Juventus, ma poi sai, mandare Del Piero a vedere un campionato under 17, io non so se ne ha visti tanti di campionati mondiali under 17. Magari c'è Malù che potrebbe conoscerne di più, ma non sto sponsorizzando Malù. Magari ci sono degli uomini che stanno lavorando già in Italia con un modello vecchio, innovativo, ma vanno a vedere questi campionati e magari non arrivano al successo. Perché? Perché arrivano prima i numeri, perché costano anche meno per certi versi. Magari rendono tanto, al momento non mi sembra. Cioè, non vorrei che ci esaltassimo troppo, no? Attorno al nome, più che al contenuto. Perché poi bisogna, cioè, bisogna saperli scegliere. Non basta avere un nome altisonante. È questo che voglio dirvi. Certamente sarebbe una figura importante, ma magari non in quello che stai segnalando tu. Io vi do questo suggerimento, perché le pubblicità, andare un po' con la famiglia, andare un po' dal figlio, andare un po' agli eventi di rappresentanza. Io ho conosciuto molto meglio di Del Piero anche Trezeguet. Non ha mai avuto l'intenzione di fare quello che mi dici tu, Trezeguet. Ma è un uomo immagine, è un uomo che gli piace divertirsi, un uomo che gli piace essere serio, ma che è rappresentativo, che è stato la Juve, che è al River Plate. Ma il sacrificio del campo dell'allenatore, il sacrificio di andare in giro e avere una rete di osservatori e condividere con loro anche le grane, perché poi non si vince sempre in una squadra di calcio. Perché poi esistono i momenti come questi. E se fallisse per 5 anni, non so se continuerebbe anche Chiellini alla Juventus il suo ciclo. Maldini al Milan ce lo insegna, le dinamiche, le nuove proprietà. Se arriva un fondo, che ne sa di Chiellini? Se arriva il fondo al Milan, che ne sa di Maldini? Anzi, iniziano i contrasti. Riesco a spiegarmi? Andiamo avanti con qualche altro locale, perché è veramente interessante.
8: Buongiorno Antonio, Fausto da Torino. Complimenti per il modo con cui conducete tutti quanti, e quindi è la premessa per dire che mi fido sempre moltissimo di quello che ci portate, come notizie, come sensazioni. Ti sento veramente molto preoccupato sulla nostra dirigenza, sulla coesione dei nostri dirigenti tra loro. La mia unica puntualizzazione, ma non so se sia corretta, me lo dirai, quando parlavi del fatto che Giuntoli è stato mandato via dopo un mercato fallimentare, a memoria forse ne fece 1,5, perché il primo arrivò sul finire di una stagione e non poté lavorare moltissimo, sul secondo fatto per intero da lui, ci portò Motta e quant'altro, e con Molli al momento ne ha fatto uno l'anno scorso, anche questo però arrivando in fretta e furia, quando forse le strategie di mercato si dovrebbero delineare prima. Non so se questo ci possa fare ben sperare o no. Il senso del mio discorso è che vedo che negli ultimi anni abbiamo una facilità nel bruciare tutti quanti i giocatori che prendiamo, e li facciamo diventare ridicoli, li sbeffeggiamo sui social, noi tifosi, parlo, non parlo della categoria dei giornalisti, parlo della categoria dei giornalisti.
0: No, anche, forse, anche. Quindi non mi tiro fuori. Le mele marce ci sono in tutti gli ambienti, onestamente. Sono un po' preoccupato, perché riuscivo a vedere almeno il traguardo raggiunto, intravedevo con delle logiche aziendali la volontà di risparmiare, di non primeggiare, di galleggiare, ma di riuscirlo a fare in modo più sereno di quello che sto vedendo adesso, con delle personalità come Lì e Spalletti che con la Juve c'entrano poco, come juventinità, no? Poi oramai sono delle aziende, benissimo. Nei momenti di crisi, quello che dicevo prima alla counselor, io non devo pensare a troppe cose, a fare cose sociali, a fare comunicazione, cioè i giocatori fatemeli tornare a calciare delle ore dentro un campo da calcio e a prendere confidenza quando sono fuori con il pubblico, con i tifosi, quelli anche critici, quelli che ti fanno sentire l'odore del campo, l'odore della critica, l'odore della passione. Io tornerei un po' di più alle origini. Non so cosa ne pensate. Ascoltiamo ancora un vocale, Giorgio.
9: Buongiorno direttore, sono Antonella. Allora, sostituire CR7 praticamente è una cosa impossibile, nessuno sostituirà mai e ha sostituito CR7. Per quanto riguarda il ricordo che ho di Vlahovic, il ricordo praticamente è l'unico gol che è valso un trofeo alla Juve da quando è arrivato Vlahovic, quindi quello in finale in Coppa Italia contro l'Atalanta.
0: Questo è il ricordo di Antonella che ritroviamo con piacere, non solo lei. Siamo arrivati alle... No, ancora un vocale, ci può stare, dai. Ancora un vocale, così ne scarichiamo qualcuno di più del solito.
10: Buongiorno Antonio, Luca da Terni. Sinceramente credo che chi lavora alla Juventus deve essere ai massimi livelli, se non ai massimi, ad alti livelli di competenza. E sinceramente dentro la Juventus io di alti livelli vedo nella squadra Ildiz, Bremer, Stop e nell'allenatore Spalletti. Il resto è tutto dal buon livello in giù, al mediocre. E secondo me è qua il punto focale, perché chi è un alto livello riconosce, capisce come si sta ad alti livelli. Chi invece non è ad alti livelli non riesce ad avere la competenza e la visione di come far diventare forte una squadra. E secondo me Comolli ha mostrato grossi limiti, perché si può sbagliare come ha fatto Giuntoli, ma Giuntoli nella sua storia ha mostrato molta competenza nell'andare a scegliere allenatori e giocatori adatti alle richieste dell'allenatore. Comolli viaggia di testa sua con la presunzione di avere il calcio in tasca, e chi ha il calcio in tasca e la presunzione di avere... sapere tutto non aiuta sicuramente col collettivo.
0: Perfettamente d'accordo con te. Buongiorno direttore, sono Claudio dalla provincia di Firenze. Le chiedo se è deluso dal Chiellini dirigente rispetto a quello del giocatore. Sì, un pochino sì, un pochino sì. E non è facile lavorare o offrire il meglio di sé in questo contesto. Siete sicuri che Ildiz, ci scrive Luca, rimanga? Siete sicuri che il suo procuratore non stia cercando altro? Quest'anno rimane, l'anno prossimo tira le somme. Del Piero andrebbe bene per convincere i giocatori a venire laddove sono titubanti. Vedi l'ammirazione di Vitigna quando ha visto Del Piero. Servirebbe un uomo mercato di campo alla Corvino. Vedi, già distingui, perché Del Piero può convincere anche con una telefonata, ok? Ma senza un ruolo di responsabilità, perché voglio vedere Del Piero quando le cose non vanno bene in questi anni, in questo contesto, dover andare a spiegare a voi tifosi il motivo della permanenza di uno, dell'algoritmo dell'altro e del fallimento di un giocatore. Chi è capace di un gioco conta tanto la fortuna. Maurizio ci dice che nel calcio conta la fortuna. E allora prendiamo qualcuno legato alla famiglia di Mike Buongiorno. No, non conta solo la fortuna. Non conta solo la fortuna. Per fare bene non conta la fortuna, non contano le raccomandazioni, conta la professionalità. Noi ci lasciamo su questa domanda, botta e risposta, e tra poco ripartiamo da qui e andremo nella redazione di Tutto Juve. A tra pochissimo.
3: Cose di calcio. Abbiamo sempre fame di vittoria.
11: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Roland Garros è il giorno di Sara Errani e Andrea Vavassori. La coppia azzurra apre il programma sul Philippe Chatrier con la finale del doppio misto contro Gabriela Dabrowski ed Evan King. Sara e Andrea possono confermare il titolo conquistato un anno fa. Sarebbe per loro il quarto major in carriera nella specialità. Giovedì dedicato anche alle semifinali femminili che disegneranno una finale slam inedita. Prima toccherà Marta Kostiuk e Mirra Andreeva, poi la sfida tra le rivelazioni Diana Schneider e Maja Vaniska. Calcio, il Milan valuta con convinzione l'opzione di affidare la propria panchina a Oliver Glasner. Questo è quanto emerge dall'incontro che si è svolto nelle scorse ore in Germania con l'ormai ex allenatore del Crystal Palace. Un ottimismo che coinvolge entrambe le parti e che cresce di ora in ora, per quanto la dirigenza rossonera ha già fatto intendere che avrà bisogno di tempo per prendere una decisione definitiva. Restano comunque ancora aperte altre possibilità, con Maurizio Pochettino e Arne Slot pronti a inserirsi. La Formula 1 sbarca in Europa dopo aver gareggiato in Oceania, Estremo Oriente e Nord America. Il fine settimana sarà dedicato al Gran Premio di Monaco. Il vecchio continente comincia dunque la sua lunga porzione di calendario con una grande classica istituzione del mondiale stesso. Un mondiale che dopo 5 round vede al comando Kimi Antonelli. Il 19enne italiano ha vinto 4 delle 5 gare disputate, costruendo un solido vantaggio di 43 punti sul compagno di squadra George Russell in classifica generale. Per Monte Carlo occhi puntati sulla Ferrari che parte tra le favorite. Atletica, è il giorno del Golden Gala, l'attesissima tappa di Roma della Diamond League. Oggi dalle 19.15 sarà una passerella di stelle allo Stadio Olimpico per uno degli eventi principali della stagione dell'atletica. Saranno 18 gli azzurri impegnati con campioni del calibro di Nadia Battocletti, Marcel Jacobs e Andy Diaz tra i favoriti nelle rispettive specialità. Attesa enorme per Jacobs che si misurerà in uno spettacolo 100 metri con l'oro olimpico di Parigi 2024 Noah Lyles e quello dei 200 Letzile Tebogo. Nel triplo Andy Diaz inizia la sua stagione outdoor e non ha nascosto di voler puntare al record del mondo. Battocletti gareggerà sui 5.000 metri un anno dopo aver firmato proprio all'Olimpico il record italiano. Oggi è anche il giorno della gara 3 della semifinale di basket tra Reyer Venezia e Virtus Bologna. Una partita molto attesa con le due formazioni che arrivano al taliercio in perfetta parità. La serie è sull'1-1 con Venezia che ha espugnato la Virtus Arena all'esordio vincendo 83-91, mentre in gara 2 si è rialzata Bologna imponendosi con un netto 98-79. Ora però ci si sposta in Laguna con la Reyer che ha ribaltato il fattore campo e ora due match tra le muramiche per provare a chiudere la serie e andare in finale. Dalla redazione sportiva è tutto.
12: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
13: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
14: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
15: Radio Bianconera
14: è l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord ampie aperture al mattino, pomeriggio sera con temporali in arrivo su Alpi Centro Occidentali, Alto Piemonte e Alta Lombardia. Temperature senza variazioni, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro giornata, nel complesso soleggiata, salvo una modesta variabilità diurna sui rilievi, ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. Al sud è locale, variabilità diurna sui rilievi ma con bassa probabilità di fenomeni, soleggiato altrove, temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi.
15: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
14: che segue la tua squadra.
15: Radio Bianconera,
14: l'unica che conta.
13: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
15: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Cose di calcio.

0: entrato nel mondo di Radio Bianconera, strisce con le vibrazioni bianconere. Allora, cosa ne pensate di quello che ci ha detto la Consol, di quello che stiamo dicendo su Vlahovic, su quello che stiamo dicendo su Del Piero? Che non è sminuire Del Piero, e che non è che uno può fare il portiere, l'attaccante e il centrocampista. Non so se rendo l'idea, ma vedo che molti messaggi, di là che mi stiano dando ragione, ma è proprio in un contesto di difficoltà riferito al momento. Su Vlahovic, sulla console, sul modello di Comolli, voi sareste tranquilli? Siete tranquilli? Io onestamente no. Andiamo ad ascoltare qualche altro vocale e poi tra pochissimo anche Massimo Pavan di Tutto Juve.
1: Buongiorno direttore, Giuseppe da Londra. Allora, io sento ancora tante critiche nei confronti di Spalletti e sento parlare di fallimento per la mancata qualificazione in Champions. Devo dire che io non la penso così. Io credo che per larga parte del campionato abbiamo visto una Juventus dominante, una Juventus che produceva tantissime occasioni da rete e poi non concretizzava. E quindi mi viene da pensare, senza un attaccante che segni e senza un portiere che pari, Spalletti più di tanto credo non potesse fare. Poi verso la fine del campionato, non avendo ricambio all'altezza, era anche ipotizzabile che la squadra calasse e quindi c'è stato insomma quel brutto finale di campionato, ma a Spalletti credo che abbia veramente poche colpe.
0: È sicuramente l'uomo che merita più fiducia, però i tre punti, la stanchezza, gli allenamenti, cioè arrivare in Champions è quello il metro su cui bisogna anche valutare, cioè, onestamente non mi trovo d'accordo, ma capisco le sfumature, però all'obiettivo per cui è stato preso per 8 mesi, prima di rinnovargli il contratto, era quello di andare in Champions, di arrivare tra le prime 4. Non ha mai detto quarto posto, è stato originale, ha parlato di scudetto, ha parlato di squadra che gli serve, però la squadra era quella dell'anno scorso, tra virgolette, gli infortuni, quello fa parte dell'anno. Allora non è colpa neanche sua se non siamo andati ai mondiali? Qualcosa vorrà dire. Non è stato preso per allenare e basta. Onestamente non mi ci trovo in questa spiegazione, alla luce che i giudizi devono essere uguali per tutti. E poi non salvo, poi posso decidere al raggiungimento di un obiettivo. Ecco perché tengo Allegri, ecco perché non tengo questo, ecco perché tengo Pirlo, ecco perché non faccio un'altra cosa. Ma abbiamo mandato via gente che ti ha dato una mano portando dentro anche 60 milioni con una qualificazione all'ultima curva. Non mi basta che hai giocato bene qualche partita, perché ne hai sbagliate tante, quasi come Motta. Io non so se con Motta saremmo arrivati o meno alla fine, però dobbiamo rivedere anche i giudizi che diamo allora su un allenatore che può essere risultato folle, simpatico, anarchico, tutto quello che volete, però se c'entra l'obiettivo, se devo andare a scuola, devo imparare una materia, la imparo con quello bravo e quello cattivo, e questa squadra poteva arrivare in Champions, doveva arrivare in Champions, e a 2 giornate dal termine ci aveva quasi convinto che ci saremmo arrivati praticamente. Mi dicono che siamo già collegati con la redazione di Tutto Juve, e allora Massimo Pavan, ciao Massimo.
2: Ciao a tutti, buongiorno, ciao Antonio.
0: Ciao, ben trovato. Allora, mi metti un po' ordine tu? Tanto saprai, no, cosa è successo in queste ore, in questa settimana post campionato. Lascio l'incarico a te, Massimo. Intanto apro Tutto Juve, ovviamente.
2: Mettere ordine, cioè, c'è poco da mettere ordine, purtroppo c'è un disordine, c'è un grande disordine. Non stanno mettendo in ordine niente. Purtroppo è una situazione che è un po', non dico deprimente, però poco rassicurante, perché comunque la situazione legata al mancato di rinnovo di Dusan Vlahovic era nell'aria, cioè si poteva aspettare, però il fatto che cominci escano anche le parole dell'incontro e il gelo che c'era prima era qualcosa che doveva essere gestito meglio, ma come deve essere gestita meglio tutta la situazione, anche del rapporto tra Comolli e Spalletti, come la comunicazione per lo stesso Comolli sul fatto che il giorno della partita contro il Torino dice che andare in Champions Europa League non cambia niente, e poi il martedì ci racconta che faranno una cessione in più. Sono troppe cose che si contraddicono l'una con l'altra, e quando c'è confusione poi vengono fuori situazioni poco piacevoli.
0: Ecco Massimo, non ti sembra che giochino un po' al tiro della fune? E proseguendo così non se ne avvantaggia l'ambiente, non se ne avvantaggia la ripresa della stagione. Cioè, a me sembra quasi impossibile poter... Faccio finta di non sapere che ci sia stato un incontro tra allenatore, tra amministratore delegato e proprietà. A me sembra che iniziare in questo modo sia il modo peggiore per cominciare la stagione l'anno prossimo.
2: No, vuol dire che ci sia una spaccatura. Io noto poca coesione, e quando non c'è coesione non vai da nessuna parte. Non può l'allenatore avere questa distanza dal direttore generale, così non è molto una situazione non bella. E purtroppo al momento io vedo una Juventus distante, ma non solo dall'Inter, ma anche dal Napoli, dalla Roma, dal Como, forse meglio del Milan, perché il Milan adesso non c'è né l'allenatore né il direttore sportivo, magari tra un po' si mettono a posto pure loro. Quindi la domanda è: dove vogliamo andare così? Organizzati così non... è un caos organizzato questo.
0: Ma la dimostrazione è anche il mercato che non si riesce a concretizzare, o in altre circostanze si potrebbe anche accettare, l'avevamo intuito di Vlahovic, l'hai detto anche tu, lo state scrivendo anche su Tutto Juve, lo stiamo scrivendo perché poi siamo della stessa famiglia. Ti chiedo, ma tutti questi non raggiungimenti di giocatori che avrebbe voluto e che forse sarebbe stato giusto anche mettere a disposizione subito per mettere a tacere un po' le polemiche, pensi che siano un sintomo in più di quello che sta capitando?
2: Ma a me sarebbe piaciuto che la proprietà o comunque la dirigenza, il giorno dopo la mancata qualificazione, fossero andati a dire: non vi preoccupate, faremo una grande squadra, e dando dei segnali concreti, no? Oppure ricapitalizzeremo, faremo tutto quello per tornare a essere la Juventus. Invece hanno detto delle mezze frasi che rimangono un po' lì e che non, al momento non sono minimamente supportate dai fatti. O meglio, sono supportate dai fatti se tu vuoi andare a diminuire la competitività della squadra. Perché se togli Vlahovic, se togli Bremer e poi magari togli qualcun altro e compri dei giocatori magari non di livello, o dei giocatori sul livello di quelli che hanno comprato l'anno scorso, non è una buona... buon viatico per questa stagione. E quindi purtroppo oggi c'è da vivere un po' la giornata sperando, perché più che altro non puoi fare, devi sperare che cambi qualcosa.
0: Massimo, quali sono le due ipotesi terrificanti? Un primo piano che non... In questo momento mi porta a tenermi lontano da questo tuo articolo che scrivi su Tutto Juve. Quali sarebbero le ipotesi terrificanti per Vlahovic, per un tifoso juventino, non per lui ovviamente?
2: Per un juventino è vederlo al Napoli, magari a prendere 8 milioni e sostituire Lukaku. E la seconda ipotesi terrificante è che l'Inter magari tra un paio di settimane, all'inizio del mondiale, venda Thuram per 30-40 milioni e da 10 a Vlahovic, e aggiunge un paio di milioncini all'ingaggio di Thuram e lo prende l'Inter. Queste sono ipotesi terrificanti, perché vederlo in Italia con un'altra maglia sarebbe un gesto di scorrettezza da parte del giocatore, però sappiamo che qualche altra società magari a fare qualche sgarbo alla Juventus è anche contenta, quindi sono ipotesi che non sono totalmente da scartare, perché poi il Barcellona lo segue ma non ha ancora fatto delle offerte, il Bayern lo segue ma non ha ancora concretizzato, c'è qualcosa in Inghilterra ma non c'è nient'altro, perché sennò avrebbe già annunciato come fanno i giocatori che vanno a parametro zero, no? Quindi è ancora da definire, la partita è ancora, si sta ancora giocando per Vlahovic. E ci sono diverse squadre, alcune anche poco simpatiche al mondo bianconero, purtroppo.
0: E quale mercato si apre invece? Perché qui ne perdi uno, anche diversi, no? Anzi, li hai persi già durante l'anno, con poche apparizioni, pochi gol, e sai a chi mi riferisco. Ti chiedo qui, con l'uscita di Vlahovic devi cercare quella di Milik, quella di provare a dare in prestito Openda e forse di tenere... Cioè, ti sembra più probabilistico, possibile, la permanenza di David assieme ad un altro attaccante, o la Juve dovrebbe concentrarsi su due nuovi attaccanti? Uno di questi potrebbe essere, che ne so, magari il ritorno di Colomani? Mi metti anche qui un po' di ordine?
2: Ma guarda, io credo che per la Juventus sia obbligatorio prendere due nuovi attaccanti, perché se tu, bene, l'abbiamo sempre detto, no? Se rimane Vlahovic ne devi prendere uno, e quell'uno poteva essere Colomani. A questo punto, andato via Vlahovic, ne devi prendere obbligatoriamente due, perché Jonathan David può essere un'aggiunta o può essere comunque un'occasione da piazzare per fare plusvalenza, visto che l'hai preso a zero. Ma francamente nessuno ha la certezza che Jonathan David il prossimo anno comincia a segnare un gran numero di gol. C'è il grande rischio che possa rimanere sui numeri realizzativi di questa stagione. In questo caso sarebbe un grosso problema. Cioè, Jonathan David, sappiamo benissimo quali sono le sue caratteristiche, le sue qualità e i suoi limiti. Di Colomoni più o meno uguale, degli altri nomi potrebbero essere interessanti, cioè da Sorloth a Mateta, però poi vanno provati nel campionato italiano. Se me Sorloth è uno di quelli, anche 30, anche se ha 30 anni, quasi va per i 31, è uno di quei giocatori che sono buoni sempre, cioè nel senso un po' come era stato Mandžukić, no? Un giocatore che lotta forte fisicamente, senza scomodare Mandžukić, che è un mostro sacro, però sicuramente il paragone ci può stare. È un lottatore, quindi è un giocatore che ha fatto male anche l'Italia con la partita con la nazionale, quindi dimostrando di essere pronto anche per palcoscenici importanti. Quest'anno ha fatto 13 gol nella Liga, quindi non pochissimi, insomma è una soluzione che magari scambiata con Nico Gonzalez potrebbe essere una pista assolutamente percorribile. Poi il tuo budget va a investire sull'altro attaccante, ne hai due, poi devi tenere un terzo, che è da capire, no? Se risorge Milik come Lazzaro al tempo della Pasqua oppure no. Si capisce, lì è la situazione.
0: Tutto Juve, la notizia, l'indiscrezione, Carlos Augusto piace ai bianconeri. Piace anche a Massimo Pavan questa ipotesi?
2: Ma sai, gli scambi con l'Inter, comunque le operazioni con l'Inter non è che mi facciano poi impazzire.
0: Definizione.
2: No, perché comunque se gli dai 15 o 20 milioni, gli aggiungi Dumfries, i soldi di Dumfries vanno a prendere Palestra. Non so, secondo me Palestra è meglio di Carlos Augusto in prospettiva, però questa è una mia modesta e parziale, diciamo, opinione. Poi Palestra andrebbe provata in una formazione più grande, diciamo, quelle cifre lì, non lo so se la Juventus ci sta dentro in questo tipo di operazione. Carlos Augusto è un'opzione, però non è uno di quei giocatori per cui penso che i tifosi juventini si scappano le vesti o fanno i salti di gioia.
0: La prossima quale sarà come mossa di mercato? In entrata o in uscita?
2: Ma purtroppo credo ancora in uscita. È da capire chi, perché su Cambiaso c'è il Barcellona, un paio di squadre inglesi, su Bremer c'è il Bayern Monaco. Però l'interrogativo poi è, se tu cedi il Cambiaso, di Bremer, non vai a comprare poi pedine di qualità, dove vai? Dove finisci? C'è il rischio veramente forte di un ridimensionamento? Poi sono domande che i tifosi juventini mi fanno, quindi è una situazione poco, poco carina da vivere al momento. Quindi io spero che la società sia responsabile nel senso che capisca che Juventus non vince da tanti anni e che ha bisogno di giocatori da Juve su tutti i punti di vista, quindi non delle scommesse, ma giocatori di carattere, giocatori di cattiveria agonistica, giocatori che hanno fame, questo è, che sanno che abilità, questo è fondamentale.
0: Certamente. Un'ultima

0: anno sì, si può anche aspettare, poi uno, due, comincia ad essere due, forse comincia a fare delle domande in maniera più pesante, anche perché facendo un paragone per esempio con Tonali al Milan, Tonali il primo anno non piace bene, adesso Tonali è il miglior centrocampista italiano, quindi bisogna avere un po' la capacità di aspettare, però non puoi neanche aspettare all'infinito, perché poi c'è la Juventus, quindi la Juventus le occasioni sono limitate, no? Quindi devono fare una valutazione su chi ha effettivamente la possibilità di riprendersi, chi invece ha già dato e il suo livello è quello lì per la Juventus. Per me è fondamentale il precampionato, per esempio Zegrova da capire, da valutare nel precampionato, no? Magari facendo una preparazione mirata, potrebbe essere una delle sorprese della stagione, però questo lo scopriremo solamente tra un mesetto, quando inizierà il precampionato e inizieranno poi le partite amichevoli e il tour asiatico.
1: Un anno di Comolli, oggi, mi dai un giudizio vero, giusto, severo, ponderato, quello che vuoi, mettendo insieme anche il momento storico che sta vivendo la Juventus in cui si è trovato a lavorare, oltre che un giudizio su quello che è riuscito a fare. E ti saluto.
0: Purtroppo il giudizio non può che essere negativo, al limite del disastroso, ma non peraltro per accanirsi su una situazione, però la Juventus non ha centrato l'Europa League dopo un certo numero di anni, la sentenza è ridicola sul tema plusvalenze, questo è un problema. Cioè, è un problema perché ha fatto peggio dei predecessori, perché poi purtroppo dall'operazione João Mario Alberto Costa, Zegrova, Jonathan David, Openda, tutti i soldi buttati via per Openda, per completarsi con Boga che forse l'unico che si salva e Holm che era sempre infortunato, direi che se è lui che ha deciso effettivamente il mercato, toglietegli la capacità di farlo, perché se non ci siamo. Per il resto, dal punto di vista dei conti, un po' sono migliorati, però non si vive di conti, cioè nel senso che non puoi, se hai la Juventus, non puoi non qualificarti per i tuoi obiettivi, anche minimi, e poi avere i conti a posto. Non siamo l'Atalanta, non siamo altre realtà, la Juventus è nata per lottare quantomeno fino alla fine, poi vincere a volte è questione anche di dettagli, però lottare fino alla fine per vincere deve essere quantomeno l'obiettivo minimo.
1: Chiarissimo, Massimo, tra l'altro hai detto delle cose sacrosante, no? E diventa veramente difficile concepire, pensare, ipotizzare una stagione in discesa con queste premesse, a dire il vero, perché sono tante le cessioni da fare, tanti gli acquisti da fare e atti a migliorare la rosa. Grazie a Massimo Pavan, redazione di Tutto Juve. Alla prossima,
0: grazie
1: Massimo.
0: Grazie a voi. Grazie a voi.
1: Grazie. Noi siamo arrivati quasi in chiusura. Vedo già Alberto Mauro pronto a sostituirmi. E io intanto ne approfitto per ringraziare voi, la regia di Roma, quella di Torino. Siamo naturalmente, vi chiediamo anche scusa per qualche inconveniente tecnico, ma stiamo cercando di naturalmente migliorare il servizio che vi proponiamo. Tra poco daremo la linea a Manuel, qui dalla regia di Torino, ad Alberto Mauro, ma c'è ancora tempo per 1/2 vocali. Andiamoli ad ascoltare.
2: Ciao direttore, Renato da Genova. Ho l'impressione che siamo in mano degli sprovveduti. Tu fai sapere a tutti che Vlahovic non ha rinnovato, che sei senza punte. A questo punto ti prenderanno tutti per il collo.
1: E poi provi a tenerlo. Andrai
2: a chiedere un attaccante. E seconda cosa, non abbiamo rinnovato Vlahovic perché ci sarebbe costato troppo. E cosa ci costano i Bibi e Bibò che abbiamo lì davanti, Openda e David? Non lo so. E poi l'ultima cosa, visto che siete in riorganizzazione aziendale, se riuscite a dare le frequenze anche in Radio DAB per Genova. Grazie, ciao.
1: Ci arriveremo. Non è dietro l'angolo Genova, ci sono un po' di monti che ci separano, ma naturalmente l'impegno del nostro gruppo è quello di

0: tingere di bianco nero tutta la stivale. Allora, siamo arrivati alle 14 spaccate, è il caso di chiudere. Grazie a Roma, grazie a Giorgio Sorani, grazie a Manuel qui in regia, precedentemente c'era anche Yves, e noi ci ritroviamo domani per l'ultimo giorno della settimana. Passione, venerdì, passione. Non, niente carne. Qualcuno che scriveva che Vlahovic è stato l'acquisto più dispendioso tra ingaggi, stipendio e cartellino, più dispendioso dopo quello di Cristiano Ronaldo. Fate le dovute proporzioni, almeno abbiamo vinto degli scudetti, qui abbiamo vinto una Coppa Italia, ma non è solo merito o colpa dei giocatori di cui abbiamo parlato. Grazie a tutti voi, a domani tra le 12 e le 14, buona continuazione su Radio Bianconera, la radio che vi ascolta. Let's go!
1: Cose di calcio.
2: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Radio Bianconera Time.
1: Radio Bianconera.
0: Sono le 14 e un minuto.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Un casco blu ucciso in Libano, l'accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Libano non regge. Nella notte italiana era stata raggiunta un'intesa per una tregua, ma nella giornata di oggi continuano i raid degli attacchi dell'IDF. Nelle prime ore della giornata è stata annunciata la morte di un casco blu dell'ONU nel sud del Libano. La conferma è arrivata dall'UNIFIL, che ha riportato come il peacekeeper della missione delle Nazioni Unite nel paese sia morto a causa delle gravi ferite riportate. Si tratta di un soldato serbo.
2: Sono comparsi questa mattina e si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al GIP di Castrovillari Saffer Ahmed e Ali Raza, entrambi di 31 anni, pakistani, i due fermati per la strage dei braccianti di lunedì scorso in Calabria, dove tre migranti afghani ed uno pakistano sono stati uccisi arsi vivi all'interno di un minivan. Sono due le ipotesi seguite dagli inquirenti. La prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali. La seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi.
3: È iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo con rito immediato a Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni, uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno dall'ex compagno, il cui cadavere è stato profanato nella tomba nel cimitero di Strozza. Il 53enne, imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e della relazione affettiva terminata, rischia la condanna. Danna all'ergastolo.
2: Non ci sono elementi concreti per poter confermare i contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, morto nel 2023, e suo stretto collaboratore Marcello Dell'Utri. Per questo la GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993.
3: La Camera dei Deputati ha approvato stamani in aula il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora al Senato. Il Governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare.
2: Il futuro dello sconto sulle accise dei carburanti resta incerto. A pochi giorni dalla scadenza della misura fissata per il 6 giugno, il Governo starebbe valutando un cambio di rotta, abbandonare gli aiuti estesi a tutti gli automobilisti per concentrare le risorse sulle famiglie economicamente più fragili. L'ipotesi, che avrebbe guadagnato terreno nelle ultime ore, prevede infatti l'introduzione di un contributo una tantum da 100 euro destinato ai nuclei con ISEE non superiore ai 15.000 euro. La platea potenziale sarebbe di circa 1,2 milioni di famiglie.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
0: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
5: che segue la tua squadra.
0: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
6: Buongiorno, io sono Giuseppe da Matera. Senta, io volevo dire solamente una cosa, no? Non so da quanti anni ormai è che veramente non andiamo più da nessuna parte con una dirigenza e un proprietario come Elkan, che secondo me sta sbagliando tutto dall'inizio alla fine. Avere una persona come Del Piero nella Juve è un impatto mediatico da considerare. Avere una rivalsa anche a livello europeo. Uno come Del Piero, se contatta un giocatore, il giocatore, essendo stato chiamato da Del Piero, guarda che fa del suo, non che Del Piero può fallire. Tanto hanno fallito tutti e poi siamo sempre in mano a questi francesi, come gli. Ma metti come direttore sportivo uno come Roberto Baggio. Se la Juve chiamasse Roberto Baggio e Del Piero presidente, poi vediamo come vanno a finire le cose. Io sono juventino da 53 anni e quindi forse qualcosa in più Capisco, e ho visto la Juve di Tevez, la Juve di Ronaldo, che è stata la nostra rovina, quello che non dite mai, perché Ronaldo è stato la nostra rovina. Ronaldo alla Juve è stata la nostra rovina. E ancora non vi siete resi conto che ci ha demolito quel personaggio.
7: Mai Juventinità, ciao Antonio, dobbiamo andarci anche cauti, caro. Aspetta. Perché anche tu eri la Juventino, anche tanti altri giocatori e anche altri personaggi, ma insomma non ci hanno portato molto bene. Quindi insomma Sarri era molto per il Napoli, però ci ha fatto vincere lo scudetto. Ci vuole però più calma, troppa confusione anche a livello mediatico, si parla sempre di questi compromessi, ma gli altri che cosa fanno? Cioè non lo so, gli altri non parlano altro che di palestra. Avessimo un pochino più di calma noi sarebbe anche una bella cosa. Forza Juve.
8: Invia messaggio vocale.
9: Buongiorno Radio Bianconero, buongiorno direttore, sono Antonio da Roma, salve. Allora io sarò molto breve. Stiamo parlando di dirigenti, si cambiano, non si cambiano, ok, hanno la loro importanza, ma in parte hanno la loro importanza. Perché? Perché se io vado alla Juve e Agnelli mi apre le cassaforti della famiglia, e anch'io diventerò un super dirigente, mi vado a comprare Holland, mi vado a comprare 2-3 pezzi da 90, un quarto col portiere, e vedrete che la Juve ritorna a vincere. Quindi bande alle chiacchiere, servono soldi che non ci abbiamo, e quindi è inutile di cucire. Si farà un'altra stagione da quarto, quinto, terzo posto massimo.
10: Buongiorno Antonio, non so se passerà questo o l'altro, comunque ti rispondo sulla questione Del Piero. Io invece vedo che penso che un Del Piero dentro in dirigenza farebbe fare un salto di qualità esattamente come l'ha fatto fare Maldini al Milan, nel senso che quando tu hai una persona di quella personalità e di quella competenza del calcio sul terreno di gioco, e una persona intelligente, perché Del Piero è molto intelligente, non mi riferisco senza nulla togliere niente a Cassano e la sua intelligenza, ma stiamo parlando di due persone opposte. Cassano non lo vedrei mai in una dirigenza, ma Del Piero sarebbe in grado, e come, di assecondare e gestire le richieste di un allenatore intelligente e molto ad alto livello come Spalletti. Secondo me ci vogliono persone che parlino la stessa lingua, non persone che ne parlino una diversa, e come lì sinceramente lo vedo una persona inadeguata al ruolo che ricopre.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. L'ora della vecchia signora, un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
11: Ben ritrovati in diretta su Radio Bianconera, 14:10, l'ora della vecchia signora, una voce che torna a essere quasi accettabile, la mia, ma dobbiamo fare i conti con la realtà dei fatti. È un Vlahovic che non sarà più un giocatore della Juventus, in attesa di capire dove si accaserà, se rimarrà in Italia. Molto difficile, l'ho detto ieri Chiellini a margine di una riunione a Montecitorio con lo Juventus Official Club, probabilmente andrà all'estero viste le sue richieste, però al momento, ad oggi, ci interessa relativamente il futuro di Dusan Vlahovic. Sarebbe un po' malinconico, secondo me, a prescindere da tutto, vederlo dopo 4 anni e mezzo qui in Italia con la maglia magari di una diretta concorrente della Juventus, Napoli, Milan complicato senza Champions, che possa pensare a un investimento del genere. Napoli, mai dire mai, perché De Laurentiis ogni tanto qualche colpo di scena lo piazza. Più facile, decisamente più facile, che approdi all'estero. Al momento non ci sono offerte concrete, però potrebbe fare al caso del Bayern Monaco per il ruolo di vice Kane. Sicuramente potrebbe fare al caso dell'Atletico, nel caso in cui Julian Alvarez, che è un nome molto chiacchierato sul mercato, vada via. Magari può interessare al Chelsea, nonostante, adesso sto andando a memoria, ma non credo che sia in Champions League, il Chelsea, per andare a rinforzare l'attacco con un centravanti di peso che manca, forse. E per il resto poi non ci sono tante altre alternative, perché i club big di altissimo livello di prima fascia sono tutti coperti dal Real agli altri. Forse, ecco, l'unico è il Bayern che potrebbe valutare Vlahovic come vice Kane. Da capire però se eventualmente il Bayern o altre big sarebbero pronte a soddisfare le richieste di Vlahovic, che sono, diciamo così, di alto livello. Oggi con voi voglio fare un piccolo gioco, perché ieri abbiamo dedicato giustamente la puntata intera a Dusan Vlahovic. Oggi continuiamo a parlare dell'argomento della settimana, se non del mese, se non di quest'estate, perché, diciamo così, l'addio di Vlahovic è stato sancito in modo irreversibile a inizio giugno, quindi è normale che in questo momento, senza grosse operazioni di mercato in entrata e neanche in uscita, si parli di questo. Oggi voglio fare con voi 5 domande e 5 risposte, le 5 domande, diciamo così, più di peso, più pesanti, che si possono fare su Vlahovic, 5 risposte che proverò a dare io sul caso Vlahovic, per cercare di chiarire un pochino la situazione e cercare di andare un pochino oltre l'ufficialità che è arrivata nella giornata di ieri. Intanto la prima, che mi sono fatto venendo qua in studio: l'addio di Vlahovic era inevitabile? Risposta. Poi chiaramente potete interagire, potete dirmi anche la vostra. La mia risposta è no, non era inevitabile. Si sono create le condizioni di una quasi inevitabilità, perché a un certo punto il giocatore non era più così convinto di rimanere, nonostante apprezzasse molto Spalletti, la fiducia che gli aveva dato Spalletti in campo, ma anche fuori dal campo, chiedendo alla società uno sforzo in più per trattenerlo. Dusan Vlahovic si sente bene alla Juventus, si è sempre sentito bene alla Juventus, considera Spalletti un buon allenatore, non ha invece mai particolarmente legato con Comolli, ma in realtà poi in pochi giocatori si possono dire che abbiano legato con Comolli, quindi questa è stata anche una parte. La parte principale del disaccordo, dello scontro che poi si è verificato ed è stato determinante per l'addio, è la parte economica, perché non c'è stata la volontà della Juventus di fare un passo verso Vlahovic e di Vlahovic di fare un passo verso la Juventus. Non c'è stata neanche una vera e propria trattativa, ragazzi. Nelle trattative si discute, si ragiona, no, dammi qualcosa in più, allora però mi aumenti il bonus, mi diminuisci lo stipendio, però mi aumenti qua, mi diminuisci quello, però mi dai quello. Non c'è stata trattativa. Vlahovic e la Juventus sono state, entrambe queste due controparti, ferme sulle proprie posizioni dall'inizio alla fine. Quindi in quest'ultimo faccia a faccia, che in realtà non è stato un incontro a tavolino, semplicemente una riconferma delle volontà reciproche, non c'è stata trattativa, semplicemente Vlahovic ha comunicato alla Juventus di non voler andare avanti, di non voler firmare il rinnovo alle condizioni che aveva paventato la Juve. La Juventus non è salita, è rimasta ferma sulle sue posizioni. Le possiamo anche riepilogare, se vogliamo, 6 milioni e mezzo di ingaggio più qualcosa di bonus, è un bonus alla firma sì, ma non particolarmente corposo, tra i 2 e 3 milioni, non di più. Vlahovic voleva 8 milioni di ingaggio, ma secondo me sull'ingaggio stesso si poteva anche trovare un accordo, un punto d'accordo. Quello che, insomma, ha segnato la distanza tra Vlahovic e la Juventus è stato il bonus alla firma, perché se tu chiedi 8-9 milioni di bonus alla firma e la Juventus te ne può dare al massimo 2,5-3, e in questa situazione senza Champions, lo vedi, non è un capriccio di Comolli, semplicemente non ci sono soldi per pensare a un bonus di quel tipo, e allora se tu in quel momento rimani fermo sulle tue posizioni, evidentemente vuoi andare via. Quindi, ripercorrendo la domanda, era inevitabile addio? No, ma a un certo punto si è capito che, insomma, le condizioni erano quelle, perché nessuna delle due parti ha fatto un passo verso l'altra. Non c'era la volontà, evidentemente, di trovare un compromesso. Quindi evidentemente Vlahovic aveva di meglio per le mani, o penserà che gli arriverà un'offerta. Seconda domanda alla quale voglio rispondere: ma Vlahovic, siamo sicuri che non avesse già, che non abbia già un accordo con qualche altro club? Qui entriamo nel campo delle ipotesi, è difficile dirlo per certo. Da quello che vedo, da quello che percepisco, accordo no, anche perché non ci sarebbe stato problema da gennaio in poi, avendo la scadenza il 30 giugno, a trovare un accordo, anche renderlo pubblico con qualsiasi club italiano o estero. Quindi era nelle sue possibilità, legittimamente avrebbe potuto farlo. C'è stato qualche interessamento per Vlahovic? Sì. Accordo no. Significa che da free agent, qual è Dusan Vlahovic, cosa fa in questo momento? Si guarda intorno, aspetta, valuta, magari una settimana in più lo porta a fare delle riflessioni in più, ma magari gli porta anche un'offerta che prima non c'era. Un esempio molto banale: mettiamo caso che durante questi mondiali, faccio proprio un esempio senza voler dire parlare male di nessuno, ma mettiamo caso che in questi mondiali si fa male un centravanti titolare di una nazionale importante, Haaland, Norvegia, Spagna, non lo so, è chiaro che in quel caso un Dusan Vlahovic free agent può tornare molto utile. Quindi fa anche gioco Vlahovic al momento essere libero, che lo sappiano tutti, e soprattutto non avere l'impedimento o già un accordo con un altro club, perché magari nel prossimo mese le dinamiche di alcune squadre, di alcuni club, di alcune nazionali in questo caso, possono cambiare e possono renderlo indispensabile per una squadra che fino a questo momento non ci ha neanche pensato. Quindi Vlahovic aspetta e cerca di portare a casa la miglior offerta, legittimamente dal suo punto di vista. Terza domanda: ma le richieste di Vlahovic sono eccessive, chiede troppo o sono compatibili col mercato, con l'estero? Allora, situazione è questa: oggi come oggi in Italia, per il calcio italiano, le richieste di Vlahovic sono eccessive, ma non lo sono minimamente in generale, se facciamo un discorso in generale, e non lo sono minimamente per il calcio estero, perché in questo momento accaparrarti un giocatore come Dusan Vlahovic, che comunque i suoi 68 gol in 168 presenze li ha fatti in maglia Juve, pochi sì in rapporto a Trezeguet, Higuain, Tevez, Cristiano Ronaldo, tanti se vogliamo metterlo in paragone con David, con Openda, con Morata e con altri attaccanti. Dipende dai punti di vista. Se tu volevi il Cristiano Ronaldo, sei rimasto sicuramente deluso. Il problema è che l'hai pagato quasi come Cristiano Ronaldo, l'hai pagato 80 milioni con i bonus. Se ti accontentavi di un giocatore che ti fa un gol ogni due partite, allora era quello che volevi. Quindi le richieste di Vlahovic sono, secondo me, assolutamente in linea con il mercato. Non chiede troppo. Spiace per come si è concluso il rapporto. Avrebbe potuto fare uno sforzo in più per rimanere alla Juventus? Sicuramente sì. Vedendo la situazione, la mancata qualificazione in Champions, avrebbe potuto dire: vabbè, mi accontento di 3 milioni di bonus alla firma e 7 milioni di ingaggio. Probabilmente la Juventus in questo caso gli sarebbe andata incontro, ma la distanza era veramente troppa, soprattutto sui bonus. All'estero è diverso. Ragazzi, un giocatore come Vlahovic, tu lo paghi 10 milioni di cartellino che non esiste perché ha parametro zero, bonus alla firma 10 milioni più l'ingaggio, è un ingaggio totalmente in linea con gli ingaggi dei buoni attaccanti, top attaccanti, quindi è assolutamente compatibile con il mercato, soprattutto estero, le richieste di Vlahovic. Non credo che farà fatica a trovare delle pretendenti, dipende molto dalle esigenze. Come vi ho detto, molti, quasi tutti i grandi club là davanti sono sistemati, può essere valutato in ottica di vice Kane, vice di qualcun altro, o eventualmente nel caso di qualche infortunio in questi mondiali, Dio non voglia, però ragazzi, capitano, o magari eventualmente per andare a rinforzare la rosa di squadre come il Chelsea, che avrebbe bisogno di un attaccante, di un centravanti forte o altre. Tutto da capire, tutto da valutare. Il gioco di Vlahovic è quello di aspettare e vedere come va. Altra domanda che mi faccio e alla quale rispondo: ma ci sono stati dei punti in comune con Dybala? E a un certo punto c'è stata una rottura definitiva con la Juventus. Allora, con Dybala i punti in comune sì, l'addio parametro zero, il fatto che la Juventus, questo lo dico e sono abbastanza convinto di quel che dico, abbia dilapidato un capitale, perché se tu paghi 4 anni e mezzo fa un giocatore 80 milioni, a prescindere da come la si pensi dal punto di vista tecnico, farlo andare via a parametro zero è un autogol. Stesso discorso, a mio giudizio, per Dybala, al netto poi di tutte le problematiche legate al rinnovo delle richieste molto alte. Per Dybala hai speso decisamente meno rispetto a quanto hai speso per Vlahovic, però era un asset della società che ti sei lasciato sfuggire a parametro zero, consciamente, perché hai deciso tu di non rinnovarlo. Però vedendo, vero che era un giocatore poco integro, però ragazzi, continua a giocare nella Roma e molto probabilmente sarà rinnovato, quindi qualcosa di buono ce lo deve avere Paulo Dybala, oltre al piede sinistro. Stesso discorso Vlahovic, quindi questi sono i punti in comune. Non c'è stato, per rispondere poi alla seconda sottodomanda, non c'è stata una rottura vera e propria con la Juventus. Non c'è stato un mandarsi a quel paese, non c'è stato un'ostilità. Semplicemente Vlahovic ha fatto delle richieste, la Juventus gli ha specificato a più riprese di non poter accontentarlo a quei livelli, ha sondato la possibilità di poter accontentarlo parzialmente, cioè Dusan, io non ti posso dare quello che chiedi, però se vuoi possiamo lavorare e ci possiamo avvicinare, tu scendi un po', noi saliamo un po' e ci si trova d'accordo. La Juve però è stata abbastanza ferma sulle sue posizioni, non ha mai voluto andare oltre i 6 milioni e mezzo di ingaggio, perché non lo considera evidentemente meritevole di quello. Vlahovic voleva di più, non c'è stata una rottura, semplicemente un freddo: se così stanno le cose, grazie, arrivederci da parte di Dusan. Nessun tentativo di nessuna controreplica da parte della Juventus, che insomma, informata dei fatti, ha detto ok, va bene, grazie, arrivederci. Quindi questo è stato il confronto tra virgolette nella giornata dell'altro ieri, poi che ha portato alla giornata di ieri, all'ultima visita forse alla Continassa, svuotare l'armadietto, salutare e tutte le questioni che conosciamo purtroppo molto bene. Ultima domanda che secondo me vale la pena approfondire, ma questo ennesimo affare mancato, cioè il rinnovo di Vlahovic che non si concretizza, rischia di scavare un solco definitivo tra Spalletti e Comolli? La risposta può sorprendervi, però no, perché in questo caso l'allenatore è stato informato della disponibilità della Juventus e di quanto poteva offrire e garantire alla Juventus a Vlahovic. Oltre quella soglia la Juventus non sarebbe salita, lo ha detto in maniera piuttosto netta all'allenatore, che evidentemente ha capito il momento, aveva chiesto uno sforzo per Vlahovic, pur consapevole del fatto che la Juventus non potesse spingersi oltre una certa soglia, visto il momento, viste le difficoltà, il fair play finanziario e i mancati soldi della Champions. Quindi nella testa di Spalletti un minimo di arrendersi all'idea di perdere Vlahovic c'era sicuramente al 100%. Quello che ha più infastidito l'allenatore non è stato l'addio di Vlahovic, ma altre dinamiche di mercato che hanno portato a rendere molto complicata una trattativa che lui considerava già chiusa, come Alisson. Il fatto che non sia arrivato un attaccante vero, è arrivato Bogama, lui aveva chiesto un centravanti a gennaio, nonostante la Juventus ne abbia trattati due o tre. Il fatto che Robertson non ha mai preso in considerazione la Juventus come approdo e ha scelto il Tottenham, cioè queste sono le operazioni di mercato che hanno infastidito molto Spalletti. Quella di Vlahovic è una goccia in più, ma non è quella determinante, se vogliamo, in questo caso, per arrivare poi al solco definitivo tra Comolli e Spalletti. Certo è, vi dico, ve lo dico in maniera molto netta, Spalletti sarebbe stato più contento fosse rimasto Vlahovic, sì, senza dubbi alcuni. Ha chiesto lui uno sforzo alla società, però Spalletti si è reso conto del momento in casa Juve? Sì. Ha capito che la Juventus non poteva andare oltre una certa soglia per Vlahovic? Sì. Quindi non è rimasto poi così tanto stupito dal fatto che a un certo punto ci si è stretti la mano. Grazie, arrivederci. 5 domande, 5 risposte, me ne faccio ancora una, così se magari è venuto in mente adesso ragionando. In caso di Champions Vlahovic sarebbe rimasto? E questa è una domanda alla quale non ho pensato la risposta e sinceramente non saprei dirvi con sicurezza. Probabilmente sarebbe stato un filo più semplice, o meglio, probabilmente quella trattativa che in realtà non c'è stata tra Vlahovic e la Juventus, con una Champions League qualificazione in mano magari poteva innescarsi, cioè la Juventus avrebbe avuto un pochino più margine per alzare qualcosa in ottica Vlahovic, e forse Vlahovic, col pensiero di essere comunque protagonista l'anno prossimo in maglia bianconera in Champions, avrebbe magari rinunciato a qualcosina. Quindi forse, io su questo non ho certezze, è inutile che vi dico sì, no, non sono sicuro, però forse con la Champions League, con la qualificazione in Champions League, la Juventus avrebbe avuto più, un pochino più margine per provare a gestire il rinnovo di Dusan Vlahovic. Non significa che sarebbe stata sarebbe stato un rinnovo automatico con la Champions League, ma sicuramente avrebbe potuto un po' facilitare la questione. È una questione che, come abbiamo detto, si è incagliata sui bonus alla firma, che sono stati poi determinanti nell'andare poi a non scegliersi più. Vedremo poi se arriverà qualche offerta dello stesso livello, o magari superiore o magari inferiore. Capisco tutti i vostri risentimenti, anche il rammarico per un giocatore che bene o male ha fatto la storia della Juventus negli ultimi 4 anni e mezzo. Vedremo dove si accaserà. Speranza che magari vada all'estero e magari non in una squadra che gioca l'Europa League, ecco, giusto per non avere non trovarcelo sul nostro cammino l'anno prossimo. Però ragazzi, poi ognuno è libero di fare quel che vuole, a parametro zero, ci mancherebbe. Buon pomeriggio Alberto, oggi stai molto meglio, molto no, però dalla voce insomma un pochino, un passo avanti l'ho fatto rispetto a ieri. Dybala sempre nel cuore, spesso meno in confronto a Vlahovic, ma ha fatto molto meglio di Vlahovic. Comunque speravo nella permanenza di Dusan, ma non a quelle cifre. Un abbraccio Terry, un abbraccio a te. Anch'io non ci speravo più di tanto, però speravo se non altro che potesse la Juventus discutere, parlare con Vlahovic e trovare un terreno, non dico comune, ma un terreno sul quale quantomeno fare delle valutazioni. Poi ci si può stringere la mano, ci si può anche mandare a quel paese, però quantomeno sedersi e provare a capire se ci sono i presupposti. Ecco, i presupposti non ci sono neanche mai stati, quindi è stato neanche inutile sedere, non si è neanche seduto Dusan Vlahovic, semplicemente ha comunicato. Questo un po' mi spiace, perché comunque rimane un giocatore di alto livello e perché comunque 4 anni e mezzo non sono un'avventura. Non sarà un'avventura, non è stata un'avventura. È stata comunque una storia di 4 anni e mezzo. Importante, non importante, vi aspettavate di più, pagato tantissimo, ha fatto meno gol di quel che avrebbe dovuto, sicuro. Ne ha sbagliati tanti, caratterialmente è un giocatore che non è di livello, sono d'accordissimo. Però comunque è stato un giocatore che negli ultimi 4 anni e mezzo è stato titolare, gol ne ha fatti, ha avuto difficoltà, è stato messo in discussione, si è infortunato, però bene o male ha fatto la storia della Juventus. Che Vlahovic se ne vada per me è il minore dei mali. Certo, quelli che rimangono sono da brividi. Il discorso è questo. Vlahovic nella Juventus di Mandzukic, Higuain, Dybala eccetera andava via Vlahovic, ce ne faremo una ragione. Oggi come oggi, guardate quelli che rimangono, Milinko Pendà e Jonathan David. L'addio di Vlahovic pesa molto, anche e soprattutto per chi rimane. Avessimo avuto Higuain, Cristiano Ronaldo eccetera, non era un problema. Non vale più di 6 milioni di ingaggio. Quello che invece conferma che siamo messi male è che in qualsiasi gestione degna della vera Juve, nel momento che saluta il giocatore si annuncia il nuovo acquisto. Marco, sono d'accordo con te, io fossi la Juventus ieri o al massimo oggi avrei annunciato un nuovo colpo. Non mi interessa Alisson, Colomoni, chi volete, ma tra ieri e oggi avrei annunciato un colpo per battere un colpo, per dare un segnale, per rassicurare Spalletti, per rassicurare il mondo Juve e lanciare anche un messaggio all'universo calcistico. Così veramente rischiamo di fare una fine da Europa League. Purtroppo siamo in Europa League, però sembriamo una squadra quasi rassegnata a un destino che non è più quello a cui eravamo, purtroppo o per fortuna dai punti di vista, abituati. Vlahovic è il passato, pazienza, direi di iniziare a pensare quali caratteristiche può o deve avere il prossimo attaccante. Ale, te lo dico io, un centravanti di peso, un centravanti che abbia almeno una ventina di gol nelle gambe e non troppo vecchio, però per Lewandowski un'eccezione la farei chiaramente, e che sia un giocatore che abbia voglia di mettersi in discussione, abbia fame e sia da Juve. Non sono caratteristiche che trovi facilmente, però questo deve essere. Colomoni va bene? Al momento, vedendosi in giro, guardandoci intorno, Colomoni può andare bene, ma non basta. Se tu prendi Colomoni per sostituire Vlahovic, ce ne vuole almeno un altro dello stesso livello, Mateta o altri, chi volete voi, però ci vuole un altro, perché oggi come oggi il reparto offensivo della Juventus è una casa in ristrutturazione e va ristrutturata dalle fondamenta. Allora, sono le 14.31, quindi noi per la prima parte abbiamo dato, la voce regge, torniamo poi con un ospite, con i vostri messaggi, i vostri vocali, Manon in regia, siamo tutti qua, aspettando notizie sul mercato di una Juventus che speriamo decolli e speriamo lo faccia breve. A dopo.
12: L'ora della vecchia signora.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A Roland Garros è il giorno di Sara Errani e Andrea Vavassori. La coppia azzurra apre il programma sul Philippe Chatrier con la finale del doppio misto contro Gabriela Dabrowski ed Evan King. Sara e Andrea possono confermare il titolo conquistato un anno fa. Sarebbe per loro il quarto major in carriera nella specialità. Giovedì dedicato anche alle semifinali femminili che disegneranno una finale slam inedita. Prima toccherà Marta Kostiuk e Mirra Andreeva, poi la sfida tra le rivelazioni Diana Schneider e Maja Vaniska. Calcio, il Milan valuta con convinzione l'opzione di affidare la propria panchina a Oliver Glasner. Questo è quanto emerge dall'incontro che si è svolto nelle scorse ore in Germania con l'ormai ex allenatore del Crystal Palace. Un ottimismo che coinvolge entrambe le parti e che cresce di ora in ora, per quanto la dirigenza rossonera ha già fatto intendere che avrà bisogno di tempo per prendere una decisione definitiva. Restano comunque ancora aperte altre possibilità, con Maurizio Pochettino e Arne Slot pronti a inserirsi. La Formula 1 sbarca in Europa dopo aver gareggiato in Oceania, Estremo Oriente e Nord America. Il fine settimana sarà dedicato al Gran Premio di Monaco. Il vecchio continente comincia dunque la sua lunga porzione di calendario con una grande classica istituzione del mondiale stesso. Un mondiale che dopo 5 round vede al comando Kimi Antonelli. Il 19enne italiano ha vinto 4 delle 5 gare disputate, costruendo un solido vantaggio di 43 punti sul compagno di squadra George Russell in classifica generale. Per Monte Carlo occhi puntati sulla Ferrari che parte tra le favorite. Atletica, è il giorno del Golden Gala, l'attesissima tappa di Roma della Diamond League. Oggi dalle 19.15 sarà una passerella di stelle allo Stadio Olimpico per uno degli eventi principali della stagione dell'atletica. Saranno 18 gli azzurri impegnati con campioni del calibro di Nadia Battocletti, Marcel Jacobs e Andy Diaz tra i favoriti nelle rispettive specialità. Attesa enorme per Jacobs che si misurerà in uno spettacolo 100 metri con l'oro olimpico di Parigi 2024 Noah Lyles e quello dei 200 Letzile Tebogo. Nel triplo Andy Diaz inizia la sua stagione outdoor e non ha nascosto di voler puntare al record del mondo. Battocletti gareggerà sui 5.000 metri un anno dopo aver firmato proprio all'Olimpico il record italiano. Oggi è anche il giorno della gara 3 della semifinale di basket tra Reyer Venezia e Virtus Bologna. Una partita molto attesa con le due formazioni che arrivano al taliercio in perfetta parità. La serie è sull'1-1 con Venezia che ha espugnato la Virtus Arena all'esordio vincendo 83-91, mentre in gara 2 si è rialzata Bologna imponendosi con un netto 98-79. Ora però ci si sposta in Laguna con la Reyer che ha ribaltato il fattore campo e ora due match tra le muramiche per provare a chiudere la serie e andare in finale. Dalla redazione sportiva è tutto.
12: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
0: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord ampie aperture al mattino, pomeriggio sera con temporali in arrivo su Alpicentro occidentali, Alto Piemonte e Alta Lombardia. temperature senza variazioni, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro giornata nel complesso soleggiata, salvo una modesta variabilità diurna sui rilievi, ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. A sud è locale, variabilità diurna sui rilievi ma con bassa probabilità di fenomeni, soleggiato altrove. Temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
5: L'ora della vecchia signora.
11: E torniamo in diretta, 14.37, l'ora della vecchia signora. Tanti argomenti, in realtà uno principe, che è quello che riguarda Dusan Vlahovic, pro e contro. Ho provato a farmi delle domande, un po' alla Marzullo se vogliamo, e a darmi delle risposte. Voglio capire se per voi è tutto chiaro, avete anche voi dei dubbi riguardo questa operazione che non si è concretizzata, quella del rinnovo di contratto, che era comunque in salita, lo sappiamo molto bene, però non lo so, per le tempistiche e le modalità mi è sembrato quasi... Io lo dico come lo penso, poi quasi un po' uno scazzo alla fine, in cui nessuno dei due ha voluto spendere troppo da un certo punto di vista e ci si è ritrovati a salutarsi, neanche come vecchi amici, perché di fatto, nonostante i 4 anni e mezzo, il finale probabilmente non è stato degno dell'avventura di Vlahovic e sicuramente non dell'avvio. Ve lo ricordate, nel gennaio di 4 anni e mezzo fa, sembrava l'erede designato di Cristiano Ronaldo, la maglia numero 7 che aveva acquisito all'epoca. La scelta proprio di anticipare il trasferimento a gennaio per fare in modo di poterlo avere subito a disposizione. In realtà Vlahovic ha avuto anche delle difficoltà, non è mai diventato quel giocatore che si aspettava la Juventus. Forse le aspettative erano troppo alte, però da un certo punto di vista è un peccato. Parliamo di lui, ma non soltanto di questo, lo facciamo con un esperto di mercato che ringraziamo e salutiamo, Oscar Damiani, i nostri microfoni. Buongiorno Damiani, benvenuto.
13: Buongiorno a voi.
11: Senta, io le chiedo, un po' si dividono i nostri ascoltatori tra chi dice ma ha fatto bene alla Juventus a non rinnovare Vlahovic, altri invece rimpiangono e rimpiangeranno, pensano già di rimpiangere la prossima stagione senza di lui. Secondo lei, dal punto di vista del mercato, è stata un'operazione che aveva senso, quella del mancato rinnovo, o secondo lei avrebbe dovuto fare uno sforzo la Juventus per provare a tenere Vlahovic?
13: Io credo che la proposta gliel'abbiamo fatta, se lui non l'ha accettata vada pure altrove, voglio dire. Al di là dell'argent,
11: sì,
13: che poi sono importanti,
11: sì.
13: Però c'è anche un fatto affettivo, un fatto di riconoscenza, insomma, passò tanti anni alla Juve, io credo che lui alla Juve non avesse più voglia di rimanere, insomma, al di là 1 milione, 2 milioni, sì, sono tanti soldi, però se tu vuoi rimanere l'accordo lo trovi,
11: sì.
13: E la Juve aveva fatto lo stesso pensiero, forse il tempo tra di loro è finito e quindi buona fortuna, vada altrove, la Juve prenderà un altro attaccante.
11: Non è semplice sostituire Vlahovic, ma poi soprattutto rinforzare un attacco che in questo momento vede Milik, Openda e Jonathan David. Non siamo a livelli Juventus, quindi un'operazione sicuramente per sostituire Vlahovic.
13: Ma pensarci prima.
11: Ma secondo lei c'è stato un errore di gestione nell'arrivare con Vlahovic a parametro
13: io
11: zero?
13: Io non riesco a criticare, a dare dei giudizi, perché gestire una società è difficile,
11: sì.
13: Fare il procuratore non hai problemi, vinci sempre,
11: sì.
13: No, gestire una società è complicato, io l'ho fatto a livello basso una volta, che vabbè, lasciamo perdere i belli in zona, no, e quindi è difficile, è complicato, poi ragazzi oggi hanno molte pretese, i loro procuratori sono bravi, giustamente chiedono, e quindi non do giudizi.
11: Il cambio, il passaggio da Darko Ristić, suo agente storico, al Papa Milos, secondo lei un po' è stato decisivo in questa scelta, o comunque a prescindere sarebbe andata così?
13: Ah, non lo so, probabilmente sarà un procuratore anche dei rapporti con la società, e quindi pur facendo gli interessi del suo assistito, come giusto che sia, magari c'è anche un rapporto di fiducia. Ovviamente il papà fa gli interessi suoi del figlio, è giusto che sia così, e non si trova l'accordo, si troverà un altro giocatore. In 10 la Juve non giocherà.
11: No, però quelli che ci sono adesso là davanti, insomma, sono decisamente inferiori a Vlahovic. Secondo lei può bastare un Colomoni per andare a rinforzare l'attacco?
13: No, Colomoni è un ottimo calciatore. Mm-hmm. Deve avere un altro attaccante vicino a lui, perché lui si muove anche, non è proprio un centravanti da davanti. No, però è un ottimo calciatore, io lo conosco bene, sì. Credo che abbia fatto un'ottima scelta se andrà in porto.
11: Sì, credo che la Juventus accelererà, soprattutto in questo momento con il Paris Saint-Germain, per capire se ci sono dei margini per Colomoni, che tra l'altro avrebbe dato apertura totale a un trasferimento alla Juventus. Le chiedo ancora, prima di salutarla, se il profilo di Alisson è da Juve, e soprattutto nei panni di Spalletti, come avrebbe vissuto lei queste situazioni? Cioè, Alisson molto vicino, poi difficoltà con il Liverpool, Vlahovic, lui aveva chiesto uno sforzo alla società che non si concretizza. Cioè, in questo momento Vlahovic, in questo momento Spalletti può essere in difficoltà nell'andare anche a ragionare sul futuro?
13: Ah, questo non lo so, bisogna chiederlo alla società e a Luciano. Insomma, Luciano è anche molto aziendalista, non è uno che si impone, è una persona straordinaria che stimo molto. Anche in questo comportamento, perché ci sono degli allenatori che sono sempre a chiedere, lui ovviamente chiederà, ma lo farà non sui giornali, ma lo farà in sede, come giusto che sia. E quindi insomma, questo è un problema che riguarda la società, ripeto, nel quale non voglio entrare, perché è sempre difficile dare dei giudizi, è troppo facile darli senza conoscere approfonditamente situazioni.
11: Certo, solo Alisson secondo lei è la persona giusta, il portiere giusto per andare a rinforzare il reparto? Che
13: so, è forte, è un ottimo portiere, voglio dire, conosce già il nostro campionato, quindi senz'altro un buon portiere, anche se Di Gregorio secondo me ha fatto anche bene, insomma. Però avere due portieri di altissimo livello secondo me non è mai male.
11: Vedremo un po' come ha avuto la Juventus con Buffon e Szczęsny. Grazie Oscar Damiani, ai nostri microfoni, ci ha fatto piacere una chiacchierata con lei, ci sentiamo presto, buon lavoro, ci sentiamo.
13: Grazie, buona giornata.
11: Arrivederci a Oscar Damiani, ai nostri microfoni, con un punto sul mercato, su, insomma, la situazione Vlahovic che impone riflessioni, secondo me, al di là poi di come sia andata, al di là si può essere contenti, convinti, si può essere rammaricati, si può sperare che magari vada all'estero, no, però a prescindere rimane, e lo dico e lo confermo, un giocatore che ha fatto un pezzo della storia della Juventus, e quando va via un giocatore di questo tipo un pochino dispiace sempre, a prescindere dalle dinamiche, dal perché e dal per come. Ragazzi, ve lo dico, anche quando è andato via Higuain, che era diventato quasi un peso a un certo punto, un po' mi è spiaciuto. Dybala lo sapete benissimo, sono quei giocatori che comunque hanno lasciato il segno. Tevez non vi dico quanto, è andato via in altri contesti, in altre situazioni, però anche lo stesso Morata, cioè sono giocatori che hanno lasciato un segno, chi più, chi meno, chi poteva far di più, chi ha fatto abbastanza, chi non ha fatto troppo, però sono tutti pezzi della storia della Juventus. Mirko da Sabaudia: ciao Alberto, premesso che sono dispiaciuto per l'addio di Vlahovic, non riesco, solo in questo caso, ad andare contro la decisione della società. Lui ha sempre dimostrato in campo di tenere la Juve, ma evidentemente lo stipendio è stato un richiamo maggiore. Non sapremo mai davvero in retroscena, magari tra qualche mese qualcosa spunta, ma se ha davvero accusato la società di valutarlo come un David qualunque, allora mi chiedo e ti chiedo, cosa avrebbe dovuto dire Yıldız prima del rinnovo? Eppure il turco ha dimostrato vero attaccamento alla maglia, ha sempre dato fiducia alla Juve, e per questo e questo per noi tifosi è quello che conta. Grazie per la compagnia che ci fate, per noi è sempre un piacere, soprattutto in questi momenti difficili. Cerchiamo anche di, oltre a darvi informazioni, magari provare anche a risolvervi il morale in qualche modo, come riusciamo, aspettando che poi il morale ve lo risollevi la Juventus con gli acquisti che spero ci saranno. Ecco, io ve l'ho già detto, lo riconfermo, non mi aspetto una sessione di mercato coi fuochi d'artificio, però spero che i colpi che ci saranno possano fare la differenza, perché in questo momento la Juventus ha bisogno di certezza, ha bisogno di giocatori da Juventus. Oggi nella rosa non ne vedo tanti di giocatori da Juve. Ciao Alberto, Paolo da Formia: no, però non cominciamo a dire che ci mancherà Vlahovic. io lo posso dire, a me mancherà un po'. In questo momento, guardando Milik, Openda e Jonathan David, a me manca Vlahovic. Cosa ti devo dire? Se poi prendiamo Kolomani, Lewandowski e Mateta, va bene, non mi mancherà. Adesso mi manca. Se io guardo il reparto offensivo della Juve, mi metto le mani nei capelli. E cosa ti devo dire? Con rispetto, Albert, poi, poi discorso a parte. Altro discorso che potete farmi tranquillamente come domanda. Ma tu queste cifre, ma tu l'avresti accontentato? No. Io non l'avrei accontentato, non gli avrei mai dato 8-9 milioni di bonus alla firma e non gli avrei mai dato uno stipendio da 8. Quindi da un lato mi dispiace che sia andato via, dall'altro vi dico molto sinceramente, non ho problemi, non l'avrei mai accontentato sulla base di queste richieste. Se scendeva sulle richieste, magari si fosse accontentato di 3 milioni di bonus alla firma e uno stipendio da 7, io lo sforzo l'avrei fatto, oltre non sarei andato. Quello per me sarebbe stata la soglia massima a cui arrivare. Questo ve lo dico per completezza. Un attacco con Kolomoni e Sorloth è ben assortito. Ragazzi, noi stiamo parlando molto di Sorloth. Bravo, bello. Ma io non so se c'è possibilità che possa arrivare. Kolomoni è un altro discorso. Kolomoni, secondo me, è molto ben imbastita e c'è buona possibilità che possa arrivare. Su Sorloth vediamo. Certo, se tu mi dici, Vlahovic, ci arrivano Kolomoni e Sorloth, ti dico ok, va benissimo. Ma vediamo se arriva Sorloth, io non sono così convinto. Con un Goretzka dietro, nessun melodramma. Sì, ma noi stiamo facendo tanti nomi, Bernardo Silva, vi ricordate? Allison, Bernardo Silva, Rudiger, poi arriva pure Kim e davanti Lewandowski. Quanti sono arrivati di questi? Quanti? Quanti stiamo prendendo di questi? Ditemelo voi. Perché è facile parlare di Sorloth, Kolomoni e Goretzka. Kolomoni è già imbastita, ma la Juventus farà grande difficoltà a prenderlo, secondo me. Perché il Paris Saint-Germain sa che tu hai bisogno di Kolomoni e ti dice, guarda, se lo vuoi io non me ne faccio nulla, ma piuttosto lo do in prestito a Timbuktu. Lo vuoi? Sì, però allora mi devi dare X. E tu glieli dai. E non puoi trattare molto, perché hai necessità. Luca da Torino, speriamo che non ti manchi lo stop a 5 metri. Ragazzi, è stato il miglior attaccante della Juve nell'ultimo ventennio? No. È stato un attaccante che ha fatto la differenza negli ultimi anni? Sì. È stato pagato troppo per quel che valeva? Sì. Ha fatto meno gol di quel che pensavamo? Sì. Però è stato comunque un giocatore che il suo l'ha fatto. Nell'ultimo periodo, ditemi uno che ha fatto di più di quel che pensavamo. Allo stesso Bremer. Guardate Cambiaso. Guardate Locatelli. Nell'ultimo periodo, purtroppo, tutti i giocatori hanno avuto difficoltà e nessuno ha fatto molto più di quel che ci si poteva aspettare, e questa è la realtà dei fatti. Dopodiché ribadisco, se arrivano Sorloth e Kolomoni sono ben felice, ma al momento abbiamo Milik, Jonathan David e Openda. Ultima stagione 10 gol in 3. Questa è la situazione attuale in casa Juve. Parliamo dei fatti, poi sulle ipotesi va benissimo, discutiamo. Ma poi sono i fatti a parlare. Io penso che sia anche una questione di educazione trasmessa dalla famiglia, specie dal padre che si occupava anche dei contratti. Almeno riconoscenza per averlo curato e aspettato per tutti i suoi infortuni, avendolo pagato anche se non giocava. Nino Juventino, purtroppo nel calcio di oggi sono d'accordo con te Nino, assolutamente d'accordissimo. Nel calcio di oggi non c'è tanto spazio per la riconoscenza, per averti aspettato dopo gli infortuni, per averti dato fiducia, per averti strapagato. Purtroppo i giocatori hanno pretese molto alte e pur non performando ad altissimi livelli, ognuno si aspetta di essere il migliore al mondo. Guardate Leao al Milan, guardate tanti altri, dai, purtroppo questo è. Allora, abbiamo diversi vocali da ascoltare con Manu. Ciao, perché non proporre uno scambio al Napoli, Luca per Jonathan David? Perché tra Jonathan David e Luca forse, ho detto forse, però forse io mi tengo Jonathan David, poi chi lo sa. Sentiamo vocali.
14: Un saluto a tutti voi, io sono Francesco da Ciao. Montreux in Svizzera. Ragazzi, io
11: Bienvenue.
14: Voglio fare una riflessione sola. Quanto abbiamo speso in tutto per Vlahovic?
11: Tanto.
14: Quando andiamo a vedere quanto l'abbiamo acquistato, quanto gli abbiamo dato.
11: 22 milioni lordi di ingaggio, 80 alla Fiorentina.
14: Allucinante. Se andiamo a vedere quanto abbiamo speso per lui.
11: Sì, è verissimo.
14: Poi una cosa la voglio dire lo stesso. Sembrava un ragazzo che era affezionato però alla Juve.
11: Sì.
14: Sembrava qualcuno che voleva dare il meglio per la Juve. In certi momenti un po' più difficili, in certi momenti un po' più dentro, però non lo so, il fatto che sia partito così sembra veramente strano. Dai, speriamo il meglio per il futuro, forza Juve.
11: D'accordissimo con te, i numeri sono spaventosi dell'operazione Vlahovic: 80 milioni alla Fiorentina, 22 milioni lordi di stipendio, in crescita chiaramente, bonus alla firma, operazione che non si è ripagata, 68 gol, in totale più di 100 qualcosa milioni, praticamente tu hai pagato 2 milioni a gol, Dusan Vlahovic, e per le cifre forse è stata l'operazione che più si è avvicinata a quella Cristiano Ronaldo. Però Ronaldo ti ha portato i gol, ma ti ha portato anche tanto altro: marketing, merchandising, tutto quello che Vlahovic non ti ha portato. Vlahovic è stata un'azienda che si è sposata con l'azienda Juve e che ha aumentato l'azienda Juventus, il bacino di utenza, tutto quel che volete. Vlahovic no, queste operazioni a livello marketing eccetera Ronaldo te le ha fatte fare, Vlahovic no. Posso anche pensare di essere affezionato a Vlahovic, che mi dispiace, ma posso, come penso, che sia stata un'operazione sbagliata. Quanto è stato valutato, quanto è stato pagato, quanto poi non ha fatto. Cerco di essere oggettivo. Vlahovic, operazione scellerata dal primo all'ultimo giorno. Felice che sia finita, scrive un ascoltatore che ci segue su Twitch, salutiamo anche tutti quelli che lo fanno. Per me è stato un acquisto carico di aspettative, carichissimo, perché la Juventus aveva bisogno di sperare, aveva bisogno di un nuovo 7, aveva bisogno di un nuovo leader, aveva bisogno di dei gol, aveva bisogno che Vlahovic fosse il futuro. In realtà Vlahovic, per una serie di motivazioni, non si è rivelato all'altezza. E da un punto di vista è un peccato, dall'altro però l'investimento, l'ingaggio non è che lo ha preteso, è stata la Juventus che gli ha dato quei soldi, è stata la Juventus che ha pagato la Fiorentina 80 milioni e ha pagato Chiesa, ha pagato Bernardeschi, sempre la Fiorentina per rimanere in tema, e nessuno ha obbligato la Juventus a spendere quelle cifre per Combiners. Ragazzi, se non vado errato, l'ho letto sui social, Miners oggi è considerato su Transfermarkt a valore 14 milioni. Dico solo questo, 14 milioni. E niente, mi fa un po' specie. Alberto, io non ho fiducia in questa dirigenza, in particolar modo nel fenomeno degli algoritmi. Per me è presuntuoso, arrogante, eccetera, dopo il flop del mercato della scorsa stagione. Questo dirigente di squadra B doveva essere sollevato dall'incarico, fino a quando ci sarà lui le cose non miglioreranno. Si poteva rinnovare Vlahovic e poi venderlo portando a casa qualcosa? Beh, sicuro. Il problema è che non lo fai il 4 giugno per la scadenza 30.

0: da Campobasso. Salve, a meno che non hanno già gli attaccanti, non ce li hanno, ve lo dico io, perché ne servono almeno due di livello, almeno, i francesi hanno sbagliato di nuovo strategia. Ora, un centravanti, se lo vuoi, lo devi pagare a peso d'oro. Bravissimo, Francesco, sono d'accordo con te. Damiano dalla provincia di Monza, mi chiedo se con Spalletti Douglas Luiz poteva farci comodo. Non lo so, può diventare una necessità a un certo punto, cioè un giocatore che ti ritrovi, ti rientra dal prestito, non è stato riscattato, torna, non hai offerte per lui, rimane, a un certo punto fai di necessità virtù. Cosa fai? Lo mandi a giocare con la next gen? No. Cerchi di ottenere il massimo da lui. Credo che possa essere una possibilità questa, non ho certezze assolute, ma la certezza che non sarà riscattato, la probabilità che possa rimanere, in questo caso io penso che Spalletti possa provare a rilanciarlo. E vi dico di più, oggi, tra Douglas Luiz e Kob Miners, io mi tengo Douglas Luiz. Io purtroppo Kob Miners. Non dico quello che penso perché se dico quello che penso, questa è una citazione da Cassano. Ma sì, la Firenze è bianconera, Mavlovic, 4 in mezzo alla Juventus, 1 in mezzo in infermeria, pubalgia, eccetera, e voleva 8 più bonus. Impara da Trezeguet, gli legava le scarpe. Ciao Dusan, farai la fine di chiesa, scrive Massimiliano. Ragazzi, Alessio da Bollato, l'impressione è che quando il nostro direttore si presenta a chiedere ai giocatori non venga preso troppo sul serio. Il perché non lo so, può darsi che l'atteggiamento, ma ho l'impressione che con questa dirigenza ci sarà da mettersi le mani nei capelli, altro che mille nomi che fanno, basta vedere con Gasperini, bravo, hai fatto bene a ricordare, Gasperini, un profilo attenzionato alla Juventus, che ha chiuso la porta in faccia quando Damien Comolli lo ha chiamato e gli ha detto perché dobbiamo scegliere te? E Gasperini ha risposto, ma siete voi che avete chiamato me, a dire la verità. Un saluto da Alessio, ciao Ale. Finché non vedo non ci credo, non ci ho mai creduto in Bernardo Silva, Lewandowski, Alisson, adesso voglio solo vedere qualcosa in fretta e non ripieghi all'ultimo giorno. Io ho paura. Poi speriamo di liberarci al più presto delle zavorre. Sì, ma come, caro Giacomo da Susa, con Miners, se lo vendi a 15 milioni lo vendi. Lo vendi a 15 milioni? L'hai pagato 60? Openda, lo vendi a 15 milioni? L'hai pagato 40? Lavi ci è andato via. Jonathan David magari lo vendi, ma forse è l'unico là davanti che può meritare. Cioè, la situazione è molto, molto, molto, molto complicata. Vocali da sentire per chiudere in bellezza, sentiamo.
1: Ciao, scusami, sempre Mariano, scusami
0: Ciao.
1: per un altro vocale, so che non è corretto,
0: Non ti
1: però
0: preoccupare.
1: cioè, io faccio solo un semplice paragone.
0: Fallo.
1: Lewandowski, nel suo ultimo contratto al Bayern Monaco, firma un rinnovo per 15 milioni lordi a stagione. 15 milioni lordi a stagione, ultimo contratto che poi gli porterà a vincere anche la Champions League. Ok? Cioè, guadagnava praticamente quanto Vlahovic, con la differenza che uno era sempre integro,
0: Sì.
1: era sempre integro. Due, la sua media realizzativa a stagione andava dai 28 ai 30 gol stagionali. E il suo ultimo contratto è da 15 milioni lordi, quindi netti sarà stato quello che pigliava Vlahovic. E quindi, cioè, come possiamo dire Vlahovic il suo lo ha fatto per quello stipendio che prendeva? Per me non esiste.
0: Allora, guarda, su Lewandowski non lo so, per me risultavano di più i soldi, però adesso non abbiamo tempo di approfondire, manca un minuto. Detto questo, poi ognuno è libero di accettare, non accettare, di ritenersi superiore a un certo ingaggio. Ognuno è libero anche di chiedere la luna. Se poi la luna te la danno, hai fatto bene a chiederla. Se poi ti ritrovi senza squadra, allora le pretese erano alte. Ma vedrete che alla lunga, alla fine, Vlahovic sicuramente troverà una squadra. Perché è un attaccante che comunque gol te li fa, non è troppo vecchio e ha un ingaggio, insomma, 7 milioni, 7 milioni e mezzo si può contentare, sicuramente troverà una sistemazione. Difficile in Italia, come ha detto ieri Chiellini, molto probabile all'estero, toccherà lui capire, decidere e intanto aspetta, aspetta perché Più passano i giorni, magari più si creano opportunità e occasioni. Sono le 15, quindi noi ci salutiamo, rimanete con noi qui su Radio.

0: con era con Frank Leonetti, Manuel in regia. Insomma, tutte le news del mondo Juventus H24, non proprio H18, diciamo. Ciao a tutti.
1: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
2: Radio Bianconera Time.
3: Radio Bianconera.
2: Sono le 15 e un minuto.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Un casco blu ucciso in Libano, l'accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Libano non regge. Nella notte italiana era stata raggiunta un'intesa per una tregua, ma nella giornata di oggi continuano i raid degli attacchi dell'IDF. Nelle prime ore della giornata è stata annunciata la morte di un casco blu dell'ONU nel sud del Libano. La conferma è arrivata dall'UNIFIL, che ha riportato come il peacekeeper della missione delle Nazioni Unite nel paese sia morto a causa delle gravi ferite riportate. Si tratta di un soldato serbo.
4: Sono comparsi questa mattina e si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al GIP di Castrovillari Saffer Ahmed e Ali Raza, entrambi di 31 anni, pakistani, i due fermati per la strage dei braccianti di lunedì scorso in Calabria, dove tre migranti afghani ed uno pakistano sono stati uccisi arsi vivi all'interno di un minivan. Sono due le ipotesi seguite dagli inquirenti. La prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali. La seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi.
5: È iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo con rito immediato a Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni, uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno dall'ex compagno, il cui cadavere è stato profanato nella tomba nel cimitero di Strozza. Il 53enne, imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e della relazione affettiva terminata, rischia la condanna all'ergastolo.
4: Non ci sono elementi concreti per poter confermare i contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, morto nel 2023, e suo stretto collaboratore Marcello Dell'Utri. Per questo la GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993.
5: La Camera dei Deputati ha approvato stamani in aula il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora al Senato. Il governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare.
4: Il futuro dello sconto sulle accise dei carburanti resta incerto. A pochi giorni dalla scadenza della misura fissata per il 6 giugno, il governo starebbe valutando un cambio di rotta, abbandonare gli aiuti estesi a tutti gli automobilisti per concentrare le risorse sulle famiglie economicamente più fragili. L'ipotesi, che avrebbe guadagnato terreno nelle ultime ore, prevede infatti l'introduzione di un contributo una tantum da 100 euro destinato ai nuclei con ISEE non superiore ai 15.000 euro. La platea potenziale sarebbe di circa 1,2 milioni di famiglie.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: ieri e oggi. La storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Valentino, buon pomeriggio, ben ritrovati a questa nuova puntata, ultima puntata della settimana di ieri oggi. Franco Leonetti in diretta alle 15.06. Saluto ovviamente Manuel dall'altra parte del vetro. Fammi vedere. Allora, Manuel solleva ormai il caffè istituzionale come fosse una Champions. Adesso arriva anche in studio. Ok, dimmi tutto, perfetto. Fai vedere, ma non si... Ah, sì, si è visto, benissimo. Guarda, questo è un inizio con il botto proprio, no? Un inizio come tutti volevamo, vedere il tuo caffè istituzionale delle 15.06 e ciò che i nostri radio telespettatori volevano. A parte, insomma, un po' di ilarità, meglio fare un sorriso perché, insomma, la situazione della Juve la conosciamo, ho visto veramente tanti pareri diversi sull'addio di Vlahovic, chi è dispiaciuto, qualcuno piange anche, mi sa, in regia, molti invece contenti, qualcuno insomma anche sprezzante. Ieri vi avevo anticipato un paio di cose. E ieri sera insomma, ne hanno parlato tutti, la Juve sulle tracce di Sørloth, Alexander Sørloth, centravanti della Norvegia che andrà ai mondiali, un giocatore simile a Vlahovic, costa una trentina di milioni, ho parlato anche di una possibilità eventualmente di scambio alla pari con l'Atletico di Madrid, vedremo se il tutto si concretizzerà, però insomma Sørloth è uno di quei nomi seguiti, la Juventus ha incontrato l'entourage del giocatore scandinavo, vedremo se sarà una trattativa capace di arrivare addirittura d'arrivo. Poi ovviamente c'è Colomoni che costa di più, Colomoni come minimo costa una quarantina di milioni, io non voglio essere negativo, ma ricordiamo la scorsa estate che cosa accadde con insomma il signor Damien Comolli che avrebbe dovuto prenderlo, tra l'altro giocatore gradito all'ambiente, alla squadra, all'allenatore dell'epoca e all'allenatore di oggi, poi sappiamo come andò, tant'è che mi risulta che i contatti avvenuti a gennaio siano avvenuti non da parte di Damien Comolli, Piaget c'è un pochino legato al dito, però Colomoni è sicuramente non un'alternativa a Vlahovic, ce l'abbiamo spiegato ieri e ne riparleremo, un giocatore che all'uopo può anche fare il numero 9, ma un giocatore che può svariare su entrambe le fasce. Poi attenzione, è un nome di ritorno che può essere quello di Mateta. Io sinceramente, se oggi dovessi puntare due giocatori, direi Colomoni e Sørloth potrebbe essere sicuramente una buona soluzione. Poi chiaramente quello che succede in casa Juve, no? Scusate, questo era Anteghino da aria condizionata, anche perché oggi a Torino non fa caldissimo, però devo dire che c'è una gran bella umidità. Poi c'è la situazione legata ovviamente a Spalletti, a quella che è la dirigenza, con il diktat che io continuerò a definire un compromesso molto molto pericoloso imposto dalla proprietà, quindi da John Elkann. Bisogna accelerare perché in questo momento la Juve è scoperta in alcuni ruoli principali, penso ovviamente al centravanti e penso al portiere, quindi due degli elementi che fanno parte della cosiddetta classica dorsale all'interno di una compagine. Poi ci sono degli interessamenti nei confronti di Cambiaso, il Barcellona ha incominciato così a sondare il terreno, non mi risultano contatti con il Chelsea come qualcuno nei giorni scorsi aveva scritto, insomma siamo in pieno mercato, io lo dico e lo ripeto, adesso la cosa fondamentale è non rincorrere per mancanza di tempo gli obiettivi, anche perché la Juve in questo momento ha bisogno di fare i famosi 5-6 nuovi innesti richiesti da Spalletti. Poi c'è una notizia su Bernardo Silva, sembrava molto molto vicino, imminente la sua firma col Barcellona, Il suo procuratore ha detto che il giocatore portoghese deciderà il suo destino calcistico dopo i mondiali. Scusate, presumibilmente il Portogallo andrà parecchio avanti, quindi credo che sarà una questione da luglio inoltrato. La Juve, ovviamente, non giocando la Champions e avendo un potenziale di proposta economica che non va oltre 6 milioni, lo abbiamo visto con Vlahovic, parte decisamente indietro, anche se per parecchio tempo era stata davanti alle altre contendenti. Quindi vedremo che cosa succederà. Potete esprimervi ovviamente su tutto ciò, ma anche su altre cose. Vedo già che ci sono dei messaggi. Angela Juve, come sempre presente, un grande abbraccio Franco, un abbraccio a te cara Angela, e grazie come sempre. Leggo qualcosina, tra l'altro ci sono già un mucchio di vocali che andremo a ascoltare. Grazie a Walter da Belluno per i complimenti, sei gentilissimo. Poi Enrico, il duca di Ruvo, Potenza, con Vlahovic non si è trovato l'accordo, ok, però lui dovrebbe soltanto ringraziare il suo rendimento al netto di infortunio ultimo, altri precedenti, ripeto, suo rendimento appena mediocre confrontato rispetto ad altri giocatori. Poi Gabriele, ciao ragazzi, ma se in attacco facessimo Colo e poi uno scambio di prestiti tra Coppa e Dobbik, che ha fatto bene al primo anno, Dobbik a stipendio basso in linea con la nostra qualificazione in Europa League. Poi Simone d'Ancona, sono d'accordo con te, Colo e Sorlot sono due buoni innesti, secondo me però il cambio di passo va fatto a centrocampo, è lì che bisogna alzare il livello tecnico. Concordo con te, ma secondo me non solo a centrocampo, ci sono parecchi innesti da fare. Vedremo la situazione Bremer, che ripeto, ci arriverà un'offerta importante, ricordo la clausola rescissoria dei 54 milioni, se arrivano quei soldi Bremer parte, anche perché con il mancato indennizzo, introito della Champions, la Juve un sacrificio lo deve fare. Io credo saranno anche di più, lo dico da tempo, attenzione a Cambiaso, ho parlato prima di questa situazione, di questo sondaggio col Barcellona, vedremo che cosa accadrà. E giovedì, e ovviamente arriva lui, piacevolissima consuetudine, Armando Vittorio, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Facciamo così, per una volta cambiamo il panorama. Ci sono una marea di vocali, ascoltiamo un vocale, lo commentiamo assieme, ma io credo già di aver capito qual è il tema portante. Andiamo a ascoltare, sì. Via.
2: Ciao Franco, io sono Flavio da Valenza.
0: Ciao Claudio.
2: Ci tenevo a dire che, mi spiace in maniera relativa per il discorso di Vlahovic, alla fine se uno non vuole restare è giusto che vada a cercare quello che pretenda.
0: Certo.
2: Cioè che pretenda. Quello che mi spaventa di più è l'incertezza del momento.
0: Esattamente.
2: Vedere una Juve debole così su tutti i fronti è una cosa che mi angoscia parecchio.
0: Non solo te.
2: Poi io rimango sempre legato comunque ai colori e alla squadra. I giocatori passano e me ne faranno una ragione.
0: Ottimo concetto che condivido. Ottimo concetto che condivido, Claudio. Allora il microfono a te, Armando Vittorio, sì. Perché immagino che tu abbia molto da dire su Vlahovic e sullo status quo della Juve in questo momento. A te.
1: Ma guarda, io vado un pochino controcorrente, non dico che va bene, che va male, è una scelta della società, ok, d'accordo, però la mia Juventus, io credo anche la nostra Juventus, in 24 ore avrebbe chiuso con Lewandowski e avrebbe chiuso con l'Atalanta per Palestra e avrebbe dato un segnale fortissimo al campionato, ai propri supporter e a dire siamo sempre la Juventus, non ci interessa chi non ci vuole vada via, ma noi siamo la Juventus che ricordiamo noi che prendeva i migliori giovani all'estero e anche in Italia, ma questo era il segnale da dare, qui i segnali non ne arrivano e le prospettive future non è che siano ottime, però in effetti se perdiamo Palestra e lo prende la concorrenza è veramente uno smacco notevole. Però le cose bisogna chiudere, lo sappiamo, non è una questione di avere qualche anno in più o in meno. Determinati contratti, si fanno delle deleghe, degli accordi, ma si chiudono prima, non aspettare settimane su settimane. Qui le cose bisogna chiuderle.
0: Allora,
1: Vlahovic è andato così, io potrei anche dire in effetti facciamoci due righe di conti, cosa c'è di meglio, controlliamo, facciamo, non lo so, io credo che forse se si tentava un rinnovo con un biennale 3 mesi fa probabilmente si chiudeva. Bravo. Adesso chiudere era molto ma molto difficile, a me risulta, da amici del calciatore, che tra parentesi lo sanno tutti, a Torino si trova benissimo.
0: Sì, sì, questo sì.
1: Avrebbe dichiarato: io ci sto, il padre è molto ingombrante, vuole molti soldi,
0: però quello è un problema del giocatore,
1: oltre i soldi a livello personale, perché in pratica lui è il manager del calciatore,
0: sì, o comunque co-manager.
1: Anche questa è una situazione pesante, ricordiamo quello della mamma di Rabiot, che siamo più o meno sullo stesso poi livello, molto difficile avere dei contatti. Però la mia Juventus avrebbe mandato immediatamente un segnale fortissimo: noi siamo la Juventus, noi facciamo così, op, si chiude, chiuso, punto e basta. Ecco, io avrei
0: la
1: voluto
0: tua Juventus,
1: dei segnali di questo genere.
0: La tua Juventus, ma in generale la Juventus è sempre stata questa. Sai qual è la cosa che credo faccia inquietare di più i tifosi? Poi ascolteremo altri vocali, ci sono già una miriade di messaggi. Il fatto è che tu hai trascinato per oltre un anno una situazione come quella di Vlahovic. Quando tu mi dici Vlahovic dice no, non rinnovo, non troviamo l'intesa economica, il giorno dopo tu vai a prendere un giocatore, ma tu questo lo devi fare prima, lo dovevi fare prima, perché al netto di tutto, lo sai benissimo, non hai dei campioni, cioè l'Inter in questo momento là davanti ha 4 giocatori che vengono confermati. La Juve deve rifare completamente l'attacco, ma anche se fosse rimasto Vlahovic, tu almeno un attaccante, se non due, li dovevi fare. E adesso ne devi fare 2 certi e forse un terzo. Vedremo quali saranno le indicazioni e soprattutto le capacità.
1: Ma poi soprattutto attaccanti
0: sul mercato,
1: che dovranno ambientarsi,
0: certo.
1: Dovranno cercare di ambientare, ma in tutto l'ambiente, perché poi non, guardate che non è facile, adesso non è che voglio dire delle cose poi scontate, questi benedetti calciatori sono persone poi come noi, si devono ambientare, hanno simpatie,
0: guadagnano simpatie, qualcosina di più,
1: si devono trovare bene le conoscenze, adesso cose anche stupide,
0: no,
1: il ristorante, cambia anche l'alimentazione,
0: ma la famiglia,
1: non bisogna credere che siano cose che non hanno poi conto, perché hanno anche conto questo, e è tutto un discorso che bisogna portare avanti, perciò in alcune 2 settimane e la persona si trova benissimo, altri ci vogliono 6 mesi, ma questa è una
0: qualcuno
1: cosa
0: non
1: reale.
0: Si ambienta
1: bisogna
0: mai
1: ricominciare da capo,
0: qualcuno non si ambienta mai,
1: anche
0: attenzione, ma io con questo non voglio dire dovevano assolutamente firmare e tenere Vlahovic, ma una società competente e capace questo problema lo affronta 13-14 mesi fa, non adesso. Ma e poi quello che dici tu, non è che hai il colpo pronto lì. Io mi auguro che domani arrivi Sorloth per fare un nome e dopodomani arrivi Colomoni. Sì. Ma questa è una Juve che negli ultimi anni sul mercato è sempre stata in rincorsa. E questo è un segno di debolezza, Ermanno.
1: Sì, ma poi c'è anche da dire questo, sia ben chiaro che quello che sto per dire è una voce che sta girando, adesso non è un'idea.
0: Ci dai un'indiscrezione, dai.
1: Non è una indiscrezione, è una voce che sta girando, forse abbastanza attendibile. Sembra che Comolli non venga preso seriamente nell'ambiente, ma non nell'ambiente Juventus, fuori dall'ambiente. Come dire, con chi abbiamo a che fare, ma lasciamo stare. E qui la situazione è veramente complicata, perché poi gli altri dirigenti della Juventus, il DS e è il resto, dove sono, cosa fanno, è il lavoro che bisogna fare. Qui c'è qualcosa che non quadra a livello dirigenziale, non,
3: ma anche a livello di proprietà, perché se John Elkann ti impone un compromesso così pericoloso, pericolosissimo, del tipo so che non andate d'accordo ma trovate una quadra comune, è una stagione che non nasce sotto una buona stella, mi pare evidente.
1: Sì, ma perdonami, se io e te non andiamo d'accordo e viene detto dal responsabile della radio, no, dovete andare d'accordo per forza, uno dei due logicamente si avvicinerà all'altro. E avvicinarsi che cosa significa? Significa chiudere con Vlahovic, perché l'allenatore lo voleva. E questo in effetti è negativo anche da quel lato.
3: Assolutamente
1: sì. Vuol
3: dire
1: che io non mi avvicino e io quello che tu volevi e lo volevi non te lo do.
3: Certo.
1: E poi c'è tutto anche il resto. Sembra che un certo tipo di portiere non arrivi.
3: Harrison molto
1: difficile.
3: Complicazione. Assolutamente, sono situazioni, permetto di dire, non da Juve, ma nemmeno da società sana, capace, competente, rapida, con le idee chiare, poi possiamo usare altri mille aggettivi, ma tutto ciò è estremamente preoccupante. E posso dirlo, noi ci siamo sentiti al telefono, anche tu mi hai manifestato la tua preoccupazione, Armando, non so se vuoi ribadirlo questo concetto.
1: La preoccupazione c'è, perché in effetti poi le squadre non è che si fanno in sei mesi, un anno, qui si corre il rischio veramente che addirittura per almeno un triennio ci sia una squadra da quarto, sesto, settimo in effetti posto, perché
3: andiamo,
1: non è che
3: bene,
1: si può pretendere di cambiare. Non voglio essere negativo, però non si può neanche illudere tutti quanti dicendo va tutto bene.
3: Ma
1: tutto
3: ci mancherebbe,
1: no,
3: altro.
1: Bisogna,
3: non faremo il nostro mestiere.
1: E costruire è molto, ma molto difficile.
3: È complicato.
1: Io in inizio collegamento ho detto un segnale fortissimo sarebbe stato e sarebbe quello di chiudere per il ragazzo del Cagliari che poi è proprietà dell'Atalanta. Questo sarebbe veramente un segnale fortissimo, un segnale da Juventus, come faceva ai bei tempi Moggi.
3: Palestra possiamo dire che è la più bella realtà uscita dal campionato quest'anno, senza togliere ad altri ragazzi, altre prove individuali, però Palestra è un giocatore che vogliono tutti, ai noi.
1: Ma con
3: c'è l'Inter,
1: poi,
3: c'è l'Inter sopra.
1: Chi prende in effetti questo ragazzo sa già che nell'arco di due o tre stagioni farà sicuramente di più.
3: Mi pare chiaro.
1: Dei super tecnici.
3: Ecco perché le società competenti che hanno uomini di calcio vedono un giocatore così e cercano di fare di tutto per accaparrarselo. Ti leggo qualche messaggio. Franco Concina: caro Franco, non mi fido più di questi dirigenti, non mi illudo più su nulla. Se questo è ciò che passa al convento, mi aspetto solo grandine. Poi Luca: siete sicuri che Idiz rimane? Siete sicuri che il suo procuratore non stia cercando altro? Io fossi nel procuratore di Kenan mi guarderei in giro. Come lì ha detto, assolutamente incedibile, quindi ci mancherebbe più quello.
1: Poi
3: secondo,
1: c'è un contratto anche firmato da poco.
3: Però sappiamo che i contratti
1: Quel lato siamo chiaramente tranquilli.
3: Terry: buon pomeriggio Franco, salutiamo Vlahovic, salutiamo Bremer Cambiaso, sicuramente anche Gatti, speriamo no Calulu sta trattando il rinnovo. Prossima stagione si riparte da chi? Con Miners, Openda, David, sono abbastanza preoccupata. No, non si ripartirà credo da loro, però è normale che i tifosi siano indispettiti, inviperiti, preoccupati, turbati, ma è normale. Io lo dico da sempre, non voglio essere retorico e ripetitivo, ma tutto parte dalla base, e la base è la società. Se tu hai una società che fatica, è macchinosa, non hanno idee comuni, Elkann l'ha detto chiaramente, trovate una linea di condivisione comune per il bene della Juve. Ma è molto più facile a dirsi che a farsi, Herman.
1: Sì, però rimpianti comunque ce ne sono. Adesso io non è che voglio tornare indietro sul derby, però in effetti si vinceva 2-0 con due gol del nostro centravanti.
3: Ex ormai.
1: Sono, per me è sempre
3: ex centravanti ormai.
1: Sono convinto che se fosse rimasto in campo, in effetti è uscito perché aveva problemi,
3: sì,
1: per acutizzarsi del suo problema,
3: sì,
1: muscolare.
3: Tra l'altro si curerà.
1: Sono convinto che se fosse rimasto in campo, di gol probabilmente ne faceva tre, ma può darsi anche che arrivava al quarto, perché ogni pallone che toccava era un pericolo per la difesa avversaria.
3: Io dico solo una cosa.
1: Quando sei così, quando sei determinato, quando senti, come si dice in gergo, la porta, c'è niente da fare. Dispiace trovarne poi un altro così. Io non credo,
3: bravo,
1: che sia poi facilissimo.
3: Bravissimo, io voglio andare su questo.
1: In effetti suo.
3: Io voglio andare su questo. Può piacere o non piacere Vlahovic, ma le statistiche ci dicono che comunque lui è sempre andato in doppia cifra. Io personalmente l'ho sempre detto, non è un fuoriclasse, non è un campionissimo, però è uno di quei giocatori che comunque si mangia tanti gol, ma il suo lo ha sempre fatto. Poi può piacere, non piacere.
1: Ha sempre fatto reparto poi da solo.
3: Esatto.
1: È difficile che lo butti giù.
3: Attenzione, in una Juve negli ultimi 5 anni che non ha mai lottato per lo scudetto. Cioè, cerchiamo di capirci.
1: Sì, sì, sì.
3: Perché poi è molto facile parlare di Tevez, di Higuain, di Trezeguet e fare confronti col passato, ma la Juve degli ultimi 5-6 anni è quella che stiamo vedendo. Io richiamo sempre all'attenzione i tifosi su quello che è lo status quo, perché anch'io vorrei Trezeguet, vorrei Zidane, vorrei Platini, eccetera, ma la Juve negli ultimi 6 anni è questa, e quindi lecito.
1: Poi io direi
3: essere preoccupati.
1: Un piccolo anche particolare, perché mi piace in effetti sottolinearlo. Si parla sempre di acquisto strapagato, non discuto su questo, però se dovessi dire, non so, Higuain, CR7, Vlahovic, Arthur, con Myers, quelli sono costati meno. Secondo il mio modesto parere, l'acquisto proprio peggiore fra resa e un costo esorbitante fu De Ligt, strapagato, una cifra veramente spaventosa con un rendimento.
3: De Ligt che lasciò la Juve, disse vado per vincere grandi cose in Europa.
1: Se non erro, tu sai meglio di me queste cose, siamo sugli 85 milioni di euro, che erano tantissimi,
3: sì,
1: perché
3: sì,
1: parliamo di qualche stagione fa.
3: Forse qualcosa di meno, adesso non ricordo esattamente la cifra, però devo dire che anche tra spesa e rendimento flop con Miners, ragazzi, è una roba non preoccupante, qualcosa che va ben oltre. Facciamo così, abbiamo dei vocali, andiamo a ascoltarne almeno uno, poi voglio chiederti una cosa, preparati, una domanda di quelle pepate. Andiamo col vocale, via.
4: Continuiamo a lamentarci, ma io...
3: Ciao, buon pomeriggio.
4: Farei un poco, diciamo, di osservazioni, anche verso le squadre avversarie. L'Inter che sta facendo? Ha fatto partire uno dei migliori calciatori che ha preso negli ultimi 4-5 anni, Dumfries. Ma voi presentate? Ma voi state scherzando?
3: Cioè, tu
4: l'Inter
3: guardi
4: non ha
3: l'Inter
4: fatto,
3: ha fatto che ha vinto Scudetto, ha fatto
4: il campione, lo sappiamo.
3: Ma
4: ha fatto partire Dumfries. E i soldi che ricaverà di Dumfries non le va a investire.
3: Li va a investire su Palestra. Allora, io credo, caro amico mio, che non sia il momento in cui spostare il focus. A me non interessa se il Milan è messo peggio di noi, l'Inter che cosa fa, la Roma cosa fa, se la Lazio prende Gattuso, se il Moncalieri prende Gigino, non me ne frega nulla, con tutto rispetto. Guardiamo in casa nostra, perché le cose sono estremamente preoccupanti. Poi, se si vuole guardare altrove, fallo. Io personalmente guardo in casa mia, perché la situazione è tutt'altro che rosea, tutt'altro, l'ho già detto e lo ripeto, quindi poi ognuno ha i propri pensieri. Allora facciamo così, guarda, tanto si va a mischiare con la domanda che volevo farti, abbiamo un minuto.
1: Sì.
3: Nikiro da Twitch dice: Franco, ti chiedo questo, così è difficile trovare un attaccante da 13-14 gol a stagione? Questa è stata la media di Vlahovic, non parliamo ovviamente di Ronaldo, Higuain, Trezeguet eccetera. Possibile che siamo così pessimisti? Basterebbe che la società cominciasse ad azzeccare qualche acquisto. E io credo che la frase finale del nostro amico sia la base di tutto. La società non azzecca degli acquisti, ma non, azzeccare non significa buttare una moneta da un euro sperando di beccare la luna. Azzeccare vuol dire avere competenze, seguire i giocatori, capire chi sono, come possono essere impiegati, l'aspetto familiare, l'aspetto caratteriale, una cosa che purtroppo non si fa più e si usano gli algoritmi. A Terman.
1: Sì, è così, ma poi non... bisogna solamente vedere in effetti lontano, non, il disastro anche è stato questo passaggio poi giunto di Comolli e questi ragazzi che sono stati
3: ricorso,
1: in pratica
3: sempre
1: in blocco, lì abbiamo veramente pagato, perché se tenevamo quei ragazzi forse in questo momento anche con un altro allenatore, che tanto lo dico, che doveva essere Gasperini, forse avremo una Juventus diversa. Sono prospettive, sono idee, ma non ci vuole un programma, e bisognava partire prima. Io ho paura, nel senso buono, perché le paure poi sono
3: sì,
1: altre,
3: certo.
1: Che chiaramente, come ho detto prima, forse 2 o 3 stagioni, purtroppo credo di non sbagliarmi.
3: Speriamo possa non essere così. Intanto mi sto guardando i gol di Colomboigny l'anno scorso a Como. Ermano Vittorio, grazie come sempre, un abbraccio e goditi il panorama. Non vado oltre.
1: Buon pomeriggio, volentieri.
3: Ma... fortunato te. Ciao, alla prossima. Subito in break perché siamo in ritardo.
5: Ieri e oggi.
6: Trovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Roland Garros è il giorno di Sara Errani e Andrea Vavassori. La coppia azzurra apre il programma sul Philippe Chatrier con la finale del doppio misto contro Gabriela Dabrowski ed Evan King. Sara e Andrea possono confermare il titolo conquistato un anno fa. Sarebbe per loro il quarto major in carriera nella specialità. Giovedì dedicato anche alle semifinali femminili, che disegneranno una finale slam inedita. Prima toccherà Marta Kostiuk e Mirra Andreeva, poi la sfida tra le rivelazioni Diana Schneider e Maja Wałęsa. Calcio: il Milan valuta con convinzione l'opzione di affidare la propria panchina a Oliver Glasner. Questo è quanto emerge dall'incontro che si è svolto nelle scorse ore in Germania con l'ormai ex allenatore del Crystal Palace. Un ottimismo che coinvolge entrambe le parti e che cresce di ora in ora, per quanto la dirigenza rossonera ha già fatto intendere che avrà bisogno di tempo per prendere una decisione definitiva. Restano comunque ancora aperte altre possibilità, con Maurizio Pochettino e Arne Slot pronti a inserirsi. La Formula 1 sbarca in Europa dopo aver gareggiato in Oceania, Estremo Oriente e Nord America. Il fine settimana sarà dedicato al Gran Premio di Monaco. Il vecchio continente comincia dunque la sua lunga porzione di calendario con una grande classica istituzione del mondiale stesso, un mondiale che dopo 5 round vede al comando Kimi Antonelli. Il 19enne italiano ha vinto 4 delle 5 gare disputate, costruendo un solido vantaggio di 43 punti sul compagno di squadra George Russell in classifica generale. Per Monte Carlo, occhi puntati sulla Ferrari, che parte tra le favorite. Atletica: è il giorno del Golden Gala, l'attesissima tappa di Roma della Diamond League. Oggi dalle 19.15 sarà una passerella di stelle allo Stadio Olimpico per uno degli eventi principali della stagione dell'atletica. Saranno 18 gli azzurri impegnati, con campioni del calibro di Nadia Battocletti, Marcel Jacobs e Andy Diaz tra i favoriti nelle rispettive specialità. Attesa enorme per Jacobs, che si misurerà in uno spettacolo 100 metri con l'oro olimpico di Parigi 2024 Noah Lyles e quello dei 200 Letzile Tebogo. Nel triplo Andy Diaz inizia la sua stagione outdoor e non ha nascosto di voler puntare al record del mondo. Battocletti gareggerà sui 5.000 metri un anno dopo aver firmato proprio all'Olimpico il record italiano. Oggi è anche il giorno della gara 3 della semifinale di basket tra Reyer Venezia e Virtus Bologna. Una partita molto attesa, con le due formazioni che arrivano al taliercio in perfetta parità. La serie è sull'1-1 con Venezia che ha espugnato la Virtus Arena all'esordio vincendo 83-91, mentre in gara 2 si è rialzata Bologna imponendosi con un netto 98-79. Ora però ci si sposta in Laguna con la Reyer che ha ribaltato il fattore campo e ora due match tra le muramiche per provare a chiudere la serie e andare in finale. Dalla redazione sportiva è tutto.
5: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
7: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord ampie aperture al mattino, pomeriggio sera con temporali in arrivo su Alpi centro occidentali, Alto Piemonte, Alta Lombardia. Temperature senza variazioni, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro giornata, nel complesso soleggiata, salvo una modesta variabilità diurna sui rilievi, ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. A sud è locale, variabilità diurna sui rilievi ma con bassa probabilità di fenomeni, soleggiato altrove, temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Radio Bianconera
8: è l'unica che conta.
5: Ieri e oggi.
3: Ritornati in diretta, abbiamo veramente una mole impressionante di vocali, andiamo subito ad ascoltarne qualcuno. Non riuscirò a far ascoltare tutto ovviamente, però grazie come sempre. Via on vocals. Arriva.
9: Adesso siamo qua.
3: Ciao, buongiorno
9: Giamma da Lanzarote, siamo qua e tu adesso voglio proprio vedere chi paga 8 milioni di euro all'anno un giocatore che non sa fare uno stop. Staremo a vedere chi gli dà quei soldi.
3: E credo che non sia più un problema della Juve, no? E quindi questo è assolutamente. Ci siamo un po' frisé, ma andiamo avanti. Altro vocale, via.
10: Ciao caro Franco, ci vediamo da Fiumicino.
3: Ciao, buongiorno
10: a
3: te.
10: Era l'estate del 92, non avevo ancora 9 anni e Schillaci lasciò la Juventus e piansi. Mio padre si avvicinò e mi disse: ricordati, i giocatori vanno, la Juventus resta. Succederà anche in futuro. Quindi io da quel giorno non ho pianto più per nessuno. Ma Pino Vlahovic evidentemente non voleva rimanere e ne verrà un altro. I giocatori passano, la Juventus resta e spero torni ad essere quella di un tempo. Un abbraccio e forza Juve.
3: Esattamente, resta sempre la maglia, resta la Juventus, i giocatori, gli allenatori, i dirigenti, i presidenti passano e quindi insomma speriamo che però questa società sappia poi portare dei giocatori da Juventus per ritornare competitivi.
11: Io non so se Vlahovic e
3: Mignetti
11: contenti o non contenti, ma non mi interessa. Il problema è l'operato della società. Io vedo una società che è proprio, non dico lo sbando, ma la vedo senza proprio idee, senza capacità. Il problema è quello, non è tanto perché di Lusa ne ritrovi, non ci sono problemi. Il problema è che non vedo una gestione
3: oculata,
11: in sintonia tra tutti, non so,
3: per esempio.
11: Non vedo una situazione eroica.
3: Vedo che tanti tifosi esprimono questi concetti che sono colmi di preoccupazione, ma come si può dar torto? È evidente. Altro vocale.
12: Ma questa, ragazzi, è una Juve che
8: Ciao, buon pomeriggio. Avete ragione, però guardate male in Roma, si è ambientato in 5 minuti.
3: Ci sono giocatori che si ambientano, poi qui è estremamente soggettivo, no? Non è universale. Non è che se un giocatore viene alla Juve diventa un campione, lo era prima, diventa ancora più forte. Ci sono elementi che arrivano, si ambientano, giocano nella Juve come un veterano, come se l'avessero sempre fatti. Penso a Barzagli, ma a tanti altri, il primo nome che mi viene in mente. Poi ci sono giocatori che arrivano qui, sono delle meteore, magari pagati anche tanto, e non si sono mai adattati. Estremamente soggettivo. Malen è un acquisto non azzeccato, azzeccatissimo, perfetto da parte della Roma. La realtà è questa, non esiste una legge, una ricetta, un menù per cui dici sicuramente andrà così se prendi il giocatore A o il giocatore B o il giocatore C. La realtà è questa. Enrico Duca dice: subito Pellegrino il Parma, centrocampo Goresca e tutti quelli che abbiamo out, cioè Di Gregorio, Cambiaso con Miners, Bremer, Miretti, Openda e David. Col gruzzolo che si potrebbe guadagnare da questi prendi Alisson e Palestra, però poi anche a livello numerico, se ne fai uscire 7-8 puoi rimanere ovviamente con una rosa di 15-16. Nicola Penta, buon pomeriggio.
12: A te, nostri amici juventini, tristi.
3: Devo dirti, oltre che tristi, arrabbiati, preoccupati, inc, eccetera, eccetera, perché è un momento veramente molto complicato, Nicola. Partiamo da Vlaovic. Io so, insomma, ce lo dici da tutto l'anno, che il rinnovo nella tua testa, nelle tue idee, non era contemplato. Però la Juve è già in ritardo sul mercato in questo momento. A te.
12: Ma allora, di Vlaovic, come avevamo sempre detto negli ultimi mesi, era improponibile un rinnovo
3: a quelle cifre.
12: In primis. Poi anche per l'infortunio, perché come abbiamo già detto l'infortunio non è una cosa semplice, quindi ricadute probabili, per cui io penso che dal punto di vista della trattativa sto giro probabilmente hanno fatto bene. Hanno fatto bene perché hanno valutato anche questo aspetto, cioè noi ti possiamo dare quello che vuoi se tu arrivi a un tot di presenze. Probabilmente c'è stata questa nella trattativa che ha impedito la chiusura. È altrettanto evidente che Vlaovic, come ha detto qualcuno ultimamente, qualche giocatore importante, non è sicuramente il centravanti per la Juve, che farebbe bene alla Juventus adesso.
3: Non è
12: l'ideale.
3: Però i nomi tra poco li sondiamo, Nicola.
12: Sì. Però vorrei rifarmi un po' diciamo alla tua premessa iniziale sui tifosi, lo stato d'animo. In questo momento è più preoccupazione che arrabbiatura. Certo, l'arrabbiatura ci sta tutta, ma io mi arrabbio quando vedo delle cose che stanno facendo o non facendo. La preoccupazione è che non vedo. E mi farei qui un attimo, non scomodiamo i grandi filosofi, ma a un certo punto Socrate un giorno disse: so di non sapere. Allora io dico, ma perché non se lo chiede oggi chi è stato scelto per comandare la nave?
3: Per esempio,
12: se non sa. Allora, non sapere vuol dire non sapere portare, guidare una nave come la Juventus, che è un transatlantico, non è un battello di 10 metri. Allora, bisogna saper guidare, bisogna saper comandare più che altro. Per cui il problema nasce lì. Certo. Sicuramente da chi ha scelto.
3: Evidente.
12: Questo signore.
3: Quindi proprietà e John Elkann, mi pare evidente.
12: Proprietà, sicuramente. Per l'ennesima volta viene fatto questo errore, in buona fede, specifichiamolo, perché comunque uno non fa harakiri.
3: Ci mancherebbe.
12: No? Quindi la valutazione che è stata fatta su questo signore è stata una valutazione errata e di conseguenza oggi se ne pagano le conseguenze. conseguenza delle conseguenze, cioè non conoscere le conseguenze. Purtroppo c'è anche questo nel calcio, delle volte si fanno delle operazioni dove non si mette in preventivo la conseguenza.
3: Esatto. Esatto. Guarda Nicola, tu hai citato Socrate e io ti cito una sua teoria, la maieutica socratica, arte della levatrice, che significa che chi è insegnante pone dei quesiti ai bambini per fargli fare esperienza, approfondire il loro sapere. Beh, in questo momento permettimi di dire che una proprietà oculata dovrebbe esercitare maieutico, o avrebbe dovuto esercitarla su come lì. Chi sei, cosa fai, porre dei quesiti e capire la portata del dirigente capace o no di creare una società attorno. Perché il problema, possiamo girarci attorno finché vogliamo, ma è l'anello legato a tripla mandata tra proprietà John Elkann e scelta di uomini sbagliati. La realtà degli ultimi anni ci dice questo, Nicola.
12: Purtroppo è la verità, ma nel momento in cui qualcuno che è vicino alla proprietà si rende conto che le persone scelte non sono quelle giuste, dovrebbero in qualche modo venire fuori e dire attenzione, che qui dobbiamo evitare di fare gli errori fatti in passato, e mi riferisco alla gestione Blank e Cobolli, che certo, è stata fallimentare sotto certo tutti i punti di vista. Ma oggi io non vorrei che, per paura di non ricadere nell'errore fatto l'anno scorso quando fu mandato via Giuntoli e quindi si ripartì da capo, no?
3: Arrivò quest'anno, esattamente un anno fa, Comolli. La realtà, esatto, è questa.
12: Esatto, quest'anno la paura di ricadere nello stesso errore, come qualche ex giocatore nei giornali ho letto in questi giorni ha in qualche modo sottolineato, cioè di non cambiare tutti gli anni, e invece no, è l'ennesimo errore, perché se ti rendi conto che le persone che guidano sono ubriache al volante, tu devi intervenire, altrimenti certo ti ritrovi, ma neanche a metà stagione, dopo due mesi sei costretto a intervenire perché le cose...
3: No, ma Nicola, ma io mi chiedo come parti, come imposti una nuova stagione con componenti tecniche e dirigenziali che hanno delle vedute opposte. Questo è il vero problema, Nicola.
12: E tanto lo sanno anche i muri che non vanno d'accordo la
3: certo
12: con l'amministratore delegato.
3: E però il proprietario ti impone un diktat, cioè trovate un itinerario comune, cercate di essere uniti, condividere per il bene della Juve. Ma come puoi condividere e soprattutto costruire una squadra? Qui non c'è da ritoccare, qui c'è da ricostruire con 5, 6, 7 elementi. Ma se tu pensi che Vlahovic deve rimanere e io altro dirigente voglio andare a prendere Piripicchio, come si costruisce? Lo chiedo a te che sei un dirigente sportivo, Nicola.
12: Ma qui, Franco, ti dico questo, anche qui cadiamo in un errore già fatto quando è arrivato giunto le
3: esatto
12: agenti.
3: Esattamente.
12: Che tutti sapevano che non andava d'accordo con Allegri. Allegri sapeva benissimo che non era nel venire certo di Giuntoli, che Giuntoli avrebbe cambiato immediatamente l'allenatore, e anche in quel caso gli fu chiesta una tregua armata, che poi si è conclusa, come
3: sappiamo,
12: all'Olimpico.
3: Come sappiamo.
12: E quest'anno stiamo cadendo nello stesso errore.
3: Quest'anno, secondo me, è ancora più pericoloso. Perché tu qui hai bisogno di ricostruire e hai un allenatore che ti ha chiesto dei nomi, hai un allenatore che ha detto a quel dirigente come lì, per favore non entrare più nelle mie sfere, e sappiamo e vediamo che cosa sta accadendo.
12: No, poi c'è anche da dire che adesso con la dovuta differenza e non vogliamo colpire nessuno, ma giunto lì fino a prova contraria ha dimostrato di essere un direttore sportivo importante, perché ha fatto delle operazioni
3: quando aveva una dirigenza alle spalle, perché va spesa una parola per Giuntoli, e io non sono nostalgico, quando Giuntoli arriva alla Juve la proprietà gli chiede di ricoprire un ruolo che non ha mai fatto, cioè il plenipotenziario, chiavi in mano e gestisci tutto tu. Giuntoli ha sempre fatto il direttore sportivo con
12: bravissimo
3: un direttore generale e un presidente alle spalle, perché queste cose vanno dette, Nicola.
12: Esattamente, già dal tempo di Carpi,
0: esatto.
12: Dove aveva un presidente alla De Laurentiis.
0: Bravissimo.
12: Lui ha avuto due presidenti simili che comandavano il vapore, tutti e due. Poi si è ritrovato alla Juventus dove, non, dove mancava questo riferimento. Guarda,
0: gli
12: caso,
0: venne detto, tu sei il plenipotenziario, gestisciti tu le cose. Non aveva dirigenza.
12: Errore grandissimo.
0: Madonna.
12: Oggi si trova giunto lì nell'Atalanta dove c'è un presidente vero,
0: esatto,
12: dove, che guarda, che controlla tutto ed è un riferimento per Giuntoli e sicuramente farà bene perché Giuntoli comunque,
0: concordo,
12: come direttore sportivo è un buon direttore sportivo.
0: Non è eccezionale, questo, ma è un buon direttore sportivo che direttore se ha una sportivo dirigenza alle spalle può fare bene il suo lavoro.
12: Esattamente. Detto questo, ci ritroviamo a leggere per l'ennesima volta sui giornali i soliti nomi.
0: Sì.
12: So che tu volevi arrivare lì.
0: Volevo arrivare lì perché i nomi sono Sorloth e Colomboigny.
12: Allora, Colomboigny, io ancora, cioè, non questa cosa veramente me la devono spiegare. Io vorrei capire esattamente chi oggi abbia nella testa Colomboigny come centravanti, che non è un centravanti nella Juventus.
0: È un attaccante, sì, che può svariare, poliedrico.
12: Ma non è il centravanti.
0: Non è il nuovo. Non è il
12: nuovo. Allora, Sorloth è un centravanti. Tu mi parli di Sorloth.
0: Molto simile a Vlahovic, Nicola.
12: Molto simile a Vlahovic, però è in ascesa. In ascesa. Forza fisica pazzesca.
0: Sì.
12: Un giocatore che fisicamente ti distrugge. Io guardo le difese, no? Che lo devo,
0: certo,
12: affrontare.
0: Certo.
12: Però mi faccio una domanda. Io non sono così convinto che Simeone lo liberi, perché Simeone gli garantisce la Champions, gli garantisce comunque uno stipendio non indifferente.
0: Certo.
12: Accostarlo alla Juventus oggi, cioè, come si fa ad arrivare a questi numeri? Io, anche questa è un'altra cosa, no?
0: Hai una carta che è quella di Nico Gonzalez, se mi permetti.
12: Allora, lo scempio di oggi è che i giornali bruciano tutte le trattative della Juventus a meno che non se ne inventino i giornali. Perché? Perché oggi, se tu costantemente mi scrivi quotidianamente il nome di Allison che è vicino alla Juventus, che Spalletti l'ha chiamato,
0: qualcuno ha detto Allison anche che aveva già firmato per la Juve,
12: ecco, allora,
0: ti anticipo questo.
12: Ma la società allora lavora male, è l'ennesima conferma che lavora male, perché Allison lo devi portare a casa senza che nessuno lo sappia.
0: Affari spenti, come faceva il direttore Luciano Monti.
12: Esatto, esattamente. Che ti depistava. Andava su un calciatore e poi improvvisamente.
0: Nicola, tu lo sai benissimo, depistava, certo, anche suo figlio Alessandro.
12: Esattamente.
0: Su una le prove.
12: Abbiamo le intercettazioni
0: esatto,
12: che confermano.
0: Tu ne sai qualcosa, Nicola. Esatto.
12: Ecco, questo per dirti, no? Perché anche lui dice: io mi fido di tutti, ma posso fidarmi di mio figlio che magari gli scappa dentro,
0: certo,
12: il giorno che io sto tra...
0: Eh
12: no, allora,
0: certo,
12: giustamente lui doveva portare a casa il bottino. E l'ha portato a casa con un Inzaghi, con Vieri, l'ha fatto con tantissimi. Oggi ci ritroviamo con una società che va su Bernardo Silva, improvvisamente Bernardo Silva sparisce dalla circolazione. Va su Ellison, sparito dalla circolazione. Tutti quelli che vengono nominati sui giornali spariscono. Allora, o siamo davanti a un nuovo Moggi che depista, poi vogliamo vedere chi arriva, perché se deve arrivare Openda, adesso non me ne voglia Openda o David, apro una parentesi, io mi sono sentito male quando ho letto che Vlahovic non voleva essere paragonato a David come
0: stipendio,
12: ingaggio,
0: come
12: no?
0: Stipendio, sì.
12: Vabbè, chiuso il anche qui. Insomma,
0: chiudiamo anche questa cosa. Certo.
12: Queste cose che escono sono veramente di basso livello.
0: Sì.
12: Comunque, oggi ci ritroviamo a parlare di Colomboigny. Ma Colomboigny, ma Colomboigny è un buon giocatore, ma non è il giocatore che fa la differenza alla Juventus.
0: Costa non 40 milioni, costa almeno 40 milioni.
12: E poi non te lo regalano.
0: Certo.
12: Ma io dico, ci siamo dimenticati già del portiere? Cioè, abbiamo già messo da parte il portiere, quindi Allison non viene. Qual è l'alternativa, Allison?
0: L'alternativa può essere De Gea, Vicario, portieri che secondo me sono buoni, ma se Spalletti voleva Allison ed è ritenuto dal tecnico non plus ultra, comunque l'obiettivo
3: tu società, se sei brava, competente, rapida, anche perché non parti l'altro ieri, ma questi giocatori li pianifichi da mesi, lo devi andare a prendere, affari spenti.
12: A me hanno sempre insegnato che non si danno alibi agli allenatori. Se un allenatore chiede a un giocatore, bisogna far di tutto, a parte che non deve uscire il nome,
3: esatto,
12: e comunque bisogna far di tutto per prenderglielo. Ma oggi

0: a colpi, a fisico, a visione di porta, è uno che fa sportellate, è un giocatore molto molto interessante, molto.
1: Allora già iniziamo a ragionare, se non parliamo di Osimhen, che dovrebbe essere a quel che mi risulta il nome frequente che fa Spalletti, perché Spalletti continua a dire io vorrei un giocatore all'Osimhen, però qua di Osimhen
0: alla Osimhen, non Osimhen, perché credo che sia pressoché impossibile per la Juve, no?
1: Pressoché impossibile. Ma qui il problema, allora bisogna dirlo, allora il fatto del pressoché impossibile, bisogna essere onesti con i tifosi,
0: certo,
1: e dire: cari tifosi, noi non possiamo competere a certi livelli, a prescindere dal fair play finanziario, che quella è un'altra cosa.
0: Che è un'altra situazione da tenere sott'occhio, perché ne ha parlato con Molli l'altra settimana, ma poi bisognerà vedere quando arriverà la sentenza cosiddetta, che cosa succederà. Speriamo bene. Ci mancherebbe solo la mannaia del fair play finanziario, e sarebbe devastante. Speriamo.
1: Speriamo di no. Un altro centrocampista, che chiaramente non è Lobotka, che è nei pensieri di Spalletti evidentemente,
0: certo,
1: è De Jong del Barcellona, un altro di quei calciatori che veramente ti dà quel senso di grande squadra.
0: Il metronomo del gioco, hai bisogno di un giocatore così, certo.
1: Anche perché Thuram a me non mi ha convinto per niente, non so se sarò antipatico con questa affermazione per tanti, ma a me Thuram non mi convince, è un giocatore altalenante, è un giocatore che sparisce spesso dal
0: possiamo
1: campo
0: dire che ci si
1: partita.
0: Aspettava molto di più sotto ogni punto di vista da Kefren,
1: ci si aspettava molto di più, e ti dico anche che c'è stato un periodo in cui prendevamo in giro gli interisti dicendo che quello buono ce l'avevamo noi, poi invece
0: vero,
1: qualcuno ha iniziato a tornare indietro sui suoi passi, dicendo probabilmente è l'altro,
0: sì.
1: però Thuram in una rosa, perché poi qui si parla di rosa,
0: certo,
1: in una rosa ci sta,
0: sì,
1: di una squadra di un certo livello, ma titolare inamovibile no, come Locatelli, titolare inamovibile no, perché il centrocampo della Juventus è scarso, è un centrocampo da metà classifica,
0: ma non da adesso, Nicola, sono quattro anni che facciamo questi discorsi e non si pone mai rimedio, questo è il problema.
1: Ma il rimedio, quando stai male, te lo trovi il dottore. Allora, qui chi è il dottore della Juventus? Se la Juventus sta male, qual è il dottore? Qual è il professore? Qual è quell'essere, quel soggetto che in qualche modo può curare i mali? Perché qui ci vuole della gente capace. I dirigenti formano le società.
0: Certo.
1: Sono gli uomini che fanno le società.
0: Assolutamente.
1: Non gli algoritmi. Non i consigli, sono gli uomini.
0: Ma nemmeno l'improvvisazione, penso quest'estate, no, non prendo Colomboigny perché tirate sul prezzo e per fare dispetto vado a prendere Openda. Cioè, perché è successo questo, Nicola?
1: Non so, io spero che adesso quei calciatori che quest'anno hanno trovato poco spazio trovino spazio altrove. Questa è, diciamo, è quell'aspettativa che hanno un po' tutti i tifosi, no? Rivedere, riformare l'attacco perché l'attacco è determinante in
0: non puoi far diversamente.
1: Come è determinante il centrocampo, perché il centrocampo è l'anima, è il polmone in un corpo umano, se non c'è il polmone che non respiri non va.
0: Certo
1: che gli organi sono tutti importanti, ma il polmone ti permette di respirare, e il polmone è il centrocampo,
0: quindi
1: ci vuole il centrocampo. Io spero che ci sia adesso qualcuno che stia lavorando sul centrocampo, e il portiere che dia sicurezza alla difesa.
0: Assolutamente.
1: Perché la difesa dipende. Guarda, io ti dico la verità, sono amico.
0: In 30 secondi, amico, Nicola, perché poi purtroppo siamo già in chiusura, starei delle ore con te.
1: 30 secondi, anche 10.
0: Ma guarda, ti faccio una comunicazione di servizio. Sentiamoci dopo, perché davvero dobbiamo fare questa puntata monografica con te nel prossimo mese, perché abbiamo veramente tante cose da dire e hai tante cose da raccontare. Vai in 30 secondi.
1: Sono prontissimo per la puntata. No, ti volevo dire che ho avuto la possibilità di conoscere personalmente alcuni calciatori del Milan, del grande Milan,
0: sì,
1: perché il portiere di quel Milan è un mio amico d'infanzia, che si chiama
0: Seba Rossi, certo.
1: E quindi quando lui era al Milan ho avuto la possibilità appunto di incontrare certi calciatori, tra i quali Barri.

0: E la prima domanda che gli feci a Baresi era: volevo capire se con Sebastiano si sentiva più sicuro che con altri portieri, no? Senza fare nomi di altri,
1: certo,
0: portieri. E lui mi disse proprio questo, mi disse: guarda, quando c'è lui in porta io posso anche sbagliare, posso anche pensare di sbagliare. E questo mi ha fatto capire tanto, detto da Baresi, mi ha fatto capire che il portiere determina la difesa.
1: Assolutamente.
0: Quindi se il difensore ha paura di sbagliare perché dopo prende gol, sbaglia.
1: Certo.
0: Se invece uno, un difensore forte, potrei dirti Bremer, che oggi non è Baresi ma comunque è uno dei difensori più forti che ci sono nel calcio, il Bremer della situazione, se avesse la convinzione che aveva Baresi allora, sicuramente sbaglierebbe meno, non farebbe gli errori che gli ho visto fare, che io sinceramente mi ha lasciato un po' interdetto.
1: Concordo. Nicola, ripeto, faremo questa cosa perché c'è necessità di parlare di tante situazioni. Io come sempre ti ringrazio, ti abbraccio e ci troviamo qui il prossimo giovedì.
0: Un abbraccio a te e a tutti i nostri amici juventini. Forza Juve sempre fino alla fine.
1: Fino alla fine, come dice Nicola Penta. Siamo arrivati al termine, ho rubato un pochino di tempo a Camillo De Michelis, che è già in regia e che sta per arrivare. Noi ci vediamo come sempre la prossima settimana. Rimanete su Radio Bianconera. Ciao, buon pomeriggio.
2: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
3: Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
3: Sono le 16 e 3 minuti.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: La grazia a Nicole Minetti resta, non ci sono motivi per rivalutarla, e questa la presa d'atto di Sergio Mattarella dopo gli accertamenti sollecitati dallo stesso Quirinale. La decisione del capo dello Stato era attesa alla luce di quanto prodotto dalla Procura Generale di Milano, che ieri aveva chiuso le porte concludendo al termine della nuova istruttoria e citando le indagini difensive della stessa ex consigliera regionale lombarda e del suo compagno Giuseppe Cipriani, che il quadro era rimasto invariato rispetto al primo parere: nessun festino con escort e droga nel ranch uruguaiano della coppia, ma solo incontri conviviali.
5: Un insegnante della scuola militare Tellier di Milano è stato arrestato per violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi della scuola. L'indagine avrebbe ricostruito anche la condizione di assoggettamento psichico degli studenti, oltre a sopraffazioni, umiliazioni e vessazioni e agli abusi sessuali.
6: Politica: la Camera approva il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia al nucleare nella versione più moderna e sostenibile dopo lo stop segnato dal referendum del 1987. Ci sono stati 155, i no 86, 8 gli astenuti. Il testo passa ora al Senato. Il governo conta sulla conversione in legge per luglio, prima della pausa estiva, per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Un passo importante per il futuro, commenta dopo il voto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin. I primi reattori nucleari operativi in Italia potrebbero accendersi nel 2034-2035.
5: Il Senato ha intanto approvato il DDL Valditara sul consenso informato a scuola. Il testo, già approvato dalla Camera e passato oggi con 78 voti favorevoli e 38 contrari, diventa legge. L'obiettivo è quello di regolamentare l'insegnamento dei temi legati all'educazione sesso-affettiva. Il DDL Valditara stabilisce l'obbligo nelle scuole secondarie di primo grado e secondo grado di acquisire il consenso informato scritto dei genitori o degli studenti se maggiorenni prima di avviare attività o progetti relativi a sessualità e affettività. Nelle scuole di infanzia e primaria invece è vietato.
6: Gli esteri: la tensione in Libano rimane altissima nonostante il rinnovo del cessate il fuoco tra Tel Aviv e Beirut. Nel paese dei cedri si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di UNIFIL. Si chiamava Milovan Jovanovic, era serbo e avrebbe compiuto 37 anni fra qualche giorno. È stato colpito da un mortaio nel sud-est del paese. Altri due peacekeeper, uno originario della Spagna e l'altro di El Salvador, sono rimasti feriti. È stato Hezbollah, denuncia Israele. Il gruppo militante sciita ha fatto sapere questa mattina di rifiutare l'accordo di tregua. Un accordo definito una capitolazione e una sconfitta dal leader di Hezbollah, Qassem, che ha invitato il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele.
5: Formula 1. All'indomani dell'annuncio del suo rinnovo pluriennale con la Ferrari, era sicuramente Charles Leclerc il protagonista della conferenza stampa del giovedì, primo impatto del weekend del Gran Premio di Monaco prima che la parola passi alla pista. Amo il team, ma voglio anche vincere. Ancora non ci siamo riusciti in una stagione intera, ma c'è fiducia, ha detto il monegasco. Se concluderò qui la mia carriera, sono ancora giovane, ha detto. Mi volevano altre squadre, ma questa è stata la scelta giusta.
6: È tutto, ma più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
7: Buon pomeriggio, buon giovedì 4 giugno, buon pomeriggio a Manuel Moroni in regia, buon pomeriggio a tutti voi. Allora, vedo già qualche messaggio, insomma, c'è già Andrea che fa 150.000 nomi, quindi in questo momento qua sono già preoccupato dei 150.000 nomi di Andrea, sono molto preoccupato, è già una giornata ricca di complicazioni questa, quindi già i nomi di Andrea mi fanno sudare, però vabbè, voglio iniziare così ragazzi. Allora, Andrea, mi sono reso conto, insomma, facciamo fatica a capirci fino in fondo. No, Andrea, io proprio non ti capisco, cioè, sia chiaro, io proprio non ti comprendo a volte. Allora, ieri, vabbè, su Camoranesi, Birindelli abbiamo già risposto. Allora, mi fai i suoi nomi. Elmala, Vuskovic e Belgali, per citarne tre che potrebbero avere la stessa evoluzione tra un anno, e scommetto che pochissimi sanno chi sono a parte Belgali. O li prendi adesso oppure tra due anni verranno già troppo per noi. Vorrei più coraggio e visione, non giocatori già fatti e finiti che costano tanto. Ci sta, Andrea, a prescindere dal nome di per sé, che non sono così convinto su nessuno dei tre, a dirtela tutta. Nemmeno su Belgali, che non mi dispiace, ma è difficile. L'idea di cercare giocatori non troppo affermati per poi costruire qualcosa, e i 30 milioni di oggi, che magari no, per un calciatore possono sembrare folli, poi magari tra un anno possono sembrare molto importanti, visto e considerato che lo scorso anno con 30 milioni potevi prendere Palestra e quest'anno ti saresti ritrovato un giocatore comunque con una valutazione doppia rispetto a quanto poi hai speso. È una cosa che puoi fare, secondo me, quando hai poche robe da fare o quando hai già fatto delle cose importanti, perché se inserisci, no, Vidal, ma hai preso Pirlo a zero, hai già Marchisio, hai Bonucci, Barzagli e Chiellini, hai Buffon e hai Del Piero, alla fine tu avevi già fatto tanto di questa squadra e ha inserito un giocatore strepitoso. Però anche in quell'annata lì tu compri Elia è stato un errore grande, non hai mai utilizzato Elia e insomma hai dovuto comunque fare un mercato anche a gennaio, perché è l'anno del primo scudetto, no? Quando compri Vidal, poi però tu a gennaio compri Caceres, compri Padoin e compri Boriello, quindi tu hai fatto sempre mercato. Sempre. E secondo me devi capire il momento. Cioè, ora in questa Juve qua, parliamo di Belgali, che è quello che conoscono un pochettino tutti. Ecco, Belgali ora in questa Juve qua non ha certezza. Poi lo puoi prendere, perché lo puoi prendere, lo metti come alternativa, anche se lui non ha giocato a 4, l'alternativa a Kalulu, non spendi tanto, un ingaggio basso, è un colpo cui rischi pochissimo. Però ora, in questa Juve qua rischi di bruciarli certi giocatori. Rischi di bruciarli, e poi non, va un po' in contraddizione con le richieste del tuo allenatore, perché il tuo allenatore non ti ha chiesto 3 sconosciuti. Ti ha chiesto 3 giocatori affermati, quindi ovviamente io credo che poi si dovrà fare un po' un bilanciamento, ma in questo momento qua io vedo più una visione del mercato diversa, legata a quando devi fare poche robe, quando devi fare troppe, e non puoi mettere tanti giocatori che non hanno mai vestito una maglia importante, perché se fai una rivoluzione con tanta gente potenzialmente forte ma con poca personalità da Juve, è di nuovo un disastro. Poi dopo un anno ti ritrovi di nuovo a dover vendere tutto e tutti. Quindi bilanciamento sì, però non tutti poi sono da Juve, eh? Non tutti gli sconosciuti poi sono Vidal, eh? Cioè, poi ti possono aiutare, noi avremo bisogno anche di abbassare il monte ingaggi, però non è semplice. Manu, vengo da te, dai, ascoltiamo un paio di vocali, va.
8: Ciao Camillo, sono Santo. Io non ti parlo di Vlahovic, perché francamente i giocatori vanno e la Juve rimane. Io però sono molto preoccupato, perché almeno studiando la storia degli ultimi 40 anni della Juve, questo penso che sia il punto più basso, perché anche nell'era Blanco e Cobolli, per carità, non hanno fatto meglio, però lì avevamo i fari in campo, c'eravamo i giocatori, avevamo i Del Piero, i Buffon, in Nedved, e qui non abbiamo neanche la speranza, qui non c'è proprio luce, non si vede la luce in fondo al tunnel, quella che abbiamo visto nel 2010 quando è arrivato Andrea Agnelli. Ciao.
7: Va bene, comprendo il tuo pensiero, Manuel, ancora dai, che poi sentiamo l'ospite.
9: Ciao Camillo, sono Cisco, ho voluto aspettare di commentare l'addio di Vlahovic a mente fredda. Tu ieri hai detto che sei più preoccupato per il portiere che per gli attaccanti, io invece sono preoccupato in generale, perché comunque sia dovremo prendere 2 attaccanti, e secondo me spenderemo di più rispetto a prenderne uno e rinnovare Vlahovic, perché Vlahovic era una scelta di Spalletti, che è stata disattesa, come è stato disatteso Alisson, come sarà disatteso Bernardo Silva, e perché oggettivamente di questa dirigenza non mi fido, e l'inizio del mercato fino ad oggi è stato disastroso, quindi io sono preoccupato in generale, non soltanto per il portiere.
7: Cisco a mente fredda, ma Cisco non ha letto la ricostruzione del rinnovo di Vlahovic. Cisco stamattina ha fatto altro, giustamente, bravo Cisco. Non è stata disattesa la volontà di Spalletti questa volta, anzi, forse dopo 7 mesi c'è stata la prima volta in cui tutti gli ambiti dirigenziali sono stati dalla stessa parte, perché era impossibile fare un'offerta superiore a Vlahovic. Era impossibile. Spalletti magari non ha questo grande rapporto con Common Lee, ma sicuro è un uomo intelligente. Sicuro è un uomo molto intelligente, e da questo punto di vista vi posso dire che ha capito bene le difficoltà di questo rinnovo. La Juve ha offerto 6 più 1 a Vlahovic. Tanto ci costava un sacco di soldi rinnovare Vlahovic, tra commissione, nuovo ingaggio e tutto il resto, ci costava un sacco di soldi. Probabilmente ne compreremo un altro che ci costerà un sacco di soldi, però sarà un ingaggio più lungo, e dove comunque i costi del cartellino li puoi spalmare, che sono tante cose diverse. e poi magari ve lo farò spiegare da chi comprende meglio la, la materia economica finanziaria rispetto a me, perché poi sono delle cose che magari io non so bene e non voglio sbagliare e dirvi una cavolata, però dal punto di vista dei costi risparmiamo tanto su Vlahovic e ripeto, Cisco, 6 più 1 è una grande offerta. 6 più 1 è una grande offerta. Se non vuoi accettare 6 più 1, grazie, arrivederci. Cioè, non è che dovevamo dargliene di nuovo 12 per essere tutti tranquilli. Non è un attaccante da 12, posso dirvi, forse non è neanche un attaccante da 6 più 1. Ma ne parliamo con Simone Nasso. Ciao Simo!
10: Ciao Cami, buon pomeriggio a tutti.
7: Simo, allora fammi la tua ricostruzione di Vlahovic. Del, del momento, delusione, non delusione, pro società, non società, insomma, dimmi tutto.
10: Ma è una delle tante delusioni del, del calcio moderno, insomma, perché forse un po' dopo gli ultimi gol, dopo quell'esultante, ecco, dopo quella voglia di tornare ad essere protagonista, forse qualcuno si era illuso del fatto che Vlahovic volesse davvero restare alla Juventus, non dico a tutti i costi perché poi non è così, c'è il lato economico, però come hai detto tu, 6 più 1 per me era un'offerta più che sufficiente, più che adeguata. Io l'ho detto più volte, io fossi Dusan Vlahovic e mi proponessero un 6 più 1, accetterei, anche perché per me, io l'ho sempre detto indicativamente, è quello che vale. E ha anche patito nel corso degli anni questo peso, di questo ingaggio a salire, che poi lo ha portato a 12 milioni, una cifra spropositata. E quindi secondo me alla fine sarebbe stato un ingaggio giusto dal punto di vista del valore, dal punto di vista economico, gli avrebbe consentito di vivere una seconda avventura in bianconero, secondo me anche con, possiamo dire, minori pressioni rispetto a quelle che ha avuto in, in questi anni. Una scelta che ha fatto, ovviamente da rispettare perché è una sua scelta. Io avrei ragionato in maniera diversa, però magari andrà a prendere di più altrove. Abbiamo già visto casi in cui questo non è capitato, i giocatori che hanno tirato la corda, poi sono andati altrove e non sono comunque riusciti a percepire quelle cifre che la Juventus gli aveva offerto.
7: Poi abbiamo un nostro amico educatissimo, che non si firma, strano, che nonostante io sia uno di quelli, Simo, tu mi conosci, che fa più nomi, che si espone più di tutti, di tanti altri, vuole i nomi. Allora Simo, dilli tu dei nomi da fare per il nostro attacco, poi magari ci spostiamo anche per la porta. Io un paio, se vuoi, li faccio. A me Sorloth piace, a me Colomoni piace.
10: A me Colomoni mi convince un po' di meno, ma che stavo dicendo appunto Sorloth.
7: Cioè Girassi del Borussia Dortmund è uno che mi piace, Pellegrino del Parma mi piace, adesso Gonzalo Garcia del Real mi piace. Io se mi trovi, non lo so, se fai Mateta non mi dispiace, se abbini qualche colpo del genere, io sono contento. Cioè, poi bisogna prenderli. Secondo me su Sorloth stiamo sottovalutando il fatto che Alvarez vuole andare via, e questo io non la vedo come una cosa molto positiva per la Juve, ecco.
10: No, anche io sono d'accordo con te. Ma allora, bisogna sempre uscire da questi, bisogna sempre entrare nell'ottica che c'è vita oltre certi giocatori, oltre Dusan Vlahovic, c'è vita. Ma poi io dico sempre, il problema quest'anno è stato forse nel giudizio dei tifosi della Juventus, che Dusan Vlahovic non ce l'aveva avuto. Perché io penso che se lo avessimo avuto per tutta la stagione, forse oggi i giudizi sarebbero stati differenti. Però quest'anno le cose là davanti sono andate così male che Vlahovic si è sempre apparso un po' come la panacea di tutti noi. A maggior ragione, perché come abbiamo detto, è arrivato le ultime 4 partite, ha realizzato 4 gol più uno annullato, e allora nella testa di tutti i tifosi bianconeri c'è, oltre Vlahovic non c'è nulla di meglio. Ma in realtà per me di meglio si può trovare anche a cifre adeguate, a cifre anche più basse rispetto a quello che ho fatto. Poi più o meno arriverai a quella cifra lì se vuoi cercare un attaccante di livello, però penso che ci sia molta vita oltre di Dusan Vlahovic.
7: Sì, cioè io guarda, quello che ho detto, secondo me davanti puoi prendere degli attaccanti forti, Simo. Davanti ci sono attaccanti forti. Poi magari qualcuno può essere anche sconosciuto. Esempio, Zirze, non ne stiamo parlando, ma Zirze andrà in prestito, eh?
10: Ah, sì.
7: Perché lo United compra, lo United una punta la fa, sicuro. E Zirze può tornare, no, anche in gioco. Sai, se ne prendi una, poi hai già fatto metà dell'opera. Il discorso, secondo me, è legato al portiere. Adesso mi sposto qua, dove la Juve, avendo sbagliato, perché ha sbagliato, adesso è in delle mani, per me, incerte. Sono tutte mani incerte, perché io non mi fido di Vicario, non mi piace. Non mi fido di Meret al 100%, anche se mi piace più di Vicario. Il Dibu Martinez costa uno sproposito e ha due dita steccate in questo momento. E altri nomi che posso farti, a me piace Trubin, ma non è nella lista. Carnesecchi non ci puoi arrivare, perché devi fare troppi acquisti. Caprile, secondo me, rischi di fare lo stesso percorso con Di Gregorio. In porta io ho molta più paura, Simo.
10: Eh sì, eppure ci siamo detti molte volte nel corso di queste settimane che la Juventus dovrebbe affidarsi a un portiere, ecco, che si possa dare sicurezza, un portiere di carattere, un portiere di leadership, che è quello che fondamentalmente non ha avuto in questi due anni, quando ha deciso di sostituire Chesney con Michele Di Gregorio. Certo, il profilo di Alisson, al di là di quelli che sono stati i problemi fisici di questa stagione, sembrava potesse essere il profilo ideale come sostituto di Gregorio. Ora ti dico, tra i nomi che mi hai fatto, sicuramente quello che mi piace di più a livello di personalità è il Dibu Martinez, al di là, come hai detto, le attività aspettate, ma si parte veramente da una base di 20 milioni la richiesta dell'Aston Villa, ma soprattutto ovviamente lui, se non male non mi inganna, percepisce 6 milioni di euro a stagione. Sono cifre veramente importanti. Poi hai bisogno davvero di fare qualcosa di importante, perché non puoi più permetterti di sbagliare quella scelta lì, in quel reparto.
7: Sì, leggo Voltemade, tra l'altro scritto malissimo, però va bene, che lo scorso anno è stato pagato più o meno 90 milioni di euro. Capisco, no? Io vorrei anche Sesco, ma il ragazzo costa un po' troppo, ecco. Un po' troppo, ecco. Voltemade è bellissimo, però è difficile da prendere. Insomma, vediamo cosa succederà. Simo, per quanto riguarda invece la situazione Spalletti, no? Che comunque sembra essere sempre una tregua un pochettino armata. Come la vedi? Cosa pensi di questa situazione? Sei spaventato? In tanti dicono no, ma secondo me si dimetterà a breve. Io non sono tra questi. Tu sei spaventato?
10: Non sono tra quelli che pensa delle dimissioni di Spalletti, però sono spaventato da questa situazione, ti dico la verità, perché io penso che una tregua o una convivenza magari non pacifica, ecco, si possa accettare a febbraio, marzo, quando tu stai per concludere la stagione, dice, arriviamo fino alla fine della stagione, stringiamo i denti, poi prendiamo delle decisioni. Ma se davvero la situazione attuale dovesse essere quella di una tregua, di una convivenza forzata, e sarei in quel caso estremamente preoccupato. Quindi io mi auguro davvero che la situazione possa trasformarsi da tregua a pace, idea, perché se così non fosse, per me si rischia davvero di partire in una situazione complicata. E secondo me questo è un po' il nodo davvero centrale del futuro prossimo dei bianconeri, capire quale sia il reale rapporto tra Comolli e Spalletti, perché questi punti di rapporti non vanno mai sottovalutati e a Roma ne sanno qualcosa.
7: Sì. Dove tra l'altro Gasperini ha vinto su tutti i fronti, e invece a Milano, dove il Milan ci ha provato Allegri di nuovo a fare una lotta interna, ha perso su tutti i fronti. Poi alla fine queste cose qua servono sempre anche i risultati. Simo, grazie come sempre.
10: Grazie a te, Cami, un saluto a tutti.
7: Allora, rispondiamo un po' di messaggi, così rispondo anche a tutti voi. Allora, Luca non l'ho capito. Voltemade, ma Luca, ma Voltemade puoi scriverlo come vuoi, insomma, non ti preoccupare. No, non ti preoccupare, ma va bene lo stesso. Allora, carne secchi, che ne pensi? Carne secchi per me è l'unico da prendere, fortissimo, ma costa un braccio. Cioè, io ho provato a spiegarvelo già ieri, poi qualcuno ogni tanto si dimentica che ci sono dei bilanci, dei costi, delle spese, e carne secchi costa 50 milioni di euro. Io la prenderei domani, carne secchi, ma intanto non iniziatemi a scrivere 25 più di Gregorio, ti fanno una pernacchia, ridono e ti dicono no. No, perché l'Atalanta è una bottega cara, state vedendo, l'avete visto con noi con Mainers, l'avete visto con Lukman lo scorso anno, l'avete visto con, lo vedrete con Palestra il pros e questo adesso... Cioè è una bottega cara, anche su Ederson c'era un accordo a 35 con l'Atletico, il giocatore era pronto ad andare all'Atletico, poi ne hanno presi 45 più bonus al Manchester United, e andare lì sotto i 50 milioni di euro l'Atalanta non si siede neanche a parlare, e noi non li abbiamo. Ma non è che non li abbiamo perché non vogliamo spenderli, no, li abbiamo perché A, non possiamo spenderli, perché siamo andati in Europa League, e B, perché dobbiamo prendere due punte, un trequarti, un centrocampista, un difensore centrale, un terzino sinistro e un portiere. Cioè, noi dobbiamo prendere già questi. E se già per il portiere spendi 50 milioni di euro, va via, non dico metà budget, ma quasi, eh. E Brahim Diaz, secondo me, non arriva mai. Secondo me. Però spero di sbagliarmi. Lo prenderei al volo. Brahim Diaz, cosa vuoi fare se esci dal Real Madrid? Cosa vai a dire? Ah no, a me Brahim piace, è già uno che costa. Colomoni costa, Sorloth eventualmente costa parecchio. E poi puoi magari togliere un centrocampista centrale, per me è un gravissimo errore. Tolgo lui, vuoi Kim? Costa. Vuoi un terzino sinistro? Costa parecchio. Cioè in questo momento non è che stiamo dicendo cavolo, però ho preso Senesi gratis. È vero, con le commissioni, ma l'ho preso gratis. E allora posso vendere Kelly a 40. E allora dici, vabbè, però vendo Kelly a 40, compro Senesi gratis e ho un extra budget. No. No. Più quelli che non vi ho nominato, dove l'esterno destro per cercare di avere un'alternativa a Kalulu. Tendenzialmente l'esterno sinistro in alternativa a Cambiaso. Qualche centrocampista in alternativa a Locatelli, Thuram e Kenny. Cioè, noi dobbiamo far qualcosina, eh. Quindi non posso dire, andiamo a prendere carne secchi. Ma magari, cioè, carne secchi non devo dirvi io che è fortissimo. Carne secchi per me è l'unico che ha il physique to role per essere portiere della Juve. È l'unico. L'unico di quelli in vendita. Però... Cioè, costa 50 milioni. Tra l'altro, adesso, da quello che so io, De Gea è uscito dai radar perché la Fiorentina ti chiede più di 10 milioni di euro. Vicario, per me, è sbagliato. Cioè, è un altro acquisto pericolosissimo. Com'è pericolosissimo Meret. Come Trubin, a me piace. Ma non posso dirvi, ah, Trubin, siamo in grandi mani. No. Siamo in un salto nel buio. Ma lo stesso Dibu, forte, mi gasa, mi diverte, però non è male. E Okoye è un altro salto difficile, insomma, anche Okoye. Ragazzi, no, ma Okoye non è un brutto portiere, ma come non lo è Caprile? Ma io quello che voglio far capire è che la difficoltà è la cosa che mi fa più paura, è che secondo me Sorloth non è un fenomeno, ma Sorloth per me 15-20 gol in Italia te li fa. Esatto, è uno, per me è uno anche che intanto lo togliamo da questi gruppetti e arriva da un'altra realtà e sono contento se dovesse arrivare, però dobbiamo prenderlo. Ma l'attaccante lo vado a prendere, giro, brigo, qualcosa, qualcuno che mi tira fuori 10-12 gol. Noi non stiamo parlando di doverne fare 50, non prendiamo Haaland, noi. Ok, in porta invece, quando abbiamo preso Di Gregorio, non abbiamo preso il ragazzo che... Abbiamo preso il miglior portiere della Serie A. E il miglior portiere della Serie A, del tempo 2 anni, ne esce malissimo. E in questo momento, portieri con il DNA da grande squadra, non te li vendono. Perché, esempio, il Bayern Monaco, che ha un budget illimitato o molto più alto del nostro, ti tiene 40 anni Neuer con degli acciacchi, perché dice: io quello forte ce l'ho, come noi con Buffon, quello forte ce l'ho. E Liverpool perché tiene Alisson? E dice: questo nello spogliatoio magari viene a dirci tre parole, ma quelle tre parole fa star zitti tutti. Me lo tengo! Ancora un anno, me lo tengo! E questo è il problema, che noi andremo a finire molto probabilmente nel vuoto. Poi magari lo azzecchiamo. Ma dirvi, c'è un portiere che ti dà certezze al 1000 per 1000 alla portata della Juve? Risposta no. A tra poco.
2: Il club degli inviati.
11: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A Roland Garros è il giorno di Sara Errani e Andrea Vavassori. La coppia azzurra apre il programma sul Philippe Chatrier con la finale del doppio misto contro Gabriela Dabrowski ed Evan King. Sara e Andrea possono confermare il titolo conquistato un anno fa. Sarebbe per loro il quarto major in carriera nella specialità. Giovedì dedicato anche alle semifinali femminili che disegneranno una finale slam inedita. Prima toccherà Marta Kostiuk e Mirra Andreeva, poi la sfida tra le rivelazioni Diana Schneider e Maja Vaniska. Calcio: il Milan valuta con convinzione l'opzione di affidare la propria panchina a Oliver Glasner. Questo è quanto emerge dall'incontro che si è svolto nelle scorse ore in Germania con l'ormai ex allenatore del Crystal Palace. Un ottimismo che coinvolge entrambe le parti e che cresce di ora in ora, per quanto la dirigenza rossonera ha già fatto intendere che avrà bisogno di tempo per prendere una decisione definitiva. Restano comunque ancora aperte altre possibilità, con Maurizio Pochettino e Arne Slot pronti a inserirsi. La Formula 1 sbarca in Europa dopo aver gareggiato in Oceania, Estremo Oriente e Nord America. Il fine settimana sarà dedicato al Gran Premio di Monaco. Il vecchio continente comincia dunque la sua lunga porzione di calendario con una grande classica istituzione del mondiale stesso. Un mondiale che dopo 5 round vede al comando Kimi Antonelli. Il 19enne italiano ha vinto 4 delle 5 gare disputate, costruendo un solido vantaggio di 43 punti sul compagno di squadra George Russell in classifica generale. Per Monte Carlo, occhi puntati sulla Ferrari, che parte tra le favorite. Atletica: è il giorno del Golden Gala, l'attesissima tappa di Roma della Diamond League. Oggi dalle 19.15 sarà una passerella di stelle allo Stadio Olimpico per uno degli eventi principali della stagione dell'atletica. Saranno 18 gli azzurri impegnati con campioni del calibro di Nadia Battocletti, Marcel Jacobs e Andy Diaz tra i favoriti nelle rispettive specialità. Attesa enorme per Jacobs, che si misurerà in uno spettacolo 100 metri con l'oro olimpico di Parigi 2024 Noah Lyles e quello dei 200 Letsile Tebogo. Nel triplo Andy Diaz inizia la sua stagione outdoor e non ha nascosto di voler puntare al record del mondo. Battocletti gareggerà sui 5.000 metri un anno dopo aver firmato proprio all'Olimpico il record italiano. Oggi è anche il giorno della gara 3 della semifinale di basket tra Reyer Venezia e Virtus Bologna. Una partita molto attesa con le due formazioni che arrivano al taliercio in perfetta parità. La serie è sull'1-1 con Venezia che ha espugnato la Virtus Arena all'esordio vincendo 83-91, mentre in gara 2 si è rialzata Bologna imponendosi con un netto 98-79. Ora però ci si sposta in Laguna con la Reyer che ha ribaltato il fattore campo e ora due match tra le muramiche per provare a chiudere la serie e andare in finale. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord migliora il nord-ovest, rovesci e temporali tra Lombardia, Triveneto ed Emilia, ma in attenuazione dal pomeriggio con tendenza a schiarite. Temperature stabili, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro instabile tra Toscana interna, Umbria e Adriatiche con piogge e rovesci. Maggiore variabilità con ampie aperture sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo soleggiato con qualche modesto annuvolamento in arrivo in serata su Alta Campania e Molise. Temperature stabili, massime tra 28 e 32 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Il club degli inviati.
7: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Manuel Moroni. Manu, andiamo, facciamo così. Oggi voglio complicarmi la vita. Voglio complicarmi la vita. È arrivato Jerry, che è adesso, Virgilio. Alle 16.09, se qualcuno ti bacchetta anche oggi, voglio ascoltare Jerry e voglio sapere il suo pensiero. Voglio rovinarmi la puntata oggi. Arriviamo, adesso lo cerca Manuel, arriviamo. Sì, adesso è tempo che Manuel cerca il vocale, leggo il messaggio. Ciao Camillo, Marco da Borgo Filadelfia. Io sono molto più dispiaciuto per Milik o per Rugani nel nulla di oggi, ingiustamente visto come un pacco postale, che per la partenza di qualsiasi altro nostro giocatore, dal capitano in giù, poiché per me rappresenta in sostanza un fallimento generazionale bianconero. Detto ciò, Renato Vega può essere un obiettivo? No. Vega no. No, credo stia benissimo al Villarreal, gioca la Champions, quindi figurati. Io onesto, Rugani non lo farei passare come un po' vittima del momento. Cioè, Rugani gli hanno rinnovato il contratto più volte e ci poteva anche stare, tranne l'ultimo rinnovo del contratto. Cioè, ha fatto, è tornato, può dare una mano, va bene. Però adesso che Rugani sia un problema perché va in giro in prestito, anche no. Cioè, comunque Rugani non ha voglia di mettersi in discussione, non ha voglia di andare a prendersi la sua carriera, preferisce fare 10 presenze alla Juve che farne 38 in un'altra squadra. Questo l'ha limitato molto nella sua carriera. Cioè, Rugani si è fatto trovare mancante quando la Juve vende Bonucci, è pronta a dare a lui la titolarità, e lì lui gioca pochissimo con Benazia e fa una stagione pazzesca. Però se hai voglia lì te la prendi la tua occasione. Io credo che Rugani sia un po' l'emblema di uno spogliatoio in cui alla Juve si sta bene, se si vince meglio, se non si vince chi se ne frega, tanto qua lo stipendio arriva, sono ben pagato, non ho troppe pressioni extracampo e la mia vita è bellissima. Io credo che questo sia l'emblema del gruppo Juve, e di Milik invece, su Milik sono umanamente dispiaciuto per le sue sventure, sfortune. E insomma, io a Milik mando un grande abbraccio, e anzi io credo che Milik sia un esempio di un giocatore che sta provando in tutti i modi a rimanere aggrappato al suo sogno. Probabilmente io avrei smesso molto prima rispetto a Milik, perché ci sono cose che poi a volte non sono dei segnali che avrei capito in maniera diversa. Invece lui sta lottando, e averlo visto in campo in questa stagione, anche se per poco, mi ha fatto piacere, perché è un bravo ragazzo e ha lottato tanto anche contro dolori e delusioni extracampo. E quando qualcuno di voi, no, ha sempre fatto delle battute fuori luogo, mi permette di dire, se è sempre stato dritto dalla parte di Milik. Perciò almeno in questo ho dimostrato grossa sensibilità.
13: Ne ho letto in questi giorni.
7: Esatto, ho dimostrato almeno grosse sensibilità nei confronti di Milik, ed è una cosa di cui posso vantarmi.
13: Comunque era il più forte centravanti che avevamo.
7: Senza le ginocchia. Perché comunque un ragazzo che gioca senza ginocchia. Manu, dai, ascolti, l'hai trovato?
14: Ciao Camillo.
7: Eccolo.
14: Abbiamo appreso dell'addio di Vlahovic. Tu sai benissimo quello che penso di lui, te l'ho ripetuto più volte. Secondo me, insieme a De Ligt, sono stati due acquisti in rapporto qualità resa in campo, prezzo sia di cartellino che di ingaggio, i due peggiori affari della Juve degli ultimi 20 anni, forse anche qualcosa in più. Detto questo, io sono d'accordissimo con te, adesso siamo nelle mani dei nostri dirigenti, che dovranno trovare non uno ma due attaccanti con risorse limitate, e speriamo bene, non penso che Spalletti l'abbia presa bene, visto che ha chiesto io l'acquisto di Alisson, non è arrivato, la conferma di Vlahovic non c'è stata, anche però secondo me giustamente, perché a quelle cifre erano totalmente fuori mercato per un giocatore come lui.
7: Ma guarda, a me non piace mai tanto dire più sbagliato gli ultimi 20 anni, perché è un po' come dire abbiamo toccato il fondo. Questa è una di quelle frasi in cui non è vero, se non raddrizzi la barca al fondo lo tocchi sempre di più. Ogni settimana peggio, o ogni mese, anno peggio. E su Vlahovic Spalletti ha capito, ve l'ho raccontato, ha compreso la società. Ma ripeto, io ho grande stima di Manuel, no? E contassi qualcosa nella radio, tipo da direttore, e Manuel mi venisse a dire: guarda, c'è il mio contratto a scadenza, dire: guarda, facciamo una chiacchiera. E se la persona per bene riesca a fare un'offerta a Manuel di alto livello, di alto livello, lui può dirmi: no, vabbè, io voglio andare via, però grazie per l'offerta. E io, onestamente, guardandomi allo specchio, verrei a dirvi: io ho fatto il massimo, ho guardato negli occhi, ho fatto una bella offerta, ho fatto il massimo. Perciò chi con me non può dirmi: però hai fatto andare via Manuel. No, io ci ho provato a trattenere Manuel, ma se l'offerta vuole di più, vuole la luna, io che posso fare? Ora siamo in una situazione di stand by. Se Vlahovic rispetterà le parole, no, di Chiellini, ha parlato ieri e Chiellini ha detto: con quelle richieste probabilmente andrà all'estero, allora io non ho nulla da dire. Cioè, se in questo caso comunque andrà, non lo so, in Premier a 12 milioni di euro l'anno, dirò: vabbè, però era fuori portata. Se dovesse succedere come Rabiot, che poi a settembre va in un'altra squadra a 4 milioni di euro, dirò: alt, qualcosa però non torna. Vabbè, Dybala noi non gli abbiamo neanche fatto l'offerta, quindi figuriamoci. Noi Dybala gli abbiamo fatta, abbiamo trovato l'accordo, abbiamo preparato i contratti e poi ci siamo rimangiati la parola. Però il discorso è: in questo momento qua noi dobbiamo capire, e Spalletti è dalla parte della società oggi, su Vlahovic è dalla parte della società. Poi capiremo col futuro di Dušan se siamo dalla parte giusta della storia, ci mancano dei pezzi. Qua è così. Quindi vediamo. Sapresti dirmi se la Juve sta pensando a Pellegrino come attaccante di scorta? A Pellegrino sì, ci sta pensando. Perché comunque ha fatto dei sondaggi già lo scorso gennaio. È un giocatore che per caratteristiche può rappresentare un bel terminale offensivo, ma non solo per i gol. È un giocatore che vince tanti duelli, è fisico, è molto acerbo tecnicamente. Però sì, è un nome da assolutamente già tenere nei radar della Juventus. Allora, Calvo non è scappato dalla Juve. Non è minimamente scappato dalla Juve Calvo, è stato accompagnato alla porta, poi giustamente o no, è stato accompagnato alla porta perché è stato individuato dal CAN come l'uomo che aveva portato Giuntoli alla Juventus, e quindi in questo caso qua l'hanno accompagnato alla porta, ma al tempo stesso mi sento di poter spendere una parola nei confronti di Calvo, dicendo che lui aveva portato Giuntoli, mi aveva detto di limitare il potere di Giuntoli, invece Giuntoli è arrivato, è andato tutto, le chiavi di Vinovo, della Continassa, della squadra, e quindi Giuntoli poi ha fatto un disastro. Perciò non ha tutte quelle colpe lì, però è stato accompagnato, non è andato via dalla Juventus, anzi, vi posso dire che Calvo, dovesse esserci un'opportunità, tornerebbe alla Juventus di corsa. Ecco, questa è una cosa che posso dire. Manuel, vocale.
15: Ciao Camillo, Agostino da Sanremo. Stavo pensando, adesso è uscito fuori il nome di Sorloth, però io sinceramente preferirei Pellegrino del Parma. Cosa ne dici? Mi ricorda un pochino Crespo, primi tempi. Secondo me con Spalletti farebbe molto molto molto bene. Volevo un tuo pensiero. Ciao, grazie di tutto, un abbraccio.
7: Mi piacciono fino entrambi. Mi piacciono entrambi. Sorloth è anche molto veloce. Sorloth è tecnicamente molto meglio. Sorloth tecnicamente è nettamente meglio. È molto bravo nel tiro al volo. È molto bravo nel colpo di testa. È veloce. Può addirittura giocare quasi da esterno. È un bel attaccante Sorloth. È un gran bel attaccante. Poi probabilmente non è Haaland, non è, non lo so, giocatori con una media gol realizzativa clamorosa. A me dei tanti nomi che stanno uscendo, ecco, quello di Gabriel Jesus è un nome che mi sconfinfera parecchio. Io ve lo dico, poi Cisco domani mi dirà: tu hai detto che non ti preoccupa l'attaccante. Oh, a me l'attaccante secondo me si può trovare, cioè adesso qualcuno mi ha scritto su Twitch Castro. Io non sono un grande fan di Castro, perché credo che Castro debba essere, a me piace nel lavoro che fa, sportellate, far uscire la palla al gioco, però Castro non ha una grande fisicità e per quanto sia giovane comunque a livello fisico deve stare attento, perché è molto compatto e a 20 anni già così vuol dire che devi stare attento alla tua fisicità e a lavorare. Però Retegui, una volta andato in Arabia Saudita, ripeto, io Retegui in prestito lo prendo domani, terminale offensivo di livello alto in Serie A, tanto classifica marcatori, non l'ha vinta tutti, quindi secondo me Retegui è uno forte. Poi vedi che di nomi, adesso possiamo metterci qua, di nomi ce ne sono. Mi piace tantissimo Guirassy, mi piace. Ce ne sono di attaccanti, devi fare due, considerato che probabilmente ne perdi tre su tre. E dai, di attacco, cioè, poi io spero solo che non inizino la telenovela con Colomwani da qui al 30 di agosto, perché quella non ce la posso proprio fare mentalmente, fisicamente, ecco, quella la trovo anche noiosa da raccontare. Io non ho più nulla da dire su Colomwani. Mi piace, sarei contento di un suo ritorno, però pattichiere amicizia lunga, ha fatto 5 gol stagionali, 5, uno in Premier e 6, uno in Premier e 5 in Champions League, quindi basta. Cioè, se arrivi sono 30, grazie, va bene, se non va bene va da un'altra parte, cioè su Colomwani Basta telenovele. Io quello non
16: basta,
7: posso.
16: Sì, basta, sì, basta.
7: Vocale.
17: Ciao Gami, Dani 88. Guarda, una cosa che mi preoccupa tanto, che a differenza del dopo 2006 che ci hanno affossato, comunque là ripartiamo già da una base di campioni: Buffon, Nedved, Caporanesi, Del Piero, Trezeguet. Ma oggi, dopo che ci hanno affossato questa volta, ma da lì ripartiamo? Non c'è neanche un giocatore che ha provato quella sensazione di vincere. Non abbiamo nessuno. E poi per non parlare della società. Comunque, detto questo, forza e coraggio, forza Juve sempre.
7: Amico mio, ma fai tutto un vocale dove dici delle cose terribili e poi dici forza e coraggio. Cioè, onestamente, dopo il tuo vocale io non trovo né la forza né il coraggio di andare avanti. Però ascoltiamo un altro.
18: Ciao, sono Marco da Bergamo. Io non mi strappo i capelli per Vlahovic, se voleva restare avrebbe rinnovato tempo fa, è stato corteggiato per un anno e mezzo anche quando stava in panchina, anche quando era infortunato è stato aspettato e in realtà non è mai stato questo giocatore decisivo. Un bel giocatore, forte, ma ce ne sono tanti come lui, non ha mantenuto le promesse di quando era stato acquistato e ricordiamoci che quando era stato acquistato era l'erede, signore e signori, di Cristiano Ronaldo.
7: No, No. No. Cioè, no. Non diciamo eresie, per favore. Per favore, nessuno mai ha detto l'erede di Cristiano Ronaldo.
19: Oh no, ti prego, ti scongiuro.
7: Esatto, esatto. Cioè, qua facciamo uscire Cristiano Malgioglio qua, eh. Lo invitiamo proprio qua, Cioè, Ronaldo è una cosa, Vlahovic è un'altra, comprato dalla Fiorentina, vinto niente, e Ronaldo miglior giocatore se non di tutti i tempi, nei 10 migliori di tutti i tempi, quindi insomma, non mettiamo Ronaldo e Vlahovic nella stessa frase.
20: Secondo me non capisci di calcio.
7: No, non è... Mario, non esagerare, Mario, non esagerare, ecco. Però quello che voglio dire è che in questo caso, insomma, io ero contentissimo di Vlahovic, però magari potevi paragonarlo ad Haaland, puoi sbagliare determinate cose, però qua metterlo nella stessa frase di di Ronaldo, anche no.
21: Aspetta.
7: Esatto, mister, aspetta un attimo, molta calma. Allora, sento una depressione totale in giro, purtroppo ne faccio parte, Detto che per me il problema numero uno è sempre Elkan, a me piace Davis dell'Udinese. Se Davis non fosse di cristallo, mamma quanto mi piace Keenan Davis. Però, Gabriel Jesus, che ora sento nominare da te, Cami, tanta, forse troppa roba. Reteghi allenato sarebbe il top, Christian da Campobasso. Ecco, diciamo, se vogliamo provare a fare... Allora, no, calmi. Gabriel Jesus, Sorloth, Pellegrino, no. Con calma, cioè, così no, cioè, ripeto, siamo andati in Europa League, dobbiamo vendere e non abbiamo tutto questo budget, state calmi, quindi magari so che è bello dire tutti i nomi del mondo, ma sceglietene due e già se dovesse arrivare Colomoni, Sorloth, tanta roba, quindi andiamo con calma, iniziamo a prenderne uno e poi vediamo. Poi mi andrebbe molto bene, lamentati pure con questi tre, facciamo il gioco delle coppie. Se vuoi Colomani, non prendi Gabriel Jesus. Se vuoi Sorloth, non prendi Pellegrino. Cioè, le caratteristiche devono essere un po' complementari. Perché Sorloth può andare bene con Colomani? Perché Colomani nell'area di rigore non ha tutta sta stazza, però se lo butti tra le linee, magari con campo aperto, in contropiede, è un'altra cosa. Esempio, quando noi con l'Atalanta andiamo in vantaggio e mettiamo David e al terza ripartenza David viene sorpassato sul lungo dal difensore dell'Atalanta, tu dici stavolta, no, se ho Colomani nello spazio lungo va, che è una meraviglia e può far male. E però se c'è da battagliare o magari sono già in vantaggio, devo tenere la palla, butto dentro Sorloth, gli tiro la pallonata classica di Spalletti, mette il corpo, piglia fallo e ci fa salire. Ecco, tutte queste robe qua. Però andiamo a caratteristiche. Perché Colomani e eventualmente Gabriel Jesus uno dei due? Perché la fisicità non è il forte di entrambi e quindi o uno o l'altro. Sorloth e Pellegrino, perché entrambi sono belli grossi e magari poi ne abbiniamo uno un po' più veloce. Così eventualmente, esempio, Sorloth e Colomani possono giocare insieme? Sì. Sorloth e Gabriel Jesus possono giocare insieme? Sì. Uguale Pellegrino. Pellegrino e Sorloth insieme è già un po' più forzato. Un po' molto più forzato. Altro vocale.
22: Luca da Terni, ma io non credo che Comolli non abbia le competenze per dire a Spalletti che decide lui il mercato, che sa lui quello che serve alla Juventus, e soprattutto Spalletti conosce benissimo cosa serve in Serie A per far bene, che è un campionato molto chiuso, è diverso che giocare in Coppa o in altri campionati, e secondo me andare a prendere Gabriel Jesus e Colomani conta poco. Cioè, non ha insegnato niente che la Serie A si vince con calci piazzati, con cross buttati dentro alla buona, con protezione palla, con lanci lunghi sull'attaccante. Alla Juventus serve il Colomani o Gabriel Jesus di turno, ma serve il Waldmeid, a proposito, o Lewandowski o il Vlahovic o l'attaccante fisico. E a proposito di Waldmeid, secondo te ci sono possibilità, visto che ha fatto male, che possa chiedere essere ceduto in prestito quest'anno?
7: No, Waldmeid. Poi tra l'altro lui non è un 9 fisico, è solo gigante. Però se l'hai visto giocare è più un 10 quasi che un 9. è più un 10 che un 9, è un po' un attaccante poco d'area di rigore, di fraseggio, di possesso, è un po' attaccanti moderni, ma Voltemade non è un Lewandowski, non è proprio per niente un Lewandowski. Poi Lewandowski è sempre lì, io onestamente Lewandowski è sempre lì, poi in questo, anzi ormai da un mesetto a questa parte sembra non essere una pista per tutto il calcio italiano, perché comunque anche lui chiede tanti soldi, però è sempre lì, vedremo cosa succederà. Buon pomeriggio, io parlo

0: Spalletti deve fare il diavolo o farsi mandare via o andare via lui. Se arrivano senza una punta e un portiere entro il 10 di luglio, siamo nelle mani di dilettanti.
1: Che vuoi?
0: Esatto. Una punta, un portiere. Mister, una punta, un portiere. Se va bene.
1: Portiere a lei.
0: Va bene. E quindi, insomma, questa è la situazione. Ma siete liberissimi, Se noi tra un mese e sei giorni siamo ancora lì a dire Gabriel Jesus, il telenovela Colomoni, e quello e quell'altro, e poi il portiere, liberi, cioè apriamo i microfoni, ne chiamiamo uno al minuto, quindi senza pietà, me lo auguro. Poi chi mi chiede Sebastiano Esposito, proprio zero, mi piace zero, non è neanche un centravanti, un 9, è più un esterno, un ibrido, quindi cioè lo trovo un buon giocatore per il Cagliari, ecco, per la Juve.
2: Massimo il fratello.
0: Pio.
2: Ci farebbe comodo.
0: Pio, ma noi a tutto l'attacco dell'Inter, pure Bonnia noi farebbe comodo, quindi c'è un... Purtroppo questo vi fa male, sì, vi fa male pure a me, però noi siamo molto indietro. Siamo molto indietro, questo non significa che non si possa migliorare, però per migliorare bisogna ascoltare il mister. Vocale.
3: Federico da Castramare del Golfo, malato di Juventus nel senso buono, ma si può dire a Spalletti o qualcuno di voi come giornalista che deve giocare assolutamente con due punte? Cioè, o è così difficile da farlo capire a Spalletti? Grazie.
0: Io credo che tu non abbia ben chiaro il ruolo del giornalista di per sé e credo che tu non abbia proprio ben chiaro il tipo di dialogo che c'è con un allenatore. Non so come dirti, tu andare da un allenatore che ha vinto uno scudetto in Italia o in Russia con tanti 30-40 anni di esperienza e dire mister, lei non capisce niente di calcio, deve giocare a due perché deve ascoltare Camillo De Michelis, mi sembra un tantinello presuntuoso e arrogante. Al massimo puoi chiedere, mister, ma c'è nella sua idea quella di giocare con due punte? Quello si può fare. Ma andare a dire, devi giocare a due punte, non è tanto difficile da capire, io passo. Prova a chiedere a qualche altro speaker. Sicuro io non chiederò mai quella roba lì. Se dovesse arrivare Icardi, ragazzi, è un segnale terribile. Ma io ve lo dico subito, Se dovesse arrivare Icardi... con Spalletti che ha detto che non lo vuole manco per sbaglio, se dovesse arrivare Icardi in una squadra di Spalletti, aiuto, io ho molta paura. E poi 14 luglio Antonio da Napoli festeggia il mio onomastico, che è un'altra cosa, festeggia il mio onomastico, che tanto sarà in diretta, puoi festeggiare il mio onomastico. E poi dai Manu, ascoltiamo. Anzi no, abbiamo già quasi sforato. Grazie, come sempre. Una valanga di messaggi, di vocali. Quando siete così carichi, per noi è molto più facile.
2: Siamo a posto.
0: Sì, per noi è più facile fare radio e parlare con voi. Direi che per oggi siamo a posto così. Grazie di tutto. Un saluto a Gineprio, prima o poi arriverà in diretta. Ciao.
4: Club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
5: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. La tensione in Libano rimane altissima nonostante il rinnovo del cessate il fuoco tra Tel Aviv e Beirut. Nel paese dei cedri si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di UNIFIL. Si chiamava Milovan Jovanovic, era serbo e avrebbe compiuto 37 anni fra qualche giorno. È stato colpito da un mortaio nel sud-est del paese. Altri due peacekeeper, uno originario della Spagna e l'altro di El Salvador, sono rimasti feriti. È stato Hezbollah, denuncia Israele, e il gruppo militante riuscita, ha fatto sapere questa mattina di rifiutare l'accordo di tregua. Un accordo definito una capitolazione e una sconfitta dal leader di Hezbollah, Qassem, che ha invitato il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele.
5: La grazia Nicole Minetti resta, non ci sono motivi per rivalutarla. È questa la presa d'atto di Sergio Mattarella dopo gli accertamenti sollecitati dallo stesso Quirinale. La decisione del capo dello Stato era attesa alla luce di quanto prodotto dalla Procura Generale di Milano, che ieri aveva

0: aveva chiuso le porte concludendo, al termine della nuova istruttoria e citando le indagini difensive della stessa ex consigliera regionale lombarda e del suo compagno Giuseppe Cipriani, che il quadro era rimasto invariato rispetto al primo parere. Nessun festino con escort e droga nel ranch uruguaiano della coppia, ma solo incontri conviviali. Il Quirinale precisa che il capo dello Stato grazia da 11 anni senza farsi influenzare.
1: La GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il giudice, mancano elementi concreti su contatti, rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi. Dopo 30 anni di indagini, si tratta della sesta archiviazione. Sono stati spazzati via 30 anni di sospetti infamanti, ha commentato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Quella della giustizia resta un'emergenza. Vorrei che la politica non accantonasse il tema all'appello di Marina Berlusconi.
0: È stato arrestato un docente italiano della scuola militare Tellier di Milano. Come riporta il Corriere della Sera, l'uomo è accusato di concussione, maltrattamenti e violenza sessuale ai danni di 7 allievi dell'istituto. Le indagini condotte dai carabinieri sono partite dalla denuncia di uno studente maggiorenne, coordinate dai PM Letizia Mannella e Alessia Menegazzo, entrambi del pool specializzato nei reati sessuali. Il docente, che era commissario interno al prossimo esame di Stato, è stato arrestato a scuola e ora è ai domiciliari.
1: La politica: alla Camera ha approvato il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia al nucleare nella versione più moderna e sostenibile, dopo lo stop segnato dal referendum del 1987. E sì, sono stati 155, i no 86, 8 gli astenuti. Il testo passa ora al Senato. Il governo conta sulla conversione in legge per luglio, prima della pausa estiva, per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Un passo importante per il futuro, commenta dopo il voto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin. I primi reattori nucleari operativi in Italia potrebbero accendersi nel 2034-2035.
0: Il tennis: l'Italia del doppio misto è già in paradiso. Sara Errani e Andrea Lavassori fanno il bis a Roland Garros. Battono 4-6, 6-3, 10-4 Gabriela Dabrowski ed Evan King al match tie-break e si confermano campioni dello slam parigino. È un trionfo che nasce dall'amicizia, commenta la coppia azzurra dopo il match. Lavassori tornerà in campo domani nel doppio maschile al fianco di Simone Bolelli. Domani anche il derby con Boglio Arnaldi nella semifinale del singolare maschile. Intanto Mirra Andreeva travolge Marta Kostiuk ed è la prima finalista a Parigi.
1: È tutto, ma più tardi.

0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
3: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
5: Eccoci qua, abbiamo ammortizzato la terribile notizia della partenza di Dusan Vlahovic. Adesso possiamo guardare avanti con sofferenza, recuperando fiato, energie e speranze verso il futuro. Come saranno vestiti Santarelli e Marangio in questo pomeriggio?
6: Io ho una maglietta bellissima, vedi, ho scritto fino alla fine.
5: Sei una vergogna.
6: Con due colori
5: perché,
6: meravigliosi,
5: perché non hai messo
6: giallo
5: il cappello,
6: e celestino.
5: Non hai messo il cappello.
6: Dopo di voi lo metto.
5: Si lo metterai,
6: dai. Il cappello che mi ha regalato Matteo di Cancun.
5: Lo dico a beneficio delle forze dell'ordine che ci ascoltano. Lui è un narcotrafficante molto nascosto. Ma mettete sotto sopra, escono chicchi di riso.
6: Sì, certo. Dopo lo
5: di riso bianco.
6: Cappello,
5: no,
6: bellissimo.
5: Dicevo, come saranno vestiti? Nel senso, il mantello è un mantello dell'ottimismo o è un mantello del pessimismo? Dove si guarda? In che direzione si guarda? Qual è il futuro della Juventus? Questo è quello che naturalmente ci domandiamo.
6: Ma chiesta l'intelligenza artificiale.
5: L'intelligenza artificiale. Io voglio soltanto chiarire una cosa.
6: Sì, chiarisci, va.
5: Detto che ho fatto.
6: Che hai fatto?
5: Ho tentato Alessandro con un progetto.
6: Accetto.
5: Tu pensa se lo dovessimo creare noi?
6: Accetto.
5: Cioè, è il lavoro del futuro.
6: Sì, ci manca.
5: No, e tu con quel chiaramente.
6: Rossi ha detto accetta anche
5: c'è
6: lui.
5: C'è sempre, diciamo, il benefattore iniziale che ti dice: ok, mi piace questo progetto, io ti stanzio tot cifra, tu scegli, eccetera.
6: Turco, vabbè, questa è una Turco ci favorisce il.
5: Turco potrebbe fornire il reparto orientale. No, dicevo, torniamo a noi, perché c'è anche quel gusto lì, volendo, no? Insomma, ognuno sceglie quello che preferisce. No, dicevo, mettiamoci un attimo in chiaro le cose. Quando l'energumero alla mia destra,
6: ma che vuoi
5: questo
6: da me?
5: Pelato che puzza di sudore,
6: no,
5: come se non
6: sudore,
5: ci fosse domani.
6: Devo dire
5: che si
6: c'è
5: lava.
6: C'è giorno Martì. Che non vengo senza profumo.
5: Devo dire che si lava molto, a differenza di qualcun altro. Vabbè, ma vabbè, sì. Questo è un altro discorso. Quando questo energumero mi lascerà da solo e andrà in vacanza?
6: Sì. 13 luglio.
5: Io non voglio sentirmi dire che Miretti e Zidane, o magari trasformate, che ne so, qualsiasi giocatore che magari la Juve dovrà vendere in Zidane, il giocatore rinunciabile, no, è il più forte della rosa, come si fa a vendere? No, com'è possibile che quello lo facciamo andare a Napoli? Patti chiari, amicizia lunga, perché noi siamo in questa situazione qua. Bisogna vendere per comprare, non posso né scendere né salire, vendere per comprare. Intanto se ne va Dusan Vlahovic. Fai così, cucina a me, ciao Dusan, ha liberato l'armadietto, tutto a posto. Adesso, diciamo, pare che la Juventus pare, ma ne usciranno 250.000 di nomi, e noi siamo stanchi anche di questo, però uscirà tra i nomi, sembra poi che ci sentono, Sorloth è diventato la fantasia più, perché l'Atletico Madrid ha detto, sai, io su Vlahovic ci posso anche parlare, magari me lo prendo. Julian Alvarez non so se resta e va via, ancora non l'ho capito,
7: che
5: un giorno dicono che resta, un giorno dicono che va via, ma dovrebbe restare. Nico Gonzalez tutto sommato lo vorrebbe, ecco che solo ti dice: senti, non è che ti devo portare i gelati, che faccio, gioco, non gioco, non porto i gelati, quindi così. Quindi Sorloth potrebbe entrare nell'affare per la chiusura di Nico Gonzalez, e a quel punto non avresti neanche una grande differenza economica da metterci vicino, perché il valore sostanzialmente è quello lì. E quindi Sorloth non sarebbe male. Detto che stiamo ancora aspettando la campanellina di Colomani, perché se poi arriviamo come al solito, sta per cominciare il campionato e ogni giorno Coloma sì, Coloma no, Coloma sì, Coloma no, Coloma sì, Coloma no, che ora anche sui titoli oramai si è persa quel briciolo di fantasia. Vorremmo avere un Coloma sì, se proprio ce lo dobbiamo subire subito, così intanto ce lo troviamo davanti. Il mio giocatore preferito, cioè uno dei giocatori che io porterei alla Juventus in braccio ora, che è Gonzalo Garcia, ha detto: sai, se devo andare via dall'Atletico Madrid, vado al Como in Champions League.
6: Ti rendi conto?
5: Sì. E lì io stamattina ho riflettuto e ho detto: cioè, voi vi rendete conto che un tempo ne parlavamo, andavamo a prendere con l'aereo Ronaldo, adesso se un giocatore deve scegliere tra Como e Juve, sceglie Como.
7: Vabbè, lì io voglio immaginare, perché ha parlato col suo amichetto Nico Paz.
5: Ho capito, sceglie Como. Non t'ho detto tra il Como e il Napoli, tra il Como e la Roma, tra il Como e scendiamo ancora più giù, la Lazio e la Fiorenti, Como e Juventus.
7: Ma sai, Vincenzo,
5: un tempo uno diceva: ma me lo chiedi anche
7: come cosa?
5: Adesso ti dicono: ma la Juventus, quello là con gli occhiali legatori, quella gente che sta lì a fame, no, io non, quindi parlano in inglese solamente, che non...
7: Guarda,
5: un tempo c'era, però mi ricordo c'era il presidente bravo, un tempo c'era Ronaldo, adesso il capitano Locatelli. Sai che Como, io una casetta sul lago di Como la vedo, è quello, così dicono. Adesso.
6: 10 anni fa prendevamo Higuain, no?
5: 10 anni fa prendevamo Gonzalo Higuain. E ricordo ancora, avevamo appena fatto partire, cioè da poco fatto partire TMV Radio, che nasceva nella stanza dell'appartamento del cugino di Gabriele Razzini, peraltro. E Gabriele a un certo punto disse: oh, dobbiamo fare il cambio turno, siccome ancora eravamo organizzati all'acqua di rose, cioè nel senso che stavamo partendo, quindi non avevamo ancora tutte le forze che abbiamo adesso. Io rimasi lì, perché vivevo letteralmente lì.
6: Non si ride.
5: Eh sì, perché poi Gabriele disse: vabbè, io vado a mangiare una cosa e poi torno, tanto che può mai succedere. Anzi no, il regista che c'era, Gabriele, stava a casa. A un certo punto rimango da solo, non posso andare in diretta, perché come diciamo noi sempre, poi ognuno deve avere le competenze diverse. Io, Alessandro, non possiamo fare il lavoro di Rossi, Rossi può fare il nostro, a ciascuno il suo.
6: Rossi può fare anche il nostro,
5: anche il nostro.
6: Rossi può tutto.
5: A ciascuno il suo. Esce la notizia: Higuain, visite segrete alla Juventus, arriva la Juventus, chiamo Gabriele, vieni a mettere in diretta, arriva con le babbucce al piede. Questo è farvi capire che tempi erano. Ed erano i tempi in cui non solo venne Higuain, venne Pjanic, venne Pogba. Andammo a togliere alle competitor Roma, quanto è stabilito per Pjanic? 35, eccoli qua. Quanto è stabilito per Higuain? 90, eccoli qua. Qualcuno poi dirà anni dopo a questa emittente: il problema è stato proprio andarsi a prendere Higuain. Ad avercene di problemi così. Adesso invece, giustamente, visto che il problema era quello, adesso noi ci abbracciamo. Siamo contenti,
7: Vincenzo,
5: se viene Colomani.
7: Le posizioni sono sempre rispettabili.
5: No,
7: io
5: scherzo,
7: non la condivido.
5: Adesso, ironizzo, però per
7: però
5: dire.
7: Però no, è stato detto anche questo.
5: È stato detto
7: meno
5: anche
7: male
5: questo,
7: che avevamo preso
5: quindi,
7: De Bruyne.
5: Ironizzo,
7: insomma,
5: su questo.
6: No, scusami, no, De Bruyne, che era con Mainz?
5: Bellingham. Sì, no, io ironizzo simpaticamente su questo, per dire: pensa che c'è qualcuno che magari dalla sua punto di vista ragionevolmente dice: il problema è qua, abbiamo preso Higuain, e noi adesso speriamo che a 30 milioni ci danno Colomani.
7: No, ma Vincenzo, allora io credo che, allora, punto 1, ieri è stata la giornata di Vlahovic sì, Vlahovic no, chi si strappa capelli, chi se li strappa, chi brinda, tutte posizioni assolutamente legittime. Oggi però andiamo avanti, basta, Vlahovic se n'è andato, sti cavoli. Con la premessa che se fa 20 gol l'anno prossimo, se avessimo confermato, lo sai, no?
5: Certo.
7: Magari quelli che ieri festeggiavano, se l'avessimo confermato, se ne fa 3, meno male è andato via. Ma a me in questo momento di Vlahovic non me ne frega più niente. No, io guardo al futuro, perché adesso è inutile accapigliarsi ancora, doveva, è andato. Bene, perfetto. Ora sappiamo che da quando è arrivato come lì alla Juventus, giorno infausto, non me ne voglia Giacomo lì, ma al momento è così. Lui c'ha un pallino, c'ha un chiaro fisso, Colomani. Beh, allora, lo vado a prendere domani mattina, come hai detto te, quella metafora del caffè mi è piaciuta molto.
5: Il sorriso prima della colazione.
7: Però si metta in testa il dottor Comolli che non ci può fare sta telenovela fino al 31 agosto, perché se no... E poi vediamo, e poi vediamo di che pasta sono fatti. Tutti, ci metto tutti, ci metto tutti. Hanno una sfida davanti, secondo me molto complicata, molto delicata, però sono pagati per questo, e anche bene. Quindi, archiviato Vlahovic, adesso vediamo, come scrive l'amico Fabrizio, che tra l'altro ringrazio anche per una cosa, che grazie a Fabrizio si è salvata una situazione che poteva essere delicata.
5: Attenzione, ma Fabrizio lo ringrazierò sempre, perché...
7: Grande Fabrizio,
5: mi ha sempre dato una mano straordinaria a distanza. Mio padre è diventato il fan di Fabrizio.
7: Però, come dice Fabrizio,
5: occhio, e tra poco ti chiama pure per farsi due chiacchiere.
7: Possiamo prendere due attaccanti, come dice, normali? Io questo li chiedo a Comolli. Due attaccanti normali. Sorloth a me piace da morire, ma non dimentico che Sorloth fino a 3 anni fa era Real Sociedad, insomma, no? Poi sposa il Villarreal. Benissimo, a me piace da morire. Non è male, a piace. Colomani, altro attaccante normale, li possiamo prendere? Senza dover imbastire trattative annuali? No, perché oggi ho letto pure nella mia quotidiana rassegna stampa che ora se ne prende uno e il secondo semmai con i sardi a Ferragosto. A me cara le braccia, però siccome in questo momento si legge e si sente tutto, poi avremo il grande Mirko Nicolino. Io una cosa, questo li chiedo, Vincenzo, e come ho detto e ribadisco, io ho tre step, ok? 30 giugno, perché il 30 giugno magari in portiere Normo Rotato l'avevo preso, 13 luglio, Juventus che va in raduno, quindi magari che si raduna, quindi magari oltre al portiere un attaccante, e 2 agosto, non solo perché torno alle ferie, ma perché siamo nel mese che ci porterà al mercato, al campionato. Io credo, mi auguro, spero che in questi tre step noi possiamo vedere, caro Vincenzo, un'ossatura della squadra. È chiaro che se abbiamo al 30 giugno e il portiere ce l'abbiamo e Sorloth non è ancora arrivato, Colomani un giorno sì, un giorno no, allora a quel punto mi tolgo il mantello che ho ancora un po' di ottimismo e comincio a preoccuparmi seriamente.
5: No, io perciò ti dico, speriamo che intanto si vada incontro a qualche fumata bianca qua e là per cominciare ad avere un'idea della direzione dove stiamo andando, perché io onestamente di passare un'estate alla rincorsa di sì, forse si fa, non lo so, vediamo, poi ce n'è un altro, poi quest'anno non lo voglio fare, perché onestamente sono tanti anni che andiamo incontro a queste situazioni. Paradossalmente c'è stato uno stop solo nell'anno di Giuntoli, quando arrivavano giocatori con una facilità tale da dire cavolo è tornata la Juve, ti ricordi quando dicevamo è tornata la Juve? E ho un appello a proposito di quel mercato fatto da Giuntoli. Mi rivolgo al neosposo Tuncum Meners.
7: Sì, anche io ci vedo a dire, ma bravo, diglielo, allora, te, bravo, dico, diglielo te Vincenzo.
5: Ci sono club turchi che sono interessati a lui. Secondo me dovrebbe andare ogni sera, non so di che religione è, mettiamo sia cattolico, in chiesa a rendere grazie al nostro Signore per queste offerte. Sentir dire, poi bisogna capire se è vero o no, no, io voglio dimostrare il mio valore alla Juve, no, grazie. Apprezziamo il pensiero, Tun, come se avessi dato, ma per noi no, grazie. E te lo dico in maniera ironica, perché poi te lo dico in maniera anche arrabbiata. Se dimostrare il valore e camminare in campo come un ettoplasma, come fatto fino adesso, e non vedo un motivo per cui all'improvviso si accende e diventa la furia cieca, perché non lo diventi, che la furia cieca nasci e muori furia cieca, e non è ancora morto fortunatamente. Con Miners no, basta. Allora,
7: meno male che hai detto te, se diceva qualche un altro diciamo la notizia,
5: bravo,
7: meno,
5: cioè,
7: male che l'hai detto,
5: per,
7: no, non parlavo di Quintino,
5: no, perché ieri ha annunciato in diretta che c'era, tu non lo sai questo,
7: no,
5: lui ieri ha annunciato in diretta che c'era Como lì su Rai 3 perché Paolino aveva messo quella foto.
7: No, no, ti prego, dimmi di no. No, no, no, ragazzi, ditemi di no. No, dite, no, no, no, io, no, non ci credo.
5: E io
7: non
5: ero al telefono con Antonio in quel momento. Ho fatto, no, ti leggo questo messaggio. Petratelli dalla redazione mi segnala. Quindi gli hanno detto c'è Como lì su Rai 3. Ovviamente non era così, perché il buon Antonio Paolino ci aveva mandato la foto che potremmo anche allegare, sì, ma non la alleghiamo, no, no, di Maurizio Landini, no? Tra l'altro c'era scritto sotto pancia Maurizio Landini dicendo: oh, toh, guarda, Como lì su Rai 3, per dire c'è una somiglianza. Quello l'ha data come notizia, ecco perché pensavo ti rivolgessi a... Quindi gli hanno detto c'è Como lì su Rai 3. Ah no, no, scusate, ho sbagliato, non è vero.
7: Eccolo! Eccolo! Cioè, se era simile,
5: è la stessa cosa di Eccolo. Perciò ne fanno uno al mondo, no? Quindi, tornando a Combiners, caro Tun, grazie del pensiero. Quella, la Turchia, è un paese bellissimo. Stadi nuovi, soldi con la pala. Noi, per noi va bene così, per noi basta così.
6: No, Alessio da Perugia, hai ragione, io condivido il tuo pensiero. Che lui dice, guardate ragazzi, che il Paris Saint-Germain se chiede 40 oggi... gli chiederà fino alla fine del mercato, e lo so, infatti è poi che siamo 40 o 30, hai ragionissima Alessio, a meno che David esplode, non che si fa esplodere, che potrebbe essere che quella,
5: ma insomma,
6: esplode al mondiale, fa 14 gol, per San Giovese abbiamo trovato il abbiamo trovato la Samp, ecco, e magari va lì, perché se no quello che dice Alessio l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle l'anno scorso.
5: Già.
6: Però adesso dobbiamo avere fiducia, perché altrimenti non allora, c'è
5: peggio
6: un...
5: di come è stato fatto fino ad ora, bravo, non bravo, può essere bravo, fatto bravo. Che tu adesso debba dare non uno ma due attaccanti, e glieli devi dare. Spalletti, secondo me, tutto sommato, sta nella sua stanzetta, dice vabbè, sì,
7: oggi l'ha lanciato un missilotto della Rentis.
5: Sì, che infatti, mamma, ma io li voglio i missili degli altri.
7: Sì, però li devo fare la squadra, perché se ci ripresentiamo con Di Gregori e Kuhn-Meiners, quelli altro che missili ci, ci mandano.
5: Lo so, però io quel missile lo voglio, perché esiste il karma e perché esiste la voglia di rivalsa.
7: Quindi e te la fai con Como lì?
5: Non te la fai con Como lì, ma è quello che ti sto dicendo. Cioè, io non penso che ci sia da scavare ancora di più. Sai, si dice tocchi il fondo, scavi. Siamo arrivati in Cina, ragazzi. Magari arriva qualche giocatore cinese, perché fratello, la Cina, dammi quello, mi piace. Perché abbiamo scavato all'inverosimile. Non credo che si possa andare ancora più a fondo. Anche perché, diciamocela tutta,
7: abbiamo detto troppe volte, però sì, hai ragione, capito, io la penso, no, sono ottimista, però,
5: Vince. No, tu non sei ottimista, sei finto ottimista.
7: No, perché sul serio?
5: Perché ti dico che non può andare peggio?
7: Il cappello
5: perché,
7: di Cancun.
5: Perché poi, a un certo punto, è Como lì, sarebbe il terzo fallimento, chiudi baracche e burattini, ciao. Per Spalletti sarebbe il secondo fallimento di fila, perché ci metterebbe la faccia.
6: Certo.
5: Saluto baracche, ma anche per Elkan sarebbero 6 anni di fallimento. E là comincia a essere difficile dire ok, chiudo baracca e burattini. No, no, perché là ci faccio una figura pessima a livello planetario come imprenditore, che già la Ferrari, la Juve che per 6 anni ha vinto una Coppa Italia, un allenatore che è stato cacciato a calci
7: con un giocatore che ora non
5: con
7: c'è
5: un
7: più.
5: Giocatore che ora non c'è più, che hai perso a zero perché non sei riuscito a venderlo prima.
7: Vincenzo. Tra Como
5: cioè,
7: lì e giunto
5: diventa la barzelletta che si raccontano nei come si chiama, in quei club esclusivi, no? Quando si mettono davanti al caminetto col sigaro in mano. Toh, bella, hai sentito di quel imprenditore John Elkann che in 6 anni ha vinto solo una Coppa Italia con la Juventus ha comprato Combiners, ha preso David teneva Como lì, lo prendono in giro. È chiaro che lui non vuole questo, vuole un rilancio. Quindi io non penso che uno possa dire alla fine dell'anno, visto che lo salutate all'Allianz Stadium, io vi porto strefezza. No,
7: guarda, ha molta ragione Leonardo. Io infatti ho detto anche in una diretta che ho fatto ieri sera a Marangio, mentre tu copulavi, io facevo dirette,
5: almeno c'è uno dei due che
7: che copula, bravo. In realtà Como lì ha delle carte, è il messaggio dell'amico Leonardo da Roma. Como lì ha Nico Pezzorlot, tutta roba che può far pensa a costo zero, Douglas Luiz per Dubo Martinez e Davide per Kolumani, Kuhn-Meiners per Ndicka.
6: Leo, hai Leonardo, hai perfettamente ragione. Ma infatti, secondo me,
7: poi lo dicevo ieri, come quando, no, giustamente gli amici hanno un sacco di idee, ce l'abbiamo anche noi, poi ma un conto sì, avercene noi, sì, un sì. conto poi fare le trattative, no? Perché sennò saremo tutti dettori sportivi.
5: Però noi facciamo bene a raccontare però dei nostri amici, magari si accende una lampadina dall'altra
6: perché
5: parte.
6: Perché Leonardo ha detto una cosa verissima. Insomma. Sorlot e Nico, cioè tu pensa quei folli dell'Atletico Madrid vogliono Nico Gonzalez, ragazzi, ma chiudilo domani mattina.
5: Però aspetta, qua c'è addirittura una magia doppia, perché tu loro si prendono magari Vlahovic a zero, si tengono Julian Alvarez, si conservano Nico Gonzalez e si tolgono Sorlot, che tanto allora a quel punto non serve
6: non
5: più,
6: non lo voglio,
5: e tu questa operazione la puoi fare con Miners Indica.
6: Ma lo rivuole il suo amichetto Gasperini, ma ci
5: no, poi
6: ma
5: dopo,
6: ci vada ci
5: magari
6: vada.
5: Lui dice no, a Roma fa troppo caldo, voglio dimostrare il mio valore a Torino, accendete vabbè. I fuochi, no, sono tutte idee valide e che secondo me qualcuno ti chiederà qualcosa di questi scambi.
7: No, fantastico anche l'amico Roberto a Piazza Armina che dice Arthur è come un muto, guarda c'è un appuntamento domattina in banca per parlare.
5: In realtà poi sì, no, fortunatamente il gremio lo vuole riscattare, quindi almeno su Arthur noi chiudiamo.
7: Mentre l'amico Gerry da Pomezia mi dice Ale ti ho sentito oggi a TMV Radio, ti sono vicino, grazie anche per il cuore. Grazie Gerry da Pomezia. No, ma allora poi quando dico che noi dobbiamo un minimo aver fiducia, no? È perché nella chiusura pessima della stagione e nel fatto che poi Vlahovic è andato via, chi è contento e chi non è contento, però oggi tu hai più o meno il puzzle completo, ok? Perché era l'ultima cosina che ti mancava, Vlahovic, oggi l'hai risolta. Poi bisognerebbe parlare col signor Giuntoli e col signor Comolli, perché alla fine l'hai perso a zero e va bene, comunque lasciamo perdere. Però tu ora il quadro ce l'hai completo, cioè la cornice, devi riempirlo. Ma sai quello che devi fare? Lo sai. Anche sull'attacco lo sai. Però anche lì, Vincenzo, se noi ci avevamo raccontato che lui aveva dato le procure a mezza Europa, ok? Sarà un segnale come quando Fantozzi cerca l'amante, trova l'indizio e trova il pane ovunque.
5: Certo,
7: dice,
5: certo.
7: Se forse è il fornaio, ecco. Però diciamo che gli era sfuggita, non ci avevamo pensato. Oh, ora lo sanno.
5: Io non so neanche se è vero che pensasse quello che ha detto Chiellini, cioè che fino all'ultimo immaginava che lui fosse, che avrebbe deciso di restare. No, secondo me uno che lascia la procura in giro per il mondo dicendo vengo ovunque è uno che probabilmente è più facile, come ha detto Tutto Sport, che abbia detto ma come, mi volete dare lo stesso stipendio di David? Sì, amico mio,
7: sì,
5: però tu hai preso 12 appunto, milioni l'anno scorso
7: e sei pari a Davide su quello,
5: lo stesso stipendio esatto. di top ai esatto. quali non gli lustri manco le scarpe,
7: esatto.
5: Quindi a quel punto avresti dovuto dire ok, io ho preso molto più di quello che meritavo, quindi sei.
7: Però lui ti dice nella sua presunzione, perché fornimento del genere da presuntuosi, ok? Lui ti dice: hai visto questo? Doveva prendermi il posto, doveva farmi le scarpe. Vabbè. Ah, però vedi, Marangio, io mi ero dimenticato di una cosa, però l'avevo promessa ieri e la ridico anche oggi. Chiellini ha parlato allo Juventus Club Parlamento. Ora io voglio bene a tutti, no? Però allo Juventus Club Parlamento vorrei dire una cosa, insomma, io sento parlare di voi in due occasioni l'anno. A Natale ando fate la cena e a giugno, fine stagione, ando fate la cena. Si può provare a fare qualcosa anche per difendere la nostra Juventus, voi che vi chiamate Juventus Club Parlamento, oppure quando sparano addosso alla nostra Juve mi devo sentire come sono sentito dire no, sono impegnato, oppure è vero che il presidente è cambiato, meno male, no, sai, ma è un collega di partito, non lo posso attaccare, dopo che ci avevano detto al TG1 il signor Borghi d'Italia Viva che l'Italia che la Juve ruba, eh? Ok, tifoso del Toro. Quindi Juve Club Parlamento, vi vogliamo bene, siete bravi e tutto. Vogliamo tirar fuori l'identità juventina al di fuori poi delle scene di fine di Natale, degli auguri di Natale e a giugno, perché mi sarebbe anche un po' venuto a noi. Oggi ce l'ho con tutti.
5: Tanto Abemus, prezzo per Colomani.
7: Un'altra volta.
5: Prezzo di cartellino che dovrebbe essere sensibilmente più alto rispetto a quello che pensavamo, cioè parliamo di 40 milioni, però il giocatore che vuole la Juventus sarebbe disposto a dimezzarsi le richieste di stipendio rispetto a quello, sì, che l'ingaggio
6: 40
5: che
6: pippi li devi dare.
5: Ho capito, però sai che conta l'ingaggio molto. Se uno si paga, sì, si prende poco ingaggio, poi quei 40 milioni tu in qualche modo dovresti
6: sì, c'è di qualcuno a 40.
5: No, però sai, se tu riesci a fare uno scambio quasi alla pari Sorloth Nico Gonzalez, ecco che tu quei 40 milioni dici, facciamo finta che con 40 milioni ho preso Colomani e Sorloth. Però Colomani con un ingaggio basso, Sorloth un ingaggio più
6: basso.
5: Quindi
6: prenderebbe 3? Più o meno?
5: Più o meno 3,5 più o meno. E Sorloth che prenderebbe magari un ingaggio, non so quanto prende adesso, sui 5 se non sbaglio, comunque più basso rispetto a quello che avresti dato a Vlahovic, quindi questo sarebbe un altro, tra virgolette, sorriso.
7: Guarda, per l'amor di Dio, se guarda, se la Juve ha 40 milioni, ok, e fa un mercato intelligente tipo quello che stiamo dicendo, io ci aggiungo anche Bremer che va al Bayern Monaco e te prendi Kim, magari ti danno pure 10 milioni, allora a quel punto devo spendere 40 milioni, li spendo, mi tappo il naso, gli occhi, sperando che sia un investimento importante, e sinceramente lo faccio. E sinceramente, però devi avere l'intelligenza, la bravura e la forza di far quadrare tutti gli altri.
5: Però poi devi tornare a essere Juventus, vai là con la valigetta, se sei deciso, vai là con la valigetta, lo prendi e torni a casa. Perché ad andare a fare un altro tira e molla con il presidente della Paris Saint Germain, che dice, figlio mio, scegli tu che vuoi fare, perché una volta te lo do in prestito, lo riscatto e poi non lo riscatto, ma me lo presti per un mese per fare il mondiale per club, lo riscatto ma non lo riscatto, milione, ma me lo dai un'altra volta a gennaio, no ma costa troppo, me lo dai adesso, no ma 40 sono troppi, quello dice, allora Vincenzo, cioè io voglio anche fare l'offerta ai più poveri, no, però poi a un certo punto
7: ridendo e scherzando, perché poi ci ridiamo e ci scherziamo perché la Juve è importante, ma le cose gravi nella vita sono altre. Ma noi siamo stati 10 giorni, una settimana ad Istanbul per prendere il Nesiri e si è preso nemmeno
5: quello. Non l'hai preso,
7: cioè,
5: non l'hai preso, cioè,
7: ti meraviglieresti che ora come lì ricomincia.
5: Ti dice no chiunque.
7: Però magari questa volta li porta a
5: pensa
7: casa
5: che
7: tutti.
5: Sto cretino è io, il sottoscritto, è ancora convinto che è successo.
7: No, mi ha fatto perdere il colpo.
5: Sto cretino, cioè il sottoscritto, che se la gente pensa che sto insultando qualcuno.
7: Sei un cretino,
5: tu non c'eri. È ancora convinto che alla fine, cioè almeno fossi io come lì lo farei, si possa provare a prendere Brahim Diaz. Perché Mourinho gli ha detto, amico mio, apprezzo tantissimo che ti vuoi conquistare un posto. Il nostro posto che ti possiamo dare è su quella bacheca là, aspetti che gli altri finiscono di giocare e li abbracci tutti, perché oggettivamente non c'è spazio.
7: Senti che ti dico, Maranja, andiamo in pausa, anche qui non facciamo nessun quesito. Noi faremo un grande mercato. Colomani arriva alla Juve, Sorloth arriva alla Juve, Brahim Diaz arriva alla Juve,
5: mi prendo Alaba a destra, faccio partire Cambiaso a
7: noi
5: sinistra,
7: faremo un grande mercato,
5: qualcuno a sinistra, finito il mercato ci abbracciamo e piangiamo, sì. Poi io vado in ferie esaurito, tu cominci a fare i colpi di tacco,
7: ma io infatti
5: sapendo
7: prima
5: che il calcio di rigore contro il Norimberga di turno non lo tirerà Vlahovic, perché non c'è più, e vissero tutti felici.
7: Pausa
5: e contenti.
7: Torniamo. Pausa e torniamo.
2: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
8: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori sono ancora i campioni del doppio misto a Roland Garros. Gli azzurri confermano il titolo nella specialità grazie al successo in rimonta su Gabriela Dabrowski ed Ivan King con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 in 1 ora e 20 minuti. Ufficializzato intanto il programma delle semifinali del Roland Garros, in programma venerdì sul Philippe Chatrier. Si parte alle 14.30 con la sfida tra Jakub Bensic e Sasha Zverev, poi alle 19 ci sarà il derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Manca pochissimo per conoscere la nuova Serie A 2026-2027. Domani verrà svelato il calendario del prossimo campionato. Inizierà il 23 agosto e si concluderà il weekend del 29-30 maggio 2027. Il nuovo calendario dovrà fare i conti con una sosta nazionale rivisitata. La prima farà saltare infatti due giornate, 27 settembre e 4 ottobre, mentre le altre due, format classico, un turno di stop, sono in programma per metà novembre e fine marzo. Due invece i turni infrasettimanali, 28 ottobre e 6 gennaio 2027, prevista anche la sosta natalizia per il 26 e 27 dicembre. Come annunciato in una nota sul proprio sito ufficiale, il Napoli comunica di aver risolto consensualmente ed in anticipo, rispetto alla naturale scadenza, i rapporti di lavoro con l'allenatore Antonio Conte e con i suoi collaboratori. La società ha ringraziato il tecnico e il suo staff per l'eccellente lavoro svolto. Mondiale 2026, le bottiglie d'acqua riutilizzabili portate dai tifosi non saranno ammesse negli stadi. Lo ha comunicato mercoledì la FIFA, citando una misura di sicurezza che costringerà tuttavia ad acquistare l'acqua all'interno degli impianti. Il loro prezzo, ha assicurato, rimarrà in linea con quello degli altri eventi organizzati. Formula 1, giorno di conferenza stampa piloti al Gran Premio di Monte Carlo. Per la Ferrari c'è Charles Leclerc che parla del rinnovo con la scuderia del cavallino. Amo il team, ma voglio anche vincere. Ancora non ci siamo riusciti in una stagione intera, ma c'è fiducia, ha detto. Se concluderò qui la mia carriera, sono ancora giovane. E poi ha concluso. Mi volevano altre squadre, ma questa è stata la scelta giusta. È tutto dalla redazione sportiva. Appuntamento alla prossima edizione.

0: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
2: Radio Bianco.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord migliora al nord-ovest, rovesci e temporali tra Lombardia, Triveneto ed Emilia, ma in attenuazione dal pomeriggio con tendenza a schiarite. Temperature stabili, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro instabile tra Toscana interna, Umbria e Adriatiche con piogge e rovesci. Maggiore variabilità con ampie aperture sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo soleggiato, con qualche modesto annuvolamento in arrivo in serata su Alta Campania e Molise. Temperature stabili, massime tra 28 e 32 gradi.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
5: La nostra ovviamente non è una campagna contro Comolli, è una constatazione di un qualcosa che ha funzionato malissimo l'anno scorso e che per adesso stenta ancora a mettersi in moto. Poi, se voi mi dite, tu mi dici, devi scegliere tra Comolli e Spalletti, io intanto non vorrei già scegliere sempre ogni anno, vorrei avere una struttura solida che va avanti. Tra i due io dico quello di cui mi fido di più è Spalletti. Poi proveremo a fidarci di Comolli, proviamo a fidarci di Comolli, tant'è che abbiamo chiuso il collegamento dicendo, ma vedrete che faremo un grande mercato.
6: Mi fai sentire un paio di vocali e poi andiamo al nostro top. Ecco, io ci metterei Mirko a fare il mercato della Juve.
5: Ma pure l'allenatore.
6: Già. Vai!
7: Ciao Alessandro Vincenzo, sono Santo.
6: Ciao caro.
7: Ciao. Non vi parlo di Vlahovic perché tanto
6: bravo.
7: Ormai è andato, bravissimo. Non serve niente, i giocatori vanno, la Juve resta.
6: Ben bravo, bravo.
7: Più che altro io sono molto preoccupato perché penso che se uno guarda ed osserva gli ultimi 40 anni della nostra Juve, questo sia il punto più basso, perché anche se con Blanc e Comolli
6: siamo sempre al mondo,
7: avevamo fatto uguale super giù come risultati. Almeno lì avevamo i nostri totem in campo che ci davano speranze, Del Piero, Buffon, Pavel. E qui non si vede la luce in fondo al tunnel, quella luce che poi da noi è arrivata solo nel 2010, quando è arrivata Andrea. Mi dispiace, ma John non è in grado non solo di guidare la Juve, ma non è neanche in grado di scegliere le persone che la guidino.
6: Ciao Santo, sentiamo un altro.
5: Sì, torno sempre su quel concetto che esprimevo anche stamattina su TMV Radio. Quando si continua a dire, quando c'era Andrea, invece adesso c'è Elkan. Sì, ricordiamo, Elkan certo. C'è sempre stato. Poi sull'ultima riflessione nostra amica è giusta, sbaglia a scegliere, dopo Andrea non ne ha scelto uno buono.
6: Esatto, vai.
8: Ciao ragazzi, Paolo da Rovigo.
6: Ciao Paolo.
8: Maranzo, a proposito della voglia di rivalsa, qua c'è il rischio che se arrivano missili, questi qua abbassano la testa e gli vengono i lacrimoni agli occhi, capito? Perché sono senza carattere,
5: ho capito quello che vuoi dire.
8: Perché io mi ricordo quando c'era la Juve, c'erano anche amici, quando si trovavano da avversari, sapevo per certo che erano amici perché uscivano con le famiglie, si vedevano eccetera, ma in campo io vedevo certi giocatori nostri, gli dicevo non passare di qua perché ti faccio male,
6: questo è un altro aspetto,
8: e ci entravano dentro duri e in campo.
6: Questo adesso è un altro aspetto.
5: Adesso ci siamo accomodati.
6: Bravo,
5: prego.
6: Bravo, l'amico da Rovigo, c'entra un altro punto,
5: ma
6: fondamentale.
5: Certo, ma c'entra il
6: fondamentale,
5: punto.
6: Fondamentale. Ciao Mirko, a proposito di facce da cattivo. Mirko c'ha sempre la faccia un po' da cattivo.
5: No, no, Mirko. No, ma Mirko non ha la faccia cattiva, ha la faccia da buono che però se lo fa incazzare.
6: È Mandzukic. È come quello
5: la testata
6: che
5: te la dà volentieri, diciamo.
6: Che noi, sai, stavamo aspettando un'intervista a Mandzukic, no? E Maranggio una mattina mi manda una foto.
5: Storia ogni volta.
6: Sì, mi manda una foto, dice, guarda, è pronta l'intervista a Vlahovic, sta arrivando, ed era nemmeno un socio.
5: Non era neanche un socio.
6: Tra l'altro era un tuo conterraneo, Mirko.
5: Vabbè, poi ma tanto se tu provi a pensare, ci arrivi anche tu. Se,
6: i grandi colpi di Maranggio,
5: no,
6: capito?
5: Abbiamo preso insieme, quindi no, non rompere le scatole.
6: Maranggio ha fatto dei colpi, poi si lamenta i tale scout della Juve.
5: Dai, ho scritto il nome nel frattempo. No, e comunque sì, l'abbiamo scelto insieme, perché c'è stato un momento in cui abbiamo fatto anche dei colloqui individuali di coppia. Quindi io e te a fare i colloqui individuali. E va bene.
6: Vabbè.
5: Mirko, hai scoperchiato il vaso di Pandora. Okay, perfetto. Dico.
6: Vita mia!
5: Era,
6: vita
5: tutto
6: mia.
5: Era tutto pronto. Allora,
6: se ti dico vita mia, sorridi un po', Mirko.
9: Un po', sì.
5: Un po', sì.
6: La Juve è la nostra vita, ragazzi.
5: La vita nostra, che però in questo momento vive tra alti e bassi. Però, allora, prima il tuo parere su come è stata gestita poi tutta la storia Vlahovic, che salutiamo e gli diciamo ciao Dusan.
9: Quanti giorni ho? Ma vi stavo ascoltando mentre voi parlavate, mi venivano in mente talmente tante cose che potremmo scrivere un libro qua in 5 minuti a tre mani, a sei mani, scusatemi, e lo...
5: No, a quattro, lui ce l'ha occupata le sue.
9: E venderemmo un milione di copie forse, senza falsa modestia. No,
5: che
9: ma
5: forse ci hanno passato poco, cioè ci penserei a questo.
9: No, ma perché... Questi anni alla Juventus ne hanno combinate talmente tante, mi è venuto in mente, pensate, quando la Juventus fa il rinnovo di contratto a Dybala, lo fa e questo si presenta in sede con il tizio che vendeva le macchine, ve lo ricordate?
5: Antun.
9: La Juve dice, guarda, non hai l'agente, non possiamo firmare. Poi si ripresenta, poi chiede di più, poi alla fine la Juventus dice, sai che facciamo, non ti presentiamo nemmeno una proposta di rinnovo. È un po' una chiusura di un cerchio che spero che finalmente insegni qualcosa alla Juventus, perché ci sono aspetti umani nella vicenda. Chiellini ci dice che Vlahovic è sempre stata una persona seria e corretta con la Juventus. Ci sono aspetti però finanziari che però poi ci fanno pensare al fatto che Vlahovic poi così corretto non sia stato, perché se è vero che tu vai a fare dei paragoni con altri tuoi compagni in sede di contrattazione, tu il tuo valore e il tuo prezzo lo devi fare su te stesso, su quello che vali tu e su quello che hai dato tu alla Juventus con circa 160 milioni di euro scuciti dalla proprietà della Juventus, 90 per il cartellino e 70 lordi di stipendio in 5 anni, ragazzi. Cioè, per 68 gol, una media di un gol ogni tre partite.
5: Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, pare che al Napoli abbia chiesto 12 milioni di ingaggio a stagione e 20 al premio alla firma.
9: E 20 alla firma.
5: Ma tu dimmi tu. Ecco perché Chiellini ha detto a queste cifre in Italia, ciao.
9: Eh no, perché stiamo parlando di un investimento solo per un contratto biennale di 50 milioni all'ordo. Quindi, cioè, ragazzi, poi vale tutto, attenzione. Però io oggi non sono d'accordo con i tifosi bianconeri che dileggiano Davide Openda, perché sono gli stessi che quando sono arrivati Davide Openda dicevano finalmente abbiamo degli attaccanti. Cioè, capite cosa voglio dire? Cioè, se Vlahovic dice ha ragione, non può prendere quanto Davide. Aspetta, perché quando è arrivato Davide l'estate scorsa a 6 milioni a titolo gratuito di cartellino, eravamo tutti esultanti. Poi è chiaro che il campo ha detto che David non regge la pressione, umanamente, mentalmente non riesce probabilmente ad essere un giocatore da Juve. Però David arriva alla Juventus con avendo vinto un titolo nazionale, un campionato che Vlahovic non ha mai vinto, un titolo di capocannoniere, una Supercoppa, una media di un gol ogni due partite. È chiaro che in quel momento storico tu gli dai 6 milioni, ma perché prevalentemente arrivava a parametro zero. Storicamente alla Juve i parametri zero hanno sempre preso stipendi importanti. Sì, sì. Arriva Khedira, prendono stipendi importanti.
5: Ramsey,
9: arriva Rabiot, arriva Pirlo, alla fine va a prendere molto di più della proposta di rinnovo che gli aveva fatto il Gagliani al Milan. È normale. Poi li giudichiamo con il campo. Il campo dice che sono stati degli acquisti sbagliati perché non reggono la Juve. E qui poi entrano le responsabilità di Comolli, che ammette nella chiacchierata con i giornalisti in cui c'eravamo anche noi che l'aspetto mentale non lo si misura con nessun algoritmo, con nessun numero. E allora è qui che la speranza nostra risiede, cioè saranno capaci finalmente di non sbagliare, di valutare tutti gli aspetti, prevalentemente quelli umani? Io sapete cosa mi aspetto io da questo mercato? 3-4 nomi che non sono mai stati fatti.
5: Che non sarebbe allora, male se fossero giocatori che poi tipo alla Kvaratskhelia, all'Anghissà, sai, quei giocatori che comunque non conosceva nessuno all'epoca, che poi sono diventati Kvaratskhelia, Anghissà.
9: Cioè, perché se viene fuori l'Emerson Palmieri, che mamma seguiamo mia, da circa 14 anni, nel frattempo è diventato zio e nonno, Gabriel Jesus, che lo seguiamo dal 2019, lo voleva Sarri, dopo sì, di Sarri, e lo voleva Pirlo, e poi lo voleva Allegri, e poi lo voleva Tudor.
5: Ci manca Witzel, guarda.
9: Ci manca solo Witzel, sì. Ecco, questo è che mi aspetto. Idee. Comolli è in grado di tirar fuori idee, lui e il suo staff? E poi Spalletti sarà in grado di prendere queste idee e trasformarle in risultati? Perché ormai è fin troppo chiaro che Spalletti abbia dato un modo di stare in campo alla squadra, però ha ragione anche Comolli, se è vero quello che è successo nella famosa litigata, che dice ok, non ti ho preso l'attaccante a gennaio, però tu con la Fiorentina, con il Cagliari, col Verona, con il Sassuolo puoi vincere anche con quelli che avevi. Ecco, tutti devono fare la loro parte, ma speriamo che lo facciano in maniera, tra virgolette, da Juve.
6: Mirko, ci sono già un po' di riflessioni per te che ti giro. Intanto ti chiedono cosa ne sai di della trattativa,
5: il campo di grano.
6: Della trattativa Cambiaso, se esce e se può entrare Alaba.
9: Che poi allora, di Cambiaso... Sì. Di Cambiaso noi ne abbiamo parlato qui su Radio Bianconera, Bianconera News, a febbraio, quando ci fu questo primo sondaggio del Barcellona, che mi sorprese tanto, devo dire la verità. Lo abbiamo verificato con altre fonti e la notizia ritornava, è stata confermata da più parti. Ovviamente non c'è stata ancora una trattativa, però il fatto che il Barcellona si sia interessato per il tipo di giocatore che è, perché piace quel tipo di giocatore a Flick, un esterno che vada dentro il campo, che vada anche in avanti, che si muova, che non stia mai fermo, un rappresentante del calcio liquido, no? Quale è Cambiaso. La Juventus lo valuta tanto, perché è chiaro che la Juventus provi a ottenere da questa eventuale cessione quanto più possibile, però vediamo se poi si sviluppa in una trattativa concreta, e poi vediamo se Cambiaso viene sostituito con un terzino più classico, oppure, perché secondo me Cambiaso per la difesa 4 non è il
6: non va bene, no. Sono d'accordo.
9: E lo abbiamo visto. Abbiamo passato una stagione a dire che chiunque attaccasse la Juventus dal lato sinistro, sì, trovava una voragine, perché fin quando Yıldız era in buone condizioni e spendeva lui stesso per andare a coprire Cambiaso, allora un po' abbiamo tenuto, ma quando è calato fisicamente Yıldız, poi da quella parte lì siamo scoppiati. Quindi È andato via anche Kostic per scadenza di contratto, quindi lì la Juventus deve farne due, e tra l'altro i terzini mancini sono merce rara. È anche per questo che Cambiaso a mercato. Molti si chiedono, ma come fa, molti tifosi della Juventus, no? Dicono, ma come fa il Barcellona a interessarsi ad uno come Cambiaso? Perché non ce ne sono tantissimi in quel ruolo lì.
5: Tra l'altro, prima un nostro amico diceva giustamente, come lì avrebbe anche tra le mani la possibilità di non spendere e di cambiare Nico Gonzalez nell'affare per Sorloth. Magari se l'Atletico Madrid trova anche un accordo con Vlahovic, o magari Julian Alves, ancora si è capito se resta oppure non c'è, oppure va via. Douglas Luiz, magari per arrivare al Dibu Martinez senza spendere poi tantissimi soldi. Con Meners, magari per arrivare a Ndicka, restituendo il figliol prodigo a Gasperini e prendendosi un difensore. E ti resterebbero i soldi della cessione di Bremer. Avrebbe un senso. Ed anche di la cessione di Cambiaso. Avrebbe un senso un mercato fatto in questo modo, secondo te?
9: Questo Enzo, è quello che dicevamo prima, un mercato fatto di idee, no?
5: Esatto.
9: Di idee che poi si devono incastrare ovviamente con le situazioni finanziarie. Per esempio io oggi ho letto una cosa che non mi risulta, cioè che la Juventus per Sorloth darebbe Nico Gonzalez più soldi.
6: No, soldi! No.
5: Siamo alla pari, penso. No. La Juve doveva avere 25 milioni, se non sbaglio.
9: Sorloth è stato pagato 35 milioni due stagioni fa.
5: Ora vale 20.
9: Mi pare che abbia dei numeri fantasmagorici né in termini di impiego né in termini di gol. Quindi, siccome il riscatto di Nico Gonzalez era fissato a 32 e il prezzo oggi fatto dalla Juventus è almeno 28-27, al massimo sono loro che ne devono dare.
6: Beh, direi no, quindi, anche perché Sorloth secondo me è un buon profilo, a me piace. Però, come dicevi te, in realtà è esploso. Insomma, è due anni da Real Sociedad, poi ha fatto Villarreal.
9: Diciamo bene, che la migliore stagione l'ha avuta in Turchia, quando segnò una caterva di gol. Poi però la sua media gol non è mai stata altissima. Allora, è chiaro che...
6: Al Trabzonspor,
9: sì. È chiaro che, mi pare, fece 33 gol, se non ricordo male.
6: Sì.
9: È chiaro che per quello che cerca Spalletti ha le caratteristiche giuste, però ci deve anche essere, come diceva Enzo, all'idea deve corrispondere l'incastro economico, perché altrimenti poi non ci stiamo
6: e
9: bene.
6: 40 per il buon Kolumani, che dice?
9: Che secondo me sono tanti. Io credo che la valutazione attuale di Kolumani sia 30, ma anche perché ha contribuito il Paris Saint Germain ad abbassarne la valutazione, proponendolo un po' a tanti. Quando tu un giocatore lo proponi, vuol dire che tu non ci punti più, che non ti serve, che non lo ritieni consono al tuo progetto e non ritieni che i 90 milioni che hai speso siano il suo valore reale. È chiaro che se in 12 mesi passi da 70 a 30 c'è un deprezzamento di oltre il 50%, però la stagione al Tottenham non può essere di certo una stagione che fa tenere il prezzo a Kolumani, perché un gol in Premier e gli altri tre nelle coppe onestamente sono molto pochi per chiedere 40 milioni, a mio avviso.
5: Poi da capire, insomma, se ci potrebbe essere un incastro magari.
9: Però, scusami Enzo, sì. Io credo, lo dicevo stamattina nel caffè di Radio Bianconera, io credo che se questo mercato estivo si concludesse con un attacco composto da Sorloth, Kolumani e David, secondo me Spalletti se lo farebbe
5: bastare. Infatti, secondo me lui
6: sarei contento.
5: Secondo me lui, ribadisco, quando diceva,
6: poi se David va via sono ancora più contento,
5: sì,
6: però
5: quando Spalletti diceva non bisogna vendere, cioè David, cioè non si può giocare senza Vlahovic, non intendeva Vlahovic, intendeva il prototipo di giocatore, quindi va via, se lo immaginava anche lui, è un navigato, non è uno stupido. È chiaro che ti dice ok, va, a maggior ragione se n'è andato lui me ne devi prendere un altro, considerando anche che non ci sarà Milik, ma noi non ci facciamo caso perché non l'abbiamo mai visto in campo, ma era di fatto un giocatore
6: di tutti.
5: Ed era di fatto un giocatore della rosa che tu pagavi, perché comunque uno slot era impiegato da un giocatore che non hai mai avuto, poi era il più forte di tutti, sono d'accordo. Noi dobbiamo chiarirci su una cosa, Mirko.
6: Una?
5: Io l'ho detta anche prima, penso che ti puoi accodare anche tu su questo appello. che con Mainz ogni estate dice: io voglio dimostrare il mio valore. Ma basta, basta. Cioè, e noi vogliamo che lo dimostri altrove. Cioè, non è che, cioè, però c'è il rischio che la Juventus sia schiava di con Mainz, come è stata per anni schiava di Arthur. Poi adesso il gremio finalmente prenderà la sua decisione. Però con Mainz rischia di diventare un problema in casa di cui si rifiuta tutto.
9: Cop Miners oggi è l'Arthur 2 della situazione, perché onestamente in Douglas Luiz qualcosa io ho intravisto anche in quelle poche partite che ha giocato e anche in questa parentesi, nuova parentesi inglese in cui ha fatto oggettivamente male al Nottingham Forest, però all'Aston Villa quando ha giocato ha fatto abbastanza bene, quindi qualcosa in Douglas Luiz si intravede. Ma in Cop Miners, quel centrocampista che prima di arrivare a Torino fa 15 gol e 15 assist, cioè partecipa a 30 reti, cosa che mai nemmeno Vlahovic ha fatto in una stagione, e non c'è più, non è più quel giocatore. E quindi l'unica cosa che può fare lui stesso per il suo bene è cambiare aria. È questo che mi spiace un po' che non lo capisca, forse. Il fatto che per esempio non prenda in considerazione un'ipotesi turca, dove andrebbe a guadagnare tanto, potrebbe ritrovare un posto da titolare e rinascere.
5: Ci sono tanti campioni che sono andati lì, ci va anche Lewandowski forse.
9: Io penso che il campionato turco potrebbe essere per lui una nuova vita. Insistere, insistere e insistere, secondo me, è il più grande

0: Mirko, molti amici da casa ci scrivono: bisogna prendere Pellegrino del Parma, affidare l'attacco a lui. Che ne pensi?
1: Ma sono in tanti a scrivere, lo sto leggendo da stamattina. Prendiamo Pellegrino, prendiamo Pellegrino. Ma io l'ho visto giocare questo ragazzo,
0: sì,
1: un ragazzo molto, è un ragazzo volenteroso, come lo stesso Lucca, no? Quando è esploso al Pisa e poi è andato all'Udinese, e poi,
2: poi
1: dopo la parentesi olandese in cui una... Però ragazzi, la Juventus non può affidare l'attacco a Pellegrino in un momento di rinascita. Lo puoi portare, attenzione, lo puoi portare a Torino, lo porti a Torino come secondo o terzo attaccante e magari cominci a farlo entrare nelle rotazioni. Però onestamente affidare l'attacco della Juventus a Pellegrino in questo momento mi sembra abbastanza azzardato.
0: Sentiamo un vocale, vai, magari commentiamo con Mirko.
3: Con l'uscita di Vlahovic già appurata, direi che Sorloth più uno, che potrebbe essere Colomani, ma a questo punto io Colomani lo lascerei come jolly, aspetterei fine mercato, vedrei se fino ad allora sia o meno ancora del PSG, ed eventualmente fare quello che ha fatto il Tottenham l'anno scorso, richiedere poi un prestito senza vincoli, se te lo danno, se non te lo danno, pazienza. Però ecco, non andrei a svenarmi, anche perché è una grana del PSG, e quindi per una volta proviamo a essere noi quelli scaltri invece di subire sempre i prestiti senza obbligo.
0: Sono d'accordo, l'unica cosa che dico è
2: rischi di restare, Fabio,
0: cioè,
2: rischi di restare senza niente, con un pugno
0: io
2: di musco.
0: Mi sono dato tre step, no? 30 giugno per capire se almeno un portiere l'abbiamo preso o un attaccante, 13 luglio la Juve va in ritiro e poi 2 agosto, cioè voglio dire, in questi due step tra il 30 e il 13 per me Mirko la Juve almeno il portiere e l'attaccante le porta, sì, a casa.
2: E sempre su Colomani, così ti faccio completare la domanda e il pensiero da allenatore, te lo chiedo: quanto può essere importante per un giocatore essere così desideroso di giocare con una maglia? Perché Colomani l'ha dimostrato in tutti i modi, sarebbe disposto anche a ridursi drasticamente l'ingaggio, ecco. Questo può essere un fattore in più per un giocatore che comunque quando è arrivata la Juve ha fatto bene.
0: Sì, ha detto si prende anche Quintiliano in casa, come
2: lo
0: mette fuori come nani da giardino.
2: Esatto.
0: Lì, dice, prende anche Quintiliano.
2: Divento l'unico ad avere 8.
1: No, ma guarda, di Colomani ne parlano tutti bene. Dicono che sia un ragazzo d'oro, che si sia messo subito a disposizione, che sia molto umile. Ecco, la Juventus ha bisogno in questo momento, secondo me, più di tutto, di gente umile. Di gente umile che non fa i proclami sui social network.
2: Scenderei all'inferno con te.
1: L'anno prossimo non è il risultato che volevamo. Questa frase è già fatta, ma l'anno prossimo vedrete. Poi arriva l'anno prossimo e succedono sempre le stesse cose. Quindi io credo che alla Juventus ci vogliono più Colomani e meno chiacchieroni. Ecco, noi quando Colomani è stata alla Juve in 6 mesi non è che l'abbiamo sentito parlare chissà quanto, no? Però quando era in campo faceva il suo, poi in alcune occasioni è stato messo in condizione di far bene, in altre male, tanto è vero che nessun altro attaccante ha fatto meglio di lui comunque, no. Quindi alla fine il ragazzo il suo lo ha dato. Quanto a quello che diceva Alessandro, ma io Ale, ragionando da allenatore, io la prima cosa che vorrei in questo momento è avere, visto che ho chiesto, io mi metto nei panni di Spalletti, ho chiesto 6 innesti importanti, almeno 4 devo avere all'inizio del ritiro.
0: Hai ragione,
1: almeno,
0: però non li avrà.
1: Altrimenti come costruisco, certo, la squadra?
0: Però non li avrà Mirko, dai,
2: Mirko.
1: No. Quindi sono d'accordo con te, accontentiamoci di 2,
2: sì.
1: Ma che questi 2 ci siano. Tanto
2: apprezziamo che Sky ci racconta ci sono 3 squadre su Open Data, insomma, questo
0: sì,
2: ci fa sperare.
0: Infatti, cioè,
2: già sperare. Però al di là di questo, nella chiusura proprio, una domanda che non è una notizia, neanche una cosa che è trapelata, ma proprio una curiosità. Oggi praticamente De Laurentiis ha risposto in maniera abbastanza piccata anche alle critiche di De Bruyne, no? Che non sono piaciute, detto se ne vuole andare, se ne vada, è pieno di calciatori. Ma un De Bruyne alla Juventus sarebbe un giocatore che potrebbe servire soprattutto nelle mani di Spalletti, o preferiresti il Brandy, tornare su Brahim Diaz, che io spero sempre sia un'opportunità?
1: Guarda, io sono dell'avviso che i calciatori quelli forti, qualunque

0: qualunque età abbiano, tu in qualche modo li fai giocare. Ad avercene giocatori di qualità. Metti nella Juventus, la Juventus di Lippi, di Ancelotti, di quel ciclo lì, no? A centrocampo, quanti ne aveva forti? Ne giocavano tre. Cioè, Deschamps faceva spesso panchina, però portami Deschamps, che in qualche modo lo faccio giocare, portami De Bruyne, portami Khedira, portami quella gente lì. In qualche modo a questi qua il posto in campo io lo trovi sempre, perché sono persone, prima che giocatori, che in campo sanno leggere le situazioni e sanno cosa devono fare. Quando De Bruyne dice che era imbrigliato, ma è chiaro, ragazzi, non, un giocatore come questo non lo puoi, non puoi costringerlo a fare solo due o tre cose in croce, e quando magari ti può risolvere la partita con una sua idea, non la deve mettere in campo. Quindi io sono sempre dell'avviso: portate tutti i giocatori tecnicamente forti che ci sono, che poi in qualche modo in campo si mettono. La Juve di Lippi aveva 6-7 giocatori offensivi per volta in campo, e aveva un equilibrio
1: È
0: incredibile.
1: vero,
0: Quindi
1: è verissimo, verissimo.
2: Grazie
3: ciao
2: Mirko,
3: Mirko, un grande
0: a
3: abbraccio.
0: voi,
2: Ciao
0: alla
2: caro
0: prossima,
2: Mirko.
3: Nicolino.
2: Senti, Marangio, c'è un sacco di messaggi, ma
3: Sì,
2: tu vuoi lanciare un quesito?
3: ma ci
2: No.
3: sentiamo i messaggi e dopo
2: Sì, con gli
3: mangiare il
2: amici.
3: maxi quesito
2: Il
3: finale.
2: maxi quesito
3: In
2: finale,
3: quale
2: quindi.
3: squadra andrà Openda? E quanto sareste dispiaciuti?
2: Nottingham Forest, certo che lì o so pazzi o non
3: Oh,
2: vedono il
3: guarda, quelli c'hanno
2: campionato.
3: ma perché
2: Hanno preso
3: veramente.
2: Lucca, hanno preso Savona, che vabbè, tutto
3: Io
2: sommato,
3: veramente.
2: questi
3: Potrebbe essere il nuovo
2: Nottingham
3: direttore sportivo
2: Forest,
3: della Juventus, quello che lavora per il Nottingham
2: secondo me è
3: Forest.
2: Totonno nel.
3: E allora, sì, sotto mentite spoglie, Totorno che sta facendo un po' di bagarinaggio anche.
2: Tutti
3: Da.
2: Nottingham Forest, va bene.
3: Speriamo.
2: Poi vi do un indizio per una serie che dovete guardare.
3: Basta.
2: Bellissima, ragazzi. Tanto
3: Basta.
2: dite, ma l'avete vista fedeltà, tanta roba. Però ve ne do
3: 30
2: un'altra.
3: giorni di prostata infiammata, questa è la
2: Ti è?
3: nuova serie.
2: No, ve ne do un'altra, thriller molto bello che sto vedendo. La completa. Pensa che ieri ho capito che c'era la nazionale. Tanto ho letto prima un titolo della Gazzetta dello Sport. Questi sono. Poi se le cerca. Hanno scritto
3: Sì, sì, sì.
2: che più Esposito è simile a Vieri.
3: Sì, sì,
2: Sta
3: sì.
2: entrando.
3: Sì.
2: Hanno giocato con Lussemburgo.
3: Ragazzi, ricordiamo
2: Siete
3: di dove ha tirato
2: ridicoli.
3: il rigore contro
2: Siete.
3: la
2: Ecco,
3: Bosnia.
2: ma infatti, voi dire la Gazzetta dello Sport. Poi potete fare quello che vi pare. Ci mancherebbe. Ma perché non raccontate che Pio Esposito ha
3: Il
2: tirato
3: rigore
2: il
3: decisivo
2: rigore
3: sulla
2: su
3: Luna,
2: Marte?
3: sulla Luna.
2: Vabbè, va. E poi, guarda, allora ho sentito anche Silvio Baldini. Io l'ho attaccato anche stamattina a TMV Radio. Allora, a un certo punto ha detto: dai, di quella cosa al cane. Che bella, perché. Sì, ha detto
3: Sì,
2: questa
3: non lo
2: cosa.
3: so, per carità.
2: Però quando ha detto sta
3: Un saluto
2: vittoria
3: a
2: scritta
3: tutti i
2: nelle
3: cani.
2: stelle, a Bardini.
3: Grazie, la
2: Ragazzi,
3: vittoria è scritta nelle
2: siete fuori
3: stelle.
2: dal mondiale voi, perché io con voi c'ho niente a che fare. Siete fuori dal mondiale e ci dovete raccontare e fate anche queste
3: La vittoria tra
2: pantomime.
3: le stelle.
2: La vittoria era disegnata dalle
3: Ci
2: stelle.
3: abbiamo alzato la Coppa Lussemburgo. Dai, torniamo
2: Ma
3: tra
2: si
3: poco.
2: vergognano un po'.
3: No, no.
2: Ok, va
3: No,
2: bene.
3: no, no.
4: Due colori, due voci.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta.
6: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
7: In apertura il caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha preso atto del parere positivo espresso dalla Procura Generale di Milano. Il Quirinale ha ringraziato il Ministero della Giustizia per gli accertamenti effettuati e per il parere positivo in merito alla grazia concessa dal Capo dello Stato a febbraio. Per la Procuratrice Generale di Milano, Francesca Nanni, i fatti riportati nelle notizie di stampa non corrispondono al vero. Il Quirinale ha quindi sottolineato: per il decreto di grazia in questione non c'è stata alcuna inconsueta segretezza.
6: La Camera dei Deputati ha approvato stamani in aula il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. Con 155 voti favorevoli, 8 astenuti e 86 contrari, il provvedimento passa ora al Senato con la speranza da parte del Governo dell'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Un passo importante per il futuro, commenta dopo il voto il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza. Sicurezza sicurezza energetica Pichetto Fratin. I primi reattori nucleari operativi in Italia potrebbero accendersi nel 2034-2035.
7: La cronaca, concussione, violenza sessuale e maltrattamenti sono le accuse di cui deve rispondere un commissario per gli esami di maturità della scuola militare Teolie, arrestato dai carabinieri di Milano. L'uomo, milanese di 48 anni, secondo le PM Letizia Mannella e Alessia Menegazzo, dall'ottobre 2024 ad oggi avrebbe sottoposto alcuni giovani allievi a continue sopraffazioni, umiliazioni e mortificazioni. L'inchiesta nasce dalla denuncia di una delle 7 vittime, maggiorenni.
6: Tregua fragile in Libano. Hezbollah rifiuta l'accordo di rinnovo del cessate il fuoco siglato ieri tra Beirut e Tel Aviv, mediato da Washington. È una capitolazione e una sconfitta, afferma il leader del gruppo militante sciita Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele, e aggiunge: finché attacca lo Stato ebraico non sarà al sicuro. Hezbollah smetterà di combattere solo se si arriverà a un cessate il fuoco globale e solo con il ritiro dell'IDF. E intanto nel paese dei cedri si continua a morire. Un casco blu di nazionalità serba della missione UNIFIL è stato ucciso e altri 2 militari della missione ONU risultano feriti. Tel Aviv accusa Hezbollah per l'attacco.
7: Momenti di panico all'aeroporto di Francoforte. Il carrello di un Boeing 787 si è piegato. Diversi dipendenti della compagnia aerea sono rimasti feriti, come confermato dalla stessa compagnia. L'incidente è avvenuto oggi intorno alle 12.45. L'aereo avrebbe dovuto volare verso Los Angeles.
6: MotoGP. Alla vigilia del Gran Premio d'Ungheria, il leader del mondiale Marco Bezzecchi torna a parlare nella classica conferenza stampa del giovedì. Ho riguardato il Mugello almeno 10 volte, è stato fantastico. Ora però testa all'Ungheria, la pista mi piace, ma è molto diversa. Boccia il Balaton Park Pecco Bagnaia. È la pista più brutta che esista, dice il pilota, che però, dopo i progressi mostrati al Mugello, si presenta al Gran Premio d'Ungheria con una convinzione crescente. La direzione intrapresa con la Ducati sembra finalmente quella giusta.
7: È tutto, a più tardi.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Ciao ragazzi, sono Pasquale. Ma oltre a Cunumani non esiste nessuno più al mondo. Come allenatore, quando si parla di Conte ci arrabbiamo, ma che esiste solo Conte, il salvatore della patria, ma esiste solo Cunumani. Ma siamo così sicuri che sarebbe meglio di Dusan, questo Cunumani? Io penso proprio di no. Poi dice, tu scherzi, ha svuotato la maglietta, ciao ciao, ridi, poi te ne accorgi quando arriva l'attaccante che ti porteranno. I colomeni di turno. Poi ridi, vedrai. Ciao ciao, forza Juve.
8: Salve ragazzi, Marco da Imola. Sapete chi mi sembra questa società? Perché non oso definire società bianconera. Mi sembra un'armata Brancaleone. Cioè, dal vertice, ad eccezione di 2 soggetti, Spalletti e Chiellini, che giustamente Chiellini si è messo un po' così. Veramente, questi, cioè, non lo so. Non, ma io Vlahovic l'avrei chiuso un bel po' prima, a marzo. O così, o pomì. Cos'è l'altro incontro a giugno e non giugno? Chiuso, a marzo chiuso, basta.
9: Buongiorno Alessandro, buongiorno Vincenzo. Alessio da Bollate. Io ho come l'impressione che con questa dirigenza qua non ci prendono sul serio. Non riusciamo a farci prendere sul serio. Basta ricordare l'anno scorso, diciamo, quando la questione della telefonata Gasperini, io veramente mi sembra che gli hanno già fatto un po' terra bruciata intorno al nostro direttore. Qui si è presentato un francese che arriva dal di fuori della combricola, diciamo, chiamiamola così, no? In Italia, che poi fra di loro si conoscono tutti, è tutto un po' così.
4: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Comunque tu devi uscire di più,
2: perché smetti, no,
3: devi uscire di più.
2: No, tu stai,
3: tu stai troppo a casa.
2: No, ma la colpa è mia che te lo dico.
3: Troppo a casa.
2: Il problema è che tu ironizzi anche su situazioni drammatiche.
3: No, io non
2: ironizzo,
3: tu devi uscire di più. Devi esci da questo museo. Vabbè, te poi non c'è bisogno di dirlo.
2: Perché?
3: È perché tu sei un pazzo scatenato, quindi sotto altri punti di vista. Allora,
2: No, però tu
3: vai, racconta
2: puoi...
3: la serie, vai.
2: No, allora, guardatevi questa serie, ragazzi, molto bella. I preferiti di Mida, si chiama, è bellissima. Rispetto a Fedeltà...
3: Che non è una cosa erotica.
2: No, nemmeno Fedeltà è una cosa erotica, però è molto bella. Secondo me rispecchia proprio la nostra società, insomma. Però i preferiti di Mida è bellissimo, è ambientata a Madrid, bella, bella, bella, un thriller, thriller anche con sfumature psicologiche, bello, guardatelo, poi mi saprete dire, amici miei. Ciao ragazzi, sono due anni consecutivi che non abbiamo la rosa completa e ritiro per fare la preparazione, è possibile che dopo la prima o seconda giornata di campionato si acquistino i giocatori che arrivano senza preparazione? Allora, sono d'accordo con te, poi purtroppo questo è diventato una logica che Vincenzo adottano tutte le società. E dimmi te quale squadra è pronta, no?
3: No, ma
2: il problema è che qui però c'è la spina dorsale da costruire.
3: Sì, c'è il Milan che non ci manca la società, che non, tu non devi prendere come esempio, per carità, però credo che i tempi in cui o meglio, ci sono delle squadre già strutturate che giustamente non devono fare niente, aggiungono il tassello che manca, e quando tu sbagli puntualmente quasi tutti i tasselli, poi ti ritrovi sempre che devi ricostruire tutto. Non puoi ricostruire tutto in un amen, come però, ti ripeto, fece tutto sommato Giuntoli, perché c'è stato quell'anno in cui arrivavano giocatori senza trattative estenuanti, certo li strapagavi, quindi probabilmente le strategie diventano più complicate quando hai meno soldi da spendere.
2: Vincenzo, perché con Mainz l'hai preso a 56 milioni a agosto,
3: li strapagavi, e le pagavi Douglas Luiz complessivamente 50.
2: E l'ho preso subito.
3: Turam fu un buon colpo, 25, se non ricordo male. Nico Gonzalez l'hai strapagato. E non hai preso Depay.
2: Gianni dall'Abruzzo dice: ieri sono riuscito a malapena a vedere circa 15 minuti di partita, dopo anni che non li vedevo. Dico solo che il Lussemburgo non potrebbe giocare nemmeno in Serie D in Italia, non riuscivano neppure a passare il centrocampo. Ma tra l'altro, queste erano amichevoli, no? Programmate, Vincenzo, se non sbaglio, considerando che l'Italia andava al mondiale, quindi cominciavi a fare una cosa un pochino più leggera al Lussemburgo e poi alzavi un po' il tiro con la Grecia. Vabbè, ragazzi, questo è quello che passa oggi il convento, però questa esaltazione di Pio Esposito io la trovo veramente una cosa ridicola. Poi è un buon giocatore, sì, è più forte di Openda, sì, ha fatto meglio di David, sì, però insomma paragonarlo a Bobo Vieri, vabbè, comunque sono problemi loro. Vai!
10: Buonasera, sono Marco da Grosseto.
2: Ciao Marco.
10: Io venderei Bremer e Cambiaso e ci compri due attaccanti buoni. Il centrocampista per me, Douglas Luiz, deve rimanere. E poi, secondo me, siamo a posto.
2: Ci manca anche un bel portiere, però. Perché comunque la spina dorsale è portiere centrale attaccante. Senza mettere di mezzo due centrocampisti. Che noi in questo momento aggiungiamo quasi come ciliegina sulla torta, ma il centrocampo della Juve rischia di essere ancora Locatelli, Thuram, McKennie, con Mainz se ne va in Turchia, e Miretti,
3: mamma mia, Miretti. Io confido in quello che ha detto Mirko, che magari potrebbero arrivare a sorpresa giocatori che magari, di cui magari non si sta parlando, ma con cui si sta lavorando a fari spenti, almeno il mio auspicio. Dopodiché, sì, c'è un altro aspetto che dobbiamo tirare fuori da quella famosa chiacchierata con Vlahovic, che pare che lui, insomma, dopo, come ha raccontato Repubblica, lui ha detto: posso guadagnare gli stessi soldi di David, e la società gli abbia risposto al suo entourage: pensate di guadagnare più di quello che, di meritare più di quello che guadagna Yıldız. Quindi c'è stato un botto e risposta anche un po' infantile, perdonami, cioè. Ti accordi, non ti accordi, ma fare queste differenze.
2: Però, no, ma io sono d'accordo con te, Vincenzo, ma nella gestione era logico arrivare al 4 giugno con queste ripicchette?
3: Ma per carità,
2: cioè, poi il carattere di Vlahovic è quello, è un caratteraccio. Il problema è che in questa Juve qui, lui, che è un attaccante normale, si sentiva un attaccante fenomeno, perché gli altri erano degli attaccanti che abbiamo visto, perché sti ragionamenti in una Juve normale Vlahovic nemmeno si azzardava a farli. Il problema è che ha fatto più gol lui, che ha saltato 17-18 partite per l'infortunio, che David e Openda messi insieme. È questo il problema. Per cui si è sentito in dovere, in grado di... Perché questa è una Juventus senza campioni, Vincenzo. E lui pensa di essere un campione. E non lo è. Ma in questo livello qua, che gli vuoi dire?
3: No, però ti ripeto, a me non è piaciuto proprio come dici tu, non si doveva arrivare intanto al 4 di giugno a dirsi le cose come dei esatto. ragazzini, così, siamo d'accordo. E allo stesso tempo dovevi arrivare dicendo: noi come attacco siamo al completo, ci piacerebbe averti. E invece qui ha fatto il gallo sulla spazzatura, come dice a Napoli, l'ho fatto la traduzione italiana, come a dire: io ti servo. Perché
2: certo. Perché però, tu mi hai preso due che mi dovevano togliere il posto, invece l'ho accolto io a loro.
3: Per questo, capisci? Cioè, io avrei voluto una chiusura diversa. Sai che chiusura avrei voluto? No, guarda, Dušan, siamo noi a dirti, va bene così, abbiamo già trovato l'altro attaccante. E dire, ho trovato questo attaccante, quindi, che secondo noi merita questo ingaggio, quindi va bene così, ti auguriamo le migliori fortune. E invece fino all'ultimo siamo arrivati là sperando che lui dicesse, vabbè, mi accontento. Certo. Anche questo è sbagliato.
2: Questo capito? Messaggio ti piace, Vincenzo? Scrive l'amico Giovanni da Londra. Santarelli passa alle minacce pesanti e ci ricorda che rischiamo di trovarci con Miretti ancora in campo pure l'anno prossimo. Qui ci vuole un piano a lungo termine per ricominciare a giocare a pallone tra 3-4 anni. Facciamoci coraggio a vicenda. Un abbraccio da Londra. No, Giovanni, dato un carissimo abbraccio a te. Non sono minacce, capisco che possano sembrare minacce. Io Miretti spero che, tanto Scarponi, che dobbiamo recuperare in vista della prossima stagione. Adesso si è preso questo break, ma lo dobbiamo recuperare. Break lavorativo, ovviamente, per lui che ha una nuova esperienza. Però Miretti deve essere uno di quelli che saluti, ti danno 15, ma ti accompagna alla porta. Altro che i messaggi che mi ha dato Vincenzo la scorsa estate. O qui sembra che stiamo a cedere Zidane.
3: Cioè, c'era.
2: Che roba è, Marangio? Io vedo.
3: Non lo so, saranno dei cozzi. No, e io. Cioè, io ero allibito davanti a questa. Perché poi fondamentalmente c'era rabbia, perché nel caso se lo prendevi in Napoli, vedrete con Conte che cosa farà.
2: Però io ti dico una cosa, Vincenzo. Per la salute mentale di tutti noi.
3: Sì, Conte si trova una panchina.
2: No. Per la salute mentale di tutti noi, speriamo che Vlahovic vada all'estero. Fidati.
3: Sì, vabbè, ma andrà all'estero.
2: Me lo auguro. Sì, andrà all'estero. Io me lo auguro. Lo so per la salute mentale di tutti noi.
3: So qual è la tua paura.
2: Appunto, perché se fa anche minimamente 15 gol, che li può fare, allora si ripartirà con la solita tiritera. Sì, poi che anche Conte si trovi una panchina. Sempre per la salute mentale di tutti noi, sono d'accordo con te. Ma sai, lì l'antidoto c'è, perché tu allenatore ce l'hai. L'antidoto è rappresentato da una squadra che i signori come lì, Ottolini, Chiellini, Elkan, li devono costruire. L'antidoto è semplice, perché tu ce l'hai l'allenatore e hai anche la consapevolezza che il tanto innamorato della Juve Antonio Conte con questa squadra che non ci verrebbe mai.
3: Ma quando mai? Non ci verrebbe mai,
2: non ci verrebbe mai. Però ti verrebbe italiano, che è libero di corsa, verrebbe, cioè il tutor della situazione.
3: Ma questo è mortificante.
2: Lo so. Allora, io c'ho ancora, oltre che il cappellino in testa, c'ho anche il mantello dell'ottimismo, perché veramente voglio pensare, Vincenzo, che noi faremo un grande mercato. Grande per quelle che sono le possibilità della Juventus, cioè grande mercato, intendo quello che diceva prima Mirko, cioè se mi portano Sorloth, Colomani e Brain Diaz, ragazzi, ma io stappo lo champagne, cioè lo compro, poi lo bevete voi, tanto io non lo bevo, anzi mi fa pure schifo lo champagne, una cosa vita amaro, triste, una cosa veramente
3: questo
2: brutta.
3: È l'uomo dalle zero
2: però
3: emozioni.
2: L'ho utilizzato un paio di volte.
3: Che cosa ci hai fatto?
2: Rossi ha già capito. È lì la cosa. Okay. È un po' appiccicoso, però lì la cosa.
3: Mamma mia, santa.
2: Ma l'altro, tu sei triste, però.
3: Tu sei triste, mangiati un'emozione. Ma a parte che si usa anche il vino bianco e il vino rosso a seconda dei colori, ma quello è un altro discorso.
2: A seconda dei colori, cosa vuol dire? Scusa.
3: Poi te lo spiego. Sei triste, vedi?
2: Vino bianco. Poi te lo spiego. Questa non l'ho capita.
3: Poi te lo spiego.
2: Vabbè, comunque, lo champagne, nel senso che se io mi accontento di poco in questo momento. Brain Diaz, Sorloth, Colomani. Ma io vi dico che si vince lo scudetto. Anche un portiere, per l'amor di Dio.
3: Bravo.
2: cioè nel senso... non chiedo come lì, non chiedo Haaland. Anche perché magari se va sul computer tu gli risulta qualcosa, dice no, però si veste male, se non te lo prendi. Io non chiedo sta roba qua, chiedo dei giocatori normali. E questi che sono giocatori normali che ti possono però permettere,
3: che non ti portano a spese folli, che ti possono permettere di vincere, di affrontare, provandola a vincere a tutti i costi, l'Europa League, un ottimo campionato. Perché poi c'è l'allenatore che noi dobbiamo valutare, secondo me, quando avrà la squadra dall'estate. Quindi è da lì che capiremo il vero impatto che Spalletti avrà con la Juventus, perché per adesso ci ha lasciato più ombre che luci, lo possiamo dire. Qualche luce c'è stata, però, e le ombre sono figlie anche di una squadra non voluta da lui, con zero valori all'interno. Per cui ripulisti il più possibile, acquisti il più possibile idonei a Spalletti, un lavoro da fare già da quest'estate, e possiamo capire da questa Juve dove può arrivare.
2: Allora, intanto, tra i tanti amici nuovi c'è aspetta, eccolo qua. Buon pomeriggio, sono Massimino da Vittorio Veneto, è il mio primo messaggio che manda. La Juve deve restare chi tiene alla maglia e non soldi. Il mio cuore lo sa, prima o poi tornerà e torneremo e sarà di nuovo stupendo. Grazie Massimo. Poi Simone da Viareggio, è sempre un onore parlare con voi, ma ci mancherebbe. Non so se avete già affrontato il dilemma, ma come me negli ultimi anni, per quanto riguarda l'acquisto di un qualsiasi giocatore, facciamo sempre molta fatica a chiudere nel breve, diventano a volte trattative infinite. Simone.
3: Perché secondo me dipende poi da dove vai. Ecco, qua si incastra il discorso che faceva Mirko. Se tu vai da giocatori che tutto sommato sembrerebbero essere poco rinomati o delle occasioni a cui nessuno aveva pensato, tu ci lavori e te lo puoi portare a casa. Se vai su giocatori che comunque hanno un costo e non ti puoi permettere quel costo, è chiaro che dai il via a trattative infinite. Se alzi ancora di più il tiro, peggio mi sento, e soprattutto a volte ti prendono per la gola perché sanno che tu hai un bancomat comunque importante. Quest'anno invece ci vuole il mercato, come abbiamo detto noi anche prima ancora di Mirko, delle idee, pochi soldi, tante idee. Vediamo se queste idee si incastrano e ci portano ai giocatori.
2: Senti che bello il messaggio a proposito di serie di Francesco da Cireale, che dice: buonasera ragazzi, Ale, consenti una battuta, ma c'è una serie più bella di quella che viviamo ogni giorno con la nostra Juve? Emozione, disperazione, esasperazione, confusione, c'è un po' di tutto per tenerti in sospeso dalla sedia. Da qui a fine agosto sarà una serie che ci terrà col fiato sospeso, dove scopriremo se era una serie drammatica o divertente. Bellissimo messaggio, Francesco, complimenti, bellissimo.
3: Troviamogli il titolo allora. Juve, storia di un grande
2: caos, in questo momento di un grande caos. Però il caos può essere anche un caos creativo, cioè le famose riunioni brainstorming, no? Dove ti riunisci e cominci a dire una serie di cazzate. Però poi alla fine, da quelle cazzate, tiri fuori le idee più importanti.
3: O magari storia di un grande terrore, la paura, no, di non terrore. Rialzarsi.
2: Io direi di un grande caos, sì.
3: Storia
2: però
3: di un grande io in questo momento... fervore, speriamo che a un certo punto diventi... un mercato che freme.
2: Io in questo momento l'avevo proprio racchiuso nella parola caos, perché questa, vedevo prima l'amico Salvatore diceva, alla fine Elkan è riuscito nel suo intento, quello di ridimensionare la Juve. E allora Salvatore, io non credo che lui abbia questo intento, però c'è riuscito, nel senso che i risultati purtroppo l'hanno ridimensionata, quindi ti seguo molto su questo aspetto. È proprio il caos, perché no, lascialo fuori Quintiliano. Dopo quello che ha detto ieri, sta fuori fine 19. Non deve entrare fine 19. Anzi, no, perché ero di un paio di cose, quindi fallo entrare. Questo è un caos che può essere un caos dispersivo, mi auguro no, o un caos creativo. È chiaro che se riaccende il computer è un caos dispersivo. Se invece il computer se lo lascia in un angolo e si comincia
3: a Spalletti o Tolini, le idee degli altri,
2: allora può essere un caos creativo. Che poi secondo
3: il
2: me
3: Big Bang della Juventus.
2: Senti la stupidaggine che ti dico. Secondo me quest'anno il mercato è...
3: che sciocchezza.
2: Sì, perché paradossalmente il mercato della Juve di quest'anno è più semplice di quello dell'anno scorso.
3: Perché hai meno aspettative, probabilmente.
2: E perché hai degli obiettivi disegnati,
3: degli obblighi. Io devo cambiare portiere. Possibilmente tutti e due. Vlahovic, è finita la tiritera.
2: Bravo,
3: mi serve,
2: perché comunque
3: uno da
2: è
3: prendere.
2: Finita. L'altro anno c'avevi un anno.
3: Mi serve finita. Un attaccante. Bravo. Che ha, e c'ho questo budget per tanti devono andare via. Mi serve il centrocampista anche di talento che salta l'uomo.
2: Capisci?
3: Mi serve la punta fisica. Ho gli obiettivi, come dici tu, dettati anche da un allenatore, e questa è la cosa più importante, di cui mi fido.
2: E che comunque
3: no, io di cui
2: come
3: si fida,
2: dice anche l'amico Tiziano da Milano, anche Mateta, cioè non stiamo facendo nomi impossibili qui, alla fine stiamo facendo nomi, poi chi piace più chi piace meno, Sorloth che non è male ma un buon giocatore, Mateta che non è un fenomeno ma un buon giocatore, cioè stiamo chiedendo nomi normali, Brahim Diaz che forse tecnicamente di tutti questi è quello più forte, cioè non stiamo chiedendo chissà che cosa, però sì, Caos Calmo sì. Film peraltro molto bello,
3: molto bello. Nanni Moretti
2: forse è l'unico, no, ma Nanni Moretti non mi piace, sinceramente, no, per niente, però ci sono due film molto belli, Caos Calmo e La stanza del figlio.
3: La stanza del figlio è drammatica,
2: è un film
3: per carità
2: però va visto.
3: Io
2: non amo Nanni Moretti.
3: Lo so.
2: Non amo Nanni Moretti. Però quei due.
3: Come ero classificato io tra le scommesse? Dunque, il monsignor. Allora, ragazzi, dicevo, giochiamo. Bellissimo, più meraviglioso.
2: Fabrizio, secondo me Spalletti ha fatto un buon lavoro. Col tempo, le magagne della squadra sono tornate inevitabilmente a galla. Lo stesso è accaduto ad Allegri, che con una squadra così e così, senza un bomber, ha dato il suo consueto apporto. Date una buona squadra a Spalletti e vedremo. Titolo della serie: Marco da Crema, Juve, prostata o lifting? Ragazzi, Anselka è un grande imprenditore, perché tutto ciò che gestisce sta sprofondando? Stefano, questa è una domanda che dovremmo girare anche esperti di finanza. Io poi onestamente tutti gli affari di Elkan come vanno non lo so, leggo, vedo, controllo.
3: Ha fatto un rinnovo pluri
2: a Leclerc, 50 milioni
3: sì, porta 52 credo complessivamente, quindi io non credo sia una questione di natura economica. Sappiamo che comunque gli accordi con l'UEFA ti limitano un pochettino, sappiamo che comunque tu devi far quadrare entrate ed uscite, perché altrimenti l'UEFA ti stanga, quindi non è una questione
2: sì,
3: di avere soldi oppure no.
2: Lo mette anche su un discorso proprio imprenditoriale. Stellantis come va?
3: Adesso questo non conosco i conti. Credo
2: sta
3: che lui...
2: dismettendo diverse cose tra
3: sì,
2: cui
3: ma i grandi imprenditori sì, che esatto. Hanno tante società, che hanno comunque tante holding, li fanno questi giochi, che chiaramente seguono quello che è il trend positivo degli investimenti, dei guadagni, del momento, quindi si dismettono delle aziende, il giornale purtroppo, ahimè, non porta più, no. Aumentano le spese, diminuiscono i ricavi, allora io mi devo adeguare e fare altri tipi di investimenti. Però sulla Juventus, se arrivano investimenti importanti, è un ulteriore segnale che lui quello lo considera una...
2: Guarda, bello il messaggio anche di Nick che dice... Investire. Provocazione, ma se ci fosse stato ancora giunto del posto sottolineo, avremmo avuto un approccio più positivo e fiducioso. Guarda Nick, dico,
3: però non faceva il lavoro che fa Ottolini.
2: No, e con alcune cose che poi sono emerse, io di giunto io non rimpiango nemmeno un'unghia. Grandissimo direttore, bravo, ora farà vincere l'Atalanta lo scudetto, però secondo me dopo, a cose fatte è stato uno dei più grandi errori fatti alla Juventus negli ultimi anni, mai come Comolli evidentemente, però per me è stato un grandissimo errore. Ma perché Giuntoli non ha mai capito, nonostante ne sia tifoso, secondo me non ha mai capito la Juventus da dentro, perché la Juventus da dentro non è una cosa facile, questo va ammesso.
3: Beh, noi sappiamo anche qualcosa, no? Appunto. Sappiamo che quando insomma lui subentrò si rese conto, disse mi aspettavo ma non sì. Così poi la Juve la devi vivere dall'interno, soprattutto dopo questi anni di caos, se torniamo sul termine, e di difficoltà, di ristrutturazione, di conti, di limiti e di necessità, ragazzi, è da togliere il sonno, da togliere.
2: Indubbiamente, però tanto grazie anche a Vincenzo da Bologna per un bellissimo messaggio, però la cosa che poi è emersa, Vincenzo, è che Giuntoli è molto bravo quando c'ha un capo sopra la testa che gli dice sì, no, sì, no, sì, no, perché lui questo faceva a Napoli, tutto passava da De Laurentiis. Quando gli hai messo in mano una società
3: che qualcosa di calcio ha imparato a conoscere, indovina con chi, te lo ricordi, no?
2: Certo,
3: Max Allegri.
2: Certo,
3: fu il primo che lui chiamò, disse io non è che ci capisco molto, mi dai una mano. Da lì poi è rimasto il rapporto di amicizia che si è concretizzato con un ritorno da allenatore, per prima era giocatore del Napoli, Di Max Allegri. Però ho avuto l'umiltà, devo dire, purtroppo ci devo fare i complimenti, di dire ho bisogno di uno che mi spiega come funziona il calcio, ho studiato, ho imparato, ho visto, mi sono informato, mi sono confrontato e poi alla fine non ho sbagliato, mi sono ho scelto i giusti dirigenti, mi sono fatto il mio bel pullman di legali per proteggermi. Certo. Non ho mai fatto attaccare la mia squadra, ma ho sempre contrattaccato. E noi queste cose le dovremmo provare a fare noi, però.
11: E soprattutto, poi a me non piace quel tipo di gestione dove l'ultimo sì deve essere o no per forza il mio, perché credo che ci si arrivi chiaramente con una ristretta cerchia di persone, ma non tutto in mano ad uno. Però Giuntoli ha funzionato così, perché e questo è l'esempio. Quando lui voleva a tutti i costi Kuma, si era innamorato, che devi dire, a Napoli ha detto arrivi fino a 40 41, no. John, che si è affidato, ha detto 56, firmo. Poi abbiamo visto.
3: Andiamo a aprire a Quintiliano, va. Torniamo. Sì. Beh, vuoi leggere qualcosa?
11: Ma io lo vorrei lasciare fuori altro po'. Allora, andiamo in pausa, però lasciamo fuori altri 5 minuti, dai.
3: Vai, a bollire.
4: Due colori, due voci.
5: Radio Bianconera.
4: L'unica che conta.
6: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis, l'Italia del doppio misto è già in paradiso. Sara Errani e Andrea Lavassori fanno il bis a Roland Garros. Battono 4-6, 6-3, 10-4 Gabriella Dabrowski ed Evan King al match tie-break e si confermano campioni dello slam parigino. È un trionfo che nasce dall'amicizia, commenta la coppia azzurra dopo il match. Lavassori tornerà in campo domani nel doppio maschile al fianco di Simone Bolelli. Domani anche il derby con Boglio Arnaldi nella semifinale del singolare maschile. Intanto Mirra Andreeva travolge Marta Kostiuk ed è la prima finalista a Parigi. Formula 1. All'indomani dell'annuncio del suo rinnovo pluriennale con la Ferrari, era sicuramente Charles Leclerc il protagonista della conferenza stampa del giovedì, primo atto del weekend del Gran Premio di Monaco, prima che la parola passi alla pista. Amo il team, ma voglio anche vincere. Ancora non ci siamo riusciti in una stagione intera, ma c'è fiducia, ha detto il monegasco. Se concluderò qui la mia carriera, sono ancora giovane, ha detto. Mi volevano altre squadre, ma questa è stata la scelta giusta. MotoGP. Alla vigilia del Gran Premio d'Ungheria, il leader del mondiale Marco Bezzecchi torna a parlare nella classica conferenza stampa del giovedì. Ho riguardato il Mugello almeno 10 volte, è stato fantastico. Ora però testa all'Ungheria, la pista mi piace, ma è molto diversa. Boccia il Balaton Park Pecco Bagnaia. È la pista più brutta che esista, dice il pilota, che però, dopo i progressi mostrati al Mugello, si presenta al Gran Premio d'Ungheria con una convinzione crescente. La direzione intrapresa con la Ducati sembra finalmente quella giusta. Manca pochissimo per conoscere la nuova Serie A 2026-2027. Domani verrà svelato il calendario del prossimo campionato. Inizierà il 23 agosto e si concluderà il weekend del 29-30 maggio 2027. Il nuovo calendario dovrà fare i conti con una sosta nazionale rivisitata. La prima farà saltare infatti due giornate, 27 settembre e 4 ottobre, mentre le altre due, format classico, un turno di stop, sono in programma per metà novembre e fine marzo. Due invece i turni infrasettimanali, 28 ottobre e 6 gennaio 2027. Prevista anche la sosta natalizia per il 26 e 27 dicembre. Passiamo al taekwondo. L'oro olimpico a Parigi 2024, Altea Loren, è stata fermata dalla commissione antidoping con una squalifica di 20 mesi a seguito di 3 controlli saltati da parte della campionessa francese. Lo stop non è legato a sostanze dopanti o test positivi. Loren si trovava in tutti e 3 i casi impegnata in una sessione di allenamento, ma il citofono cui hanno suonato i responsabili dell'antidoping francese era guasto. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.

0: tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord migliora al nord-ovest, rovesci e temporali tra Lombardia, Triveneto ed Emilia, ma in attenuazione dal pomeriggio con tendenza a schiarite, temperature stabili massime tra 23 e 27 gradi. Al centro instabile tra Toscana interna, Umbria e Adriatiche con piogge e rovesci, maggiore variabilità con ampie aperture sulle altre zone, temperature stabili massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo soleggiato con qualche modesto annuvolamento in arrivo in serata su Alta Campania e Molise, temperature stabili massime tra 28 e 32 gradi.
0: Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Alla fine tanto suonò che entrò.
5: Grande Quintiliano, entrato.
6: Va bene, che facciamo? Ci manca la mezz'ora. Ma chiudiamo prima. Che
4: dici? Vuoi chiudere prima? No, ma c'è tanto di cui parlare. Ragazzi, abbiamo comprato 28 giocatori. No, al di là di questo, io darei spazio a tanti messaggi che sono arrivati. Quindi ci sentiamo qualche nota vocale che, come al solito, ci lanciate dei temi estremamente interessanti. Ritornerei. Anche, e mi dispiace non aver affrontato questo argomento con Mirko, dove si dovrebbero parlare ore con Mirko. Ritornerei sul fatto che, oltre alle idee, qualche idea me la prenderei anche dalla Next Gen, perché anche lì qualche idea, allora, lavorandoci nelle tournée, io magari facendo fare un lavoro forte eccetera, Spalletti poi sa chi è pronto e chi no, perché ragazzi, Nidiz l'abbiamo pescato da prima ancora della Next Gen.
6: D'accordo, intanto prima situazione, riporto d'affari subito, è il primo che porto. Riscatterei Faticanti da Lecce, perché lo riscatterei, lui è in prestito, lo riscatterei,
4: ma credo che sia già stato
6: e tanto
4: riscatto.
6: Lo rimetto dentro. E l'Europa League, ritorno lì, può essere una grande vetrina, perché noi mica possiamo immaginare, allora io l'Europa League la voglio vincere, il mio grande obiettivo è l'anno prossimo, ancora più dello scudetto,
4: sì.
6: Lo scudetto. E il mio grande obiettivo è quello. Però porca di quella miseria,
4: senza la Coppa a fine anno sarebbe,
6: oh, poi l'Europa League. Però io non posso immaginare, Vincenzo, che tutte le partite della prima fase io me le vado a giocare con i titolari. No, poi sarà peggio per noi che saremo qua a colpi tacca a raccontarvela, perché magari giocheremo contro squadre improponibili. Ma può essere la grande occasione per quello che dici te. Comincio a buttare dentro i ragazzi,
4: qualche ragazzo che fa un'esperienza importante.
6: Mi fai il portiere di tutta la prima fase, anche se poi nella prima fase giochi contro una squadra importante, ma il portiere lo fa da Fara,
4: sì,
6: perché mi fa esperienza. Qualcun altro lo butti Vicino. Dentro, perché poi magari la domenica o il lunedì o la domenica
4: c'è un giocatore più fresco pronto a giocare.
6: Ma senti che ti dico,
4: è un'ipotesi che
6: io
4: accarezzerei.
6: Non li porterei neppure,
4: no, li devi convocare. Comunque devi convocare, se no sembra che tu snobbi la Coppa.
6: Non la snobbo, Vincenzo, ma il primo, la prima fase.
4: No, non la devi snobbare dall'inizio alla fine, perché poi sarebbe sbagliato come messaggio. Che secondo me il messaggio che deve passare è: questa è una Coppa che dovete vincere. Quindi, nel campo più infame, più brutto, senza con Line Technology, senza cosa, voi andate a giocare,
6: no,
4: sapete
6: che è Technology.
4: Sì, vabbè, per dire. E indovinate perché ci andate a giocare? Perché ci avete portato voi a giocare là.
6: Lo so.
4: Quindi adesso ve la pappate questa
6: minestra. A quel punto te devi venire tutti. Certo. Compreso il signor Vlaovic, ce lo portavi
4: certo,
6: a meno 10.
4: Certo. No, quelli che restano ci devono andare.
6: Allora, un amico ci fa la panchina della Juve. Non so se prima ci ha fatto anche i titolari. Comunque, Vicario, Gatti, Robertson, Puzka, Locatelli, Douglas Luiz, Faticanti, Azic, Sorloth, che si alterna con Davis e Colomani. Sì, però non ho capito chi è l'attaccante titolare. Perché se questa è la panchina, questa non dico che è una squadra titolare. Ma insomma, quasi no. Io Azic, per esempio, lo venderei. Ti dico,
4: no, Azic, sì, sì, secondo me Azic è in uscita
6: di questa panchina. Se Vicario ti fa il secondo portiere, vuol dire che ha preso un portiere fortissimo. E la vedo dura che Vicario possa fare il secondo. Gatti, per me, è da vendere. Robertson non verrebbe a fare la panchina. Puzka lo porti dalla next gen, ci sta. Locatelli vuol dire che allora hai preso un grandissimo centrocampista. Luiz ci sta. Faticanti ci sta. E Sorloth che si alterna con Davis e Colum. Ah, cioè i tre attaccanti: Sorloth, Columani e Davis. Ragazzi, Davis secondo me è un bel giocatore, però state attenti perché è più rotto che sano. Davis,
4: però una ne gioca e due ne salta. E poi c'è sempre quel nome che è ritornato un po' nelle ultime ore, che potrebbe essere questa anche un'idea, il nome di Cardi.
6: Sì, ma con Spalletti, perché quando venne fuori questo
4: hanno fatto male.
6: Ma a me non mi sembrava tanto convinto di
4: dici
6: Cardi.
4: Dici di no, però chi lo sa, se avessero fatto male. Parametro zero.
6: Vincenzo, Sorloth, allora, se
4: avuto
6: tu mi dici
4: per un anno intero,
6: prendo Sorloth e Icardi o Sorloth e Colomani, io ti dico Sorloth e Icardi subito. Onestamente subito.
4: Beh, Icardi è uno che timbra.
6: Sì, timbra in tutti i sensi, però
4: sì,
6: timbra.
4: Sì. Infatti ho usato questo termine apposta.
6: Io poi c'ho 33 anni, insomma, eravamo pronti a prendere Lewandowski a 38. A 33 lo prendo Icardi. Fisicamente tutto sommato
4: sembra che non abbia avuto grandi cose, da capire il personaggio, diciamo. Però è uno che per esempio in campo, altro che a porta vuota, la mette in tribuna.
6: No,
4: figurati.
6: Vai Rossi,
4: altro che scivolare sulla linea del fallo di fondo.
6: No. Mamma mia, perché mi devi ricordare cioè, le scivolate di David?
4: Ricordatele ogni tanto. Sull'ultima. Chiudete gli occhi e andate a dormire e ricordatevi le scivolate
6: a Torino. Sì, derby col Torino. Non ho mai sentito il direttore impazzire con quella circolazione. Basta! Quando riscivolò con Gianni Balzarini, che era in sottofondo e si rendeva conto, che ha detto che
4: ah sì,
6: lì sono impazziti tutti. Beh, su David, sono impazziti tutti. Vai.
7: Ciao a tutti, Fabrizio da Como.
6: Ciao caro.
4: Ciao,
7: ma io direi anche basta, sempre i soliti nomi, nomi. Sono d'accordo che bisogna andare a cercare qualcosa di diverso, forse anche di innovativo, algoritmi, non algoritmi, ma sempre sentire sempre gli stessi nomi non va bene.
6: No, ma hai ragione. Tra l'altro l'amico da Como mi verrebbe da chiederti, vivendo a Como, come stai vivendo sta cosa che il Como, che la società è in Champions, la nostra Juve no? Guarda che quella cosa che dicevi prima anche di Gonzalo Garcia è clamorosa.
4: È chiaro, clamorosa. Cioè, è clamorosa. Lui sceglierebbe il Como. E il Real Madrid dialogherebbe più col Como che non con la Juventus. E paradossalmente loro credono che a Como possa essere valorizzato di più che alla Juventus. Ma io Gonzalo Garcia non lo prenderei proprio subito, sarebbe una grande, grandissima operazione. Però
6: Andrea D'Ammugnano mi fa tanto riflettere con questo messaggio che De Laurentiis racconta: il mondo è pieno di calciatori, la Juve anche quest'anno Colomani. Cioè come per De Laurentiis dice pieno di calciatori e noi andiamo su Colomani. Io, guardate ragazzi, mi fate del male, perché tessere soltanto un elogio di quel personaggio a me dà fastidio, mi sento proprio la pelle che mi prude, perché calcisticamente parlando proprio non lo sopporto. Mi dà tutto quello che potete dire di peggio, però ragazzi, che
4: no,
6: noi
4: no,
6: siamo su Colomani, pieno di cacciatori.
4: E li trova, volendo. Poi sbaglia anche lui, e sia chiaro che Luca è stato un acquisto sbagliato, perché Nolanga non ha funzionato. Perché però, insomma, poi per quelli che non hanno funzionato, ti prendi un Alisson Santos, che oggettivamente è un bel giocatore. Anch'essa l'hai saputo prendere. McTominay l'hai saputo prendere.
6: Mentre noi prendevamo con Miles Douglas-Lewis.
4: E io, quella è una cosa, è una ferita che mi porto in petto, perché i personaggi inquietanti di Napoli, parlo della stampa, e dicevano: noi abbiamo fatto il colpo, 30 milioni per McTominay, e loro invece hanno speso, si sono svenati per Con Miles. Poi vedrete, quello non lo sapevo ovviamente, che lo dice per tutti quanti. Però una su 10, se dici 10 sciocchezze, una su 10.
6: Ma la stessa cosa Højlund.
4: Però intanto è stato così.
6: Højlund.
4: Ma quelli, un attimo, cioè si fece male Lukaku. E loro disse: ok, c'è Højlund, e lo prendo in prestito e lo pago l'anno dopo, cioè adesso. Che non è che abbia fatto una stagione pazzesca, ma perché ha giocato con un allenatore che non è che l'abbia valorizzato appunto tantissimo. Però ad averci la differenza di David Openda.
6: Højlund. Vedrai che Vlahovic quel discorso lì che ha fatto non l'avrebbe fatto con Højlund, perché Højlund faceva il titolare e Vlahovic la riserva.
4: Ah, certo. Certo che sì.
6: Højlund 40 milioni e noi abbiamo preso Openda. È lì che, al di là del mantello che continuo ad avere, perché ce l'ho il mantello, e quindi noi faremo un grande mercato e ce lo ricorderemo. Sì, poi lui anche basta, però, perché anche,
4: so, sempre.
6: Anche basta. E poi un giorno vi racconterò.
4: Sì, sì, sì.
6: Però voglio dire, se pensi al pregresso, devi avere veramente una polverina magica per avere entusiasmo. Io però ce lo voglio avere, perché voglio pensare che tutti gli errori fatti qualcosa abbiano insegnato.
4: Ma sì, è quello che per esempio non abbiamo potuto avere come controprova di Giuntoli, perché il primo anno è stato un anno che possiamo considerare a metà tra la grana Allegri, gli acquisti sbagliati volutamente al Alcaraz e Jalot.
6: Ma ti rendi
4: e
6: conto,
4: quindi
6: cosa
4: là,
6: abbiamo visto?
4: Perfetto. Gli faccio l'anno in cui lui fa prova l'all-in e oggettivamente sbaglia. Magari tu dici: tutti questi errori, vediamo l'anno dopo lui come la ristruttura, come la pensa, magari avrebbe potuto funzionare o commettere gli stessi errori. Come lì ha fatto peggio, l'avremmo potuto cambiare, io avrei preferito, e non cambio idea da questo punto di vista. Però poi magari ancora una volta dici: chissà se magari avrebbe imparato dagli errori. Capiamo se imparerà dagli errori, e magari, ribadisco, esce fuori qualche nome interessante, un po' frutto del suggerimento di Spalletti, un po' figlio anche di delle sue statistiche, quello che vuoi, magari viene fuori qualche bel giocatore. Correggeranno gli errori? Non lo so. Questo
6: allora,
4: è quello che
6: no, no, Andrea da Mugnano dice: no, io non lo volevo elogiare. No, ma hai ragione, Andrea, tu hai detto una cosa sacrosanta, perché poi fai nomi anche a Emerson Palmieri. Poi, ragazzi, una cosa bisogna dirla: ora i nomi ne usciranno un
4: sì,
6: miliardo, però.
4: Sì.
6: Dopodiché Marco D'Ancona scrive un messaggio lunghissimo, cerco un attimo di sintetizzarlo. Allora, non è che stiamo facendo passare Sorloth come un fenomeno.
4: No.
6: No, però è un buon giocatore.
4: Come un upgrade, sì.
6: Come un upgrade, sì. Poi la mediocrità la capisco. Questa, la mediocrità è quello che c'è. E cacciare tutta la dirigenza, Marco, non si può fare. Perché io ero per mandare via Comon lì, ma se ormai hanno deciso di tenerlo, non è che si può andare lì. È un po' come la questione, ora estremizzo, Lotito. Io fossi un tifoso a Lazio, mi metterei tutti i giorni davanti a casa di Dio: vattene, vattene, vattene, perché farei così, soprattutto alla luce anche tante cose che ha detto. Ok, però poi se non se ne va via lui, estremizzo questione Lotito, e se i dirigenti vengono confermati, noi più che di forse nel caso di mandarlo via come lì si può fare. E allora il discorso ormai sarà il mio mantra: invecchiare sì, è brutto, ma l'alternativa è peggio, perché non ci arrivi. Noi questi ci abbiamo, e se John Elkann non li ha mandati via, Marco, che dobbiamo fare?
4: No, non possiamo fare assolutamente niente, dobbiamo soltanto veramente sperare che, dai, come lì possa dire dentro di sé,
6: bravo,
4: riconosco,
6: bravo,
4: che
6: bravo,
4: le mie
6: bravo
4: idee hanno funzionato, zero. Riconosco che Spalletti magari mi può dare delle soluzioni, voglio metterci il mio, e che dall'altra parte Spalletti possa dire: riconosco che lui c'è il ruolo che deve prendere i giocatori. glieli posso suggerire, dopodiché però io li devo allenare, devo metterci
6: forza,
4: la faccia.
6: Per forza, grazie Erminio. Vedi, Erminio da Facebook è arrivato a noi, grazie Erminio.
4: Oh,
6: segui anche
4: Marangio,
6: Marangio, mi raccomando, grazie, grazie di cuore. Poi dice l'amico Sandro da Bergamo, dice: però De Laurentiis ha speso anche 40 milioni per Lucca, inutile che faccia lo sbruffone. Ma hai ragione, però ricordo, perché non, io non ho sbagliate tante, Open Da su tutti.
4: Voi lo volevate. Bravo. Non voi, però in molti di voi lo
6: prendiamo
4: volevano.
6: Prendiamo Lucca, che al Pisa fa il fenomeno.
4: Vedi,
6: prendiamo Lucca, vedi Lucca.
4: Il talento che se n'è andato.
6: E, ora, voglio dire, se ne sbaglia tanti, però su Lucca ci abbiamo visto, giusto Vincenzo?
4: Sì, sì, sì, oggettivamente sì. E lui l'ha sbagliato, ma infatti l'ho detto prima, errore commesso, così come ne ha commessi comunque degli altri. Oh, Napoli gli ritorna Lindstrom adesso, non sanno a chi lo devono vendere, a che cosa ne devono fare. Quindi...
6: Ma secondo me non sbaglia anche Nolang, tanto per dirtene uno.
4: Sì, però sai, poi magari... Allegri,
6: da parte a noi che ci ha sempre fatto un mazzo.
4: Sempre, sempre fatto quello che voleva lui. Tornano a Lang, ma anche noi quando prendevamo tanti giocatori abbiamo sbagliato Ramsey, abbiamo sbagliato... Però gli errori che commettevamo in quelle annate si perdevano in mezzo a tante cose fatte bene. L'errore più visibile quando rafforza una serie di scelte sbagliate, perché là tu capisci che è sbagliato il progetto, che è sbagliata l'idea, che è sbagliata la concezione di calcio, che non c'è conoscenza probabilmente. Nel momento in cui tu hai delle intuizioni giuste, poi uno lo sbagli, lo abboni. E per noi forse. Invece in questo momento purtroppo...
6: Giurassi, dice Antonio a Napoli, potrebbe essere il nome a sorpresa. Ed è Dortmund, mi pare, vero? Nel Borussia Dortmund.
4: Sì.
6: Fece gol anche all'Atalanta, se non vado errato.
4: Ah, dopo due minuti segnò.
6: Boh, ora come Osimhen non lo so, però potrebbe essere un nome a sorpresa, sì, potrebbe essere.
4: Ah, sì, non ha un costo elevatissimo, Giurassi.
6: Prego.
8: Buonasera a tutti. Sarò un nostalgico, ma io punterei su giocatori argentini. Perché non puntare su un giovane come Castro del Bologna? Perché non puntarlo? È un giocatore che dà qualità, forza, ma soprattutto c'ha le palle, ragazzi. L'ho visto giocare dal vivo, è un lottatore. Nella Juve servono giocatori che lottano per la maglia. Il problema è proprio questo, sono tutti mercenari. Tutti quelli che sono arrivati nell'ultimo periodo sono solamente mercenari.
6: A me non fa impazzire Castro. Riconosco però il messaggio dell'amico, una grande verità.
4: Sì.
6: Uno che si sbatte per la maglia come può.
4: E mi veniva in mente quello che ci aveva detto prima in Parlomeni nel corridoio, quando ha detto...
6: Quale,
4: io
6: tante cose?
4: Una delle 300, quando ha detto: io prenderei, chiamatemi scemo, il Simeone di turno. Ovviamente no, non lo chiamiamo scemo, però io ho detto no, non lo voglio. Ma però il concetto,
6: l'avrei preso come riserva.
4: Il concetto è quello, cioè sì, nel senso, il giocatore argentino è quel giocatore che ha quella fame, quella rabbia in più. Vedi Higuain, vedi Tevez. E gli argentini hanno funzionato paradossalmente più dei brasiliani alla Juventus, storicamente, sì, parlando. Però neanche uno da prendere tanto solo perché è argentino. Castro sì, ma non è da Juventus. Torniamo al discorso di Pellegrini.
6: Poi quanto ti chiedono per Castro?
4: Male.
6: Non lo so, cioè...
4: Poi mi vado veramente a prendere Chirassi e penso che faccio un upgrade diverso tra Castro e Sorloth.
6: Però...
4: scelgo Sorloth. Tra Castro e Colomani,
6: sì,
4: scelgo Colomani, onestamente.
6: Anch'io.
4: Quindi tra i vari nomi Castro comunque sarebbe molto al di sotto dell'indice di gradimento mio.
6: Dice Marco da Benevento che fondamentalmente l'Inter e il Napoli hanno preso il know-how della Juve. Allora, sull'Inter sicuramente, il Napoli forse un po' meno. Noi abbiamo preso sicuramente il know-how sbagliato, cioè Giuntoli. Loro hanno preso Conte, hanno preso Manna.
4: Ora Allegri.
6: Allegri.
4: Rabiot. Sì, ma guarda che... E ci fu un pezzo proprio del il napolista che spesso e volentieri attacchiamo. Io però ci fu un pezzo che apprezzai molto e mi rimasi stupito da quel pezzo. Quando, proprio quando si cominciò a cercare Conte, uscì questo pezzo che diceva, quindi un articolo nel quale si titolava "Altro che odio, il Napoli si sta juventinizzando".
6: Però è vero.
4: Ma di fatto è così.
6: Però
4: cioè,
6: è vero, Vincenzo.
4: Quel modello che hanno distrutto, che hanno condannato, che hanno raccontato come fosse una cosa demoniaca sbagliata da non seguire.
9: L'hanno comunque
4: in
9: seguito.
4: Realtà loro lo seguivano segretamente, ma non è che lo seguivano ammirandolo dicendo dobbiamo fare come la Juve. No, prima ci hanno buttato giù e poi ci hanno replicato.
6: Beh, De Laurentiis sorrise che doveva distruggere la Juventus.
4: Poi ci ha replicato. Il modello è quello lì. L'allenatore più o meno quelli che della storia della Juventus, Manna che è della Juventus. Poi si vedi giocatori che prenderebbe la Juventus, insomma, un modello che comunque è stato più o meno replicato. Noi invece ci siamo fatti buttare giù, esplosi col cavallo di Troia buttato dentro così, e
6: noi
4: ci siamo persi nella propria
6: di cavalli di Troia buttati dentro, troppi. Però vedi anche lì, no, forse era la fase decadente di Andrea Agnelli. Però ti ricordi la vicenda Covid? E la spuntò lui,
4: La spuntò lui.
6: C'era Andrea, eppure la spuntò lui.
4: La spuntò lui.
6: La spuntò lui.
4: Ti ricordo che la Juventus lì mandò anche la lista dei convocati.
6: Certo, dei convocati.
4: Erano lì presenti, fecero mandare di consegnare una formazione.
6: Certo. Certo.
4: Quello
6: se
4: la rideva
6: lui.
4: Dall'altra
6: lui
4: parte
6: rideva.
4: Quello se la rideva.
6: C'era Quintiliano
4: quando gli avvocati
6: gli rise in faccia a Quintiliano, cioè De Laurentiis a Quintiliano, sapendo che era cronista di la Juve, gli rise in faccia perché sapeva che quei punti gli avrebbero ridati. Però anche lì, vedi, Andrea Agnelli lo rivorrei domani mattina, e lo sapete, quindi questo è il post fissato. Però anche lì facevi la guerra, e poi ti ricordi quando venne fuori che erano fatto la riunione insieme a Firenze, non ricordo per cosa, proprio nell'anno del Covid, forse per la questione dei diritti televisivi, cioè andavi comunque da lui. E
4: male.
6: Poi lui te lo metteva.
4: Guarda che mi duole dirlo, ma avevano rapporti di amicizia al di là poi del contrasto della partita in sé, però loro avevano rapporti di amicizia. De Laurentiis ci dialogava tanto, ma attenzione, è anche

0: quando poi De Laurentiis se ne è uscito col concetto della Superliga, anni dopo. Si dovrebbe fare, fratello mio, buongiorno, l'ha detto della Andrea. Ma è quello il concetto.
1: Prego, Fede.
2: Ciao a tutti. Ascoltando i messaggi ho capito che molti hanno la memoria corta, ma ci rendiamo conto negli ultimi anni che cosa hanno fatto alla Juventus? Praticamente è andato tutto contro. E lì i giocatori alla fine che devono fare?
0: Beh.
2: L'allenatore che deve fare?
1: Beh.
2: Ma
1: beh,
2: ricordate Allegri che gridava dove è Rocky?
0: Sì, sì, e poi ha vinto dopo la finale di Coppa Italia.
2: Non voglio essere come gli interisti o altri tifosi di altre squadre che subito piangono e puntano il dito, ma lì è tutto marcio.
1: Allora,
2: cioè, alla fine, anche se venisse Platini come presidente,
1: c'è una verità in questo messaggio. Grazie, Fede, che dovrebbe
2: dire.
1: C'è una grande verità in questo messaggio, quello che hanno fatto alla Juve.
0: Sì.
1: Però poi c'è purtroppo quello che alla Juve si è fatta da sola.
0: E c'è, ci deve essere la consapevolezza degli errori commessi anche,
1: esatto,
0: dalla Juve. Perché tu hai citato Allegri, cacciato dove ero, però quella partita la vinse Allegri.
1: Però vincemmo 1-0.
0: E vincemmo la Coppa Italia. Quindi i giocatori la loro parte la devono fare, non possono subire l'ambiente. L'allenatore la sua parte la deve fare. Il pianto di Allegri per la questione di Empoli. Ma lui ti portò in Champions quell'anno, nonostante 10 e 15 punti. Se tu gli davi i punti veri, era in Champions. Anche senza 10 punti, eri in Champions. Cioè lui, l'allenatore e i giocatori la loro parte la fecero in una situazione così.
1: Sì.
0: Questi invece no. Questo invece no.
1: Infatti, guarda, Vincenzo, poi chiudiamo. Hai detto una cosa e mi riallaccio a un messaggio di un amico prima, non ricordo chi, che diceva ci vuole gente come Castro attaccata alla maglia di carattere. Quelli lì, che non era un gruppo enorme, per l'amor di Dio, però era un gruppo che una settimana c'era 60 punti, in altre c'era 50, sull'orlo della crisi di nervi, senza società, senza nulla, però alla fine aveva raggiunto la Champions.
0: Sì, crollarono a Empoli, ma
1: crollarono,
0: era normale, nello spogliatoio.
1: Perché crollarono?
0: Entrarono con una classifica e ne uscirono con un'altra
1: e perdemmo 4-1. Però e c'erano anche alcuni di quelli che poi abbiamo tuttora, perché c'erano. Però lì si compattarono e dissero va bene, la strada era o affondiamo o proviamo a risalire. Io ho provato a risalire. E questi ragazzi, io mi devo sentir dire, e Locatelli c'era anche in quella Juve, ma mi devo sentir dire che la pressione per arrivare al quarto posto, oppure Cambiaso, che c'era anche in quella Juve, che ci racconta, vabbè, se pareggiare il Verona vince, ma cosa vuoi essere, andiamo a vincere quell'altre, e no, e pensa comunque in uno stesso gruppo di giocatori, perché questi c'erano, come si sono trasformati da leoni in agnellini.
0: Certo. Quello fa tutta la differenza, il carattere dei giocatori che devono essere da Juve e non più da Juve.
1: Va bene, ma allora vi lasciamo nelle braccia di Quintiliano. Questo è il primo giovedì senza serale. Non abbiamo ancora sciolto il dubbio. Martedì, giovedì, mercoledì, venerdì, domenica, lunedì. Quando lo faremo?
0: Faremo un totonno sondaggio.
1: No, deve decidere Totonno.
0: Deciderà Totonno.
1: Fondamentalmente decide
0: torna
1: lui.
0: Torna dalle ferie e decide.
1: Ah, questo. Perché ora è in ferie?
0: Sì, prima doveva fare un servizio in Afghanistan. Poi torno e ha lasciato una persona lì, ti ricordi?
1: Maresca.
0: Sì.
1: Ciao ragazzi, a domani.
3: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Un primo passo verso i piccoli reattori nucleari in Italia. L'Aula della Camera ha approvato con 155 voti favorevoli e 86 contrari con 8 astenuti il disegno di legge delega sull'energia nucleare, che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Protesta di Alleanza Verdi e Sinistra. Oggi la Camera ha fatto carta straccia della volontà popolare di 55 milioni di italiani che con ben due referendum avevano detto no al nucleare, ha ricordato Bonelli. Di tutt'altro avviso il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Pichetto Fratin, che ha invece parlato di passo importante per il futuro energetico dell'Italia.
4: Il Quirinale prova a chiudere il dibattito sulla grazia concessa a Nicole Minetti spiegando che non ci sarà nessuna rivalutazione o eventuale revoca. In una lunga nota diffusa dalla

0: Presidenza della Repubblica, si spiega che il capo dello Stato Sergio Mattarella ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, che ha confermato il suo parere positivo. La verifica era partita proprio dopo la sollecitazione del Quirinale al Ministero della Giustizia perché accertasse presunti fatti riportati dalla stampa. Coinvolta la Polizia Italiana e l'Interpol, la Procura Generale di Milano ha confermato che quei fatti non corrispondono al vero.
1: Esteri, nuove accuse della Russia agli Stati Uniti sul percorso diplomatico legato alla guerra in Ucraina. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha sostenuto che Washington non avrebbe dato seguito agli accordi raggiunti durante il vertice svoltosi in Alaska a Ferragosto del 2025 tra il presidente americano Trump e il presidente russo Putin. A margine del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo è intervenuto anche Dmitriev, consigliere presidenziale russo per gli investimenti stranieri e tra i negoziatori nei contatti con gli Stati Uniti. Dmitriev ha detto che sarà realizzato un tunnel che colleghi la Russia e gli Stati Uniti attraverso lo stretto di Bering, annunciando un accordo che dovrebbe essere firmato domani per continuare la progettazione.
0: Tregua fragile in Libano. Hezbollah rifiuta l'accordo di rinnovo del cessate il fuoco siglato ieri tra Beirut e Tel Aviv, mediato da Washington. È una capitolazione e una sconfitta, afferma il leader del gruppo militante sciita Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele, e aggiunge: finché attacca lo Stato ebraico non sarà al sicuro. Hezbollah smetterà di combattere solo se si arriverà a un cessate il fuoco globale e solo con il ritiro dell'IDF. E intanto nel paese dei cedri si continua a morire. Un casco blu di nazionalità serba della missione UNIFIL è stato ucciso e altri due militari della missione ONU risultano feriti. Tel Aviv accusa Hezbollah per l'attacco.
1: La cronaca, concussione, violenza sessuale e maltrattamenti sono le accuse di cui deve rispondere un commissario per gli esami di maturità della scuola militare Teolie, arrestato dai carabinieri di Milano. L'uomo milanese di 48 anni, secondo le PM Mannella e Menegazzo, dall'ottobre 2024 ad oggi avrebbe sottoposto alcuni giovani allievi a continue sopraffazioni e umiliazioni e mortificazioni. L'inchiesta è nata dalla denuncia di una delle sette vittime, maggiorenni.
0: Lo sport, la grande atletica sbarca a Roma e stasera sarà una vera parata di stelle. Allo Stadio Olimpico va in scena il Golden Gala, tappa italiana della Diamond League. Saranno 18 gli italiani in pista. Nei 5.000 c'è Nadia Batocletti, Andy Diaz tra i favoriti nel triplo, di altissimo livello la gara del peso con Leo Fabbri. Attese enorme per i 100 metri che chiuderanno il programma e la sfida tra Jacobs e Lyles.
1: È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Ciao ragazzi, Andrea da Montevarchi. Io spero che non sia una trattativa estenuante quella per Colomuani. Cioè, il PSG chiede una cifra, la Juve la può pagare? Sì, no, se no basta, veramente. Se no col mercato facciamo la stessa fine dell'anno scorso, gioco delle sedie di quando eravamo bambini, no? C'era un numero di bambini e un numero di sedie, solo che il numero di sedie era inferiore al numero di bambini. Quando si fermava la musica i bambini si dovevano mettere a sedere e il povero bambino che rimaneva senza sedia veniva eliminato. Quelli negli ultimi anni di mercato siamo stati noi, quindi speriamo bene. Vi mando un abbraccio.
5: Ciao ragazzi, sono sempre Catalo da San Antonio Abate. Un altro da vendere immediatamente è McKennie, giocatore che ha overperformato. Un altro che se la fa sotto alla fine, un altro che segna un gol regolare che ci potrebbe far girare la partita e non va neanche a protestare. Via, via, sta gente non li voglio vedere più con la nostra maglia. Via, assurdo quello che ha fatto con la Fiorentina di non andare a protestare, per me è una cosa gravissima, ma veramente grave.
6: Sono Alberto da Brescia, facendo una valutazione schietta e precisa, allora... Se pensiamo bene, siamo stati sfortunati, abbiamo perso Alisson, abbiamo perso Bernardo Silva, abbiamo perso Vlahovic, dai, ne arriveranno di molto più forti e graditi al buon Luciano che sapeva tutto. Se la pensiamo al contrario invece, se io voglio soddisfare un allenatore che è già lì un po' fumino, incazzato e... fallisco i parametri zero di cui uno gliel'avevo dato per certo fatto, l'attaccante che sembrava essere il suo attaccante ideale.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
7: Caro Federossi, mi verrebbe da dire, come ho scritto un giorno in un podcast, l'insostenibile pesantezza di essere tifosi della Juventus. Allora, anche se oggi mi verrebbe da aggiungere punto e a capo. Ok, Vlahovic via, punto a capo. Ora però, cara Juve, batti un colpo se ci sei, basta errori, bisogna veramente invertire la tendenza di questo ultimo anno, ma in generale delle ultime stagioni. Onestamente il primo anno di Comon Lee è stato negativo, sarebbe bocciato, ma siccome continua, diciamo così, rimandato, quindi gli diamo non noi, con un'altra possibilità, però non si può più sbagliare, soprattutto naturalmente sul fronte del mercato, ma io dico in generale anche nella gestione di alcune situazioni. E io mi riferisco proprio al discorso Vlahovic, perché non lo puoi portare a un mese dalla scadenza, prima, a inizio stagione. Cosa vuoi fare, caro Dusan? L'offerta è questa, sì o no? E lui rispondeva no, ok, e la Juventus cominciava già a lavorare A per cederlo, B magari anche a gennaio, che ne so, oppure per rinnovare nel caso in cui avesse detto sì. Cioè non bisogna più farsi diciamo restare, essere sotto botta dei calciatori. Ecco, la società anche sotto questo aspetto deve dimostrare di essere forte, di avere la sua forza, altrimenti ragazzi stiamo sempre con i soliti problemi. E a proposito di batti un colpo se ci sei, la Juventus sta cercando ovviamente il post Vlahovic. Ora sto leggendo, io spero che quelle parole, io mi ricordo le parole famose, caro Federico Rossi, le ricorderai anche tu, di El Khelaifi, il presidente del Paris Saint Germain, le ricordi, no? Giusto, Fede? Come no? Quando lo scorso anno la Juventus stava lavorando, come lì in particolare ovviamente, per il riscatto poi non avvenuto di Colomani, El Khelaifi si arrabbiò dicendo: ricorderò questo comportamento, eccetera, una sorta di minaccia. Comunque lui è un po' abituato così, e non vorrei che adesso gliela stesse facendo pagare, non lo so, ho questa impressione, perché sto leggendo che adesso vorrebbero 40 milioni. Io vi dico la mia, siccome Colomani, però è una mia idea, quindi ognuno ha la sua, magari ditela mentre parliamo, dite un po' quello che volete, fate dei discorsi sul post Vlahovic, chi dovrebbe essere. Io dico questo, Colomani, come tutto ovviamente il Tottenham, ha fallito quest'anno, no? E quindi io presumo, spero, suppongo che il Paris Saint Germain non possa avere delle pretese eccelse rispetto a questo calciatore, che l'anno scorso avrebbe ceduto alla Juventus a titolo definitivo intorno a 60, ora si parlava di 30-35, adesso 40 già. Io vi dico la sincera verità, non lo prenderei. Allora, siccome bisogna fare un mercato intelligente, pertinente, chiaro, sempre su indicazione di Spalletti o comunque calciatori graditi a Spalletti, questo credo che sia chiaro e spero che sia chiaro per tutti. C'è Sorloth, la possibilità di prenderlo? Non lo sappiamo, ragazzi, in Italia come andrebbe nel caso in cui venisse acquistato, però siccome Nico Gonzalez vorrebbe tornare / rimanere all'Atletico Madrid, siccome lo stesso Atletico vuole, soprattutto ovviamente il suo allenatore Cholo Simeone, che sapete che all'estero nei grandi club decidono molto gli allenatori, c'è la possibilità di uno scambio? Erano 32 milioni pattuiti in caso di riscatto con Nico Gonzalez. L'avevamo già detto, annunciato, la strategia dell'Atletico era di non far scattare l'obbligo, quindi le famose 21 presenze in Liga, eccetera, eccetera, e poi rifarsi sotto e dire no, a me interessa, interessa Nico Gonzalez, cosa che credo stia già facendo l'Atletico Madrid, però io non ti do 32, ti voglio dare, faccio un esempio, 25, la Juventus dice no, ma da, 28, da 32 a 25 facciamo 28, 27, e mi pare di aver capito che potrebbe essere la valutazione di Nico, potrebbe essere più o meno la stessa rispetto a quella di Sorloth. Non ci sono tante altre possibilità, tante altre opzioni. Per esempio Fabrizio Romano, ieri parlavamo di Icardi, io prenderei subito, cioè andrei io a prenderlo, sperando che ovviamente poi stia bene fisicamente, perché uno che segna, ma segna, poi la pace con Spalletti la farebbe sicuramente, si lasciarono malissimo nell'Inter, andrei a prendere Sorloth, scambio con Nico Gonzalez, e dal punto di vista economico ci rimetti nulla sostanzialmente. Dopodiché servirebbe comunque un altro attaccante, allora magari prendi, in quel caso non un Colomani, un giovane che però già è a certi livelli. Io non lo so, Pellegrino quanto chiederebbe il Parma? Ieri diceva Marco Giuliano, giustamente l'abbiamo sempre un po' sponsorizzato, più di qualche amico qui lo ha sponsorizzato, quanto prenderebbe, quanto vorrebbe? Parli con Cherubini, magari si ricorda di essere stato alla Juventus e ti dice ok, per Pellegrino possiamo fare un prestito con obbligo di riscatto, eccetera eccetera. Cioè bisogna fare un mercato anche soprattutto intelligente, fermo restando che un paio a questo punto, non 5-6 ma 2-3 forse, di un certo livello gliele devi prendere. Ora se Allison salta, come mi pare stia avvenendo, vai su Martinez, perché sembra che lo stiano offrendo, no? Aston Villa, Argentina, vuoi un portiere forte di carattere, magari anche esagerato, no? Nel suo carattere, prendi Martinez, comunque parti dal portiere. Cioè la Juventus adesso deve dare dei segnali forti, basta errori, e se ci sei, cara Juve, come ho scritto nel podcast che trovate come ogni giorno su Bianconera News, se ci sei batti un colpo, ma deve cominciare subito a dare dei segnali, a dire ok, abbiamo fallito perché non ci siamo qualificati in Champions League, vogliamo però il prossimo anno tornare competitivi per, ma perché no, per lo scudetto, non è semplice, però sì, ci proviamo, così come vogliamo puntare anche all'Europa League, guardate che vi dico, perché almeno magari ha la speranza di rialzare un trofeo, e se poi dovessi vincerlo andresti anche direttamente in Champions League, e quindi devi dare dei segnali. Ora speriamo che questo incontro, c'è tanto scetticismo ragazzi, inutile che ci giriamo intorno su questa convivenza tra Comolli e Spalletti, però io mi metto anche nei panni di Comollino. Tutti quanti dicono, adesso mi ha scritto un amico, un collega che peraltro è tifoso romanista, ma non scherzando, quasi seriamente mi ha detto, ma l'inizia la stagione Spalletti? Io ho detto guarda, conoscendo Luciano tutto è possibile, però poi mi metto nei panni di Comollino, non è che rischia anche Comollino, perché io credo che non possa più sbagliare, perché io l'editoriale di questa notte lo faccio proprio sul primo anno fallimentare di Comolli, a partire dal fatto che ha scelto troppo tardi, ve le dico tutte, guarda, a partire dal fatto che ha scelto troppo tardi un direttore sportivo, non si è mai visto che una società importante come la Juventus, ma soprattutto nella Juventus, non abbia avuto per mesi il direttore sportivo, primo. Secondo, vogliamo parlare del discorso allenatori? Non vuoi, non sei convinto di Tudor, no? L'abbiamo fatto tante volte questo discorso. Intanto, vabbè, è stato fatto un tentativo con Conte, risposta negativa. Poi, se è vero, ma non è stato smentito, che tu chiami Gasperini e gli dici, mi dà un motivo per cui io debba prenderla, e gli ha detto Gasperini, e Gasperini gli risponde, scusi, direttore, ma in realtà mi ha chiamato lei. Quindi è lei che mi vuole, fermo restando però che insomma aveva già giustamente un accordo con la Roma, infatti poi è andata alla Roma, che si è rivelata poi la squadra, la rivale numero uno della Juventus, è andata in Champions League, a differenza dello scorso anno quando avvenne il contrario, no? Poi discorso allenatore, non riesci nemmeno con Gasperini, era già libero Spalletti. Non lo so, magari era uno stato emotivo non proprio eccelso per via del fallimento in nazionale, ma se non sei convinto di Tudor, ok, c'era il mondiale per club, i soldi li prendevi, questa è tutta un'idea mia, ragazzi, io la vedo così, poi ognuno dice la sua. Non eri convinto di Tudor, non lo devi confermare. Lui poi, mi ricordo che dopo la partita, una delle ultime partite, disse: però io non posso andare al mondiale per club, e dal punto di vista suo aveva ragione, non posso andare al mondiale per club senza sapere se sarò ancora l'allenatore della Juventus. Aveva ragione. Allora tu non ti sta bene, non ti convince, giusto o sbagliato che sia, ma nella tua testa, visto che decidi tu, non lo confermare. Mandiamoci Brambilla, tanto i soldi del mondiale per club li prendi uguale, e non credo che la Juventus avrebbe fatto una figuraccia. Tanto 25 milioni mi pare che la Juventus ha preso dal mondiale per club, li avresti preso comunque, però nel frattempo avresti contattato e forse anche ingaggiato il nuovo allenatore, se già era libero Spalletti, oppure un altro. E quindi anche lì, tant'è che poi Tudor 9 giornate a casa. Arriva Spalletti, secondo me, in qualsiasi stiamo ripercorrendo un po' questo anno di Como lì, non per citare il mio podcast, in qualsiasi contesto lavorativo c'è bisogno di armonia, ragazzi, perché se non c'è unità di intenti, secondo me vanno male le cose, cioè non vanno bene le cose. Cerca di instaurare un rapporto con Spalletti, che comunque non è proprio l'ultimo arrivato, quindi rapporto non eccelso con Spalletti, abbiamo visto perché. Caso Vlahovic, e l'ho già detto, subito definire la questione Vlahovic, perché era l'anno della scadenza, poi c'è stato anche quel maledetto infortunio e ha condizionato ovviamente la stagione del giocatore, però dal punto di vista contrattuale mai portare, almeno così mi hanno insegnato a me, mai portare in scadenza un giocatore, o meglio, se tu vuoi perderlo non lo rinnovi, arrivederci, ma siccome avevi dubbi se confermarlo o meno, in realtà era stato messo sul mercato, poi lo voleva il Milan, non si è riusciti a venderlo, e quindi un altro errore. Poi mercato invernale, Spalletti ti chiede un centravanti, visto che Vlahovic era infortunato, visto che, e poi ne parliamo ovviamente del 4 in pagella rispetto al mercato, il vero 4 in pagella è quello probabilmente, no? Sul mercato non gli è stato preso, sbagliato, perché serviva un attaccante, anche perché, e veniamo al mercato, quindi nei quadri scolastici di Como lì il voto più basso sicuramente sul mercato, perché 44 milioni per Openda, lo ripetiamo, 12,5 di oneri accessori per David, che è stato preso a zero, ma poi devi pagare questa benedetta tassa, chiamiamola come volete, o tangente, non lo so, perché mi ricordo, io ho parlato tempo fa con un vecchio agente, ha detto è una specie di tangente, ormai non esistono più parametri zero, ed ha ragione. Comunque sia, Zegrova non eri convinto al 100% sullo stato fisico, non lo prendere, prendine un altro. Quindi mercato 4, una serie di errori che hanno portato, se dovessimo fare un bilancio, ovviamente bocciato, o meglio in questo caso rimandato, perché ovviamente ancora come lì e lì. Basta questi errori, credo che anche lui abbia capito che la Juventus è un mondo a parte, che non è il Tolosa, credo che l'abbia capito questo, e soprattutto c'è un allenatore, Elkan ha dato la fiducia a un allenatore prima ancora che sapesse, che conoscesse l'esito del campionato, quindi significa che la stima è enorme, e non puoi prescindere quindi dall'unità di intenti. Ti indica un ora ho letto oggi, ma era scontato, Spalletti gli ha chiesto la conferma di Vlahovic, io ovviamente ieri ho scritto richiesta di Spalletti una seconda data, ma è giusto così, se le richieste sono quelle lì del giocatore, perché il giocatore ha fatto le richieste che alla fine lo avrebbero portato a guadagnare 12 netti l'anno, cioè lo stesso stipendio dell'ultima stagione, e in questo caso ovviamente non c'entra nulla come lì, non c'entra nulla nemmeno Giuntoli, è colpa, perché è una colpa della gestione pre-Giuntoli. Ricordiamo, ragazzi, il 22 gennaio fu preso Vlahovic a 70 milioni più 11,3 di oneri accessori, quindi sopra gli 80 milioni, più il contratto pian piano a salire fino ai 12, quindi errore anche in quel caso. Purtroppo, e io sono uno di quelli che avrebbe voluto la conferma, ovviamente non alle condizioni di Vlahovic a questo punto, però lui tra l'altro avrebbe detto, abbiamo letto oggi su diversi quotidiani, nelle trattative di questi giorni, una delle ultime volte, gli ha detto: ma perché io dovrei prendere come, ecco, anche in questo caso, no? Perché dovrei prendere 6 milioni? Perché la proposta della Juventus era 6 più bonus, forse arrivava a 7, anzi quasi sicuramente. Però gli avrebbe detto Vlahovic: perché devo prendere come David? Cosa gli rispondi? Giustamente gli avrebbe dovuto rispondere la Juventus: ma perché dovresti prendere come il Diz? Capite che poi, però alla fine Vlahovic non c'è, ora si volta pagina e si prendono dei giocatori funzionali al progetto tecnico, funzionali all'idea di calcio di Spalletti, senza se e senza ma. Ha parlato nel frattempo Ferrero, il presidente della Juve, ha detto: l'addio di Vlahovic, troppe pretese, legittime per carità, ma a queste cifre si allarga la platea dei giocatori che si possono prendere. E devo dirvi la verità, ha ragione anche lui, è un po' quello che ha detto in versione un po' diversa, quello che ha detto Chiellini, ha detto: per carità, tutto lecito, però insomma in Italia sicuramente queste cifre non gliele dà nessuno, quindi dovrà sperare che lo chiamino all'estero. Ma ormai non è più un problema della Juventus Vlahovic, i problemi sono quelli di creare una squadra. Ieri per esempio non aveva torto Mark, no? Che è chiaramente legato a una Juventus di una volta che non c'è più, però ha detto: vi posso dire la mia, la Juventus non può fare un mercato eccelso, o meglio comunque ha dei limiti, no? Dal punto di vista economico non può prendere chi vuole come ai vecchi tempi. E allora a questo punto, a parità di dover risparmiare o comunque contenere i costi, oltre che cedere 1-2 calciatori per poi investire soldi in maniera sempre intelligente, ma io voglio gente che abbia fame. Perché quella frase mi è rimasta qui, l'ho scritta anche ieri su Facebook, perché la Juventus è diventata una squadra di transizione, una stazione, poi ha ripetuto, una stazione transitoria, come un treno che, cioè, di transizione, non è la stazione principale, è una di quelle stazioni così, di un viaggio, no? Facciamo finta che il treno fa un viaggio importante, che ne so, da Roma a Milano per esempio, una di quelle stazioni così la Juventus, non è quella principale. E questa è una cosa purtroppo vera e altrettanto triste, e su questo non c'è dubbio. Allora 340 54 25 34, questa sera ovviamente essendo giovedì abbiamo Gambelli Bianconeri con Riccardo alle 19:35, poi alle 20:05 mi fa molto piacere riparlare dopo diverso tempo con Andrea Bonatti, che come sapete è stato allenatore della Juventus Under 19, che sfiorò l'impresa alla Youth League, è stato anche colui che ha allenato tanti giovani che poi hanno fatto, diciamo, carriera, comunque sono esplosi, no? Per esempio lo stesso Sule, per esempio Yusen, insomma ha avuto tanti di questi giovani che poi hanno scelto strade diverse. Il Diz no, perché il Diz credo che non l'abbia incrociato, mi pare, Andrea. Però insomma mi fa piacere, voglio sapere anche la sua, come vede la Juventus, magari qualche giovane, come potrebbe fare la Juventus anche per riprendere dei giovani, no? Riprendere dei giovani che costano poco, però sono affidabili, con i quali poter lavorare e magari poter valorizzare per farli diventare casomai campioni. Che ne so, su 3, faccio un esempio, 2 potrebbero esplodere, o tutti e 3, non lo sappiamo, staremo a vedere. Quindi faremo una chiacchierata, diciamo, più tecnica con lo stesso Andrea Bonatti. Partiamo con qualche amico, vai Fede.
8: Ciao Carlo da Torino, io volevo, non ci sto alla santificazione di Allegri, perché sì, è uno che da tutto ha dato tutto per la Juve, ma come sono sicuro che lo darà anche Spalletti. Quando fate i raffronti con quest'anno, ricordatevi sempre una cosa, che Allegri aveva un portiere, Spalletti no, cioè noi abbiamo giocato quest'anno senza portiere
7: e senza centravanti,
8: perché gli errori marchiani di Di Gregorio, si può far finta di niente, ma gli errori marchiani di Di Gregorio sono costati tanti punti, ma non 2, 4, 6.
7: Bravo.
8: Anche se voi vedete, Seras, la difesa non giocava tranquilla con lui, non gioca tranquilla, hanno sempre paura perché lui sta con i piedi sopra la porta. La squadra di Allegri era più forte della Juve di quest'anno e ha fatto sempre più o meno gli stessi punti. Quest'anno non avevi Vlahovic tu non l'hai avuto per 4 mesi, Allegri ce l'ha avuto e ha fatto l'ultimo anno ha fatto 15 gol, ma l'anno prima ne aveva fatti 8-7. Ragazzi, non scherziamo con la santificazione di Allegri.
7: No, forse ce l'avevi, non lo so, io non sto santificando nessuno, forse
9: era riferito a, alla trasmissione precedente ad Alessandro e Vincenzo. Aggiungo questo: purtroppo io non parlo mai male, no, dei giocatori della Juventus, non li attacco, però bisogna essere, se noi facciamo questo mestiere, bisogna anche, oltre che fare cronaca e quindi riportare le cose oggettive, un po' di, diciamo, visione critica dobbiamo averla. Io l'ho anche difeso, guardate che vi dico, Di Gregorio, perché è proprio una... tendo sempre a difendere, no, i giocatori della Juventus, ma oggettivamente, ragazzi, perché poi fai i paragoni con le altre squadre, oggettivamente Di Gregorio, e in qualche partita ci metto pure Perin, ma soprattutto Di Gregorio, purtroppo ha fatto degli errori fatali che ci hanno fatto perdere dei punti, perché non è possibile che per forse 30 volte, non lo so quante volte, al primo tiro la Juventus ha preso gol, qualche volta anche l'unico tiro subito, e questo non è possibile. Aggiungo che gli ultimi due gol, lo ricorderete, eravamo qui con Santarelli durante colpo di tacco, presi sul proprio lato, Santarelli subito, io per cercare di difendere il portiere, ma aveva ragione, perché il gol dal lato tuo non lo puoi prendere, due consecutivi. Allora tu avevi ormai cambiato le gerarchie, no? Mi riferisco a Spalletti, perché io, sai che sono contento Spalletti resti, però non è che non critico se quando sbaglia, ma continua su quella scia ormai. A te interessa di qualificarti in Champions League, e se ti dà più affidabilità un portiere o un giocatore rispetto ad un altro, devi continuare su quella scia, anche se per esempio Perin contro la Roma, secondo me, qualche colpa ce l'ha. Allora, vi dicevo di Sorloth, io così annusando, leggendo, ho l'impressione che forse potrebbe essere lui, diciamo così, l'attaccante, no, in pole position, perché Fabrizio Romano, sul suo profilo, sul suo canale YouTube, intanto la Juventus deve prendere due attaccanti, questo lo sappiamo, perché Openda verrà ceduto in prestito, ahimè, e presumo anche De Vita, a meno che non decidano di tenerlo, ma ci credo poco, ma servono due attaccanti. Allora la Juve, dice Romano, Fabrizio Romano, ha incontrato gli agenti di Sorloth, centravanti già trattato da Comolli a gennaio, una pista non alternativa a Colomani. La Juve continua a lavorare su entrambi i fronti, i bianconeri possono prendere due attaccanti quest'estate, ha scritto appunto Romano. Io non so poi se Sorloth e Colomani siano due attaccanti complementari, secondo me sì, soprattutto per le caratteristiche del francese, che non è secondo me un 9 vero, ma lo può fare, così come può fare l'esterno, ha giocato esterno nell'Atletico Madrid, e ve la dico tutta, secondo me può fare anche uno dei trequartisti, destro o sinistro che sia, in un ipotetico 4-2-3-1, fermo restando che, come dice Spalletti, basta connotare i moduli con i numeri, però insomma è uno duttile lì davanti con Colomani. A me non fa impazzire, però ragazzi, la Juventus deve fare anche di necessità virtù. Sorloth sarebbe più il classico centravanti alto, che fa anche salire la squadra, fa sportellate, va bene di testa, qualche gol lo fa, potrebbero essere complementari. Certo, mi aspettavo una coppia diversa di attaccanti, però ormai è inutile andare indietro e dire potevamo. Se poi si potesse prendere i cardi, ragazzi, io lo prenderei subito, però questo è un altro discorso. Siamo giunti al break, palla a Federico Rossi, tra poco Riccardo Gambelli.
2: Fuori di Juve.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis, l'Italia del doppio misto è già in paradiso. Sara Errani e Andrea Lavassori fanno il bis a Roland Garros. Battono 4-6, 6-3, 10-4 Gabriela Dabrowski ed Evan King al match tie-break e si confermano campioni dello Slam parigino. È un trionfo che nasce dall'amicizia, commenta la coppia azzurra dopo il match. Lavassori tornerà in campo domani nel doppio maschile al fianco di Simone Bolelli. Domani anche il derby con Boglio Arnaldi nella semifinale del singolare maschile. Intanto Mirra Andreeva travolge Marta Kostiuk ed è la prima finalista a Parigi. Formula 1. All'indomani dell'annuncio del suo rinnovo pluriennale con la Ferrari, era sicuramente Charles Leclerc il protagonista della conferenza stampa del giovedì, primo atto del weekend del Gran Premio di Monaco, prima che la parola passi alla pista. Amo il team, ma voglio anche vincere. Ancora non ci siamo riusciti in una stagione intera, ma c'è fiducia, ha detto il monegasco. Se concluderò qui la mia carriera, sono ancora giovane, ha detto. Mi volevano altre squadre, ma questa è stata la scelta giusta. MotoGP. Alla vigilia del Gran Premio Premio d'Ungheria, il leader del mondiale Marco Bezzecchi torna a parlare nella classica conferenza stampa del giovedì. Ho riguardato il Mugello almeno 10 volte, è stato fantastico. Ora però testa all'Ungheria, la pista mi piace, ma è molto diversa. Boccia il Balaton Park Pecco Bagnaia. È la pista più brutta che esista, dice il pilota, che però, dopo i progressi mostrati al Mugello, si presenta al Gran Premio d'Ungheria con una convinzione crescente. La direzione intrapresa con la Ducati sembra finalmente quella giusta. Manca pochissimo per conoscere la nuova Serie A 2026-2027. Domani verrà svelato il calendario del prossimo campionato. Inizierà il 23 agosto e si concluderà il weekend del 29-30 maggio 2027. Il nuovo calendario dovrà fare i conti con una sosta nazionale rivisitata. La prima farà saltare infatti 2 giornate, 27 settembre e 4 ottobre, mentre le altre 2, format classico, un turno di stop, sono in programma per metà novembre e fine marzo. 2 invece i turni infrasettimanali, 28 ottobre e 6 gennaio 2027. Prevista anche la sosta natalizia per il 26 e 27 dicembre. Passiamo al taekwondo. L'oro olimpico a Parigi 2024 Althea Loren è stata fermata dalla commissione antidoping con una squalifica di 20 mesi a seguito di 3 controlli saltati da parte della campionessa francese. Lo stop non è legato a sostanze dopanti o test positivi. Loren si trovava in tutti e 3 i casi impegnata in una sessione di allenamento, ma il citofono cui hanno suonato i responsabili dell'antidoping francese era guasto. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio
3: Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero.
4: Che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera.
4: L'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord migliora il nord-ovest, rovesci e temporali tra Lombardia, Triveneto ed Emilia, ma in attenuazione dal pomeriggio con tendenza a schiarite, temperature stabili massime tra 23 e 27 gradi. Al centro instabile tra Toscana interna, Umbria e Adriatiche con piogge e rovesci, maggiore variabilità con ampie aperture sulle altre zone, temperature stabili massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo soleggiato con qualche modesto annuvolamento in arrivo in serata su Alta Campania e Molise, temperature stabili massime tra 28 e 32 gradi.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Eccoci qua, di non diretta 340, ormai il numero lo sapete, dai, 340-5425-324. La Juventus, leggiamo da tuttojuve.com, vuole il rinnovo di Perin e ovviamente prendere un altro portiere. Chi prendereste voi, ragazzi, se Alisson dovesse saltare come sembra? Io il Martinez vi posso dire, visto che stiamo cercando anche dei giocatori che innalzino il livello tecnico, ma allo stesso tempo iniettino personalità, leadership, esperienza. Ragazzi, stiamo parlando comunque del portiere campione del mondo, mi pare che qualche rigore l'abbia anche parato. Io lo prenderei Martinez, anche e soprattutto se è vero che verrebbe volentieri in Italia, alla Juventus, perché no? Questo è il discorso. E Perin, se vuole, io Perin vi dico come secondo, perché poi è anche un ottimo uomo spogliatoio, e di conseguenza io lo terrei, purché sia disposto ovviamente a fare il dodicesimo, a meno che non voglia chiudere la carriera da titolare, ma in quel caso potrebbe pretendere un club medio, diciamo così. Gli auguro il meglio, per carità, ci mancherebbe altro. Allora, voleva la conferma di Spalletti, era stato rinnovato ed è stato accontentato. Voleva Vlahovic, non è stato accontentato. Adesso vediamo chi sceglierebbe lui come post Vlahovic. Riccardo Gambelli, ciao Rick.
1: Ciao Vitti, buonasera a tutti.
0: Come stai?
1: Ma bene, dai.
0: Diciamo che di questi tempi ci vuole molta fede ad essere un tifoso della Juventus, o sbaglio? Ma proprio fede vera.
1: Ma senti, quindi io non sono più giovanissimo, quindi periodi neri,
0: anch'io.
1: Ho passato periodi bellissimi, ma ho passato anche periodi neri. Voglio ricordare il dopo Platini con Marino Magrin, voglio ricordare
0: aiuto,
1: i tempi di Calciopoli, voglio ricordare insomma tanti momenti brutti, però essere tifosi juventini vuol dire anche sapere sopportare questi momenti brutti, cercare di reagire per quello che possiamo fare noi tifosi, che è solo continuare a amare questa squadra e questa società e sperare in un futuro più roseo di quello che stiamo vivendo. Nello sport non sempre si può vincere, ora noi 6 anni e non vinciamo, a parte la Coppa Italia di Massimiliano Allegri, al grido di Dover Rocchi. A proposito, ma l'hanno interrogato Rocchi?
0: No, tutto fermo, in ritardo. Mi ha detto il mio amico che sono in ritardo, proprio ritardo.
1: Ecco, certo, te lo dissi io, come ti dissi, lo interrogheranno alla vigilia di Natale, insieme,
0: sì, esatto,
1: con una fetta di Pandoro, gli offriranno anche una fetta di Pandoro.
0: È un po' di spumante, quindi diciamo così, Riccardo, citando il tuo libro Coriandoli Bianconeri, 20 anni dopo, in questo caso siamo in una fase di un coriandolo abbastanza nero, no? Per quanto riguarda la Juventus,
1: diciamo grigio scuro. grigio scuro.
0: Per tenerci un po' di speranza,
1: Non voglio proprio essere pessimista, però certo, la notizia di Vlahovic, io sono sempre stato molto fiducioso sul rinnovo, forse uno dei pochi, e evidentemente mi sbagliavo, anzi senza evidentemente, sicuramente mi sbagliavo. E certo, ora bisogna guardarsi intorno e cercare di trovare un degno sostituto.
0: Ti ha deluso, Riccardo? Anch'io avrei voluto la conferma di Vlahovic, ho anche scritto prima richiesta di Spalletti non assecondata, però non ho detto che sarebbe, cioè, perché poi hanno cominciato a rispondere, è una cosa oggettiva. Poi però, di fronte a quelle richieste, ti ha deluso più Vlahovic oppure, Riccardo, te la prendi un po' di più? Io ho fatto un po' un'analisi, ho detto che secondo me non puoi portare in scadenza un giocatore in scadenza all'ultimo mese, devi decidere, lo fanno tutte le società, è proprio una regola non scritta, che tu all'inizio della stagione, che poi andrà in scadenza, domanda Vlahovic, la situazione è questa, possiamo offrirti questo oppure ti vendiamo, cioè devi decidere, non puoi arrivare al 2 giugno e ancora sapere se. Ma ti ha deluso Vlahovic rispetto al fatto che poi Riccardo onestamente ha chiesto una cifra che l'avrebbe poi portato a guadagnare gli stessi 12 milioni tra ingaggio e tra queste benedette, maledette, questi maledetti bonus alla firma che ormai stanno rendendo quasi ridicolo il parametro zero.
1: No, dunque l'errore secondo me della società è stato quello di arrivare al 2 giugno, su questo non c'è dubbio, perché poi ora hai sempre meno tempo per guardarmi intorno. Io, a meno che la Juve e la società non si abbia già su chi affondare il colpo, ecco, su questo, ma questo lo sanno loro e non lo posso sapere io. Vlahovic mi ha deluso, e certamente credevo che si potesse anche abbassare lo stipendio, ma evidentemente questo giocatore era più, come tutti i giocatori di adesso, era più attaccato ai soldi, che le bandiere non esistono più, e quindi lui si è adeguato al resto del mondo calcistico, e quindi soldi. Ho sentito Giuliano ieri, ti hai detto una cosa molto importante, anzi l'ha detta Giuliano, che la Juventus non è più un punto d'arrivo come una volta. Io direi il calcio italiano non è più un punto di arrivo, perché adesso Andrea Agnelli aveva visto lontano, anche in questo caso aveva detto: signori, la Superlega in Inghilterra, quindi se ormai i giocatori, i punti di arrivo sono il Paris Saint Germain, il Bayern, le due/tre squadre spagnole, io l'Atletico Madrid lo metto fra parentesi, e poi il 50% delle squadre inglesi. Questo è il punto d'arrivo di tutti i giocatori, quindi non solo della Juve, ma proprio del calcio italiano, e questo è il problema. Molto probabilmente Vlahovic ha già offerte da qualche club della Premier che molto probabilmente gli daranno questi soldi. Le squadre italiane oggi come oggi non possono spendere più queste cifre per un giocatore poi che ha fatto il 50% delle partite. A me piace molto Dusan Vlahovic e l'avrei tenuto, lo dico, lo sai, l'ho sempre detto. Però evidentemente la Juventus, il calcio italiano oggi come oggi, non è più un punto d'arrivo. Vlahovic l'ha frequentato per qualche anno, ora vuole evidentemente fare secondo lui un salto e non vuole perdere soprattutto i soldi. Questo è certamente, la Juve poteva mettersi seduta prima con questo giocatore, perché adesso il tempo stringe e i centravanti forti, chi ce l'ha se le tiene o te le vende a 50 minimo milioni di euro, ecco.
0: Allora ti faccio il quadro del possibile post Vlahovic, o dei possibili, perché presumo che la Juventus debba cercare due attaccanti, fermo restando che Openda lo diamo per scontato che sarà ceduto, ahimè purtroppo, soltanto in prestito. De Vid probabilmente anche lui. Due nomi, uno è Colomani, anche se adesso sto leggendo, Riccardo, già siamo arrivati, saremmo, usiamo il condizionale, arrivati a 40, già comincia a essere. E l'altro, secondo me, è quello, guarda che ti dico, per come la vedo io, per come annuso, senza avere informazioni di mercato, io non amo molto il mercato, però dobbiamo parlarne, Sorloth. Perché, Riccardo, l'Atletico Madrid, come noi avevamo già detto, non ha fatto scattare l'obbligo di riscatto di Nico Gonzalez, che però gli piace molto, e quindi adesso sta ribussando alla porta della Juventus, invece dei 32 che avrebbe dovuto dare nel caso in cui fosse scattato l'obbligo, gli sta facendo una proposta ovviamente più bassa. È proprio una questione, ovviamente, una strategia. Potrebbe alla fine ritrovarsi con un valore, potrebbero trovare un accordo per un valore quasi alla pari tra Sorloth e Nico Gonzalez, considerando, Riccardo, tutto il momento della Juventus, le spese, certamente la disponibilità non illimitata, tutt'altro. Secondo te potrebbe essere un'opzione per te, è valida per la Juventus questo giocatore?
1: Dunque, Sorloth ha una buona media reti in Spagna, è un giocatore interessante. Io spero che, l'ha detto Giuliano, ma io già l'avevo detto la settimana scorsa, bisogna andare a cercare quei giocatori che hanno fame e che considerano la Juventus invece un punto di arrivo, cioè un salto importante di carriera, ecco. Ora Sorloth viene dall'Atletico Madrid e fa la Champions, qui farebbe l'Europa League, però se il giocatore venisse volentieri sarebbe un profilo molto molto interessante, secondo me, visto quello che passa al convento europeo. A meno che, ripeto, non abbiamo uno scout molto bravo e va a trovare il male di turno, ma qui bisogna che ci siano intenditori forti di mercato, ecco, bisogna essere coscienti di questo, bisogna saper scoprire i talenti. Sorloth, Kolo Muani, allora, io non è che, sai come la penso, non è che mi faccia impazzire Kolo Muani,
0: nemmeno a me,
1: e anche 40 milioni secondo me è una cifra
0: troppo esagerata.
1: Però se te vai a affrontare un'Europa League e un campionato con Sorloth e Kolo Muani, potrebbe essere una coppia di attaccanti
0: complementari, secondo me, è vero.
1: Sperando sempre che si possa trovare di meglio. Ora Ferrero ha detto, con la cifra che abbiamo risparmiato per Vlahovic, si allarga
0: la griglia, diciamo, no?
1: La griglia. Vediamo se hanno in testa loro Spalletti, soprattutto qualche giocatore, perché tanto io mi fido più che altro di lui, dico la verità, per quanto riguarda il mercato, che abbia qualche in testa qualche giocatore, siccome lui le vede i giocatori, spero che dia qualche suggerimento importante. Purtroppo è saltato il portiere,
0: Aspetta, Vlahovic. Adesso ci arriviamo al portiere, infatti volevo toccare quest'altro argomento portiere. Allison sembra, anzi ti dico la verità, Spalletti gli avevano detto è fatta, invece anche lì non è il massimo, vabbè, comunque sembra più lontano, è tornato di moda un po' Vicario, che a te piace, però Riccardo attenzione, perché c'è Martinez, il portiere della nazionale argentina, nonché dell'Aston Villa che ha vinto l'Europa League, sembra che l'entourage potrebbe essere disponibile a far trasferire il suo giocatore in Italia, alias Juventus. Io ti dico la sincera verità, se potessi scegliere, visto che cerchiamo anche giocatori in generale, a parte il portiere, che iniettino dosi importanti di personalità, io, se veramente Alisson sta saltando, lo prenderei. Io non so tu.
1: Guarda, io forse sarò l'unico in Italia che dirà, ora dico una cosa e può darsi sia una bestemmia, e che sono l'unico che lo dice in Italia, ma io sinceramente Giovanni da Fara lo porterei a Torino, perché Buffon, vi ricordo che ha esordito in Serie A 16 anni, ha 21 anni,
0: 17 anni con il Parma, 17
1: questo anni. Questo ragazzo mi dicono è veramente un talento mostruoso. Ho degli amici a Avellino che mi dicono che è un portiere gigantesco, e allora io dico, ma perché non dare fiducia a questo ragazzo, con Perin magari dietro, che confermiamo Perin,
0: cioè tu come titolare lo prenderesti da fare addirittura?
1: A questo punto se devo andare a spendere cifre folli per un portiere, a meno che non si trovi un portiere che viene quasi gratis o perlomeno a costi contenuti e ha esperienza, allora va bene, ma vabbè, Vicario sarebbe il mio sogno, lo sai, lo considero più forte di tutti, ma non credo che arriverà. Io perché non dare fiducia subito a un 21enne? Cioè, voglio dire, ragazzi, in altri paesi fanno esordire giocatori di 17, 18 anni e diventano talenti. Lui è un grande portiere, ma perché non provare? Poi, ripeto, io non sono, forse sarò l'unico in Italia che dice questa cosa, può darsi che sbaglio, sicuramente sbaglio. Però se si deve andare a spendere cifre folli, le spenderei dall'altra parte e proverei questo ragazzo, perché tanto questo ragazzo ha un futuro assicurato. Lo metto per scritto questa cosa.
0: Io
1: scompito quello che volete.
0: Guarda, Riccardo,
1: Baldini l'ha già portato in nazionale, ora voglio dire, ha portato tanti giovani.
0: Sì, cioè, vabbè, adesso
1: questo,
0: certo.
1: Questo vuol dire poco, però è già il secondo, è stato il secondo di Donnarumma. Voglio dire, poi può darsi che mi sto sbagliando, quindi anzi sicuramente mi sto sbagliando, può essere un sogno mio, un'idea mia completamente sbagliata. Come portiere ha mai citato Vicario, è il mio preferito, lo sai, ma non credo che arriverà. Questo Martinez lo sento dire ora che potrebbe venire alla Juventus.
0: Io invece farei, su D'Affara sono d'accordo con te, però non lo farei giocare subito titolare, perché altrimenti, secondo me, rischierebbe di bruciarsi. E invece con uno molto esperto titolare, e dagli la possibilità.
1: Allora, io non sono d'accordo.
0: Lo so. Punto,
1: a questo punto lo tengo a Avellino un altro anno oppure in un'altra società di Serie A, pazzi le ossa.
0: Io prima di metterlo titolare nella Juventus, Riccardo, ci penserei.
1: Se deve venire a fare il secondo, allora lo lascio da un'altra parte e sono d'accordo con te di prendere un altro portiere con esperienza.
0: Staremo comunque a vedere. Poi, capitolo centrocampista, ormai Bernardo Silva, anche se l'altro giorno Mendes ha detto, rispetto a quanto avesse deciso prima il giocatore, no, ci penserà dopo i mondiali, non prima, però sembra ormai che lui voglia andare nella Liga. Però sta tornando un po' di moda Goretzka, che a te piaceva molto, mi pare, no Riccardo?
1: Molto, molto. Mi piace molto Goretzka. È un giocatore importante, è un giocatore falegno, è un giocatore dai piedi buoni, è un giocatore che ha fatto la Champions, ha vinto numerosi campionati tedeschi, è un nazionale. Goretzka sarebbe il giocatore perfetto per Spalletti, con un giocatore del genere, anche uno come Lilian Thuram, come Thuram può crescere. E quindi lo vedrei bene. Però anche il centrocampo, bisogna avere tanto occhio e tanta competenza per costruire un centrocampo a questo punto competitivo, perché è il settore nevralgico del campo più importante e non siamo messi bene, perché lo abbiamo visto quest'anno, non siamo messi per niente bene, non ci possiamo ripresentare con questi centrocampisti, quindi bisogna assolutamente rinfoltirlo di almeno un paio di elementi forti.
0: Che facciano la differenza, sono d'accordo.
1: Che facciano la differenza e riportare eventualmente Locatelli a giocare nel suo ruolo, e non è quello che ha fatto in questi anni, anche se per me Locatelli è un panchinaro, dovrebbe il ruolo
0: in una Juve diciamo normale, sì,
1: esatto, è il Blasi, come ti dissi l'altro giorno, è il Blasi del 2004 2005 2005 2006 che dovrebbe fare quei 20 minuti ogni due partite, ecco, e questo è la mia idea, ma non da ora, da sempre, e purtroppo invece è il capitano della Juventus.
0: Allora Riccardo, come tu avrai ascoltato la scorsa settimana, tra le tante cose dette da Comolli, lui ha affermato, e questo è chiaro, purtroppo dovremmo fare una cessione in più non prevista, perché senza Champions League è inutile che lo ripetiamo, per dire la Juventus perde tanti soldi. Sono due nomi alla fine: Bremer, che ha questa clausola rescissoria di 58 milioni, e Cambiaso, che comunque sia, al di là di quello che scrivono tanti amici, io lo ripeto ragazzi, non conta in alcuni calciatori l'ultima stagione fatta, male, non male, eccetera, conta il fatto di avere mercato, perché Cambiaso ha mercato. Secondo te alla fine potrebbero essere loro due, detto che poi devi sostituirli ovviamente, i ceduti tra virgolette di lusso della Juve?
1: Noi bisogna la società deve ritrovare i soldi che ha perso la Champions, quindi sicuramente due cessioni secondo me saranno sicure. Bremer, come ti dissi l'altro giorno, credo che sia già stato avvisato che dovrà essere ceduto, e molto probabilmente potrebbe essere Cambiaso. Io ripeto, non venderei mai giocatori italiani, tant'è vero che vedi Marotta sta cercando giocatori italiani, ora sta cercando Paletta, perché bene o male lo zoccolo duro italiano secondo me ci vuole. Però credo che Cambiaso, viste le prestazioni degli ultimi due anni, potrebbe essere quello più che può essere sacrificato, anche perché forse è il ruolo dove potresti trovare un giocatore da sostituire più facilmente. Terzini di fascia bravi ce ne sono tanti in giro per l'Europa, e quindi ma tanti, quindi se bisogna proprio sacrificare qualcuno, purtroppo Bremer, e poi dico Cambiaso, secondo me sì, si può sacrificare, però ripeto, sacrificare giocatori italiani,
0: vabbè, è sempre doloroso, dai, è sempre doloroso, e doloroso. Con la differenza, ricordiamolo sempre, che il fatto che su Bremer ci sia una clausola rescissoria valida solo per l'estero, lo ricordo, scatterà dal 1 luglio e poi fino al 10 agosto, cioè se dentro questo lasso di tempo si presenta un club, ovviamente straniero perché è valida per l'estero, con la clausola, con i soldi della clausola non c'è discussione, cioè se lo prende punto, basta. Invece ovviamente Cambiaso non ha nessuna clausola e quindi ci sarebbe da contrattare, però se riuscirà forse a vendere anche tra 45-50 milioni sarebbero alla fine, come dici tu, un bel tesoretto per reinvestire sicuramente. L'ultimo capitolo, Riccardo, prima di salutarci abbiamo due minuti di tempo. Insomma, c'è stato questo vertice tra Erkan e i due protagonisti principali dell'ultimo periodo juventino, vale a dire Comolli e Spalletti, dal quale è scaturito, ci mancherebbe altro, la volontà, l'input di avere una comunione di intenti, ci mancherebbe altro. Domanda secca, Riccardo, tanto tu non fai 0-0, tu hai fiducia che possano convivere Comolli e Spalletti, oppure hai il timore che magari sia solo una tregua armata?
1: Dunque, io

0: c'è stato, perché mettiamo che ci sia stato, mettiamo, perché io non sono molto sicuro che ci sia stato, il rischio di, cioè, che sono due personalità forti, Comolli e, come dissi l'altra volta, Spalletti, c'è un compromesso un po' rischioso, è un compromesso un po' rischioso, questo sì. Però se l'incontro c'è stato, John Elkann deve essere stato bravo anche a dire: signori, qui conta la Juventus, esatto, non fate le bizze, perché se no ognuno prende la sua strada. Questo mi sembra evidente. Però io vorrei essere sicuro che questo incontro ci sia stato, perché, ripeto, chiacchiere ce ne sono tante in giro.
1: E certezze, quindi, meno delle chiacchiere, sicuramente.
0: Ma molto meno
1: molto delle chiacchiere.
0: E abbiamo visto la settimana scorsa che voci sono uscite,
1: sì, anche vero,
0: sui funerali che ci sono stati. Quindi figuriamoci, esatto, se io mi fido. Addirittura era venuta la voce che dopo la commemorazione dell'AISE c'era stato l'incontro, ma John Elkann non era nemmeno a Torino.
1: Esatto, esatto.
0: Come fa a esserci stato? Quindi, ecco, io mi fido veramente poco di quello che sta uscendo, mi dispiace, ma io... per ora, in questo momento, do poco credito alle voci che girano.
1: Sperando che però i due vadano d'accordo, che si faccia un mercato su indicazione di Spalletti, e Spalletti anche voleva Vlahovic, però poi si è reso conto che a quelle cifre no, quindi ci vuole anche no.
0: Se mi chiedi di chi ho fiducia, te lo dico, di Spalletti. Ho fiducia di Spalletti.
1: Meno di Comolli, mi pare.
0: Anch'io.
1: Riccardo, siamo giunti al termine, però ti saluto con questo messaggio di Cinzia, che scrive: d'accordissimo, forse è la prima volta che scrive, benvenuta comunque, scrivici tutte le sere, d'accordissimo su Daffara, non so se sia una, non so da dove scriva, però insomma d'accordissimo su Daffara, anche lei lo farebbe giocare.
0: Ma vedi, bisogna dare fiducia ai giovani,
1: lo so.
0: è un portiere italiano, è un giovane, ma io sono sicuro che maturerebbe subito a Torino, subito. Questo è un giocatore che ha fame, che arriverebbe in prima squadra. Questo è un, guardate, io mi dicono gente di cui mi fido, che è un fenomeno. Quindi
1: staremo a vedere.
0: Perché non dare fiducia a giovani?
1: Lo so, in Italia
0: oltretutto è vero che bisogna tornare a vincere, perché la Juve deve sempre vincere, ma si deve ripartire, quindi sarà un anno di ripartenza. Perché non dare una fiducia a un giovane? E risparmiamo i soldi del portiere e andiamo su un centrocampista dove c'è tanto bisogno.
1: Allora, vediamo se Spalletti e Comolli ci hanno ascoltato. Se poi dovesse arrivare Daffara,
0: guarda,
1: Gambelli, due punti, l'avevo detto. Questo è il titolo, guarda, che faremo.
0: Quindi, non credo che mi ascolteranno.
1: No,
0: però,
1: guarda che ascoltano. Loro non lo so, ma la Juve ci ascolta.
0: Se eventualmente vedremo Giovanni Daffara in porta della Juventus, ricordati di questo giorno, 3 giugno.
1: Certo, come lo ricordo.
0: Alle ore 20.
1: Riccardo, è al 3 giugno alle ore 20. Ti saluto, ti ringrazio e ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Riccardo, buona serata. Grazie. Allora, siamo giunti al break. Tra poco, ve l'ho detto, Andrea Bonatti, che io conobbi, pensate a... lo fece anche intervenire da Santarelli, perché ero in vacanza a San Benedetto del Tronto e lui allenava la Juventus, aveva finito l'anno con la Juventus, e mi disse tante cose, tanti segreti di come allenare i giovani, diciamo così. A tra poco.
2: Fuori di Juve.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Un primo passo verso i piccoli reattori nucleari in Italia. L'Aula della Camera ha approvato con 155 voti favorevoli e 86 contrari con 8 astenuti il disegno di legge delega sull'energia nucleare, che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Protesta di Alleanza Verdi e Sinistra. Oggi la Camera ha fatto carta straccia della volontà popolare di 55 milioni di italiani che con ben 2 referendum avevano detto no al nucleare, ha ricordato Bonelli. Di tutt'altro avviso il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Pichetto Fratin, che ha invece parlato di passo importante per il futuro energetico dell'Italia.
4: Il Quirinale prova a chiudere il dibattito sulla grazia concessa a Nicolò

0: Olminetti spiegando che non ci sarà nessuna rivalutazione o eventuale revoca. In una lunga nota diffusa dalla Presidenza della Repubblica si spiega che il capo dello Stato Sergio Mattarella ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, che ha confermato il suo parere positivo. La verifica era partita proprio dopo la sollecitazione del Quirinale al Ministero della Giustizia perché accertasse presunti fatti riportati dalla stampa. Coinvolta la Polizia Italiana e l'Interpol, la Procura Generale di Milano ha confermato che quei fatti non corrispondono al vero.
1: Esteri, nuove accuse della Russia agli Stati Uniti sul percorso diplomatico legato alla guerra in Ucraina. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha sostenuto che Washington non avrebbe dato seguito agli accordi raggiunti durante il vertice svoltosi in Alaska a Ferragosto del 2025 tra il presidente americano Trump e il presidente russo Putin. A margine del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo è intervenuto anche Dmitriev, consigliere presidenziale russo per gli investimenti stranieri e tra i negoziatori nei contatti con gli Stati Uniti. Dmitriev ha detto che sarà realizzato un tunnel che colleghi la Russia e gli Stati Uniti attraverso lo stretto di Bering, annunciando un accordo che dovrebbe essere firmato domani per continuare la progettazione.
0: Tregua fragile in Libano. Hezbollah rifiuta l'accordo di rinnovo del cessate il fuoco siglato ieri tra Beirut e Tel Aviv, mediato da Washington. È una capitolazione e una sconfitta, afferma il leader del gruppo militante sciita Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele, e aggiunge: finché attacca lo Stato ebraico non sarà al sicuro. Hezbollah smetterà di combattere solo se si arriverà a un cessate il fuoco globale e solo con il ritiro dell'IDF. E intanto nel paese dei cedri si continua a morire. Un casco blu di nazionalità serba della missione UNIFIL è stato ucciso e altri due militari della missione ONU risultano feriti. Tel Aviv accusa Hezbollah per l'attacco.
1: La cronaca, concussione, violenza sessuale e maltrattamenti sono le accuse di cui deve rispondere un commissario per gli esami di maturità della scuola militare Teolie, arrestato dai carabinieri di Milano. L'uomo milanese di 48 anni, secondo le PM Mannella e Menegazzo, dall'ottobre 2024 ad oggi avrebbe sottoposto alcuni giovani allievi a continue sopraffazioni e umiliazioni e mortificazioni. L'inchiesta è nata dalla denuncia di una delle sette vittime, maggiorenni.
0: Lo sport, la grande atletica sbarca a Roma e stasera sarà una vera parata di stelle. Allo Stadio Olimpico va in scena il Golden Gala, tappa italiana della Diamond League. Saranno 18 gli italiani in pista. Nei 5.000 c'è Nadia Batocletti, Andy Diaz tra i favoriti nel triplo, di altissimo livello la gara del peso con Leo Fabbri. Attese enorme per i 100 metri che chiude il programma e la sfida tra Jacobs e Lyles.
1: È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Ah, Pietro da Vancouver, lo so che avete migliaia e migliaia di vocali, forse questo non passa, ma spero che passa. Per me Vlahovic era il problema della Juve, non la soluzione, perciò dobbiamo, se vogliamo cambiare dobbiamo andare oltre, perché fino adesso abbiamo fatto sempre questa telenovela con questo da quando l'abbiamo preso. Questa è la mia opinione personale, non sto attaccando il giocatore come professionista e via di seguito, ma dobbiamo cambiare marcia, dobbiamo cambiare mentalità, dobbiamo ritornare alla Juve di come lo era.
5: Ciao ragazzi, ma io non avendo molta fiducia in Comolli, credo che finirà con un Forlot Icardi, se va bene un Colomani Icardi, Bremer per Kim. Credo che alla fine la possa spuntare uno tra Alisson, Dibu Martinez e Mamardashvili in porta, e non so se riusciranno a mettere un paio di toppe, ecco, anche un estremo sinistro, anche un Molina, e spostando Calulo al centro magari.
6: Ciao ragazzi, sono Paolo da Ferrara. Dire non siete tutti bravissimi, mi tiene tanta compagnia, grazie ancora per questo. Sono molto avvilito perché io a Comolli mi ero promesso di non dire più questo nome perché mi fa venire lucera. Non lo manderei neanche l'Eurospin, che è la spesa intelligente a fare la spesa. Secondo me sua moglie non lo manda neanche a fare la spesa. Ci stanno rifiutando tutti. Quando sento dire preferisco il Como, preferisco la Roma, mi viene un senso di impotenza, che è qualcosa di incredibile.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: oggi ho l'onore di una doppia regia, da una parte Federico Rossi, dall'altra Gabriele Latini. Ragazzi, ma attacco a due, un po' all'antica, diciamo così. Allora, Vito da Pisa, anch'io sono d'accordissimo per Taffara, ci vuole coraggio, ma purtroppo con Spalletti, Tudor, Allegri, questo rimarrà solo un sogno, non ripartiremo mai. Quindi Vito, proponi, siccome stai criticando tutto il mondo, tutti i nostri allenatori, ex allenatori, proponi, chi vorresti? Ragazzi, dovete anche esporvi, no? Io lo sapete che tutti quanti accetto le proposte, le idee di tutti, però poi proponetesi, perché è facile dire no, via Spalletti, via Allegri, via Tudor, però poi serve anche che voi diciate e poniate un'alternativa, e poi ne discutiamo, magari potrebbe essere anche oggetto di discussione. Certo è, vedi, Daniel dice da fare a titolare sarebbe follia, due amici invece dicono che sarebbe opportuno, però è pure vero, caro Daniel, io non lo farei, l'ho detto prima, però è pure vero che in Italia abbiamo paura, cioè non è come l'estero che se un giocatore è forte a 20 anni lo fanno giocare. Non lo so, bisognerebbe cominciare anche sotto questo aspetto a cambiare. Io però ripeto, io ancora non lo farei. Sì, lo farei, lo prenderei, lo terrei il secondo di uno molto esperto dietro al quale crescere. Io la penso diversamente da Riccardo, ma ci sta, ognuno ha le proprie idee, ci mancherebbe altro, ed è giusto che ognuno dica la sua, no? Però in Italia è chiaro che questo coraggio non c'è mai stato sui giovani, dai, su. All'estero vediamo che esordiscono tanti giovanissimi, anche se se uno è forte, punto. Non credo che, tra l'altro in una situazione della Juventus, boh, il rischio, non lo so. Di giovani sicuramente se ne intende la persona che stiamo per, con la quale ci stiamo per collegare, cioè Andrea Bonatti. Ciao Andrea.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Come stai?
1: Molto bene, grazie.
0: Molto bene. Che si fa nelle Dolomiti? È freddo, caldo? Com'è?
1: È freschino, si sta molto bene, il paesaggio è stupendo e si prepara la nuova stagione.
0: Certo, la nuova stagione con quali obiettivi?
1: Un campionato di grande sofferenza al pari di quest'anno.
0: Che magari una salvezza un po'
1: super,
0: più...
1: super bravi, un po' meglio, ma è complicato.
0: Allora, caro Andrea, tu sei stato allenatore, lo sappiamo, no? Della primavera della Juventus, abbiamo sfiorato quell'impresa, diciamo così, in Youth League, tanti giovani, no? Ti chiedo, ti aspettavi che ad oggi, quindi giugno 2026, la Juventus fosse fuori dalla Champions League con un po' di problemi, con gli attriti tra l'amministratore legato e l'allenatore e con tanti cambi soprattutto di dirigenze, di allenatori stessi? Cioè, ti aspettavi questo momento della Juventus, che in realtà le difficoltà ci sono da diversi anni e purtroppo quest'anno è culminata addirittura con la mancata qualificazione alla Champions League?
1: Ma senti, noi si è fatto qualcosa di patto. Abbiamo sviluppato un modello di lavoro che ha permesso di valorizzare una marea di calciatori che nei numeri ha la dimensione di qualcosa di straordinario rispetto a quello che poi è la normalità che avviene in altri club. È chiaro che questo è stato possibile perché tante persone nelle varie aree hanno contribuito a dare grande professionalità. E negli anni a seguire, secondo me, un po' normale, si può vivere di rendita, di cicli, capita anche al Barcellona dove la Masia ne sfonda tanti, magari capitano anche lì due o tre annate un po' più buche, per poi tornare due o tre annate dopo piene zeppe di talenti, a volte proprio nella casistica. E per quanto riguarda l'accesso alla Champions, poi purtroppo con tifati si tratta sempre di una partita, una sola che fa la differenza, è un peccato, un grosso peccato. La squadra era, secondo me, anche in crescita, a parte le due o tre partite, direi, però insomma un buon calcio, dinamico, fluido, e peccato perché poi alla fine conta sempre l'obiettivo finale ed è un'amarezza. I giovani, io penso che i giovani ci siano sempre, un po' di metodo, un po' di fortuna nell'individuarli, di riuscire a accompagnarli nel modo giusto come qualità di lavoro, e magari adesso dall'anno prossimo ripartiranno di nuovo a sfornare talenti per la prima squadra.
0: Però Andrea, rispetto al tuo periodo, quando sono stati sfornati diversi, no, su lei, insomma, con alcuni tanti, si è un po' fermato o sbaglio questo processo di proprio di crescita dei giovani provenienti da Under 19 / UE Next Gen?
1: E nei numeri sì, cioè nei numeri trovi una parziale spiegazione, a volte parziale, perché poi anche i numeri vanno interpretati, nei numeri sembra così. E la stranezza è che poi in realtà le squadre sono anche, parlo di under 20, non più under 19, under 23, poi nell'età media, più vecchie, almeno di un anno, e quindi dovrebbero essere ancora più maturi quelli che escono da lì. Per me sono sempre buone squadre, con un alto livello di competitività, lo dimostrano poi anche le classifiche tipo dell'under 23, sempre positive. C'è più turnover, nel senso di giocatori inseriti all'ultimo livello della catena di lavoro, stranieri, rispetto magari al mio periodo in cui venivano inseriti un po' di più in under 17, si dava più peso alla formazione degli ultimi 2-3 anni rispetto adesso, lo valuto da fuori,
0: Sì.
1: E a conti fatti sembrerebbe così, magari più giocatori che vanno verso l'estero piuttosto che in prima squadra. Detto che comunque voglio sottolineare questa cosa, ci tengo, portare giocatori direttamente in prima squadra di Juventus normalmente deve essere molto complicato, perché è un livello altissimo, quindi è una straordinarietà, non la normalità. Noi credo che siamo stati fortunati e bravi nel creare una straordinarietà.
0: Sì, questo è vero. C'è un qualcuno in particolare, ora, senza fare torto a nessuno, magari qualcuno che ti ha rispetto a quello che ti aspettavi non ha tradito appunto le aspettative, invece qualcuno che ti aspettavi facesse un po' di più di quelli che hai avuto tu?
1: Ma senti, ti potrei dire che secondo me un talento straordinario era anche da Graca. Per me ognuno ha i suoi tempi, poi bisogna essere fortunati nel trovare il percorso personale giusto, non sempre è accelerato, a volte ha delle pause, delle deviazioni lunghe. Per me da Graca sembra avuto un talento incredibile, sono contento che, se poi in un contesto inferiore di livello come la Serie C, è tornato a fare quel che sa far bene, cioè gol. E per me era un giocatore che per istinto, perché poi è un giocatore molto istintivo, poteva fare tanto di più. E devo dirti che in realtà gli altri hanno mantenuto un po' le aspettative, sono sempre stati quasi tutti i giocatori che era evidente avessero
0: le qualità,
1: una grossa qualità. Magari in Bangula è stato molto rapido e potevano non esserci certezze da questo punto di vista, un po' per il modo di giocare, il ragazzo anche un po' introverso magari, quindi non era scontato che avesse questo percorso netto, ma in termini di qualità certamente sì.
0: Certo, tornando invece alla Juventus di adesso, ti chiedo subito questo, perché è stato anche oggetto di discussione, no? Secondo te Spalletti è l'uomo giusto per ricostruire? Perché ormai parliamo di ricostruzione da troppi anni, hai detto bene, in tante partite si è visto una Juve dominante, poi purtroppo nel momento delicato non sono state vinte alcune, mi riferisco per esempio a quella contro il Verona, e c'è stata anche, ahimè, un'involuzione sotto il profilo del gioco. Poi Spalletti ha sottolineato anche la mancanza di carattere, di personalità della squadra, che è una cosa secondo me abbastanza grave, se vogliamo. Però Spalletti è l'uomo giusto secondo te per ricostruire la Juve?
1: Ma è per me Spalletti è un allenatore che ha un grande pregio, che è quello di essersi evoluto con l'evolversi delle idee calcistiche. È un allenatore assolutamente modernissimo nelle idee. Per me esprime da sempre, una delle sue connotazioni è quella di fare un calcio molto propositivo, da sempre in tutto il suo storico, e non fa eccezione adesso, per cui da questo punto di vista credo che sia una garanzia. Parlo a livello personale, da un punto di vista comunicativo a me piace molto, però è chiaro che è soggettivo, quindi lo sottolineo perché comunque per stare dentro il sistema Juve, il contesto Juve, saper comunicare è una qualità imprescindibile. perché lo richiede il DNA dell'azienda. E poi, cioè, quando uno fa appello a questo in modo così esplicito, è perché è evidente che ci possa essere un problema di questo tipo dal punto di vista caratteriale, secondo lui. Ed è anche giusto a volte non nascondersi, ma andare creando un punto di rottura in modo che poi possa essere da lì il punto di ripartenza. Credo che ci siano tutte le condizioni per poter recuperare qualcosa. Torno a ripetere che alla fine lo so che cambiano tanti milioni di euro, cambiano tantissimo gli umori, i tifosi, gli addetti ai lavori, una Juventus dentro la Champions o fuori dalla Champions, è una partita. Il pareggio col Verona, non so, senza arrivare sconfitta con la Fiorentina.
0: O i due rigori sbagliati contro Lecce e Sassuolo, per esempio.
1: Sì, ma veramente, se vai a vedere gli episodi, che è girata proprio male. Al netto che la Roma fa 5 vittorie consecutive le ultime 5, il Como un pompa magna, cioè, se è girata male, non va sottovalutato, tocca capire perché, lo sapranno loro dall'interno molto meglio che noi, se uno dei motivi è questa... Che poi arrivati al dunque, c'ha ragione, io non so se lo faceva riferimento poi alle ultime partite, hanno un peso diverso, bisogna saperci stare in tensioni diverse, perché l'obiettivo va portato a casa.
0: Sì.
1: E ci sono tanti modi per farlo, non per forza deve esserci l'organizzazione tattica data dall'allenatore, il bel gioco, no, a volte ci si può arrivare in modo diverso, tocca capire bene come e magari fare appello a condizioni, situazioni diverse.
0: Come vedi tu la convivenza tra Spalletti e Comolli, che sta facendo veramente, insomma, a un certo punto si era temuto anche il peggio, però sembra adesso che debbano, e ci mancherebbe altro, andare d'accordo, avere unità di intenti? Credi che possano convivere rispetto al modus operandi di Comolli, che presumo cambia in questo caso, e all'idea di Spalletti?
1: Onestamente non lo so, ti dico la verità, cioè, non conosco quali possono essere le relazioni interne. Credo che poi alla fine debba prevalere bene comunica quella dell'azienda, sempre.
0: Certo.
1: Penso che siano persone nei ruoli diversi che hanno il bene comune dell'azienda. Ritengo che avere una componente tecnica così esperta come quella di Spalletti nel ruolo di allenatore possa anche agevolare quella di una direzione sportiva che si appoggia anche a un sistema numerico per la selezione dei calciatori, e tarare con la sensibilità del tecnico il numero che esce dall'algoritmo, penso che possa essere un vantaggio.
0: Questo lo vedremo. Tu hai incrociato anche Tognozzi nella tua esperienza juventina, giusto?
1: Sì, assolutamente.
0: Perché si sta parlando, per esempio, Spalletti vorrebbe un dirigente, una persona come lui, perché è stato uno scopritore di talenti, perché è bravo per fare mercato, eccetera eccetera. Credi possa essere l'uomo giusto, anche in considerazione del fatto, Andrea, che la Juventus, avendo meno soldi, dovrà per forza, no, fare delle operazioni, non so come chiamarle, intelligenti, cercare di scoprire qualche calciatore magari poco sponsorizzato, qualche giovane che può essere valorizzato? Potrebbe essere lui la figura giusta?
1: Senti, Matteo Tognozzi è stato sicuramente uno dei protagonisti nella segnalazione e poi nell'acquisizione di tanti di quei talenti giovani che poi sono bocciati in quel triennio di cui si parlava prima. Quindi unisci la conoscenza dell'ambiente, la conoscenza della materia, perché poi hai sempre sott'occhio le nuove generazioni, sicuramente può essere un valore aggiunto. Io ci tengo sempre a rimarcare come la penso, cioè tu osservi il giocatore, lo selezioni. C'è riunioni in cui si decide l'operatività e la fattibilità dell'acquisizione. Viene il giocatore, poi il giocatore va integrato, e quindi sono ancora altre componenti, non solo quella tecnica, nel riuscirci, e poi formato. Cioè, sono talmente tanti gli aspetti che è impensabile che arriva una persona e modifica tutto il sistema.
0: Certo, certo.
1: Cioè, se tu non hai allenatori che riescono a sviluppare il talento, è inutile che prendi i giocatori. Comunque, voglio dire, secondo te, negli ultimi, io sono, penso, 4 anni che sono via da Juventus, i giocatori stranieri di talento li ha sempre presi. Per cui non posso pensare che prima si indovinava tutto e poi si
0: è nel periodo. Certo.
1: Cioè, è sempre un insieme di cose, è molto delicato il valorizzare un prodotto. Certamente quando hai meno risorse economiche devi, e puoi permetterti spese inferiori, un modo per cercare di riuscire a far quadrare tutto è prendere giocatori più giovani, che accogli il rischio degli ultimi anni di formazione, e poi però puoi avere un prodotto finito che è di valore al pari, certo, che spendere di più prima perché non li hai, piuttosto, certo, che abbassare la qualità e prendere giocatori già formati di minor livello, perché per questo motivo costano di meno.
0: Le ultime due, ti saluto e ti ringrazio. Vlahovic, non c'è stato un rinnovo, sappiamo la richiesta erano troppo elevate, giusto così alla fine?
1: Giusto così, quando economicamente non ci stai dentro, io penso che il sistema deve avere un equilibrio. E per cui, cioè, penso che dispiace senza dubbio, è stato un acquisto che ha avuto anche un costo nell'acquisizione cartellino. Avranno ponderato bene tutto e non ho ritenuto di riuscire a investire la cifra che chiedeva per il contratto. Ci sta, se è così non bisogna neanche stare a perderci troppo tempo a pensarci, certo, opinione personale, ma tocca concentrarsi sulle soluzioni che si possono
0: avere. Concordo pienamente, infatti ho fatto un pezzo oggi, voltare immediatamente pagina, però io penso deve dare un segnale, si parla di Sorloth, si parla del ritorno di Colomani, chi vedresti bene come post Vlahovic? Fermo restando la Juventus probabilmente necessiterà di due attaccanti, considerando che Openda e David forse, anzi quasi sicuramente, li metterà sul mercato.
1: Ma anche lì, cioè, io è chiaro, non è che alleno in Italia e so come sono le pressioni in Italia, no? Si dice spesso che in Italia le pressioni sono diverse rispetto all'estero, può anche essere vero, dipende sempre come tu le assorbi le pressioni, non è l'input che ricevi dall'esterno ma è come lo metabolizzi internamente. Ma dico, noi abbiamo degli esempi anche recenti, la finale di Champions League è stata giocata tra due club che hanno nella loro politica acquisti under 23.
0: Sì.
1: Ragazzi, non so, ci sono dei giocatori 2004, 2005, 2006 che ci avranno già 50 presenze in Champions League.
0: Mamma mia.
1: Allora io dico, siccome io faccio parte di una realtà come la Dolomiti che l'anno scorso ha fatto una partita in particolar modo contro Cittadella con 9 under titolari, è un esempio che porto perché è una roba da pazzi fuori di testa, gente che non sta bene rispetto a tutto il sistema. Noi ci crediamo. È chiaro che poi ci sono dei rischi, non dico che Juventus è nella condizione di prendersi tutti questi rischi, dico solo che probabilmente con un pizzico di coraggio, che a volte il coraggio lo trovi per le necessità economiche,
0: sì, sì, sì, per il momento, certo, certo,
1: e butta di dentro, via, anziché c'è i nomi affermati, avrei coraggio di tirar fuori qualche soluzione un po' così particolare, tenendo conto che comunque sei Juventus, comunque devi fare i risultati, non è poi, devi, e a volte tocca correre dei rischi per risistemare un po' la situazione.
0: Eh sì, sono d'accordo con te, infatti poi servirebbe ovviamente il giusto mix con qualche esperto che sia abituato a certe temperature agonistiche magari, no?
1: Senza dubbio.
0: È chiaro, questo è chiaro, è scontato.
1: Il famoso mix, giusto mix, che è sempre una miscela delicata da trovare negli ingredienti, che però è fondamentale.
0: Sì, sono d'accordo con te. Andrea, grazie mille, buon
1: grazie
0: lavoro e in bocca al lupo per la prossima stagione.
1: Viva il lupo.
0: Grazie. Grazie Andrea Bonatti, bello questa discussione sui giovani, l'ho chiamato apposta, lui dice giustamente un po' più di coraggio, ma non la Juventus in generale, in Italia lo so che è difficile, tanto ormai mi viene da pensare, no? Però è la politica proprio iniziale. Io spero che adesso chi verrà eletto presidente della Federcalcio, presumo Malagò, che comunque, con tutto il rispetto di Abete, per carità, ha quantomeno un'idea più moderna, tra virgolette, no? Dello sport in generale e quindi anche del calcio, si vada subito ad incidere sul discorso dei giovani. Non possiamo più avere il timore di, ecco, dicevamo da fare, ma no, non può esordire, anch'io avrei il timore di farlo esordire ovviamente titolare nella Juventus, però tanto la Juventus adesso è in una fase in cui non può permettersi dei top top e forse qualche giovane sarebbe il caso di lanciarlo, di scoprirlo, di, ecco perché Tognozzi, questo è un po' il punto di vista mio personale. certamente non devono mancare, lo dicevamo poco fa anche con Andrea Bonatti, poi quei 3, 4, non so quanti calciatori in grado di trascinare, di far crescere, di iniettare personalità, carattere ai calciatori, perché sono abituati a certi livelli, sono abituati a certe competizioni, sono abituati a vincere e quindi a subire le pressioni. Quindi serve il giusto mix, però qualche giovane bisogna scovarlo, bisogna prenderlo, bisogna anche, se vogliamo, tra virgolette, rischiare sotto questo aspetto, no? E quindi fare anche di necessità virtù, non avendo i 64 milioni della Champions League, dovendo quindi fare delle mosse particolari sul mercato, secondo me sarebbe opportuno anche scovarlo qualcuno. Ecco, Tognozzi potrebbe essere proprio la figura adatta, e io gliel'ho chiesto apposta perché lo ha incrociato, lui ha scoperto tantissimi giovani, perché non credo che abbia dimenticato il mestiere, anzi, dove sta facendo benissimo. Siamo giunti all'ultimo break, a tra poco.
2: Fuori di Juve.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis, l'Italia del doppio misto è già in paradiso. Sara Errani e Andrea Lavassori fanno il bis a Roland Garros. Battono 4-6, 6-3, 10-4 Gabriela Dabrowski e Devan King al match tie-break e si confermano campioni dello Slam parigino. È un trionfo che nasce dall'amicizia, commenta la coppia azzurra dopo il match. Lavassori tornerà in campo domani nel doppio maschile al fianco di Simone Bolelli. Domani anche il derby con Boglio Arnaldi nella semifinale del singolare maschile. Intanto Mirra Andreeva travolge Marta Kostiuk ed è la prima finalista a Parigi. Formula 1. All'indomani dell'annuncio del suo rinnovo pluriennale con la Ferrari, era sicuramente Charles Leclerc il protagonista della conferenza stampa del giovedì, primo atto del weekend del Gran Premio di Monaco, prima che la parola passi alla pista. Amo il team, ma voglio anche vincere. Ancora non ci siamo riusciti in una stagione intera, ma c'è fiducia, ha detto il monegasco. Se concluderò qui la mia carriera, sono ancora giovane, ha detto. Mi volevano altre squadre, ma questa è stata la scelta giusta. MotoGP. Alla vigilia del Gran Premio d'Ungheria, il leader del mondiale Marco Bezzecchi torna a parlare nella classica conferenza stampa del giovedì. Ho riguardato il Mugello almeno 10 volte, è stato fantastico. Ora però testa all'Ungheria, la pista mi piace, ma è molto diversa. Boccia il Balaton Park Pecco Bagnaia. È la pista più brutta che esista, dice il pilota, che però, dopo i progressi mostrati al Mugello, si presenta al Gran Premio d'Ungheria con una convinzione crescente. La direzione intrapresa con la Ducati sembra finalmente quella giusta. Manca pochissimo per conoscere la nuova Serie A 2026-2027. Domani verrà svelato il calendario del prossimo campionato. Inizierà il 23 agosto e si concluderà il weekend del 29-30 maggio 2027. Il nuovo calendario dovrà fare i conti con una sosta nazionale rivisitata. La prima farà saltare infatti due giornate, 27 settembre e 4 ottobre, mentre le altre due, format classico, un turno di stop, sono in programma per metà novembre e fine marzo. Due invece i turni infrasettimanali, 28 ottobre e 6 gennaio 2027. Prevista anche la sosta natalizia per il 26 e 27 dicembre. Passiamo al taekwondo. L'oro olimpico a Parigi 2024, Altea Loren, è stata fermata dalla commissione antidoping con una squalifica di 20 mesi a seguito di 3 controlli saltati da parte della campionessa francese. Lo stop non è legato a sostanze dopanti o test positivi. Loren si trovava in tutti e 3 i casi impegnata in una sessione di allenamento, ma il citofono cui hanno suonato i responsabili dell'antidoping francese era guasto. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.

0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord migliora al nord-ovest, rovesci e temporali tra Lombardia, Triveneto ed Emilia, ma in attenuazione dal pomeriggio con tendenza a schiarite, temperature stabili massime tra 23 e 27 gradi. Al centro instabile tra Toscana interna, Umbria e Adriatiche con piogge e rovesci, maggiore variabilità con ampie aperture sulle altre zone, temperature stabili massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo soleggiato con qualche modesto annuvolamento in arrivo in serata su Alta Campania e Molise, temperature stabili massime tra 28 e 32 gradi.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Allora, mi piace questa sera che hai messo il discorso giovani, ragazzi, no? In un periodo così in cui si deve ricostruire, la Juventus è in una fase particolare, deve per forza fare in alcuni casi di necessità virtù, e di conseguenza il discorso giovanile. Lo ha accennato Riccardo con Da Fare, poi io non a caso avevo invitato Andrea, perché mi piace molto parlare di calcio con lui, ma di calcio non solo sotto il profilo tecnico-tattico, anche di queste dinamiche, diciamo così, lavorative, no? Anche per la scelta dei giovani, mi piace molto, veramente un'ottima persona. Vi stavo dicendo, qualche anno fa era San Benedetto del Tronto e il proprietario, un interista, guarda caso, io gli avevo detto che ero juventino, mi fa: adesso viene un allenatore della Juventus. Io: come? Un allenatore della Juventus? Sì, 3-4 giorni qui in albergo. Ma chi è, scusami? Che è Allegri? No, della Juventus giovanile, si chiama Bonatti, io non lo conoscevo, cioè l'avevo letto, però venne lì, ci conoscemmo, ci guardammo agli europei insieme, gli europei che poi vinse l'Italia, tra l'altro, e abbiamo fatto amicizia, e lo fece anche intervenire un giorno, io ero in vacanza, però in diretta da Alessandro, o da Alessandro o da Antonio, non mi ricordo, comunque fece una diretta, e lui aveva finito l'anno con la Juventus, era in attesa di sapere se la Juventus era intenzionata o meno a rinnovargli il contratto, perché lui aveva fatto delle proposte, delle richieste, poi non glielo rinnovò, ha fatto un po' di giri, adesso è alle Dolomiti Bellunesi. Lo scorso anno si è salvato quint'ultimo, mi pare, ha detto soffrire, però avete sentito cosa ha detto? In una delle partite hanno giocato praticamente tutti under, è una cosa stratosferica, Serie C stiamo parlando, eh. Andiamo con qualche audio, Super Fede.
1: Buonasera Quintiliano, sono Vito da Grosseto.
0: Ciao.
1: Sono un po' preoccupato per il mercato, perché cioè a parte voglio vedere se questi nomi sono veri, però sono sempre gli stessi nomi. Si è fatta lunga con Vlahovic, ma si può andare anche avanti, cioè, anzi quest'anno sarà un mercato forse più facile, perché cioè dalle basi fisse, portiere, centrocampista, attaccanti. Cioè, poi ci vuole gente con la fame, tipo esempio Castro, tipo gente che vuole venire alla Juve, tipo al centrocampo Lobotka. Portiere ci sa anche uno giovane, puoi rilanciare qualche giovane, ma se sono questi nomi proprio non ci sono le idee.
0: No, Vito, allora grazie intanto del messaggio. Non è che non ci sono, devono esserci le idee, quello che stavamo dicendo prima, no? Stiamo facendo una bella discussione questa sera su come impostare il mercato, ricostruire la squadra in base alle necessità. Non è che non ci stanno le idee, deve avere le idee la Juventus. Ecco perché insisto, se Spalletti lo ha chiesto anche lui, perché lo conosce Tognozzi, ovviamente quando Tognozzi c'era, Spalletti non c'era, la Juventus, ma lo conosce perché si conoscono tutti, e serve un personaggio di quel genere lì, che faccia lo scouting in un certo modo, che conosca dei giovani, e magari non solo dei giovani, per esempio Sorloth, che però è conosciuto, potrebbe essere, io immagino sempre, no, anche dei giocatori conosciuti ma non eccessivamente sponsorizzati, tipo Sorloth, che comunque ragazzi è nazionale norvegese, la Norvegia ci ha eliminato, ci ha fatto fuori, lo ricordo a chi magari lui è nazionale, ovviamente potrebbe essere il Malen di turno ed essere adatto, però è chiaro che devi fare anche una squadra in cui sia prevista questa tipologia di centravanti. Però giustamente, Vito, bisogna anche, come hai detto tu, come stiamo dicendo, come stiamo cercando di spiegare, anche scovare dei giovani, ma anche dei giovani già semi affermati, non sconosciuti o non giovanissimi, semi sconosciuti, ma il Kvaratskhelia di turno. Guardate che quell'intuizione di Giuntoli, ragazzi, quella è stata una delle migliori intuizioni degli ultimi anni, questo bisogna riconoscerlo. Tra l'altro mi ricordo che c'era anche la Juventus su questo calciatore, poi non lo prese in tempi, diciamo così, non sospetti. Però sì, va fatto questo giusto mix. Ora Bernardo non viene più, Silva, se si può riaprire la pista Goretzka, si potesse prendere questo calciatore per il centrocampo, sarebbe ottimo. In porta io insisto, Da Fara sì, lo riprenderei, ma almeno un annetto, due, da crescere dietro a un portiere top. E Martinez è un top, ragazzi, piaccia o non piaccia, magari è mezzo matto, estremizzo il concetto perché parliamo di carattere, lui forse ne ha un po' troppo perché ogni tanto va fuori dalle righe, però io lo prenderei. Se non puoi prendere più Alisson, come sembra, carne secchi non lo puoi prendere, perché l'Atalanta ti chiederebbe, nel caso in cui tu bussassi alla porta, 40-50 milioni, oggettivamente non ce li spenderei, con tutto che per me è uno dei migliori portieri in circolazione. Cioè, bisogna fare un mercato di questo, non di fantasia, ma di intelligenza e di pertinenza, ok? Rispetto alle esigenze dell'allenatore. Questo è fondamentale. Basta ovviamente algoritmi, se non per dare un supporto a un calciatore già scelto, no? Oppure abbiamo scelto questo, va bene, che cosa dicono i dati su... Però è facile anche vederlo, per esempio gli infortuni, non servirebbe l'algoritmo, secondo me, però questa è una mia, ovviamente una mia idea. Vai Fede.
2: Ciao Quintiliano, Andrea da Mugnano.
0: Andrea, bentornato.
2: Io vorrei sapere cosa ci ha visto Elkan in Common Lee. Sono amico di qualche suo amico francese, visto che lui c'ha francesi ovunque, francesi in Stellantis, francesi in Ferrari, vabbè. Perché questo Comolli che curriculum ha? Questo che ha fatto?
0: Basta che lo vai a leggere.
2: È stato al Tolosa? Faceva la mezza classifica in Ligan? Da quello che abbiamo visto quest'anno, stiamo diventando il Tolosa della Serie A.
0: Speriamo di no, mamma mia.
2: E meno male che l'Inter ha battuto la Lazio, almeno siamo in Europa League, altrimenti era Conference League.
0: Che brutta cosa.
2: Non è pessimismo, è sconforto. È sconforto. Noi siamo tifosi della Juve, non del Tolosa.
0: Ha avuto anche prima delle esperienze, mi pare l'Arsenal forse, qualche... però non... ripeto, per come lui io non lo vedo, da calcio italiano sicuramente no, da Juventus tanto meno, almeno in... nell'ambito tecnico sportivo, ragazzi, non lo so chi gliel'abbia consigliato a Elkan Common Lee. Fatto sta che comunque è stato preso e non solo ha iniziato da direttore generale già lì plenipotenziario, perché faceva tutto lui senza il direttore sportivo, poi è stato anche nominato amministratore delegato, che poi sapete benissimo che se uno dovesse decidere di mandare via un direttore generale o un amministratore delegato sono cose diverse, perché l'amministratore delegato fa parte del CDA e quindi ovviamente ci sarebbe tutto un altro processo per eventualmente allontanarlo, però insomma non ci pensiamo, cerchiamo di, cioè speriamo che, ripeto, ci sia questa convivenza, perché poi alla fine stiamo parlando della Juventus, ragazzi, e loro devono capire, Spalletti lo sa già, non deve capirlo, comunque che la Juventus è una cosa diversa dal Tolosa, hai nominato il Tolosa, è una cosa, speriamo che la Juventus non lo diventi il Tolosa, ecco, mettiamola così, dai. Vai Fede.
3: Ciao Quintiliano, sono Massi da Pisa.
0: Massi,
3: ti ascolto sempre volentieri, ti volevo chiedere una cosa, ma il mercato nostro, no? Dando via Perin, Di Gregorio, Kup Meyers, Nico Gonzalez e facendo un po' di cassa, prendendo uno scambio questo punto dell'Atletico a posto di Nico Gonzalez, prendendo Pellegrino in prestito, magari come dicevi ora tu, si potrebbe fare qualcosa di buono. Douglas Luiz lo vuole l'Aston Villa, si fa uno scambio col portiere, bisogna inventarsi un po' queste cose.
0: Per forza.
3: Cioè, io non sono un direttore sportivo, magari lo fossi, però Dio santo, inventiamoci qualcosa, prendiamo gente di carattere, serve persone, calciatori di carattere, perché i nostri sono dei bimbini, dei bimbini. Ciao a tutti.
0: Guarda Massi, grazie intanto. Eh sì, inventiamoci, ovviamente il verbo inventare tra virgolette, queste cose qui. Hai nominato Douglas Luiz. Inizialmente lui stava giocando anche bene all'Aston Villa, no? Voi sapete che ci è andato a gennaio all'Aston Villa, stava giocando anche bene, poi invece a un certo punto è sceso di rendimento ed Emery lo ha messo in panchina. Se prima l'Aston Villa era intenzionato a riscattarlo, poi giustamente i dirigenti hanno detto: ma perché dobbiamo riscattare un giocatore non titolare? Tra l'altro ricordo che il riscatto sarebbe stato di 25 milioni, che non è, sarebbe un bel tesoretto. Adesso quindi, ad oggi, sembra che non lo rivoglia l'Aston Villa. Ok? Poi se c'è tutto il discorso del portiere, eccetera, eccetera, ci si può ragionare, ma mi pare di aver capito che non lo voglia Emery, quindi l'Aston Villa. Ma, aggiungo, vorrebbe provarlo Spalletti, magari portandolo nella tournée. Dice, fammelo provare, oh, magari riesce un miracolo, non so se chiamarlo miracolo, ora estremizzo il concetto, ma magari è veramente adatto, io non lo so, non ci credo molto, ho poca fiducia, però provalo, perché tentar non nuoce. Avresti da prendere, è vero che tu senza cederlo non avresti soldi, ma è pur vero che se tu lo cedi ne devi prendere un altro. Quindi se lui dovesse andare bene a questo esame spallettiano come regista, magari sarebbe sostanzialmente un nuovo acquisto che tu non paghi, ovviamente, perché è tuo già, e quindi andrebbe anche provato, fermo restando che hai ragione tu, l'ho detto anch'io prima. Sorloth, ti interessa? È pertinente? È funzionale? Spalletti lo ritiene funzionale? Ti ha detto di sì? Te lo ha indicato? Tu hai detto c'è Sorloth e lui ti ha detto vediamo? Se c'è la possibilità di scambiarlo con Nico Gonzalez, sostanzialmente metteresti d'accordo due reciproche esigenze e volontà. Quella dell'Atletico Madrid di riavere Nico Gonzalez, ma a un prezzo inferiore ai 32 iniziali stabiliti nel contratto di prestito con obbligo di riscatto, che non ha fatto di proposito, giustamente, dal punto di vista loro l'Atletico non hanno fatto sì che poi ci fosse il riscatto. Ti chiedono uno sconto, ok, io voglio Sorloth, quanto vuoi da Sorloth? 32 milioni, sì, 32 erano quelli che avresti dovuto darmi col contratto precedente, vogliamo firmare a 28 l'accordo? Via, devi fare per forza così in una situazione, ripeto, in cui non hai 64,3 milioni che tu hai preso lo scorso anno in Champions League pur uscendo ai playoff contro il Galatasaray. Capite il danno di non essersi qualificati per la Champions League? Quando qualcuno mi diceva ma a me non interessa i soldi, ragazzi, a voi non interessa, ai tifosi non interessa, però poi la società deve fare i conti con il bilancio, capite? E quindi servono queste mosse qui, però per fare questo serve anche lungimiranza, serve competenza da parte di chi fa il mercato. Ora Ottolini è il DS, ma serve chi a Ottolini gli dica guarda direttore che secondo me questo ragazzo potremmo prenderlo, oppure questo giocatore 26 anni, faccio un esempio, Mateta, faccio un esempio, che ha vinto con il Crystal Palace, la Juventus l'aveva puntato anche a gennaio, poi il Milan lo voleva prendere, ha fatto le visite mediche, si sono accorti che aveva un problema, però adesso ha recuperato. Il Mateta di turno te lo consiglio perché è un giocatore motivato che vuole esplodere, cioè capite, queste cose qui deve fare la Juventus, non potendosi permettere i top. Però oltre a questo ci vorrebbero almeno 2-3 di un, io insisto su questo, parametri zero, non parametri zero, di un certo livello, che siano abituati a quelle che io chiamo temperature agonistiche. Vai Fede.
4: Buonasera, Giuseppe da Civitavecchia. Io a rafforzamento di quello che ha detto il signor Gambelli, io sono 2 anni che l'ho visto già giocare alla Next Gen, sono 2 anni con quegli amici che dico che Daffara è un fenomeno. Grazie, buona serata.
0: Grazie, è merito tuo. Sì, ma questo lo sappiamo, che siamo, io dico la sincera verità, a differenza tua non è che lo seguo, ho visto qualcosa e siccome me ne parla gente che è esperta, evidentemente è vero. Da qui a farlo giocare titolare, ecco, Riccardo ha quest'idea qui, più coraggio, titolare da Fara. Io un po' di dubbio ce l'ho, però mi rendo anche conto che magari forse io stesso sono ancora a una mentalità italiana che invece non prevede il coraggio di lanciare i giovani forti. Se uno è forte, certo che il portiere è un ruolo particolare, perché poi se sbagli rischi di bruciarti. Magari il calciatore può tra virgolette deprimersi, cioè insomma serve un po' di cautela probabilmente. Poi ragazzi, oh, se si prende e si fa giocare, esplode e diventa un nuovo Buffon, io sono l'uomo più contento del mondo. Una domanda, Tognozzi arriva, ma chi fa il mercato? Io non l'ho ancora capito. Massimo da Modena, il mercato adesso come adesso, da quello che abbiamo capito che dovrebbe essere emerso da questo incontro o pseudo tale, perché Riccardo dice siamo sicuri che c'è stato l'incontro, non lo so, magari hanno fatto una call, intendo l'incontro Elkan con Comolli e Spalletti. Spalletti dovrebbe dare delle indicazioni dicendo io avrei bisogno di quattro elementi, faccio un esempio, un portiere esperto, un difensore centrale, se Bremer va via deve prendere uno quantomeno alla sua altezza, si parlava di Kim, ma Kim per esempio ha un contratto molto elevato e quindi bisognerebbe lavorare su quell'aspetto lì. Poi mi cedete Cambiaso perché dobbiamo incassare i soldi, ok, però dobbiamo prendere un altro. Poi, e allora una volta che l'allenatore indica, in qualche caso forse anche il nome, perché rispetto ad Allison, lui ha telefonato ad Allison più di una volta e l'aveva convinto. La società gli ha detto è tutto a posto, invece non è vero, nel senso che alla fine non era a posto nulla. In alcuni casi invece indica le caratteristiche e in quel caso il direttore sportivo o il Tognozzi di turno, adesso stiamo citando Tognozzi, ma Tognozzi non è della Juventus, non è tornato, io spero che torni uno così, gli dice guarda mister, ci sono due possibilità, abbiamo questo calciatore di 22 anni che ha queste caratteristiche, poi ce n'è uno di 25 che ha giocato a... ha firmato tot presenze con una squadra, l'andamento è questo, la media voto è questa, le caratteristiche che le chiede ce l'ha più questo rispetto a quest'altro, però il secondo potrebbe avere più duttilità tattica. Io credo che funzioni così, non ci sto dentro, però presumo che funzioni così. Ma per rispondere alla tua domanda, l'indicazione principe originaria, la genesi dell'acquisto viene da Spalletti, poi gli prendono chi possono prendere rispetto al discorso economico, su questo non ci sono dubbi. Allora, ciao ragazzi, è inutile perdere tempo su Ibrahim Diaz che non vuole venire, ma invece ho saputo che invece vuole andare via, come ha detto Giuliano, ci vuole gente che ha fame, che abbia fame al posto di del madrileno Zaniolo, un portiere, un centrocampista stile Koke. Ecco, Koke è un altro centrocampista, potrebbe essere, se veramente c'è la possibilità sotto il profilo economico, potrebbe dare tanta esperienza lui, no? Sorloth, una punta di riserva tipo Pinamonti, Muremovic e Kim se esce Bremer, più le cessioni che servono, si rimane a lottare almeno per il quarto posto. Sasha, fatto tante operazioni servono rispetto a quello che ha scritto, però purtroppo la Juventus ha bisogno di cambiare tanto. Scambiamo Ruggeri con Nico e vendiamo Cambiaso. Anche Ruggeri non sarebbe, ma Ruggeri non credo te lo diano, cioè non lo so, non risulta, non l'ho letto, credo che lo vogliano tenere almeno da quello che non leggo, più che leggo. Poi ciao zio Quinti, Simone d'Ancona, se ti candidi fammi sapere che ti voto subito. Io non so se cosa intenda tu, ma la politica lasciamo perdere. Poi c'è Valerio, fino a che le società non si mettono d'accordo tutte a far sì di non pagare più le commissioni ai procuratori, il calcio andrà sempre peggio, cercano molti di arrivare a scadenza per le commissioni. Valerio da Lucca, sì Valerio, è vero, la tendenza degli ultimi anni è anche questa. Mi viene in mente per esempio Donnarumma, Çalhanoğlu al Milan, e mi ricordo che lo disse anche Claudio Pasqualin, che lo sapete è uno dei cani degli agenti, no? Uno che la pensa ancora in un certo modo, no? ha sempre detto che praticamente la figura attuale del, che poi procuratore, non saprei nemmeno come chiamarlo adesso, cioè un procuratore non può prendere i soldi da tutte e tre le parti. Se io sono l'agente di Federico Rossi, io devo assistere Federico Rossi, e se Federico Rossi si trasferisce dalla Juventus al Milan, io devo prendere soldi solo da Federico Rossi, perché io ho permesso a Federico Rossi di cambiare squadra, di guadagnare di più evidentemente, ma non che io prendo i soldi, diceva Pasqualini. Adesso hai toccato stasera stiamo toccando diversi argomenti, diciamo inusuali ma importanti. Se io, non lui Pasqualini, io agente di adesso, prendo soldi dal mio assistito e va bene, dal club che lo vende, perché io permetto al club che vuole venderlo di venderlo e quindi mi danno una percentuale, 3, anche dal club addirittura che lo prende perché aveva esigenza. Ma non funziona così, ha detto. In realtà volevano fare qualcosa a livello mondiale, però si sono subito opposti alcuni boss. Allora c'era anche Raiola ancora in vita, mi pare, no? Lo stesso Mendes. È molto difficile, ci vorrebbe una legge della FIFA che limitasse l'azione, ma soprattutto gli incassi, i soldi degli agenti, perché sta diventando una cosa quasi ridicola. Inutile che dicono a zero se poi mi fai pagare le commissioni, non è più a zero. Vai Fede.
5: Ciao Quinti Luca da Roma, è sempre un piacere sentirti. Quest'anno purtroppo sarà una campagna acquisti veramente povera. Speriamo che riescano almeno a individuare qualche giocatore buono facendo qualche scambio alla pari, anche perché non avendoci veramente dei professionisti dietro le quinte a scegliere i giocatori, io quanto avrei voluto avere Pantaleo Corvino, si è pure liberato da Lecce, che con veramente con pochi soldi riuscirebbe a fare una squadra seria con pochi soldi. Questi purtroppo sono tutti mediocri, dirigenza, un direttore sportivo, cioè l'unico competente è Spalletti, però Spalletti che può fare? Non può mettere mani nel portafogli e quindi siamo sempre lì purtroppo. C'è il Parma che vuole Azic, ma perché non lo scambiamo con Pellegrino? Ma già lo voleva questo gennaio scorso. Ma poi un'altra cosa, cioè noi andiamo a prendere forse Sorloth a 30 milioni, cioè scambiandolo con l'argentino che ne vale molto di più secondo me, solo da 32 anni, e poi Dardi, lo so, che l'odio, però la butta dentro a 33 anni, è sempre un rischio, ma dovremmo cercare qualche giocatore giovane, alla fine pure Matetà, cioè
0: Matetà quanti anni ha? Matetà potrebbe essere un'altra ipotesi. Pellegrino magari con me sfonda una porta aperta. Io c'è Michele che interviene spesso da noi, qualche volta anche telefonicamente, me l'ha detto in tempi non sospetti, lui segue molto giovane. Ricordati, io l'ho seguito un po', è veramente forte. Nel Parma, ragazzi, poi non so se venendo alla Juventus questo benedetto peso della maglia bianconera lo travolgerebbe, non lo so, però è uno forte. Ci servono queste, e tu dici, lo so, a 32-33 anni, non so quanti, 32 forse, Sorloth, però non è che poi ti puoi permettere di più. Se ti chiede un allenatore, un giocatore esperto, perché comunque lui è abituato a giocare con l'Atletico Madrid, la Champions League a certi livelli, devi cercare chi c'è di esperto che ha fatto la Champions League tutti gli anni, che qualche volta ha alzato qualche trofeo, che ha personalità, che magari ha anche caratteristiche, non dico alla Vlahovic, però che facciano pensare a Vlahovic, perché lui è alto, parlo ovviamente di Sorloth stesso, e comunque norvegese, ragazzi, negli ultimi anni il calcio norvegese ci ha fatto fuori, si è evoluto, cioè io non, vi devo dire la sincera verità, non sarei scontento se la Juventus prendesse Sorloth, se poi addirittura riuscisse ad averlo tramite uno scambio, quindi spendendo quasi nulla o nulla, non so adesso se magari nel caso sarebbe uno scambio alla pari, questo non lo so chi vale di più, magari l'Atletico dice no, vale più il mio giocatore che Nico Gonzalez, non lo so, sarebbe ancora meglio, però non sarei scontento, ma non sarei scontento non perché

0: scioccato da Malen, scioccato perché ha trascinato la Roma in Champions League, capito? Cioè, vi rendete conto, un giocatore è il giocatore che ha segnato di più nella storia del mercato italiano, quello che ha segnato di più preso a gennaio. Ragazzi, ha fatto la differenza. Ecco, un simil Malen servirebbe. Credo che esistano. Credo che esistano. Però, caro Fede, siamo giunti al termine. Domani è venerdì, quindi ultimo giorno della settimana. Grazie a tutti voi, grazie Fede. A domani e buona serata.
1: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
2: Radio Bianconera, nati per vincere. I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre ci concentreremo sul mercato nel corso del nostro programma. Tante voci, tante ipotesi, ma anche tante certezze per quel che riguarda questi primi giorni della sessione estiva delle trattative. Ne parliamo con Fabio Brini, ex portiere di Udinese ed Ascoli. Ciao Fabio, ben ritrovato.
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Partiamo parlando di Vlahovic, che non ha trovato l'accordo per rimanere alla Juventus, per proseguire la sua avventura con i bianconeri. Richieste eccessive da parte dell'ex giocatore viola, 8 milioni di ingaggio più 10-15 milioni di bonus alla firma. Insomma, molto probabilmente non rimarrà in Italia, anzi possiamo assolutamente escludere una sua continuazione della sua carriera in Italia.
1: Credo che sia corretto quello che tu hai detto, anche perché sono alcune stagioni non proprio all'altezza come qualità per il giocatore. Credo che una richiesta di questo genere sia eccessiva per il mercato italiano. Qualora invece le cose fossero diversamente a livello economico, io credo che qualche società italiana potrebbe essere interessata, però è chiaro che non ha dato il suo contributo, quello che ci si aspettava, e allora credo che questa sia una richiesta eccessiva, ripeto, per il mercato italiano.
0: Ecco, Vlahovic è stato pagato circa 80 milioni dalla Juventus quando lo ha preso dalla Fiorentina, però tutto sommato, andando a fare un'analisi del suo percorso alla Juventus, non è riuscito a confermare le attese, a ripagare le attese.
1: Ma sicuramente per quello che ha dimostrato, è chiaro che ha avuto anche dei problemi fisici, poi non ha giocato con continuità. Chiaro che 80 milioni non li vai a recuperare da nessuna parte. Eccolo perché parlo di una richiesta eccessiva. Spesso e volentieri ci dovrebbe essere anche una presa di coscienza da parte del calciatore e anche dei suoi procuratori, perché andare a prendere Vlahovic con questo tipo di discorso è anche, secondo me, un punto interrogativo. Perciò ripeto, non credo che possa fare il caso del mercato italiano.
0: Aprendo una parentesi, ad un calciatore del livello di Vlahovic cosa cambia secondo te tra 5 e 8 milioni, per fare un esempio?
1: Ma in effetti non cambia nulla. Io spesso e volentieri non ho mai capito queste situazioni, ma credo che sia più un discorso di procuratori che spesso volentieri del calciatore stesso, perché in certi momenti il calciatore non vuole pensare a questo tipo di discorso, lascia tutto in mano al procuratore, però credo che debba avere anche quella personalità in certi momenti per poter decidere da solo, e soprattutto se vieni da qualche stagione non sicuramente all'altezza del nome.

0: Senti, si parla tra gli altri per il centravanti della Juventus di Colomoni, di Sorloth e anche di Icardi. Sono queste alcune delle idee per Spalletti. Cosa ne pensi?
1: Ma Riccardi, io credo che non faccia caso di Spalletti, poi nel calcio sai benissimo che succede di tutto e di più, ma è comunque sempre un discorso economico. Il calcio italiano non può permettersi, a meno che tu non riesca a vendere calciatori importanti come può essere Leão nel Milan, ma oggi come oggi chi è che va a spendere 70-80 milioni per un calciatore? Soprattutto se arrivano da stagioni non sicuramente all'altezza. Perciò il mercato italiano, secondo me, è un po' limitato da questo punto di vista.
0: Parlando invece dell'Inter, ti chiedo, Palestra vale 50 milioni? Cioè, i nerazzurri, l'Inter fanno bene a spingersi ad una cifra di questo genere? È chiaro che cercheranno di trattare, cercheranno magari di inserire una contropartita tecnica, però Palestra vale 50 milioni secondo te?
1: A dire che valga 50 milioni mi sembra un po' eccessivo, però l'Inter ha già fatto, se non sbaglio, un'offerta di 40 più 5 e se la richiesta dell'Atalanta è sui 50 milioni, ciò significa che c'è un margine di trattativa per questo calciatore. Poi è chiaro, la prospettiva è una prospettiva importante. Hanno vinto questo campionato. Magari cercano sicuramente giocatori per la Champions, ma soprattutto per avere un ricambio, dato che giocare spesso comporta anche delle difficoltà da chi gioca sempre. Poi, ripeto, dire se valga o meno 50 milioni per noi che nel mercato italiano sembra una follia, però se andiamo a vedere alcune nazioni spendono molto e anche molto di più per qualche giocatore. Per noi sembra un po' eccessivo.
0: E Solè, che tu hai avuto modo di vedere all'Udinese, secondo te è da Inter, visto che i nerazzurri stanno facendo un notevole pressing per lui?
1: Ma io credo che possa essere da Inter, anche perché non è la stagione a Udine ha dimostrato di essere un giocatore importante. Poi è chiaro che si deve integrare in una squadra importante, in una rosa importante e sfruttare poi quei momenti che sicuramente gli capiteranno per dimostrare il suo valore e soprattutto per dimostrare che può fare la differenza anche in una grande società. È chiaro che in certi momenti si rischia anche su qualche tipo di calciatore, e magari spendendo anche qualcosa di più, spesso e volentieri, però si spendono questi soldi a ragion veduta. Per me potrebbe essere un ottimo acquisto.
0: E parlando di portieri, anche Provedel è da Inter, visto che si parla di lui come possibile successore di Sommer.
1: Oggi come oggi non saprei risponderti sui portieri perché mi sembra un po' come la Juve con il suo portiere. Quando le cose non vanno bene, tanto lo sai benissimo, si arriva sempre a una situazione negativa che può essere il portiere. È chiaro che devi capire il perché della scelta di Provede. È un portiere importante, sicuramente, e soprattutto poi è italiano e per me questo già vale molto. Poi bisogna capire la pressione, bisogna capire tante altre cose, il carattere del giocatore. Sono tanti gli ingredienti che bisogna mettere in pratica nell'acquisto di un portiere, che al di là di tutto è un ruolo particolare.
0: Tra l'altro, ecco, a proposito di portieri, parlando dell'Udinese, potrebbe esserci questa possibilità di Ravaglia del Bologna, potrebbe arrivare all'Udinese nel caso di una partenza di Okoye. Come lo vedresti Ravaglia al posto di Okoye?
1: Ma io credo che abbia fatto bene, soprattutto ripeto, quando vedo Non è una cosa semplicistica, però quando vedo portieri italiani per me sono già felice, perché avere un campionato di Serie A dove soprattutto ci sono portieri stranieri, io l'ho detto tante volte, con tanto di rispetto per questi ragazzi, però si dà la possibilità a dei portieri italiani di mettersi in mostra e di avere quelle possibilità che in altre squadre magari arrivano meno.
0: E invece, parlando della Lazio, come ti immagini la ripartenza dei biancocelesti con Gattuso allenatore?
1: Ah, Gattuso è un personaggio particolare nel senso positivo, attenzione, però credo che sia anche un allenatore dove non gli si possa dire chi debba giocare e chi non debba giocare, e soprattutto non fargli trovare già una squadra fatta, perché altrimenti diventa un problema. Sul piano caratteriale credo che possa dare tanto alla Lazio, però bisogna che sia libero di poter scegliere.
0: Ci sono tanti punti interrogativi naturalmente intorno alla Lazio, alla squadra del futuro. C'è ad esempio Romagnoli che è sul piede di partenza, ha trovato l'accordo con 6 mesi di ritardo per andare a giocare in Arabia. Insomma, già a gennaio sembrava poter partire, poi fu bloccata la sua cessione.
1: Sicuramente è un giocatore che andrà via, anche perché già a gennaio, come hai detto, doveva già essere da un'altra parte, perciò non ha senso tenere un calciatore con delle idee già fuori da quello che può essere il campionato italiano. Ma è giusto anche che sia così, che ogni calciatore abbia le sue idee, e soprattutto credo che abbia dato anche tanto alla Lazio, perciò credo che sia giusto e corretto che faccia delle altre scelte.
0: Grosso alla Fiorentina, che ne pensi? È la scelta giusta per iniziare un nuovo ciclo?
1: Ma secondo me può essere la scelta giusta. È chiaro che vanno fatte delle valutazioni sull'allenatore attuale Vanoli e del perché la scelta di Grosso. È chiaro che se vai a scegliere un altro allenatore c'è qualcosa che non ti ha quadrato, parlo come società, nella gestione di Vanoli, perché io credo che Vanoli sarebbe stato felice e contento di rimanere alla Fiorentina. Allora la scelta di un altro allenatore è dato da tante situazioni, dalla programmazione, da quello che si vuole ottenere dalla Fiorentina da qua a 2 o 3 anni. Magari non l'hai fatto, non lo farai con Vanoli.
0: E invece parlando di allenatore, sei incuriosito da Sarri all'Atalanta? Tra l'altro, insomma, l'Atalanta con Sarri procederà ad un cambio tattico notevole. Si passerà alla difesa a 4 dopo che per tantissimo tempo la difesa a 3 è stata un dogma assoluto.
1: Sai, Sarri è un allenatore, credo, di carattere. Se deve dire qualche cosa, lo dice. Va a Bergamo in una società che non è sana di più, ha una società importante. È chiaro che cambierà sicuramente a livello tattico, perché ha sempre giocato anche con Gasperini, quasi a uomo. Con Paladino quasi la stessa cosa. Bisogna che la società sia pronta a questo cambiamento, o invece se Sarri si adatterà alla situazione che l'Atalanta ha sempre portato avanti.
0: Chiudiamo parlando dell'Ascoli. Stai facendo il tifo per i marchigiani, una delle tue grandi ex squadre che è in lotta per salire in Serie B.
1: Ma credo che sarebbe una grande soddisfazione per i tifosi ascolani, anche per Marche stesse, perché tornerebbero ad un campionato importante. Una grande squadra, gioca bene, però di fronte a un'altra squadra importante che è il Brescia. L'1-1 in questo momento è come se non avessero giocato la partita d'andata, perché nel ritorno è vero che si giocherà ad Ascoli. Quello che non ho capito e non capisco è il perché della non tifoseria ospite, come quelli dell'Ascoli e quelli del Brescia. Questa è una cosa che continuo a non capire. È chiaro che per il Brescia non avere i propri tifosi, non dico che possa condizionare un po', però gli ascolani risponderanno alla grande. È chiaro che mi auguro che riesca l'Ascoli a salire in Serie B.
0: Sarai ad Ascoli?
1: Ma adesso vediamo. Mi farebbe piacere esserci, vediamo un po'.
0: Bene, perfetto. Allora, Fabio, grazie mille, alla prossima, buona giornata. Prima
1: Grazie a voi, grazie.
0: parlavamo con Fabio Brini della Fiorentina, la società viola, tra le altre operazioni, sta valutando anche il da farsi per quel che riguarda la porta con De Gea, che è certamente un portiere di affidabilità assoluta, però in virtù anche della possibilità di abbassare il monte ingaggi, la Fiorentina potrebbe decidere di farlo partire. De Gea guadagna circa 3 milioni netti a stagione e quindi la Fiorentina poi dovrebbe sostituirlo magari con un giocatore che in questo momento è alla Sampdoria in prestito, che è Martinelli, un giovane, un classe 2006 sul quale la Fiorentina punta molto, altrimenti potrebbe anche decidere di prendere un portiere già affermato. Ne abbiamo parlato con Gianmatteo Marigini, ex portiere della Fiorentina, sentiamo che cosa ci ha detto. Si parla molto del futuro di De Gea, potrebbe anche essere ceduto nell'ottica dell'abbassamento del monte ingaggi, c'è questa necessità da parte della Fiorentina. De Gea percepisce uno stipendio intorno ai 3 milioni di euro e quindi, ecco, dovesse esserci questa partenza, secondo te potrebbe essere veramente molto pesante? Bisogna capire anche poi eventualmente come verrebbe sostituito.
2: Allora, se parte De Gea sarebbe giusto dare spazio se si parla di ricostruzione, al ragazzo Martinelli, che ha fatto benissimo alla Sampdoria. Se questo è il progetto e questo è il programma, però la gente deve sapere che non è che si deve aspettare di andare a qualificarsi in Europa League. Poi può succedere tutto nel calcio. Ma se vogliamo essere ambiziosi, De Gea penso sia un punto di partenza da cui non puoi prescindere. E i soldi che guadagna, secondo me, per il tipo di portiere che è, se li merita tutti. E tanto è vero che dietro all'acquisto di De Gea c'è subito la Juventus, che potrebbe essere interessata. Quindi voglio dire, non è che De Gea, se non è alla Fiorentina, va a una squadra normalissima, va in una squadra altamente ambiziosa.
0: Ecco, a questo proposito Tacconi in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha detto De Gea ha dato il meglio di sé al Manchester United, sta bene alla Fiorentina, nel senso che la sua dimensione è quella della Fiorentina, dice lui.
2: Sono pareri che ognuno ha diritto di avere. Il mio l'ho espresso. Per me De Gea per una squadra ambiziosa è insostituibile. Per me De Gea, nella stagione che tutti pensano abbia fatto non bene, vorrei sapere chi è che ha fatto bene. De Gea, in due partite fondamentali contro il Verona e la Lazio in casa, ha fatto miracoli che hanno garantito alla Fiorentina, nel momento cruciale, di arrivare alla salvezza. Per cui io analizzo questo, che è andare a cercare che il campione, nel momento più importante, che la squadra era anche sì un po' ripresa, ma era sempre in difficoltà, ha tirato fuori, ha sfoderato, ha capito, gli è stata data la fascia di capitano e ha tirato fuori delle prestazioni importantissime che hanno portato al risultato della salvezza.
0: L'ultima che ti faccio su Ken, è giusto tenerlo, secondo te o no?
2: Non lo so, io lo conosco molto bene. L'anno scorso mi ha sorpreso in positivo, però mi spiace dire che non so se il Ken è più quello che ho visto quest'anno o quello dell'anno prima, perché se analizzo la situazione, l'anno scorso, l'anno precedente, le cose andavano tutte bene ed era facile fare bene, se hai delle buone qualità come a lui, perché lui ha delle buonissime qualità. Però quando le cose non vanno bene, che anche se non fai i soliti più di 20 gol, te sei un calciatore che in qualsiasi momento è pronto e non fa gli errori e non ha le esternazioni di nervosismo che ha avuto quest'anno, che non hanno portato nessun beneficio alla squadra.
0: E con le parole di Gian Matteo Regini siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
0: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: Nera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Giovedì 4 giugno inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus. Juventus che ieri ha avuto, la dirigenza della Juventus ieri ha avuto il summit con Vlahovic e i suoi agenti, e la notizia che è venuta fuori era quella probabilmente che in tanti si aspettavano, ovvero che tra la Vlahovic e la Juventus è finita. Si legge questo su ilbianconero.com: Juventus è finita con Vlahovic, niente accordo per il rinnovo di contratto. L'ultimo tentativo dei bianconeri per convincere l'attaccante serbo a rinnovare il contratto in scadenza è andato a vuoto. È arrivato il momento della decisione, sarà addio tra Juventus e Dusan Vlahovic. La scadenza del contratto che lega l'attaccante serbo ai bianconeri è ormai dietro l'angolo, il prossimo 30 giugno, e la trattativa per il rinnovo è andata avanti tra mille difficoltà per diversi mesi. Di più, da tempo ormai i discorsi erano in una situazione di stallo, nonostante il desiderio di Luciano Spalletti di averlo nuovamente a disposizione. A stagione ormai conclusa, la Juve voleva arrivare a un punto e per questo si è detta pronta alla resa dei conti. Nella giornata di ieri si è svolto un nuovo e ultimo incontro tra la Juventus e Dusan Vlahovic, che ha lasciato nella giornata di ieri la Continassa verso mezzogiorno. È stata l'occasione per un faccia a faccia decisivo che ha portato alla fumata nera. Non filtrava ottimismo, infatti le parti non sono riuscite a raggiungere l'accordo, a raggiungere l'intesa economica per il possibile rinnovo. La Juventus del resto non era intenzionata a garantirgli ancora gli attuali 12 milioni di euro annui. Stando a quanto emerso, i bianconeri avevano messo sul piatto una possibile biennale che, tra parte fissa e bonus compresi, si sarebbe avvicinato ai 7 milioni percepiti da Kenan Yıldız, ma l'attaccante serbo ne voleva almeno 8, oltre a un cospicuo premio alla firma. Per questo ha iniziato a prendere sempre più concretezza lo scenario di un addio, con diverse squadre che hanno monitorato e monitorano tuttora la situazione, come Milan e Napoli in Italia, ad esempio, oltre ad alcune società tra Inghilterra come il Chelsea, il Bayern Monaco in Germania e l'Atletico Madrid in Spagna. E quindi l'avventura di Vlahovic alla Juventus può dirsi terminata, con la Juventus che rimane forte, con un interesse forte su Kolo Muani. La Juventus ha cominciato a lavorare su altri fronti e ha riattivato in particolare la pista che porta a Randal Kolo Muani, il francese di ritorno al Paris Saint-Germain dopo la stagione in prestito al Tottenham. È un vecchio pallino della società bianconera che ha riattivato i dialoghi con l'entourage del centravanti, incassando l'apertura totale a un eventuale ritorno. Intesa tutta da trovare con il giocatore per l'ingaggio e con il Paris Saint-Germain per il proprietario, appunto per il cartellino, ma Kolo Muani di fatto è un'idea concreta e quindi non ancora ufficiale, ma ormai praticamente certa la separazione tra Vlahovic e la Juventus. Ieri non c'è stata la fumata bianca, anzi tutt'altro. Nell'incontro appunto tra la dirigenza della Juventus, Vlahovic e i suoi agenti, e di conseguenza Vlahovic lascerà la Juventus a fine stagione, ma ormai la stagione è finita, a fine contratto, appunto a fine mese, e dunque Juventus che andrà alla ricerca del dopo Vlahovic, che sembra poter essere Kolo Muani. Ci spostiamo sul sito di Tutto Sport, perché si parla di un retroscena legato proprio a questo incontro di ieri e a questa trattativa. Sul sito di Tutto Sport, articolo di ieri: retroscena Vlahovic con la Juve, la trattativa finisce prima di iniziare. Il padre di Dusan non era a Torino, la rottura c'era già stata nei giorni scorsi. Il numero 9 ha comunicato ieri alla società che non rimane. Alla Continassa ieri non c'è stato nessun incontro, secondo Tutto Sport. Dusan Vlahovic è passato dal centro sportivo solo per completare un ciclo di terapie. È stata l'ultima visita del giocatore da numero 9 della Juve. Stavolta non ci saranno più margini per ricucire. L'ultima bozza di intesa, almeno tentata, è andata in scena in gran segreto nella serata di, dell'altro ieri, ma non c'è stata trattativa. Vlahovic ha comunicato che le condizioni della Juve non sarebbero state neppure valutate. La proposta bianconera era da 6 milioni e mezzo di ingaggio, secondo Tutto Sport, oltre a 3 milioni di commissioni. Il giocatore chiedeva 8 di stipendio e di fatto altri 8 alla firma, distanze troppo grandi per poter parlare ancora. Su Divinove c'è l'ombra del Bayern Monaco e dell'Atletico Madrid, mentre in Italia resiste il Napoli. Era arrivato a gennaio del 2022 per 70 milioni più 10 di commissioni a Darko Ristić, il suo storico agente, che la Juve ha cercato di aggirare parlando col padre Milos. Osso durissimo anche lui, ma adesso lo strappo è totale. Lascia un'eredità da 68 gol in 168 partite, con un solo trofeo vinto, la Coppa Italia del 2024. Di conseguenza, secondo quanto riportato da Tutto Sport, c'era già stata la rottura negli scorsi giorni tra Vlahovic e la Juventus. Sempre sul sito di Tutto Sport, un articolo proprio di pochi minuti fa, Tutto Sport cerca di portarci dentro appunto la trattativa e soprattutto dentro la rottura finale tra Vlahovic e la Juve. Volete mica pagarmi come David, il virgolettato su Tutto Sport. I soldi dati all'ex Lille fanno alzare le pretese del serbo per strappare il rinnovo alle sue condizioni, inevitabile di conseguenza la fumata nera. Dopo 4 anni e mezzo la Juve e Dusan Vlahovic si salutano con reciproca soddisfazione, almeno apparente, perché alla Continassa sono sicuri di essersi fermati in tempo prima di mettere a segno un rinnovo che sarebbe diventato un bagno di sangue. Allo stesso tempo il giocatore è convinto di cadere in piedi con qualsiasi soluzione, tutti felici e contenti dunque, o forse no. Le recenti frizioni, al di là del fatto che il nodo Vlahovic abbia riguardato 3 dirigenze diverse, sono nate l'estate scorsa, quando Damian Comolli approda a Torino, non usa molti giri di parole nel primo incontro con l'entourage del giocatore. Emerge subito il consiglio spassionato di trovare una sistemazione a poco meno di un anno dalla scadenza. Di rinnovo non si parla, ma Dusan spinge in tutti i modi per farsi notare durante questa stagione, per far sì che l'ingaggio da 12 milioni netti per il suo ultimo anno di contratto possa essere giustificabile. Alla Juve però le cose iniziano a prendere una brutta piega. L'arrivo di Luciano Spalletti riporta Vlahovic al centro del progetto. Prima della lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendine dell'adduttore lungo sinistro, che ha portato poi a 3 mesi di stop. Dalle negoziazioni poi è spuntata una frase manifesto del pensiero serbo, del serbo: ma perché dovrei essere pagato come David? Sì, il colpo dell'estate, 6 milioni di ingaggio più 12 e mezzo di commissioni, oscurato dalle prestazioni di Dusan e dalla sua scomoda ombra. Non sempre ha unito il gruppo, la lite con Locatelli durante Juve-Fiorentina somiglia molto ad un duello tra correnti distinte, ma in campo, soprattutto negli ultimi mesi, l'ex Fiorentina non si è mai risparmiato, giocando persino dall'inizio il quasi ininfluente duello col Toro all'ultima di campionato con un affaticamento muscolare. I rapporti con Comolli inesistenti, posizioni lontane anni luce, oltretutto la considerazione sul canadese in sede di negoziazioni non ha certo favorito la fluidificazione dei dialoghi, e dunque ecco un'ulteriore frase, un ulteriore comportamento che ha aggravato ancora di più la situazione di tensione tra Vlahovic e la Juventus. Passiamo alle prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, a partire come al solito dalla Gazzetta dello Sport, che si concentra sul tennis, parla dell'Inter su Palestra, parla della Juve su Colomoni dopo l'addio a Vlahovic. Appunto la parte centrale della prima pagina della Gazzetta dello Sport se la prende il tennis e il Roland Garros, una Parigi azzurra. Cobolli e Arnaldi si sfidano domani per la finale, terra nostra. Flavio Super ribaltato Aliassim, ma non mi fermo qui, dice il tennista romano. Nel derby ligure avanti, poi Berrettini deve ritirarsi per un infortunio. In taglio alto appunto il mercato a partire dall'Inter, altro rilancio, l'Atalanta apre, Inter arriva Palestra e poi salta il rinnovo. Juve addio Vlahovic, ora si punta forte per Kolo Muani. Appunto situazione in casa bianconera, dove il nome più caldo continua a essere quello di Dusan Vlahovic, attaccante serbo alla conclusione della sua esperienza alla Juventus. La dirigenza sta valutando le possibili soluzioni sul mercato e l'ipotesi Kolomoani è sempre più concreta in un'estate che potrebbe portare cambiamenti significativi nel reparto offensivo della squadra torinese, e quindi dovrebbe andare via Vlahovic, anzi praticamente ormai certo il fatto che Vlahovic vada via dalla Juventus, praticamente certo anche il fatto che la Juventus abbia trovato in Kolomoani il piano A, poi da capire se la fattibilità dell'operazione sia concreta. Sicuramente concreto è l'interesse, Juventus che sta sondando anche altri nomi come ad esempio Alexander Sorloth dell'Atletico Madrid, ma è soltanto uno dei nomi. Si è fatto anche quello di Jean-Philippe Mateta, però insomma ancora da capire la situazione mercato della Juventus, che ha iniziato a togliersi il primo fardello, ovvero quello della conferma dell'addio di Dusan Vlahovic. La prima pagina anche del Corriere dello Sport si concentra sulla trattativa tra l'Inter e l'Atalanta per Palestra, Inter più vicina, Marco non vuole andare all'estero, accelerazione nella trattativa, perché insomma si era parlato del fatto che ci fosse anche l'interesse dei club inglesi. Prezzo DEA 53 milioni, offerta da 42 più bonus, Marotta e Ausilio lavorano per tamponare la partenza di Dumfries, che ha già sostenuto le visite per il Real. Il terzino azzurro ha scelto Kibu, il suo obiettivo è fare coppia con Di Marco, vertice con Ipercassi, appunto per trovare la soluzione della trattativa. In taglio alto sul Corriere dello Sport si parla del tennis, domenica in finale al Roland Garros ci sarà un azzurro, Parigi, casa Italia, Cobolli batte il canadese Auger Aliassim in 4 set, era la chance della mia vita. In semifinale affronta domani Arnaldi, avanti nel derby dopo il ritiro di Berrettini, l'altro finalista uscirà dalla sfida tra Zverev e Menchik. E quindi questo è il quadro delle semifinali del Roland Garros, ci sarà almeno un italiano in finale, uno tra Cobolli e Arnaldi. In taglio basso la Juventus, niente rinnovo, lascerà la Juve, spunta Sorloth, Vlahovic la fine, questo è il titolo utilizzato per riportare, decretare l'addio, il divorzio tra Vlahovic e la Juventus, spunta appunto Sorloth, scrive il Corriere dello Sport. Ieri l'amichevole della nazionale, giovane Italia, ci pensa Pio, vittoria in Lussemburgo di misura per 0-1, partenza lenta, poi progressi nella ripresa, la decide Pio Esposito, colpo di testa su corner, palo di Pisilli. Il CT Baldini dice tanti talenti, io devo aiutarli, e poi domenica ci sarà l'altra amichevole che la nostra nazionale, la nostra giovane Italia, giocherà contro la Grecia a Creta, se non erro. E poi di spalla le altre big del campionato di Serie A, il gioiello del Benfica, Napoli, Richard Rios per Max Allegri, Anguissa in dubbio, seguito il centrocampista colombiano. E poi anche la Roma, Mason lascia il Marsiglia, Roma, Greenwood si libera, costa 50 milioni, è una priorità di Gasp, e c'è anche l'interesse per il bosniaco Alaibegovic. Anche il Milan, Glasner slot allo sprint, il Milan cambia faccia, Cardinale Ibra divisi sulla scelta, 15 operazioni tra entrate e uscite, con il Milan pronto ad una totale rivoluzione. Anche la Lazio, Romagnoli e Provedel, Gattuso subito due grane, Lazio, Alessio va all'Alsad, Alessio Romagnoli va all'Alsad, Provedel in bilico, e poi la cena tra Gattuso e Lotito. E poi il rinnovo fino al 2029 per quanto riguarda la Formula 1 e la Ferrari, blindato Leclerc, guadagnerà ben 54 milioni all'anno, altro che Vlahovic che chiedeva qualcosina in meno ovviamente, ma in più rispetto a quello che prendeva prima, contando sia lo stipendio che il bonus alla firma. La prima pagina anche di Tutto Sport si concentra ovviamente su Vlahovic, parla del tennis, Flavio a Parigi stronca Auger Aliassime, Berrettini si ritira con il Sanremese. Che bello Cobolli sfiderà Arnaldi per il sogno finale, classe, grinta e fantasia. Kobo rimonta il canadese dopo un primo set perso tra pioggia e vento, hanno chiuso il tetto, sono andato in bagno e mi sono detto torna in campo e giocatela, ha detto Cobolli, ho cambiato colpi e ho sfruttato la chance della vita. Coscia sinistra KO, Matteo Senior nel secondo set si arrende tra le lacrime. Domani in semifinale il derby con Matteo Junior, peccato vincere così. Appunto il sorriso, quel sorriso per i francesi, scrive Daniele Azzolini sulla prima pagina di Tutto Sport. In piedi davanti ai francesi, le mani intorno alle orecchie, Flavio Cobolli chiede un coro tutto per lui, a chi a lungo ha fatto il tifo per Auger Aliassime, lo fa con simpatia, però è il suo segreto. Flavio ha un sorriso che ti si appiccica addosso. In taglio alto si parla della Juventus, clamorosa rottura delle trattative per le pretese eccessive del serbo. Vlahovic Juve è finita, non sono David, dice Vlahovic. Dopo il flop Champions, Dusan continuava a chiedere 8 milioni a stagione contro il massimale di 6 stabilito dal club. Volete pagarmi come David? La frase ha indispettito tutti, anche Spalletti che pure spingeva per lui e ora aspetta un altro centroavanti oltre a Colomouani. Incontro per Sorloth, Comolli festeggia male il suo primo deficitario, anno bianconero. Si parla anche della nazionale, l'incornata di Esposito piega il Lussemburgo. Per fortuna Pio esiste, la Baby Italia almeno vince. Gli azzurrini di Baldini non esaltano, però giocano con entusiasmo e applicazione. Il CT ad interim dice sapevo che avremmo vinto. A 21 anni soltanto Meazza e Rivera avevano segnato più dell'asso interista in nazionale. Siamo giovani ma seri, dice Pio Esposito. Domenica poi ci sarà la Grecia. In taglio basso anche l'altra parte della città di Torino, 750.000 euro l'anno più bonus Europa, da Abate ad Aquilani, ecco i contratti Toro. Cairo e Petrachi trattano fino a notte fonda con l'allenatore del Catanzaro, per lui offerta simile a quella proposta al tecnico della Juve Stabia. E poi anche l'intervista a Petagna, intervista esclusiva al bomber del Monza. Petagna, Monza mio, siamo rinati insieme. E poi alla vigilia della sua Monte Carlo, Leclerc Ferrari rinnovo, punta a 10 anni in rosso, scrive Tutto Sport in prima pagina. La prima pagina poi anche del QS, del quotidiano sportivo, che si concentra principalmente sul tennis. Roland Garros, Berrettini KO semifinale, Arnaldi Cobolli finale a Parigi, l'Italia ci sarà. In taglio alto invece la nazionale di calcio, 1-0 in Lussemburgo, l'azzurro riparte da Esposito, siamo giovani ma di valore, dice l'attaccante dell'Inter. Si parla anche di Juventus, Vlahovic lascia la Juventus, il Napoli invece blinda Højlund. E poi si parla anche delle elezioni in vista per la FIGC, il ministro Abodi, le parole del ministro Abodi, Malagò ineleggibile, presto avremo la risposta. Si parla poi anche dell'Atletica Leggera con Marcel Jacobs, si parla del rinnovo di Leclerc con la Ferrari, si parla anche del Milan in taglio basso, i dubbi del diavolo, Milan al bivio, Glasner in testa con Rangnick, ma Pochettino è l'alternativa di Ibrahimovic. Per quanto riguarda il mercato dell'Inter, pressing Inter su Palestra, pericolo Premier, Cocchi possibile contropartita per l'Atalanta, l'esterno che ha giocato nel Cagliari nell'ultima stagione è propenso a restare in Serie A. Questo era il quadro delle prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi. Noi andiamo invece a sentire le parole di Paolo Avanti di Gazzetta.it, che ieri è passato dai microfoni di Radio Bianconera, ospite a RBN Caffè, ha parlato tra le altre cose anche della questione del portiere che la Juventus sta cercando sul mercato. Andiamo a sentire Paolo Avanti.
1: guarda sempre in Premier, sarebbero due grandi acquisti entrambi. Allison ha secondo me è un po' più credibile, perché effettivamente lui pare che voglia lui venire via dal Liverpool dopo esserci stato parecchi anni, aver fatto un po' anche la storia di quella società. Adesso vuole nuove avventure, nuove esperienze, quindi potrebbe essere un bel colpo. Dibo Martinez è un pazzoide, bravissimo.
2: C'è
1: bravissimo.
2: Una serie Netflix anche adesso su di lui, sì, se qualcuno è interessato. Esatto, guardate, sì, che è stupenda, l'ho fatta vedere a mio figlio ieri.
1: È un personaggio incredibile, Dibo Martinez.
2: Matto dalle gare.
1: Molto,
2: sì,
1: bravo tecnicamente, però è veramente matto dalle gare. Mi riesce un po' più difficile che lasci la Stonvilla per venire in Serie A, Dibo Martinez. Allison è più credibile,
2: perché?
1: Ma Allison sarebbe... Non lo
2: perché
1: so,
2: non perché... lascerebbe la Aston Villa anche qua? Cioè,
1: la Aston Villa però che ha appena vinto l'Europa
2: League. È ricchissimo,
1: League,
2: sì. Lo so, però
1: che farà la Champions League e la Juve no. Insomma, purtroppo sono cose che pesano, poi magari mi smentirà, e domani diamo la notizia che ha firmato per la Juve, perché quando si parla di mercato certezze granitiche non ce ne sono mai. Però insomma sono un po' più scettico sulla pista di Dibo Martinez. Su Allison,
2: cioè, tu credi più su Allison che su Dibo,
1: sì,
2: Martinez?
1: Sì,
2: ah,
1: sì.
2: Però anche lì, anche a Liverpool cambia di allenatore.
1: Però lì hanno già investito sul portiere, sull'erede, il georgiano, sì, che insomma già dall'anno scorso si diceva che puntano su di lui come nuovo numero uno titolare, mm-hmm, e quindi potrebbe starci che Allison decida di venire via e potrebbe accettare la corte della Juve. Ripeto, sarebbe un grande acquisto, perché magari non è al top della carriera, perché però insomma resta un portiere di grandissima qualità ed esperienza.
0: Vedremo cosa deciderà di fare Allison, se rimanere a Liverpool, se andare via. Quello che su cui la Juve si sta concentrando, oltre alla questione portiere, è anche alla questione del centravanti. Dopo aver risolto finalmente la questione Vlahovic nella giornata di ieri, ci spostiamo su tutto Juve, perché nell'ultimo articolo della notte si parla di uno scambio possibile tra Sorloth e Nico Gonzalez. La Juventus valuta Alexander Sorloth per l'attacco, il compagno di reparto di Haaland nella nazionale norvegese, è possibile intreccio con Nico Gonzalez e Atletico Madrid. La Juventus continua a studiare le mosse per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Tra i profili monitorati dalla dirigenza bianconera c'è Alexander Sorloth, attaccante dell'Atletico Madrid, che potrebbe diventare una soluzione concreta qualora il club decidesse di intervenire con decisione sul mercato. A favorire l'eventuale trattativa potrebbe essere Nico Gonzalez, l'esterno argentino arrivato a Torino tra grandi aspettative ma senza riuscire a garantire continuità assoluta. Rappresenta un giocatore gradito ai Colchoneros e potrebbe diventare una pedina utile per costruire un'operazione tra le due società. Il profilo ideale per completare l'attacco, Sorloth garantirebbe caratteristiche differenti rispetto agli attaccanti attualmente presenti in rosa. Con i suoi 195 centimetri, il norvegese abbina forza fisica, gioco aereo e capacità di occupare l'area di rigore. La Juventus è alla ricerca di un centravanti in grado di aumentare il peso offensivo della squadra e offrire soluzioni diverse durante la partita. In quest'ottica il classe 95 rappresenterebbe un profilo particolarmente interessante. Nell'ultima stagione con la maglia dell'Atletico Madrid, Sorloth ha collezionato 35 presenze in Liga, segnando 13 reti, considerando tutte le competizioni. Il bottino complessivo supera abbondantemente la doppia cifra, confermando la sua affidabilità e letalità sotto porta. Tra le partite più memorabili della sua stagione spicca la sfida contro la Real Sociedad, nella quale il centravanti norvegese è stato protagonista assoluto, segnando 4 gol, mettendo in mostra tutto il suo repertorio offensivo. E appunto l'Atletico Madrid continua a cercare giocatori offensivi capaci di garantire imprevedibilità e qualità Negli uno contro uno, Nico Gonzalez possiede caratteristiche che potrebbero adattarsi bene alle richieste del Cholo Simeone. Per questo motivo non è escluso che tra le due società possano valutare formule creative, inserendo l'argentino nell'operazione e riducendo così l'esborso economico necessario per arrivare a Sorloth. Una pista da seguire nelle prossime settimane. Nel momento non si tratta di una possibilità di mercato ancora tutta da sviluppare. Si tratta di una possibilità ancora tutta da sviluppare, ma i presupposti per aprire un dialogo esistono. Da una parte la Juventus cerca un centravanti affidabile e strutturato fisicamente, dall'altra l'Atletico potrebbe essere interessato a un profilo come Nico Gonzalez. Tra l'altro Atletico che vorrebbe riscattarlo, ma a cifre un pochino più esigue rispetto a quelle che erano state pattuite con la Juventus e rispetto a quelle che appunto la Juventus chiede. Andiamo a sentire adesso le parole di Orfeo Zanforlin, che ieri ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera, ospite a Ieri e Oggi, appunto ha parlato della situazione legata a Dusan Vlahović. Andiamo a sentirlo.
3: Al momento non sono così preoccupato, io credo che più o meno tutti i tifosi, ma tutto il movimento Juventus, compreso lo stesso Spalletti, avessero messo a preventivo questa possibilità. Del resto il giocatore ha chiesto una cifra che non corrisponde a quelle che sono i suoi risultati, la sua storia da quando è alla Juventus. Beh, io credo che davvero non lascerà nulla alla storia della Juventus, credo che abbia vinto in tutti questi anni una Coppa Italia.
4: Una Coppa Italia, sì.
3: E non sia mai stato quel giocatore così decisivo, cioè poteva succedere, quindi io credo che più o meno tutti potessero aspettarsi questa cosa, e compreso lo stesso Spalletti. Certo, oggi la Juventus deve andare alla ricerca di qualche altro giocatore, voglio immaginare un piano B, se c'è stata, come dire, un braccio di ferro tra le parti, fra Comun Lee, che peraltro è giustificato, perché non puoi chiedere 8 milioni alla luce di quello che abbiamo visto quest'anno, e magari sei anche un po' giustificato quest'anno, ma anche nelle precedenti stagioni, cioè non ti puoi meritare gli 8 milioni. Cioè, poi qualcuno mi dirà, vabbè, però glieli avete dati. Sì, glieli abbiamo dati perché qualcuno prima di questa gestione si è permesso così
4: di fare un contratto oggettivamente scriteriato,
3: 12 milioni, certo. Ma lui non può meritare. Non dimentichiamoci che il giocatore di punta su cui la Juventus sta puntando tantissimo, giusto o sbagliato che sia, è questo, cioè Indit, non può guadagnare di più, non può, perché sarebbe veramente un controsenso, certo. Cioè, non può guadagnare di più di Indit, e quindi probabilmente forse è bene così, perché evidentemente se c'è stato questo braccio di ferro è perché comunque prendere o lasciare, questo veramente a me non è piaciuto. Non può guadagnare come un top player, come un campione non lo è. È un, per carità, è un buon attaccante, però davvero.
0: Un buon attaccante, ma niente di più. Dusan Vlahović, secondo Orfeo Zanforlin, queste erano le sue parole legate alla situazione di Vlahović. E poi c'è la questione anche sulla porta, come preannunciavamo anche prima. Chi arriva in porta è questo che si chiede tutto Juve, riportando quanto scrive la Gazzetta dello Sport. La Juventus cerca il nuovo portiere dopo Di Gregorio. Alisson resta difficile, mentre Dibu Martinez e Vicario diventano le alternative principali. Non c'è soltanto l'attacco tra le priorità di mercato della Juventus, la dirigenza bianconera è al lavoro anche per individuare il profilo giusto a cui affidare la porta dopo Michele Di Gregorio. E Luciano Spalletti continua a sperare in un'apertura per Alisson, nome considerato ideale per esperienza e leadership. Il brasiliano avrebbe già raggiunto un'intesa di massima con il club torinese nei mesi scorsi, ma negli ultimi giorni il Liverpool avrebbe frenato ogni possibilità di trasferimento. Alisson sempre più difficile, in casa Juventus filtra prudenza sulla riuscita dell'operazione. Il muro alzato dal club inglese rende infatti la trattativa molto complicata, e i dirigenti stanno valutando alternative concrete per non farsi trovare impreparati. Tra i candidati principali c'è il Dibu Martinez, che rappresenta uno dei profili più apprezzati. Il portiere argentino dell'Aston Villa rappresenta una soluzione di grande personalità e carisma internazionale, caratteristiche considerate importanti per il nuovo corso bianconero. Vicario anche resta una pista concreta. Accanto al nome del campione del mondo argentino prende quota anche Guglielmo Vicario. L'estremo difensore del Tottenham piace per affidabilità, continuità e conoscenza del calcio italiano. La Juventus continua quindi a monitorare entrambe le situazioni, mentre il sogno Alisson resta appeso alle decisioni del Liverpool. Questo secondo la Gazzetta dello Sport. Tutto Juve che riporta anche un nuovo nome di mercato tra gli obiettivi della Juventus, ovvero il difensore della Roma Ndicka, possibile intreccio con la Roma per Cup Miners. La Juventus segue Ndicka della Roma per rinforzare la difesa. I giallorossi pensano a Cup Miners, mentre sul centrale cresce la concorrenza. La Juventus continua a lavorare appunto sul mercato, e tra le modifiche che dovranno essere fatte quest'estate c'è anche un tassello da inserire nel reparto difensivo. Le incertezze legate al futuro di alcuni elementi della retroguardia, soprattutto legate a Gleison Bremer, spingono il club bianconero a valutare possibili alternative di alto livello. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza c'è Evan Ndicka, centrale della Roma, che nelle ultime stagioni ha confermato affidabilità, continuità e grande solidità nel campionato italiano. Il profilo dell'ivoriano viene considerato ideale per età, esperienze e caratteristiche tecniche. Ndicka possibile sostituto in caso di cessione. L'interesse della Juventus è strettamente legato anche alle possibili uscite. Bremer continua ad avere estimatori in Germania e Premier League, mentre altri difensori bianconeri restano sotto osservazione in vista del mercato estivo. In questo scenario Ndicka rappresenterebbe una soluzione immediatamente pronta per raccogliere un'eredità pesante. Forte fisicamente, abile nell'uno contro uno e capace di guidare la linea difensiva, al centrale giallorosso garantirebbe esperienza internazionale e conoscenza della Serie A. L'asse tra Torino e Roma potrebbe però svilupparsi anche in direzione opposta. La società capitolina continua infatti a monitorare Tun Kupmeiners, giocatore che piace da tempo per qualità tecniche, visione di gioco e capacità di ricoprire più ruoli in mezzo al campo. L'olandese viene considerato un profilo ideale per aumentare qualità e leadership nella mediana giallorossa. Un eventuale interesse concreto della Roma potrebbe favorire l'apertura di dialoghi più ampi tra i due club. Non c'è solo la Juventus su Ndicka, perché la concorrenza per arrivare al difensore della Roma si preannuncia tutt'altro che semplice. Le prestazioni offerte da lui nelle ultime stagioni hanno attirato l'attenzione di diversi club europei. In particolare alcuni club della Premier League stanno seguendo con attenzione la situazione del centrale ivoriano, considerato uno dei difensori più affidabili del campionato italiano. Anche squadre della Bundesliga e della Liga hanno effettuato sondaggi esplorativi nelle ultime settimane. Per questo motivo la Juventus dovrà muoversi rapidamente qualora decidesse di trasformare l'interesse in una vera trattativa, anche per disturbare l'Inter, che ha mostrato interesse per il difensore se dovesse partire Bissek. Tutto Juve che parla anche dell'addio di Vlahovic. Chiellini dispiaciuto, scrive appunto Tutto Juve. La Juventus interrompe i contatti per il rinnovo di Vlahovic, pronte altre piste. Alla base dell'addio ci sono soprattutto le richieste economiche del giocatore. La Juventus aveva confermato la proposta da 6 milioni di euro più bonus, senza intenzione di rilanciare. Vlahovic invece avrebbe chiesto 8 milioni a stagione, più addirittura altri 8 al momento della firma, cifra considerata irrinunciabile dal suo entourage. A confermare la fumata nera è stato Giorgio Chiellini durante un evento dello Juventus Club Montecitorio a Roma, insieme al presidente Gianluca Ferrero. A me dispiace molto, ha spiegato Chiellini. Dusan fino all'ultimo ha tenuto alla Juve, è una persona seria. A queste cifre Vlahovic non rimarrà in Italia, comunque è legittimo che cerchi un altro tipo di ingaggio. Secondo le indiscrezioni, Bayern Monaco, Chelsea e Barcellona sarebbero i club maggiormente interessati al serbo. Nell'ultima stagione Vlahovic percepiva circa 12 milioni di euro netti e non avrebbe voluto accettare una riduzione significativa dell'ingaggio. Dal canto suo, la Juventus ha preferito mantenere una linea rigida anche su bonus alla firma e commissioni. Ha spiegato la posizione societaria anche il presidente Ferrero, che ha detto: l'addio di Vlahovic, troppe pretese, legittime per carità, ma a queste cifre si allarga la platea dei giocatori che si possono prendere. Questo è quello che riporta tutto Juve, scrivendo quello che appunto ha scritto oggi nell'edizione odierna La Gazzetta dello Sport. Andiamo a sentire le parole invece non su Vlahovic, bensì su Comolli, parole di Daniele Bassi, ieri ospite come di consueto alla rassegna stampa di Claudio Zuliani, e ha parlato appunto dell'amministratore delegato della Juventus, Damian Comolli, che, come abbiamo letto prima, ha concluso il suo primo anno in bianconero, la sua prima stagione in bianconero, con l'addio di Dusan Vlahovic.
5: Io sono convinto che Comolli, anche in quell'evento, tra virgolette, quell'unico, e spero resti tale, ha fatto un po' il padrone delle ferriere, ha accomodato: ci sono io e voi contate meno, comunque contate meno di me, dopo non aver dimostrato ciò che doveva. Mi puoi andare ad affermare: abbiamo un programma del triennale, al primo, al secondo anno che non vinci nulla di significativo, non al sesto anno con l'assetto dirigenziale da parte della proprietà che è radicalmente mutato almeno due volte, con dopo Allegri tre allenatori. Non puoi fare quei discorsi lì, e soprattutto dimostri di non essere autorevole, cioè capace di condurre la squadra, io parlo della squadra, nella direzione che tutti i tifosi auspicano. Noi siamo, allora, il calciomercato, la campagna acquisti vendite con i vincoli che abbiamo, non è decollato. Stiamo parlando di, che va bene, però, Colomuani mi sembra di essere tornato a un anno fa, con Vlahovic uguale. Lo scorso anno, c'era cioè un anno, poi a trascorrere questo anno, l'infortunio, siamo più o meno lì. Adesso stiamo parlando tra i due, ma i piani giornali, e poi comunque non parliamo di una prima scelta, nel Milan non lo era, nel Real non lo era, e così via, per dubbia qualità e tutto, però ha una media di un gol ogni sette partite, sia al Milan che al Real, e noi abbiamo bisogno di gente che c'è. Il grande punto interrogativo di Vlahovic è ancora lì, quello del portiere è lì, il centrocampista, ci serve il metronomo, insieme un centrocampista che faccia qualche gol in più, le idee di campo da trasferire alla campagna

0: Dicomo lì che insomma divide un po' anche la tifoseria bianconera per quanto riguarda il bilancio della prima stagione alla Juventus per l'ex dirigente del Tolosa, che visto che alcuni dicono che non abbia ancora avuto occasione per far vedere le sue doti, le sue qualità e che probabilmente le dimostrerà per la prima volta durante quest'estate, perché la scorsa estate a quanto pare c'era già il lavoro fatto da Giuntoli per quanto riguarda il mercato, e altri invece che lo giudicano negativamente. Sicuramente il rinnovo di Vlahovic è stata anche roba sua, ed è appunto una vicenda che si è conclusa con l'addio, e vedremo se sarà stata una scelta azzeccata oppure no. Sicuramente ha portato avanti con coerenza la linea economica, societaria delineata appunto dalla Juventus. Abbiamo con noi in collegamento telefonico Mirko Nicolino. Buongiorno Mirko.
1: Buongiorno Riccardo, un caro saluto a tutti.
0: Partiamo come al solito dal tuo editoriale, che si concentra sulle frizioni risapute tra Spalletti e Comolli, che alcuni avevano definito risolte, ma forse non è totalmente così.
1: Guarda, è chiaro che quando, come ci hanno raccontato, ci sono delle frizioni che arrivano a degli scontri molto duri, no? Quasi da out-out. Ricomporre è sempre molto difficile perché nel calcio poi ci sono delle dinamiche quotidiane, e il mercato, e il mal di pancia di alcuni giocatori, e la gestione di alcune situazioni. Allora lì il rischio di incappare in qualsiasi momento in un nuovo scontro è altissimo. Per questo io ho scritto nel mio editoriale che la cosa ideale sarebbe stata una cesura con questa situazione anomala per far sì che si ripartisse in maniera serena. Ora è chiaro che tra situazioni di campo e tra situazioni extracampo, ribadisco, calciomercato, il rischio è che da un momento all'altro Spalletti e Comolli esplodano nuovamente. Questo è il timore che non ho solo io a quanto leggo in giro.
0: E questo sicuramente aumenta un po' la preoccupazione. E tra l'altro c'è anche, prima di parlare poi di calciomercato, c'è anche da sottolineare la posizione di Giorgio Chiellini, che come scrivi, si è anche un po' defilato, no, negli ultimi tempi, si è un po' distaccato da questa situazione.
1: Sì, ce l'ha raccontato il nostro Claudio Giuliani, no? Che a differenza di quanto si dicesse in giro, cioè un Chiellini ancora più presente, ancora più protagonista, a quanto pare invece Chiellini si è un po' distanziato perché in realtà lui è Director of Football Strategy, non si dovrebbe occupare in maniera diretta di calciomercato, ce l'aveva detto anche Comolli. Non si occuperà direttamente della squadra, delle dinamiche della squadra, mi aiuterà anche per altri settori della società. E poi alla fine invece Chiellini si è ritrovato anche su, secondo me, imbeccata di John Elkann a supervisionare, a vigilare anche su scelte strettamente legate alla squadra. Ora, secondo me, visto che comunque non è una sua responsabilità, Chiellini si mette un po' di lato, guarda, osserva e poi trae le sue conclusioni, consapevole che il suo consiglio nei confronti di John Elkann ha un peso importante. Quindi a questo punto io penso che sia Comolli sia Spalletti devono fare molta attenzione perché a uno viene chiesto di portare i risultati che non ha portato sul campo, è stato preso apposta per migliorare i risultati di Tudor e alla fine non è riuscito a portare il quarto posto. L'altro non è riuscito a fare, è vero, tra mille difficoltà tra un'eredità, per via di un'eredità, della gestione Giuntoli che non l'ha aiutato, però non ha azzeccato quasi nessuna operazione di mercato e quindi tutti in questo momento sono sotto osservazione.
0: ieri c'è stato anche l'incontro tra

0: tra la Juventus e Vlahovic, decretando di fatto la fine del rapporto, la fine di questo matrimonio. Ti chiedo se te l'aspettavi, perché ad esempio Tutto Sport scrive che questa decisione era stata già presa diversi giorni fa, e secondo te se la Juventus riuscirà a trovare il giusto sostituto?
1: Guarda, intanto mi piacerebbe sapere cosa ne pensa Spalletti, che è stato uno degli sponsor principali del rinnovo di Vlahovic e non è riuscito a ottenere nulla. E quindi anche questo si innesta in quello che dicevamo prima e non vorrei che fosse un altro pretesto per frizioni. Quanto a Vlahovic non mi sorprende nulla, io su Radio Bianconera e Bianconera News, così come altri nostri colleghi, abbiamo sempre raccontato quella che era la nostra verità, che mentre qualcuno sosteneva ci fosse stato un riavvicinamento, questo riavvicinamento con la Juventus non c'è mai stato, le posizioni sono state sempre nette, è sempre stato un muro contro muro tra richieste economiche e richieste anche di una posizione di protagonismo, no, da parte del calciatore. Situazioni e richieste che di solito alla Juventus non vengono accolte, chiunque ci sia in dirigenza. Alla Juve tu non puoi dettare le regole perché altrimenti finisci fuori. E quindi quello che ci hanno comunicato ieri è stato solo l'epilogo di una situazione che era ormai, a mio avviso, ben delineata. Vlahovic era in scadenza di contratto, ha fatto il giro delle sette chiese per trovare una situazione a lui più consona, sia economicamente sia sportivamente. Secondo me non l'ha trovata, altrimenti non sarebbe tornato comunque a parlare con la Juventus. Tornando a parlare con la Juventus si è trovato lo stesso muro che c'era prima e quindi la conclusione è stata abbastanza naturale.
0: Ecco, e per quanto riguarda il sostituto, ci sono due nomi principali, Colomoani, e Sorloth. Secondo te possono arrivare entrambi?
1: Guarda, io so che Spalletti vorrebbe chiudere questo mercato estivo con tre attaccanti a disposizione. Oggi la Juventus ha tre attaccanti sotto contratto che sono Milik, Openda e David. Tra i tre Spalletti terrebbe ovviamente il canadese. È chiaro che se tu aggiungi al canadese Sorloth e Colomoani, io credo che Spalletti sarebbe abbastanza contento, posto che parliamo comunque di due calciatori che non è che segnino così tanto, meglio, Colomani ha più o meno la stessa media gol di Vlahovic. Sorloth in alcune esperienze ha segnato molto di più, per esempio in Turchia, me lo sono andato a studiare stanotte, poi ci sono state altre parentesi in cui invece ha segnato poco o nulla e quindi alla fine poi la sua media non è elevatissima. È un centravanti esperto, è un centravanti che sa il fatto suo, conosce il suo mestiere, sono due nomi ovviamente non di primissima fascia, però credo che Spalletti sarebbe abbastanza contento.
0: Mirko, io ti ringrazio davvero, ti auguro buon proseguimento di giornata.
1: Grazie a te, un caro saluto a tutti.
0: Grazie ancora al nostro Mirko Nicolino, sicuramente Sorloth, attaccante esperto e anche molto fisicato, un vero riferimento centrale che a questa Juventus nella stagione è mancato ed è mancato soprattutto a Luciano Spalletti. Siamo in chiusura perché sono le 9 e dopo di me, come al solito, vi attende la rassegna stampa con il nostro Claudio Zuliani. Io vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento a domattina alle 8 qui su Radio Bianconera.
2: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
4: Ciao Alfredo da Torino, io credo che si possa fare un mercato sorprendente, addirittura forse meglio di quando andiamo in Champions League, perché quando giochiamo la Champions andiamo a ricercare dei giocatori molto costosi che poi non rendono nella nostra squadra, mentre se andiamo a prendere e visioniamo con molta attenzione dei giocatori non troppo costosi ma promettenti, aggiungendo in squadra dei giocatori di esperienza a parametro zero che non costino molto, secondo me si può fare una buonissima squadra. Io sono fiducioso.
5: Buongiorno Radio Bianconera, buongiorno a tutti e buon lavoro a tutti naturalmente. Guardi, io sul fatto del mercato della Juventus stiamo da capo a 12, cioè non mi potete venire a dire che Sorloth, Colomani sono giocatori che ti possono fare la differenza. E lasciamo perdere, facciamo sempre i soliti errori. L'altro anno David e Open Da stanno, non è cambiato nulla. Sorloth, Colomani, davvero, cioè, non si possono neanche sentire sti nomi, guarda, non si possono neanche sentire, perché sono agli stessi livelli di Open Da e Colomani. Se vai a vedere la media di quanti gol ha fatto Vlahovic in questa stagione, che è stato pure male, e mi pare 7 gol in 11 partite se non mi sbaglio, Sorloth 35 partite, 13 gol, ma dai, ma stiamo scherzando, cioè, ma di che stiamo a parlare? Cioè, non parliamo proprio, e mi meraviglio di voi che state gonfiando questi due giocatori che non sa proprio nessuno, cioè né Colomani e né Sorloth. Se l'Atletico da via vuol dire niente di buono.

0: Scusate ragazzi, ci sono stati dei cambiamenti, non so se ve ne siete resi conto, perché abbiamo fatto delle cose con la regia che ora non è più a Torino adesso, ma è a Roma, non ci stiamo ancora ben coordinando. Vi chiedo scusa se prima avete ascoltato il mio sclero letteralmente, perché sono nuova a questa cosa anche, abituata da tanti anni a lavorare normalmente, quindi non ce l'ho con nessuno. Mi dispiace che voi abbiate ascoltato cose che non dovevate ascoltare, ma non pensavo di essere in onda. Meraviglioso ragazzi, le 11.14, in ritardissimo, tutt'oggi è successo di tutto stamattina, lo avete già notato, ma andiamo di pari passo con quello che accade in casa Juve, no? La mettiamo così, ovvero che capitano cose strane in questa top del top. Ragazzi, è così, scusate, veramente mi vergogno abbastanza, ma vabbè, cerchiamo di andare oltre, promesso che questo non capiterà mai più, perché poi la faccia c'è, non gli altri, quindi è questa la cosa bella. Allora, resettiamo tutto, torniamo indietro, facciamo un piccolo recap, poi tra poco abbiamo già anche l'ospite da contattare, ma è andata così questa mattina, domani andrà meglio, sicuramente abbiamo bisogno di vacanza, questo è sicuro, un po' tutti, dobbiamo anche rendercene conto e magari anche un attimino lasciar stare. Destabilizzati dall'assenza di Claudio di questa mattina, un po' tutti, sinceramente destabilizzati anche un po' da quello che è successo ieri, o no? Perché poi c'è chi ti dice, ma io ragazzi, io lo sapevo, io me l'aspettavo, è giusto così, non deve complicarsi più di tanto il tutto. Abbiamo avuto dei problemi con Vlahovic? Sì, ci sono stati. Abbiamo avuto delle difficoltà nel rapportarci con lui? Assolutamente sì. Abbiamo anche però dovuto trovare una soluzione in questo momento, che non c'è, che però porterà il nome finalmente di qualcuno, chi lo sa. Leggevo prima che l'unico nome che potrebbe effettivamente far dimenticare forse un po' tutto è quello di Osimhen, però insomma, se si sono avuti problemi nel discorso Vlahovic, per una questione puramente economica, non possono non esserci in problemi nel caso con intanto il Galatasaray e soprattutto con un giocatore che sì, ha una voglia matta di venire in Italia, di tornare in Italia, di tornare ad essere allenato da Luciano Spalletti, e lo ha fatto capire molto bene quando proprio ha incontrato la Juventus in occasione delle partite di Champions, ma c'è uno scoglio insormontabile che è quello appunto legato, oltre all'ingaggio, anche poi a queste alle famose clausole inserite tra il Galatasaray appunto e il Napoli per quanto riguarda un'ipotetica nuova squadra, un'ipotetica partenza. Chiedo ancora scusa per chi si è messo all'ascolto adesso per le difficoltà iniziali, ma ripeto, è così, decisioni prese, andiamo, facciamo e vediamo adesso come va tutto è tutto in divenire. Chiedo dalla regia se c'è l'ospite per caso. Chiedo dalla regia se c'è l'ospite per caso. Non si sa, vabbè, arriverà nel caso. Che Dio ce la mandi buona, ragazzi. Che cosa si sono detti Vlahovic e la Juventus? Che cosa si sono detti Vlahovic e Giorgio Chiellini? Si sono salutati, si sono abbracciati. Con grande dispiacere abbiamo scoperto ieri, Giorgio Chiellini ha commentato appunto questa partenza dicendo non pensavo, non me l'aspettavo, speravo che le cose andassero diversamente, un po' come questa mattina mia, però ecco, difficile che le pretese che in questo momento stanno avanzando lui e il suo entourage possano ancora lasciarlo in Italia. Io credo che se qualcuno voglia fare uno sgambetto, in questo caso la Juventus potrebbe dirsi pronto a fare mezze follie per questo giocatore. Un discorso legato molto alla questione economica, quella tra la Juventus e Dusan Vlahovic e una evidente e probabile difficoltà prossima nel accasarsi da qualche parte, se effettivamente questo poi sarà dettato, in Italia parlo ovviamente dettato dal, da una richiesta, ripeto, che pare essere stata esagerata, ma non è diversa da quella che era già all'inizio. Più che il discorso nel renderlo il giocatore più pagato della rosa, oltre quindi a Kenan Yıldız, c'era tutto un discorso attorno di dei soldi da dover dare alla firma, bonus per il suo entourage, ecco, si arrivava ad una cifra che avrebbe letteralmente lasciato in mutande, così diciamo, un po' la Juventus conscia di dover fare tante altre operazioni, conscia magari di non sapere ancora come andranno le cessioni e quindi di come si evolveranno poi anche le altre entrate, ma anche le altre uscite soprattutto. E poi quella frase che viene raccontata un po' ovunque questa mattina: ma perché dovrei essere pagato come David? Che ha un po' lasciato indispettiti tutti, soprattutto Luciano Spalletti, che da lui non se lo aspettava. Paolo Paganini, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a te e a tutti.
0: Ma perché doveva essere pagato come David Vlahovic? Cioè, per lui vale molto di più.
1: Ma sai, lì è un po' un gioco delle parti, secondo me. Cioè, hanno provato... è da gennaio che sta andando avanti questo tira e molla tra Vlahovic, i suoi agenti e la società per riuscire ad trovare un accordo. Va avanti da gennaio perché comunque Spalletti aveva dato un'indicazione precisa, che era quella di cercare di trovare un accordo. Poi questo accordo non è stato trovato e quindi da questo punto di vista è un po' una sorta, diciamo, non ti dico di scaricabarile, ma ognuno tira l'acqua al proprio mulino e si comporta in una certa maniera, ecco.
0: Non si è comportato bene, secondo te? Cioè, qual è tra non dico tra le parti quella che ha tirato maggiormente la corda?
1: Ma sai, la linea della Juventus è sempre stata, al di là dell'input che era arrivato da parte di Spalletti, di cercare di trovare un accordo, è sempre stata quella di chiaramente di fare un rinnovo non alle cifre che percepiva Vlahovic, e ci sta questo tipo di linea che è comunque legata anche al discorso del fair play e delle esigenze di bilancio. Il problema, secondo me, è un problema di base, come abbiamo visto nel mercato di gennaio. Se tu vai avanti, cioè questa trattativa Juventus-Vlahovic non è una trattativa di una settimana, è una trattativa di mesi. Quindi tu, sapendo quelle che sono le resistenze, gli ostacoli eccetera, devi avere, magari ce l'hanno anche, una lista di alternative, perché altrimenti siamo di nuovo punto a capo, come è successo nel mercato di gennaio: sei andato su Matetà, poi non è andato Matetà, allora proviamo questo, proviamo quell'altro, e non va bene. Cioè, e qui è un discorso, secondo me, di fondo, e cioè che ci sia un'identità di vedute tra la dirigenza, in particolare con Molli, con Spalletti. E questo è il problema di fondo della Juventus, perché comunque sia la situazione è che tu vai, avevi in qualche modo, tra virgolette, pubblicizzato determinati obiettivi, Alisson, Bernardo Silva, che a oggi, cioè, uno va da una parte, uno si complica, chiaro che la mancata qualificazione Champions complica tutto il resto. Però è anche vero che, ripeto, quando tu fai una programmazione devi avere le alternative già pronte.
0: Le alternative non ci sono veramente, cioè è davvero così difficile che si riesca a trovare una soluzione adesso, anche perché la Juventus ora è obbligata, no? Quel barlume di speranza legato a Vlahovic lasciava ancora un attimino tranquilli, come per dire, vabbè, una grande attaccante in qualche modo la Juventus ce l'ha a disposizione. Ecco, questa decisione che è arrivata ieri, che sembra praticamente ufficiale, no? Non c'è stato ancora nessun annuncio, nonostante appunto i bambini mi continuino a chiedere. Io dico, vabbè, non è ancora ufficiale, state sereni, perché era l'idolo comunque anche di tanti piccoli juventini. Vlahovic, cosa, si trovano con una maglia che non ha più un protagonista alla fine della fiera. Però insomma, la possibilità adesso di andare su ben due giocatori la Juventus ce l'ha?
1: È una bella domanda, perché voglio dire, sì, si parla di Colomani, ma intanto voglio dire, Colomani dall'estate scorsa che se ne sta parlando. Io ho fatto l'esempio del film di Tom Hanks, Terminal, cioè Colomani sembra uno sempre con la valigia in mano che deve partire per Torino e rimane fermo all'aeroporto. Cioè, quindi il discorso qual è? Tu non è che puoi pensare, ok, prendi Colomani, ma in una logica di una Juventus che deve tornare ad essere protagonista, Colomani doveva essere preso con Vlahovic, ora non in alternativa a Vlahovic. Quindi adesso tu hai il discorso ancora aperto di Colomani, ma soprattutto hai due problemi grossi, che sono Davide e Openda. Ora, la Juventus secondo me spera in un bel mondiale di David, secondo il mio punto di vista, perché con un bel mondiale a quel punto David può tornare, che è stato preso a zero, anche se è stato pagato tanto a livello di ingaggio, può essere in qualche modo messo sul mercato in una maniera giusta e fare una plusvalenza. Però se adesso hai Vlahovic fuori per rinforzare l'attacco, non è che l'attacco lo rinforzi solo prendendo Colomani.
0: No, anche perché Colomani sarebbe arrivato con la permanenza di Vlahovic.
1: Bravissimo, questo è il ragionamento. Quindi a questo punto devi individuare un altro attaccante e investire sull'altro attaccante, ma prima di investire sull'altro attaccante devi comunque cercare di piazzare questi due giocatori.
0: Due giocatori che sono piazzabili in qualche modo, cioè c'è, ora leggiamo di l'interesse di squadre sempre e soltanto estere, perché in Italia credo che nessuno possa dopo la stagione passata voler avere a che fare con uno dei due, però quante possibilità ci sono che non ci si ritrovi magari a perdere anche, no? Da queste due ipotetiche trattative. Perdere su Openda sicuramente, perché è stato un bagno di sangue quella trattativa. Certo. Su David quantomeno, essendo arrivato a zero, hai forse qualche margine in più.
1: Ma come dicevo, è importante che David col Canada riesca a fare un mondiale, almeno da protagonista, comunque a segnare, e quindi a rimettersi in mostra e avere una ribalta. Quindi è sicuro più difficile piazzare Openda. Entrambi hanno mercato all'estero, non in Italia. Uno per quello che comunque hanno reso, non reso quest'anno, e due per gli ingaggi che hanno. Quindi è chiaro che devi cercare di puntare su un altro tipo di mercato. E poi nello stesso tempo individuare un'altra figura, può essere Mateta, può essere un altro attaccante. Un attaccante di peso che Spalletti aveva già chiesto nel mercato di gennaio.
0: Un altro giocatore che potrebbe smuovere un po' le casse della Juventus è Andrea Cambiaso. Questi sondaggi col Barcellona sono realistici? Del Barcellona sono realistici?
1: Ma sì, Cambiaso ha mercato, sicuramente ha mercato.
0: E quanto può guadagnarci la Juventus dalla sua cessione?
1: Sai, la Juventus su Cambiaso magari punta anche a realizzare anche un 30 milioni di euro, 25-30 milioni di euro. Non
0: pensavo
1: è facile. Più che altro per il discorso che stiamo parlando di un difensore bravo, ma di un difensore. Quindi secondo me, diciamo, realisticamente la Juventus, diciamo, o il Barcellona punterà. Se tu guardi quanto hanno preso, cioè il Real Madrid è andato a prendere, chiaro che ha sfruttato la clausola, ma ha preso Dumfries a 20 milioni di euro. Quindi devi un po' pensare, ecco, a questo tipo di cifre. Ora non ha clausole, Cambiaso, devi andare a trattativa libera, però diciamo che oggettivamente in Barcellona non è che spende 40 milioni di euro per un difensore, ecco.
0: Pensa che avevo letto che la Juve addirittura puntava ad arrivare a una cinquantina.
1: Ma magari forse per la Juventus.
0: Magari per la Juve, ma impossibile.
1: Magari. Però sinceramente, sai, anche lì purtroppo l'Italia non è al mondiale. Magari è cambiato, se fosse l'Italia è andata al mondiale, faceva un mondiale da protagonista, ecco lì che la valutazione diventava più importante. Senza un mondiale, con una situazione così, diciamo così, ripeto, mi sembra un po' un navigare a vista in questo momento per quanto riguarda il mercato della Juventus. Se ci vuole una linea comune, e una linea comune riguarda Spalletti con Comolli, e più Ottolini, più Chiellini, più Modesto. Cioè mi sembra di essere che sia un G8 che ci sia lì per quanto riguarda la pianificazione del mercato.
0: Piero da Palermo ti dice e ti chiede: io faccio tre nomi di bomber affidabili, Icardi, Nunez e Lukaku. Uno dei tre con Colomuani potrebbe far bene.
1: Sì, sono tre nomi sicuramente importanti, che hanno esperienza, che conoscono il campionato italiano, almeno due lo conoscono bene. Sul discorso di Lukaku bisogna capire bene anche quello che succederà a Napoli, perché a oggi Allegri non si è ancora liberato, ha un contenzioso aperto con il Milan, quindi bisogna capire se, visto che il Napoli ha riscattato Højlund, se punteranno anche su Lukaku. Lukaku doveva già venire alla Juventus un paio di anni fa, poi
0: proprio al posto di Vlahovic, tra l'altro.
1: Esatto, abbastanza, diciamo così, volubile, ecco, Lukaku. Però ci sono anche altri nomi, uno è quello di Matetà, che comunque pare che abbia recuperato dal punto di vista fisico, a Spalletti piace.
0: Piace anche perché lo voleva già a gennaio, no? E poi
1: è andata via,
0: la trattativa è saltata, poi ci si è rimesso di mezzo il Milan e poi non era risultato idoneo fisicamente addirittura.
1: Esatto.
0: Forse però qualcuno di questo si è pentito.
1: Che... Sì. Forse sì. Però adesso magari sono cambiate anche le condizioni fisiche oltre che economiche.
0: Ultima considerazione che ti chiedono: adesso Comolli ha fatto l'azienda lista con Vlahovic, ma l'anno scorso, l'ultimo giorno di mercato, è riuscito a spendere 60 milioni per Openda e Zegrova.
1: Ecco, cioè, io l'ho detto in tempi non sospetti, anche su Twitter, per me Comolli ha sbagliato tutto, quello che c'era da poter sbagliare l'ha sbagliato tutto, poi ha ammesso gli errori, ci mancherebbe altro, però ripeto, cioè, se tu prendi coscienza di aver sbagliato, perché comunque la proprietà ti ha dato fiducia e ti ha dato i soldi da investire, chiaramente adesso sei in una situazione dove hai un tecnico che vuole giustamente, a mio modo di vedere, avere e incidere nelle scelte, però devi comunque entrare in un'ottica che devono essere scelte comuni, condivise. Non è che se Spalletti ti chiede Matetà tu gli dici no, a me Matetà costa troppo, voglio andare a prendere Pinco Pallino. E questo è il vero nocciolo della questione. Ci deve essere da parte di Comolli con Spalletti, si devono sedere a un tavolo, si sono già seduti ma non mi sembra che i risultati siano stati incoraggianti, e trovare una lista di nomi di quelli che devono uscire, ok, ma di quelli che devono entrare per alzare il livello qualitativo della rosa della Juventus. Perché comunque si finirà, tu dovrai essere protagonista nuovamente in campionato e hai una Europa League comunque da poter fare e da poter cercare di arrivare fino in fondo.
0: Grazie Paolo, buon lavoro.
1: Grazie a te, grazie, ciao.
0: Grazie a Paolo Paganini, sicuramente nel corso della lunga estate ci risentiremo. Ora mi dispiace dovervi già salutare, ma ci impongono la pausa in questo preciso istante, anzi siamo già in ritardo, ma torniamo tra pochissimo. Siamo in diretta, ci siamo. Ditelo ai vostri amici che pensavano oggi non ci fosse niente. Ci siamo. A tra poco.
2: RBN Caffè. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Finisce nel peggiore dei modi il Roland Garros di Matteo Berrettini, che si ritira dal torneo per un problema all'anca nel corso del secondo set della partita con Arnaldi. Il tennista romano prova a stringere i denti, ma alla fine è costretto ad alzare bandiera bianca. Sentiamo tutta la sua amarezza a fine gara.
5: Non volevo finisse così, ho fatto uno sforzo enorme per cercare di essere appunto in forma per questo torneo, per godermela, e forse mi sarei meritato appunto di magari anche di perdere, però di finire la partita. Purtroppo non è successo e i ragazzi, gli spogliatoi mi hanno detto di prendere il buono, quindi cercherò di prendere il buono di quello che ho fatto in queste due settimane.
4: Saranno dunque Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli a sfidarsi nella semifinale del Roland Garros, con la certezza che un italiano giocherà poi la finale. Un grande traguardo per entrambi, con Cobolli che lo commenta così.
6: Sono orgoglioso un po' per tutto, è una giornata fantastica, non per me solo ma anche per il tennis italiano. Intanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci, per continuare a stare sul pezzo.
4: Calcio: la giovane Italia di Silvio Baldini vince la prima delle due amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale 2026. Gli azzurri battono 1-0 il Lussemburgo con gol di Pio Esposito. Le parole a fine gara del CT Baldini.
7: La cosa che ho visto è che, nonostante abbiamo fatto tantissimi cambi, i ragazzi hanno mantenuto sempre un certo equilibrio nel stare in campo, hanno sempre mantenuto la stessa fisionomia, non è che si sono persi, e quindi vuol dire che si sentono una squadra, che si sentono un gruppo. Questo mi lascia sperare anche per domenica.
4: Sarà addio tra la Juventus e Dusan Vlahovic. Dopo una lunga trattativa, l'attaccante serbo non rinnoverà il contratto con i bianconeri in scadenza il 30 giugno. Raggiungere un'intesa non era comunque facile. Le richieste di Vlahovic erano chiare: 8 milioni a stagione, più commissioni e premi alla firma, ma molto diverse dall'offerta della Dico Molli, che era pronto a dare a Vlahovic 6 milioni più bonus. Ma ora la storia è finita e a queste cifre sarà difficile rivedere l'attaccante serbo in Italia. Il volley esordio vincente per l'Italia femminile in Nations League. In Brasile le azzurre di Julio Velasco superano in 3-7 una Bulgaria brillante. È la 37esima vittoria consecutiva per l'Italia, nonostante in campo non si sia vista nessuna delle titolari del mondiale, compresa una Antropova che sta facendo i primi passi nel suo nuovo ruolo di schiacciatrice. Nella notte italiana, tra venerdì e sabato, ci sarà il secondo match con l'Olanda. Il basket NBA, gara 1 delle finals dei Knicks, che faticano nel primo tempo chiuso a meno 7 e nel terzo quarto sembrano sul punto di cedere quando San Antonio tocca il più 14. New York però sulle spalle del suo leader Jalen Brunson e di Karl-Anthony Towns prima torna in partita e poi domina gli ultimi due minuti, chiudendo la sfida con un parziale di 11-0 che vale il colpo in trasferta, il punto dell'1-0 nella serie. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord ampie aperture al mattino, pomeriggio sera con temporali in arrivo su Alpi centro occidentali, Alto Piemonte e Alta Lombardia. Temperature senza variazioni, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro giornata, nel complesso soleggiata, salvo una modesta variabilità diurna sui rilievi, ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. A sud è locale, variabilità diurna sui rilievi ma con bassa probabilità di fenomeni, soleggiato altrove, temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
1: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: RBN Caffè.
5: E rieccoci in diretta, ragazzi, le 11.39. Prima di andare da Nino, tra pochissimo, ascoltiamo qualche vocale. Dai, magari non di quelli in cui mi insultano perché non sentivano. Non quelli, grazie, no, non me li merito anche.
6: Ciao Giulia, Ivan da Milano. Ormai Radio Bianconera funziona come la nostra società.
5: Ecco,
6: no?
5: A posto.
6: Scherzo, ecco, ovviamente. Subito. Niente, su Vlahovic ieri, giusto che sia andata così. Dai, l'attaccante più pagato dopo Ronaldo e che incide meno di Matri, insomma, è giusto così. Irriconoscenza zero, proprio un mercenario. Bene così. Forse sarà l'unica cosa giusta che farà questa società. Penso, perché poi per il resto, altro che anni bui qua. Qua veramente... siamo alla frutta, però l'unica cosa giusta è non aver rinnovato a quell'ingrato del serbo, che il bancomat, il panchinaro della Serbia, che noi dovevamo trattare come fosse il campione che avevamo in casa. No, bene così. Ciao Forza Juve.
5: Hai detto una cosa giusta, e anche ieri qualcuno ha ricordato appunto il fatto che sì, va bene tutto, forte alla Juve, grandi cose, ma non è che abbia mai brillato con la propria nazionale, e questo è abbastanza significativo poi, no, anche del valore, del peso che tu vuoi avere. Quindi sono abbastanza d'accordo con te, perché nonostante il mi dispiace, perché un po' insomma dispiace sempre quando dopo un po' di anni un giocatore va via. Credo che il fatto di doversi sentir dire ti paghiamo più di qualcuno, e il fatto che quella fosse e quello fosse poi l'ago che faceva pendere dalla parte dello che rimango la tua bilancia, è abbastanza disgustoso, sì, come cosa. Nino Ori, buongiorno.
7: Ciao Giulia, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli amici d'ascolto.
5: Allora, ti faccio un siparietto. Da una parte c'è uno che dice, ma perché dovrei guadagnare più, dovrei guadagnare come David? E dall'altra uno che gli dice, ma perché dovrei pagarti più di Yıldız? A chi è che ha ragione?
7: Quello che dice, ma perché dovrei pagarti più di il vizio? No, in realtà hanno ragione tutti e due. In realtà hanno ragione tutti e due. Più che altro io credo che se tu fai gli stessi gol di Morata, io non ti pago come se tu fossi Cristiano Ronaldo, ecco, cioè io la prendo più larga, ma credo che l'immagine sia abbastanza chiara, nel senso che allora, lui è il secondo giocatore più costoso della nostra storia proprio dopo CR7, no? Il secondo giocatore più costoso all'acquisto, è stato pagato poi in termini di ingaggi come nessun altro prima di lui, eccezione fatta per Cristiano Ronaldo naturalmente. La domanda è: ne è valsa la pena? La risposta per quanto mi riguarda è boh, nel senso che 68 reti in tutte le competizioni, no? 68 reti in 4 anni e mezzo sono esattamente 15 gol l'anno per uno che fa il centravanti.
5: E sono i gol segnati da Ronaldo in 2 campionati alla Juve.
7: In mezzo campionato, no, vabbè. Quel che voglio dire è che noi quest'anno abbiamo invocato la presenza di Vlahovic in campo, ma perché le alternative erano David, Openda e Milik. Cioè, nel paese dei ciechi, un orbo fa il sindaco, mi spiegava il nonno.
5: Marino.
7: Fisicamente sicuramente Vlahovic è un centravanti vero, fisicamente ok, caratterialmente è anche buono perché poi è uno che si impegna e così via, tatticamente diciamo che è sufficiente, è anche vero che è stato fatto lavorare con 3 o 4 allenatori diversi, quindi la cosa è stata un pochino complicata, tecnicamente rimane comunque fondamentalmente un mediocre, diciamoci pure la verità, no? Nel senso che senza citare i soliti discorsi di stop a inseguire, robe del genere.
5: Però, ti sei dimenticato il Pipita, mi dicono anche però.
7: Il Pipita aveva una media gol di 4 gol e mezzo ogni 10 partite. 4 gol e mezzo ogni 10 partite. Tevez alla Juve ha avuto una media gol di 5 gol ogni 10 partite.
5: Che non lo fregate, Nino, non lo fregate.
7: Addirittura superiore. Addirittura superiore. CR7 aveva una media di 7 gol e mezzo ogni 10 partite, pur sbagliando tutte le punizioni. 7 gol e mezzo ogni 10 partite. Ok, per la cronaca, Vlahovic ha una media, chiude la sua esperienza alla Juve con una media di 4 gol ogni 10 partite, esattamente come Dybala. Però attenzione,
5: ci sono di mezzo Dybala, anche tanti rigori, in questo, tantissimi.
7: Non solo, ma pensiamoci un attimo, Dybala non ha mai fatto la prima punta. Dybala comunque aveva sempre un centravanti accanto, e il centravanti era o Higuain o Cristiano Ronaldo o Mandzukic, vabbè, non faceva centravanti in realtà. Però quel che voglio dire è che il mestiere di Dybala non era solo fare gol, invece il mestiere di Vlahovic era solo fare gol. Quindi il fatto che lui abbia una media gol uguale a quella di Dybala non depone assolutamente a suo favore. Faccio un esempio pratico, visto che parliamo di storia, di numeri, eccetera, eccetera. Il più grande giocatore dal punto di vista dei numeri nella storia della Juventus è stato Del Piero. Del Piero ha una media gol assolutamente identica a quella, cioè con la differenza che 0,41 mi pare, una roba del genere, quindi 4 gol ogni 10 partite. Ma Del Piero ha sempre lavorato per la squadra, non ha mai fatto la punta vera, è sempre stato accanto a un centravanti che lui ha contribuito a far diventare grandissimo, no? Che si chiamasse Inzaghi, che si chiamasse Trezeguet, cose del genere. Quindi i numeri vanno anche interpretati in funzione dei momenti. A proposito di numeri, una curiosità, visto che in questi giorni sento parlare molto di Colomwani. Colomwani alla Juventus ha esattamente gli stessi numeri dal punto di vista della media gol di Higuain. 4 gol e mezzo ogni 10 partite. Colomwani, quindi molto più di Vlahovic e così via. Quindi attenzione prima di dire ma ci rimetteremo, robe di questo genere, saremmo più deboli. Io se arrivasse veramente la coppia Colomwani-Sorloth, insomma tutto sommato esulto, nel senso che sono giocatori straordinari per quanto mi riguarda. Certo che con Lomoni purtroppo la Juve ha giocato poco, ha segnato 10 gol e ha 22 presenze in tutto. Quindi,
5: sì,
7: insomma,
5: poi dalla sua non pende il favore di quello che gli è accaduto nella passata stagione. Cioè, ieri l'altro giorno facevo un paragone della stagione di Colomuani al Tottenham e della stagione di David alla Juventus. Ha fatto meglio però, David.
7: Ecco, però Giulia, se io dovessi stare a guardare quello che i giocatori hanno fatto da altre parti, dovrei dire che Openda è forte e che David è un fenomeno.
5: Lo so.
7: A me di quello che hanno fatto da altre parti frega meno di zero, mi interessa quello che fanno alla Juve. È chiaro che Sorlot non posso saperlo perché non c'è ancora venuto. No. Colomani sia pure per pochi mesi, almeno l'ho visto alla Juve, insomma, no? Perché fare gol alla Juve non è come far gol da un'altra parte, non è come far gol all'Ischia. Tanto per rimanere
5: un club
7: tema,
5: a caso,
7: no?
5: Un club a caso, sì, un club a caso.
7: Esatto, esatto, non è la stessa cosa. Poi ci sono i top, ma i top, quelli che fanno gol dappertutto, no? Dovunque vadano, da CR7 a Tevez, a Higuain in giù, visto che prima li abbiamo citati, ricitiamoli i tre più forti che abbiamo avuto negli ultimi anni dal punto di vista realizzativo, no? Però oggi i top, intanto se qualcuno avesse dei top player da vendere, di certo non lo farebbe prima della fine dei mondiali, no? Meglio aspettare la fine dei mondiali.
5: Questo,
7: che magari...
5: I mondiali un po' danno fastidio a questo mercato estivo, sì. Più di quanto già il mercato non dia fastidio a se stesso alla fine.
7: Ma certo, perché insomma, se poi questo giocatore nei mondiali funziona, scateniamo l'asta, incassiamo di più, insomma, no? Poi c'è anche un altro aspetto che io considero importante per quanto riguarda noi. Abbiamo detto in tantissime occasioni che per noi erano vitali i soldi della Champions League, non partecipare alla prossima Champions League, ma i soldi che derivavano da quella partecipazione, no? Perché siamo finanziariamente più deboli degli altri oggi, quindi le trattative a oltranza ci vedranno sempre perdenti, e bisogna prenderne atto di questo, no? Cioè noi non siamo in grado di competere né con le big né con le altre che hanno i soldi della Champions League.
5: Cioè quindi ci sarà sempre qualcuno che potrebbe mettere più di te, dici?
7: Certo, intanto perché ha la certezza di avere maggiori introiti. E poi c'è anche un altro aspetto che un po' mi dà fastidio dover rimarcare, però porco cane è vero, insomma, noi dovremmo in teoria, per ovviare a questo problema, muoverci con grande decisione e con grande velocità. Non mi sembra che sia esattamente la specialità della casa.
5: La velocità della Ferrari.
7: Lascia stare la Ferrari, ti prego. Nel senso che non mi sembra che ci siamo mai mossi con velocità e con decisione negli ultimi anni. Anzi, abbiamo trattato con l'Atalanta per 6 mesi per pagare un giocatore, peraltro scarso, la stessa cifra che ci avevano chiesto 6 mesi prima. Insomma, quindi lascerei stare, ecco, da questo punto di vista. Quel che voglio dire è che noi non siamo in una situazione facile. Poi certo, facciamo l'Europa League, sempre meglio che niente, no? Incasseremo, se le cose vanno decentemente, come diciamo la volta scorsa, probabilmente metà di quello che arriveremo forse a incassare, metà di quello che avremmo incassato facendo la Champions League. Però è ancora tutto da costruire, dobbiamo comunque riuscire, lì sì dobbiamo riuscire ad andare avanti il più possibile, non voglio dire andare fino in fondo, ma almeno ai quarti di finale.
5: Io lo direi invece che si può pensare di andare fino in fondo in Europa League, lo pretenderei quantomeno.
7: Anch'io, in quanto tifoso juventino da oltre 60 anni, certo che lo pretenderei, però sono purtroppo realista e anche abbastanza scottato e deluso da quello che ho visto negli ultimi anni, in sostanza, no? L'Europa League comunque sia qualche squadra decente, c'è quasi sempre. Certo, arrivano in fondo delle squadrette molto spesso, quindi noi siamo meglio di quelle squadrette. Purtroppo è questa la domanda che io mi faccio, alla quale oggi non riesco a dare risposta, perché questo è il grave. Il noi siamo la Juve, quindi dobbiamo vincere di qua.
5: Non esiste
7: io
5: più?
7: Non lo rivedi più? Non parla oggi. In questo momento no.
5: Capisco il tuo disagio, tra virgolette, che è lo stesso dei nostri ascoltatori. Senti Paolo dalla Dispoli che cosa ti dice. Il problema è che molti giocatori, tra i quali ad esempio Dybala e Vlahovic, hanno il cervello solo nei piedi. Dybala se n'è pentito amaramente di essere andato via dalla Juve e Vlahovic vedrete che farà la stessa fine.
7: È probabilissimo, è probabilissimo, è probabilissimo, e anzi mi verrebbe a dire che glielo auguro pure, ma vabbè, pazienza, no? Nel senso che una volta che un giocatore se n'è andato cerco di ricordarmi quello che di buono ha fatto con noi.
5: Una basta, Coppa, no? Italia, una Coppa Italia alla fine.
7: Sai qual è il problema? Che se penso a Vlahovic, la prima cosa che mi vengono in mente sono almeno una ventina di gol mangiati in maniera indecente in tutte le competizioni, no? Dico almeno una ventina perché sicuramente sono molti di più. Però attenzione, io ricordo molto bene Pippo Inzaghi, no? Pippo Inzaghi era uno che 3-4 gol a partita se li mangiava tranquillamente, ma uno lo segnava. Vlahovic spesso se li è mangiati e basta. Poi per carità, molto meglio di David, molto meglio di Openda, vabbè, non stiamo neanche lì a discuterne. Forse meglio anche di Milik, non lo so, perché bisognerebbe poter ragionare su un Milik vivo, no? Perché Milik vivo non era male, eh? Milik vivo
5: no,
7: era
5: no, anzi.
7: Una bella bestia, oltretutto, una bella bestia, oltretutto, uno che, posso dirla con cattiveria, uno che sapeva anche stoppare il pallone, pensa un po' che roba, no?
5: Cioè, nonostante... Che ricordi?
7: Pensa un po' che nonostante il fatto

0: forse di giocare per un po' con quella maglia di più, tutto.
1: Ma ti dirò di più, Giulia, io manco so chi sia Baldini, nel senso che sì, mi ricordo che uno che ha dato un calcio nel sedere a Di Carlo alla fine di una partita, ma è l'unica cosa che mi ricordo di Baldini.
0: Quando allenava l'Empoli, quando allenava l'Empoli mi pare, no? Era all'Empoli.
1: Sì, appunto, dico, ma cosa ha vinto nella sua carriera, cosa ha fatto di importante nella sua carriera di allenatore, non lo so. Poi questa mattina non mi tocca di leggere che insomma abbiamo fatto delle grandi cose ieri perché abbiamo vinto 1-0 a Lussemburgo. Accidenti, a Lussemburgo bendati con le mani dietro la schiena e saltando su una gamba sola normalmente vincevamo 4-5-6-7-0, cose di questo genere.
0: Si è ridimensionato tutto, mi viene da dire.
1: Ecco,
0: e ti chiedo
1: appunto
0: questo, Nino, ti chiedo questo quindi, se Vlahovic fosse stato protagonista non solo dei gol contro il Torino, vabbè che poi la partita è finita come è finita, ma sappiamo anche perché ormai non c'era più nulla da fare, ma se fosse stato protagonista magari dei gol vittoria contro la Fiorentina e quindi avesse portato la Juventus alla fine alla qualificazione Champions, ci sarebbero stati più margini secondo te per un rinnovo?
1: Dipende da quanto sono cocciuti dal punto di vista finanziario in sede, in tutta franchezza non lo so. Credo che un po' di margine oggettivamente ci sarebbe stato. Se poi si sarebbe o meno arrivati ad una soluzione, questo sinceramente non sono in grado di prevederlo, perché la sensazione era che appunto la Juve si sia messa, per carità, giustamente nella condizione di dire se tu segni quanto Vucinic non mi rompere le scatole, insomma ti do i soldi che darei a Vucinic. Mi è venuto in mente Vucinic perché prima parlavamo di altri attaccanti del passato, no? Però tutto sommato è così, e certo se avesse fatto quel paio di gol in più, se no gliel'avessero annullati, anche perché anche Ken per esempio, uno che con noi ha avuto una media realizzativa assolutamente ridicola, ma gli hanno anche annullato un sacco di gol, così come a Morata, così come a Vlahovic, così come allo stesso Ronaldo hanno annullato un sacco di gol, ma quello ne faceva talmente tanti che annullate finché volete prima o poi, no? Dipende sempre dal numero, no? Io non credo che poi alla fine le cose sarebbero cambiate più di tanto. Probabilmente il fatto di essere dentro alla prossima Champions e quindi avere la certezza di avere un certo tipo di introiti avrebbe indotto la società a fare probabilmente dei ragionamenti diversi, insomma, la costruzione magari di un instant team per provare a fare qualcosa da subito, e quindi magari in quel senso meglio tenere uno che hai già in casa che prenderne uno che devi ancora vedere come funziona, insomma. Quindi sì, può darsi.
0: Può darsi. E poi Vincenzo ti chiede: ci serviva un portiere e un attaccante e ora non abbiamo nessuno dei due.
1: Sì,
0: al momento per le mani.
1: Credo sia il 4 giugno oggi comunque.
0: Cosa ne pensa Nino Ori? E io te lo chiedo.
1: E io dico che oggi è il 4 giugno, ufficialmente il mercato inizierà il 29, perché quest'anno hanno deciso di premiare chi fa le plusvalenze anziché di condannare come succedeva qualche anno fa, e quindi fanno iniziare il mercato qualche giorno prima, in modo tale che, tanto per dirne una a caso, perché la Roma possa mettersi in tasca i soldi che le permetteranno di partecipare alla prossima Champions, eccetera eccetera. Non mi preoccupa il fatto di essere al 4 di giugno senza un centravanti e con dei portieri non all'altezza. Mi preoccuperebbe maggiormente se fosse fra un mese in questa situazione, ecco, se fossimo fra un mese in questa situazione. In questo momento mi sembra assolutamente normale. In questo momento sono tutte chiacchiere, tra l'altro, quelle che si fanno. Anche perché, per esempio, ufficialmente che Vlahovic non ha rinnovato, chi l'ha detto? L'ha detto Chiellini nel corso di un evento, ma non mi sembra che parlasse in nome della società, non lo so. Non ho visto comunicati della società in merito.
0: No, infatti anch'io prima dicevo che ho ad esempio un mio nipote che è poverino, disperato adesso al pensiero di non avere più il giocatore che ha sempre vestito la maglia di cui lui andava più fiero, no? Di avere a casa. Mm-hmm. E ovviamente mi ha detto, ma non è ufficiale, mi diceva ieri. E no che non è ufficiale, però insomma diciamo che la direzione pare essere quella e basta.
1: Beh, allora, non è ufficiale, come non è ufficiale tutto ciò che riguarda Vlahovic,

0: dal 31 gennaio praticamente, perché lui in teoria da quella data in poi sarebbe potuto accasare con qualsiasi squadra. Probabilmente ha provato ad aspettare per vedere se riusciva a combinare qualcosa di decente in modo tale da chiedere più soldi, non lo so, vado per tentativi. E poi non è andata così, perché è anche stato un po' sfortunato, si è beccato un infortunio, insomma.
1: Certo.
0: Però di fatto Vlahovic praticamente non è più un nostro giocatore, già da, non lo sarà più ufficialmente dal 30 giugno, ma in pratica non lo è più dal 31 di gennaio, in pratica, no? Cioè da quando è libero di poter firmare da qualche altra parte, ecco. Per cui, auguri a lui, ecco.
1: Nino, abbiamo dovuto ovviamente fare una puntata praticamente monotematica, ma ci sta, perché è la notizia comunque di giornata. Beh, speriamo di poter parlare d'altro prossimamente, ci riaggiorniamo a presto. Quindi.
0: Di avere qualche argomento carino di cui parlare, tipo sì, i mondiali, dai. Per esempio.
1: No, vabbè, i mondiali degli altri, quindi va ancora, va bene così. Mai successo altri, che ci facciamo? Fossero ci pochi, mettiamo... pochi juventini a servizio
0: diamo,
1: delle nazionali.
0: Ci siamo Turchia, perché
1: dovremmo fare tu, guarda, Turchia o, titolare lui, o Canada, anche Canada magari, così speriamo
0: che
1: giochi
0: titolare Davide anche.
1: Chissà che giochi, e lo è di base, è il miglior canadese, miglior attaccante canadese dell'anno passato, quindi credo proprio credo proprio di sì, però ecco, la speranza è che giochi talmente bene da poter magari poi essere quindi
0: sì,
1: o rivitalizzato o venduto ad un buon prezzo. Grazie,
0: no,
1: Nino.
0: No, venduto non credo.
1: No,
0: okay,
1: vabbè,
0: grazie
1: vediamo,
0: a te,
1: dai.
0: Giulia, grazie a te e a tutti gli amici.
1: Grazie Ninori, buona
0: presto,
1: giornata.
0: Alla prossima. Ciao,
1: alla
0: ciao.
1: Prossima anche a te, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta in qualche modo arrivare alla fine. Domani dovrebbe andare tutto meglio? Andrà tutto bene? Auguriamo. Ciao ragazzi, a domani.
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori. Il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
4: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Eccoci qua. Benissimo, dicevamo, stavate già dibattendo con Giulia Borletto. Non si sente, mi dicono, ci scrivono, adesso dovrebbero sentire. Stiamo mettendo appunto un po' la doppia regia, anche perché vedrete quello che doppia voce, addirittura doppia regia, doppia voce. Non poteva essere altrimenti. Grazie anche per le segnalazioni. Rimbomba, io lo dico così, esprimo a voce alta per i miei tecnici e vi faccio consulenti tecnici di Radio Bianconera, naturalmente. Grazie a voi per le segnalazioni, grazie a voi per la pazienza, grazie a voi perché siete all'ascolto anche oggi. Ricordo, il modo più semplice per seguirci è quello di scaricare l'app, completamente gratuita, di scaricarla sul vostro cellulare, sul vostro PC, in ufficio, a casa, o addirittura, molti non lo sanno o non lo sanno ancora bene come fare, bene, scaricare l'app, accendete il vostro televisore, andate in impostazioni, se siete collegati naturalmente ad internet, e cercate nelle app l'app di Radio Bianconera, l'unica che conta, quella col nostro marchio, quella che scaricandola non vi chiede soldi, non vi chiede particolari aggiunte di applicazioni, e da quel momento lì potete, come andate a vedere le partite su DAZN piuttosto che da qualche altra parte, naturalmente ascoltarci e vederci. Mi raccomando, stiamo cercando anche di mettere a fuoco gli aspetti che ci vengono evidenziati sulla chat. Invito dalla regia, anche perché fra un po' cominciamo a parlare di calcio, quindi non risponderò più a questi suggerimenti, quindi cerchiamo di ascoltare anche quello che ci viene detto da casa. Detto questo, la notizia è che oggi, un anno fa esatto, si insediava Comolli. Cosa resta di questi 365 giorni? La buona volontà non la mettiamo in discussione, la professionalità tantomeno, poi serve ottenere anche dei risultati. In Italia, nel calcio, nelle aziende, diciamo così, poi più il tempo passa e più i problemi restano, naturalmente, portano a prendere delle decisioni che a questo punto non possiamo dire neppure troppo affrettate. Per qualcosa di simile, qualcosa di più, qualcosa di meno, al di là delle spese pazze, folli, giuste, sbagliate, che non hanno reso, sia prima sia adesso, vediamo, abbiamo sotto gli occhi di tutti il doppio peso e la doppia misura, ovvero Giuntoli è andato a casa, bisognava qualificarsi, ma nonostante la qualificazione è andato a casa. Qui non ci siamo qualificati ed è andato a casa anche l'allenatore, fondamentalmente, anzi due, compreso Tudor, che è durato appena 8 giornate di questo campionato dopo aver chiuso con 10 giornate quelle dell'anno scorso, 10 o 11, adesso non ricordo bene. Detto questo, c'è qualcosa che non torna e penso che la tranquillità venga in queste condizioni sempre più a mancare. Non so se si riuscirà a superare l'estate. Io ammetto e dico questa frase forte. È un po' come quando si chiede alla squadra di giocare un'altra partita, la partita ha un approccio strano, l'allenatore non riesce a incidere e finisci per perderla quella partita. E poi ti devi interrogare anche sui motivi. Intanto ieri sera ho visto un pezzo della nazionale, Lussemburgo-Italia, poi si andrà in Grecia, saliamo di grado, di difficoltà. Diciamo che bisogna fare solo un plauso a questi ragazzi, che naturalmente emozionatissimi, l'abbiamo sentito prima, durante e dopo nelle loro interviste, non possono che ricordare un momento storico della loro carriera per questo battesimo voluto in questo momento di transizione anche per la nostra nazionale. Dicevamo, non l'ho ancora detto, vi lancio subito, intanto ricordo che ci potete guardare sul canale 4637, dove interrompono ogni tanto e c'è pubblicità, quindi potete passare, scaricare l'app dove non vi interrompiamo, salvo quando andiamo in pausa, di seguirci appunto attraverso la nostra applicazione. Ma tornando al tema, anche perché ogni giorno dovremmo inventarci un qualcosa di concreto di realistico, che faccia riflettere, che faccia pensare e che non faccia dimenticare, onestamente. Certo che Vlahovic è arrivato qualche mese dopo l'addio, la fuga, meglio definirla, di Ronaldo, che ha rinunciato in quella circostanza l'ultimo anno, mise in difficoltà anche un po' il sistema societario, a dire il vero, lo mise in difficoltà anche dopo citandolo in tribunale, volendo tutti quei soldi che poi il tribunale ha decretato che non gli spettassero, però ci sono stati dei problemi poi alla fine. Quindi lì il campione ha annusato che qualcosa stava cambiando e non era solo il fatto legato ad Andrea Agnelli o meno, forse anche come strategie, però era un giocatore di grande personalità e non solo lui, quindi trainante, un trascinatore, un fuoriclasse, tutto quello che volete, e ce n'erano tanti altri. Probabilmente adesso manca gente come lui, manca anche tanta gente come quelli che anche lo stesso Ronaldo aveva attorno, e manca una dirigenza forte, onestamente. Il solo Chiellini non può salvare la barca, e questo ci deve far capire che non basterebbe un solo Del Piero, che non basterebbe un solo Paolino, che non basterebbe uno solo di voi o Platini, perché se le condizioni sono queste, vediamo che anche il buon Giorgio Chiellini se ne sta un po' in disparte. Anzi, volete sapere la mia? Giorgio, si rispetta tutto, Giorgio Chiellini. Il ruolo che ricopri è impegnativo, è importante. Bisogna anche arrabbiarsi ogni tanto, e probabilmente l'ha fatto, perché è un grande professionista. Sta naturalmente imparando anche lui tante cose. In una società, vi riassumo un concetto, perché ieri vi dicevo che avrei avuto una colazione di lavoro importante. Quando dei milioni di discorsi che si sono fatti, anche non di calcio, e si finisce dicendo che la Juventus, all'interno della Juventus ci sono ancora troppe faide, troppi gruppi contrapposti di lavoro, non ci si riferisce solo ai massimi livelli. Ci si riferisce sopra, sotto, a destra, nei magazzini, negli archivi, negli armadi, negli scaffali, nei sottoscala, eccetera, eccetera. Ci sono troppe faide. Bisogna andare a ripulire lì, non aggiungendo quello che è inutile, togliendo quello che non serve. Questo finale è una mia conclusione, la premessa l'ho ascoltata da chissà. E non sono persone che sono mai intervenute in questa radio, tanto per essere chiari. Dovremmo avere tra poco in collegamento il primo ospite, perché lo ritroveremo con grande piacere, perché finalmente è ritornato dopo aver sudato 7 camicie, 7 veli. Non so, ce lo faremo raccontare da lui. Intanto da casa basta con questi francesi, e dicono: è Del Piero presidente. Sì, ma Del Piero in questo momento, toglietemi la curiosità, con un diktat societario della proprietà di comprare, non comprare, badare ai paletti economici, no? Di acquisti e cessioni, che cosa potrebbe fare Del Piero se non arrabbiarsi come ci stiamo arrabbiando noi e doverlo tenere anche sotto traccia? Ditemi voi, prima domanda, che cosa potrebbe fare un Del Piero / Platini oggi, non fra 6 mesi magari, non fra un anno. Forse stiamo costruendo o stiamo ripulendo gli scaffali, i sottoscala, come dicevo, dai fantasmi e da tutto quello che non serve. Chi lo sa? Chiedo alla regia intanto da Torino e da Roma di tenermi aggiornato su quando abbiamo... Grazie. Allora mi è arrivata adesso l'informazione, datemela sempre in cuffia, che è molto più semplice. Allora abbiamo l'ospite, e che ospite, appena atterrato, appena fatto una colazione italiana probabilmente, cappuccino e brioche, che mancava da almeno 6 mesi. Buongiorno Attila Malfatti.
1: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti. Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti.
0: Però non lo vedo, dovrei vederlo perché sapevo che era lì pronto ad intervenire, però ti sto sentendo, ma a me potrebbe bastare anche la voce, magari ai nostri ascoltatori vorrebbero anche vedere.
1: Io ti vedo.
0: Eccoti, adesso dovresti arrivare, qualche secondo. Siamo ancora tarati sull'orario di doveri. Ciao Attila, ben trovato, ti vedo in ottima forma, intanto su Twitch, perché noi siamo su diverse piattaforme. Buongiorno a te, come stai? Com'è andata? Cosa ci racconti? Mister Malfatti.
1: Sto bene, sono molto contento perché siamo riusciti ad ottenere...
0: Stiamo sviluppando la doppia regia.
1: Mi senti Antonio?
0: Sì. Anche senti, Antonio? In diretta. Ti sento e ti vedo. Buona giornata Attila, finalmente, adesso è meglio.
1: Buona giornata. No, ti dicevo, sono molto contento perché siamo riusciti ad ottenere un risultato veramente importante, visto come era messa la squadra, la situazione in cui si trovava la squadra quando siamo arrivati a fine febbraio. Siamo riusciti a raggiungere una salvezza non dico miracolosa, perché i miracoli non esistono, però una salvezza frutto secondo me di un grandissimo lavoro, perché quando siamo arrivati la squadra si trovava all'ultimo posto con 9 punti in 16 partite e noi siamo riusciti in 12 partite ad ottenere 15 punti e quindi ad aumentare tantissimo la media punti a partita, che per una squadra che comunque parte dall'ultimo posto in classifica e recupera 7 punti sulla terz'ultima, insomma è stato veramente un grande risultato sportivo. E quindi l'esperienza con il mister Paolo Montero e con lo staff che era composto oltre che da me,
0: mi interessa proprio questo,
1: composto oltre che da me dall'allenatore dei portieri Pietro Pipolo, che ha fatto un lavoro meraviglioso, così come Alessio Musti, il nostro collaboratore tecnico, che anche lui insomma ha dimostrato grandissima qualità. Sono stati 3 mesi durissimi, perché siamo arrivati il 23 febbraio, il 28 è scoppiata la guerra, ci siamo trovati sotto il Ramadan, quindi fino al 19 di marzo ci siamo dovuti allenare alle 9 di sera. E ci sono state tante difficoltà. La società chiaramente è una società diciamo nuova, una delle due società con proprietà non araba che ci sono lì a Dubai, quindi una società che comunque deve fare diversi passi ancora, perché comunque è nuova in questo tipo di mercato, per cui nonostante le difficoltà direi che ci siamo compattati bene e sotto diciamo la guida di Paolo siamo riusciti ad ottenere veramente un risultato direi storico, sì, è stato storico. Veramente storico, sì.
0: Complimenti anche da parte dei nostri radioascoltatori, sì. Attila, che cosa siete riusciti a portare in quel campionato in così poche giornate, a parte la vostra professionalità? E cosa è stato difficile anche trasferire e cosa avete imparato in questi 6 mesi? Poi entriamo un po' nelle faccende di casa nostra, anche perché in rosa avevate anche Balotelli.
1: 3 mesi.
0: Tre mesi, scusa, 3 mesi. Ho detto 6, ma pensavo gennaio. Hai ragione.
1: No. Allora, no. Cosa abbiamo portato? Abbiamo cercato innanzitutto di lavorare molto sotto l'aspetto fisico, perché la squadra aveva delle difficoltà oggettive che avevamo riscontrato anche dai dati dei GPS, dai dati degli allenamenti e delle partite che ci avevano fornito. E lavorato tanto sotto l'aspetto tattico, perché comunque diversi giocatori avevano bisogno di essere inquadrati e magari anche di essere utilizzati in un altro ruolo. E cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato una cosa che è inaspettata: i giocatori arabi diciamo locali hanno dimostrato una grandissima disponibilità, si sono messi a disposizione nostra e dei loro compagni, perché comunque sai che lì c'è la regola che 4 giocatori locali devono giocare per forza 90 minuti e se li sostituisci devi sostituirli con giocatori locali, quindi siamo riusciti a creare un mix tra giocatori locali e giocatori stranieri che erano in rosa, che ha fatto veramente una grande differenza. E direi che il lavoro del mister, di Paolo Montero, è stato eccezionale, perché è riuscito a entrare dentro la testa di tutti i giocatori, a portarli dalla sua parte, e quindi ha aiutato anche lo staff nell'esecuzione e nella preparazione del lavoro. Dicevi, abbiamo avuto, sì, nella squadra era presente anche Mario Balotelli, che diciamo all'inizio aveva avuto un pochino di problemi fisici, infatti è stato assente per un periodo perché è venuto a curarsi in Italia. Quando è tornato in una striscia di partite ci ha dato una mano. Purtroppo verso la fine della stagione ha riavuto dei problemi fisici, quindi non l'abbiamo utilizzato come in precedenza. Infatti nelle ultime partite è stato poco utilizzato, proprio perché non era in condizione di poter dare un contributo importante alla squadra, però devo dire che chi l'ha sostituito ha fatto molto bene e tutti insieme comunque siamo riusciti ad ottenere questo grande risultato.
0: Facciamo i complimenti ad Attila Malfatti nei panni di vice allenatore, e l'allenatore, il mister, era Paolo Montero, e tutto lo staff per questa impresa, diciamo, made in Italy, sostanzialmente made in Italy, con una cultura del calcio, del lavoro, del sacrificio che ben conosciamo e che ben rispecchia l'identità dell'amico e tecnico Attila Malfatti. Complimenti davvero. Naturalmente daremo visibilità a queste notizie che ci ha dato, qualche dato riassuntivo della stagione. Questo significa che c'è stato il rinnovo, si torna poi lì? Ci dai una notizia?
1: Al momento,
0: si cambia la prospettiva?
1: Al momento non c'è stato ancora nessun rinnovo, anche perché da quando siamo partiti noi abbiamo avuto solamente un'idea in testa, che era quella di fare il massimo e di riuscire a portare la squadra in salvo. Quindi abbiamo lavorato tante ore, tutti i giorni, tante ore per poter, diciamo, organizzare al meglio la squadra, il lavoro, e quindi il nostro unico obiettivo era quello, perché poi lo sai meglio di me che il calcio è lo sport del quanto e non del come, quindi i numeri poi lo sai che...
0: Questa è saggezza toscana, caro Malfatti, quindi lei traduce calcio, sempre per noi comuni mortali.
1: Nel calcio... No, è lo sport del quanto e non del come, perché soprattutto nel calcio di alto livello la cosa più importante sono i risultati e i numeri. Quindi quando te hai risultati e numeri dalla tua parte, sicuramente il lavoro viene valutato nel modo giusto, anche perché è vero che è uno sport, ma è un lavoro. Quindi nel lavoro devi portare i risultati.
0: Attila, mi hai dato un assist. Da allenatore sei tornato giocatore. Del quanto e del come. Mi applichi la formula alla Juve? Del quanto e del come? Che in Europa League? Come l'hai vissuta da lontano la Juventus? E come me la traduci? Qualcosa avrai letto, qualcosa annusi.
1: La Juventus ha avuto un periodo dove con Spalletti ha espresso un gioco ottimo, ha fatto delle ottime partite, quindi questo è il come. Partite buone dove si è vista la mano dell'allenatore, che secondo me è un grande allenatore, e si sono visti dei miglioramenti a livello di gioco di squadra sotto tutti i punti di vista. Per quello che riguarda poi il quanto, nell'ultima parte la Juve non ha raccolto i punti e i risultati che gli avrebbero consentito di andare in Champions League, quindi lì poi sarà la società a dover fare delle valutazioni, però penso che la strada era già stata presa, perché il rinnovo di Spalletti è avvenuto prima comunque della fine del campionato, per cui penso che la Juve abbia valutato ottimo il lavoro del mister già prima della fine del campionato e abbia l'intenzione di continuare con lui.
0: Come te lo spieghi da allenatore questo non per tutta la stagione, soprattutto quando avevi un piccolo vantaggio rispetto a chi avevi dietro a due giornate dal termine.
1: Ma sicuramente il calcio è un po' cambiato, anche soprattutto come mentalità, mi spiego meglio, nel senso adesso tutte le partite sono molto difficili, quindi capita in Premier League, capita in Bundesliga, capita in Liga, capita nella Liga, e ora da un po' di tempo capita anche in Italia che tutte le squadre si giocano tutte le partite alla morte, quindi secondo me c'è anche un aspetto psicologico. Faccio un esempio, la gara col Verona, il Verona è una squadra con tanti giocatori giovani di prospettiva, che ha disputato, pur retrocedendo, un campionato nel quale ha fatto intravedere un ottimo gioco con grinta, determinazione, intensità. È chiaro che va a giocare allo stadio, la Juve ha tutto da perdere, niente da guadagnare, il Verona ha l'obiettivo di mettere in mostra i giocatori giovani che hanno qualità e quindi giocano con più leggerezza a livello mentale, per cui magari la Juve in quei momenti lì e nelle ultime partite forse ha subito un pochettino psicologicamente l'obbligo di dover vincere a tutti i costi.
0: Attila, da casa però ci scrivono una cosa, so che probabilmente farà inquietare anche un po' te, perché so che c'è un taglio al ragionamento che divide più che unisce. Io concordo con quello che stanno dando i tifosi anche, no? Se non totalmente, però dandogli un'importanza importante. Spalletti è bravo, Spalletti è esperienza, non c'entra niente quello che è successo in nazionale, un conto è la nazionale, un conto è la Juve, però non porta la Juve in Champions League. È un fallimento o no dal punto di vista sportivo? Cioè, tu stai gioendo per la squadra che hai salvato con Paolo Montero, e qui si è rinnovato sulla fiducia, si continua e penso che sia anche giusto continuare, penso, forse ci possono stare a volte anche se l'obiettivo è portare quella squadra in 8 mesi alla Champions, se non ci arrivi potrebbe anche essere qualcuno che fa un passo indietro dicendo c'è anche una vera responsabilità mia dell'allenatore. Perché la personalità non si allena, l'allenatore lo prendi per dare quel punto in più, quel quad in più. È fallimento o no quello della Juventus quest'anno? O è l'ennesimo anno zero e l'anno prossimo sarà ancora l'anno zero? E poi l'ultima domanda te la farò dopo. Da dove si deve partire? Va via anche l'attaccante e mancano tanti giocatori e manca la personalità e non ci sono i soldi. Io vedo imbarazzo nello spiegare ai tifosi questa situazione.
1: Ma io credo che una società come la Juventus, come il Milan, come l'Inter, come Real Madrid, Manchester City, quando non vince e non fa risultati è sempre un fallimento a livello sportivo, proprio nel senso stretto dei risultati. Poi è chiaro che da fuori non si può valutare, bisognerebbe capire quelli che sono poi gli obiettivi della società all'interno, quindi ci sta che sia un fallimento sicuramente un fallimento a livello dei risultati, perché la Juve è come le grandi società d'Europa, è una società che è nata per vincere sempre e la normalità dovrebbe essere di vincere sempre, e poi dopo c'è l'aspetto del gioco che magari è un altro discorso, quindi l'allenatore fa vedere che ha delle idee di gioco, che la squadra è messa bene in campo, poi dopo se non ci sono i risultati magari non bisogna dare sempre colpa all'allenatore, ci vanno i giocatori in campo, magari ci sono dei giocatori che non sono da Juventus, che non sono di quel livello lì, però queste sono valutazioni che deve fare la società.
0: Chiarissimo, chiarissimo, non metteremo mai d'accordo stampa, giocatori e allenatori, questo l'ho capito, non solo oggi. Senti, Vlahovic, che giocatore è stato la Juventus, perché Spalletti lo avrebbe voluto confermare, e senza di lui chi vedresti bene al suo posto?
1: Ma Vlahovic è stato 4 anni e mezzo, se non sbaglio, sono stati un pochino tribolati, no? All'inizio era partito bene, poi ha avuto degli infortuni, poi ha avuto il discorso contrattuale negli ultimi tempi, quest'anno è stato fermo tantissimo, alla fine ha fatto 10 gol quando è rientrato e quando ha giocato anche degli spezzoni in precedenza, come ti ho sempre detto, ha lasciato intravedere secondo me delle grandi qualità, giocatore molto forte. Poi è chiaro che in sede di rinnovo contrattuale c'è sempre una richiesta da parte del giocatore e del suo entourage, e chiaramente poi la società deve fare i suoi conti. Se io sono convinto che lui, per come comunque è stato il suo percorso alla Juve, dovesse ridimensionare la richiesta, perché è un fatto anche di rispetto nei confronti della società, che comunque ti ha pagato tanto, che comunque ti aveva fatto un contratto molto alto, e ahimè comunque i risultati, poi ritorniamo al quanto della squadra, non erano andati secondo le previsioni. Quindi io credo che ogni giocatore di quel livello lì debba farsi anche un esame di coscienza e mettersi a disposizione del club, e eventualmente anche rinunciare a qualcosina se tiene veramente a fare un percorso importante in un club importante come la Juventus. Quindi è un giocatore forte, sì, che però secondo me doveva dimostrare più attaccamento alla maglia. In questo caso qui io sono d'accordo con la società, la Juve, nonostante le qualità di Vlahovic, ha fatto bene a non rinnovargli il contratto, perché il giocatore avrebbe dovuto fare lui un passo indietro in questa situazione.
0: E come al suo posto?
1: E come al suo posto ci vuole un bomber, Antonio, ci vuole uno che fa gol, un giocatore, un vero centravanti che attacca la profondità, un centravanti che è forte in area di rigore. Mi piacerebbe sarebbe bello vedere un giocatore tipo Scamacca, tipo Højlund, tipo il centravanti dell'Atletico Madrid. Mi piace molto a me.
0: Sorlo, ti piace quel profilo di attaccante?
1: Sorlo. Per la Juventus, secondo
0: la Juve
1: me
0: ci
1: sì.
0: sta lavorando.
1: La Juventus, secondo me sì. Perché nella Juventus, comunque, se andiamo indietro negli anni, ha sempre avuto quei tipi di attaccanti. Perché ha avuto Trezeguet, ha avuto Tevez, ha avuto Ibrahimovic, ha avuto sempre centravanti goleador, ha sempre avuto i bomber la Juventus. E quindi, secondo me, un giocatore di quel tipo lì, uno d'area di rigore, uno da ultimi 15-20 metri, Pippo Inzaghi, l'ha sempre avuto, secondo me, nel calcio moderno, dove comunque si va sempre di più verso l'uomo contro uomo, marcature a tutto campo, spazi stretti, le partite si decidono nelle due aree. E quindi un uomo d'area di rigore forte di testa, forte nelle conclusioni, che negli ultimi 15 metri diventa letale, secondo me è fondamentale.
0: Perdonami, all'Al Ittihad non ce n'è uno magari da segnalare?
1: No, all'Al Ittihad ci sono dei giovani di prospettiva. Balotelli ormai diciamo che un po' è là con l'età, e quindi l'età. Proprio no, all'Al Ittihad no, però ci sono
0: teniamoli d'occhio quelli di prospettiva. Ecco, teniamoli d'occhio quelli, mi raccomando, caro mister. È stato un piacere, bentornato in Italia per un po' di meritato riposo, con un trasloco in atto, quindi un riposo part-time, diciamo così. E grazie per le tue parole,
1: però piacevole.
0: E a presto.
1: Un riposo part-time, però piacevole.
0: Però piacevole perché c'è la famiglia, e quindi è sicuramente piacevole.
1: Assolutamente.
0: È sempre un piacere sentirti, caro Attila Malfatti. Grazie. Vice allenatore del Salvo Al Ittihad, insieme a Paolo Montero, a cui vanno i nostri complimenti per questa impresa, e per chi fa questo mestiere, e sicuramente come aver conquistato un trofeo. Grazie, alla prossima, Attila Malfatti.
1: Alla
0: grazie
1: prossima.
0: Di questa chiacchierata. Noi con un po' di ritardo,
1: buona
0: ma
1: giornata.
0: Gliela dovevamo. Avevamo 3 mesi di arretrati, di cose da raccontarci. Prima di lasciarci e ritrovarci tra pochissimo, la domanda è: che ricordo conserverete di DV9? Molto diverso dal primo giorno, quando arrivò alla Juventus 4 anni e mezzo ed era fine gennaio dalla Fiorentina? Attenzione alla domanda, non o una o l'altra. Che ricordo conserverete di Vlahovic? E se è molto diverso quel ricordo da quello che avevate dall'inizio, cioè nelle speranze raccolte, piene di speranze, sogni, che poi finiranno il 30 di giugno, anzi sono già terminate perché non ci sono neanche più gli allenamenti. A tra pochissimo.
2: Cose di calcio. abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A Roland Garros è il giorno di Sara Errani e Andrea Vavassori. La coppia azzurra apre il programma sul Philippe Chatrier con la finale del doppio misto contro Gabriela Dabrowski ed Evan King. Sara e Andrea possono confermare il titolo conquistato un anno fa. Sarebbe per loro il quarto major in carriera nella specialità. Giovedì dedicato anche alle semifinali femminili che disegneranno una finale slam inedita. Prima toccherà Marta Kostiuk e Mirra Andreeva, poi la sfida tra le rivelazioni Diana Schneider e Maja Vaniska. Calcio, il Milan valuta con convinzione l'opzione di affidare la propria panchina a Oliver Glasner. Questo è quanto emerge dall'incontro che si è svolto nelle scorse ore in Germania con l'ormai ex allenatore del Crystal Palace. Un ottimismo che coinvolge entrambe le parti e che cresce di ora in ora, per quanto la dirigenza rossonera ha già fatto intendere che avrà bisogno di tempo per prendere una decisione definitiva. Restano comunque ancora aperte altre possibilità con Maurizio Pochettino e Arne Slot pronti a inserirsi. La Formula 1 sbarca in Europa dopo aver gareggiato in Oceania, Estremo Oriente e Nord America. Il fine settimana sarà dedicato al Gran Premio di Monaco. Il vecchio continente comincia dunque la sua lunga porzione di calendario con una grande classica istituzione del mondiale stesso. Un mondiale che dopo 5 round vede al comando Kimi Antonelli. Il 19enne italiano ha vinto 4 delle 5 gare disputate, costruendo un solido vantaggio di 43 punti sul compagno di squadra George Russell in classifica generale. Per Monte Carlo occhi puntati sulla Ferrari che parte tra le favorite. Atletica, è il giorno del Golden Gala, l'attesissima tappa di Roma della Diamond League. Oggi dalle 19.15 sarà una passerella di stelle allo Stadio Olimpico per uno degli eventi principali della stagione dell'atletica. Saranno 18 gli azzurri impegnati con campioni del calibro di Nadia Battocletti, Marcel Jacobs e Andy Diaz tra i favoriti nelle rispettive specialità. Attesa enorme per Jacobs che si misurerà in uno spettacolo 100 metri con l'oro olimpico di Parigi 2024 Noah Lyles e quello dei 200 Letzile Tebogo. Nel triplo Andy Diaz inizia la sua stagione outdoor e non ha nascosto di voler puntare al record del mondo. Battocletti gareggerà sui 5.000 metri un anno dopo aver firmato proprio all'Olimpico il record italiano. Oggi è anche il giorno della gara 3 della semifinale di basket tra Reyer Venezia e Virtus Bologna. Una partita molto attesa con le due formazioni che arrivano al taliercio in perfetta parità. La serie è sull'1-1 con Venezia che ha espugnato la Virtus Arena all'esordio vincendo 83-91, mentre in gara 2 si è rialzata Bologna imponendosi con un netto 98-79. Ora però ci si sposta in Laguna con la Reyer che ha ribaltato il fattore campo e ora due match tra le muramiche per provare a chiudere la serie e andare in finale. Dalla redazione sportiva è tutto.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord ampie aperture al mattino, pomeriggio sera con temporali in arrivo su Alpi Centro Occidentali, Alto Piemonte e Alta Lombardia. Temperature senza variazioni, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro giornata, nel complesso soleggiata, salvo una modesta variabilità diurna sui rilievi, ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. A sud è locale, variabilità diurna sui rilievi ma con bassa probabilità di fenomeni, soleggiato altrove, temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi.
2: milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: Sei stato abituato al meglio.
7: Ad essere un vincente.
3: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
7: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, cose di calcio, interessante quello che ci ha detto dal punto di vista pratico il mister Malfatti, ma ricorderete che tempo fa ci eravamo sentiti ciclicamente con una counselor, Alessandra Perrotta, che fra poco ritroveremo perché è giunto il momento di tirare delle somme e dopo questi sei mesi ultimi che abbiamo passato anche insieme ciclicamente che ci hanno esaltato quando eravamo vicini all'obiettivo, ci hanno depressi adesso che abbiamo capito che qualcosa ci è sfuggito di mano. Però prima di incrociarci con i pensieri della counselor Alessandra Perrotta, andiamo ad ascoltare qualche vocale, magari già su Vlahovic, magari sulle prospettive, magari qualche tema che potrebbe innescare magari qualche riflessione particolare con la nostra prossima ospite.
8: Carissimo direttore Paolino, buongiorno. Carissimo Angelo direttore... da Frosinone, volevo dirti che adesso comincia la fase per me più interessante, più emozionante di ascoltare Radio Bianconera. Perché? Perché quando il campionato è fermo si parla di mercato e a me il mercato mi eccita. Mi eccita perché spero che sia la volta buona per far rinascere una Juve forte, finalmente una vera Juve. Poi avevo una domanda per te, ma tutti coloro che hanno sempre detto che il mister Allegri, gli oppositori di Allegri erano prevenuti, ma non è che sarà il contrario? Perché io vedo che Allegri ha fallito gli ultimi anni, da noi come dal Milan, e ci avrei scommesso sul suo fallimento, perché so che per me è un allenatore che è fuori tempo. E quindi che ne pensi? Quindi che ne pensi?
0: Che guardo avanti, la vita mi ha insegnato questo, l'educazione, la cultura mi porta ad ammettere quello che tu dici, guardo avanti, avesse fatto anche bene. Cioè non avrei fatto troppi confronti. Ma al di là di questo, grazie per il tuo messaggio. Se guardi solo al mercato, fai felici anche i venditori di parole. Non li definirei venditori di giornali, perché riprendono quello che è anche un po' la richiesta del mercato. A me gasa meno il mercato. Poi certo adesso mi esalterebbe conoscere quantomeno le giuste dinamiche, le giuste diciamo così pianificazioni che vengono fatte all'interno della società, perché se vedo confusione quest'estate, vedessi, la sto vedendo un po' di confusione all'interno della nostra società, per quanto bravi siano i nostri dirigenti, per quanto serva comprare, migliorare la squadra, e vedessi solo confusione, beh, proverei a immaginare, a proiettare sulla prossima stagione sicuramente una dose, spero minima, di confusione. Ma forse ne aggiungo anche troppo io con questa conclusione, e allora ci spostiamo nello studio di Alessandra Perrotta, la counselor. Buongiorno, ben ritrovata, buon estate, buon fine campionato, perché è da un po' che non ci sentiamo. Buongiorno Alessandra, eccoti.
9: Buongiorno a te Antonio e a tutti i tuoi radioascoltatori.
0: Allora, cara Alessandra, noi abbiamo chattato un paio di volte in privato, parlando di lavoro ovviamente, e mi ha colpito quando ti girai, parliamo ormai di un po' di tempo fa, 26 maggio, guarda, ce l'ho ancora qui, datato, 26 maggio, è una riflessione da parte dell'allenatore che diceva: ora che non siamo riusciti a mettere il gruzzolo della Champions, bisognerà essere doppiamente bravi. Cioè, se non sei bravo prima a centrare l'obiettivo, vuol dire che mancava qualcosa. Allora chiedo aiuto e supporto a te. Adesso, al di là del mercato, dei soldi, dei sogni, delle illusioni, hai sentito il nostro ascoltatore, l'estate del mercato mi eccita. Che termine forte che ha usato, eh? Cioè, teoricamente dovrebbero eccitare le vittorie, sgonfiarci le sconfitte, ma riportarci quell'energia che serve per rilanciarsi. Invece il mercato, il sognare, ci vedi delle incongruenze nei ragionamenti che facciamo noi del mondo del calcio? Scusa se ti sfrutto un po' per questa riflessione.
9: Ma guarda, assolutamente no. E soprattutto, se devo dire, mi ha colpita molto la riflessione di questo ascoltatore, di cui purtroppo mi sono persa il nome. Devo dire che l'eccitazione nel mercato io la condivido, al contrario, perché significa mettersi a tavolino a cercare quelle che sono le soluzioni migliori, i match migliori, gli incastri migliori affinché una squadra possa dare il meglio. Non è solo comprare il grande giocatore. Grande giocatore da solo non va da nessuna parte, devi avere tutto un sistema di base che funziona affinché i giocatori possano esprimere al meglio le proprie potenzialità. C'è un altro articolo che tu mi avevi condiviso che riguardava il dottor Comolli, o Comolli, io non so come si pronunci il suo nome.
0: Alla francese.
9: Il dottor Comolli, che era relativo a un film di cui avevamo parlato l'ultima volta, che era L'arte di vincere. In questo film, il cambiamento avviene proprio nel momento del mercato, cioè nel momento in cui il campionato è fermo, il mercato si muove e c'è l'esigenza di costruire la nuova squadra per il nuovo campionato. E in quel contesto l'amministratore delegato entra in contatto con questo personaggio che gli fa avere una visione completamente nuova del mondo del baseball. E la cosa interessante, secondo me, è che e quindi concordo con l'ascoltatore che dice che il momento del mercato è estremamente eccitante. C'è una cosa che a me ha colpito molto facendo una riflessione così out of the box insieme a te, ed è che per quanto il dottor Comolli apprezzi molto questo film e apprezzi molto ciò che è stato fatto da parte di questo grande dirigente.
0: Aia. Siamo frizzati, così, e quindi rientriamo in studio.
9: Così.
0: Ah, eccola, l'abbiamo recuperata. Alessandra, ci sei? Eri frizzata.
9: Ah, perché mi avevate perso? Ah, ok, scusatemi. Allora, okay. Ricomincio se mi avete perso. Dimmi da dove.
0: No, no, proprio l'ultimo passaggio, quindi puoi proseguire da dove ti ricordi l'ultimo passaggio. Cioè, l'apprezzamento per questo modello è legato anche a questo film di riferimento, quindi stavi parlando di Comolli, ma quali potrebbero essere i limiti, probabilmente arrivare lì?
9: Io credo che questo modello non sia replicabile in una squadra come la Juventus, perché la Juventus è una squadra di altissimo livello e di leadership. Difficile che modelli di cambiamento così profondi avvengano dall'alto. Di solito modelli di cambiamento così profondi avvengono dal basso, e c'è un motivo ben preciso per questa cosa qua. Perché chi è già in basso non ha paura di rischiare, non ha paura di affrontare dei cambiamenti rivoluzionari con la possibilità che questi possano non produrre risultato. Una squadra come la Juventus pretende risultato, giustamente, e quindi più di tanto, secondo me, non rischia. E quindi io capisco che il dottor Comolli vorrebbe trovare quelle leve di cambiamento, ma il film noi lo vediamo perché quel modello lì ha avuto successo. Se quel modello lì non avesse avuto successo, noi quel film non l'avremmo mai visto. Allora, il mio, diciamo così, sprone è quello di fare qualcosa di diverso, di approntare la diversità e il cambiamento con la possibilità di sbagliare, perché nella cultura italiana noi italiani siamo molto orientati solo ed esclusivamente alla vittoria, a raccontare ciò che di bravi siamo stati in grado di realizzare. Molto meno abbiamo una cultura del fallimento, e la cultura del fallimento invece è indispensabile per poter cambiare in maniera radicale, perché è vero che magari una cosa non va bene una volta, una cosa non va bene la seconda, una cosa non va bene la terza, ma alla quarta anche i più, diciamo così, duri apprendono dai propri errori e fanno sicuramente meglio, ed avvengono lì le vere rivoluzioni. Per cui io quello che mi sento di consigliare è abbiate un po' di coraggio per buttare il cuore oltre l'ostacolo, ecco, mi viene da dire questo, e si comincia dal mercato, come dice il tuo ascoltatore, e si comincia proprio da lì, si comincia dal cercare di rimettere insieme situazioni che non vanno, magari ragionando in modo diverso, prendendo in considerazione calciatori che uno dice ma perché quello lì, perché quella persona, perché magari ha delle caratteristiche non solo fisiche, ma anche psicologiche, di squadra, di coinvolgimento, di motivazione, che sono alle volte più importanti tanto quanto le motivazioni fisiche.
0: Alessandra, molto interessante, stanno apprezzando anche da casa quanto stai dicendo, anzi ti sei anche esposta non vivendo da dentro il calcio, ma questo non è un limite, è un pregio, perché puoi sbilanciare il tuo pensiero verso un argomento che magari con molto disinteresse, ma alta professionalità. Ti chiedo, in questo contesto però, perché noi facciamo riferimento, non è solo un film, no? Quello a cui facciamo riferimento è stato tradotto e spiegato in un film. Ha vinto quel modello, ma chissà quante volte ha fallito anche quel modello da qualche altra parte. Cioè, quanti di noi pensano di riuscire a fare i calciatori e non ci riescono? Per svariati motivi. Eppure c'è della tecnica, c'è della qualità. Ti chiedo, in una società di calcio esigente come la Juve e come tante altre, tutte le professionistiche sono esigenti, con modelli diversi, con potenzialità diverse. Che cosa dovrebbero fare in una situazione così? Che consiglio ti permetteresti di dare in una situazione del genere? Perché ti sfrutto proprio come una consulente, no, in questo momento, per ragionare a voce alta. Cioè, c'è un allenatore che la pensa diversamente, in modo molto più concreto. Ci abbiamo quello coi piedi per terra e ci abbiamo non quello con la testa nelle nuvole, no? Però si sono un po' distaccate le due entità portanti di questo modello calcistico. La proprietà cosa dice? Io sto mettendo dei soldi, guardate, mettetevi d'accordo tra di voi. È funzionale ragionare ognuno dalla propria comoda poltrona pensando di aver ragione? Perché io penso di aver ragione. Tu pensi di aver dato le giuste spiegazioni, arriva un terzo, ne aggiunge un altro, ne arriva un quarto che sta a guardare Giorgio Chiellini e andiamo avanti. Sta di fatto che il mercato, sono già sfumate tre idee di quelle che sembravano quasi cotte solo da girare in pentola. Non so se ho reso un po' l'idea, eh?

questo punto ti prenderanno tutti per il collo quando andrai a chiedere un attaccante. E seconda cosa, non abbiamo rinnovato Vlahovic perché ci sarebbe costato troppo. E cosa ci costano i BB e BBO che abbiamo lì davanti, Openda e David? Non lo so. E poi l'ultima cosa, visto che siete in riorganizzazione aziendale, se riuscite a dare le frequenze anche in Radio DAB per Genova. Grazie, ciao.

0: Vi chiediamo naturalmente scusa per questo intoppo. Riprendiamo da studio. Io stavo cercando di chiudere il ragionamento con il nostro ospite, a cui naturalmente chiedo scusa per questo intoppo. Vediamo se riusciamo a recuperarla e a proseguire naturalmente nell'interessante chiacchierata. Alessandra, oggi è così, stiamo modificando il nostro sistema di trasmissione e quindi dobbiamo doverosamente chiedere scusa anche a te, i nostri radioascoltatori. Stavamo dicendo appunto diverse visioni nel momento della difficoltà non si avvicinano ma si allontanano. A te, l'ho riassunta velocemente.
1: Allora, una squadra di calcio è un sistema e come tutti i sistemi occorre che si vada tutti quanti nella stessa direzione. Nel momento in cui ci sono, ed è non solo naturale ma è anche proficuo che ci siano visioni e punti di vista diverse, è indispensabile togliersi dalla propria seggiolina, andare incontro all'altra persona, e che questa cosa è meglio che sia da entrambe le parti o da più parti, per cercare di mettere insieme le visioni differenti per trovare una sola visione comune. Certo, poi questa visione nel corso dell'anno può essere sistemata, può subire, e questa fa parte della flessibilità, secondo me, della vita. Nel momento in cui io sto seduta alla mia sedia e dico: ah, ma no, io la penso così, quell'altro vuol fare, faccia lui e poi dopo vedrò, e io l'unica cosa che poi posso andare a dire è: te l'avevo detto. Nelle relazioni questa roba qua non funziona, si creano soltanto dissapori e si creano soltanto conflitti, e una squadra non ha bisogno di conflitti interni, ha bisogno di risolversi i conflitti verso l'esterno, ha bisogno di vincere le partite contro gli avversari, non di fare i conflitti internamente. Guarda, io mi sento di riportarti una mia esperienza personale vissuta all'interno di una struttura aziendale in cui ho lavorato per diversi anni. Ebbene, all'interno di questa struttura vi erano tre socie che tra di loro non si parlavano, e noi dipendenti sembravamo i figli dei genitori divorziati, che in quel caso erano tre. Ora, una ti diceva di fare una cosa, l'altra ti diceva di farne un'altra, l'altra ancora ti diceva di farne un'altra. Ora, ti lascio immaginare noi che eravamo lì in mezzo come potevamo lavorare, in maniera terribile, alle volte andando per buon senso, ma non magari in quelle che erano le direzioni che la dirigenza avrebbe desiderato, anche perché la dirigenza, tu non capivi quale delle tre dirigenti era il caso di seguire. Per cui ragazzi, cercate di risolverle alla base, perché altrimenti non la vedo bene per il prossimo anno, anche se la campagna acquisti dovesse portare degli ottimi campioni all'interno della squadra, perché se non c'è un buon humus, un buon terreno su cui andare a coltivare qualcosa, la vedo duretta.
0: Un'ultimissima domanda per Alessandra Perotta, counselor. Tempo fa mi presentasti un progetto legato al mondo del calcio, che forse capivo per sommi capi. Riprendo un quesito, uno spunto, che era: la crisi della Juve,

0: Possiamo parlare di una crisi di senso? Cosa intendevi dire in quel momento lì? Perché
1: Un
0: oggi
1: po'
0: non si
1: è
0: parla.
1: esatto, un po' è quello che ti ho espresso adesso, cioè qual è una squadra di calcio del livello della Juventus, uno dei primi sensi è ovvio quello di andare a vincere, quello di fare soldi e quello di produrre utili per la società. E il discorso economico credo sia uguale per tutti, così come il desiderio di vincere sia uguale per tutte le squadre. C'è poi un senso che deve essere condiviso e che deve andare oltre quello che è l'aspetto economico. Ti faccio un esempio banale. Le squadre di calcio rappresentano dei modelli a cui le persone si ispirano, traggono forte ispirazione per la loro vita. Per cui ci sono delle squadre, per esempio, che danno un senso proprio alla città che rappresentano, alla nazione che rappresentano, perché diventano l'orgoglio di quella città, diventano il modo di sentirsi parte di un sistema che è più grande di loro. Allora, in questo caso io mi chiedo, la Juve ha un progetto senso che va dal di là dei soldi, e ho come la percezione che negli anni questo progetto senso si sia perso. Nonostante i tifosi della Juventus siano tifosi che veramente vengono da tutto il mondo, e quindi avere questo, diciamo così, senso di appartenenza che sia coinvolgente, che sia anche radicato nel territorio e che si possa manifestare anche con progettualità che vadano oltre quella che è come dire, la vittoria, per me sarebbe importante. Ti faccio degli esempi molto banali e molto pratici. Ci sono molto spesso, le grandi squadre hanno molto spesso anche dei progetti di beneficenza che seguono. Questi progetti di beneficenza sono strettamente collegati con quello che i giocatori fanno, i giocatori vengono coinvolti, la dirigenza viene coinvolta, c'è un senso di appartenenza relativamente a questi progetti? Se sì, come? Può essere una leva in modo tale che i giocatori sentano di svolgere un ruolo che abbia una valenza anche, permettimi il concetto virgolettato, sociale, no? Questo è importante, questo è il progetto senso che va al di là di quelli che sono gli aspetti meramente economici, importantissimi, ripeto, ma che va al di là. E ogni squadra,
0: Ogni
1: ogni
0: squadra,
1: famiglia,
0: ogni singola famiglia,
1: ogni sistema
0: ogni sistema
1: ha il suo progetto
0: ha il
1: senso.
0: suo progetto. Alessandra Perotta, counselor, ci ricordi come poterti contattare, come poter capire meglio quello che fai?
1: Assolutamente sì, io ho un sito internet www.alessandraperotta.com, nel mio cognome c'è una sola R e ci sono due T. Oppure sui social, su Instagram Alessandra Perotta Counselor e su Facebook Alessandra Perotta Counselor.
0: Le ricordo che se scrivesse qualcuno di importante ce lo faccia sapere qual è almeno il quesito. Questo lo deve naturalmente. Qualcuno importante del mondo bianconero, ovviamente, perché ha detto tante di quelle cose interessanti che
1: Guardi,
0: probabilmente qualche quesito potrebbe essere girato, il contatto. Potrebbe arrivare anche dai piani alti.
1: io qui mi permetto di dissentire, Antonio, abbi pazienza,
0: Antonio,
1: sono una professionista che
0: sono una professionista
1: deve per
0: che
1: propria natura
0: deve, per propria
1: mantenere
0: natura,
1: il segreto
0: il segreto
1: professionale. E quindi,
0: professionale. Io ci ho provato.
1: quindi laddove la dirigenza dicesse va bene, proviamo a sentire questa voce fuori dal coro per vedere se ci può dare degli spunti, mi dovesse contattare. Io ammetto che no, non te lo direi, perdonami, nonostante la
0: Non me
1: nostra
0: lo direi.
1: amicizia, non te lo potrei dire, no, il segreto
0: Assolutamente, io
1: professionale è
0: rispetterei
1: indispensabile,
0: assolutamente
1: indispensabile.
0: e comprenderei, però capirei una cosa. se oltre al mercato funzionasse qualcosa anche di meglio, forse è arrivato anche qualcosa delle parole che hai detto indirettamente, direttamente, anche attraverso la nostra radio. Io nel frattempo ti ringrazio per questa chiacchierata trimestrale, no? Andiamo a chiudere con questo intervento, cuore verso tutti i tifosi juventini che continueranno ad amare questa squadra al di là del mercato, al di là dei fallimenti e con la speranza di poter riemergere e ritrovare il vero senso del calcio. A volte mi permetto di aggiungere io questa cosa: quando le cose non funzionano troppo bene è bene tagliare un po' i rami secchi, dico in famiglia, no? E quindi i rami secchi porta a un'uscita in meno, porta a un sacrificio in più, porta a concentrare gli sforzi nell'attività di base. E se per una società di calcio l'attività di base è il calcio, è quella di giocare meglio a calcio.
1: Io mi permetto di aggiungere, ti ringrazio per questa cosa, mi permetto di aggiungere anche, ma divertiamoci un pochino di più, perché secondo me c'è anche ci manca un po' di leggerezza, c'è tanta pressione. Il senso potrebbe anche essere ritrovare la bellezza del giocare con lo sfrigolio che avevi quando eri ragazzino nei campetti dell'oratorio. È vero che parliamo di professionisti, sempre un gioco, e quindi divertiamoci, ritroviamo gioia.
0: Fate quello che siete capaci a fare, che facevate all'oratorio, che facevate per strada, che vorreste fare tutti i giorni. E se segnate e non l'avevate programmato in allenamento, saremo contenti comunque tutti. Esatto, con questa gioia che ci ha trasmesso anche con le sue parole Alessandra Perotta, una sola R, due T, counselor, cercatela e chiedetegli informazioni. Tanto non mi dice niente, non mi dirà nulla, e quindi manterrà il riservo e la privacy. Grazie davvero, buona estate, divertiti, che noi qui
1: anche a voi,
0: ci divertiamo.
1: Anche ai tuoi ascoltatori un abbraccio virtuale.
0: Poco troverete il suo podcast a disposizione su Bianconera News, su Tutto Juve, su Radio Bianconera, naturalmente tagliato di quel momento in cui c'eravamo frizzati, forse i poteri occulti ci hanno bloccati, però noi ci siamo sbloccati in automatico. Grazie Alessandra, buona estate.
1: Ciao, buona estate a tutti e a tutte. Ciao.
0: Salutiamo Alessandra Perotta, counselor, cercatela sui profili social, sul suo sito internet, alessandra.perotta.com, scusate, e poi noi ripartiremo non proprio da qui, ma dal ricordo di Vlahovic, che ricordo conserverete di Vlahovic, molto diverso da quando arrivò il primo giorno per sostituire, un po' di tempo dopo, quell'extraterrestre, se no sembra che ce ne fossero due, uno sicuramente, che si chiamava CR7, a tra poco!
2: Cose di calcio.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Un casco blu ucciso in Libano, l'accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Libano non regge. Nella notte italiana era stata raggiunta un'intesa per una tregua, ma nella giornata di oggi continuano i raid degli attacchi dell'IDF. Nelle prime ore della giornata è stata annunciata la morte di un casco blu dell'ONU nel sud del Libano. La conferma è arrivata dall'UNIFIL, che ha riportato come il peacekeeper della missione delle Nazioni Unite nel paese sia morto a causa delle gravi ferite riportate. Si tratta di un soldato serbo.
4: Sono comparsi questa mattina e si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al GIP di Castrovillari Safer Ahmed e Ali Raza, entrambi di 31 anni, pakistani, i due fermati per la strage dei braccianti di lunedì scorso in Calabria, dove tre migranti afghani ed uno pakistano sono stati uccisi arsi vivi all'interno di un minivan. Sono due le ipotesi seguite dagli inquirenti: la prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali, la seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi.
5: È iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo con rito immediato a Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni, uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno dall'ex compagno, il cui cadavere è stato profanato nella tomba nel cimitero di Strozza. Il 53enne, imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e della relazione affettiva terminata, rischia la condanna all'ergastolo.
4: Non ci sono elementi concreti per poter confermare i contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, morto nel 2023, e suo stretto collaboratore Marcello Dell'Utri. Per questo la GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993.
5: La Camera dei Deputati ha approvato stamani in aula il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora al Senato. Il Governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare.
4: Il futuro dello sconto sulle accise dei carburanti resta incerto. A pochi giorni dalla scadenza della misura fissata per il 6 giugno, il Governo starebbe valutando un cambio di rotta, abbandonare gli aiuti estesi a tutti gli automobilisti per concentrare le risorse sulle famiglie economicamente più fragili. L'ipotesi, che avrebbe guadagnato terreno nelle ultime ore, prevede infatti l'introduzione di un contributo una tantum da 100 euro destinato ai nuclei con ISEE non superiore ai 15.000 euro. La platea potenziale sarebbe di circa 1,2 milioni di famiglie.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, eccoci. Mamma mia, quanti pensieri mi ha fatto venire questa chiacchierata con la Künstler, che adesso lasciamo un po' tranquilla, a dire il vero, perché se no ci risolve tutti i problemi e poi torniamo subito a vincere. La cosa che mi ha colpito di più, anzi la cosa che vi ha colpito di più di queste, delle tante cose dette da Alessandra Perotta, perché vedete, a volte ascoltare chi non fa parte di questo mondo, mondo del calcio, ma che con cognizione ragiona su altri modelli, fa crescere, fa maturare, fa capire. Quando mi dice, anche perché avevamo iniziato a chiacchierare 3 mesi fa all'incirca, adesso non ricordo bene, mi continuava a dire che il bello di confrontarsi, di sperimentare, di cambiare anche i modelli di riferimento, no? Certo, quel modello lì, ci sono dei modelli, ci sono quei modelli che aiutano, che hanno aiutato a vincere. Tante volte hai perso, come tanti altri modelli, quindi non se ne può applicare uno cambiando un altro e via dicendo. Quindi da riflettere. Voi, a voi che riflessioni ha fatto venire in mente, soprattutto che ricordo conserverete, di Dusan Vlahovic, visto che abbiamo un po' di tempo fino alle 13.30 per ascoltare altri i vocali, quelli che non abbiamo ancora ascoltato oggi, lo facciamo, anche perché poi nell'ultimo blocco daremo spazio, entreremo nella redazione di Tutto Juve con Massimo Pavan. Vocali.
7: Direttore, sono Paolo da Ferrara. Beh, non è mica un problema, ci siamo liberati di Dusan, che secondo me con un piccolo sforzo forse sarebbe stato utile tenere almeno per quest'anno, anche perché il Paris Saint-Germain è Colomoni, il grandissimo bomber, da un gol a campionato, preciso in Premier ha fatto un gol. Spenderemo come minimo 50 milioni più l'ingaggio eccetera, non vedo il guadagno, non vedo il risparmio, scusatemi, lavoravo con i numeri nella mia azienda, non vedo il risparmio, spiegatemelo voi come.
0: Come ce lo spieghiamo? Allora, intanto Vlahovic ci lascia con 168 partite, 68, dove me l'avevo segnato? 68 gol, 68 gol, 180 milioni in tutto l'operazione, al di là di questo, che però incomincia a incidere. Un gol ogni 2,47 partite, è stato anche infortunato. Chi arriva ci garantiscono che non sarà mai infortunato? Che non si farà mai male? Che arriva in condizioni ottimali? Che verrà allenato bene? Questo è un rischio, quindi... Questo è rientrato però Vlahovic, che ho capito da tempo che non avrebbe firmato con la Juventus. Penso che a queste condizioni anche il Napoli si tirerà fuori a breve e che ci siano solo squadre estere, come ci ha detto Chiellini. Però volevo tornare su una cosa di Chiellini che ho dimenticato di dirvi prima. Io, da dirigente della Juventus, ieri, nel momento in cui incominciavano a uscire le prime dichiarazioni, le conclusioni del suo addio alla Juventus, l'armadietto liberato, i saluti ai dipendenti e via dicendo, io in Giorgio Chiellini non avrei messo il like al post di Vlahovic, perché rappresento la società. Non c'è nulla di male, non c'è nulla di male. O parliamo, ed è stato detto, a queste condizioni, mi dispiace per Vlahovic, mi dispiace per la situazione che si è venuta a creare. Mi sembra anche sbagliato dire mi dispiace. Cioè, onestamente, ci vedo delle distorsioni. Ci vedo troppo silenzio prima, ci vedo della pacatezza dopo, che non vuol dire difendere la Juve o difendere Vlahovic o stare zitti. Ci sono delle linee manageriali, dirigenziali che impongono, secondo me, non imporrebbero, secondo me, ma lo dico con affetto perché... Se salta il sistema, mi tengo Chiellini, sicuramente. Però qui davvero mi viene complicato pensare che si possa andare a cominciare una stagione in questi termini. Tutti seduti a quel tavolo o di spalle per non incrociare lo sguardo. Detto molto chiaramente. Andiamo ad ascoltare altri vocali.
8: Allora, Massimo allora, da Lecce, innanzitutto, allora, buongiorno. Del Piero cosa potrebbe fare? Del Piero innanzitutto potrebbe andare a trovare quei giocatori che sono sconosciuti e che lui magari girando per il mondo avrà visto e avrà valutato come giocatori in futuro, giocatori forti per il futuro. Ecco, bisogna ripartire da là, andare con gente capace di scovare, gente che sa giocare a pallone, che sappia dare il massimo per la Juve. E serve gente che ne capisce, no Cobolli, ma Cobolli, Cobolline, ma che ha vinto? Leggendo qua e là, non risulta che abbia fatto mai niente nel calcio.
0: Allora, intanto ti ricordo Como Li, perché l'altro è il tennista, adesso lo stiamo seguendo, apprezzando a Roland Garros. Detto questo, e tu pensi che Del Piero, grande Del Piero, conosca, cioè possa all'improvviso conoscere, vedere, come può vedere un qualsiasi altra persona esperta, certo, ma conoscere i dettagli, le strategie per, avrebbe bisogno di imparare, come Chiellini in quel ruolo lì, ma è un ruolo un po' più defilato, per fare l'amministratore delegato, per leggere dei libri contabili. A me sembra che Del Piero piaccia andare tanto in televisione, andare dal Presidente della Repubblica, essere il diplomatico della Juventus, ma poi, sai, mandare Del Piero a vedere un campionato Under 17, io non so se ne ha visti tanti di campionati mondiali Under 17. Magari c'è Malù che potrebbe conoscerne di più, ma non sto sponsorizzando Malù. Magari ci sono degli uomini che stanno lavorando già in Italia con un modello vecchio, innovativo, ma vanno a vedere questi campionati e magari non arrivano al successo. Perché? Perché arrivano prima i numeri, perché costano anche meno per certi versi. Magari rendono tanto, al momento non mi sembra. Cioè, non vorrei che ci esaltassimo troppo, no? Attorno al nome, più che al contenuto. Perché poi bisogna, cioè, bisogna saperli scegliere, bisogna saperli scegliere. Non basta avere un nome altisonante. È questo che voglio dirvi. Certamente sarebbe una figura importante, ma magari non in quello che stai segnalando tu. Io vi do questo suggerimento, perché le pubblicità, andare un po' con la famiglia, andare un po' dal figlio, andare un po' agli eventi di rappresentanza. Io ho conosciuto molto meglio di Del Piero anche Trezeguet. Non ha mai avuto l'intenzione di fare quello che mi dici tu, Trezeguet. Ma è un uomo immagine, è un uomo che gli piace divertirsi, un uomo che gli piace essere serio, ma che è rappresentativo, che è stato la Juve, che è al River Plate. Ma il sacrificio del campo dell'allenatore, il sacrificio di andare in giro e avere una rete di osservatori e condividere con loro anche le grane, perché poi non si vince sempre in una squadra di calcio. Perché poi esistono i momenti come questi. E se fallisse per 5 anni, non so se continuerebbe anche Chiellini alla Juventus il suo ciclo. Maldini al Milan ce lo insegna, le dinamiche, le nuove proprietà. Se arriva un fondo, che ne sa di Chiellini? Se arriva il fondo al Milan, che ne sa di Maldini? Anzi, iniziano i contrasti. Riesco a spiegarmi? Andiamo avanti con qualche altro locale perché è veramente interessante.
9: Buongiorno Antonio, Fausto da Torino. Complimenti per il modo con cui conducete tutti quanti, e quindi è la premessa per dire che mi fido sempre moltissimo di quello che ci portate, come notizie, come sensazioni. Ti sento veramente molto preoccupato sulla nostra dirigenza, sulla coesione dei nostri dirigenti tra loro. La mia unica puntualizzazione, ma non so se sia corretta, me lo dirai, quando parlavi del fatto che Giuntoli è stato mandato via dopo un mercato fallimentare, a memoria forse ne fece 1,5, perché il primo arrivò sul finire di una stagione e non poté lavorare moltissimo. Sul secondo, fatto per intero da lui, ci portò Motta e quant'altro. E Como Li al momento ne ha fatto 1 l'anno scorso, anche questo però arrivando in fretta e furia, quando forse le strategie di mercato si dovrebbero delineare prima. Non so se questo ci possa fare ben sperare o no. Il senso del mio discorso è che vedo che negli ultimi anni abbiamo una facilità nel bruciare tutti quanti i giocatori che prendiamo, e li facciamo diventare ridicoli, li sbeffeggiamo sui social, noi tifosi, non parlo della categoria dei giornalisti, parlo della categoria dei giornalisti.
0: No, anche, forse, anche. Quindi non mi tiro fuori. Le mele marce ci sono in tutti gli ambienti, onestamente. Sono un po' preoccupato, perché riuscivo a vedere almeno il traguardo raggiunto, intravedevo con delle logiche aziendali, la volontà di risparmiare, di non primeggiare, di galleggiare, ma di riuscirlo a fare in modo più sereno di quello che sto vedendo adesso, con delle personalità come Lì e Spalletti che con la Juve c'entrano poco, con Juve, come juventinità, no? Poi oramai sono delle aziende, benissimo. Nei momenti di crisi, quello che dicevo prima alla counselor, io non devo pensare a troppe cose, a fare cose sociali, a fare comunicazione, cioè i giocatori fatemeli tornare a calciare delle ore dentro un campo da calcio e a prendere confidenza quando sono fuori con il pubblico, con i tifosi, quelli anche critici, quelli che ti fanno sentire l'odore del campo, l'odore della critica, l'odore della passione. Io tornerei un po' di più alle origini. Non so cosa ne pensate. Ascoltiamo ancora un vocale, Giorgio.
10: Buongiorno direttore, sono Antonella. Allora, sostituire CR7 praticamente è una cosa impossibile, nessuno sostituirà mai e ha sostituito CR7. Per quanto riguarda il ricordo che ho di Vlahovic, il ricordo praticamente è l'unico gol che è valso un trofeo alla Juve da quando è arrivato Vlahovic, quindi quello in finale in Coppa Italia contro l'Atalanta.
0: Questo è il ricordo di Antonella che ritroviamo con piacere, non solo lei. Siamo arrivati alle... No, ancora un vocale, ci può stare, dai. Ancora un vocale, così ne scarichiamo qualcuno di più del solito.
11: Buongiorno Antonio, Luca da Terni. Sinceramente credo che chi lavora alla Juventus deve essere ai massimi livelli, se non ai massimi, ad alti livelli di competenza. E sinceramente dentro la Juventus io di alti livelli vedo nella squadra Ildiz, Bremer, Stop e nell'allenatore Spalletti. Il resto è tutto dal buon livello in giù, al mediocre. E secondo me è qua il punto focale, perché chi è un alto livello riconosce, capisce come si sta ad alti livelli. Chi invece non è ad alti livelli non riesce ad avere la competenza e la visione di come far diventare forte una squadra. E secondo me Comolli ha mostrato grossi limiti, perché si può sbagliare come ha fatto Giuntoli, ma Giuntoli nella sua storia ha mostrato molta competenza nell'andare a scegliere allenatori e giocatori adatti alle richieste dell'allenatore. Comolli viaggia di testa sua con la presunzione di avere il calcio in tasca, e chi ha il calcio in tasca e la presunzione di avere... sapere tutto non aiuta sicuramente col collettivo.
0: Perfettamente d'accordo con te. Buongiorno direttore, sono Claudio dalla provincia di Firenze. Le chiedo se è deluso dal Chiellini dirigente rispetto a quello del giocatore. Sì, un pochino sì, un pochino sì. E non è facile lavorare o offrire il meglio di sé in questo contesto. Siete sicuri che Ildiz, ci scrive Luca, rimanga? Siete sicuri che il suo procuratore non stia cercando altro? Quest'anno rimane, l'anno prossimo tira le somme. Del Piero andrebbe bene per convincere i giocatori a venire laddove sono titubanti. Vedi l'ammirazione di Vitigna quando ha visto Del Piero. Servirebbe un uomo mercato di campo alla Corvino. Vedi? Già distingui. Perché Del Piero può convincere anche con una telefonata. Ok? Ma senza un ruolo di responsabilità. Perché voglio vedere Del Piero quando le cose non vanno bene, in questi anni, in questo contesto, dover andare a spiegare a voi tifosi il motivo della permanenza di uno, dell'algoritmo dell'altro e del fallimento di un giocatore. Chi è capace di un gioco conta tanto la fortuna. Maurizio ci dice che nel calcio conta la fortuna. E allora prendiamo qualcuno legato alla famiglia di Mike Buongiorno. No, non conta solo la fortuna. Non conta solo la fortuna. Per fare bene non conta la fortuna, non contano le raccomandazioni, conta la professionalità. Noi ci lasciamo su questa domanda, botta e risposta, e tra poco ripartiamo da qui e andremo nella redazione di Tutto Juve. A tra pochissimo.
2: Cose di calcio. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A Roland Garros è il giorno di Sara Errani e Andrea Vavassori. La coppia azzurra apre il programma sul Philippe Chatrier con la finale del doppio misto contro Gabriela Dabrowski ed Evan King. Sara e Andrea possono confermare il titolo conquistato un anno fa. Sarebbe per loro il quarto major in carriera nella specialità. Giovedì dedicato anche alle semifinali femminili che disegneranno una finale slam inedita. Prima toccherà Marta Kostiuk e Mirra Andreeva, poi la sfida tra le rivelazioni Diana Schneider e Maja Wanniska. Calcio, il Milan valuta con convinzione l'opzione di affidare la propria panchina a Oliver Glasner. Questo è quanto emerge dall'incontro che si è svolto nelle scorse ore in Germania con l'ormai ex allenatore del Crystal Palace. Un ottimismo che coinvolge entrambe le parti e che cresce di ora in ora, per quanto la dirigenza rossonera ha già fatto intendere che avrà bisogno di tempo per prendere una decisione definitiva. Restano comunque ancora aperte altre possibilità, con Maurizio Pochettino e Arne Slot pronti a inserirsi. La Formula 1 sbarca in Europa dopo aver gareggiato in Oceania, Estremo Oriente e Nord America. Il fine settimana sarà dedicato al Gran Premio di Monaco. Il vecchio continente comincia dunque la sua lunga porzione di calendario con una grande classica istituzione del mondiale stesso. Un mondiale che dopo 5 round vede al comando Kimi Antonelli. Il 19enne italiano ha vinto 4 delle 5 gare disputate, costruendo un solido vantaggio di 43 punti sul compagno di squadra George Russell in classifica generale. Per Monte Carlo occhi puntati sulla Ferrari che parte tra le favorite. Atletica, è il giorno del Golden Gala, l'attesissima tappa di Roma della Diamond League. Oggi dalle 19.15 sarà una passerella di stelle allo Stadio Olimpico per uno degli eventi principali della stagione dell'atletica. Saranno 18 gli azzurri impegnati con campioni del calibro di Nadia Battocletti, Marcel Jacobs e Andy Diaz tra i favoriti nelle rispettive specialità. Attesa enorme per Jacobs che si misurerà in uno spettacolo 100 metri con l'oro olimpico di Parigi 2024 Noah Lyles e quello dei 200 Letzile Tebogo. Nel triplo Andy Diaz inizia la sua stagione outdoor e non ha nascosto di voler puntare al record del mondo. Battocletti gareggerà sui 5.000 metri un anno dopo aver firmato proprio all'Olimpico il record italiano. Oggi è anche il giorno della gara 3 della semifinale di basket tra Reyer Venezia e Virtus Bologna. Una partita molto attesa con le due formazioni che arrivano al taliercio in perfetta parità. La serie è sull'1-1 con Venezia che ha espugnato la Virtus Arena all'esordio vincendo 83-91, mentre in gara 2 si è rialzata Bologna imponendosi con un netto 98-79. Ora però ci si sposta in Laguna con la Reyer che ha ribaltato il fattore campo e ora due match tra le muramiche per provare a chiudere la serie e andare in finale. Dalla redazione sportiva è tutto.
12: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
13: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
14: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
15: Radio Bianconera
14: è l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord ampie aperture al mattino, pomeriggio sera con temporali in arrivo su Alpi Centro Occidentali, Alto Piemonte e Alta Lombardia. Temperature senza variazioni, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro giornata, nel complesso soleggiata, salvo una modesta variabilità diurna sui rilievi, ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. A sud è locale, variabilità diurna sui rilievi ma con bassa probabilità di fenomeni, soleggiato altrove, temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi.
16: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
14: che segue la tua squadra.
16: Radio Bianconera,
14: l'unica che conta.
17: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
16: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.

0: arrivato nel mondo di Radio Bianconera, Strisce con le vibrazioni bianconere. Allora, cosa ne pensate di quello che ci ha detto la console, di quello che stiamo dicendo su Vlahovic, su quello che stiamo dicendo su Del Piero? Che non è sminuire Del Piero, e che non è che uno può fare il portiere, l'attaccante e il centrocampista. Non so se rendo l'idea, ma vedo che molti messaggi, di là che mi stiano dando ragione, ma è proprio in un contesto di difficoltà riferito al momento. Su Vlahovic, sulla console, sul modello di Comolli, voi sareste tranquilli? Siete tranquilli? Io onestamente no. Andiamo ad ascoltare qualche altro vocale e poi tra pochissimo anche Massimo Pavan di Tutto Juve.
1: Buongiorno direttore, Giuseppe da Londra. Allora, io sento ancora tante critiche nei confronti di Spalletti e sento parlare di fallimento per la mancata qualificazione in Champions. Devo dire che io non la penso così. Io credo che per larga parte del campionato abbiamo visto una Juventus dominante, una Juventus che produceva tantissime occasioni da rete e poi non concretizzava. E quindi mi viene da pensare, senza un attaccante che segni e senza un portiere che pari, Spalletti più di tanto credo non potesse fare. Poi verso la fine del campionato, non avendo ricambi all'altezza, era anche ipotizzabile che la squadra calasse e quindi c'è stato, insomma, quel brutto finale di campionato, ma a Spalletti credo che abbia veramente poche colpe.
0: È sicuramente l'uomo che merita più fiducia, però i tre punti, la stanchezza, gli allenamenti, cioè arrivare in Champions è quello il metro su cui bisogna anche valutare, onestamente non mi trovo d'accordo. Ma capisco le sfumature. Però all'obiettivo per cui è stato preso per 8 mesi, prima di rinnovargli il contratto, era quello di andare in Champions, di arrivare tra le prime 4. Non ha mai detto quarto posto, è stato originale. Ha parlato di scudetto, ha parlato di squadra che gli serve, però la squadra era quella dell'anno scorso, tra virgolette, gli infortuni, quello fa parte dell'anno. Allora non è colpa neanche sua se non siamo andati ai mondiali? Qualcosa vorrà dire. Non è stato preso per allenare e basta. Onestamente non mi ci trovo in questa spiegazione, alla luce che i giudizi devono essere uguali per tutti. E poi non salvo, poi posso decidere al raggiungimento di un obiettivo. Ecco perché tengo Allegri, ecco perché non tengo questo, ecco perché tengo Pirlo, ecco perché non faccio un'altra cosa. Ma abbiamo mandato via gente che ti ha dato una mano portando dentro anche 60 milioni con una qualificazione all'ultima curva. Non mi basta che hai giocato bene qualche partita, perché ne hai sbagliate tante, quasi come Motta. Io non so se con Motta saremmo arrivati o meno alla fine, però dobbiamo rivedere anche i giudizi che diamo allora su un allenatore che può essere risultato folle, simpatico, anarchico, tutto quello che volete, però se c'entra l'obiettivo, se devo andare a scuola, devo imparare una materia, la imparo con quello bravo e quello cattivo. E questa squadra poteva arrivare in Champions, doveva arrivare in Champions, e a 2 giornate dal termine ci aveva quasi convinto che ci saremmo arrivati praticamente. Mi dicono che siamo già collegati con la redazione di Tutto Juve, e allora Massimo Pavan, ciao Massimo.
2: Ciao a tutti, buongiorno, ciao Antonio.
0: Ciao, ben trovato. Allora, mi metti un po' ordine tu? Tanto saprai, no, cosa è successo in queste ore, in questa settimana post campionato. Lascio l'incarico a te, Massimo. Intanto apro Tutto Juve, ovviamente.
2: Mettere ordine, c'è poco da mettere ordine, purtroppo c'è un disordine, c'è un grande disordine. Non stanno mettendo in ordine niente. Purtroppo è una situazione che è un po', non dico deprimente, però poco rassicurante, perché comunque la situazione legata al mancato di rinnovo di Dusan Vlahovic era nell'aria, ci cioè si poteva aspettare, però il fatto che escano anche le parole dell'incontro e il gelo che c'era prima era qualcosa che doveva essere gestito meglio, ma come deve essere gestita meglio tutta la situazione anche del rapporto tra Comolli e Spalletti, come la comunicazione per lo stesso Comolli sul fatto che un giorno della partita contro il Torino dice che andare in Champions Europa League non cambia niente e poi il martedì ci racconta che faranno una cessione in più. Sono troppe cose che si contraddicono l'una con l'altra e quando c'è confusione poi vengono fuori situazioni poco piacevoli.
0: Ecco Massimo, non ti sembra che giochino un po' al tiro della fune? E proseguendo così non se ne avvantaggia l'ambiente, non se ne avvantaggia la ripresa della stagione? Cioè, a me sembra quasi impossibile poter... Faccio finta di non sapere che ci sia stato un incontro tra allenatore, tra amministratore delegato e proprietà. A me sembra che iniziare in questo modo sia il modo peggiore per cominciare la stagione l'anno prossimo.
2: No, vuol dire che ci sia una spaccatura. Io noto poca coesione. E quando non c'è coesione non vai da nessuna parte, non può l'allenatore avere questa distanza dal direttore generale, così non è molto una situazione non bella, e purtroppo al momento io vedo una Juventus distante, ma non solo dall'Inter, ma anche dal Napoli, dalla Roma, dal Como, forse meglio del Milan, perché il Milan adesso non c'è né l'allenatore né il direttore sportivo, magari tra un po' si mettono a posto pure loro. Quindi la domanda è dove vogliamo andare così? Organizzati così non... è un caos organizzato questo.
0: Ma la dimostrazione è anche il mercato che non si riesce a concretizzare? O in altre circostanze si potrebbe anche accettare, l'avevamo intuito di Vlahovic, l'hai detto anche tu, lo state scrivendo anche su tutto Juve, lo stiamo scrivendo perché poi siamo della stessa famiglia. Ti chiedo, ma tutti questi non raggiungimenti di giocatori che avrebbe voluto e che forse sarebbe stato giusto anche mettere a disposizione subito per mettere a tacere un po' le polemiche, pensi che siano un sintomo in più di quello che sta capitando?
2: Ma a me sarebbe piaciuto che la proprietà o comunque la dirigenza il giorno dopo la mancata qualificazione fossero andati a dire non vi preoccupate, faremo una grande squadra, e dando dei segnali concreti, no? Oppure ricapitalizzeremo, faremo tutto quello per tornare a essere la Juventus. Invece hanno detto delle mezze frasi che rimangono un po' lì e che non, al momento non sono minimamente supportate dai fatti, o meglio sono supportate dai fatti se tu vuoi andare a diminuire la competitività della squadra, perché se togli Vlahovic, se togli Bremer e poi magari togli qualcun altro e compri dei giocatori magari non di livello o dei giocatori sul livello di quelli che hanno comprato l'anno scorso, non è un buon viatico per questa stagione. E quindi purtroppo oggi c'è da vivere un po' la giornata sperando, perché più che altro non puoi fare, devi sperare che cambi qualcosa.
0: Massimo, quali sono le due ipotesi terrificanti? Un primo piano che non... In questo momento mi porta a tenermi lontano da questo tuo articolo che scrivi su tutto Juve. Quali sarebbero le ipotesi terrificanti per Vlahovic? Per un tifoso juventino, non per lui ovviamente.
2: Per un juventino è vederlo al Napoli, magari a prendere 8 milioni e sostituire Lukaku. E la seconda ipotesi terrificante è che l'Inter magari un paio di settimane, all'inizio del mondiale, venda Thuram per 30-40 milioni e da 10 a Vlahovic e aggiunge un paio di milioncini all'ingaggio di Thuram e lo prende l'Inter. Queste sono ipotesi terrificanti, perché vederlo in Italia con un'altra maglia sarebbe un gesto di scorrettezza da parte del giocatore, però sappiamo che qualche altra società magari a fare qualche sgarbo alla Juventus è anche contenta, quindi sono ipotesi che non sono totalmente da scartare, perché poi il Barcellona lo segue ma non ha ancora fatto delle offerte, il Bayern lo segue ma non ha ancora concretizzato, c'è qualcosa in Inghilterra ma non c'è nient'altro, perché sennò avrebbe già annunciato come fanno i giocatori che vanno a parametro zero, no? Quindi è ancora da definire, la partita si sta ancora giocando per un Lavic. E ci sono diverse squadre, alcune anche poco simpatiche al mondo bianconero, purtroppo.
0: E quale mercato si apre invece? Perché qui ne perdi uno, anche diversi, no? Anzi, l'hai persi già durante l'anno, con poche apparizioni, pochi gol, e sai a chi mi riferisco. Ti chiedo qui, con l'uscita di Vlahovic devi cercare quella di Milik, quella di provare a dare in prestito Openda e forse di tenere... Cioè, ti sembra più probabilistico, possibile, la permanenza di David assieme ad un altro attaccante, o la Juve dovrebbe concentrarsi su due nuovi attaccanti? Uno di questi potrebbe essere, che ne so, magari il ritorno di Colomani. Mi metti anche qui un po' di ordine?
2: Ma guarda, io credo che per la Juventus sia obbligatorio prendere due nuovi attaccanti, perché se tu, noi l'abbiamo sempre detto, no? Se rimane Vlahovic ne devi prendere uno, e quell'uno poteva essere Colomani. A questo punto, andato via Vlahovic, ne devi prendere obbligatoriamente due, perché Jonathan David può essere un'aggiunta o può essere comunque un'occasione da piazzare per fare plusvalenza, visto che l'hai preso a zero, ma francamente nessuno ha la certezza che Jonathan David il prossimo anno inizi a segnare un gran numero di gol. C'è il grande rischio che possa rimanere sui numeri realizzativi di questa stagione. In questo caso sarebbe un grosso problema. Cioè, Jonathan David, sappiamo benissimo quali sono le sue caratteristiche, le sue qualità e i suoi limiti. Di Colomoni più o meno uguale, gli altri nomi potrebbero essere interessanti, cioè da Sorloth a Mateta, però poi vanno provati nel campionato italiano. Se no, Sorloth è uno di quelli, anche 30, anche se ha 30 anni, quasi va per i 31, è uno di quei giocatori che sono buoni sempre, cioè nel senso un po' come era stato Mandžukić, no? Un giocatore che lotta forte fisicamente, senza scomodare Mandžukić, che è un mostro sacro, però sicuramente il paragone ci può stare. È un lottatore, quindi è un giocatore che ha fatto male anche l'Italia con la categoria nazionale, quindi dimostrato di essere pronto anche per palcoscenici importanti. Quest'anno ha fatto 13 gol nella Liga, quindi non pochissimi, quindi insomma, è una soluzione che magari scambiata con Nico Gonzalez potrebbe essere una pista assolutamente percorribile. Poi il tuo budget va a investire sull'altro attaccante, ne hai due, poi devi tenere un terzo, che è da capire, no? Se risorge Milik come Lazzaro al tempo della Pasqua oppure no. Si capisce, si è la situazione.
0: Tutto Juve, la notizia, l'indiscrezione. Carlos Augusto piace ai bianconeri. Piace anche a Massimo Pavan, questa ipotesi?
2: Ma sai, gli scambi con l'Inter, o comunque le operazioni con l'Inter, non è che mi facciano poi impazzire.
0: Definizione.
2: No, perché comunque se gli dai 15 o 20 milioni, gli aggiungi Dumfries, i soldi di Dumfries vanno a prendere Palestra. Non so, secondo me Palestra è meglio di Carlos Augusto in prospettiva, però questa è una mia modesta e parziale, diciamo, opinione. Poi Palestra andrebbe provata in una formazione più grande, diciamo, quelle cifre lì, non lo so se la Juventus ci sta dentro in questo tipo di operazione. Carlos Augusto è un'opzione, però non è uno di quei giocatori che, per cui penso che i tifosi juventini si scappano le vesti o fanno i salti di gioia.
0: La prossima quale sarà come mossa di mercato? In entrata o in uscita?
2: Ma purtroppo credo ancora in uscita. È da capire chi, perché su Cambiaso c'è il Barcellona, un paio di squadre inglesi, su Bremer c'è il Bayern Monaco. Però l'interrogativo poi è: se tu cedi Cambiaso, di Bremer, non vai a comprare poi pedine di qualità, dove vai? Dove finisci? C'è il rischio veramente forte di un ridimensionamento? Poi sono domande che i tifosi juventini mi fanno, quindi è una situazione poco carina da vivere al momento. Quindi io spero che la società sia responsabile, nel senso che capisca che ovviamente sono vince da tanti anni e che ha bisogno di giocatori da Juve su tutti i punti di vista, quindi non delle scommesse, ma giocatori di carattere, giocatori di cattiveria agonistica, giocatori che hanno fame, questo è, che sanno che abilità, questo è fondamentale.
0: Certamente. Un'ultimissima domanda, Massimo Pavan di Tutto Juve, ma tu Miners, quei giocatori che hanno, come lui, anche fallito, no? Diverse opportunità sono state date, ma cambiando area potrebbero far bene, peggio o rimanere nell'anonimato come quest'anno? Come te lo spiegheresti il cambiamento? Cosa aiuterebbe a capire la Juventus? Di Openda, di Cumminers, di Zegrova, anche se lì ci sono problemi fisici, a dire il vero.
2: Ma secondo me è che magari a volte i giocatori un anno vanno anche aspettati. Un anno sì, si può anche aspettare. Poi uno, due, quando inizia ad essere due, forse comincia a fare delle domande in maniera più pesante. Anche perché, facendo un paragone, per esempio, con Tonali al Milan, Tonali il primo anno non fece bene. Adesso Tonali è il miglior centrocampista italiano. Quindi bisogna avere un po' la capacità di aspettare, però non puoi neanche aspettare all'infinito, perché poi c'è la Juventus, quindi la Juventus le occasioni sono limitate, no? E quindi devono fare una valutazione su chi ha effettivamente la possibilità di riprendersi, chi invece ha già dato e il suo livello è quello lì per la Juventus. Ma è fondamentale il precampionato, per esempio Zegrova, da capire, da valutare nel precampionato, no? Magari facendo una preparazione mirata, potrebbe essere una delle sorprese della stagione, però questo lo scopriremo solamente tra un mesetto, quando inizierà il precampionato e inizieranno poi le partite amichevoli e il tour asiatico.
0: Un anno di Comolli, oggi, mi dai un giudizio vero, giusto, severo, ponderato, quello che vuoi, mettendo insieme anche il momento storico che sta vivendo la Juventus in cui si è trovato a lavorare, oltre che un giudizio su quello che è riuscito a fare. E ti saluto.
2: Purtroppo il giudizio non può che essere negativo, al limite del disastroso, ma non peraltro per accanirsi su una situazione, però la Juventus non ha centrato l'Europa League dopo un certo numero di anni, con la sentenza ridicola sul tema plusvalenze, questo è un problema. Cioè, è un problema perché ha fatto peggio dei predecessori, perché poi purtroppo dall'operazione João Mario Alberto Costa, Zegrova, Jonathan David, Openda, tutti i soldi buttati via per Openda, per completarsi con Boga che fosse l'unico che si salva e Holm che era sempre infortunato, direi che se è lui che ha deciso effettivamente il mercato, toglietegli la capacità di farlo, perché se non ci siamo. Per il resto, dal punto di vista dei conti, un po' sono migliorati, però non si vive di conti, cioè nel senso che non puoi, se è la Juventus, non puoi non qualificarti per i tuoi obiettivi anche minimi e poi avere i conti a posto. Non siamo l'Atalanta, non siamo altre realtà, la Juventus è nata per lottare quantomeno fino alla fine, poi vincere a volte è questione anche di dettagli, però lottare fino alla fine per vincere deve essere quantomeno l'obiettivo minimo.
0: Chiarissimo, Massimo, tra l'altro hai detto delle cose sacrosante, no? E diventa veramente difficile concepire, pensare, ipotizzare una stagione in discesa con queste premesse.

0: a Manuel qui dalla regia di Torino, ad Alberto Mauro, ma c'è ancora tempo per 1/2 vocali, andiamoli ad ascoltare.
1: Ciao direttore, Renato da Genova. Ho l'impressione che siamo in mano degli sprovveduti. Tu fai sapere a tutti che Vlahovic non ha rinnovato, che sei senza punte. A questo punto ti prenderanno tutti per il collo.
0: E poi provi a tenerlo.
1: A chiedere un attaccante. E seconda cosa, non abbiamo rinnovato Vlahovic perché ci sarebbe costato troppo. E cosa ci costano i Bibi e Bibò che abbiamo lì davanti, Openda e David? Non lo so. E poi l'ultima cosa, visto che siete in riorganizzazione aziendale, se riuscite a dare le frequenze anche in Radio DAB per Genova. Grazie, ciao.
0: Ci arriveremo. Non è dietro l'angolo Genova, ci sono un po' di monti che ci separano, ma naturalmente l'impegno del nostro gruppo è quello di tingere di bianco nero tutta la stivale. Allora, siamo arrivati alle 14 spaccate, il caso di chiudere. Grazie a Roma, grazie a Giorgio Sorani, grazie a Manuel qui in regia, precedentemente c'era anche Yves, e noi ci ritroviamo domani per l'ultimo giorno della settimana. Passione, venerdì, passione. Non, niente carne. Qualcuno che scriveva che Vlahovic è stato l'acquisto più dispendioso tra ingaggi, stipendio e cartellino, più dispendioso dopo quello di Cristiano Ronaldo. Fate le dovute proporzioni, almeno abbiamo vinto degli scudetti, qui abbiamo vinto una Coppa Italia, ma non è solo merito o colpa dei giocatori di cui abbiamo parlato. Grazie a tutti voi, a domani tra le 12 e le 14, buona continuazione su Radio Bianconera, la radio che vi ascolta. Let's go!
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
0: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
2: Buongiorno, io sono Giuseppe da Matera. Senta, io volevo dire solamente una cosa, no? Non so da quanti anni ormai è che veramente non andiamo più da nessuna parte con una dirigenza e un proprietario come Elkan, che secondo me sta sbagliando tutto dall'inizio alla fine. Avere una persona come Del Piero nella Juve è un impatto mediatico da considerare. Avere una rivalsa anche a livello europeo. Uno come Del Piero, se contatta un giocatore, il giocatore, essendo stato chiamato da Del Piero, guarda che fa del suo, non che Del Piero può fallire. Tanto hanno fallito tutti e poi siamo sempre in mano a questi francesi, come gli. Ma metti come direttore sportivo uno come Roberto Baggio. Se la Juve chiamasse Roberto Baggio e Del Piero presidente, poi vediamo come vanno a finire le cose. Io sono juventino da 53 anni e quindi forse qualcosa in più capisco, e ho visto le Juve di Tevez, la Juve di Ronaldo, che è stata la nostra rovina, quello che non dite mai, perché Ronaldo è stato la nostra rovina. Ronaldo alla Juve è stata la nostra rovina. E ancora non vi siete resi conto che ci ha demolito quel personaggio.
3: Ma Juventinità, ciao Antonio, dobbiamo andarci anche cauti, caro. Perché anche tu eri Juventino, anche tanti altri giocatori e anche altri personaggi, ma insomma non ci hanno portato molto bene. E quindi insomma Sarri era molto per il Napoli, però

0: fatto vincere lo scudetto. Ci vuole però più calma, troppa confusione anche a livello mediatico. Si parla sempre di questi compromessi, ma gli altri che cosa fanno? Cioè, non lo so, gli altri non parlano altro che di palestra. Avessimo un pochino più di calma noi, sarebbe anche una bella cosa. Forza Juve.
1: Invia messaggio vocale.
2: Buongiorno Mario Bianconero, buongiorno direttore, sono Antonio da Roma, salve. Allora, io sarò molto breve. Stiamo parlando di dirigenti, si cambiano, non si cambiano, ok, hanno la loro importanza, ma in parte hanno la loro importanza. Perché? Perché se io vado alla Juve e Agnelli mi apre le cassaforti della famiglia, e anch'io diventerò un super dirigente, mi vado a comprare Holland, mi vado a comprare 2-3 pezzi da 90, un quarto col portiere, e vedrete che la Juve ritorna a vincere. Quindi bande alle chiacchiere, servono soldi che non ci abbiamo, e quindi è inutile di cucire. Si farà un'altra stagione da quarto, quinto, terzo posto massimo.
3: Buongiorno Antonio, non so se passerà questo o l'altro, comunque ti rispondo sulla questione Del Piero. Io invece vedo che penso che un Del Piero dentro in dirigenza farebbe fare un salto di qualità esattamente come l'ha fatto fare Maldini al Milan, nel senso che quando tu hai una persona di quella personalità e di quella competenza del calcio sul terreno di gioco, e una persona intelligente, perché Del Piero è molto intelligente, non mi riferisco senza nulla togliere niente a Cassano e la sua intelligenza, ma stiamo parlando di due persone opposte. Cassano non lo vedrei mai in una dirigenza, ma Del Piero sarebbe in grado, e come, di assecondare e gestire le richieste di un allenatore intelligente e molto ad alto livello come Spalletti. Secondo me ci vogliono persone che parlino la stessa lingua, non persone che ne parlino una diversa, e come lì sinceramente lo vedo una persona inadeguata al ruolo che ricopre.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
5: Ben ritrovati in diretta su Radio Bianconera, 14:10, l'ora della vecchia signora. Una voce che torna a essere quasi accettabile, la mia, ma dobbiamo fare i conti con la realtà dei fatti. È un Vlahovic che non sarà più un giocatore della Juventus, in attesa di capire dove si accaserà, se rimarrà in Italia. Molto difficile, l'ho detto ieri Chiellini a margine di una riunione a Montecitorio con lo Juventus Official Club. Probabilmente andrà all'estero, viste le sue richieste, però al momento, ad oggi, ci interessa relativamente il futuro di Dusan Vlahovic. Sarebbe un po' malinconico, secondo me, a prescindere da tutto, vederlo dopo 4 anni e mezzo qui in Italia con la maglia magari di una diretta concorrente della Juventus, Napoli, Milan complicato senza Champions, che possa pensare a un investimento del genere. Napoli mai dire mai, perché De Laurentiis ogni tanto qualche colpo di scena lo piazza. Più facile, decisamente più facile, che approdi all'estero. Al momento non ci sono offerte concrete, però potrebbe fare al caso del Bayern Monaco per il ruolo di vice Kane, sicuramente. Potrebbe fare al caso dell'Atletico, nel caso in cui Julian Alvarez, che è un nome molto chiacchierato sul mercato, vada via. Magari può interessare al Chelsea, nonostante, adesso sto andando a memoria, ma non credo che sia in Champions League, il Chelsea, per andare a rinforzare l'attacco con un centravanti di peso che manca, forse. E per il resto poi non ci sono tante altre alternative, perché i club big di altissimo livello di prima fascia sono tutti coperti dal Real, agli altri forse ecco l'unico è il Bayern che potrebbe valutare Vlahovic come vice Kane. Da capire però se eventualmente il Bayern o altre big sarebbero pronte a soddisfare le richieste di Vlahovic, che sono diciamo così di alto livello. Oggi con voi voglio fare un piccolo gioco, perché ieri abbiamo dedicato giustamente la puntata intera a Dusan Vlahovic. Oggi continuiamo a parlare dell'argomento della settimana, se non del mese, se non di quest'estate, perché diciamo così l'addio di Vlahovic è stato sancito in modo irreversibile a inizio giugno, quindi è normale che in questo momento, senza grosse operazioni di mercato in entrata e neanche in uscita, si parli di questo. Oggi voglio fare con voi 5 domande e 5 risposte, le 5 domande diciamo così più di peso, più pesanti, che si possono fare su Vlahovic, 5 risposte che proverò a dare io sul caso Vlahovic, per cercare di chiarire un pochino la situazione e cercare di andare un pochino oltre l'ufficialità che è arrivata nella giornata di ieri. Intanto la prima che mi sono fatto venendo qua in studio: l'addio di Vlahovic era inevitabile? Risposta: poi chiaramente potete interagire, potete dirmi anche la vostra, la mia risposta è no, non era inevitabile. Si sono create le condizioni di una quasi inevitabilità, perché a un certo punto il giocatore non era più così convinto di rimanere, nonostante apprezzasse molto Spalletti, la fiducia che gli aveva dato Spalletti in campo ma anche fuori dal campo, chiedendo alla società uno sforzo in più per trattenerlo. Dusan Vlahovic si sente bene alla Juventus, si è sempre sentito bene alla Juventus, considera Spalletti un buon allenatore, non ha invece mai particolarmente legato con Comolli, ma in realtà poi in pochi giocatori si possono dire che abbiano legato con Comolli, quindi questa è stata anche una parte. La parte principale del disaccordo, dello scontro che poi si è verificato ed è stato determinante per l'addio, è la parte economica, perché non c'è stata la volontà della Juventus di fare un passo verso Vlahovic e di Vlahovic di fare un passo verso la Juventus. Non c'è stata neanche una vera e propria trattativa, ragazzi. Nelle trattative si discute, si ragiona, no, dammi qualcosa in più, allora però mi aumenti il bonus, mi diminuisci lo stipendio, però mi aumenti qua, mi diminuisci quello, però mi dai quello. Non c'è stata trattativa. Vlahovic e la Juventus sono state entrambe, queste due controparti, ferme sulle proprie posizioni dall'inizio alla fine. Quindi in quest'ultimo faccia a faccia, che in realtà non è stato un incontro a tavolino, semplicemente una riconferma delle volontà reciproche, non c'è stata trattativa, semplicemente Vlahovic ha comunicato alla Juventus di non voler andare avanti, di non voler firmare il rinnovo alle condizioni che aveva paventato la Juve. La Juventus non è salita, è rimasta ferma sulle sue posizioni. E possiamo anche riepilogare, se vogliamo, 6 milioni e mezzo di ingaggio più qualcosa di bonus, e un bonus alla firma sì, ma non particolarmente corposo, tra i 2 e 3 milioni, non di più. Vlahovic voleva 8 milioni di ingaggio, ma secondo me sull'ingaggio stesso si poteva anche trovare un accordo, un punto d'accordo. Quello che insomma ha segnato la distanza tra Vlahovic e la Juventus è stato il bonus alla firma, perché se tu chiedi 8-9 milioni di bonus alla firma e la Juventus te ne può dare al massimo 2,5-3, e in questa situazione senza Champions lo vedi, non è un capriccio di Comolli, semplicemente non ci sono soldi per pensare a un bonus di quel tipo, e allora se tu in quel momento rimani fermo sulle tue posizioni evidentemente vuoi andare via. Quindi ripercorrendo la domanda, era inevitabile addio? No, ma a un certo punto si è capito che insomma le condizioni erano quelle, perché nessuna delle due parti ha fatto un passo verso l'altra, non c'era la volontà evidentemente di trovare un compromesso, quindi evidentemente Vlahovic aveva di meglio per le mani o penserà che gli arriverà un'offerta. Seconda domanda alla quale voglio rispondere: ma Vlahovic siamo sicuri che non avesse già, che non abbia già un accordo con qualche altro club? Qui entriamo nel campo delle ipotesi, è difficile dirlo per certo. Da quello che vedo, da quello che percepisco, accordo no, anche perché non ci sarebbe stato problema da gennaio in poi, avendo la scadenza il 30 giugno, a trovare un accordo, anche renderlo pubblico con qualsiasi club italiano o estero, quindi era nelle sue possibilità, legittimamente avrebbe potuto farlo. C'è stato qualche interessamento per Vlahovic? Sì. Accordo no, significa che da free agent qual è Dusan Vlahovic, cosa fa in questo momento? Si guarda intorno, aspetta, valuta, magari una settimana in più lo porta a fare delle riflessioni in più, ma magari gli porta anche un'offerta che prima non c'era. Un esempio molto banale, mettiamo caso che durante questi mondiali, faccio proprio un esempio senza voler dire parlare male di nessuno, ma mettiamo caso che in questi mondiali si fa male un centravanti titolare di una nazionale importante, Haaland, Norvegia, Spagna, non lo so, è chiaro che in quel caso un Dusan Vlahovic free agent può tornare molto utile, quindi fa anche gioco Vlahovic al momento essere libero, che lo sappiano tutti e soprattutto non avere l'impedimento o già un accordo con un altro club, perché magari nel prossimo mese le dinamiche di alcune squadre, di alcuni club, di alcune nazionali in questo caso possono cambiare e possono renderlo indispensabile per una squadra che fino a questo momento non ci ha neanche pensato. Quindi Vlahovic aspetta e cerca di portare a casa la miglior offerta legittimamente dal suo punto di vista. Terza domanda, le richieste di Vlahovic sono eccessive, chiede troppo o sono compatibili col mercato, con l'estero? Allora, situazione è questa. Oggi come oggi in Italia, per il calcio italiano, le richieste di Vlahovic sono eccessive, ma non lo sono minimamente in generale, se facciamo un discorso in generale, e non lo sono minimamente per il calcio estero. Perché in questo momento accaparrarti un giocatore come Dusan Vlahovic, che comunque i suoi 68 gol in 168 presenze li ha fatti in maglia Juve, pochi sì in rapporto a Trezeguet, Higuain, Tevez, Cristiano Ronaldo, tanti se vogliamo metterlo in paragone con David, con Openda, con Morata e con altri attaccanti, dipende dai punti di vista. Se tu volevi il Cristiano Ronaldo sei rimasto sicuramente deluso, il problema è che l'hai pagato quasi come Cristiano Ronaldo, l'hai pagato 80 milioni con i bonus. Se ti accontentavi di un giocatore che ti fa un gol ogni due partite, allora era quello che volevi. Quindi le richieste di Vlahovic sono secondo me assolutamente in linea con il mercato, non chiede troppo. Spiace per come si è concluso il rapporto, avrebbe potuto fare uno sforzo in più per rimanere alla Juventus, sicuramente sì. Vedendo la situazione, la mancata qualificazione in Champions, avrebbe potuto dire vabbè, mi accontento di 3 milioni di bonus alla firma e 7 milioni di ingaggio. Probabilmente la Juventus in questo caso gli sarebbe andata incontro, ma la distanza era veramente troppa, soprattutto sui bonus. All'estero è diverso. Ragazzi, un giocatore come Vlahovic, tu lo paghi 10 milioni di cartellino che non esiste perché ha parametro zero, bonus alla firma 10 milioni, più l'ingaggio. È un ingaggio totalmente in linea con gli ingaggi dei buoni attaccanti, top attaccanti, quindi è assolutamente compatibile con il mercato, soprattutto estero, le richieste di Vlahovic. Non credo che farà fatica a trovare delle pretendenti, dipende molto dalle esigenze, come vi ho detto, molti, quasi tutti i grandi club là davanti sono sistemati, può essere valutato in ottica di vice Kane, vice di qualcun altro, o eventualmente nel caso di qualche infortunio in questi mondiali, Dio non voglia, però ragazzi capitano, o magari eventualmente per andare a rinforzare la rosa di squadre come il Chelsea, che avrebbe bisogno di un attaccante, di un centravanti forte o altre. Tutto da capire, tutto da valutare. Il gioco di Vlahovic è quello di aspettare e vedere come va. Altra domanda che mi faccio, alla quale rispondo, ma ci sono stati dei punti in comune con Dybala? A un certo punto c'è stata una rottura definitiva con la Juventus. Allora, con Dybala i punti in comune sì, è l'addio parametro zero, il fatto che la Juventus, questo lo dico e sono abbastanza convinto di quel che dico, abbia dilapidato un capitale, perché se tu paghi 4 anni e mezzo fa un giocatore 80 milioni, a prescindere da come la si pensi dal punto di vista tecnico, farlo andare via a parametro zero è un autogol. Stesso discorso a mio giudizio per Dybala, al netto poi di tutte le problematiche legate al rinnovo delle richieste molto alte. Per Dybala hai speso decisamente meno rispetto a quanto hai speso per Vlahovic, però era un asset della società che ti sei lasciato sfuggire a parametro zero, consciamente, perché hai deciso tu di non rinnovarlo. Però vedendo, vero che era un giocatore poco integro, però ragazzi, continua a giocare nella Roma e molto probabilmente sarà rinnovato, quindi qualcosa di buono ce lo deve avere Paolo Dybala, oltre al piede sinistro. Stesso discorso Vlahovic, quindi questi sono i punti in comune. non c'è stato, per rispondere poi alla seconda sottodomanda, non c'è stata una rottura vera e propria con la Juventus. Non c'è stato un mandarsi a quel paese, non c'è stato un'ostilità. Semplicemente Vlahovic ha fatto delle richieste, la Juventus gli ha specificato a più riprese di non poter accontentarlo a quei livelli, ha sondato la possibilità di poter accontentarlo parzialmente, cioè Dusan, io non ti posso dare quello che chiedi, però se vuoi possiamo lavorare e ci possiamo avvicinare, tu scendi un po', noi saliamo un po' e ci si trova d'accordo. La Juve però è stata abbastanza ferma sulle sue posizioni, non ha mai voluto andare oltre i 6 milioni e mezzo di ingaggio perché non lo considera evidentemente meritevole di quello. Vlahovic voleva di più, non c'è stata una rottura, semplicemente un freddo, se così stanno le cose, grazie, arrivederci da parte di Dusan, nessun tentativo di nessuna controreplica da parte della Juventus che, insomma, informata dei fatti ha detto ok, va bene, grazie, arrivederci. Quindi questo è stato il confronto tra virgolette nella giornata dell'altro ieri, poi che ha portato alla giornata di ieri, all'ultima visita forse alla Continassa, svuotare l'armadietto, salutare e tutte le questioni che conosciamo purtroppo molto bene. Ultima domanda che secondo me vale la pena approfondire, ma questo ennesimo affare mancato, cioè il rinnovo di Vlahovic che non si concretizza, rischia di scavare un solco definitivo tra Spalletti e Comolli? La risposta può sorprendervi, però no, perché in questo caso l'allenatore è stato informato della disponibilità della Juventus e di quanto poteva offrire e garantire la Juventus a Vlahovic. Oltre quella soglia la Juventus non sarebbe salita, lo ha detto in maniera piuttosto netta all'allenatore, che evidentemente ha capito il momento, aveva chiesto uno sforzo per Vlahovic pur consapevole del fatto che la Juventus non potesse spingersi oltre una certa soglia, visto il momento, viste le difficoltà, il fair play finanziario e i mancati soldi della Champions. Quindi nella testa di Spalletti un minimo di arrendersi all'idea di perdere Vlahovic c'era sicuramente al 100%. Quello che ha più infastidito l'allenatore non è stato l'addio di Vlahovic, ma altre dinamiche di mercato che hanno portato a rendere molto complicata una trattativa che lui considerava già chiusa, come Alisson. Il fatto che non sia arrivato un attaccante vero, è arrivato Bogama, lui aveva chiesto un centravanti a gennaio, nonostante la Juventus ne abbia trattati due o tre. Il fatto che Robertson non ha mai preso in considerazione la Juventus come approdo e ha scelto il Tottenham. Cioè, queste sono le operazioni di mercato che hanno infastidito molto Spalletti. Quella di Vlahovic è una goccia in più, ma non è quella determinante, se vogliamo, in questo caso, per arrivare poi al solco definitivo tra Comolli e Spalletti. Certo è, vi dico, ve lo dico in maniera molto netta, Spalletti sarebbe stato più contento fosse rimasto Vlahovic? Sì, senza dubbi alcuni. Ha chiesto lui uno sforzo alla società, però Spalletti si è reso conto del momento in casa Juve? Sì. Ha capito che la Juventus non poteva andare oltre una certa soglia per Vlahovic? Sì. Quindi non è rimasto poi così tanto stupito dal fatto che a un certo punto ci si è stretti la mano. Grazie, arrivederci. 5 domande, 5 risposte, me ne faccio ancora una, così se magari mi è venuto in mente adesso ragionando. In caso di Champions Vlahovic sarebbe rimasto? E questa è una domanda alla quale non ho pensato la risposta e sinceramente non saprei dirvi con sicurezza. Probabilmente sarebbe stato un filo più semplice, o meglio, probabilmente quella trattativa, che in realtà non c'è stata, tra Vlahovic e la Juventus, con una Champions League qualificazione in mano magari poteva innescarsi, cioè la Juventus avrebbe avuto un pochino più margine per alzare qualcosa in ottica Vlahovic, e forse Vlahovic, col pensiero di essere comunque protagonista l'anno prossimo in maglia bianconera in Champions, avrebbe magari rinunciato a qualcosina. Quindi forse, io su questo non ho certezze, è inutile che vi dico sì, no, non sono sicuro, però forse con la Champions League, con la qualificazione in Champions League, la Juventus avrebbe avuto un pochino più margine per provare a gestire il rinnovo di tutto il match. Non significa che sarebbe stata sarebbe stato un rinnovo automatico con la Champions League, ma sicuramente avrebbe potuto un po' facilitare la questione. È una questione che, come abbiamo detto, si è incagliata sui bonus alla firma, che sono stati poi determinanti nell'andare poi a non scegliersi più. Vedremo poi se arriverà qualche offerta dello stesso livello, o magari superiore o magari inferiore. Capisco tutti i vostri risentimenti, anche il rammarico per un giocatore che meno male ha fatto la storia della Juventus negli ultimi 4 anni e mezzo. Vedremo dove si accaserà. Speranza che magari vada all'estero e magari non in una squadra che gioca l'Europa League, ecco, giusto per non avere non trovarcelo sul nostro cammino l'anno prossimo. Però ragazzi, poi ognuno è libero di fare quel che vuole, a parametro zero, ci mancherebbe. Buon pomeriggio Alberto, oggi stai molto meglio, molto no, però dalla voce insomma un pochino, un passo avanti l'ho fatto rispetto a ieri. Dybala sempre nel cuore, spesso meno in confronto a Vlahovic, ma ha fatto molto meglio di Vlahovic. Comunque speravo nella permanenza di Dusan, ma non a quelle cifre. Un abbraccio Terry, un abbraccio a te. Anch'io non ci speravo più di tanto, però speravo se non altro che potesse la Juventus discutere, parlare con Vlahovic e trovare un terreno, non dico comune, ma un terreno sul quale quantomeno fare delle valutazioni. Poi ci si può stringere la mano, ci si può anche mandare a quel paese, però quantomeno sedersi e provare a capire se ci sono i presupposti. Ecco, i presupposti non ci sono neanche mai stati, quindi è stato neanche inutile sedere, non si è neanche seduto Dusan Vlahovic, semplicemente ha comunicato. Questo un po' mi spiace, perché comunque rimane un giocatore di alto livello e perché comunque 4 anni e mezzo non sono un'avventura. Non sarà un'avventura, non è stata un'avventura. È stata comunque una storia di 4 anni e mezzo. Importante, non importante, vi aspettavate di più, pagato tantissimo, ha fatto meno gol di quel che avrebbe dovuto, sicuro. Ne ha sbagliati tanti, caratterialmente è un giocatore che non è di livello, sono d'accordissimo. Però comunque è stato un giocatore che negli ultimi 4 anni e mezzo è stato titolare, gol ne ha fatti, ha avuto difficoltà, è stato messo in discussione, si è infortunato, però bene o male ha fatto la storia della Juventus. Che Vlahovic se ne vada per me è il minore dei mali. Certo, quelli che rimangono sono da brividi. Il discorso è questo. Vlahovic nella Juventus di Mandzukic, Higuain, Dybala eccetera andava via Vlahovic, ce ne faremo una ragione. Oggi come oggi, guardate quelli che rimangono, Milik Openda e Jonathan David. L'addio di Vlahovic pesa molto, anche e soprattutto per chi rimane. Avessimo avuto Higuain, Cristiano Ronaldo eccetera, non era un problema. Non vale più di 6 milioni di ingaggio. Quello che invece conferma che siamo messi male è che in qualsiasi gestione degna della vera Juve, nel momento che saluta il giocatore si annuncia il nuovo acquisto. Marco, sono d'accordo con te. Io fossi la Juventus ieri, o al massimo oggi, avrei annunciato un nuovo colpo. Non mi interessa Alisson, Colomoni, chi volete, ma tra ieri e oggi avrei annunciato un colpo per battere un colpo, per dare un segnale, per rassicurare Spalletti, per rassicurare il mondo Juve e lanciare anche un messaggio all'universo calcistico. Così veramente rischiamo di fare una fine da Europa League. Purtroppo siamo in Europa League, però sembriamo una squadra quasi rassegnata a un destino che non è più quello a cui eravamo, purtroppo o per fortuna dai punti di vista, abituati. Vlahovic è il passato, pazienza, direi di iniziare a pensare quali caratteristiche può o deve avere il prossimo attaccante. Ale, te lo dico io, un centravanti di peso, un centravanti che abbia almeno una ventina di gol nelle gambe e non troppo vecchio, però per Lewandowski un'eccezione la farei chiaramente, e che sia un giocatore che abbia voglia di mettersi in discussione, abbia fame e sia da Juve. Non sono caratteristiche che trovi facilmente, però questo deve essere. Colomoni va bene? Al momento, vedendosi in giro, guardandoci intorno, Colomoni può andare bene, ma non basta. Se tu prendi Colomoni per sostituire Vlahovic, ce ne vuole almeno un altro dello stesso livello. Mateta o altri, chi volete voi, però ci vuole un altro. Perché oggi come oggi, il reparto offensivo della Juventus è una casa in ristrutturazione e va ristrutturata dalle fondamenta. Allora, sono le 14.31, quindi noi per la prima parte abbiamo dato, la voce regge, torniamo poi con un ospite, con i vostri messaggi, i vostri vocali, Manu in regia, siamo tutti qua. aspettando notizie sul mercato di una Juventus che speriamo decolli e speriamo lo faccia breve. A dopo.
4: L'ora della vecchia signora.
6: Trovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Roland Garros è il giorno di Sara Errani e Andrea Vavassori. La coppia azzurra apre il programma sul Philippe Chatrier con la finale del doppio misto contro Gabriela Dabrowski ed Evan King. Sara e Andrea possono confermare il titolo conquistato un anno fa. Sarebbe per loro il quarto major in carriera nella specialità. Giovedì dedicato anche alle semifinali femminili che disegneranno una finale slam inedita. Prima toccherà Marta Kostiuk e Mirra Andreeva, poi la sfida tra le rivelazioni Diana Schneider e Maja Wanniska. Calcio, il Milan valuta con convinzione l'opzione di affidare la propria panchina a Oliver Glasner. Questo è quanto emerge dall'incontro che si è svolto nelle scorse ore in Germania con l'ormai ex allenatore del Crystal Palace. Un ottimismo che coinvolge entrambe le parti e che cresce di ora in ora, per quanto la dirigenza rossonera ha già fatto intendere che avrà bisogno di tempo per prendere una decisione definitiva. Restano comunque ancora aperte altre possibilità, con Maurizio Pochettino e Arne Slot pronti a inserirsi. La Formula 1 sbarca in Europa dopo aver gareggiato in Oceania, Estremo Oriente e Nord America. Il fine settimana sarà dedicato al Gran Premio di Monaco. Il vecchio continente comincia dunque la sua lunga porzione di calendario con una grande classica istituzione del mondiale stesso. Un mondiale che dopo 5 round vede al comando Kimi Antonelli. Il 19enne italiano ha vinto 4 delle 5 gare disputate, costruendo un solido vantaggio di 43 punti sul compagno di squadra George Russell in classifica generale. Per Monte Carlo occhi puntati sulla Ferrari che parte tra le favorite. Atletica, è il giorno del Golden Gala, l'attesissima tappa di Roma della Diamond League. Oggi dalle 19.15 sarà una passerella di stelle allo Stadio Olimpico per uno degli eventi principali della stagione dell'atletica. Saranno 18 gli azzurri impegnati con campioni del calibro di Nadia Battocletti, Marcel Jacobs e Andy Diaz tra i favoriti nelle rispettive specialità. Attesa enorme per Jacobs che si misurerà in uno spettacolo 100 metri con l'oro olimpico di Parigi 2024 Noah Lyles e quello dei 200 Letzile Tebogo. Nel triplo Andy Diaz inizia la sua stagione outdoor e non ha nascosto di voler puntare al record del mondo. Battocletti gareggerà sui 5.000 metri un anno dopo aver firmato proprio all'Olimpico il record italiano. Oggi è anche il giorno della gara 3 della semifinale di basket tra Reyer Venezia e Virtus Bologna. Una partita molto attesa con le due formazioni che arrivano al taliercio in perfetta parità. La serie è sull'1-1 con Venezia che ha espugnato la Virtus Arena all'esordio vincendo 83-91, mentre in gara 2 si è rialzata Bologna imponendosi con un netto 98-79. Ora però ci si sposta in Laguna con la Reyer che ha ribaltato il fattore campo e ora due match tra le mura amiche per provare a chiudere la serie e andare in finale. Dalla redazione sportiva è tutto.
4: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
7: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord ampie aperture al mattino, pomeriggio sera con temporali in arrivo su Alpi Centro Occidentali, Alto Piemonte e Alta Lombardia. Temperature senza variazioni, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro giornata, nel complesso soleggiata, salvo una modesta variabilità diurna sui rilievi, ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. A sud è locale, variabilità diurna sui rilievi ma con bassa probabilità di fenomeni, soleggiato altrove. Temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Radio Bianconera,
8: l'unica che conta.
4: L'ora della vecchia signora.
5: E torniamo in diretta, 14.37, l'ora della vecchia signora. Tanti argomenti, in realtà uno principe, che è quello che riguarda Dusan Vlahovic, pro e contro. Ho provato a farmi delle domande, un po' alla Marzullo se vogliamo, e a darmi delle risposte. Voglio capire se per voi è tutto chiaro, avete anche voi dei dubbi riguardo questa operazione che non si è concretizzata, quella del rinnovo di contratto, che era comunque in salita, lo sappiamo molto bene, però non lo so, per le tempistiche e le modalità mi è sembrato quasi... Io lo dico come lo penso, poi quasi un po' uno scazzo alla fine, in cui nessuno dei due ha voluto spendere troppo da un certo punto di vista e ci si è ritrovati a salutarsi, neanche come vecchi amici, perché di fatto, nonostante i 4 anni e mezzo, il finale probabilmente non è stato degno dell'avventura di Vlahovic e sicuramente non dell'avvio. Ve lo ricordate, nel gennaio di 4 anni e mezzo fa, sembrava l'erede designato di Cristiano Ronaldo, la maglia numero 7 che aveva acquisito all'epoca. La scelta proprio di anticipare il trasferimento a gennaio per fare in modo di poterlo avere subito a disposizione. In realtà Vlahovic ha avuto anche delle difficoltà, non è mai diventato quel giocatore che si aspettava la Juventus. Forse le aspettative erano troppo alte, però da un certo punto di vista è un peccato. Parliamo di lui, ma non soltanto di questo, lo facciamo con un esperto di mercato che ringraziamo e salutiamo, Oscar Damiani, i nostri microfoni. Buongiorno Damiani, benvenuto.
9: Buongiorno a voi.
5: Senta, io le chiedo, un po' si dividono i nostri ascoltatori tra chi dice ma ha fatto bene alla Juventus a non rinnovare Vlahovic, altri invece rimpiangono e rimpiangeranno, pensano già di rimpiangere la prossima stagione senza di lui. Secondo lei, dal punto di vista del mercato, è stata un'operazione che aveva senso quella del mancato rinnovo, o secondo lei avrebbe dovuto fare uno sforzo la Juventus per provare a tenere Vlahovic?
9: Io credo che la proposta gliel'abbiano fatta, se lui non l'ha accettata vada pure altrove, voglio dire. Al di là dell'argent,
5: sì, che poi
9: sono importanti,
5: sì.
9: Però c'è anche un fatto affettivo, un fatto di riconoscenza, insomma, passò tanti anni alla Juve, io credo che lui alla Juve non avesse più voglia di rimanere, insomma, al di là 1 milione, 2 milioni, sì, sono tanti soldi, però se tu vuoi rimanere l'accordo lo trovi,
5: sì.
9: E la Juve aveva fatto lo stesso pensiero, forse il tempo tra di loro è finito e quindi buona fortuna, vada altrove, la Juve prenderà un altro attaccante.
5: Non è semplice sostituire Vlahovic, ma poi soprattutto rinforzare un attacco che in questo momento vede Milik, Openda e Jonathan David. Non siamo a livelli Juventus, quindi un'operazione sicuramente per sostituire Vlahovic.
9: Ma pensarci prima.
5: Ma secondo lei c'è stato un errore di gestione nell'arrivare con Vlahovic a parametro
9: io
5: zero?
9: Io non riesco a criticare, a dare dei giudizi, perché gestire una società è difficile,
5: sì.
9: Fare il procuratore non hai problemi, vinci sempre,
5: sì.
9: No, gestire una società è complicato, io l'ho fatto a livello basso, mm-hmm. Una volta che, vabbè, lasciamo perdere belli in zona, no, e quindi è difficile, è complicato, poi i ragazzi oggi hanno molte pretese, i loro procuratori sono bravi, giustamente chiedono, e quindi non do giudizi.
5: Il cambio, il passaggio da Darko Ristić, suo agente storico, al Papa Milos, secondo lei un po' è stato decisivo in questa scelta, o comunque a prescindere sarebbe andata così?
9: Ah, non lo so, probabilmente sai, un procuratore ha anche dei rapporti con la società, mm-hmm. E quindi pur facendo gli interessi del suo assistito, come giusto che sia, magari c'è anche un rapporto di fiducia. Ovviamente il papà fa gli interessi suoi del
5: certo.
9: Figlio, è giusto che sia così, e non si trova l'accordo, si troverà un altro giocatore. In 10 la Juve non giocherà.
5: No, però quelli che ci sono adesso là davanti, insomma, sono decisamente inferiori a Vlahovic. Secondo lei può bastare un Colomoni per andare a rinforzare l'attacco?
9: No, non va. Colomoni è un ottimo calciatore,
5: mm-hmm.
9: deve avere un altro attaccante vicino a lui, perché lui si muove anche, non è proprio un centravanti da davanti. No, però è un ottimo calciatore, io lo conosco bene, sì. Credo che abbia fatto un'ottima scelta se andrà in porto.
10: Sì, credo che la Juventus accelererà soprattutto in questo momento con il Paris Saint-Germain per capire se ci sono dei margini per Colomoni, che tra l'altro avrebbe dato apertura totale a un trasferimento alla Juventus. Le chiedo ancora prima di salutarla se il profilo di Alisson è da Juve e soprattutto nei panni di Spalletti come avrebbe vissuto lei queste situazioni, cioè Alisson molto vicino, poi difficoltà con il Liverpool, Vlahovic, lui aveva chiesto uno sforzo alla società che non si concretizza, cioè in questo momento Vlahovic, in questo momento Spalletti può essere in difficoltà nell'andare anche a ragionare sul futuro?
9: Questo non lo so, bisogna chiederlo alla società e a Luciano, insomma. Luciano è anche molto aziendalista, non è uno che si impone, è una persona straordinaria che stimo molto anche in questo comportamento, perché ci sono degli allenatori che sono sempre a chiedere, lui ovviamente chiederà, ma lo farà non sui giornali, ma lo farà in sede, come giusto che sia, e quindi insomma questo è un problema che riguarda la società, ripeto, nel quale non voglio entrare perché è sempre difficile dare dei giudizi, è troppo facile darli senza conoscere approfonditamente situazioni.
10: Certo, solo Alisson secondo lei è la persona giusta, il portiere giusto per andare a rinforzare il reparto? Che
9: so, è forte, è un ottimo portiere, voglio dire, conosce già il nostro campionato, quindi senz'altro un buon portiere, anche se Di Gregorio secondo me ha fatto anche bene, insomma. Però avere due portieri di altissimo livello secondo me non è mai male.
10: Vedremo un po' come ha avuto la Juventus con Buffon e Szczęsny. Grazie Oscar Damiani, ai nostri microfoni, ci ha fatto piacere una chiacchierata con lei, ci sentiamo presto, buon lavoro, ci sentiamo.
9: Grazie,
10: arrivederci a Oscar Damiani ai nostri microfoni con un punto sul mercato, su insomma la situazione Vlahovic che impone riflessioni secondo me, al di là poi di come sia andata, al di là si può essere contenti, convinti, si può essere rammaricati, si può sperare che magari vada all'estero, no, però a prescindere rimane, e lo dico e lo confermo, un giocatore che ha fatto un pezzo della storia della Juventus, e quando va via un giocatore di questo tipo un pochino dispiace sempre, a prescindere dalle dinamiche, dal perché e dal per come. Ragazzi, ve lo dico, anche quando è andato via Higuain, che era diventato quasi un peso a un certo punto, un po' mi è spiaciuto. Dybala lo sapete benissimo, sono quei giocatori che comunque hanno lasciato il segno. Tevez non vi dico quanto, è andato via in altri contesti, in altre situazioni, però anche lo stesso Morata, cioè sono giocatori che hanno lasciato un segno, chi più, chi meno, chi poteva far di più, chi ha fatto abbastanza, chi non ha fatto troppo, però sono tutti pezzi della storia della Juventus. Mirko da Sabaudia: ciao Alberto, premesso che sono dispiaciuto per l'addio di Vlahovic, non riesco solo in questo caso ad andare contro la decisione della società, lui ha sempre dimostrato in campo di tenere la Juve, ma evidentemente lo stipendio è stato un richiamo maggiore, non sapremo mai davvero in retroscena, magari tra qualche mese qualcosa spunta, ma se ha davvero accusato la società di valutarlo come un David qualunque, allora mi chiedo e ti chiedo cosa avrebbe dovuto dire Yıldız prima del rinnovo. Eppure il turco ha dimostrato vero attaccamento alla maglia, ha sempre dato fiducia alla Juve, e per questo e questo per noi tifosi è quello che conta. Grazie per la compagnia che ci fate, per noi è sempre un piacere, soprattutto in questi momenti difficili cerchiamo anche di, oltre a darvi informazioni, magari provare anche a risolvarvi il morale in qualche modo come riusciamo, aspettando che poi il morale ve lo risollevi la Juventus con gli acquisti che spero ci saranno. Ecco, io ve l'ho già detto, lo riconfermo, non mi aspetto una sessione di mercato coi fuochi d'artificio, però spero che i colpi che ci saranno possano fare la differenza, perché in questo momento la Juventus ha bisogno di certezza, ha bisogno di giocatori da Juventus. Oggi nella rosa non ne vedo tanti di giocatori da Juve. Ciao Alberto, Paolo da Formia: no, però non cominciamo a dire che ci mancherà Vlahovic. Io lo posso dire, a me mancherà un po' in questo momento, guardando Milik, Openda e Jonathan David, a me manca Vlahovic, cosa ti devo dire? Se poi prendiamo Colomoni, Lewandowski e Mateta, va bene, non mi mancherà. Adesso mi manca, se io guardo il reparto offensivo della Juve mi metto le mani nei capelli, e cosa ti devo dire? Con rispetto, Alberto, poi discorso a parte, altro discorso che potete farmi tranquillamente come domanda: ma tu queste cifre ma tu l'avresti accontentato? No. io non l'avrei accontentato, non gli avrei mai dato 8-9 milioni di bonus alla firma e non gli avrei mai dato uno stipendio da 8. Quindi da un lato mi dispiace che sia andato via, dall'altro vi dico molto sinceramente, non ho problemi, non lo avrei mai accontentato sulla base di queste richieste. Se scendeva sulle richieste, magari si fosse accontentato di 3 milioni di bonus alla firma e uno stipendio da 7, io lo sforzo l'avrei fatto, oltre non sarei andato. Quello per me sarebbe stata la soglia massima a cui arrivare. Questo ve lo dico per completezza. Un attacco con Colomoni e Sorloth ben assortito. Ragazzi, noi stiamo parlando molto di Sorloth, bravo, bello, ma io non so se c'è possibilità che possa arrivare. Colomoni è un altro discorso. Colomoni secondo me è molto ben imbastita e c'è buona possibilità che possa arrivare. Su Sorloth vediamo. Certo, se tu mi dici Vlahovic, ci arrivano Colomoni e Sorloth, ti dico ok, va benissimo, ma vediamo se arriva Sorloth. Io non sono così convinto. Con un Goretzka dietro, nessun melodramma. Sì, ma noi stiamo facendo tanti nomi. Bernardo Silva, vi ricordate? Allison, Bernardo Silva, Rudiger, poi arriva pure Kim e davanti Lewandowski. Quanti sono arrivati di questi? Quanti? Quanti stiamo prendendo di questi? Ditemelo voi. Perché è facile parlare di Sorloth, Colomoni e Goretzka. Colomoni è già imbastita, ma la Juventus farà grande difficoltà a prenderlo, secondo me. Perché il Paris Saint-Germain sa che tu hai bisogno di Colomoni e ti dice, guarda, se lo vuoi, io non me ne faccio nulla, ma piuttosto lo do in prestito a Timbuktu. Lo vuoi? Sì, però allora mi devi dare X. E tu glieli dai. E non puoi trattare molto, perché hai necessità. Luca da Torino, speriamo che non ti manchi lo stop a 5 metri. Ragazzi, è stato il miglior attaccante della Juve nell'ultimo ventennio? No. È stato un attaccante che ha fatto la differenza negli ultimi anni? Sì. È stato pagato troppo per quel che valeva? Sì. Ha fatto meno gol di quel che pensavamo? Sì. Però è stato comunque un giocatore che il suo l'ha fatto. Nell'ultimo periodo, ditemi uno che ha fatto di più di quel che pensavamo. Allo stesso Bremer. Guardate Cambiaso. Guardate Locatelli. L'ultimo periodo, purtroppo, tutti i giocatori hanno avuto difficoltà e nessuno ha fatto molto più di quel che ci si poteva aspettare. E questa è la realtà dei fatti. Dopodiché, ribadisco, se arrivano Sorloth e Colomani, sono ben felice. Ma al momento, abbiamo Milik, Jonathan David e Openda. Ultima stagione, 10 gol in 3. Questa è la situazione attuale in casa Juve. Parliamo dei fatti. Poi, sulle ipotesi, va benissimo, discutiamo, ma poi sono i fatti a parlare. Io penso che sia anche una questione di educazione trasmessa dalla famiglia, specie dal padre che si occupava anche dei contratti, almeno riconoscenza per averlo curato e aspettato per tutti i suoi infortuni, avendolo pagato anche se non giocava. Nino Juventino, purtroppo nel calcio di oggi sono d'accordo con te Nino, assolutamente d'accordissimo. Nel calcio di oggi non c'è tanto spazio per la riconoscenza, per averti aspettato dopo gli infortuni, per averti dato fiducia, per averti strapagato. Purtroppo i giocatori hanno pretese molto alte e pur non performando ad altissimi livelli, ognuno si aspetta di essere il migliore al mondo. Guardate Leao al Milan, guardate tanti altri, dai, purtroppo questo è. Allora, abbiamo diversi vocali da ascoltare con Manu. Ciao, perché non proporre uno scambio al Napoli, Luca per Jonathan David? Perché tra Jonathan David e Luca forse io mi tengo Jonathan David, poi chi lo sa. Sentiamo vocali.
11: Un saluto a tutti voi, io sono Francesco da Montreux in Svizzera. Ragazzi, io
10: Bienvenue.
11: Voglio fare una riflessione sola. Quanto abbiamo speso in tutto per Vlahovic?
10: Tanto.
11: Quando andiamo a vedere quanto l'abbiamo acquistato, quanto gli abbiamo dato,
10: 22 milioni lordi di ingaggio, 80 alla Fiorentina,
11: allucinante. Se andiamo a vedere quanto abbiamo speso per lui,
10: sì, è verissimo.
11: Poi una cosa la voglio dire lo stesso, sembrava un ragazzo che era affezionato però alla Juve,
10: sì.
11: Sembrava qualcuno che voleva dare il meglio per la Juve, in certi momenti un po' più difficili, in certi momenti un po' più dentro, però non lo so, il fatto che sia partito così sembra veramente strano. Dai, speriamo il meglio per il futuro, forza Juve.
10: D'accordissimo con te, i numeri sono spaventosi dell'operazione Vlahovic: 80 milioni alla Fiorentina, 22 milioni lordi di stipendio, in crescita chiaramente, bonus alla firma, operazione che non si è ripagata, 68 gol, in totale più di 100 qualcosa milioni, praticamente tu hai pagato 2 milioni a gol Dusan Vlahovic. E per le cifre forse è stata l'operazione che più si è avvicinata a quella Cristiano Ronaldo, però Ronaldo ti ha portato i gol, ma ti ha portato anche tanto altro: marketing, merchandising, tutto quello che Vlahovic non ti ha portato. Vlahovic è stata un'azienda che si è sposata con l'azienda Juve e che ha aumentato l'azienda Juventus, il bacino di utenza, tutto quel che volete. Vlahovic no, queste operazioni a livello marketing eccetera Ronaldo te le ha fatte fare, Vlahovic no. Posso anche pensare di essere affezionato a Vlahovic, che mi dispiace, ma posso, come penso, che sia stata un'operazione sbagliata. Quanto è stato valutato, quanto è stato pagato, quanto poi non ha fatto. Cerco di essere oggettivo. Vlahovic, operazione scellerata dal primo all'ultimo giorno. Felice che sia finita, scrive un ascoltatore che ci segue su Twitch, salutiamo anche tutti quelli che lo fanno. Per me è stato un acquisto carico di aspettative, carichissimo, perché la Juventus aveva bisogno di sperare, aveva bisogno di un nuovo 7, aveva bisogno di un nuovo leader, aveva bisogno di dei gol, aveva bisogno che Vlahovic fosse il futuro. In realtà Vlahovic, per una serie di motivazioni, non si è rivelato all'altezza. E da un punto di vista è un peccato, dall'altro però l'investimento, l'ingaggio non è che lo ha preteso, è stata la Juventus che gli ha dato quei soldi, è stata la Juventus che ha pagato la Fiorentina 80 milioni e ha pagato Chiesa, ha pagato Bernardeschi, sempre la Fiorentina per rimanere in tema, e nessuno ha obbligato la Juventus a spendere quelle cifre per Kobminers. Ragazzi, se non vado errato, l'ho letto sui social, Kobminers oggi è considerato su Transfermarkt a valore 14 milioni. Dico solo questo, 14 milioni. E niente, mi fa un po' specie. Alberto, io non ho fiducia in questa dirigenza, in particolar modo nel fenomeno degli algoritmi. Per me è presuntuoso, arrogante, eccetera. Dopo il flop del mercato della scorsa stagione, questo dirigente di squadra B doveva essere sollevato dall'incarico. Fino a quando ci sarà lui, le cose non miglioreranno. Si poteva rinnovare Vlahovic e poi venderlo portando a casa qualcosa? Beh, sicuro. Il problema è che non lo fai il 4 giugno per la scadenza il 30 giugno, lo fai 2 anni fa, un anno e mezzo fa, massimo un anno fa. Però lì è stato il problema con Dusan Vlahovic. Non dimentichiamoci che è stato pagato 80 robi, sì, lo sappiamo. Se devo considerare il rendimento di Vlahovic di quest'anno per infortunio e post infortunio, lo considero alto. Per me valeva i soldi che chiedeva. Dimentichiamo che questo era un progetto tecnico con un allenatore diverso degli ultimi avuti, e secondo me abbiamo perso una grande opportunità. Marco, d'accordissimo anche con la tua riflessione. Ciao Bomber, rimettiti presto. Per il resto dico, c'era una volta l'Juventus, è inadeguato, e se è inadeguato il padrone, scrive Cristian da Campobasso. Salve, a meno che non hanno già gli attaccanti, non ce li hanno, ve lo dico io, perché ne servono almeno due di livello, almeno, i francesi hanno sbagliato di nuovo strategia. Ora, un centravanti, se lo vuoi lo devi pagare a peso d'oro. Bravissimo Francesco, sono d'accordo con te. Damiano dalla provincia di Monza: mi chiedo se con Spalletti Douglas Luiz poteva farci comodo. Non lo so, può diventare una necessità a un certo punto, cioè un giocatore che ti ritrovi, ti rientra dal prestito, non è stato riscattato, torna, non hai offerte per lui, rimane, a un certo punto fai di necessità virtù. Cosa fai? Lo mandi a giocare con la next gen? No, cerchi di ottenere il massimo da lui. Credo che possa essere una possibilità questa, non ho certezze assolute, ma la certezza che non sarà riscattato, la probabilità che possa rimanere, in questo caso io penso che Spalletti possa provare a rilanciarlo. E vi dico di più, oggi tra Douglas Luiz e con Miners io mi tengo Douglas Luiz. Io purtroppo con Miners non dico quello che penso, perché se dico quello che penso, questa è una citazione da Cassano. Ma sì, la Firenze bianconera, Mavlavic, 4,5 alla Juventus, 1,5 in infermeria, pubalgia eccetera, e voleva 8 più bonus. Impara da Trezeguet, gli legava le scarpe. Ciao Dusan, farai la fine di Chiesa, scrive Massimiliano. Ragazzi, Alessio da Bollato, l'impressione è che quando il nostro direttore si presenta a chiedere i giocatori non venga preso troppo sul serio. Il perché non lo so, può darsi che l'atteggiamento, ma ho l'impressione che con questa dirigenza ci sarà da mettersi le mani nei capelli. Altro che mille nomi che fanno, basta vedere con Gasperini. Bravo, hai fatto bene a ricordare Gasperini, un profilo attenzionato alla Juventus, che ha chiuso la porta in faccia quando Damien Comolli lo ha chiamato e gli ha detto: perché dobbiamo scegliere te? E Gasperini ha risposto: ma siete voi che avete chiamato me, a dire la verità. Un saluto da Alessio. Ciao Ale. Finché non vedo non ci credo, non ci ho mai creduto in Bernardo Silva, Lewandowski, Alisson. Adesso voglio solo vedere qualcosa in fretta e non ripieghi all'ultimo giorno. Io ho paura. Poi speriamo di liberarci più presto delle zavorre. Sì, ma come, caro Giacomo da Susa, con Miners? Se lo vendi a 15 milioni lo vendi. Lo vendi a 15 milioni? L'hai pagato 60? Open Da, lo vendi a 15 milioni? L'hai pagato 40? Lavic è andato via. Jonathan David magari lo vendi, ma forse è l'unico là davanti che può meritare. Cioè, la situazione è molto, molto, molto, molto complicata. Vocali da sentire per chiudere in bellezza, sentiamo.
12: Ciao, scusami, sempre Mariano, scusami per un altro vocale, so che non è corretto.
10: Non ti preoccupare.
12: Però, cioè, io faccio solo un semplice paragone.
10: Fallo.
12: Lewandowski, nel suo ultimo contratto al Bayern Monaco, firma un rinnovo per 15 milioni lordi a stagione. 15 milioni lordi a stagione. Ultimo contratto che poi gli porterà a vincere anche la Champions League. Ok? Cioè, guadagnava praticamente quanto Vlahovic, con la differenza che uno era sempre integro.
10: Sì.
12: Era sempre integro. Due, la sua media realizzativa a stagione andava dai 28 ai 30 gol stagionali. E il suo ultimo contratto è da 15 milioni lordi, quindi netti sarà stato quello che pigliava Vlahovic. E quindi, cioè, come possiamo dire Vlahovic il suo lo ha fatto per quello stipendio che prendeva? Per me non esiste.
10: Allora, guarda, su Lewandowski non lo so, per me risultavano di più i soldi. Però adesso non abbiamo tempo di approfondire, manca un minuto. Detto questo, poi ognuno è libero di accettare, non accettare, di ritenersi superiore a un certo ingaggio. Ognuno è libero anche di chiedere la luna. Se poi la luna te la danno, hai fatto bene a chiederla. Se poi ti ritrovi senza squadra, allora le pretese erano alte. Ma vedrete che alla lunga, alla fine, Vlahovic sicuramente troverà una squadra. Perché un attaccante che comunque gol te li fa, non è troppo vecchio, e ha un ingaggio, insomma, 7 milioni, 7 milioni e mezzo, si può accontentare, sicuramente troverà una sistemazione. Difficile in Italia, come ha detto ieri Chiellini, molto probabile all'estero, toccherà lui capire e decidere, e intanto aspetta, perché più passano i giorni, magari più si creano opportunità e occasioni. Sono le 15, quindi noi ci salutiamo, rimanete con noi qui su Radio Bianconera con Frank Leonetti, Manuel in regia, insomma tutte le news del mondo Juventus H24, non proprio H18, diciamo. Ciao a tutti.
13: L'ora della vecchia signora, un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
14: Radio Bianconera Time.
15: Radio Bianconera.
14: Sono le 15 e un minuto.
6: Bentrovati dalla redazione.
16: Un casco blu ucciso in Libano, l'accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Libano non regge. Nella notte italiana era stata raggiunta un'intesa per una tregua, ma nella giornata di oggi continuano i raid degli attacchi dell'IDF. Nelle prime ore della giornata è stata annunciata la morte di un casco blu dell'ONU nel sud del Libano. La conferma è arrivata dall'UNIFIL, che ha riportato come il peacekeeper della missione delle Nazioni Unite nel paese sia morto a causa delle gravi ferite riportate. Si tratta di un soldato serbo.
6: Sono comparsi questa mattina e si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al GIP di Castrovillari Safer Ahmed e Ali Raza, entrambi di 31 anni, pakistani, i due fermati per la strage dei braccianti di lunedì scorso in Calabria, dove tre migranti afghani ed uno pakistano sono stati uccisi arsi vivi all'interno di un minivan. Sono due le ipotesi